0: Andrea Di Ciancio, vi trovate qui dal lunedì al venerdì notte, insomma stiamo insieme, siete sempre voi protagonisti del nostro programma, ma questo è il momento dell'almanacco multimediale. Notizie in ordine sparso, anzi in ordine cronologico, dagli anni che furono, questioni sportive, cinematografiche, culturali, musicali, insomma riavvolgiamo insieme il nastro dei ricordi. Che cosa accadde oggi? Ascoltiamolo.
1: L'almanacco multimediale del 9 ottobre ci riporta indietro al 1940, anno di nascita di John Lennon.

Michele Salvemini nella vita reale, fuori da un palco, sono molto mite, tendo molto ad ascoltare, sono molto tranquillo, mi altero difficilmente. Invece sul palco e nelle canzoni trovo una valvola di sfogo, quindi credo che sia terapeutico.

0: Michele Salvemini, figlio della maestra Franca Murolo e dell'operaio Giovanni Salvemini, che suonava per hobby in una band, prende dal padre sia la semplicità che la passione per la musica, iniziando a cantare da bambino.
1: Vuole fare il fumettista, ma intanto studia ragioneria presso l'Istituto Tecnico di Molfetta.
2: Se oggi io sono qui a poter cantare e poter fare questo mestiere, che per me è un miracolo, lo devo a persone che hanno passato tutta la loro vita a sottrarsi la libertà per darla ai propri figli, e mio padre è uno di questi. Se la

0: La vita, dopo il diploma, lo porta ancora oltre, gettandolo nella pubblicità.
1: È però la musica a prevalere su tutti i suoi interessi.
0: Con il nome d'arte di Mickey Mix inizia la carriera artistica componendo brani melodici e minimali, ma riscuotendo poco successo di pubblico e di critica. Fa una dura gavetta, conducendo programmi musicali, partecipando a festival e suonando nei locali.
2: Alcuni artisti, devo dire, rinnegano gli inizi della propria carriera. Tu non l'hai mai fatto, anzi, l'hai soltanto definita ogni tanto un po' scomoda. In un pezzo che si chiama Mea Culpa hai parlato proprio di quel periodo. Com'è andata per te?
3: È stato comunque una cosa necessaria per il mio carattere arrivare oggi a fare quello che voglio, senza che mi si appongano virgole su questo o quell'altro pezzo. Per me è fondamentale, importante la libertà artistica, la libertà creativa, e per come sono fatto io l'ho potuta raggiungere solo grazie a quell'esperienza lì, o a causa di quell'esperienza lì, perché mi sono sentito un po' troppo oppresso, un po' troppo guidato. Certamente ero l'emigrante che parte dalla Puglia e si ritrova nel mondo dello spettacolo, tra le telecamere, eccetera. Mi sono lasciato un po' a tirare un po' troppo come una zanzara sul neon, finché non ne sono rimasto scottato, bruciato. Poi ho preso un anno di pausa, ho tentato di ragionarci su, certo, e ho detto vabbè, riprovo non da zero, perché avevo questo strano bagaglio culturale musicale alle spalle, però riprovo come voglio fare io.

0: Ritornato a Molfetta, senza perdersi d'animo, riprende a comporre nel suo garage. Si fa crescere capelli e pizzetto e cambia il nome in Caparezza, che significa testa riccia in dialetto molfettese.
1: Nel 2000 pubblica il suo album d'esordio, da cui vengono estratti i singoli Tutto ciò che c'è, La fitta sassaiola dell'ingiuria e La gente originale.

0: Nel 2003 realizza il secondo album in studio, Verità Supposte. Il disco ottiene un buon successo, soprattutto grazie ai singoli estratti da esso. In particolare, Fuori dal tunnel diventa un vero e proprio tormentone, nonostante non fosse questo l'intento di Caparezza, il quale protesta contro utilizzo in discoteche e programmi televisivi della sua canzone.
1: È un errore, cioè non è un errore, in realtà è una cosa che accade, perché le canzoni in fondo prima non ci ragionavo, adesso sono sicuro, entrano a far parte della colonna sonora della vita di chi l'ascolta, e quindi a volte il significato di una canzone rischia di diventare secondario. Ti faccio un esempio: se io facessi una canzone magari contro la guerra, impegnata così, però viene trasmessa nel momento in cui tu stai baciando per la prima volta il tuo ragazzo, assume un significato aggiuntivo in più.
2: Certo.
1: Per Fuori dal tunnel non è stata proprio forse il fatto di essere passata comunque in discoteca, nei luoghi insomma un po' da me criticati, ha fatto sì che diventasse l'inno. Però sono stato fortunato, perché in fondo per me quella canzone ha una dignità, poteva capitarmi molto peggio. Io
2: avendo,
1: sono, è comunque una canzone che io ritengo di essere riuscito a scrivere per quelli che sono i miei canoni compositivi, quindi alla fine non voglio male a Fuori dal tunnel, assolutamente. Io sono quello di Fuori dal tunnel, così come Baglioni è quello di Piccolo Grande Amore, così come altri nei loro cavalli di battaglia.

0: Nel 2011 prende parte insieme al fenomeno comico emergente Checco Zalone al suo secondo film Che bella giornata. Qui Caparezza esordisce al cinema in una breve parte nel ruolo di se stesso, cantando, perché costretto dallo zio del protagonista, locale maresciallo dei carabinieri, sarà perché ti amo dei ricchi e poveri, non amarmi di Alejandro Baldi e Francesca Lotta, ma anche il suo singolo Vieni a ballare in Puglia.
1: Chi sarebbe questo Salvemini Michele?
2: Sono io, maresciallo.
1: Buongiorno, complimenti. Allora io devo procedere al sequestro del mezzo, no, che lo sta revisionando. No, no. Sì. E anche il sequestro delle patenti.
3: No, no, no.
1: E anche degli strumenti, perché mancano le bolle di accompagnamento.
2: No, maresciallo, la prego, dobbiamo suonare.
1: Allora forse possiamo metterci d'accordo tra i gentiluomini.
4: Salve a tutti, sono onorato di essere qui insieme a voi a festeggiare il battesimo del piccolo Gabriele.
5: Bravo!
4: Sono contento che ci sia gente di una certa età, perché significa che avete vissuto il periodo d'oro della musica, quando c'era Woodstock, l'isola di White, John Lennon e Yoko Ono che infiammavano le piazze al grido di Give Peace and Chains, quando c'era Jimi Hendrix che infuocava le chitarre, gli Who che le spaccavano. E noi abbiamo tutto questo repertorio a vostra disposizione. Anzi, volevo farvi una domanda: qualcuno di voi ha una richiesta?
6: Che confusione sarà, perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, vivi forte e stammi più vicino.
7: C'è un aneddoto su questo film. Sì. Ogni volta che questo film passa in TV c'è qualche mio disco che entra in classifica. E una volta incontrando Luca, che ogni tanto ci incontriamo, ho detto: ma sai che ho scoperto? Cioè, ogni tanto vedo che c'è un mio disco in classifica senza motivo, poi vado a cercare il motivo, e il motivo è che il giorno prima c'era il tuo film in TV. Quindi oggi il mio disco è ritornato in classifica perché ieri c'era il tuo film. E lui mi ha risposto: ma mo vado a fare una pizza.

0: quando dalle parole si passa ai fatti si ha sicuramente il miglioramento, però il sentire comune diventa un'esigenza ogni volta che un autore vuole diventare contemporaneo e vuole fotografare la realtà che sta vivendo, di modo che fra 10 anni, fra 20 anni, chi prende il disco uscito nel 2008 capisce in qualche modo che le cose andavano verso quella direzione. Oggi molte persone parlano nei loro testi di precariato, delle situazioni più disparate del mondo del lavoro, e fanno bene, anche se ogni tanto vengono accusate di strumentalizzazione, però non capisco perché ogni volta che si toccano certi argomenti si viene accusati di strumentalizzazione, poi quando tutti parlano sempre costantemente di sentimento nessuno mai accusa nessuno. Io mi sono sentito, non dico in dovere, ma comunque volevo parlare di questa, del mondo del lavoro, perché comunque in Puglia, che è la mia regione, purtroppo ci sono industrie che non sono note per le loro velleità produttive,
1: ma piuttosto per le nefandezze,
0: delle roulette russe, quindi... Visto che questa è una repubblica fondata sul lavoro, volevo che secondo me bisogna dare un senso alla Costituzione, e quindi volevo affrontare questo argomento. Infatti in Eroe non sono riuscito a essere poi così ironico come in realtà sono negli altri pezzi. Ho avuto una sorta di blocco perché volevo essere più realista in quel pezzo lì.

0: non mi interessa portare voti a un mio partito, a un partito di riferimento, faccio delle scelte nella vita, condivisibili o meno che siano, sono le mie scelte, e quindi se affronto certi argomenti lo faccio perché io sento di affrontare questi argomenti, non perché penso che la gente si medesimi e compri i miei dischi, sarebbe un'assurdità, io credo che venderei molti più dischi se fossi politicamente corretto.
1: I Lunatici su Radio 2.

E siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Ci sentiamo domani, sempre a mezzanotte, sempre fino alle 2:30, ovviamente sempre con Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini. Un abbraccio!

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Benvenuti al Ruggito del Coniglio in diretta per voi dalla Laguna di Venezia. Perché Roma quando piove, diciamo la verità, diventa un po' la Laguna di Venezia, bello.
1: Stanotte ne ha fatta parecchia.
0: Vedono delle gondole venire dalla Tiburtina. E sono momenti belli. Salve a tutti da Marco Presta.
1: Ciao ciao da Antonello Dose.
0: Copritevi, riparatevi, piove in tutta Italia. Portate ombrelli, portate incerate, portate
1: impermeabili,
0: calosce. La vecchia caloscia, amici, quanta gioia ci dava la caloscia. E dentro il piedino del bimbo si concallava.
1: Diciamo si che crea un microclima.
0: È vero, però insomma c'ha la sua utilità. Buongiorno a tutti in questa giornata piovosa, con la certezza che la scienza ci spiega cose che altrimenti non saremmo in grado di capire.
1: Stamattina iniziamo subito con due belle notizie scientifiche.
0: Sì.
1: La prima riguarda le diete. Quanti di voi in questo momento stanno tentando una dieta faticosa?
0: Disperatamente. Ecco.
1: Allora, c'è uno studio interessante pubblicato sulla rivista Cell Reports,
0: ecco,
1: che sostiene, hanno capito gli scienziati. Perché riprendiamo peso appena finiamo la dieta.
0: Probabilmente c'è un meccanismo psicologico, probabilmente il carboidrato, diciamo, ecco, che in qualche modo esercita sull'organismo dopo la dieta un certo tipo di pressione endocrina, capito? Allora,
1: diciamo che c'è un motivo, una spiegazione biologica.
0: Sentiamola.
1: Studio sui topi suggerisce che la colpa è delle cellule del grasso che hanno una specie di memoria.
0: Ecco.
1: Quindi quando tu smetti la dieta e torni alle abitudini alimentari precedenti, queste molecole
0: Cioè tu mi stai dicendo che dopo la dieta riprendiamo peso perché ricominciamo a mangiare praticamente.
1: E tu scienziato
0: me la spacci per una ricerca?
1: Fatto lo studio sul topo grasso.
0: Ma voglio dire, alla fine di questo studio lo scienziato è arrivato alla conclusione che dopo le diete riprendiamo peso perché ricominciamo a mangiare.
1: Però è una grande verità.
0: Devo dire una cosa. Io le cellule del grasso così meschine non ce le facevo. Perché la ricerca dice che la cellula del grasso ha la memoria.
1: A memoria.
0: Porta rancore.
1: È infame. Sì.
0: Tu hai fatto la dieta. Hai fatto la dieta per uccidermi.
1: Vedi?
0: E adesso io ti faccio ingrassare un'altra volta.
1: Ma non è l'unica notizia della giornata. Il Corriere della Sera titola così: mentre dormiamo.
0: Ecco.
1: Emettiamo anidride carbonica.
0: Ora, il problema qual è? Da dove la emettiamo? Questo è il vero problema della società contemporanea.
1: Anidride carbonica è vapore acqueo. Oltre mezzo litro a notte.
0: Mamma mia, che cosa.
1: E questo può influenzare la qualità dell'aria in camera da letto.
0: E anche il rapporto matrimoniale, secondo me. Dice, caro, stanotte cosa hai emesso?
1: Almeno stanotte potevi dire, è un tuono, amore.
0: No,
1: sono i tuoni.
0: Comunque sia, non ce le dite. Cioè, io non dico che non dovete studiare queste cose, ma non ce le dite. Fateci stare.
1: Ma non è che stanno facendo mangiare un po' troppa monnezza, come si dice a Roma.
0: Adesso io ti prego di non metterla su questo piano. Però insomma, sono sempre notizie che uno.
1: Però è la scienza.
0: È la scienza, amici, è la scienza. Ecco.

0: benvenuti a Ruggito del Coniglio, siamo in diretta per voi sulle frequenze di Radio 2 alle 7:49 minuti 40 secondi. Che nottata avete passato?
1: La nottata
0: del barone Victor von Frankenstein con i fulmini che scuotevano il vostro castello, insomma, condominio, diciamo. Vabbè, così.
1: Le camere in cucina, quello che c'è.
0: Ebbene, amici, la notte è passata. Il sole splende, non splende.
1: Anche domani.
0: Però fa bene all'agricoltura, alla campagna. Sì. Ecco, mettiamola così. Intanto iniziamo con una rassicurazione da parte del presidente Trump, persona sobria ed equilibrata.
1: Sì.
0: Il quale, parlando di questa peste che è stata localizzata in Siberia.
1: Che è sta storia?
0: Che è sta storia? Ci sono casi di peste buboni.
1: Non è una cosa bella.
0: Ma Trump dichiara non è un'arma biologica.
1: È lui che ne sa. Perché ha telefonato a Putin.
0: Si sono sentiti.
1: No.
0: Putin gli ha detto non è arma biologica. Questa è. Noi lo consideriamo deodorante, come lo stick sotto le ascelle, diciamo così.
1: Speriamo
0: una forma
1: bene.
0: Estrema di deodorante.
1: Sì.
0: E noi lo crediamo. Come state voi oggi, cari amici? Che state a fare? Vi state preparando, molti già annaspano nel traffico a Roma già alle ore 6 quando sono uscito. C'era una scena biblica, diciamo così. Però coraggio, ce la faremo, ce la farete. Vi si racconta quello che accade nel mondo col dovuto garbo, cercando di, come dire, smussare.
1: Indoriamo la pillola.
0: Indoriamo. Certo, voglio dire, ieri è stata un po' una giornataccia per gli indicatori economici del paese. Una giornataccia. Tempesta sui bond italiani per colpa dell'inflazione.
1: Ah, mica colpa nostra dell'inflazione.
0: Lo spread che a me continua a ricordare l'aperitivo con gli amici. Andiamo a fare lo spread. Invece no, purtroppo no, è un indicatore economico pure quello. Lo spread è schizzato a 120 punti.
1: C'è quello con la Germania. Che cavolo.
0: Piazza Affari. Ha perso.
1: Come ha perso?
0: Poteva pareggiare, ma ha perso 2,5%.
1: Ma è un botto.
0: È un botto. È una cosettina, insomma. Il prezzo del gasolio.
1: Dimmi una
0: positiva. Il prezzo del gasolio cresce. Un pochino cresce. In questa situazione di instabilità. Allora, cosa devono fare i risparmiatori per proteggere i loro risparmi? Cosa dobbiamo fare noi tutti? Cosa dovete fare voi, amici in ascolto? È evidente, lo dicono anche tanti economisti, è evidente cosa bisogna fare. Bisogna diversificare.
1: Diversificare, cioè in che senso?
0: Andare a vivere in un paese diverso dall'Italia. quella è una forma di diversificazione.
1: Certo.
0: Che in effetti può funzionare, ragazzi.
1: Tutti.
0: E allora fidiamo questi economisti. Non so dei babbei.
1: No.
0: Babbei?
1: Sono mica lì a pettinare le bambole
0: o a smacchiare il giaguaro. Per favore, su.
1: Oggi è un giorno importante per il paese. C'è il voto finale sulla legge elettorale. Se ne parla da 2 anni e si polemizza molto per la scelta di ricorrere al voto segreto.
0: Perché quella è una scelta. Si poteva fare anche un voto non segreto. Invece è voto segreto.
1: Tre fiducia e il voto segreto. Però
0: polemiche.
1: Pensarci bene.
0: Polemiche.
1: Sì, però polemiche incomprensibili, fammelo dire. Sì, perché in genere i nostri politici fanno i loro magheggi in segreto, senza dichiararli.
0: È vero.
1: Per una volta che fanno le cose in segreto e lo dichiarano,
0: è vero pure
1: mi
0: questo,
1: sembra un piccolo passo avanti, un piccolo grande passo avanti.
0: Di chiarezza. Di trasparenza.
1: Almeno sappiate che noi
0: facciamo le cose in segreto, ma ve lo diciamo. Ve lo diciamo che non ve lo diciamo. Voglio dire, io la prendo come una prova di rispetto.
1: Di sincerità.
0: A questo punto però vorrei parlarvi un po' della mia vita.
1: Della tua vita?
0: Parli tutto, sin dall'infanzia. Sin da quando io piccolo, è vero. Un frugolo.
1: Ma non
0: quasi un gremlin, diciamo.
1: Non è chiuso occhio.
0: Ho chiuso occhio, sta una rottataccia. Che succede ancora? Continuano ad assegnare, come fosse normale, dei premi Nobel.
1: Sì.
0: Nobel per tutto. Danno premi ormai Nobel per qualunque cosa, anche per la derattizzazione. Premio Nobel per la derattizzazione. Adesso hanno dato quello per la chimica.
1: A chi
0: l'hanno dato?
1: Chi
0: a un francese, Cagan. Con rispetto parlando, Cagan.
1: Cagan si chiama
0: Cagan, che dobbiamo fare? E anche a un giapponese, un signore giapponese, un grande scienziato che si chiama Kenzo Sohai. Ieri tutti i siti dei quotidiani nel mondo titolavano, attenzione, tutti con lo stesso titolo: risolto un mistero vecchio di un secolo. In Italia si è diffuso subito un certo entusiasmo perché in molti credevano che il mistero a cui si faceva riferimento fosse il nostro debito pubblico. Diciamo, finalmente si è capito. No!
1: Si è capito come siamo arrivati a questo punto.
0: Poi si è capito, ai noi, che non era così. Cosa riguarda la scoperta? Noi vogliamo dirvelo, perché è giusto che voi lo sappiate. Perché diciamo la scienza è una cosa solo per gli scienziati. No! No! È una cosa che anche noi possiamo capire. La scoperta riguarda, e vado a citare e a leggere testualmente, la scoperta riguarda gli effetti non lineari dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Andiamocene a casa tutti a questo punto. Possiamo dire solo una cosa. Questo era il mistero del secolo e resterà il mistero del secolo. Anzi, a questo punto facciamo una cosa. Se c'è qualche persona, diciamo, illuminata in ascolto,
1: laureata in chimica, potrebbe, insomma, servire
0: qualcuno
1: molto,
0: che sa spiegarci che cacchio vuol dire gli effetti non lineari dell'autocatalisi, credo si dica così, autocatalisi. Nella sintesi organica asimmetrica, che sembra anche una cosa brutta, la sintesi organica, diciamo la verità. Ecco.
1: Che vuol dire?
0: Se qualcuno lo ha capito, chiami subito l'800-800-002 e ce lo spieghi.
1: Poi dice: ho letto un'altra cosa che dice: c'è l'aminoacido. C'ha una destra e una sinistra, come le società del mondo, e riescono a intervenire su una parte sola per farla crescere.
0: Non si capisce
1: niente, ragazzi. C'ha le mani, l'aminoacido, c'ha le mani pure quello, mani pulite pure lì.
0: Mi fa impressione la manina della manina untuosa dell'aminoacido.
1: No, chiamate per cortesia, perché ci sentiamo veramente ciucci.
0: No, ma lo siamo, dico. Chiamate se avete capito che cos'è. Che cosa sono gli effetti non lineari dell'autocatalisi o catalisi nella sintesi organica asimmetrica?
1: 800-800-002.
0: Se nessuno chiamerà, io devo dire, mi sentirò tranquillizzato.
1: Intanto vado avanti con le notizie.
0: Andiamo.
1: Curioso crash test realizzato dagli ingegneri della casa automobilistica Toyota.
0: Che cosa hanno fatto?
1: Hanno fatto cadere una roulotte, ovviamente una roulotte, sopra il nuovo modello elettrico messo in produzione. Ora io dico una cosa. Ma quanto devi essere sfigato perché ti caschi dall'alto una roulotte sulla macchina? Devi fare un crash test. Io capisco farlo, che ne so, la macchina che va a finire contro un camion
0: e ci sta,
1: la prova se la macchina cade in un burrone.
0: Ma
1: una roulotte che ti cade sopra, a meno che non stiano studiando di realizzare delle roulotte volanti.
0: Può darsi, quindi c'è il rischio che la roulotte ti caschi sull'automobile.
1: Altrimenti l'esperimento è realistico, inutile anche.
0: Io non mi spiego.
1: Comunque i prossimi crash test a questo punto dovrebbero essere quello di un capodoglio che ti tampona sulla fiancata, un'astronave venusiana che non si ferma allo stop e ti centra in pieno.
0: Perché a questo punto sono credibili anche queste come ipotesi. Ma attenzione, c'è chi ha capito che cos'è la catalisi della cosa. È Stella a Catania.
1: 1, 2, 3, Stella.
0: Scusalo, lo dice sempre, abbiamo pazienza.
2: Buongiorno, mi chiamo Rossella da Catania.
0: Rossella, allora mettiti in un punto dove si sente bene, per cortesia, perché ti sentiamo un po' ondulata la crema. Allora, senti.
2: Un secondo, perché sto guidando adesso, mi accorgo.
1: Fermati.
0: Allora, Rossella.
2: Sono con l'altoparlante.
0: Allora, mettiti col telefono normale vicino all'orecchio, se vuoi. Allora. Scusate un attimo, ma il momento è topico nella storia della radiofonia italiana. Rossella sta per spiegarci cosa si cela dietro il premio Nobel per la chimica. Tu che lavoro fai, Rossella?
2: Io insegno.
0: Insegni, benissimo. Allora, Rossella, che cos'è? Cosa sono gli effetti non lineari dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica?
2: Un attimo che mette il Bluetooth.
0: Abbiate pazienza. Stiamo per scoprire una cosa forse fondamentale. Allora, Rossella.
2: Mi sentite bene adesso?
0: Ti sentiamo. Di che si tratta?
2: Questo è un fenomeno che riguarda la chiralità. La chiralità è una parola che deriva dal greco e deriva dal termine mano. La mano destra con la mano sinistra non sono sovrapponibili, sono uguali perché hanno 5 dita, pollice, indice, ma se noi proviamo a sovrapporle, sono
0: diversi.
2: L'una l'immagine speculare dell'altra. Okay. Questa cosa succede anche in alcune molecole, notevole, importante e biologica. Il nostro corpo riesce a distinguere e far entrare, per esempio, faccio un esempio, la mano destra con un recettore che recepisce solo quel tipo di molecola, e l'altra, pur avendo gli stessi componenti, siccome ha una disposizione diversa, che si dice appunto una chiralità opposta, quindi il discorso di estetista, e poi per dare convenzionalmente un nome, non riesce questa molecola a interagire con il nostro corpo. Ecco. Quindi loro hanno scoperto dei sistemi per riuscire a sintetizzare solo l'enantiomero, cioè solo la molecola. Se voglio, per esempio, la molecola che mano destra, sintetizzo solo quella e non la sinistra. Quindi è un processo di sintesi specialistica per ottenere catalisi, significa in maniera veloce, una sintesi veloce per ottenere solo quel tipo di molecola e non il gemello di cui non ci interessa.
0: Ecco, Dose sta facendo finta di aver capito. Dose sta facendo finta. Grazie Rossella.
2: Per esempio, che fa bene al cuore, che è la codeina. Esiste in due forme. Una aiuta il cuore, l'altra invece non è utile. Quindi per un chimico interessa sintetizzare solo la molecola che interessa, la gemella allo specchio.
0: Grazie Rossella. Io credo che tutti abbiano capito, tranne me e Dose. Credo che tutti abbiano capito, insomma, quindi non si può sovrapporre la destra e la sinistra. Spiegatelo anche a Calenda, perché a questo punto
1: c'è molta confusione anche lì. Allora, andiamo in Finlandia. Finlandia c'è stata la visita di stato di Re Felipe Signora, che hanno incontrato la famiglia reale e il presidente finlandese durante la cena di gala. Re Felipe ha voluto rivolgere un saluto in finlandese, che non è pronunciabile.
0: Purtroppo si è reso ridicolo.
1: La regina Letizia non ha resistito, prima ha cercato di trattenere, poi è scoppiata a ridere come tutto il resto.
0: Ridere in faccia al re, però non è una cosa bella.
1: Però succedere che il partner faccia qualcosa in maniera ridicola e tu ti metti a ridere, perché
0: allora la domanda che vi poniamo è imbarazzante.
1: Cosa fa il partner in maniera ridicola?
0: Cosa fa il partner in un'attività fisica?
1: Ginnastica?
0: Una cosa in cucina? Cosa fa il partner in maniera ridicola? Ditecelo!
1: Telefonate subito all'800 800 002
0: 800 800 002 oppure pagina Facebook.

0: cosa fa il partner in maniera ridicola?
1: Lui fa una cosa e voi vi mettete a ridere, ecco. Che ne so, studia una lingua, ecco. E ripete queste cose, oppure fa le prove di ballo latinoamericana.
0: È chiaro che poi diventi ridicolo, insomma. Gesù.
1: Oppure lei con sta maschera facciale, no, la prima
0: maschera facciale, Belfagor all'improvviso in casa. 800 800 002, il nostro numero. Sentiamo Nunziella a Firenze.
1: Nunziella,
0: buongiorno.
2: Ciao,
0: buongiorno. Nunziella, allora cosa fa in maniera ridicola il tuo partner?
2: Mio marito è di Latina, ha un discreto accento, diciamo, romano.
0: Pontino, diciamo, pontino, sì.
2: Pontino, esatto. Quando risponde al telefono, soprattutto alle chiamate di lavoro, alza la voce in una maniera incredibile, cioè parla fortissimo. Io e mia figlia ci vergogniamo se siamo in giro. A un certo punto, con questo accento anche, insomma, importante.
0: Sì.
2: Quando sta a casa... Parlavo piano, vero? Ma si sentiva tanto l'accento romano. No, dai.
0: No, no, per carità. Ma per carità. Cioè lui risponde: pronto!
2: Esatto. Ma che dovevo fare? Sono Davide, Davide della Tina.
0: È così, è la natura che esce fuori, ma dobbiamo esserne felici, tutto sommato. Nunziella, grazie.
2: Ma
0: grazie.
2: Sì, certo. Sai bene. Ciao, ciao, ciao. Grazie, Donigli.
1: Grazie a te. Ci scrive Bruna: il mio ex aveva un singhiozzo che era un incrocio tra il bramito di un capriolo e il rutto di un camionista.
0: Voi capite? Io, che, insomma,
1: cioè, dovevo chiodarmi le mascelle perché mi scappava da ridere. E lui si arrabbiava, col risultato perché intervallava i singhiozzi con le invettive. Ecco. Cioè un delirio.
0: Sentiamo Luigino a Trento. Buongiorno, Luigino.
1: Luigino?
3: Allora.
0: Buongiorno.
3: Sì, buongiorno.
0: Allora, Luigino, che succede?
3: Succede che mia moglie si ostina a voler fotografare la luna usando il flash del telefono o della macchina fotografica.
0: Sì.
3: Perché secondo lei viene meglio, no?
0: Viene meglio. Di notte col flash. Cioè lei fotografa la luna come fosse sua cugina. Dice: aspetta, metto il flash che c'è poca luce.
1: Ma viene una palla bianca.
0: Viene una palla bianca, purtroppo.
3: Esatto,
0: Però lei continua.
3: Lei è ostinata e continua, perché ritiene, come dire, valide le
0: sue teorie.
1: E tu le teorie?
0: Ma lei segue il suo sogno. Luigino, grazie.
1: Cinzia: quando cucina lui non usa tutta la mano, ma solo la punta delle dita per tenere gli utensili.
0: Era più signorile.
1: Sembra però che gli faccia schifo quello che sta facendo.
0: Quello,
1: capito?
0: Che sta cucinando, soprattutto.
1: Immaginate come riduce la cucina, perché gli cade tutto.
0: Adele a Genzano, buongiorno Adele.
1: Adele.
4: Buongiorno, Conigli.
0: Adele, cosa fa di ridicolo tuo marito, il tuo fidanzato, insomma il tuo partner?
4: Mio marito, ma da tanti anni, e nonostante tutto, passando così tanto tempo, continua a ridere come una matta, perché la mattina quando facciamo colazione io impiego circa 5 minuti per preparare, mangiare, rimettere tutto in lavastoviglie, e invece lui tranquillamente, lentamente, anche quando andiamo di corsa, pesa il latte che dovrà scaldare e bere.
1: Ma come lo pesa?
0: Lo pesa, ragazzi, non vuole pesare.
4: Lo pesa, mette il fondilatte sulla bilancia, versa il latte, e deve essere tutte le mattine la stessa. Ho medito pure raccontandolo.
0: Scusami, scusa, te lo chiedo, Adele, tu hai paura di quest'uomo un po'? Di la verità.
4: Lo amo.
0: Ed è il motivo per cui resti con lui, e questo ti fa onore, Adele. Salutacelo.
1: Ciao.
0: Allora continuate a raccontarci ciò che il vostro partner, che la vostra partner fa in maniera un po' ridicola,
1: in maniera buffa, che vi fa ridere. Telefonate all'800 800 002,
0: che poi sono episodi che potrebbero far esclamare a una povera donna: ma tutti a me. Dai.

0: Nuova tendenza della generazione Z e i millennial, insomma i giovani in Italia, ma non solo, è iniziata in Giappone, adesso in tutto il mondo c'è la moda di noleggiare le nonne.
1: Una L sola però.
0: Noleggiare.
1: Devo mettere due, ma è noleggiare.
0: Noleggiare le nonne e quindi è una risorsa la nonna.
1: La nonna,
0: cioè tu
1: sì,
0: sei turista, la nonna ti porta in giro a vedere un quartiere.
1: Poi, anche per passare un bel pomeriggio.
0: Come no?
1: Vicino alla nonna, no? Che ti fa il, che ne so, il cioccolato caldo magari.
0: Ah, ma certo.
1: No, l'unica cosa è che la nonna è fragile in quanto donna, diciamo. Cioè, queste nonne che noleggiano, no? C'hanno la casco.
0: Ah, no, bisogna fargliela.
1: Perché se la nonna casca senza la casco, cavoli, quindi facciamo le cose fatte bene, ecco. Comunque sia, notizie come queste che veramente ci fanno pensare che non c'è un futuro per l'umanità, siamo sinceri.
0: Vabbè, dai, vabbè. Anziana, così si attiva.
1: Allora, attenzione, cosa fa in maniera ridicola al partner? Sentiamo Monica a Torino.
0: Monica.
2: Ciao, Conigli.
1: Buongiorno, Monica. Allora, che succede?
2: Allora, il mio compagno è molto pignolo nella raccolta differenziata
1: e
2: quindi lui, quando le medicine o gli integratori sono finiti, si mette a spellare la cartina per separare la plastica dall'alluminio.
1: Bravo, bravo. È vero una cosa che a volte il confine tra pignolo e maniacale è estremamente tenue. Adesso io non so come interpreti tu questo atteggiamento del tuo,
2: ma io penso, spero che non abbia ancora ucciso nessuno.
1: No,
2: anche perché la differenziata sarebbe poi difficile,
1: la differenziata col cadavere è difficile, e tanti film gialli ce lo insegnano, questa cosa qua. Grazie Monica, grazie.
0: Ci sono tanti comportamenti buffi. Sergio segnala: mia moglie dorme con un piede sotto le coperte e un piede fuori perché sostiene che così regola meglio la temperatura.
1: Sì, è molto bella.
0: Giovanna invece dice: lui dà del lei anche a chi oggi è adolescente, che conosciamo da quando aveva due anni.
1: Ha ragione, perché è una forma di rispetto.
0: Ma questi lo guardano in maniera strana.
1: Vabbè, allora sentiamo un'altra testimonianza. C'è Anna sempre a Torino. Buongiorno Anna.
0: Anna.
3: Buongiorno Conigli.
1: Ciao. Anna, che succede?
3: Allora, mio marito è chiaro di capelli e quindi ha le sopracciglia che si vedono poco, biondine. Lui non sopporta questa cosa, quindi ogni tanto si tinge le sopracciglia, come faccia.
1: Quindi c'ha i capelli biondi e sotto improvvisamente c'ha questo monociglio alla Beppe Bergomi.
0: C'ha qualche prodotto che ha comprato o usa le cose tue?
1: Usa Grecian 2000,
3: No, compra dei prodotti che tiene gelosamente nascosti, perché poi ogni volta lo prendiamo in giro in famiglia. Sembra un po' un clown per qualche giorno.
1: No, non dire così, non dire, no, un clown no. No, il clown no, Anna, ti prego.
0: È arrivato il momento di salutarci,
1: che poi per voi radioascoltatori è il momento più bello della trasmissione, diciamo la verità, insomma, dai, su.
0: Però per chi vuole, domattina fra qualche ora alle 7:45 ci ritroverete qui su Rai Radio 2.
1: Buon riposo a tutti.

0: Carpet Radio 2, bentornati in questo Red Carpet. Applausi!
1: Applausi per Andrea.
0: Non ci sono. Applausi per Mario Benedetto. Benedetto, vedi, fatto.
1: Come si dice?
0: Una cheat di Fabri per Fibra. Applausi per Fibra.
1: Grande, grande Fabri.
0: Comunque non abbiamo neanche gli applausi in questo programma finti.
1: Sì, infatti.
0: Perché siamo troppo onesti.
1: Finti. Sì, siamo onesti intellettualmente. Questo, caro Verdella, il nostro regista che salutiamo insieme al nostro Dessì, già.
0: Che aleggia.
1: In giro, che aleggia. Siamo onesti intellettualmente.
0: E noi non vi inganneremo mai.
1: No.
0: Sappiate che il numero a cui mandarci i messaggi che preferirete, insomma, spedirci con dell'affetto, speriamo, o comunque qualcosa che vi chiederemo poi durante la nostra puntata, è il 348-7300-200. Questo è il numero a cui mandare un messaggio vocale o un messaggio scritto. E oggi parleremo di qualcosa che, devo dire, ho sentito nominare in qualunque luogo dove io ho messo un piede, sia ieri che oggi. Che è Sinner.
1: Sinner, diventa sempre un caso, qualsiasi situazione diventa un caso. Adesso si parla un po' di queste sue valutazioni, questo suo stop, per capire un po' quali saranno gli sviluppi.
0: E noi arriveremo da voi a chiedere qualcosa che è inerente all'arrendevolezza, che non è mai una cosa troppo negativa, sì, attenzione.
1: La conoscenza del limite è una profonda conoscenza di se stessa.
0: Ma senti che pam, come ti snocciola ste cose. E quindi arriviamo subito, questo è Red Carpet e questa è Radio 2.

0: scrivi ai paparazzi, a me non parli più Mario Benedetto. Questa è Radio 2, questo è Red Carpet, il posto dove noi facciamo salire chiunque abbia qualcosa da dire.
1: Da dire, cara
0: qualcosa da raccontare. Allora, attenzione, tu sei uno sportivo,
1: Mario. Sì, sì, non riesco a farlo più come prima, però amo lo sport moltissimo.
0: Il tennis
1: in particolare, moltissimo.
0: Hai giocato a tennis?
1: Moltissimo. Non è perché sto ripetendo moltissimo, però è vero, cioè ho iniziato da bambino e devo dirti anche, perché io ho la passione come tanti, condivido la passione della box insieme al tennis, che in realtà sembrano molto distanti.
0: Davvero?
1: Ma i movimenti, la cosiddetta scherma, i movimenti di base sono molto simili.
0: Ma vedi così, questa cosa l'ho imparata a testa.
1: Capito?
0: Grazie per avermi erudito.
1: Quante ne so?
0: Quante ne sai? E sai anche che Sinner, attenzione, l'avete letto tutti, è una notizia un po' che sta rimbalzando ovunque, anche perché è una notizia.
1: Vera.
0: Questo grande campione giovanissimo si è dovuto fermare, si è dovuto, diciamo, arrendere per il momento. Noi vogliamo toccare, vogliamo usare la parola arrendere semplicemente poi per rendere anche un po' l'idea. Lui si è preso una pausa. La domanda che vi poniamo adesso a voi è: quando vi è capitato di dovervi arrendere? Quando sì, avete dovuto gettare la spugna, qualcosa vi sarà successo nella vita e avete capito, ok,
1: sì, ci rinuncio, ci guardo.
0: Devo fermarmi,
1: sì, sì,
0: non posso più andare avanti. Il numero lo sapete, è il 348 7300 200. Sinner l'ha capito proprio adesso, insomma, diciamo che non gioca dalla finale di Wimbledon del 12 luglio,
1: sì, da un po' di tempo. Quindi poi chiaramente questi sportivi preparano le gare, tra una gara e l'altra ci sono dei mesi, però questo stop fa pensare sì che abbia fatto una valutazione sulla necessità di fermarsi.
0: Poi non c'è nessuna notizia ufficiale, noi insomma stiamo ipotizzando, c'è Sky Sport che ha ipotizzato la sindrome della bandella iliotibiale, sì, e spero di aver detto l'accento giusto, che è sempre questo, oppure il ginocchio del corridore.

0: paura. Io devo dire che il tennis lo guardo quando c'è qualcosa di molto importante. Il mio compagno è un appassionato di tennis e quindi da quasi un anno mi sono messa a seguirlo e ho notato che c'è una partita dietro l'altra, un po' come il calcio. Ai tempi, come il calcio non ce n'erano così tante, adesso anche con il tennis giocano sempre
1: e in tante parti nel mondo,
0: quindi
1: il fisico deve adattarsi. Esatto, deve adattarsi, ci sono molti stimoli e soprattutto il tennis è uno sport che mette a dura prova veramente l'equilibrio personale. Se tu ci pensi, vedi anche le reazioni che hanno, è molto complicato tenere l'equilibrio. È un gioco come tutti gli sport, come si dice, di testa,
0: di grande testa. Tra l'altro, scusate la mia ignoranza, io soltanto 2 anni fa l'ho sentito, perché soltanto 2 anni fa sono andata a vedere qui al Foro Italico una partita internazionale. È stato meraviglioso, un'emozione che non mi scorderò mai, anzi grazie per chi me l'ha permesso, ma ho sentito il silenzio,
1: sì, molto,
0: che è raro in uno sport,
1: in uno sport, è vero.
0: Nessuno può fiatare.
1: Il silenzio ti mette a nudo anche nello sport, non solo, quindi insomma
0: pensa,
1: prendersi un attimo, esatto, la tensione e riconoscere e sapersi fermare veramente è una qualità.
0: Chapeau. Quindi al 348 7300 200, quando a voi è capitato di dovervi fermare, quando avete detto ok, faccio un passo indietro, un messaggio vocale gradito.

0: Sentiti qui a Red Carpet Radio 2, Sweet Disposition, Temper Trap e Mario Benedetto, stiamo parlando di arrendersi.
1: Eh sì, perché hai spiegato molto bene, Andrea De Logu, che c'è una differenza importante, quindi la capacità di riconoscere un limite e arrendersi. La psicologia ce lo spiega molto bene con un termine che poi ieri parlavamo del consolidarsi in nuovi termini, resilienza.
0: Vero.
1: È diventato un po' un must essere resilienti e noi siamo cresciuti con l'idea resisti, stringi i denti. Beh, però attenzione, c'è una differenza importante tra il, come dire, essere rinunciatari e invece capire quando è sufficiente, quando è arrivato il momento di non fare un passo in più perché può essere rischioso.
0: Di mollare, so che è terribile quando te lo dicono, perché uno ti chiede sempre, perché ti prendi una pausa? Perché hai lasciato? Perché hai mollato? Come se fossimo colpevoli di non aver investito tutte le nostre energie, tutto il nostro sonno, tutto quello che avevamo in, magari in una battaglia che a un certo punto non era neanche più nostra.
1: È così, infatti la psicologia in questo ci aiuta e capire, insomma, la differenza anche a livello personale. Basta soffermarsi un attimo e comprendere che fermarsi non essere sconfitti. Anzi, forse fermando, lancio a te e anche ai nostri ascoltatori questa riflessione, e se si sentono di condividere, insomma, qualche pensiero, che lo facciano sempre al 348 7300 200, ma a volte fermarsi può evitare di essere sconfitti.
0: Ecco, questo non è male.
1: Questa è una lettura.
0: Comunque, sai cosa ci hanno rovinato veramente a noi? I cartoni animati giapponesi.
1: Sì.
0: Quella roba ci ha ucciso, perché quei bambini li facevano giocare in quel campo ad Holly e Benji fino allo sfinimento.
1: Sì, fino allo sfinimento, il famoso campo a collina.
0: Bravissimo.
1: Che all'infinito.
0: Al 348 7300 200 abbiamo chiesto quando vi siete arresi voi, quando avete fatto un passo indietro, e come vi ha detto adesso Mario, non è una parte negativa del vostro percorso, e quando vi siete resi conto che bastava così. Sentiamo.
2: Ragazzi, ciao, e niente, vi segnalo la mia situazione attuale. Sono appena uscito dall'ortopedico, ho subito una frattura al costato, probabilmente da stress o per un trauma di cui non mi sono accorto, e devo arrendermi e smettere di allenarmi per le gare di moto che faccio durante l'anno come master. Avevo in previsione di partecipare ai prossimi campionati italiani in Napoli a dicembre.
0: La delusione si sente. Però amico nostro, veramente lo so che questa sembra, insomma, la pacca sulla spalla, però quando ci si è costretti a fermarsi qualcosa succede, perché dai spazio a una parte della vita che in quel momento ti lasciavi dietro.
1: E a volte, esatto, trascuri quando sei in movimento. Poi sai, lo stop al costato è complicato sia per i tennisti anche per i pugili, perché non si può fare niente, bisogna stare fermi
0: immobili, e non siamo più capaci a stare fermi immobili. Nessuno è capace a stare fermo, ma ne parliamo fra poco. 348 7300 200, diteci quando vi siete dovuti arrendere.

0: Giorgia Parafulmini, questo è Red Carpet, questa è Radio 2. Andrea, è arrivato un messaggio, sono arrivati tanti messaggi.
1: Tanti messaggi, ma uno volevo leggerlo, lo dico al nostro regista Verdel perché mi è piaciuto tanto. Quest'estate, durante un'escursione, ci scrive Lorenzo da Genova, nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, dopo 4 ore e mezza di salita mi sono dovuto fermare a circa 10 minuti dall'arrivo perché non ce la facevo più. Il tratto era più difficoltoso e le mie gambe non ce la facevano. Ho fatto la foto del punto in cui sono arrivato e la uso come sfondo del cellulare per ricordarmi quali sono i miei limiti, per accettarli, anzi per amarli. Mamma mia,
0: no, posso dire, no,
1: brivido.
0: Te fermi a 10 minuti dalla vetta.
1: Oh, scusa, ma abbiamo qua, no, giusto, com'è? Non ce la facevo più. Questo è Lorenzo.
0: Lorenzo, no, a 10 minuti dalla vetta,
1: guarda,
0: no.
1: Lo sportivo,
0: se avessi fatto box col mio maestro, il grande Maurizio, chissà se mi sente, era, mi ha levato da piccolo, si sarebbe arrabbiato.
1: E ma se schiattava sulla vetta?
0: No, vabbè, il senso del limite fino al limite.
1: Che quello è il limite. Sentiamo un messaggio vocale.
2: Ragazzi, io facevo judo quando ero giovane. Ho fatto judo per circa 5 anni. E facevi i tobogani, che praticamente erano dei salti delle persone messe a cavallino. E io li saltavo. Niente, alla fine a 40 anni ho detto basta, non lo posso fare più.
0: Scusa. Posso dire? No, perché ti fermi a 40 anni? Cioè voglio dire, io non mi sono fermato, non ci si ferma.
1: Ma tu ti sei
0: fermato. Poi
1: ti
0: posso dire,
1: anche tu fai cavallino, non ho capito. Lui fa cavallino.
0: Ma il judo è per quelli che non sanno fare sport da combattimento.
1: Cosa? No, il judo, ragazzi, io me ne devo andare. Tu sei veramente un bruto.
0: Sì, un bu.
1: Tu guarda, stai dicendo cose che dovrai pagare fuori da questa radio a singolare tenzone. Sentiamone un altro.
3: Io sono Lucia e ho deciso di prendermi una pausa dal lavoro perché non ce la faccio a lavorare altri 6 anni prima di andare in pensione. Così dal prossimo anno la mia vita cambierà. Spero in meglio.
1: Speriamo, Lucia. Posso speriamo dire, in meglio. Cosa?
0: Ha fatto bene, no? Al lavoro.
1: Questo ha fatto bene. Se si può.
0: Sì, qua ha fatto bene.
1: Se si può. Ragazzi, guardate, ogni limite è ben accettato. Ma cacciate Benedetto che sta mandando a ramengo la puntata. Sentiamone un altro, vai.
4: Io mi sono arresa quando ho capito che io personalmente non potevo fare niente e non era compito mio risolvere i problemi di un altro.
1: Qua amore.
0: Questo è molto
1: sfera
0: serio,
1: dell'amore.
0: Sì, questo è molto serio perché a volte ci facciamo carico e questo è anche bello emotivamente di un problema, di una situazione, però se non siamo in grado di gestirla emotivamente, risolverla, potrebbe essere controproducente.
1: Non possiamo salvare gli altri.
0: A parte gli scherzi, conosciamo noi stessi, quindi veramente il limite lo conosciamo noi.
1: Noi non possiamo,
0: noi.
1: Nelle coppie non puoi salvare l'altra persona. L'altra persona deve volersi salvare, tu magari puoi dare una mano.
0: Sì, venirsi incontro, ma come dire, salvarsi è molto complicato. Poi si rischia di falsare il sentimento.
1: Rischia anche di farsi male. Comunque stanno arrivando un sacco di messaggi. Posso dire, se vi siete sentiti di arrendervi, avete fatto bene. Torniamo subito.

0: come arriva qui Red Carpet Radio 2 The Beatles, Twist and Shout. Voglio fare litigare con tutti, Mario Benedetto deve litigare con tutti.
1: Impossibile, sono un...
0: Ti sei già inimicato tutti quelli che fanno judo?
1: Judo, sì, sì.
0: Ti sei inimicato a tutte queste persone. Adesso vediamo se ti riesci a inimicare quelli del padel. Vai.
1: Oh, allora, il padel è un fenomeno sociale, è diventato un fenomeno sociale. Io sono appunto, come tanti cultori al tennis, guardano un po' con scetticismo. E invece c'è anche questo articolo molto interessante che ha ripreso il nostro Internazionale su un, diciamo, uno scenario che in Germania viene definito un po' come rincaro di relazioni sociale, cioè il padel sta diventando, come dire, sta soppiantando.
0: Riesci a inimicare quelli del padel, vai.
1: Oh, allora, il padel è un fenomeno sociale, è diventato un fenomeno sociale. Io sono appunto, come tanti cultori al tennis, guardano un po' con scetticismo. E invece c'è anche questo articolo molto interessante che ha ripreso il nostro Internazionale su un, diciamo, uno scenario che in Germania viene definito un po' come rincaro di relazione sociale, cioè il padel sta diventando, come dire, sta soppiantando tennis, palestra, sta diventando
0: tutti.
1: Anche sì, sta diventando da un lato un fenomeno economico, che ben venga, insomma, si attira attenzione, e poi diventa un luogo di nuova socialità, diciamo così.
0: Comunque si fa sport alla fine,
1: esatto,
0: no?
1: Si fa sport e
0: si
1: più
0: suda.
1: Semplice sembrerebbe più semplice del tennis.
0: Ma perché quindi... più semplice? Perché la racchetta è più piccolina.
1: Ma in realtà perché somigli, diciamo, profanamente, ci vogliamo inimicare anche.
0: Vai, litiga, litiga.
1: Conferma agli autori, al regista, anche i padelisti, cioè somiglia un po' a una racchettonata, no, se vogliamo.
0: Quella da spiaggia.
1: Pur non essendola, perché per cronaca dobbiamo dirlo,
0: sì.
1: E quindi è più semplice, cioè il tennis richiede una preparazione molto lunga.
0: E invece chi gioca bene a tennis gioca bene a padel?
1: A volte sì, perché ci sono dei movimenti simili. In realtà per esempio l'idea di usare le sponde a un tennista non viene mai. Le sponde nel padel sono fondamentali.
0: Che cosa sono? Cioè, perché c'è un muro.
1: Il vetro, esatto.
0: C'è un muro, quindi rimbalza e tu non smetti mai di giocare.
1: È un modo, è bello perché è un modo per avvicinare allo sport.
0: A te piace il padel?
1: Sì. No, è vero, sì.
0: Ci giochi?
1: Meno. Perché attenzione, consigli per, come dire, non
0: per gli acquisti.
1: Per gli acquisti, ma consigli per la fruizione del giusto sport. E ci sono dei movimenti che sono dei cambi di direzione molto pericolosi per le articolazioni.
0: Signori, ha parlato Mario Benedetto, che è un professore medico di osteopatia.
1: Appassionato di medicina.
0: Questo è vero. Questo
1: sì, sono un po' perdoniano in questo.
0: Questa sta fuori di testa su questa cosa della medicina, ve lo posso assicurare. Se qualche padelista ci ha ascoltato e vuole sfogare contro Mario Benedetto, può mandare un messaggio vocale al 348 7300 200.
1: Sono con voi.

0: Francamente Cattedrale, Red Carpet Radio 2, e siamo tornati in attesa di conoscere Andrea, qualcuno
1: che in teoria
0: sia, capire dove sia.
1: Dove Michel sta? Scusa.
0: Michel De Silva.
2: Sì, eccomi.
0: C'è.
1: Dove sei oggi?
2: Sono su un campo da tennis a Monaco. Guarda quanto spende Radio 2. Sì, oggi ho passato tutta la giornata a giocare a tennis, però a rovescio, sì. Perché sapete, io il braccio non posso utilizzarlo.
1: Certo. Michel, ma il direttore Giovanni Alibrandi ti dà i soldi in contanti o fa bonifici?
2: Guarda.
0: Sì, secondo me usa i pagherò di Jim Carrey, di Scemo e più Scemo, ti ricordi la valigia dei pagherò? Quelli, i fogliettini.
2: Posso dire solo una cosa, confesso, sto anticipando.
0: Ecco,
2: per adesso,
0: vedi, vedrai poi.
1: Vedremo.
0: A fine anno ne parliamo.
1: Che cosa hai chiesto in giro, Michel?
2: Sinner, oggi era su tutti i giornali, Sinner si riposerà, tornerà nel 2027, si spera, e allora non potevo non chiedere di Sinner. Ascoltatela.
0: Dai.
2: Una cosa, confesso, sto anticipando.
0: Ecco,
2: per adesso,
0: vedi, vedrai poi.
1: Vedremo.
0: A fine anno ne parliamo.
1: Che cosa hai chiesto in giro, Michel?
2: Sinner, oggi era su tutti i giornali, Sinner si riposerà, tornerà nel 2027, si spera, e allora non potevo non chiedere di Sinner. Ascoltatela.
0: Dai.
3: Sinner,
4: sì.
3: Si riposa.
4: Allora?
3: Sinner mi sa che si riposa, mi sa che va nel 2000 e quanto, che ne so.
0: 27,
3: bravo. Un messaggio a Sinner?
4: No.
3: Perché?
4: Non vi piace il tennis.
3: Non le piace il tennis?
4: No.
3: Quindi niente.
4: Niente.
3: Sì, ma sto Rai 2, ma chi te l'ha dato sto Rai 2?
0: Radio 2?
3: Sì, ma chi te l'ha dato? Lavoro con Radio 2.
4: Dio te benedica, dai.
3: Niente solidarietà.
4: Ma quello del testo, con una persona normale. Un umano è solidale, ma non è che per questo gli devo fare qualche cosa di particolare.
3: Ciao no. Sinner, ti voglio bene. Vinci sempre, ecco che ci fai contenti.
5: Un ragazzo in gamba. Per me ha bisogno di un incoraggiamento, in bocca al lupo.
3: Si deve riposare.
5: Ah sì, certo, senz'altro.
3: Un messaggio a Sinner?
4: No.
6: Abbiamo letto che purtroppo per noi

0: per lui quest'anno ha chiuso.
1: Lei che ne pensa?
2: Mi dispiace per lui, penso che si riprenda subito.
0: Però deve recuperare, fa bene a fermarsi, deve recuperare, tanto è giovane.
1: Un messaggio a Sinner?
3: No. Non mi intendo di sport.
1: Dice che si vuole riposare.
3: Sì, è vero, c'ha ragione, no?
4: Forte Sinner, Poi da quando che si è fidanzato, l'energia le mette tutta un'altra parte.
1: Ah, lei dice?
4: E come no? E mette tutta là, poi arriva stanco, si stila.
5: È la donna, quindi, il problema.
1: Consiglio a Sinner qual è?
4: Lascia la ragazza di cominciare a giocare a tennis.

grado anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mille disi, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane? Fammi dei riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Red Carpet Radio 2 22 Simba, ne vale la pena. Attenzione, adesso il nostro ospite è molto divertente, molto importante, insomma io sono una sua estimatrice, uno degli stand-up comedian italiani di maggiore successo, autore, sceneggiatore, interista, è un milanese trapiantato a Roma. Sul red carpet di Radio 2 c'è Luca Ravenna. Ciao.
1: Benvenuto.
0: Luca,
2: ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Che spero presentazione.
2: Veramente sì,
1: la De Logu che ti presenta così, cioè si dice tanta roba,
0: però dice che dove sei? In campagna, per questo ti si sente male, Luca?
2: Sono fuori dalle mura aureliane a Piazzale Tiburtino a Roma, però non la considerai campagna, però sì. sono qua, sì, sì.
0: Però giusto, lì fa fatica a prendere,
1: sì, sei dentro il raccordo,
2: sì,
1: Luca, partiamo, esatto. Partiamo da

0: questo fenomeno, a parte insomma il tuo grande successo come stand-up, cioè è diventato un fenomeno questo tuo gioco in casa del tennis, cioè nella casa di campagna, a proposito di campagna, è diventato, come si suol dire, virale, cioè giocavi con tuo fratello, hai condiviso questo in rete e adesso sta diventando veramente un appuntamento sportivo, serio tra virgolette.
1: Sì, no, serissimo. Domenica facciamo la prima edizione, si chiama Montebello Open, perché Montebello è il nome della località dove giochiamo. Normalmente abbiamo sempre giocato io e Matteo, che è mio fratello, però l'abbiamo aperto anche a chi volesse iscriversi. Il campo è da più o meno, sono 6 metri di campo per 2, e sembra una stupidata vederlo da fuori. Poi quando giochi dici, ah, non è così semplice.
2: È faticoso.
1: È molto faticoso, stai sulle gambe tutto il tempo, palla di gomma prima, quindi non puoi mai spingerla. È molto divertente e soprattutto tira fuori lo schifo e la rabbia dello sport tra fratelli.
2: Senti, Luca, ma voi questa cosa l'avete iniziata durante il Covid nella vostra casa, insomma, che dove abitate in campagna, avete fatto con lo scotch il campo,
0: sì.
2: Avete alzato una rete e avete trasmesso e postato sui social le vostre sfide. Ti aspettavi questo successo fino a poi arrivare a fare quello che state per fare, quindi un torneo?
1: Allora, sinceramente sì, nel senso che il racconto, no, sto scherzando, però come lo raccontavamo su Instagram era molto divertente, perché non facevamo mai vedere le partite, raccontavamo solo il prima, il dopo e le interviste post partita. Poi hanno iniziato anche amici a mandarci dei video, tipo Stefano Nazzi, altri giornalisti sportivi, da Fabio Caressa, ci mandavano i video con cui commentavamo le partite. È diventato molto appassionante, perché comunque le sfide fra fratelli, da Caino a Bele in poi, sono comunque sempre divertenti, perché chi ha un fratello o una sorella sa che è il primo che vuole distruggere e quindi
0: sfidare, dai.
1: Esatto, quindi pelo nel sangue.
2: Luca, ma dopo tuo fratello chi è il concorrente che temi di più?
1: Ma guarda, si sono iscritti 2 o 3 miei amici che giocano a tennis a livello molto serio, che hanno giocato a livello molto molto serio, gente con cui non posso competere, però il divertimento soprattutto sarà fare il commento live delle partite e vediamo un po' come
0: tutto da vedere, tutto da vedere.
1: Sono un paio di giornalisti, Paolo Maggioni, che è presentatore di dribbling, tra le altre cose, molto temuto per la sua cattiveria agonistica.
2: Non vedo l'ora di sapere cosa sì. succederà.
0: Cosa succederà?
2: O magari sentirlo in uno dei tuoi spettacoli. Ti fermiamo un attimo lì al telefono, rimani, ci ascoltiamo Noisette.

0: Radio 2 Red Carpet, una set, e sul Red Carpet di Radio 2 c'è Luca Ravenna.
1: Ben trovato, caro Luca. Senti, ma allora parlavamo di questo Montebello Open, questa manifestazione, diciamo, si incontro di tennis che ho organizzato a Milano domenica. Ci sono oltre 100 iscritti e anche ospiti, insomma, nomi come Berrettini, addirittura, cioè hai portato anche nomi del tennis.
2: Ma no, non è vero. No, è stata una, ci siamo, non so se non capiti con Matteo, il giornalista. Io gli ho detto, Matteo Berrettini mi ha detto se mi eliminano a Shanghai cerco di arrivare in tempo, siccome per fortuna ha vinto il primo turno.
1: Qui infatti
2: il torneo. No, ma
1: quindi buon se, cioè, notizia positiva.
2: No.
1: Non ci sarà perché ha vinto.
2: Certo, perché
1: beh, in effetti che tornasse da lì per fare il Montebello mi aveva un po' sorpreso,
0: un po' ci aveva spaventato,
1: per questo dico, ma se si è fatta viva la federazione Binaghi, il presidente della federazione tennis, niente, o possiamo lanciargli un appello?
2: No, mi ha mandato una PEC diffidandomi da nominare mai più un tesserato FIT.
0: No! Sai cosa? Che io non so mai quando scherzo, quando dice la verità, Luca.
2: Sì. No, giuro che è andata così, ci siamo persi nella, chiamiamola, traduzione mentre facevamo l'intervista per l'articolo. Però fa molto più ridere che sia uscito così. Adesso appena sentirò Matteo gli dirò, guarda, in bocca al lupo appunto per la Cina. Però metti che dovessi perdere, ce n'è di voli veloci, dai.
0: Ma certo, se, io penso che se un giorno dovessi vederlo lì da voi, invece che disputare una partita, penso che tu sappia di lui qualcosa che non vuole che vada in giro. Un segreto,
2: guarda,
0: inconfessabile.
2: È stato il primo a mandarmi un video quando avevamo fatto il torneo, nel fare questo brillante video in cui diceva, purtroppo non posso esserci perché devo giocare a Kitzbühel, dove torneo che tra l'altro vinse nel 2024, quindi spero di portargli solo fortuna per la
1: sì, se lo speriamo tutti davvero.
0: E così sarà. Prima di lasciarti, ci racconti della tua tournée internazionale. Tu vai all'estero, ti butti a Madrid, Berlino, Parigi, Londra e fai la chiusura a New York.
2: Sì, adesso novembre-dicembre faccio queste 8-9 date in giro per l'Europa più New York, che sono sempre belle perché sono serate tricolori, cioè il pubblico viene da tutta Italia e sono in italiano, e poi concluderò l'ultima parte del tour da gennaio fino ad aprile, l'ultima data al Forum a Milano.
0: Quando passi a Roma devi venire qua a trovarci.
1: Sì,
2: molto volentieri, molto volentieri.
1: Porta la racchetta. Porta la racchetta.
0: Grazie mille a Luca Ravenna.
2: Grazie a voi, alla prossima.

0: Radio 2, Red Carpet, Aaron, Tandem Bike.
1: A proposito di bike, senti questa, letta dal Corriere, dalla rete. Roma parcheggia le 6 sulle strisce bianche, al ritorno le ritrova blu con una multa di 30 euro sull'auto.
0: Ma come?
1: Incredibile, però le scuse di Atac, Atac almeno.
0: Ma meno male, che ha chiesto
1: scusa. Almeno ci sono le scuse, quindi ci fermiamo un attimo.

0: quanti brividi sentendo questa canzone di Zero Assoluto, svegliarsi la mattina. Questo è Red Carpet, questa è Radio 2. Attenzione, perché abbiamo letto una notizia che ci ha fatto molto piacere.
1: Molto.
0: Dei ragazzi riaprono il bar del paese, la Restanza di Canistro. Sabato c'è stata l'inaugurazione. I ragazzi dicono: noi vogliamo ricostruire un senso di comunità. Avevano chiuso tutto in quel paesino,
1: borgo, sì,
0: un piccolissimo borgo, bravo, avevano chiuso tutto, non c'era più niente, soltanto 170 residenti, e dei ragazzi molto giovani hanno detto: ma sapete che c'è?
1: Sì,
0: noi
1: ripopoliamo.
0: Lo ripopoliamo. E abbiamo al telefono Annalisa Di Pietro del bar centrale di Canistro Superiore.
2: Buonasera a voi.
1: Ciao Annalisa.
2: Grazie, per noi è un onore.
1: Eccoci, un piacere. No, allora, diceva Cesare Paese che un paese ci vuole, non fosse altro che per andarsene via. In realtà voi siete tornati, e in questo caso ci hanno detto che per parlare con noi ti sei allontanata, cioè sei dovuta uscire
0: da un altro paese, sei andato.
1: Perché non prende, siete fisicamente disconnessi anche.
2: Sì, dai, guarda, così poi in piazzetta, che diciamo adesso sta nel cuore proprio del paese, si è accesa questa luce con il bar, e lì la fibra ancora non è giunta, quindi sono andata un po' più giù via per collegarci, però arriverà anche questo, perché se si è riaperto un bar dopo 10 anni, quando la speranza sarà un po' spenta, e arriverà anche la fibra anche lì.
0: Senti,
2: sicuramente.
0: Annalisa, ma c'è già della clientela?
2: Sì, guarda, c'è tutto un fermento, perché avremo anche una festa bellissima della Sapori d'autunno, e quindi sarebbe stata solo questa gente in movimento. Invece ci sono queste luci accese del bar dal mattino, questi cornetti fumanti, il pane che ci mancava da 2 anni.
1: Ma cioè, dai, mancava, sì, c'è un posto dove vendere il pane da così tanto tempo lì?
2: Da 2 anni, sì, aveva tante attività chiuse, era un bellissimo paese in fermento, l'è sempre stato, siamo stati sempre accoglienti, le donne sono sempre scese in campo, e però lo spopolamento porta a questo, e anche un po' gli anziani che senza, poi anche la chiusura di un bar, e quindi un po' un'apoteosi.
0: Non
2: no?
0: C'era più niente da fare, giusto? Che età avete? Annalisa, che età avete voi che avete aperto il bar?
2: Guarda, c'è di tutto, ecco perché è bello, c'è dal bambino di 6 anni che si mettono lì.
0: Non è legale questa cosa, Annalisa, sto parlando dei proprietari del bar.
2: Con le famiglie, siamo in famiglia, siamo veramente una comunità, quindi dai bambini agli anziani, alle loro mamme e ai loro papà.
1: Si sta insieme al lavoro, certo, quando il papà e la mamma lavorano.
2: Sì.
0: Quindi sono ognuno scese, fa qualcosa.
2: Sì, sono scese le mamme a pulire il bar, a portare dolci, a portare fettelli.
0: Annalisa, però volevo sapere proprio chi è che ha intestato il bar.
2: Dunque, c'è questa cooperativa di comunità Sorgente Vita,
0: okay.
2: Questi ragazzi che in 6 hanno iniziato, hanno questa cooperativa, ma non potevamo pensare che avrebbero riaperto il bar.
0: E invece l'hanno fatto.
1: Penso, veramente una notizia incredibile.
2: Sì, sono stati bravissimi, perché sono ragazzi che stanno a Roma, hanno la loro vita, però si torna. Quindi non è bello dire ve ne siete andati, io ci sto con molto piacere e sono felice, ma non ho mai detto mo ve ne andate, non tornate. Io sono una di quelle che ho sempre la speranza che invece no.
0: Sono tornati, che bello.
2: Si sono messi dietro un bancone.
0: Annalisa, fermati lì, non ti muovere, adesso ci ascoltiamo un pezzo musicale insieme, poi torniamo perché abbiamo altre domande per te, ad esempio quanto costa un caffè. A fra poco.

0: Red Carpet Radio 2, Lost Frequency, Mary Frost, questo è Paraíso. E siamo al telefono con Annalisa Di Pietro del bar centrale di Canistro Superiore. Ti chiedo, quanto costa un caffè?
1: La modica cifra di un euro.
0: Quindi va benissimo.
2: Accessibile.
0: Accessibile.
2: Anche,
0: qua a Roma ormai è 1,20.
2: Anche 1,30.
1: Anche
0: È tanto. Voi avete aperto il bar, lo ripeto per chi si fosse collegato adesso, un bar in un borgo di 170 abitanti dove aveva chiuso tutto. Invece l'avete aperto, siete tanti ragazzi e sta funzionando. Prima di lasciarti, perché insomma c'è da lavorare, mi sembra di capire, ti voglio chiedere, ma vengono anche a giocare a carte, quindi come nei bar veri, quelli vecchi?
1: Che bello, sì. Vengono a giocare a carte, insomma, gli anziani, 50, 60, 70, 80, abbiamo anche novantenni.
0: Ah, 50 anni quindi... anziano, butto giù il telefono.
1: No, ho detto dai 50, quando si ritrovano, però cioè, si sta tutti bene, ma fino ai novantenni.
0: Burraco,
1: proprio.
0: Giocano a burraco?
1: No, devo dire.
2: Se invitate la De Longo, esatto, lo porta lei, un bel torneo di burraco.
0: Vengo io.
1: Brava, sì, dobbiamo.
2: Però bello, posso dire per chiudere, spirito di comunità, che è un po' il genio italiano che si sa tirare sulle maniche, ma anche spirito abruzzese, perché loro dopo l'esperienza del sisma veramente hanno, è un popolo che ha ricostruito veramente non solo un territorio ma anche uno spirito.
0: Viva l'Abruzzo, grazie mille Annalisa, grazie davvero.
1: Grazie a voi, guarda, da parte di tutti veramente un onore, grazie a voi. Voi grazie. Avete dato questa possibilità. Grazie.
0: Viva il bar centrale di Canistro Superiore.
1: Sì, viva Canistro.

0: Portugal The Man. Attenzione, leggo velocissimo un messaggio che è arrivato parlando del caffè. A Parma il caffè oscilla fra l'1,30 e l'1,50. Ammazza.
1: Sì.
0: Ammazza.
1: Beh, infatti dicevamo c'è un costo significativo.
0: Però
1: l'azione si fa sentire.
0: Quando ci si siede al bar a prendere un caffè, 1,50 euro mentre giochi a burraco.
1: Sì,
0: tosta,
1: esatto,
0: però vabbè.
1: Vi vogliamo parlare dell'impresa eccezionale di oggi, che è tutta italiana, perché c'è questo boom di tornei che, insomma, ci ricordava Andrea, di briscola e burraco, e proprio sono i giovani a riscoprire le carte. In particolare ci sono dei dati che ci dà la Dal Negro, ricordiamo appunto anche una tradizione storica, quindi più generazioni che guidano questa azienda.
0: Bellissimo.
1: Italiana, che riuniscono attorno ai tavoli nei bar. Più generazioni, addirittura boom tra 15 e 16 anni a giocare a burraco e briscola. E pensate,
0: bellissimo,
1: che hanno venduto nell'ultimo anno circa 2 milioni e mezzo di mazzi, addirittura.
0: E io almeno 5-6 li ho comprati io.
1: Esatto, 5-6 sono della Delogu sicuramente.
0: Posso aggiungere, Mario Benedetto, scusate ascoltatori, io ho imparato a giocare a burraco 2 anni fa. Sono dipendente dal burraco, io costringo tutti a giocare a burraco con me, mi rilassa così tanto. E fra l'altro ho bisogno di usare le carte, perché ho imparato quando ero piccola, quando giocavo a scala 40, a tenerle in un modo ben preciso,
1: ah,
0: no?
1: Ok, certo.
0: A ventaglio, sì. Con la prima in fondo a destra, totalmente scoperta.
1: Ma non è solo un rituale, è proprio anche un,
0: è un'abitudine.
1: Così
0: non riesco a far diversamente. Quindi ci sono solo un certo tipo di carte che riesco a tenere bene in mano, perché alcune carte le stampano con il seme, io sto parlando veramente di dettagli,
1: sì,
0: soltanto a lato della carta, quindi quello che dovrei tenere visibile io è bianco, vado fuori di testa. Questa cosa l'ho imparata in 2 anni mentre gioco a burraco, e ho capito che c'è questa differenza di carte.
1: Sì, incredibile.
0: Pazzesco.
1: È un mondo tutto da scoprire, ed è bello che lo stiano facendo anche i ragazzi. Perché? Perché si disconnettono, appunto.
0: Sì.
1: E addirittura Dal Negro, e non solo, portano queste iniziative appunto di conoscere i giochi da tavolo, quindi riunirsi e creare comunità anche in modo didattico nelle scuole. Quindi
0: è
1: a volte
0: bellissimo.
1: Vengono utilizzate proprio anche sia per pause che per, insomma, momenti di condivisione.
0: Se ho giocato a carte, scrivetecelo. Ad esempio, una nostra amica ci ha scritto: mio figlio di 10 anni, quando va a trovare la nonna, bisnonna anzi, di 82 anni, gioca a scala 40. Te capì?
1: Fantastico.
0: Scala 40.

0: Radio 2, Red Carpet, ma mi vergogno soltanto a disannunciare. Tutti sanno chi è Ornella Vannoni, tutti conoscono l'appuntamento. E quindi perché? Perché occupare dello spazio in radio per dire che è un capolavoro?
1: Lasciare semplicemente spazio al mito che si commenti da solo.
0: Infatti. E chi si commenta da solo?
1: Si commenta da solo Michel Dessì, veramente.
0: Michel!
1: ti commenti proprio da solo, guarda, posso dire. Come la Vannoni.
2: Stavo cantando questo bellissimo pezzo di Ornella Vannoni. Mi stavo commuovendo. Sapete che la nostra rubrica, caro amico, invece, sta avendo molto successo.
0: Vero.
2: Tantissimi ci scrivono per chiedere consigli e io ho trovato queste signore, Luciana, Anna, Valentina e Sonia, che credo siano quattro vedove, ora ci saranno ascoltando e domani mi picchieranno, ma si riuniscono tutte le mattine a fare colazione insieme. Io ne approfitto.

0: Un po'.
1: Francesco, 39 anni da Napoli. Il mio migliore amico è tirchissimo. Quando offro io prende qualsiasi cosa. Quando dovrebbe offrire lui improvvisamente propone di dividere il conto al centesimo. Non è una questione di soldi, ma ormai lo noto ogni volta. Gli amici possono farsi conti in tasca?
2: No, perché io sarà perché io sono generosa, presumo di esserlo. Per cui a me se paga una volta una persona poi pago io, giustamente.
3: Bello, facciamo una volta ciascuno.
4: Un giorno questo. Per uno facciamo.
1: Cosa vogliamo dire a Francesco?
4: Che lasciasse perdere l'amico tirchio.
3: E dice così che gli farà una cassa da morto con le tasche.
2: Tanto questo è nato tirchio e morirà tirchio.
1: Quindi deve cambiare amico, Francesco.
2: Deve cambiare amico, quantomeno imporgli le cose. Io faccio questo, tu fai anche altrettanto.
4: Ma noi abbiamo il nostro giretto per pagare.
1: Però quando paga una di voi, l'altra esagera di più, prende un cornetto in più.
2: Noi prendiamo sempre le solite cose.
3: Ma che scherzi, stiamo a vedere quella se pia di più, quell'altra se pia di meno. Che lei se pia una passarella così non gliela pagampo. Ma che sta scherzando?
5: Carine.

0: Radio 2, questo è Red Carpet, Team Impala, Loser. E siamo qua a chiedervi di tirare fuori tutto ciò che non vi va a genio. Ma come, Mario Benedetto?
1: Momento atteso, è il momento dello sfogatoio. Sfogatevi, date libero sfogo per l'appunto ogni vostro impulso.
0: Salite su questo Red Carpet.
1: Fuori secondi.
0: È il vostro Red Carpet. Salite su questo tappeto rosso e dite, perché siete protagonisti, che cosa non vi piace. Con lo sfogatoio io non sopporto puntini, puntini, puntini. Il numero è sempre lo stesso. Qual è?
1: 348 7300 200.
0: Quanti secondi di sfogo possono fare?
1: Ma guarda,

0: una trentina.
1: 30 secondi. Tu stai per dire quelli che voglio, no? 30 secondi, così li mandiamo.
0: Così sentiamo più voce.
1: Non un minuto, dai.
0: No, no.
1: 30 secondi dove veramente vi scatenate. Tutto ciò che vi ha dato fastidio oggi, o ieri, o l'altro ieri. E lo potete dire.
0: Ditecelo.
1: Oh, 348 7300 200.

0: Radio 2, Red Carpet, Major Lazer, Leon. Questo è uno dei video più brutti della storia. Penso di non aver mai visto video peggiore. E ogni volta che lo citano per fare dei balletti, io penso: ma che c'hanno nella testa? Raga, dimentichiamocelo e basta, no?
1: Stop, fine. Sentiamo la canzone che invece è carina.
0: La canzone è molto carina, però a un certo punto bisogna ammettere questo video. Fa schifo.
1: Oh, si è sfogata.
0: Lo dico sinceramente.
1: Lo sfogatoio della Delo.
0: Oh.
1: Io non sopporto puntini, puntini, puntini. Il video di Linon.
0: Bravissimi, io non sopporto questo video. Al 348-7300-200 mandateci 30 secondi di messaggio vocale dove dite quello che non sopportate. Questo è il vostro red carpet. Sentiamo.
2: Io non sopporto vedere le vetrine che sono già diventate piene
0: Natale.
2: Di abiti invernali.
0: Ah.
2: Vedere nei supermercati già i panettoni. Io con la mente sono ancora all'estate
0: però.
2: E guai a chi me la tocca. Ciaone.
0: Io impazzisco per il panettone col cioccolato.
1: Oggi non voglio fare un po' il bastian contrario, però sta arrivando Natale, cioè, quindi...
0: Vabbè dai, siamo a ottobre, novembre, due mesi e mezzo.
1: Vabbè dai, un po' di capo, inizia ad arrivare il freddo, ti metti.
0: Però io il panettone al cioccolato potete darmelo adesso. Non vi preoccupate, non mi offendo.
1: Esatto, sì, quindi rispettiamo chi non lo sopporta. Noi sì, noi lo sopportiamo.
3: Io non sopporto quando le persone che stanno male escono di casa e contagiano gli altri. Infatti ne sono beccata la febbre.
0: No.
3: Comunque, un saluto a tutti da Sofia e un bacino ad Andrea.
0: Amor, Sofio, ho capito chi è, ti do un bacione grande. E sì, se, questo l'abbiamo imparato col Covid.
1: Bravo,
0: se stai male, non uscire.
1: Educativo.
0: Non uscire, non uscire, non sei costretto. Poi magari ti senti costretto, però almeno avvisa gli altri, porta una mascherina.
1: Giusto, è una buona abitudine.
0: Grazie, grazie piccolo, andiamo, un altro.
4: Io non sopporto che i distributori che hanno il prezzo con la benzina scontato e il diesel scontato sono tutti a secco, esauriti, per cui devi obbligatoriamente fare il pieno o mettere carburante nei posti dove costa di più.
0: Abbiamo parlato.
1: È il grande fenomeno delle quantità che nella natura si esauriscono e anche nel commercio, quindi sì, però è un po' sì, però
0: che, che parafulmine. Che para solo perché quest'ora
5: non sopporto di guidare nel traffico la sera col buio e vedere che non c'è una bici che abbia il fanale.
0: Ah.
5: Dopo se li metto sotto è colpa mia, però sono dei kamikaze questi.
0: Allora, sì. Amico nostro, tu non puoi metterli sotto, questo lo sai.
1: Esatto, mi pare, insomma, stare Maria, accendiamo gli abbagliati.
0: È così,
1: possiamo
0: piuttosto,
1: chiuderla così?
0: Accechiamoli.
1: Negoziamo.
0: La puntata per oggi è finita. Noi a chi lasciamo la linea?
1: Al GR2, poi il testimone passa agli amici di Caterpillar, Andrea.
0: Grazie per essere stati su questo red carpet con noi. Noi ci sentiamo domani, stessa ora.
1: Stessa radio, domani. Ciao.

chiesto aiuto molte volte prima di decidere. Ho chiesto aiuto anche con gli occhi ma scoppiava a ridere. Ho chiesto aiuto 100 volte solo a mia cugina e non sapeva cosa dirmi. Marchi, stai serena. Mi riempivo di dolore come un grande imbuto, ma era tutto molto meglio perché ho chiesto aiuto. E mia madre mi sussurrò una sera: la vita è bella, ne varrà la

0: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: 2-2. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Convieni al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Coop i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp. 2-2.
1: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
2: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
1: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
3: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
1: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: 2-2. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: È un altro giorno e mi devo svegliare.

0: trasmissioni, avvisate il Quirinale, è successo.
1: Purtroppo.
0: Milano, 9 ottobre, il milanese imbruttito è arrivato con i pantaloni lunghi.
2: È finita.
1: Va fresh, ragazzi. Va fresh.
0: Possiamo dare ufficialmente il buongiorno all'autunno. È finita, è arrivato l'autunno, quindi castagne, piumini, plaid, termosifoni. Potete iniziare a funzionare.
1: Ragazzi, tra sei giorni accendono i termosifoni, almeno in quelli di Milano, perciò bisogna prepararsi ad essere invernali anche noi. E anch'io mi sono dovuto adeguare alla vostra moralità da cittadini.
2: Strana,
1: ma sì,
2: strana, incredibile proprio.
0: Segniamocela. Good morning Radio 2, 9 ottobre Milano, Luca ha ceduto al meteo, quindi hai perso questa grande sfida. Però dai, sei durata abbastanza. 9 ottobre non è male in pantaloncini.
1: Da maggio, dai primi di maggio non ho più indossati.
0: 5 mesi di pantaloncini, eroe cacchio.
1: Sì.
0: Va bene, buongiorno a tutti, good morning Radio 2. Ciao!

0: spirituale. Viaggio Antonacci insieme a Saif, e questo è il nostro brano che vi dà il buongiorno. Il buongiorno di oggi di Good Morning Radio 2, 6:04.
1: Sai che ieri ho mangiato gli spaghetti al sugo con una spruzzata di Saif? Perché ormai c'è ovunque. Ormai è ovunque Saif.
0: È nei featuring di tutti gli artisti italiani, è il suo anno, dai.
2: È vero,
0: è comunque un ragazzo simpaticissimo, certo, bravissimo, certo, ragazzi. Tra l'altro, a proposito di cose bellissime.
1: Bellissime.
0: Di bellissime, questo weekend c'è il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano.
2: È vero, sabato 10 e domenica 11 ottobre partecipate alle giornate FAI d'autunno. Con una donazione libera avrete l'occasione di scoprire oltre 700 luoghi eccezionali in tutte le regioni, solitamente chiusi al pubblico, spesso poco noti e poco valorizzati.
0: Attenzione che il FAI non si limita solo ad un weekend, ma dura tutto l'anno, solo grazie alla partecipazione e al sostegno di ciascuno di voi.
1: Ma attenzione, è una missione che ha bisogno del contributo di tutti, perché il FAI siamo voi. Perciò se potete iscrivetevi al FAI e scoprite come farlo su fondoambiente.it. Grazie! Grazie!
0: Va bene, no? Una bella cosa.
1: Sì, sì,
0: facciamolo però tutto l'anno, eh. Sosteniamo l'ambiente sempre, ovunque, in ogni situazione. Prima l'ambiente e poi noi.
1: E poi le mogli.

0: Il singolo di maggior successo dei Black Eyed Peas, I Got a Feeling, prodotto insieme a David Guetta, che secondo me questo brano qua, sì, è talmente perfetto che non sai se è per adulti o per bambini.
1: Sì,
0: cioè è la canzone
1: Tuesday, cioè lunedì, martedì, mercoledì, giovedì,
0: e funziona sempre. Metti, sì, un brano di questo, no?
2: Bellissimo,
0: vero, Sara?
2: Sì, cioè, bellissimo, che... brano.
1: Beh, comunque ci sono anche tanti brani nostri per i bambini che funzionano sempre. Se sei felice, tu lo sai, batti le mani.
2: Sì, non è proprio lo stesso livello, però va bene, ci si avvicina.
1: Noi non valorizziamo le nostre canzoni.
2: È vero.
0: A proposito di figli, stavo facendo scroll sui social, no? Ogni tanto vengono fuori queste notizie da prendere sempre un po' con le pinze. Comunque il titolo era: mamma che litiga col figlio di 9 anni, lo chiude fuori dalla porta e lei è stata condannata dal tribunale di Verona, no?
2: 9 anni il bambino.
0: 9 anni. La madre, secondo la ricostruzione, è stata condannata in primo grado con rito abbreviato a 1 anno e 4 mesi per abbandono di minore. In realtà lei
1: L'ha chiuso fuori sulle scale
0: per un paio d'ore, 1 ora e mezza circa, confermata anche dal bambino, perché ha avuto una discussione, la cameretta era in disordine, quindi aveva fatto un po' di casino. Non ti meriti di stare in questa casa, e l'ha messo fuori sui gradini.
2: Questa casa non è un albergo.
0: Lui però col suo bel cellulare ha chiamato il 113.
2: A 9 anni il cellulare.
0: Sono arrivati ed è successo quello che
1: il
0: vi ho raccontato. Ora la domanda è questa. Ora non voglio fare paragoni col passato troppo, cioè un po' sì, invece
1: no,
0: sì.
1: Facciamoli che li mandiamo tutti al militare, questi ragazzini qua.
0: Allora partiamo da quel fatto lì e andiamo a ripercorrere la nostra infanzia.
1: Sì,
0: fuori di casa tutti. Buttati fuori di casa tutti. Addirittura mio padre mi aiutava a fare la valigia. Mi faceva la valigia e mi faceva uscire 6 o 7 ore e poi rientrava.
1: Sì, che poi non era, ovviamente non ti volevamo buttare fuori di casa, ti volevamo dare una punizione.
2: Ma
1: e
2: certo,
1: la punizione per quello che era noi, ai nostri tempi, era la punizione corporea. Perché mia nonna mi pestava con il battipanni, mia nonna. Mia nonna Melina mi pestava con i battipanni. Nonna Melina, col battipanni!
2: La cucchiarella. Quando mia nonna Elena arrivava, noi tutte sotto il tavolo, iniziamo a scappare, tutte le cugine, non sapevamo, lei con la ciabatta pigliava qualcuno.
0: Allora, tu ciabatta, tu batti i panni. Mio padre, mano aperta, dita, gli sgiafun, come si dice a Milano, no?
1: Sì.
0: Patapam.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: quindi quando facevo qualcosa, qualche patapam scattava sempre.
1: Allora, diciamo che è cambiato un po' il vento, come si suol dire.
0: Diciamola così, fare il genitore nel 2026 non è per niente facile.
1: No.
0: Non lo è, non lo è.

0: sono appena le 6:15 minuti. Sveglia Radio 2. Il brano che avete ascoltato è di Fresh Mula, in arte Mulatto Fresco. Prima di questo singolo lui aveva pubblicato un brano dal titolo Sotto Controllo.
1: Sì.
0: Adesso invece è fuori di testa.
1: Il prossimo, decidetevi, Cici.
0: Deve essere successo qualcosa. Speriamo nulla di grave. Allora, oggi proviamo a affrontare questo argomento delicatissimo che è cerchiamo di farlo con leggerezza, l'educazione dei figli, perché signori miei, fare il genitore è diventato un'impresa. Una volta per educare un figlio bastava dire tre parole: mo lo dico a papà.
1: Ma quello era sei finito, chiamo Trump.
2: Sì, appena torna papà ti dai il resto.
1: Anche.
2: C'era pure questa.
1: Oppure c'era: come ti ho dato la luce, io te la tolgo.
2: Come
1: ti ho
2: messo al mondo, esatto. Devo dirti però che rispetto alla notizia di prima mi è venuto in mente, più o meno alla stessa età, di aver avuto un problema molto simile. I miei genitori erano usciti a cena e mi avevano lasciata dai nonni. Ricordo benissimo questo episodio. Perché? Perché io iniziai a piangere disperata, temendo che gli potesse accadere qualcosa. Era una figlia proprio mammona, questa veramente una disperata poverina. E mia madre, mia zia, per disperazione mi mise fuori sul pianerottolo.
0: Oh, vedi? Esatto.
2: Mi guardava dallo spioncino, perché poverina era sicuramente preoccupata, ma mica aperto. Ma per ore sono rimasta lì e mi chiedo se avessi, a parte non avevo il cellulare, ma se avessi chiamato la polizia, probabilmente, e fosse arrivata, mia nonna mi avrebbe menato il doppio, capito? Cioè, è una cosa comunque
0: impressionante.
2: Però
0: purtroppo se chiami la polizia a un certo punto è fermi tutti.
1: È successo qualcosa di grave.
0: Ricordo che anche mia zia mi mise sul balcone a me invece. Io iniziai a fare chiacchiere con tutto il condominio in 5 minuti.
1: Sì, ormai poi fai amicizia, ama gli estremi, estremi medi. Però è anche vero che un tempo, quando noi andavamo a scuola, c'era il problema della nota. Se tu prendevi la nota e arrivavi a casa, tuo papà ti pestava.
2: Te la dovevi firmare, quindi non potevi mentire.
1: Esatto,
2: ecco.
1: Non potevi mentire. Adesso c'è il registro elettronico. Ma se anche la maestra, ai tempi mio padre, perché a me non è mai successo, però se la maestra dava una bacchettata sulle mani di mio padre tornava a casa e diceva a suo padre: guarda che mi ha dato la bacchettata e io ti do il resto, perché vuol dire che te le meritavi.
0: Giusto, il carico aumentava.
1: Prova adesso.
0: No, adesso è impossibile.
1: Prova adesso.
0: Diciamo che qualsiasi cosa succeda, tu devi avere un dialogo. La Finlandia è stato, pensate, il primo paese nel 1979 a vietare questo rapporto.

0: la voce inconfondibile di Etta James è una canzone del 1960 scritta dal mitico Willie Dixon. Però questa canzone è stata reinterpretata da un sacco di artisti. Io ricordo i Rolling Stones, ma ho chiesto a Stringhetti,
1: sì,
0: no, se ci sono altri artisti che hanno fatto. Stringhi,
2: qualcuno
0: ci sei?
2: Sì.
0: Vai,
2: ci
0: fai l'elenco. Parti.
2: Muddy Waters, Adele, Chuck Berry, sì, Grateful Dead, sì, Buddy Guy, sì, Mango Jerry, sì, The Kings, Shadows, sì, of Night, Robin, sì, Ford, Rod Stewart, sì, Van Morrison, Lou Rawls,
3: Rusty Jarvis, sì,
2: The Animals, Young, sì, Seagull.
0: Sfuma, sì, sfuma, sfuma.
1: Ma ovviamente non dimentichiamo i Teletubbies, One di Bim Bum Bam, Ricky Gian, Alan Sorrenti, Churchill e Topo Gigio. L'hanno rifatta tutti. Manchiamo soltanto noi tre e poi l'abbiamo fatta tutti.
0: Allora oggi siamo partiti da una notizia: una mamma, dopo aver litigato con il figlio di 9 anni, lo avrebbe lasciato fuori di casa per 2 ore. Secondo la notizia, è stata condannata dal tribunale. Ora, attenzione, questa è una cosa seria, eh? Un bambino, sì, non va lasciato fuori di casa, diciamolo.
1: No?
0: No, non si scherza.
1: Beh, hai figli tu?
0: Però la notizia ci apre allo spunto, no? Fare il genitore nel 2026, le complicazioni, il fatto che, insomma, diciamo che le sculacciate ormai sono praticamente abolite, e diventa complicato, no, fare il genitore, soprattutto quando si tratta di dare una punizione. Che punizione uno può dare?
3: No, io
0: ad
3: credo
0: un
3: che ogni generazione abbia i suoi problemi a livello educativo, nel senso che i nostri genitori erano forse troppo severi e noi troppo comprensivi. Prima parlavamo di una nota, i nostri genitori ce lo facevano pesare, noi parlo ovviamente di tutta, non faccio di tutta l'erba un fascio, ma la maggior parte di oggi dei genitori cosa fa? Va dall'insegnante e dice che ha commesso un errore. Cioè, oggi si tutela troppo il figlio rispetto pure alle scuole, quello è.
0: Però hai ragione, ma in casa, io sto parlando in casa, tu quando devi dare una punizione, Sara, cioè, quali sono le punizioni che dai, che avvengono in casa Ranieri?
3: Quando io ho Oliver che commette qualcosa di, per me, imperdonabile, cerco di educarlo dicendo: allora, se fai così, domani non vai a calcio. Io purtroppo sono vittima dei soldi, dei famosi ricatti. Non sono molto montessoriana.
1: Io sono il ricatto. Io sono il ricatto. Tu mi fai incazzare, tu non guardi l'iPad, tu mi fai arrabbiare, tu non esci.
3: Che non dovrebbe proprio essere,
1: vero,
3: così. Bisognerebbe avere un dialogo.
1: Ah,
3: però
1: no, io pensavo la cinghiata.
0: Anche perché una volta i genitori dicevano: finché vivi questo, no, in questa casa, sotto questo tetto, comando io.
1: Io gliel'ho detto. Io glielo dico ancora.
0: Sì, vabbè, cosa ti ha detto? Perfetto, allora discutiamo della proprietà immobiliare, papà.
1: Perfetto, guarda, raccogli i denti.

0: My Body's Not Ready. Sombre, uno dei brani, secondo me, più belli in programmazione in questo periodo, uno dei miei preferiti, lo confesso. Ecco. Mi confesso.
1: Confessati, dici la verità.
0: Dai.
1: No, bellissimo pezzo, è uno di quelli anche sulla playlist, non solo di ma di tutte le radio, va molto forte.
0: Se volete riascoltare. Ah, scusami, dimmi pure, parla. Dì.
2: Tra l'altro, ieri, mentre ci truccavano, l'ho visto in video ed è molto giovane, non lo immaginavo così giovane il cantante dei Sombre.
1: No, io non l'ho ancora visto, devo essere sincero. Ho sentito soltanto la voce, la canzone che passa inesorabilmente, tantissime volte, forse perché è un bel pezzo.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: 2-2.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Meteoradio.
8: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 9 ottobre. Al nord continuano a migliorare le condizioni del tempo, nonostante le piogge del mattino sul Triveneto e parte di Lombardia ed Emilia-Romagna. Piogge e temporali sempre localmente intensi tendono a sostare invece tra Sardegna settentrionale, Lazio, Campania e Sicilia, per poi estendersi a Marche e Abruzzo. Precipitazioni attese anche su Calabria, Puglia e Molise, ma in forma più isolata. Giornata complessivamente più fresca, soprattutto a causa delle nubi e delle precipitazioni. Massime in lieve aumento solo al nord-ovest e sulle Alpi. Venti meridionali, anche sostenuti al centro e al sud, tendenti a divenire forti di maestrale sulla Sardegna. Mari tutti mossi, tendenti a molto mossi, basso Adriatico e Tirreno settentrionale. Agitati invece i mari ad ovest della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Sono le 6:30.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. La riforma della legge elettorale chiamata Stabilicum è legge. Ieri alla Camera il via libera definitivo al testo in terza lettura. Una legge per l'Italia e gli italiani, ha commentato Giorgia Meloni. Potranno scegliere tutto, il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e il proprio parlamentare. Poi la risposta a chi parla di possibili elezioni già in primavera. L'ascoltiamo.
3: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro.
2: Con la nuova legge elettorale diamo il via alla Terza Repubblica, il commento soddisfatto della maggioranza dopo l'approvazione. Un testo, ripete il centrodestra, che darà stabilità mettendo fine a inciuci e giochi di palazzo. Sull'altro fronte sono intervenuti in aula tutti i leader delle opposizioni, che hanno esposto cartelli con scritto legge truffa. Un abito cucito su misura per la coalizione di governo, dice il Campolargo, che prepara i ricorsi alla Consulta. Gli esteri, la guerra russa-ucraina, estesi blackout a Kiev in seguito ai raid russi. Ieri a Kramatorsk, nel bombardamento di due autobus, uccise 33 persone. Sul fronte diplomatico a Miami, gli inviati di Trump oggi incontreranno i negoziatori di Zelensky per discutere nuove proposte di pace. Invitati anche i rappresentanti europei e della NATO. Ma intanto il segretario di Stato Rubio avverte: il conflitto rischia di allargarsi ad altri paesi.
4: Se il giorno precedente il bersaglio era stato soprattutto per Luki, città a est di Kiev, dove un missile russo aveva colpito un condominio uccidendo oltre 20 persone, ieri il mirino di Mosca era puntato su Kramatorsk, che appartiene a quella sempre più piccola parte del Donbass controllata da Kiev. Un missile ha centrato un minibus dopo aver sventrato le reti antidrone che coprono alcune strade della città, uccidendo decine di persone. L'incendio si è poi esteso ad un secondo autobus. In serata altre due vittime uccise da un drone, sempre a Kramatorsk, città alla quale i russi non sono più lontani di una ventina di chilometri. Ma a preoccupare il governo ucraino, oltre agli attacchi di Mosca, ci sono anche due sondaggi dello stesso istituto indipendente. Secondo il primo, la metà del paese considera il raggiungimento di un accordo di pace più importante di qualsiasi vittoria, mentre il 41% la pensa in maniera opposta. Il secondo riguarda risultati di elezioni che per ora non sono neppure all'orizzonte, ma certo non è un buon segnale per Zelensky, che ne uscirebbe primo, soltanto però con il 22,9% delle preferenze, tallonato dall'ex generale Zaluzhny, da lui epurato eppure ancora molto popolare. Marco Barbonaglia, GR2.
2: Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hexet ha annunciato la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hassan, affermando che sarà pubblica perché, ha detto, la gente deve capire che sono serie le conseguenze per questo tipo di cose. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming il 3 dicembre. Hassan, ufficiale dell'esercito radicalizzato, nel 2009 aprì il fuoco nella base di Fort Hood, uccidendo 13 militari. In Italia si cerca a Roma, nella zona di Monteverde, la minicar responsabile del ferimento dell'attore Jacopini.
5: Resta ricoverato in terapia intensiva al San Camillo Forlanini di Roma, in prognosi riservata, l'attore genovese di 42 anni Davide Jacopini, operato dopo il grave trauma riportato nell'aggressione di lunedì sera nel quartiere Monteverde.
6: È una cosa che ci inquieta un po' tutti.
7: Noi qui a Monteverde non siamo molto abituati a questo tipo di episodi, non sono quasi mai accaduti nella storia.
5: Sull'episodio indagano la procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, e i carabinieri della stazione Gianni Colenze, che lavorano su altri casi analoghi. 24 ore prima che l'attore Davide Jacopini fosse investito, un'altra donna era stata colpita alla nuca dal passeggero di una minicar simile, che poi ha proseguito ed ha investito un giovane a bordo di un monopattino. E nelle ultime ore un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta dal passeggero di una minicar mentre era in bici, denunce che potrebbero salire a 5. Gemma Giovannelli, GR2.
2: La settimana dei Nobel, questa mattina alle 11 a Oslo, sarà annunciato il vincitore del premio per la pace 2026. Quello per la letteratura è andato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson, 76 anni, la sua opera definita audace e creativa. L'autrice ha annunciato di voler donare in beneficenza 12 milioni di corone svedese del premio. Balliamo con questa domanda. Giovanotti lancia sui social il suo nuovo remix Le foglie di te, in collaborazione con Samurai J.
8: Ancora, ogni giorno è una vita nuova, il giro
2: Dopo il successo di Buonvento, duetto insieme ad Alfa, il cantante propone una nuova versione più contemporanea, fisica e ritmata. Infine lo sport, MotoGP si corre in Indonesia nella prima sessione di prove libere nella notte italiana, miglior tempo dell'azzurro Marco Bezzecchi. Alle 9 le prequalifiche. Basket, in Eurolega la Virtus Bologna batte il Bayern a Monaco, mentre l'Olimpia Milano va KO sul campo del Maccabi del Tel Aviv. La linea torna, Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. Buon ascolto e buona giornata.
8: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
9: Va benissimo, facciamo così, diciamo un pezzetto di frase a testa.
8: A testa, ok.
9: Va bene, dai. Comincia Paola, vai. Dai.
10: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
9: Che aggiunge?
8: Hai detto tutto te.
9: Hai detto tutto tu, ma scusa. Perché?
10: Potete dire che brava.
8: Vabbè.
9: Che brava,
8: brava,
9: eh.
8: Che brava.
9: Che brava.
1: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.
11: Sono le 6.36, state ascoltando Radio 2. Noi siamo i ragazzi di Good Morning Radio 2. Max Zoara, Sara Jane Ranieri e Luca l'intervistatore imbruttito. Ci sei?
9: Sì, sì.

0: stanno dando anche delle comunicazioni di servizio, pare che siano iniziati gli scioperi su Milano, quindi attenzione perché arriva il weekend, spostamenti.
1: Alle 8:45,
0: questa
1: ragazzi.
0: C'ha già l'ansia. Questa c'ha l'ansia, ragazzi, allora. Sarah Jane deve volare.
2: Per chi non abita nelle metropoli, sappiate che la pioggia porta il traffico, non si sa
1: poi
2: perché.
1: Poi a Milano proprio una cosa, non funziona niente.
2: Due gocce, Milano
1: si
2: imballata.
1: Blocca.
2: In più c'è il traffico, c'è lo sciopero, perciò tutti prendono la macchina, perché non puoi prendere
0: chiaro,
2: i mezzi pubblici. E c'è chi dovrebbe partire oggi,
1: io.
2: Dovrebbe andare a Madrid.
0: Assolutamente, però è tutta la settimana che in qualche modo quando si fa il pourparler dietro le quinte, Sara dice devo partire venerdì per Madrid, ma c'ho l'ansia.
1: Ma
0: c'ho
1: non
0: l'ansia.
1: So perché.
0: Stai a casa.
1: Forse perché è un momento in cui ci sono diverse proteste, c'è stato il maltempo in Spagna, sono un ex assistente di volo, quindi non ho paura di volare o di viaggiare, però ho una sensazione che sì, mi farebbe comodamente rimanere a casa.
0: Le sensazioni vanno ascoltate.
1: Ma cosa?
2: Guarda quel film Final Destination,
1: sì,
2: loro
1: certo.
2: Non sono saliti sull'aereo e l'aereo è caduto. Io non so come prenderemo.
1: Certo, no, ma io guarda, sono talmente tanto abituata a viaggiare che quando salgo in aereo dormo, mi addormento, mi rilassa. Vabbè. Proprio, non è quello. È proprio questa cosa che devo arrivare in albergo. Appena io metto i piedi nell'albergo mi rilasso.
2: Ma non so se ci arrivi.
0: Ma io non capito. Sono convinta che tu possa arrivare lì.
2: Un attimo, cioè tutto può succedere, che ne so, il traffico.
0: Certo, poi magari. Beh, no, i guasti.
2: L'aereo c'è. Metti che si guasta e non può partire e lì perdi anche dei soldi, ragazzi.
1: Certo, stamattina veramente anche Dalce, la nostra regista Francesca, è testimone. Non avevo più le carte d'imbarco, erano scomparse.
2: Vedi, è un segnale.
1: Scomparse, le avevo messo su wallet, sul
2: cellulare.
1: Sono
2: dei segnali questi.
1: Niente, non le trovavo più, le ho dovute riscaricare. Ho fatto il priority boarding, non c'è.
2: Non
1: mi risulta, eppure l'ho pagato.
2: Sono tutti segnali.
1: Tutte cose sbagliate.
0: Segnali,
1: tutto male,
0: Sarà. Stai a casa.
2: Sì,
1: mannaggia,
2: a casa.
1: Oh.

0: Move Your Feet, Junior Senior. Io ho visto il video, tra l'altro registrato a 92 pixel, sai, quella qualità,
1: sì,
0: molto bassa. E in questo video c'era Abraham Lincoln,
1: sì,
0: che appariva, non so come mai, però c'era.
1: Ma perché lui, ai tempi, nel 2002, c'era ancora Abraham Lincoln, sì, c'era.
0: Stavamo parlando di musica. Volevo dirvi, segnalare un libro che ci ha suggerito un'ascoltatrice che, sì, si chiama Giulia da Milano. Dice: per a me ha aiutato molto questo libro, dal titolo Genitori autorevoli e non autoritari.
2: Ah, vedi?
0: Questo è un suggerimento del nostro ascolto.
1: Allora, c'era un programma che come me mi ha aiutato, c'era, non so, no, però okay, c'era un programma un tempo,
2: sì,
1: che dava tutte le indicazioni possibili e immaginabili per far sì che il bambino seguisse la retta via.
0: Sì.
1: Questo programma poi non si è più fatto, e questo programma era SOS Tata.
0: Madonna.
2: Ah, certo.
1: Tata Lucia, ti prego, torna.
2: Mamma, te lo ricordi?
1: Era pazzesco. Per chi aveva dei figli, lo guardava e ti dava tutte le indicazioni del caso affinché tu potessi indirizzare tuo figlio verso quella strada che era quella giusta. Ed
2: vero,
1: era punizioni, ma punizioni ovviamente non corporee, ma erano punizioni del tipo: hai fatto questo? Allora adesso vai nello stanzino buio per un tot di tempo, e se tu piangi, continui a piangere finché non ti stanchi, perché
2: para,
1: poi,
2: sì,
1: perché poi finirà. E lei era una sorta di Adolf Hitler in gonnella. Era molto severa, però era una che ti dava lezioni di vita.
0: Le punizioni dei figli che i genitori ci danno dentro. Ad esempio, qualcuno suggerisce, in base all'età, no? Se un figlio ha 3 anni, 3 minuti di punizione, no? 4 anni, 4 minuti.
2: Non so se sia esatto in base all'età, in base alla gravità. Cerco comunque il dialogo, però è faticoso, perché poi è facile fare la tata quando poi chiudi la porta e te ne vai a casa.
1: Certo, non
2: tu
1: è
2: poi
1: figlio,
2: ce l'hai
1: tuo
2: tutto il giorno, il figlio con cui devi combattere le tue sfide, insomma.
1: No, è vero la cosa del
2: un minuto,
1: 2 minuti. Però se metti in castigo tua nonna che ha 90 minuti, ti
0: che
1: muore,
0: un'ora e mezzo,
1: ti muore dentro lo stanzino al buio, ragazzi.
0: Senti, andiamo a violare un po'. No, non andiamo a violare nessuna violazione adesso. Adesso ascoltiamo un po' di musica. Una bella musica invece, del 1999.
1: Anche perché, per esempio, una musica può fare tutto. Può anche cambiare l'umore di un bambino che magari in quel momento sta facendo i capricci, li metti su una canzone di Vasco e lui è contento.
0: Anche
1: i bambini dell'asilo stanno facendo casino.

0: In questo caso la musica può fare silenzio, cioè ti fa stare zitto.
1: Ma anche la musica può anche fare du du du da da da.
0: La musica può fare di Max Gazzetti.

0: ragazzi, è arrivato il momento di violare la privacy della famiglia più imbarazzante d'Italia.
1: Buonasera signora, un'informazione.
2: Un attimo, non vedi che c'ho da fare?
1: Ah no, scusi.
2: A posto, fatto.
1: Mi dica, ho perso la carta d'identità e ne devo fare una nuova.
2: Perfetto, mi serve un documento, c'è la carta d'identità?
1: Allora? E le ho detto che l'ho persa, signora.
2: E dove l'ha persa?
1: E se lo sapevo, signor, stavo là a recuperarla. No, non stavo.
2: Quindi lei ha perso la carta d'identità, non ne deve fare una nuova?
1: No, la devo fare nuova perché l'ho persa.
2: Letizia!
1: Letizia!
2: Non mi dica?
1: Allora ho perso la carta d'identità, quindi non ce l'ho. Non ce l'ho. Ne devo fare una nuova.
2: Lei è italiano?
1: Sì.
2: Non è nigeriano, senegalese, polacco?
1: No, perché devo essere senegalese?
2: Quindi italiano?
1: Sì, qua dietro sono nato, signore, nella casa popolare nel 58.
2: Cosimina!
1: Maglia le muerte!
2: Prego, dica!
1: Ho perso la carta d'identità.
3: Per voto d'essere!
1: Non ho capito, signor!
3: Per voto d'essere!
1: Signor, non ci ho capito, signor, se non ti do una cosa non ti capisco! Buongiorno, signor Domenico, ho perso la carta d'identità e quindi ne devo fare una nuova. Signor Domenico, ho perso la carta d'identità, ne devo fare una nuova.
2: Non sente, sordo muto!
1: Ma che cazzo non fate parlare allora con questo, sono sempre?
2: Il signore deve stare qui per legge. Come si permette?
1: Ma ci mancherebbe altro, non sto dicendo niente, ma se non mi sento come
2: Loredana.
1: Non ero sordo muto.
2: E la collega arriva subito, è andata un attimo dal parrucchiere.
4: Buongiorno, mi dica.
2: Buongiorno, signora, posso chiedere a lei?
4: Prego.
2: Posso chiedere a lei, mi senti?
5: Una non si può neanche fare capelli al comune.
2: Prego, che c'è, mi dica.
1: Signori, lasciate stare tutto come sta. Andate a f***o voi la carta d'identità. Radio
6: 2. Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever. 2-2.
8: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Medioworld. 2-2.
9: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
10: Tutti per Eurocash.
11: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
12: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
11: A testa, ok.
12: Va bene, dai. Comincia Paola, vai.
13: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il ruggito del coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
12: Che aggiunge?
11: Hai detto tutto te.
12: Hai detto tutto tu, ma scusa. Perché?
13: Potete dire che brava.
11: Vabbè.
12: Che brava, eh.
11: Che brava.
12: Che brava.
14: Il ruggito del coniglio con Marco Presta e Antonello Dose. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.

0: Allora, oggi, 9 ottobre, è la giornata mondiale della posta. Una giornata per celebrare un servizio che da secoli permette di comunicare anche a migliaia di chilometri.
1: Pensate che una volta il postino suonava per consegnarti una lettera.
2: E vabbè, adesso cosa fa, scusa?
1: Ti manda una mail per dirti che non ti ha trovato in casa.
0: Pure se eri in casa, eh.
1: Soprattutto se eri in casa,
0: soprattutto,
1: ragazzi. E oggi è anche la giornata mondiale dell'uovo, uno degli alimenti più versatili. Lo puoi fare sodo, alla coque, strapazzato, in camicia.
2: Ah, ragazzi, io sono un campione del mondo, io lo faccio soprattutto tutto in un modo.
0: Sentiamo quale?
2: Cadere mentre tiro fuori la spesa.
1: E come viene?
2: Alla bestemmia. Bestemmia. Ecco. Il 9 ottobre del 1410 risale uno dei primi documenti sull'orologio astronomico di Praga, uno dei più antichi ancora funzionanti.
0: Bellissimo, un capolavoro di ingegneria medievale. Segna l'ora, mostra la posizione sia del sole che della luna.
1: 600 anni e funziona ancora.
0: Incredibile.
2: E pensate che io ho comprato uno smartwatch martedì
1: e
2: mi ha chiesto di aggiornare il polso. Che
1: sì, cazzo.
0: E finiamo con il 9 ottobre del 1984, debutta in televisione il trenino Thomas.
1: Wow. Sì, Thomas the Tank Engine,
0: una serie per bambini con locomotive parlanti, ognuna con la propria personalità.
1: Troppo carino, perché Thomas aveva degli amici, dei sentimenti, le emozioni. Capo della ferrovia, tutto.
2: Sì, arrivava in orario anche,
0: certo, era un cartone animato.

0: Perché devi rovinare le canzoni?
1: Canta come me, vero lei?
2: Sì,
1: con la stessa.
2: Sì. No, tu canti un po' meglio. Cioè, siete un po' come se tu fossi Mina e lei fosse me.
1: Sienna Spyro, sì. Non ci temo.
3: Allora, buongiorno, sicuramente ho qualche anno in più di voi, sì? E non sono mai stata picchiata né dai nonni né dai genitori.
2: Bene.
3: Tranne una volta in cui mia madre mi diede uno schiaffo perché non volevo mangiare la minestra e fu subito rimproverata da papà. Non sono diventato una delinquente, per questo mi hanno educato più che bene, non è necessario picchiare, basta proibire qualcosa che al bambino interessa molto.
1: È questo, il metodo che utilizzo io con mio figlio.
3: Questo è il suggerimento anch'io, di Assunta.
2: Anch'io utilizzo quello. Anch'io utilizzo quello, cioè, siccome ci tengono molto a respirare, io le impongo di non respirare per 4 minuti.
1: Ma stai zitto, ma finisci.
2: Sto scherzando,
1: esagera,
2: quando
1: non
3: no, tu fai
1: esagera,
3: delle cose atroci. Nella tua casa fai delle cose atroci.
1: Non la scusi.

0: Abbiamo parlato di educazione, cari imbruttiti, per il semplice motivo che bisogna avere rispetto sia dei genitori ma anche della scuola, perché quando un ragazzino va a scuola e magari si comporta male, non impara determinate cose che possono essere fondamentali. Sono andato in giro per Milano a chiedere chi ha inventato la pila elettrica. Sentite cosa mi hanno risposto.
1: Chi ha inventato la pila elettrica?
2: What?
1: Pila elettrica.
3: Duracell.
4: È italiano.
5: Edison.
6: Leonardo da Vinci.
7: È italiano. Si chiamava Pila.
8: Silvio Berlusconi, butto.
9: Ferri, come si chiama? Enrico Ferri.
10: Sono bionda, posso essere autorizzata a non ricordarmi chi ha inventato la pila elettrica.
11: No?
12: Ma sì, la scusa di essere bionda,
11: io la uso
12: è autorizzata.
0: Quello che mi ha sconvolto di più è chi ha inventato la pila elettrica, Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi.

0: E qui avete nella mia testa messo dei ricordi nel cervello, ad esempio mia madre,
1: sì.
0: Ricordo la mia fantastica mammina Bruna, che non aveva né WhatsApp, non aveva Google e non aveva ChatGPT, ma aveva comunque un sistema di geolocalizzazione superiore alla NASA. Cioè, io ero a 3 chilometri,
1: sì.
0: E sentivi 3 chilometri, non sotto caldo. Vieni subito!
2: Esatto.
1: O il fischio del papà.
0: E, sì. E non era la voce, eh?
2: Mio figlio ancora risponde al fischio, scusami, però rispondevo. È vero, ci sono dei metodi che i genitori, le mamme, ti beccavano sempre. Ha ragione,
0: sì,
2: Max.
0: Non era perché non sentivo la voce, effettivamente. Era il vento,
1: sì,
0: che portava il terrore.
2: La sentivi dentro.
1: Portava i brividi sulla pelle.
2: Era il vento gelido.
1: No, però sono cambiati i tempi, perché... una volta bastava dire adesso tu vai a letto senza cartoni,
0: via. Certo.
1: Dopo il carosello
0: si
1: vai a letto,
0: tutto via.
1: Un po' di pianto, andavi a letto in silenzio, eh. A me una volta è capitato di togliere l'iPad a mia figlia, dopo 10 minuti ho sentito un rumore strano, mi sono affacciato e c'era un elicottero fuori dalla finestra con un uomo affacciato, era Zuckerberg.
3: Attenzione, qui è il capitano Zuckerberg del reparto supporto utenti di Meta, lasci cadere il tablet e si allontani dal raggio d'azione del wifi, abbiamo rilevato un'improvvisa interruzione del traffico dati, le ricordo che

0: ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora. 2-2.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: 2-2. Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
3: 2-2.
4: Bella Draga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa. Fai uno stop.
5: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Oh!

0: Enola Gay, il primo vinile che ho comprato, avevo 10 anni. Il mio primo vinile,
1: allora,
0: il mio primo acquisto della musica, ce l'ho ancora.
1: Forse dopo questa notizia, forse tutti gli scioperi sono stati rimandati.
2: Il mio primo disco, Get Into The Groove, Madonna.
1: Ragazzi, dopo di questo hanno aperto anche le frontiere a tutti. Dai, dico anche la mia. Il mio primo disco è stato Italian Graffiati di Ivan Cattaneo.
0: Che bello.
2: Ah, vedi?
0: Good news. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di meritare il premio Nobel per la pace, sì, sostenendo di avere contribuito alla risoluzione di 8 guerre e di aver salvato milioni di vite. Si tratta di risultati rivendicati dal presidente, non di un bilancio indipendentemente accertato.
2: Se non glielo danno, secondo me chiama Amazon dicendo scusa, il pacco doveva arrivare ieri.
0: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha confermato il sostegno degli Stati Uniti a un progetto da 1,9 miliardi di euro per collegare le reti elettriche di Europa, Cipro e in prospettiva Israele. L'opera incontra difficoltà per una disputa tra Grecia e Turchia sul percorso del cavo proprio.
1: Cioè, scusate, 1 miliardo e 900 milioni per un cavo elettrico e la Grecia, Turchia litigano su dove farlo passare.
0: Certo.
1: Praticamente è come quando devi montare la TV e tua moglie non vuole guardare i film.
0: Non vuole farli vedere.
1: Sì, esatto, è lì.
0: Mi raccomando, i figli non si devono vedere.
1: I figli non si devono vedere.
0: Jonathan è una targaruga. Oh. La mitica ci picchia, che notizia! La mitica tartaruga gigante delle Seychelles è considerato il più anziano animale terrestre conosciuto, ha circa 194 anni e gli scienziati stanno ovviamente studiando i meccanismi biologici che potrebbero spiegare la sua eccezionale longevità.
2: La tartaruga Jonathan ha 194 anni. L'Inps ha letto la notizia e ha detto: questa non la fate entrare in Italia, lasciatela al paese suo.
1: Mamagno.
0: Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla scrittrice canadese Annie Carson, nota per le sue opere che attraversano poesia, saggistica e tradizione classica.
1: Beh, questo mi fa molto piacere. Io, tra l'altro, l'ultimo libro l'ho comprato 6 mesi fa. Allora, sono fermo a pagina 3. Però, ragazzi, il segnalibro è bellissimo.
2: Certo,
1: c'è le lucine,
2: guarda,
1: sai.
0: Un peluche di Pikachu ha trascorso 67 giorni in orbita durante una missione dell'astronauta europea Sophie Adenot, arrivando fino alla stazione spaziale internazionale.
2: Io da bambino il peluche lo facevo volare dal balcone, ma mia madre la chiamava una cagata pazzesca, altro che missione spaziale.

0: Si chiama Le foglie di te, il nuovo singolo di Lorenzo Giovanotti insieme a Samurai J.
1: Attenzione, attenzione!
0: È vero, attenzione! Come ogni venerdì continua il nostro impegno come radio di servizio,
2: sì,
0: per favorire l'occupazione.
2: Sono molto curiosa di sapere oggi cosa accadrà.
3: Anch'io, no?
2: Che
3: la pelle d'oca.
2: Posti di lavoro diamo, mi sento bravissima!
3: Tutta la pelle d'orso sulla schiena.
0: E questa settimana ci arriva addirittura una segnalazione molto interessante dal comune di Perugia, che okay, cerca addirittura 10 sentiamè.
3: Scusate, oh signor, cos'è adesso? 10 cosa?
0: Comune di Perugia ha aperto un bando per l'assunzione di 10 sentiamè.
2: Scusa, ma che vuol dire?
0: Allora, okay, Sara, è una figura professionale molto importante, soprattutto in un momento in cui si parla tanto di comunicazione. Il sentiamè è un operatore specializzato nella trasmissione di informazioni tra persone che non vogliono parlarsi direttamente.
2: Cioè, il piccione viaggiatore.
3: Sì, è uno che porta i messaggi.
0: Non esattamente. No. Il sentiamè deve anche saper creare le condizioni perché il messaggio venga ascoltato. Per farvi capire, il professionista sentiamè,
3: sì,
0: si avvicina al cittadino, lo prende leggermente per un braccio, no? Lo porta lì in un angolo, lo porta in spazio e gli dice: senti a me.
3: E poi?
0: E poi va avanti dicendo: io non ti voglio dire niente, però.
3: Ah, ho capito, è uno che va a sparlare una pettegola. Esiste da anni,
2: ma
3: ragazzi.
2: No, Luca, e soprattutto, secondo me, una figura che favorisce rapporti sociali.
0: Brava.
2: Un facilitatore della comunicazione riservata, capito?
0: Brava.
3: Mi state pigliando in giro. Va bene.
0: Ti faccio un esempio.
3: Va bene.
0: Ad esempio, una signora del terzo piano non sopporta quella del quinto.
3: Sì, okay,
0: succede,
3: certo,
0: no?
3: Sì.
0: Si rivolge a un senti a me, che sale al quinto, piano piano, e gli dice: senti a me, io non voglio mettere zizzania, però quella del terzo, quella lì, ha detto che la spazzatura tu la butti dal balcone.
2: Dal balcone.
3: Scusami, e quella del quinto?
0: E quella del quinto risponde e dice: ah, allora senti a me, vai a dire a quella lì che suo marito è 6 mesi che esce con la parrucchiera.
3: E a questo punto, se non ho capito male, il senti a me torna giù, giusto?
0: Bravo Luca, torna giù.
3: Ragazzi.
0: E il senti a me professionista è tenuto a riferire il messaggio, ovviamente senza modificare il contenuto, a meno che non sia così un poco interessante.
2: Però allora un po' chiacchierone
3: in che senso?
0: Vabbè, in quel caso è autorizzato ad aggiungere qualche particolare, a speziare un po', no?
3: Cioè, per rendere magari più efficace la comunicazione, diciamo così, giusto?
0: E infatti uno dei requisiti uno dei requisiti per un bravissimo sentiamè è correre velocemente su e giù dai piani.
3: Sì, allora la cosa che preme di più a tutti gli ascoltatori che volessero partecipare a un concorso del genere è quanto guadagna un buon
2: pure
3: sentiamè.
2: Secondo me, sì.
0: Allora, un buon sentiamè si parte da 1500 euro al mese più premi di produzione per ogni informazione che riesce a passare ad una persona all'altra.
3: E come si misura la produttività?
0: Dal numero di persone che alla fine non si salutano più.
2: Insomma, un amico però.
3: Cioè, più famiglie distruggi, più guadagni, un po' come Corona.
2: Esatto, e come si presenta la domanda? Secondo me Corona deve subito fare.
0: Allora, attenzione agli ascoltatori, come si presenta la domanda?
2: Sì.
0: Bisogna recarsi al comune di Perugia, ufficio risorse umane, entro le 12 di oggi, di venerdì.
3: Scusami, chi non può andare in persona che magari è in ufficio?
0: Può mandare un professionista a senti a me.
3: E cosa deve dire il professionista senti a me?
0: Allora, senti a me. Allora, si presenta allo sportello, prende l'impiegato per un braccio, lo porta in disparte e gli dice: senti a me, io non ti voglio dire niente, però mi hanno detto che qui state assumendo.
2: E vabbè, quindi l'impiegato che fa?
0: L'impiegato risponde dicendo: senti a me, non dovrei dirtelo, ma il posto è già stato assegnato.
2: Ma non è neanche uscito, ma chi? Scusa.
0: Non si può sapere, però al comune lo sanno tutti.
3: E allora che cosa cacchio lo fate a fare il concorso?
0: Luca, senti a me, non ti voglio dire niente, ma pare che il sindaco abbia un cognato, hai capito?
2: Abbiamo capito. Luca, senti a me, mettiamo un po' di musica che è meglio, così ci togliamo da questo impasse.
3: Io ritorno a pensare ai 3-3 di un tempo, quelli che dicevano: a me

0: la bella musica di Radio 2. Allora,
1: sì,
0: stiamo chiudendo la trasmissione con abbiamo affrontato il tema genitori. Chiudiamo con Marco da Bologna che ci dice: io ho due figli di 12 e 16 anni, il problema oggi non è dare punizioni, è riuscire a mantenerle.
1: È vero,
0: gli
1: verissimo.
0: Togli il telefono per 3 giorni e dopo 2 ore ti serve il telefono per sapere dov'è, per il registro elettronico, per i compiti.

0: Sara.
1: Ciao ragazzacci.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia. 2-2.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
6: Sono le 7:30.
7: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
8: Rai GR2.
9: Si cerca a Roma la minicar nera responsabile del ferimento dell'attore Davide Jacopini e di altre aggressioni nel quartiere Monteverde. La riforma elettorale e legge è la risposta a chi ci voleva divisi, ha commentato Giorgia Meloni. L'opposizione espone cartelli in aula con su scritto legge truffa e prepara ricorsi alla Consulta. Nuova strage di civili in Ucraina, raid russo su due autobus a Kramatorsk, uccide oltre 30 persone. A Miami, negoziatori di Trump e Zelensky discutono nuove proposte di pace. Ex Silva, stop temporaneo agli stabilimenti liguri, lunedì sciopero di 24 ore in tutte le sedi. Musica, con un grande ritorno dal vivo, Claudio Baglioni riparte da Roma con 7 concerti a Villa Borghese. Infine, lo sport con la MotoGP di Indonesia, ma anche calcio, basket e tennis. Una buona giornata da Enrica Belli. La Procura di Roma indaga per tentato omicidio per l'aggressione a Davide Jacopini, buttato giù dal monopattino da una microcar a Monteverde e ora in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Almeno 4 gli episodi in poche ore, forse legati ad una challenge tra ragazzini. L'inviata.
10: Tante le domande che si pongono ai residenti di Monteverde Vecchio, quartiere della capitale.
11: È un fenomeno da studiare, da comprendere.
12: Frutto un po' di questo tipo di non educazione, di non tenuta delle famiglie.
10: In poche ore diversi gli episodi di aggressioni di ragazzini su microcar elettriche che hanno sferrato calcio a persone in sella a bici, a piedi o su monopattini. Il più grave, lunedì sera, Davide Jacopini, 42 anni, attore, è stato fatto cadere mentre era su un monopattino. Jacopini ha subito un grave trauma cranico, ricoverato al San Camillo, è stato operato alla testa.
13: Monteverde, è tempo che succede una cosa.
14: C'è un surplus di violenza giovanile.
12: Monteverde è incline a queste cose. Abbiamo avuto una banda che buttava San Pietrini, poi ragazzi che spingevano giù le vecchiette.
10: Ragazzi di qua.
12: Secondo me sì. Qui è pieno di minicar.
10: La Procura di Roma indaga per tentato omicidio. Si cerca una microcar nera con due persone, forse minorenni. Elena Pabba, GR2.
9: Maltempo su tutta Italia, allerta arancione su parte di Lazio e Campania, gialla in quasi tutta la penisola, danni e disagi in Toscana. La prima perturbazione d'autunno ha portato temporali, allagamenti, sgomberi, centinaia le chiamate e gli interventi dei vigili del fuoco. L'approvazione definitiva in Parlamento della legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza. La coalizione che prenderà più voti otterrà 70 deputati e 35 senatori in più, a patto però di raggiungere almeno il 42%. Tornano le preferenze, possibile esprimerne fino a 3 con alternanza di genere per scegliere chi eleggere oltre al capolista bloccato. Sui programmi elettorali, ma non sulla scheda, ci sarà il nome del candidato premier che la coalizione proporrà al capo dello Stato. Ora gli italiani potranno scegliere tutto. Il commento della premier Giorgia Meloni.
0: Il via libera della Camera è la risposta a chi ci voleva divisi. Giorgia Meloni è in viaggio per Ascoli, mentre a Montecitorio si vota la legge elettorale. L'occasione è l'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Saladini Pilastri, storica residenza nobiliare che sarà restaurata coi fondi del PNRR. Sbandieratori, fanfare e interpreti in costume tradizionale. Nessuna speculazione sul voto anticipato, avverte la premier poco dopo il taglio del nastro.
1: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro, gli altri discutano pure di alchimia.
0: Quindi la Presidente del Consiglio torna sulla bontà di una riforma, afferma, fatta per l'Italia. Stabilità e partecipazione, gli obiettivi, dice, quando gli italiani saranno alle urne potranno scegliere il parlamentare, la coalizione e il candidato premier, precisa. Chi vince deve governare, aggiunge, chi governa deve rispondere agli elettori. Ascoli con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR2.
9: E dopo il via libera alla legge elettorale, nel campo largo si guarda la definizione di programma e leader. La maggioranza assicura nessuna ipotesi di voto anticipato.
8: Incassato l'ok alla riforma elettorale, il centrodestra punta alla scadenza naturale della legislatura, come conferma da Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli.
15: Credo che l'obiettivo che hanno espresso anche gli alleati di chiudere la legislatura sia un obiettivo condiviso.
8: Ora avanti, sottolinea il capogruppo leghista Riccardo Molinari, sui temi che interessano gli italiani: economia, lavoro, sicurezza, autonomia, energia e casa. Favorevole ad arrivare a fine legislatura anche il leader di Forza Italia Antonio Tajani, che aggiunge: ci candidiamo a governare per i prossimi 5 anni grazie a una riforma che garantirà stabilità, applaude Maurizio Lupi, Noi Moderati. Dall'altra parte il centro-sinistra evoca l'intervento della Consulta sul testo e pensa ad accelerare su programma e primarie, come sottolinea da Bruno Vespa il 5 Stelle Giuseppe Conte.
16: Ritroviamoci perché abbiamo tante cose di cui discutere e poi un attimo dopo, con un programma condiviso, andremo alle primarie.
8: Il PD in aula con Elish Line ha lanciato la sfida. Con la nostra alleanza progressista, le sue parole, saremo in grado di vincere con qualunque legge elettorale. Un'alleanza in cui Verdi Sinistra, con Angelo Bonelli, puntualizza: le primarie non aiutano a unire, amplificano le differenze. Francesco Macaro, GR2.
9: Conti pubblici, dall'Europa via libera la clausola di salvaguardia per energia e difesa. Bruxelles esaminerà anche le richieste italiane di maggiore flessibilità per fronteggiare l'inflazione, ma frena su nuove concessioni. Non possiamo cambiare continuamente le regole, avverte il commissario Dombrovskis, richiamando alla prudenza sui bilanci. Dall'estero, a Bielgorod in Ucraina, morte 2 persone per un raid, a Bielgorod in Russia, morte 2 persone per un raid ucraino, mentre in Ucraina è strage a Kramatorsk per una bomba sugli autobus della linea locale.
17: Trasporto pubblico sospeso per i 20.000 abitanti che ancora resistono a Kramatorsk, una delle ultime città ucraine del Donbass. Ieri una bomba teleguidata ha centrato 2 autobus carichi di pendolari. Sono morti in 33 e soccorrere i feriti non è stato facile, con i droni russi che continuavano a ronzare sul posto. A Kiev, invece, è la metropolitana ad essere stata sospesa per gli estesi blackout. Interi quartieri sono senza luce e acqua. Piegare l'Ucraina, rendendo inabitabili le sue città. È questa la campagna che la Russia sta mettendo in atto. Delegati ucraini oggi saranno a Miami per trovare nuove soluzioni per la pace, insieme a quelli di Trump e a rappresentanti di Europa e NATO. Ma per la prima volta, dalla Casa Bianca, col segretario di Stato Marco Rubio, si esprime preoccupazione per gli sviluppi in corso nel continente europeo. Siamo di fronte ad uno stallo e gli stalli sono pericolosi, perché per porvi fine una parte può spingere per l'escalation e quindi, avverte Rubio, c'è il rischio che il conflitto si allarghi anche ad altri paesi. Valeria Fraschetti, GR2.
9: Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il 3 dicembre in diretta streaming.
18: the firing squad of soldiers, as it should be.
19: Sarà fucilato da un plotone di soldati, come è giusto che sia, e faremo in modo che l'esecuzione sia pubblica, perché la gente deve vedere, deve capire che ci sono conseguenze serie per chi compie gesti come il suo. Parole shock quelle del segretario alla difesa Pete Hegseth. Il condannato è Nidal Hassan, ufficiale dell'esercito americano, musulmano radicalizzato. Nel 2009 uccise 13 militari nella base di Fort Hood e lì avverrà l'esecuzione. Certamente sarà a Fort Hood, dice Hegseth, un giovedì alle 13, la stessa ora in cui lui sparò. Lo vedremo il 3 dicembre. Lo vedremo in diretta streaming, aggiungono dal Pentagono. Parole che arrivano mentre continua la polemica per il caso di Krista Pike, prima donna a ricevere l'iniezione letale in Tennessee dopo 200 anni e sopravvissuta a ben due dosi. Quella di Hassan sarebbe la prima esecuzione pubblica da 90 anni, dalle ultime due impiccagioni in piazza del 1936. Sonia Filippazzi, GR2.
9: In Francia continua la protesta degli studenti, il governo annuncia l'assunzione di 3.000 supplenti, ma i sindacati chiedono più risorse. La corrispondente.
20: Non arretrano gli studenti francesi, la protesta va avanti nonostante gli incidenti, gli scontri, i momenti di tensione tra i giovani e la polizia nelle piazze del paese. A Parigi, a Place de la Bastille, le forze dell'ordine hanno usato gli idranti per disperdere la folla. Cariche, lancio di lacrimogeni che sono diventati cronaca a margine di un movimento che, come ha confermato il suo sindacato al ministro dell'Education Nationale Geffrey, non intende fermarsi fin quando il governo non risponderà concretamente alle loro richieste. 10 miliardi da investire per migliorare la scuola pubblica, 1,2 quello garantito dal primo ministro Le Cornu nel bilancio 2027, dove però è anche previsto un taglio di 1.600 professori. Sindacati, professori e studenti torneranno a mobilitarsi nel paese martedì prossimo, 13 ottobre, mentre la protesta ha varcato i confini ed è giunta anche in Belgio, dove gli studenti hanno indetto per oggi una mobilitazione nazionale. Da Parigi per il GR2, Alessandra De Stefano.
9: Sciopero per tutte le sedi ex Ilva lunedì prossimo, lo annunciano i sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi col governo. Acciaierie d'Italia ha fermato temporaneamente gli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure nello stesso giorno dell'incontro con i sindacati sul futuro dell'azienda.
21: Una fermata temporanea ma con conseguenze che rischiano di pesare su lavoratori, famiglie e territori. Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria ha comunicato ai sindaci di Genova e Novi Ligure che entro il 15 novembre verranno fermati gli stabilimenti ex Ilva delle due città. Una decisione che arriva mentre resta aperto il complesso percorso legato al futuro dell'ex Ilva e alla vendita degli impianti. Il confronto si sposta ora a Roma, dove sono in corso incontri tra rappresentanze sindacali, governo e parti interessate. La priorità indicata dalle istituzioni locali resta la continuità produttiva e la tutela dell'occupazione. Da Genova, Paola Mentuccia, GR2.
9: Oltre 23 miliardi di euro per la scuola, più di 200 nuovi istituti, in calo l'abbandono scolastico. È il bilancio presentato dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
22: Abbiamo investito complessivamente quasi 23 miliardi, circa 6 miliardi di risorse nazionali. Abbiamo superato tutti i target che erano stati previsti dall'Europa.
23: È soddisfatto il ministro Valditara illustrando il bilancio dei fondi investiti nella scuola tra PNRR e fondi nazionali. Nei nidi creati 173.000 posti, oltre l'obiettivo europeo dei 150.000. I lavori di edilizia scolastica hanno riguardato 12.000 edifici, quasi un terzo delle scuole italiane, 215 gli istituti costruiti da zero, tutti climatizzati. Buono anche il dato sull'abbandono scolastico che scende al 7,3%. Ancora il ministro.
22: 520.000 giovani recuperati all'abbandono scolastico.
23: Federico Mello, GR2.
9: La musica è il ritorno di Claudio Baglioni, che il 24 ottobre comincerà una serie di 7 concerti a Villa Borghese a Roma, luogo speciale per la storia del cantautore. L'intervista.
24: Mi ricordo solo questa grande foga, questa grande energia.
25: Il primo concerto a raccogliere un numero sterminato di persone nel cuore di Villa Borghese a Roma. Riparte da lì Claudio Baglioni per riprendersi il palco, le 7 notti di Che notte è questa?
24: È qualcosa che accade dopo 44 anni, il 24 di ottobre del 1982. È un tornare lì con un contenuto profondamente diverso. Io ero a 10 anni dall'inizio della mia carriera popolare, fra un po' invece saranno 60.
2: 40 canzoni in scaletta, come si scelgono quelle di un evento così?
24: Con la certezza di sbagliare. Quando hai scritto 350-360 canzoni, ridursi comunque a farne 40, prima o poi incontro qualcuno che mi dice: no, mi è piaciuto molto, ma quella non me l'hai fatta.
2: E a Roma tornerà tra un anno per il gran finale ai Fori Imperiali.
24: Devo decidere se arrivare con una biga o con un'automobile.
2: Miriam Mauti, GR2.
3: Siamo allo sport, in studio accanto a me c'è Giorgio Matteoli, buongiorno.
4: Buongiorno Enrica, a te che ci ascolta.
3: E allora apriamo con i motori.
4: Weekend di Asia per i motori, MotoGP in Indonesia, nella notte italiana prima sessione di prove libere con il nostro Marco Bezzecchi davanti a tutti, soprattutto miglior tempo davanti a Marc Marquez e Jorge Martin, suoi rivali per il titolo, alle 9 a Mandalika le prequalifiche e poi c'è la Formula 1 che corre a Singapore alle 10.30 di stamattina le prove libere.
3: E sta per tornare anche il campionato di calcio.
4: Ed è finita la lunga sosta delle nazionali, stasera l'anticipo di Serie B tra Avellino e Sampdoria, cioè tra Nesta e Corradi in panchina, domani poi al via la sesta giornata di Serie A con Genoa Fiorentina, Inter Parma e Napoli Frosinone.
3: Giorgio Matteoli, il punto su basket e tennis.
4: E allora il basket, la notte agrodolce per l'Italia in Eurolega, Virtus Bologna vincente sul campo del Bayern Monaco, male invece l'Olimpia Milano crollata 97-79 sul campo del Maccabi Tel Aviv. Per il tennis ha già preso il via in Cina la giornata degli italiani al Masters 1000 di Shanghai, sta giocando Flavio Cobolli un set pari contro il francese Mannarino, più tardi toccherà a Matteo Berrettini e poi anche a Lorenzo Musetti.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, in regia stamane Daniele Antelmi e Massimo Vasciaveo, la linea Val Ruggito del Coniglio, il giornale radio torna alle 8.30 da Enrica Belli, buon ascolto.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno, salve, buongiorno. Scusate, ma io cerco, è vero, di sferzarvi in maniera positiva con una, diciamo, con un'allegria assolutamente fuori luogo,
2: posticcia,
1: me ne rendo conto.
2: Un po' posticcia, sì.
1: Però necessaria. No, mi chiedevo.
2: Di.
1: Ma. Generoso popolo di Radio 2, qual è la prima cosa che pensate la mattina appena svegli?
2: Guarda, questa è una questione importante.
1: È molto importante.
2: Perché dal primo pensiero si dipana tutta la giornata.
1: Io, per esempio, quando mi sveglio la mattina alle 5:49
2: sì.
1: E si sente
2: la sveglia maledetta.
1: Bastarda, schifo. e penso a tutte le cose in una rapida carrellata. C'è chi rivede tutta la propria vita nel momento fatale.
2: Sì.
1: Io penso a tutte le cose che dovrò fare nel corso della giornata.
2: Ah, c'è il planning la mattina.
1: Sì, e la prima reazione è non è possibile farcela. Oggi morirà, cioè oggi è la fine. E poi piano piano uno...
2: Certo, carbura...
1: Perché siamo tutti modelli diesel, no?
2: Sì.
1: Piano piano...
2: Passettino, si rimette in moto la testa.
1: Sì, si rassegna, diciamo, a vivere, in senso buono, dico, per carità. E alla fine ce la fai a fare tutto. Ma voi a che pensate? Cioè, la prima cosa a cui pensate la mattina?
2: Cioè, tu fai la lista delle cose
1: sì,
2: da fare.
1: Però è sbagliato. È sbagliato io... perché è una forma di autoterrorismo.
2: Io faccio prima perché ho nella confusione del dormiveglia.
1: Sì,
2: perché
1: sì.
2: Non puoi pensare bene. Dice, c'ho una giornata impegnativa, sicuramente.
1: Sì, sicuramente. Che Dio mi aiuti.
2: Se io l'ho fatta ieri, magari ce la faccio pure oggi.
1: Questo è un atteggiamento positivo.
2: E mi butto nella doccia che mi aiuta a svegliarmi, per esempio.
1: Allora, voi in ascolto, qual è la prima cosa che pensate appena svegli? Mediamente, ecco, aspetta, lo stanno dicendo. Questa è carina, questa è carina. Sì, questa è positiva, bravo. Chiunque tu sia, bravo. E un saluto allora mattutino da Marco Presta
2: e da Antonello Dose.
1: Attenzione, parliamo di una delle cose più irritanti, che, almeno per me, la moda.
2: La moda, la moda alza il PIL del paese, sì. Andiamo forte nella moda.
1: No, con sto PIL ingrifato, però abbiamo parlato giorni fa di questo Tom Ford che manda gli uomini in giro in perizoma.
2: In perizoma.
1: E abbiamo detto, mandateci lui,
2: certo.
1: Cioè, lo stilista deve essere obbligato a indossare il capo che ha pensato, progettato e realizzato, io tu adesso lo indosso per un mese.
2: Ecco.
1: Per un mese.
2: E dopo lo metto anch'io al limite.
1: Ma adesso abbiamo un altro problema.
2: Problema è una cosa molto bella, su tutte le passerelle il trend del momento è il reggiseno a vista. Cioè un secolo fa si intravedeva una spallina del reggipetto,
1: era
2: si chiamava
1: scandalo.
2: Così, era uno scandalo.
1: Oggi per fortuna le cose sono cambiate.
2: Però
1: allora questo
2: proprio con reggiseno.
1: Esci con reggiseno. Questo crea un problema, può creare un problema a noi uomini, perché diciamo la verità, l'uomo nella sua, diciamo, grettezza, l'uomo nella sua, nel suo Neanderthal, diciamo che ecco, nel suo Neanderthal eterno, che fa quando una donna in reggiseno la guarda?
2: Diciamo, siamo sinceri. È una sessualità molto visiva, la guarda, immagina,
1: una cosa
2: pensa.
1: Bella da guardare, però giustamente oggi come oggi, dopo MeToo, per carità, in maniera giusta, se uno... Cioè, devi stare attento alle azioni che fai. Se guardi troppo una donna in reggiseno, magari particolarmente bella, si crea una situazione problematica.
2: No, cioè,
1: dice lei che guarda, scusi, abbia pazienza, lei è un porco.
2: È un suino.
1: Allora c'è questo grosso problema. Da un lato, questo istinto, diciamo, come dire, primordiale di guardare.
2: Animalesco la riproduzione.
1: Ecco,
2: come no.
1: Dall'altro, giustamente, secoli di cultura che dovrebbero averci migliorato, per cui dice non guardatta, non mi fa figura.
2: Però come si può fare?
1: Un altro capo di moda,
2: cioè?
1: La benda.
2: La benda.
1: L'uomo bendato. Tanto se l'uomo gira in perizoma, no, può girare pure bendato.
2: Sì, almeno non vede le reazioni degli altri.
1: Esatto.
2: Al suo perizoma.
1: Esattamente. Quindi speriamo che gli stilisti arrivino alla benda. Ecco, detto ciò, io avrei un'idea.
2: Sì.
1: Se voi siete d'accordo, siete tutti d'accordo.
2: No,
1: vogliamo cominciare il programma?
2: Ma dai,
1: vogliamo mettere pubblicità e poi sigla?
2: Ma sì.
1: Vuoi fare questo?
2: Dai.
1: Sei fatto così?
2: E via.
1: E allora dai.

0: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
1: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.

0: come ottimo doc e sole 365. Amore, non rompere le uova.
1: 2-2.
2: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
3: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
4: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
1: 2-2.
5: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

0: Buon venerdì a tutti, la certezza che oggi è venerdì vi dia forza.
1: Riempia il cuore.
0: Vi riempia il corpo rendendolo turgido e ricco di speranza.
1: Io vorrei questo weekend riempire il mio corpo di funghi porcini.
0: No, io vorrei dormire e basta. Cioè dormire, stare lì.
1: Beh, certo.
0: No? Mi hanno regalato delle castagne. Delle castagne precoci, ecco.
1: Come però. Sono quest'anno?
0: Sono precoci. Buoni. Devo dire che già le avevo viste nell'ultima settimana di settembre, forse. Diciamo leggermente troppo precoci, però l'idea che esse stiano tornando mi riempie il cuore di speranza e è chiaro che poi riempie anche l'intestino di altri fenomeni, però insomma lasciamo, non è il caso in apertura di programma. Salve a tutti da Marco Presta. Salve,
2: ciao
0: salve.
2: Da Antonello Dose.
0: Che dire, accadono cose belle e cose brutte, il problema è che le cose brutte spesso tendono a prendere il sopravvento, noi cerchiamo di allontanarle. Stavo leggendo un ultimo ora di televideo su questa esecuzione pubblica che forse ci sarà il 3 dicembre, la fucilazione di questo tizio che ha fatto la tentata strage, una cosa orribile naturalmente.
1: Sì, c'è una religiosa che dice qui si usa la pena di morte per motivi elettorali.
0: Non c'è
1: una
0: dubbio,
1: cosa orrenda.
0: Ma è orribile anche l'idea dell'esecuzione pubblica.
1: Vabbè,
0: dopo 90 anni,
1: sì.
0: Cioè, non so, ma torniamo indietro invece che andare avanti.
1: Ma in tanti
0: l'imbarbarimento
1: ambiti,
0: è...
1: sì.
0: Vabbè, voi come state stamattina? Avete fatto colazione? Allora, però dovete fare, però
1: no,
0: siamo sempre lì,
1: così, boy,
0: siamo sempre lì, siamo. Allora ci dovete far preoccupare. Allora facciamo una cosa, fermiamo il programma, voi fate colazione, ci risentiamo fra una mezz'ora e facciamo, dobbiamo cominciare a fare così.
1: No, potete fare colazione mentre ascoltate Radio 2.
0: Vabbè. Allora che succede, cari radioascoltatori? Nelle prossime elezioni, ormai è ufficiale, si voterà con lo Stabilicum.
1: A Stabilicum?
0: Stabilicum.
1: Sembra un farmaco omeopatico.
0: Anche un lassativo. Non riesco tanto, prendi lo Stabilicum.
1: Sì.
0: Lo Stabilicum è il nuovo sistema elettorale passato ieri alla Camera in via definitiva.
1: Sì.
0: E c'è polemica. No, guarda, non ci crederete. C'è polemica.
1: C'è polemica.
0: Su cosa? Soprattutto sul premio di maggioranza di questa legge elettorale. La coalizione che ottiene, diciamo, minimo il 42% di voti avrà la maggioranza assoluta. Insomma, ragazzi, si dibatte su questo, si litiga, si dice ma no, insomma, che la maggioranza assoluta, hai avuto il 42% e c'hai poi il 60% delle...
1: Sì.
0: Che succede? Secondo noi il vero problema è un altro, e cioè che gli aventi diritto che vanno a votare superino il 42%. Quello è il vero.
1: Bene,
0: lì ci vorrebbe il premio di maggioranza. Il premio andrebbe dato a loro nel caso in cui sti cacchio di elettori superino il 42%, perché al momento attuale guardate che butta male. Però il fatto che gli italiani non partecipino più alla vita politica del paese sembra non frega niente a nessuno.
1: È vero pure questo.
0: Anzi, tutto sommato è un vantaggio, diciamo la verità.
1: In che senso?
0: Se il popolo, diciamo, si disinteressa della politica, lascia fare ai politici quello che vogliono. Ecco, diciamo che è così.
1: Sì, poi è inutile dire lamentarsi.
0: Quindi,
1: hai fatto, maledetto, hai rubato, non sei andato a votare.
0: Comunque, il premio di maggioranza, qualora si raggiungesse una maggioranza, andrebbe dato, vista la situazione, agli elettori.
1: Certo.
0: Allora, si supera il 42% di elettori, gli dai un peluche, gli dai una bambolina, a boccia con i pesci rossi.
1: Sì, un ricordino. Guarda,
0: un ricordino, un cadeau.
1: Elezione.
0: Un cadeau, il famoso premio di maggioranza. Ma insomma.
1: Il nostro paese è inserito in una cornice internazionale.
0: Bravo,
1: c'è
0: bravo.
1: Stato ieri mattina, ragazzi, un attacco hacker al sito della Farnesina.
0: Questo è brutto.
1: Il nostro ministero degli esteri.
0: Questo è brutto.
1: In un primo momento si era pensato agli hacker russi, no? Questi di No Name.
0: Ma saranno stati
1: cose.
0: Loro sicuramente.
1: No, in tarda serata è uscita fuori la verità. L'attacco è arrivato dagli informatici della Maison di Moda Prada. Prada, hai capito?
0: Ma questa Antonio, questa è una notizia abnorme.
1: È bomba.
0: Cioè, gli informatici di Prada hanno attaccato il sito. E perché? Scusa?
1: Perché? Perché Prada è il punto di riferimento globale, no? Per il rilancio della minigonna nel mondo. Tutta la prossima collezione, primavera estate, si basa sulla minigonna.
0: E allora?
1: E Tajani si è messo a fare quelle dichiarazioni sulla moralità delle donne con la gonna corta.
0: È vero, è vero.
1: Darsi una risposta di questo terrorismo fashion.
0: È per forza.
1: Ci sono interessi enormi,
0: ma sai che adesso che mi ci fai vedere è vero,
1: cioè poi dai la colpa ai russi,
0: è stata Prada. Vedi, non provochiamo le maison, gli atelier, non siamo nella condizione di provocare gli atelier, abbiate pazienza. Ma vedi quante preoccupazioni. State facendo colazione.
1: Cornetti. State facendo coalizioni,
0: sai,
1: anche.
0: Sai, quella la faranno secondo me. No, stavo pensando che esiste una offerta di croissant.
1: Sì.
0: A Roma si chiamano cornetti. Che una volta non c'era. Una volta ti mangiavi il cornetto, adesso c'è vegano. Senza zuccheri, con la crema, con la marmellata,
1: integrale al miele
0: col cioccolato,
1: senza niente, mini.
0: Quando conviene arrivare tardi, quando ne sono rimasti due,
1: cioè trovi la Luisona di Benny.
0: No, però dici che mi dia quello perché è rimasto solo quello, altrimenti c'è gente che passa le mezz'ore.
1: Come lo vuoi? Oddio,
0: no, quella,
1: ti faccio pensare. Noccioline, mela,
0: forse mela.
1: Mela,
0: come state? Bene, noi andiamo avanti e continuiamo a relazionarvi. C'è stato un irruzione. C'è stata?
1: Un'irruzione?
0: Di
1: che?
0: Quella è la reazione sonora all'irruzione. È irruzione della Polizia di Stato durante la diretta televisiva della trasmissione di Chiambretti Finché la barca va su Rai 3. Il programma utilizzava un drone, e la polizia voleva controllare che ci fossero tutti i permessi. Ecco, beh, io devo dire una cosa, sinceramente, è una notizia che davvero ci riempie il cuore di speranza.
1: Ma perché mai?
0: Se la polizia comincia a fare irruzione nei programmi televisivi, c'è la speranza che qualcosa poi ce la risparmiano,
1: Oh, è vero.
0: Ma quante volte guardando un programma televisivo avremmo desiderato l'irruzione della polizia? Adesso questa cosa comincia ad accadere. Beh, ringraziamo le forze dell'ordine.
1: E andiamo adesso nel Regno Unito. Uno potrebbe stare in pace, però
0: invece
1: nel Regno
0: no.
1: Unito succedono cose.
0: Succedono.
1: Adesso il figlio della regina Camilla, Tom Parker Bowles, sta rilasciando delle
0: Bowles?
1: No, Parker Bowles, dico il nome.
0: Avevo capito
1: Tom.
0: Avevo capito. Chiedo scusa.
1: Ha raccontato alcune nequizie su sua mamma.
0: Essendo regina,
1: lei è mamma, sua.
0: Ma perché devi sputtanare, scusate il termine mamma, ma io dico, che ha detto?
1: E lei dice, ama fare lunghe passeggiate in mezzo alla natura. E poi quando eravamo piccoli, lei leggeva le storie ogni sera. E lei cercava proprio di fare tutte le voci dei personaggi della storia.
0: La Parker Bowles.
1: Sì, però dice non è bravissima, faceva tutte uguali.
0: Però
1: questa cosa di fare le vocine per raccontare le storie ai bambini è una cosa che fanno tutti i genitori disperati, cercando di far dormire il bimbo, voi ascoltatori, di quale personaggio delle favole siete più bravi a imitare la voce?
0: A fare la voce, a inventare la voce. Sapete fare bene la voce del re, la voce dell'orco,
1: la sirenetta,
0: la voce della strega, voce del lupo,
1: il principe.
0: Ecco, allora diamo spazio alla favola, ne abbiamo bisogno. Chiamate e proponeteci questa voce,
1: telefonate all'800 800 002
0: 800 800 002 per la vostra voce favolistica, oppure pagina Facebook perché in effetti
1: certo che scrivi
0: oddio
1: un video,
0: mandate un video sulla pagina Facebook.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli happy drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: 2-2. Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
7: 2-2. Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, 1 per

0: 8-5 minuti, 15 secondi. Allora, iniziamo bene. Iniziamo bene con un ritorno all'infanzia. Ritorno all'infanzia, che è una cosa che ci viene anche bene. Siamo sinceri.
1: Vabbè, ritroviamo il fanciullino, no? Bravo, che è in noi. Bravo, è una cosa importante, lo dicono anche le sacre scritture, no? Se non ritornerete con bambini.
0: È giusto, lo dice anche Pascoli, se vogliamo. Allora, attenzione.
1: C'era una volta.
0: Sì, voi che voce fate bene quando si racconta la favola al bimbo? Voi che voce riuscite a fare? Quale personaggio?
1: Il vostro cavallo di battaglia.
0: Mettiamola così. Sentiamo Giuseppe in provincia di Bologna.
1: Giuseppe.
2: Allora.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno allora. Marco, buongiorno Antonello.
0: Allora,
3: vi ringrazio per il tanto tempo trascorso assieme.
0: Grazie a te, Giuseppe, per la pazienza, per carità. Ma tu che...
3: No, non è stata...
0: Vabbè, sei gentile. Giuseppe, quale personaggio incarni meglio, ecco?
3: Allora, io ai miei figli recitavo i classici che avevo letto nella mia infanzia, essendo due maschietti vicini di età, L'Isola del Tesoro,
0: come
3: L'Ultimo dei Moicani.
0: Roba seria, ecco, diciamo, bene.
3: Esatto. E mi veniva bene la canzone di Long John Silver, dell'Isola del Tesoro.
0: 15 uomini?
3: Sì, 15 uomini.
0: Allora, 15 uomini è uno dei grandi classici dell'infanzia. Silver, che è un pirata cattivo, ma non troppo, però anzi, alla fine anche abbastanza buono. Come faceva sta canzone, Giuseppe?
3: 15 uomini, 15 uomini sulla cassa del morto e una bottiglia di rum.
0: E poi la domanda è: ma sì, 15 uomini sulla cassa del bar, che ci stavano a fare?
1: Ma infatti manco c'entrava.
0: Cioè, no, per dire, no, loro stavano sopra.
3: Non l'ho mai capito.
0: No,
3: però
0: era molto affascinante.
1: No?
0: Sì, 15 uomini che stavano lì, no, come fosse un parquet, però invece era la bara, capisci? Giuseppe, grazie, ci hai ricordato una cosa bella.
3: Grazie a voi per tutto questo tempo assieme, grazie.
0: Stai bene, Giuseppe, ciao.
1: Devo dire che stai scrivendo anche un sacco di messaggi. Bruna è specializzata in Magamagò. Rita in Banda Osiris.
0: Che però non sarebbe, però lei canta sentimentale,
1: ci sono diversi orsi yogi.
0: L'orso yogi è un classico, però non è favola. Attenzione, sentiamo Ida in provincia di Foggia. Buongiorno Ida. Buongiorno
1: Ida.
4: Buongiorno conigli.
0: Ida, benvenuta. Ida, qual è il tuo personaggio delle favole, diciamo, quello che ti viene meglio, ecco?
4: Allora, quando i miei nipotini erano piccoli e io li portavo a dormire, una delle favole, parliamo di tanti anni fa, quindi Walt Disney, e quindi una era Cenerentola.
0: Ecco.
4: E quindi il personaggio che più mi ha fatto, ha inficiato il fatto che loro dovessero dormire, e che io gli mimavo una delle due sorelle, non ricordo se fosse Genovessa e Anastasia, che cantava.
0: Ida, ma grazie che non dormivano quelle povere creature.
1: Certo.
0: È un
4: però era così.
0: Ma è un personaggio di Dario Argento, questa è una cosa brava.
1: Vedi però
0: il genitore, il nonno, come si impegnano.
1: Ma ti credo, la disperazione per far dormire il bimbo.
0: Voglio dire, di qui è, io darei un nastro d'oro, darei un Davide Donatello. Ida,
1: brava,
0: grazie.
1: E sentiamo invece cosa ha pensato Alessandro di Chiusi.
0: Ciao Alessandro.
1: Alessandro?
5: Pronto?
0: Buongiorno.
5: Buongiorno. Aspettate che mi fermo. Che
0: sì,
5: rimasto.
0: Meglio.
1: Allora, meglio, se non allora,
0: arrestano,
1: certo, sì.
0: Allora,
5: certo.
0: Quale personaggio?
5: Allora, mia figlia ora ha 25 anni e fortunatamente per lei non l'ho deviata dalla sua... dalle sue speranze. Lei sta studiando come soprano, veramente a 25 anni, però meno male che quando era piccola facevo delle imitazioni appunto nelle storie e non l'ho disturbata, evidentemente. E ero arrivata da

0: facci sentire in esclusiva il trio dei tri, sì, cioè Pippo, Paperino e Pluto.
1: Pluto, vieni qua, Pluto, Pippo, vieni qua, che cosa fa? Siamo collegati con la live, ma bellissimo questi amici. Paperino, vieni qua, vieni qua. Hai sentito? È molto contento che Paperino. Grazie.
0: Alessandro,
2: capisci? Ha freddo alle 8 e 10 di mattina.
0: È quasi un caso di possessione demoniaca, sì. È una cosa meravigliosa. Noi ci auguriamo che qualche dirigente Disney ci abbia ascoltato per proporre ad Alessandro.
2: E qui puoi diventare ricco.
0: Puoi diventare, sì, ma veramente. Alessandro, grazie. No, io mi ricordo invece quando Caterina era piccola, io facevo un'altra cosa. Mm-hmm. Al di là delle voci che io li mettevo alla prova,
2: cioè
0: per vedere se si accorgevano. Io facevo degli sbagli apposta durante la favola.
2: Ah, cambiavi
0: perché
2: la favola.
0: Tu gli avevi raccontato 20 volte Pinocchio.
2: Sì.
0: Alla 21esima gli dicevi: allora il papà di Pinocchio, Geppone. E Caterina subito: Geppone? Geppetto! E gli ho brava, ti sei accorta.
2: Vedi, ma che così non dormivano più.
0: No, non dormivano più, ma era meglio
2: era
0: così.
2: Era divertente.
0: Vabbè, 8, 11 minuti, 25 secondi. Qual è il modo migliore per affrontare il venerdì? Specie a quest'ora.
2: Che è?
0: Cantare.
2: Ah, sì, certo, cantare.
0: Non vergognatevi, cantate.

0: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
1: 2-2. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: 2-2.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno!
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
3: 2-2.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: Ma non c'è pace sotto gli olmi,
1: ma è così,
0: ma neanche sotto gli ulivi, neanche sotto le acacie
1: non c'è pace. Grottesco botta e risposta tra la premier Meloni e il consigliere del PD del comune di Pontedera, provincia di Pisa, Floriano Della Bella.
0: Che ha fatto?
1: Che ha fatto Della Bella?
0: Il Della Bella.
1: Della Bella, figura del
0: intendeva
1: offendere la premier,
0: allora,
1: pubblicamente.
0: Voleva, diciamo, dire una frase forte.
1: Le ha dato della ciociara.
0: Quella ciociara. Ciociara non è un'offesa.
1: Ha offeso così tutti gli abitanti della splendida ciociaria.
0: Peraltro, Della Bella.
1: Poi, la Meloni non è ciociara.
0: Non è ciociara.
1: E poi, ma come ti salta in mente?
0: Ma io non lo so.
1: Poi si è difeso, precisando che lui intendeva dire caciarona.
0: Ecco.
1: E gli è uscito ciociara. Cioè, ragazzi, i nostri politici ormai non sono capaci più neanche insultare.
0: No, ragazzi, gli mancano le basi, diciamo la verità.
1: Lui ha chiesto scusa, ma proponiamo una punizione esemplare.
0: Esemplare, purtroppo, sì.
1: Per questo consigliere.
0: E quale sarebbe questa punizione?
1: Una passeggiata per Frosinone.
0: Sì, per
1: sabato
0: Frosinone.
1: Pomeriggio, questo sabato, domani.
0: Sì.
1: Lì, secondo me, gli sapranno spiegare tante cose.
0: Anche per Ceccano, secondo me.
1: Ceccano.
0: E a Maseno, ecco, vabbè.
1: A Anagni. Schiaffo ad Anagni.
0: Il famoso schiaffo di Anagni. Allora, attenzione. Voi facevate le vocette, diciamo la verità, quando raccontavate le favole ai vostri figli, ai vostri nipoti, quali vocette vi venivano meglio? C'è Raffaele a Napoli.
1: Raffaele.
2: Allora.
0: Buongiorno Raffaele.
2: Buongiorno.
0: Allora.
2: Felice di parlare con voi, siamo tanti anni che vi seguiamo.
0: Grazie.
2: È la prima volta che prendiamo la linea.
0: Benvenuto Raffaele.
2: Grazie.
0: Allora Raffaele, di che si tratta?
2: Siamo diventati bravissimi a fare la voce dell'ognù.
0: Fermi tutti, perché c'è un ognuno in una favola.
2: Sì, perché durante il periodo del Covid mio figlio si è appassionato ai documentari sui coccodrilli.
0: Sì.
2: E gli piace molto il momento in cui il coccodrillo divora l'ognuno.
0: Ecco, ma
2: che
0: poveraccio.
2: Sta bevendo l'acqua. Sì, che sta bevendo l'acqua
0: nella
2: tutto
0: sua
2: tranquillo.
0: L'ognuno nella sua ingenuità, diciamo, beve l'acqua non pensando che il coccodrillo è lì appostato.
1: Certo.
0: E come fa l'ognuno? Scusami Raffaele.
2: Nella nostra fantasia l'ognù è di Bergamo.
0: Ah, è di Bergamo?
1: Alto o bassa? Vabbè, Bergamo.
0: E come fa?
2: Fa, ragazzi, mettiamoci qua che nessuno ci vede, siamo tranquilli, beviamo l'acqua.
1: Sembra più Valdaosta questo.
0: E all'improvviso?
2: E all'improvviso viene il coccodrillo e se lo pappa.
1: Ecco. Ah, così.
0: Però questo gnu di Bergamo, secondo me, è un gesto anche d'affetto. Lo abbiamo italianizzato, l'ognù, però certo, l'ognù è un animale, poverello, l'ognù che è un po' sfigato.
1: Beh, sai, delle nostre parti.
0: Però se guarda sempre intorno l'ognù, non può campar sereno. Ecco. Raffaele, grazie, grazie.
1: Sentiamo Sofia dalla provincia di Pescara.
0: Sofia, buongiorno.
3: Buongiorno, sono sempre con voi. Tutte le volte.
0: Grazie. Sofia, allora
3: quello che
1: Sofia, fermati.
0: Si sente male, dove sei?
1: Sei scomparsa.
3: Mi sono fermata perché sto andando al lavoro.
0: Fermati però. Fermati un attimo.
3: Sono fermata.
0: Allora.
3: Dimmi.
0: No, dici tu.
3: Allora, quello che io continuo oggi a cantare ai miei nipotini è il cantagallo della serie di Robin Hood.
0: Sì, il cantagallo, come no? Certo.
3: Cantagallo, era un cantagallo, era un menestrello che raccontava tutte le varie fasi della storia di Robin Hood. E qui ci troviamo al momento in cui lo sceriffo di Nottingham piega di tasse tutta questa popolazione, chi non riusciva a pagare. Poi veniva incarcerato.
0: Sì,
3: incarcerato.
0: Certo.
3: E lui poi cantava da dietro le sbarre, cantava questo. Vado?
1: Vai!
3: Ogni città qualche uomo

0: È vero, quasi un
1: come triste così.
2: Ma che meraviglia.
0: Un country.
2: Possiamo diventare tuoi nipoti?
0: Beh, sì, oddio. Non fai un grande acquisto.
1: Oggi ridiamo, perché adesso oggi il mio figlio, che era il mio bambino, suona la chitarra.
0: Vedi?
1: E io mi
0: lo vedi che noi possiamo, anche raccontando favole, possiamo influenzare, certo, il futuro dei nostri ragazzi. Insomma, Sofia, grazie. Grazie, stai bene. E concludiamo con Riccardo in provincia di Trento.
2: Riccardo,
0: buongiorno.
3: Buongiorno amici.
0: Allora Riccardo, che favola raccontavi tu?
3: Allora, tutto è nato da quando un gruppo di genitori attori dell'asilo di Villa Lagarina, quindi sì, provincia di Trento, ha messo in piedi una compagnia, e saluto tutti gli amici della compagnia che non c'è. Sì. Io spesso ho dovuto recitare il ruolo del lupo. Io ho raccontato anche ai miei bambini, ma sempre messo anche in scena a teatro, sì, un lupo che soffre di balbuzie.
0: Il lupo, quindi, balbuziente, sì.
3: Sì, un lupo balbuziente, quindi una bambina. Che cappuccetto rosso.
0: Devo dire che il lupo balbuziente fa ridere, eh? E in qualche modo rende simpatico anche il lupo, che in genere nelle favole non è buonissimo.
2: No, certo. Ecco, ma quando fate queste cose, siete da soli?
0: No, da soli.
2: Telefonate?
0: No, io credo che siano... Riccardo, sei da solo in questo momento?
3: Sono da solo,
2: per
0: meglio,
2: sì, no, ufficio, telefonata di lavoro.
0: Secondo me uno guadagna punti. Ma... Riccardo, grazie.
2: Grande.
0: Stai bene.

0: che bella vita.
1: Ecco, ridere, ridere.
2: Che bella
1: fosse
2: vita.
1: Fosse giovedì, però, mamma avrebbe fatto i gnocchi. Ma insomma,
2: allora,
1: vabbè.
2: Un'altra ricerca, questa volta della Deakin University in Australia.
1: È climatizzata.
2: Da Deakin. Si somiglia.
1: È l'università climatizzata.
2: E gli scienziati hanno voluto verificare se gli avanzi di cibo siano davvero più buoni il giorno dopo.
1: Perché c'è questa voce che gira, insomma, ma da tanto tempo. L'avanzo mangiato il giorno dopo è più gustoso.
2: Vabbè, ma dipende da cos'è.
1: Dipende,
2: ragazzi.
1: Sì, da
2: cos'è. Voglio dire, pasta e fagioli.
1: Sì, la pasta e fagioli va riposata.
2: La pasta al forno, anche fredda dal frigo, si può mangiare. Appena cucinata è meglio.
1: La verità, poi, che quei tempi che corrono, ragazzi, il cibo non si deve buttare.
2: Ah.
1: E quindi anche il giorno dopo. Oh,
2: certo, pure
1: è gustoso.
2: Pure questi scienziati, basta che se magna, perché
1: comunque alcuni fanno delle ricerche francamente singolari. Vabbè, lasciamo perdere, anche perché è il momento brutto, devo dire, di parlare di reliquie ripugnanti.
2: Tutti conserviamo delle cose,
1: quasi tutti,
2: perché hanno un significato per noi, dente,
1: un calcolo,
2: un oggetto utilizzato da un parente che non c'è più, che ne sai.
1: Ecco, la reliquia curiosa, la reliquia ripugnante, la reliquia un po' da laboratorio del dottor Mabuse. Il dottor Mabuse, ecco.
2: Se ci avete una reliquia ripugnante, ma deve essere veramente ripugnante,
1: cioè una cosa veramente strana, singolare, ecco,
2: telefonate all'800 800 002. Non ve la tenete,
1: no,
2: tutta per voi.
1: No, può essere la reliquia, diciamo, di un parente, ma anche di un VIP che avete.
2: Di un VIP, certo. Appunto,
1: io cito sempre il fazzoletto usato di Bobby Solo. E chi non
2: Bobby.
1: Ma chi non conserverebbe il fazzoletto usato di Bobby Solo? Io lo conserverei.
2: Strombato da Bobby.
1: Esattamente. E allora, amici, quale reliquia ripugnante conservate magari in un cassetto? Ditecelo.
2: Telefonate all'800 800 002.
1: Sì, 800 800 002, oppure naturalmente per voi pagina Facebook. E adesso fermi tutti, caffè e notizie del giornale radio.
3: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da 1 chilo. Per tutto ottobre a solo 1,75€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
3: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando. 2-2.
5: Radar, telecamere, sensori. Quanta tecnologia c'è oggi in un'auto? Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
6: Tutte le auto Ford integrano i più avanzati sistemi di assistenza alla guida che aiutano a prevenire le collisioni, a mantenere l'auto al centro della corsia, a rilevare segnali di stanchezza del conducente e a facilitare manovre e parcheggi.
5: E quando si tratta di lunghi viaggi in autostrada?
6: Lì entra in gioco Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford. Nelle tratte autostradali abilitate, mantenendo sempre gli occhi sulla strada, è possibile togliere le mani dal volante, rendendo i viaggi più sicuri e meno stressanti.
5: Grazie di essere stato con noi. Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
7: 2-2.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: 2-2. Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
12: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: 2-2.
0: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
7: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
13: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
7: Il fenomeno della risonanza?
14: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
7: E la pressione?
15: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
7: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
16: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
17: Sono le 8:30.
18: Rai GR2.
19: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Ex Ilva, i sindacati hanno annunciato per lunedì 12 ottobre uno sciopero di 24 ore dopo la riunione di ieri sera a Palazzo Chigi.
20: Un confronto di 3 ore tra governo e sindacati a Palazzo Chigi sull'ex Ilva. Sul tavolo il decreto con le tutele sociali per i lavoratori che il governo dovrebbe approvare in Consiglio dei Ministri martedì prossimo. Lo ha annunciato ai sindacati il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Si punta a una cassa integrazione non per chiusura attività ma in una prospettiva di continuità. Intanto però Acciaierie d'Italia ha annunciato lo stop agli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure. Da oggi sono sospese tutte le attività produttive degli impianti dell'area caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Per i sindacati è sciopero. Ferdinando Uliano, segretario generale FIM-CISL.
21: Abbiamo dichiarato 24 ore di sciopero a partire da lunedì perché la situazione è una situazione che non è sostenibile.
20: In organico ad Acciaierie al momento restano circa 9.500 lavoratori, di cui 900 a Genova e 500 a Novi Ligure. Ad oggi la cassa integrazione autorizzata dal governo è per 4.450 unità sino alla fine di febbraio 2027. Paola Bonanni, GR2.
19: Varato lo Stabilicum, la nuova legge elettorale, una riforma per l'Italia e gli italiani, ha commentato Giorgia Meloni, potranno scegliere tutto, partito, coalizione, programma, candidato, premier e parlamentare. Diamo il via alla Terza Repubblica, rivendica la maggioranza, mai più inciuci e giochi di palazzo. Per le opposizioni il testo serve solo a cercare di evitare la sconfitta del centrodestra. In aula cartelli con scritto legge truffa e ora si preparano per il ricorso alla Consulta. L'attore Davide Iacopini, aggredito da ignoti a bordo di una minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde a Roma, è stato sottoposto a un intervento per il grave trauma cranico riportato. Prosegue la caccia a 2 minorenni che sarebbero responsabili anche di altre aggressioni nella zona. La procura capitolina procede per tentato omicidio. Parliamo ora di truffe, in particolare quelle online sono tra le più redditizie. Sentiamo.
22: Un messaggio da un superiore, una chiamata da un avvocato apparentemente autorevole, la fretta di chiudere un'operazione finanziaria. Il copione è sempre quello, il profitto multimilionario, la truffa dell'amministratore delegato. L'ultimo caso eclatante è quello che ha visto come vittima l'ex numero uno di Fideuram, Paolo Molesini, convinto di essere stato contattato dall'amministratore delegato di Banca Intesa Carlo Messina, ha autorizzato bonifici per oltre 100 milioni.
23: Il fattore principale è sempre uno, cioè il fattore umano. Solitamente non viene mai violato un sistema informatico, ma viene sempre carpita la fiducia delle persone.
22: In queste trappole dunque possono cadere anche i manager di alto livello, ma altre frodi contro le imprese medie e piccole prevedono l'uso di finte fatture di fornitori da pagare, oppure gli hacker si inseriscono nelle comunicazioni via email tra colleghi. Quasi sempre il punto di partenza è un profilo bucato perché la password non era sicura. Anche le truffe tra privati sono aumentate esponenzialmente con la diffusione capillare dei pagamenti elettronici e dell'intelligenza artificiale. Da Milano, Simone Gorla, GR2.
19: Dall'estero, in Ucraina, un morto in un attacco russo a Zaporizhia. Ieri, orrore a Kramatorsk, nel Donbass, 33 civili uccisi nel bombardamento di 2 autobus. In programma oggi a Miami un incontro degli inviati di Trump, Witkoff, con una delegazione ucraina. Partecipano anche Francia, Germania, Regno Unito, NATO e Unione Europea. In attesa di conoscere stamana alle 11 a Oslo il nome del vincitore del premio Nobel per la pace 2026, parliamo di quello per la letteratura, assegnato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson, 76 anni. La sua opera definita audace e creativa. Quando la Carson ieri è stata raggiunta dalla telefonata dell'Accademia di Svezia, ha risposto che si trovava in Islanda ad ascoltare il vento. E a proposito di vento, anzi buon vento, Jovanotti torna in radio con Le foglie di tè assieme a Samurai J.
1: Allora siamo qui un po' incastrati.
2: Scherzano Jovanotti e Samurai J, stretti stretti seduti nel tipico taxi giallo newyorkese. Si va in studio a registrare e ne esce Le foglie di tè.
3: Dove hai preso quel sorriso che hai stasera?
2: Al centro resta la scrittura di Jovanotti, con il suo modo unico di legare insieme ritmo e immagini, e su queste fondamenta arriva Samurai J, e il brano si veste di nuovo con la sua attitudine e con una produzione dinamica attraversata da percussioni, elettronica, sonorità dance. È così che Lorenzo Jovanotti chiede: balliamo? Lo fa sui social per annunciare questa versione.

0: Zazazan.
1: Allora, stiamo per parlare di un argomento delicato. Allontanate i bambini dagli apparecchi radiofonici, perché vi chiediamo di raccontarci la reliquia ripugnante che conservate. In passato persone ci hanno raccontato di aver conservato le croste della varicella. Qual è la reliquia ripugnante di un familiare, di un amico, di un VIP che avete conosciuto? Ecco, quella reliquia incredibile che pure conservate ancora.
2: Telefonate all'800 800 002, fatelo appena potete.
1: Fatelo spinti dalla disperazione. 800 800 002, oppure scrivete sulla pagina Facebook.
2: Ah, peraltro, benvenuti ai 210 nuovi follower che si sono uniti nella notte.
1: Adesso, nella notte?
2: Certo.
1: Con le scarpe.
2: Tutte rotte.
1: Allora li nomineremo tutti.
2: Salutiamo
1: tutti,
2: intanto Agostino da Treviso.
1: Ah, il vecchio Agostino.
2: Dionilla da Padova.
1: Donna di straordinaria eleganza.
2: La Rori. La Rori.
1: Turgida. La Turgida Rori.
2: L'intera scuola paritaria Pitagora.
1: Ciao, scuola,
2: scuola
1: paritaria. Ciao. Ma paritaria è un'allergia.
2: Parietaria.
1: Ah, quella è parietaria.
2: Allora, notizia shock. È accaduto all'aeroporto internazionale di Miami, negli Stati Uniti.
1: Sì.
2: Un uomo proveniente da Cuba, identificato poi dai doganieri come tal Alberto Hernandez Castillo,
1: un cubicolo,
2: è stato fermato per uno strano rigonfiamento che egli deteneva nelle mutande, nella zona pelvica.
1: Allora, è una notizia brutta. Brutta nel senso che insomma però abbiamo l'obbligo, diciamo, di informare la popolazione.
2: Allora, i doganieri insospettiti hanno detto: mi segua.
1: Arriva, voglio dire, uno con un rigonfiamento abnorme
2: nella zona pelvica, un rigonfiamento che peraltro si muoveva.
1: Cioè, voi capite che non ridere, Antonio,
2: poi ci vuole coraggio per andare a perquisire una persona in quello stato
1: mentre c'è il rigonfiamento che si muove.
2: Stava cercando di importare illegalmente,
1: mamma mia,
2: 10 uccelli vivi.
1: Allora, è una notizia terribile, in primis per queste povere creature, bestie. Una cosa immonda ed immorale. Ma insomma, il modo in cui cercava di farlo, si era infilati questi 10 uccelli vivi
2: nelle mutande,
1: che quindi forse erano anche 11 uccelli vivi. Ma adesso lasciamo, ma non voglio fare del becero umorismo, che pure è l'unico di cui sono capace. però insomma, e come pensi di passare di passare i controlli in maniera, peraltro si rischiava anche di sentire cinguettare dal suo inguine.
2: Infatti sembra giravoce che lui cantasse sempre lì, volea volare
1: l'Osellin dell'Accumare. Insomma, lo carcerorno, e devo dire giustamente, comunque notizie incredibili, ma l'essere umano è capace anche di questo. Ma adesso basta, non possiamo posporre. Potessimo posporre, posporremmo.
2: Ma non possiamo. Non possiamo più posporre. È arrivato il momento di parlare delle reliquie ripugnanti che gli italiani detengono.
1: Raccontatecelo in un clima torbido, evidentemente, qui all'800-800-002. Abbiamo Giuseppe a Palermo.
2: Giuseppe?
1: Buongiorno, Giuseppe.
3: Allora.
4: Ciao,
1: buongiorno.
4: Ciao, Conigli, buongiorno.
1: Giuseppe, di cosa si tratta?
4: Allora, prometto che abbiamo messo in vendita, abbiamo venduto un appartamento di famiglia, che era adibito all'ambulatorio. Mio padre era un otorinolaringoiatra. Stavamo liberando l'appartamento, abbiamo trovato due boccettine con della formalina dentro, e dentro le tonsille mie. Una, e le tonsille di mia sorella.
2: Le tonsille?
1: Sì,
4: 50 anni fa.
1: Però è un gesto d'amore di papà, che voleva conservare, vi ama talmente che ogni parte di voi, diciamo, non andava sprecata, non andava buttata. Ste tonsille, teniamoci.
4: Però,

0: Un pochino sì. Un pochino sì, devo dire la verità. Ecco, questo è un classico esempio di reliquia, siamo sinceri, ripugnante.
1: Abbastanza ripugnante.
0: Grazie Giuseppe, grazie.
1: Ci scrive Francesca, buongiorno, scrivo da Civitanova Marche.
0: Benissimo.
1: Mia suocera ha conservato per anni in un cantuccio dell'armadio.
0: Un cantuccio lercio dell'armadio.
1: Dentro un sacchetto di plastica.
0: Sacchetto immondo.
1: I dread di mio marito, le treccine, rasta, che lui tagliò intorno ai 25 anni.
0: E la mamma?
1: Capito?
0: Vedete?
1: L'ha tenute.
0: La mamma nel silenzio, non è che ha detto, figlio mio, no. Dice, io zitta li tengo perché io li amo amo questi dread di mio figlio Rasta
1: e lei fa...
0: Rasta con me.
1: Rasta con me, con me. Francesca stessa dice c'ho il moncone umbilicale del mio terzo figlio.
0: No, il moncone, no,
1: i dentini,
0: no,
1: da latte di tutti e tre.
0: Guarda,
1: e tre.
0: I dentini già mi ripugnano, ma il moncone umbilicale già dalla definizione, che è quello, è il moncone umbilicale di mio figlio. E dai, su.
1: Poi che te lo fai dare, scusi, mi dai? Quello è mio.
0: È una specie di pagliata mostruosa, siamo sinceri. Ecco, è la pagliata, è lo stesso
1: la
0: principio.
1: Pagliata.
0: Allora, sentiamo Elisabetta in provincia di Perugia.
1: Elisabetta?
2: Allora.
0: Buongiorno, Elisabetta.
2: Buongiorno.
0: Cara, cara.
2: Ciao.
0: Fammi dire cara, fammi dire cara. Ecco, allora Elisabetta, che cosa conservi tu?
2: No, ascolta, sembra una cosa finta, ma in realtà io conosco benissimo una signora che ha alle orecchie montati in oro i dentini da latte dei suoi figlioli.
0: No.
2: Ogni volta che io la guardo o la guardavo, non potevo ascoltare quello che diceva, ma guardavo sempre questi orecchini attaccati.
0: Forza. Ma che? Ma Morticia Adams? Ma che cos'è sta cosa? I denti
2: giuro.
0: Ma è una cosa spaventosa,
2: Spaventosa.
0: Mamma mia.
2: Ho capito, montati in oro.
0: In oro,
2: oro
0: montati in oro. Tu pensa a quel gioielliere che si è visto recapitare due denti dicendo me li monta in oro. Dice, ma chi è qui? È una serial killer. Chi è? Elisabetta, grazie. Ecco, vedete che questa rubrica purtroppo ha un senso perché tende a scoperchiare l'orrore, ma l'orrore va scoperchiato.
1: Però bisogna bonificare qui. Io leggo Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io da anni ho nel baule della macchina un vasetto.
0: No.
1: Crema la nocciola.
0: La nocciola.
1: Ormai è solidificato. È un pezzo solo. Però mi nega un piacevole ricordo. E rimarrà lì per sempre.
0: Qual è questo piacevole ricordo?
1: Non lo so.
0: Però capisci che c'è qualcosa di malato.
1: Con la Nutella.
0: Ma che è diventata un cementone
1: nel
0: praticamente.
1: Baule della macchina.
0: Nel baule della macchina. Ancora, andiamo avanti. Affondiamo la lama nel burro dell'orrore. Sentiamo Antonio a Bari.
1: Antonio?
3: Allora.
0: Buongiorno.
4: Mitici, buongiorno.
0: Buongiorno Antonio, che succede?
4: Allora, l'anno scorso ho tolto la colicisti.
1: Sì,
0: pure io,
4: che mi dava fastidio.
0: Ci unisce la colicisti, diciamo, l'assenza di colicisti.
4: E tu puoi immaginare quanto dava fastidio. Mi portano nella sala, dopo la sala operatoria, naturalmente nel reparto, e arriva il professore, il medico, e dice...
0: Sì.
4: Con una scatoletta, dice, avvocato, questa è roba sua.
0: Com'è?
4: Dico, questo di che si tratta? Apro e c'erano 20 calcoli.
0: Ammazza
1: 20 calcoli.
0: Neanche il ministro dell'economia Giorgetti fa 20 calcoli.
1: No, poi, notte,
4: Marco, poi ti aggiungo che il professore era napoletano e ovviamente simpaticissimo e dice, avvocato, ho trovato una piccola... cisti, mi sono permesso, l'ho portata via.
0: Guardi, quella la può tenere. Quella la può tenere, la ringrazio. Vabbè, Antonio, grazie.
1: Ciao.
0: Io non lo so. Vogliamo fermare il programma qui?
1: Un pochino. Un momento fermiamolo.
0: Però prima di fermarlo, amici, qui dobbiamo spurgare. Dobbiamo spurgare. Questo segmento durerà ancora un quarticello d'ora, quindi se avete ancora da raccontarci reliquie ripugnanti come quelle... Che esempi vi devo fare io?
1: Sì.
0: Più di quelli che già sono arrivati in trasmissione. Dai!
1: Non vi vergognate.
0: No.
1: Telefonate all'800-800-002.
0: Ma pure che vi vergognate. Telefonate lo stesso all'800-800-002. Oppure, al limite...
1: Scrivete.
0: Indicui
1: sulla pagina Facebook.
0: La pagina Facebook, ecco.
5: Rai Radio 2. Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp. 2-2.
3: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: 2-2. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
9: 2-2.
10: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
11: E a chi produce cose buone?
10: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: 2-2.
12: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
13: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.

0: Scissor Sisters sulle frequenze di Radio 2.
1: Attenzione, abbiamo pubblicato una fotografia realizzata dall'amico Christian Magni, che ha elaborato un po' i concetti di cui abbiamo parlato prima, no? Sì. Queste novità nella moda,
0: sì.
1: E anche una fotografia che ha pubblicato la rete Radio 2 di me e Marco con una bella camicia bianca.
0: Stiamo molto bene. Sì.
1: Andatela a vedere, perché è molto elegante.
0: Anche no, comunque, ecco, questo lo dico perché io l'ho vista. Quindi...
1: Grazie di avermi segnato così.
0: Sì, anche se non la volete vedere, va bene, uguale.
1: Allora, a proposito di reliquie ripugnanti,
0: sì.
1: C'è la pop star americana Kesha.
0: Che chi?
1: Kesha si chiama.
0: Che vuole essere pagata in contanti.
1: Kesha.
0: Purtroppo
1: certo.
0: È così.
1: Che si sa, lo sanno tutti, ha una passione per conservare denti.
0: Sì, no,
1: i
0: che
1: denti,
0: scusa, non è,
1: gli altri.
0: Lo sanno tutti. Non è che la gente non parla d'altro.
1: No, conosce Kesha.
0: In metropolitana dice, ma sai che Kesha, ieri le hanno regalato un molare, molto contenta lei.
1: Si fa parure di denti, si è fatta una coroncina.
0: Vabbè, tutta è una psicopatica.
1: Denti. Un pochino sì.
0: È una psicopatica.
1: Allora, cosa è successo? Durante un concerto, durante il suo Freedom Tour a maggio in California, stava cantata per tutti gli Stati Uniti, è andata nel Minnesota dove una spettatrice a un certo punto gli ha lanciato un oggetto.
0: Ha lanciato un oggetto, uno pensa un fiore,
1: esatto.
0: Magari si lancia un fiore.
1: No. Era la sua dentiera, una signora del pubblico le ha lanciato la sua dentiera. Lei ha interrotto il concerto, è andata subito a raccogliere, ha detto ma è ancora calda.
0: È ancora calda.
1: Che bella. E ha cantato tutto il resto del concerto con questa dentiera in mano.
0: Guardate che è una dentiera calda.
1: La faceva cantare. Poi alla fine l'ha restituita la signora, anche perché è una spesa.
0: Perché non era più calda, probabilmente. Che la dentiera calda anche per la cervicale è ottima.
1: No!
0: Ti piazzi la dentiera calda.
1: È terribile.
0: Comunque, ragazzi, come vedete, non sono solo i nostri cantanti a meritare di essere presi a frustate, ed io vorrei essere il primo a farlo, e potrei fare un lunghissimo elenco di cantanti che magari vi entusiasmano, cari amici in ascolto. Anche in America ci sta questa qui, Kesha, che ha le dentiere calde in mano mentre canta. Io dico, ma la specie umana merita o no l'estinzione?
1: Ma se questa vuole tenere la dentiera calda in mano.
0: Allora, reliquie, ancora altre reliquie ripugnanti, oltre alla dentiera calda da tenere in mano, e ci vengono raccontate da due radioascoltatori che hanno trovato la forza di chiamare l'800-800-002.
1: Enza di Firenze, ciao Enza.
0: Buongiorno.
2: Potrebbe
0: Enza.
2: Essere errata.
1: Errata?
0: Potrebbe essere errata Enza di Firenze. Allora forse c'è Alessandra di Pistoia.
1: Alessandra?
2: Sì,
0: cara,
2: buongiorno, io ci sono.
0: Tu non sei errata, Alessandra. Allora, cara Alessandra.
2: Pistoia, siamo lì, dai.
0: Sì, siamo sempre in Toscana. Che succede, Alessandra?
2: Allora, succede che mia figlia devono ristrutturare la casa di mio genero, no? Che era appartenuta alla nonna. Solo che il babbo di mio genero si ostina a non voler buttare via niente.
0: Sì.
2: E quindi questa casa la chiamano Villa Penelope, perché più levano e più ritrovano. E quindi cosa è successo? Che l'altro giorno sono andati a voler buttare via una seggiolina che era tutta dondolante lì, insomma, di legno, no? E con questo cuscino sopra, e lui insomma, alzano il cuscino, c'era un coperchio.
1: Un coperchio?
2: E sotto il coperchio c'era un bidone via di plastica immaginate voi
0: cosa conteneva,
2: a cosa poteva servire alla propria zia quando la
0: quindi
2: notte
0: la zia si sedeva sulla sedia a dondolo
1: e poi si abbandonava.
0: Non era dondolo, io ci ho aggiunto questo tocco letterario.
2: È diventato dopo dondolo.
1: Su questo seggio?
0: Su questo seggio, e lì si lasciava andare. Giustamente uno resta legato affettivamente a un oggetto del genere.
2: Ma
0: io dico.
2: Ma quella non si può buttare via.
0: Non si può buttare via. Scusami, ma voglio dire, era vuoto dentro, sì.
1: Sì.
2: Sì, era vuoto, però faceva un certo effetto.
0: Lo credo. Sai, tante volte uno si affeziona da zia, tiene il bidone, tiene pure il contenuto. Vabbè, Alessandra, grazie.
1: Io
0: mamma
1: sono stato shock. Donna Rosa. Donna Rosa racconta di sua nonna, che ha conservato e ci ha lasciato in eredità l'occhio di vetro di nonno.
0: Beh, quello è bello, ci si può anche giocare a bilie con i bambini.
1: No,
0: volendo.
1: Lei diceva sempre doveva farci un ciondolo.
0: Un ciondolo con l'occhio di vetro.
1: Forse lo faccio io, chissà.
0: Mamma mia, sentiamo, ecco, dovremmo aver recuperato adesso Enza a Firenze.
1: Enza?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Enza, buongiorno. Allora, che cosa succede, Enza?
3: Io in un angolino del bagno,
0: sì,
3: non mi vergogno di dire che ho ancora lo stick positivo del test di gravidanza di, sì, ben 24 anni fa.
0: Però questo c'ha un suo aspetto poetico,
1: certo,
0: diciamo la verità.
3: Sì.
0: E insomma, la grande era il primo?
3: Era la prima, e anche solo quella è rimasta l'unica.
0: Sì.
3: E soprattutto è arrivata dopo un po', e quindi io non ho avuto mai il coraggio di
0: buttare. No, lo capisco. Questo, guarda, francamente lo capisco. Lei lo sa di che tu hai conservato questo?
3: Sì, guarda, gliel'ho detto proprio stamattina mentre ascoltavamo.
1: Beh, ma che bello!
0: E come ha reagito lei, Enza?
3: Ha detto: Madonna, che schifo!
0: No, no,
1: schifo, no.
0: Ma invece di lodare questo gesto d'amore della mamma, Madonna, che schifo! Dai,
3: ha
0: su.
3: Detto: ma dov'è? Io so dov'è, ma lei no.
0: E non glielo dire, perché magari hai visto mai, lo butta. No. Conservalo tu tra i tuoi ricordi più cari.
1: Più cari, sì.
0: Grazie, Enza.
1: Concludiamo con Laura che scrive:
0: allora,
1: io c'ho ancora le melanzane sott'olio di mia nonna in un angolino della dispensa. E ce la faccio a disfarmi di questa cosa.
0: Però
1: non credo che ci riuscirò mai.
0: Sai come dice la canzone? Botulino amoroso e dudù. Cioè,
1: non le mangiare.
0: No, ma non solo non le mangiare, ma fai in modo che nessuno le mangi,
1: ecco,
0: perché magari arriva un ospite, arriva uno che non lo sa.
1: Guarda,
0: già, ma mangiamoci ste melanzane. Ecco, quindi almeno avverti, ecco, non dico di buttarle, ma almeno avverti il resto del mondo. Sono le ore 8:59 minuti, sapete che succede? Lo sapete. Dai che lo sapete.
1: Eh sì, a quest'ora che può succedere.
0: Che può succedere.
1: Dai.
0: L'onda verde.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 8.59 minuti. Segnaliamo un traffico intenso sulle strade della penisola, un venerdì di partenze per il fine settimana, previsti flussi in aumento nel pomeriggio sera in uscita dai grandi centri urbani in direzione delle località turistiche. Per agevolare la circolazione e i rientri, domenica attivo lo stop dei mezzi pesanti dalle 7 alle 22. Al momento al nord-est in A4 nel tratto Venezia-Trieste code per incidente tra l'allacciamento alla 28, la Porto Gruaro-Pordenone e lo svincolo La Tisana in direzione di Trieste. Sempre al nord in A8 nel tratto Milano-Varese code per incidente tra la statale 336 aeroporto Malpensa e Busto Arsizio in direzione di Varese. In A9 la Lainate Chiasso code tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Ci spostiamo sulla Genova Gravellona Toce, code tra Casale Monferrato Nord e Monferrato Sud in direzione della Genova Voltri. Sulla Firenze Pisa Livorno siamo in Toscana, code tra San Miniato Basso ed Empoli Ovest in direzione di Firenze. Infine in A14 code per lavori tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione di Ancona. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.

0: Buon venerdì a tutti!
1: Scuole chiuse per maltempo, sì. Oggi Lazio, Campania e Toscana, andate a controllare l'elenco aggiornato dei comuni che hanno preferito per il maltempo tenere la scuola chiusa.
0: Diciamo la verità,
1: sì.
0: C'è una grande gioia nei giovani quando la scuola è chiusa. Io, un paio di volte ha nevicato a Roma e la scuola era chiusa e insomma era bello.
1: Ma era bella Roma, era con bello, la neve, certo non funziona niente.
0: No, ma già con la pioggia Roma non funziona niente, figurate con la neve, ma mi ricordo quella gioia di studente, ecco. Vabbè.
1: Nobel per la letteratura, vince la poetessa e saggista canadese Anne Carson, parente di Kit Carson.
0: Forse parente di Kit Carson, è una saggista, una grande poetessa.
1: Opera audace, innovativa, esperta di accademia, classicista, traduttrice anche.
0: Anche traduttrice,
1: riporti
0: certo.
1: Classici, ha scritto un sacco di libri, bellissimi.
0: Devo dire, mi capitò un paio d'anni fa di leggere alcune poesie sue, non era molto conosciuta. Devo dire, brava, insomma, sì. Scrive dei versi molto, come dire, emotivamente intensi.
1: Quando ha ricevuto la telefonata dell'Accademia di Stoccolma, lei ha detto, ma io sono in Islanda e sono qui ad ascoltare il vento.
0: Che bello.
1: Poi anche sentivo stamattina che devolverà in beneficenza tutto l'assegno.
0: Sì. Personaggio singolare, ma anche prezioso. Ecco.
1: E curiosamente, 100 anni fa... Vinceva il Nobel per la letteratura un'italiana, Grazia Deledda.
0: Come no, Grazia
1: Deledda. Con Canne al vento.
0: Vedi che il vento ritorna.
1: Torna questo vento, dopo 100 anni.
0: Torna al vento.
1: Prossimo anno un meteorologo vincerà.
0: Per favore, scusatemelo. Ecco.
1: Qui c'è stata preoccupazione, leggevo sui giornali, anch'io sono rimasto sgomento, ho sentito esercitazione nucleare della NATO in Italia. È prevista per il 13 di ottobre.
0: Ecco.
1: E come un'esercitazione nucleare in Italia?
0: Andiamo.
1: Poi l'aeronautica rassicura, ma mica usiamo armi vere.
0: Ah, grazie.
1: E vorrei vedere.
0: Grazie aeronautica, grazie.
1: Che fate, tirate la bomba atomica da piano, non lo so.
0: È seccante.
1: Ma è proprio necessario?
0: Oddio. L'autunno è il periodo dei funghi, ma no, del fungo atomico però, abbiate pazienza.
1: Brutto.
0: Peraltro il New York Times, leggo un'ultima ora, avverte che secondo indiscrezioni che sono arrivate alla sede, alla redazione di questo importante quotidiano, il Pentagono starebbe preparando il blitz finale in Iran.
1: Ma dai!
0: Porca vacca!
1: Ma appena detto ieri Trump che non intende attaccare prima delle elezioni di mid term. Anche perché lui ambisce ancora al Nobel per la pace che verrà assegnato oggi, attenzione.
0: Sì, ma chi meglio di lui?
1: No, perché ieri è tornato sull'argomento, ha detto: "Oh, l'hanno dato ad Obama, ma io risolto 8 guerre.
0: E ha dovuto farle per risolverle, quindi lì si vede la serietà.
1: Ma poi vuoi dire, Donald, tu c'hai già un Nobel per la pace, uno te l'ha dato la Machado.
0: Ma addirittura, che era il suo veramente.
1: Ruffianissima lei,
0: ruffiana in un modo ripugnante.
1: E poi c'è quello di Infantino, il premio per la pace di Infantino.
0: Infamino, gliel'ha dato Infamino.
1: Perché vuole quello?
0: Però guarda che questa storia del blitz in Iran, per poter rilanciare la grandezza dell'America, potrebbe essere anche una mossa per risalire nelle elezioni di midterm.
1: Abbastanza disperato, le sta provando tutte. Ieri ha anche promesso di regalare $1,000 a ogni bambino americano che nasce.
0: Sì.
1: E ha detto a 18 anni saranno ricchi questi.
0: Sì, come no.
1: Sempre $1,000 hanno, non è che...
0: No, certo. Comunque lui è stato ribattezzato la piaga arancione.
1: È vero, hanno messo...
0: La piaga arancione.
1: Una statua di Trump all'interno nel piazzale dell'Eurocamera di Strasburgo.
0: Ma chi l'ha messa, scusa?
1: È un artista, un artista danese, Jens Galschot. E in cui c'è lui, nudo, tutto d'oro,
0: una cosa ripugnante,
1: che sta seduto sulla schiena di un disgraziato che non riesce a sostenere questo peso.
0: Quindi è una scultura contro,
1: dicendo che sta facendo un casino per quanto riguarda l'ambiente e il clima.
0: Ma non si notava tanto.
1: E un sacco di disgraziati pagheranno le sue scelte scellerate.
0: Sapete chi sono questi disgraziati? Siamo noi.
1: Siamo tutti gli altri.
0: Siamo noi.
1: No, peraltro, per ringraziarsi il voto degli italiani, che ancora Trump
0: Al voto della comunità italiana in America, sì.
1: Midterm, sì. Ha ricordato che lui, guardate che io ho messo una statua di Cristoforo Colombo fronte alla Casa Bianca.
0: Lo si vota subito allora.
1: Cristoforo Colombo è 4 metri.
0: Di 4 metri.
1: Mi è costato anche parecchio.
0: Però l'ho fatto per voi, Ecco. Ma poveri noi.
1: Questo è il pianeta.
0: Povera specie umana.
1: In Sicilia invece c'è stato questo scontro, e mi dispiace tanto, tra il governatore Schifani e Forza Italia, il suo partito.
0: Ma come, lo scontro intestino. È brutto, lo scontro intestino è brutto,
1: intestinale. Perché pare che, sapete, no, di questa indagine su Gaetano Armao, ex vicepresidente della regione, ci sono i video che si mette delle mazzette nel cappotto.
0: Ma nel cappotto però rimane signorile, nel cappotto anche, voglio dire, rispetto alle scarpe, rispetto,
1: no, certo,
0: al cappotto.
1: Ma anche nell'orologio a pendolo, lui apriva lo sportellino e tirava fuori queste
0: sono
1: bustine.
0: Insomma, dei ladri di galline.
1: E sono tutti, insomma, persone intorno al governatore.
0: Ma non lo posso credere.
1: E lui dice, vabbè, allora mi
0: allora,
1: dimetto.
0: Allora sapete che vi dico?
1: Perché se tu ti dimetti in qualche modo, cioè voglio dire, dice questa cosa, ti
0: poi non educa. Ma poi guardi che in Italia non si dimette nessuno.
1: Questo è vero,
0: il politico. Però. Proprio lo giura all'inizio, qualunque cosa accada, io non mi dimetterò. Non mi dimetterò! Come Thor durante il Ragnarok. La stessa cosa. Senti, ma Conte, Schlein, non mi dice mai
1: allora,
0: niente.
1: Schlein ha detto che nonostante la legge elettorale vinceremo, ha detto. Vabbè, come un inquilimano qualsiasi.
0: Ma aveva in mano un bicchiere di Barbera, ecco, diciamo.
1: Conte ha detto che a questa legge mancava solo di dare il premio di maggioranza alle donne bionde con i capelli belli pettinati.
0: Ha fatto la battuta.
1: Mentre invece all'Eurogruppo stanno trattando su questa richiesta, sai che insomma i conti del paese non sono dei migliori, no?
0: E quindi?
1: Abbiamo richiesto un'extra flessibilità.
0: Allora.
1: Perché noi abbiamo chiesto un po' di flessibilità e loro hanno detto già dato, già l'avete avuta.
0: No, ci serve un extra.
1: Un extra.
0: Cioè l'Italia sta dicendo all'Europa, potreste chinarvi un po' di più.
1: Ancora di più.
0: Un attimo, ci metto un attimo.
1: È che sono a sedia a sdraio.
0: Ti devi chinare un attimo. Vedremo gli sviluppi. Ecco.
1: Per la manovra infatti pare che il governo stia pensando a un contributo di banche e società energetiche.
0: Qui mi trovano d'accordo.
1: Secondo me la cosa migliore a questo punto, perché ci hanno già provato e non ci sono riusciti, è l'offerta libera.
0: L'offerta, l'obolo.
1: Quando c'era l'occupazione di scuola 30 anni fa, 50 anni fa
0: sì,
1: eccetera, 40 anni fa, girava qualcuno e dice che c'è 100
0: lire, offerta libera per
1: lo striscione.
0: Per lo striscione è un po' la stessa cosa.
1: Per la birra.
0: Però già all'epoca si rimediava pochissimo. Comunque sappiatelo. No, che...
1: Ragazzi, qui c'è una lira.
0: Non dire così.
1: C'è un euro. Quasi un terzo delle famiglie, dice l'Istat, ha limitato la spesa alimentare. Diciamo a questo punto evitiamo di comprare stupidaggini.
0: Sì.
1: Compriamo solo le cose necessarie.
0: La cosa che dispiace è che l'Istat dice anche che la spesa medica viene, cioè la gente si controlla meno.

0: detto in 3 anni ci sono stati tagli invisibili di 18,8 miliardi di euro.
1: Ma sono tantissimi.
0: Cioè, la donna invisibile, ma taglia un po'. Cioè,
1: non direi tanto invisibili, ecco.
0: E c'è carenza anche di medici di famiglia.
1: Vabbè,
0: siamo sotto i 37.000. Sette anni fa erano 43.000 i medici condotti. Ora il problema, a Natale, tenetevelo caro quel medico di famiglia.
1: Date la bottiglia di amaretto.
0: E ci vuole.
1: Mi raccomando, cioè, quel panettone che tenete in dispensa da 3 anni, datelo al vostro medico.
0: Una volta fidelizzavi il tuo medico così.
1: Eh sì.
0: Cioè, anche perché magari veniva a casa, no?
1: No, io mi ricordo che veniva a casa, però una volta i medici eravamo di meno, ma venivano molto a casa. Io mi ricordo i medici, mi ricordo pure i nomi, il dottor De Michelis.
0: Sì.
1: Che era bravissimo.
0: Poi dovevano guardarti le tonsille, sì. e siccome non c'aveva
1: la palle,
0: il cucchiaino dentro casa,
1: terribile.
0: Io lo odiavo quella cosa.
1: Però poi il medico si sedeva,
0: sì.
1: Come va, due parole, De Michelis raccontava sempre la barzelletta e faceva ridere. Sì, cioè, no.
0: Il ministro De Michelis?
1: Non era ministro, era un medico e cioè, era, insomma, vabbè, era un'Italia diversa, ma per tanti aspetti.
0: Allora, sapete che piace a tutti.
1: Non lo sappiamo, però se ce lo dici adesso, poi dopo lo sappiamo.
0: Festeggiare il matrimonio come si deve.
1: Bello.
0: Stiamo parlando di un matrimonio che hanno celebrato a Sydney.
1: In Australia.
0: 3 ottobre.
1: Ah, però.
0: Esatto. Mm. Il problema, c'è cioè tutto questo tendone, questa tensostruttura. Adesso
1: la famosa tensostruttura, no? Sì.
0: Tutta elegante, ornata,
1: che poi
0: con i fiori, gli addobbi.
1: È un tendone.
0: Un tendone da circo,
1: cosa, insomma,
0: che però è perfetto.
1: È tensostruttura, sì.
0: Allora è successo che c'è stato un improvviso acquazzone.
1: E poi annaccio.
0: Di queste bombe d'acqua,
1: di
0: cui ne sappiamo qualcosa anche noi.
1: Sì.
0: E lì si è creata una situazione pericolosa.
1: Di panico.
0: E certo, perché il ghiaccio e l'acqua iniziavano a
1: minacciare
0: il soffitto della tensostruttura.
1: Minacciavano la tenuta.
0: Per cui tutti gli invitati si sono messi lì con le sedie, con le panche, a spingere quest'acqua per alleggerire. Se no gli sarebbe caduto tutto addosso. Tu immagina.
1: È una cosa
0: tutti
1: brutta.
0: Tutti vestiti bene con i cappelli che fanno sta faticaccia.
1: Una situazione veramente mortificante.
0: Però sai, può succedere, può essere successo anche a voi di essere invitati da qualche parte, magari a fare qualcosa di bello, e poi invece vi siete dovuti mettere a faticare. A me è successo una volta, mi hanno invitato a una festa e mi hanno detto, senti, non potresti lavare i bicchieri?
1: Ma come potresti
0: lavare i bicchieri?
1: Ma
0: sì, vabbè, te li lavo, però i bicchieri della festa dei 100 persone...
1: Senti, guarda, allora il nonno va portato in chiesa, il nonno della sposa. Non è che potreste fare tu e tuo cugino la sedia del Papa per portare il nonno? E beh, ma sai, lui si muove pochissimo.
0: Ma non hai portato la sedia a rotelle?
1: Non l'abbiamo dimenticata. Allora, quando è che siete stati invitati e vi hanno chiesto di lavorare? Diciamo
0: lavorare
1: la verità.
0: Voi.
1: Su,
0: denunciate tutto all'800 800 002.
1: Sì. Non abbiate remore. Che avete remore?
0: Se avete remore, andate a guardarvi la foto che ci ha realizzato Cristian.
1: Che è umiliante, se
0: è
1: devo dire.
0: È veramente molto elegante.
1: Sulla pagina Facebook, quindi 800 800 002, oppure scrivete sulla pagina Facebook.

0: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
1: Ma se te lo dico, che segreto è?
2: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
3: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
4: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio. Dio pissimo al giardiniere.
0: È Osvaldo.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: Sognare una vacanza d'inverno?
8: Previsto.
7: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
8: Inaspettato.
7: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever. 2-2.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io, anche. Bravo.

0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori, e i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
1: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100. 22.
2: Sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi. 22.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.

0: Christmas.
1: Ecco, voi pensavate di essere invitati, no? Di stare lì
2: a godervi la serata,
1: a gozzovigliare
2: nel lusso,
1: trattati come dei signori, e invece vi hanno fatto lavorare,
2: vi hanno fatto sgobbare.
1: Ma perché? Che è successo? Sentiamo le testimonianze che stanno arrivando all'800 800 002.
2: Cristina da Milano.
1: Buongiorno Cristina.
2: Cristina.
3: Ehi la ragazzi.
2: Hola.
1: Cristina.
3: Hola.
1: Allora, prospettaci il quadro della situazione.
3: Allora, anni fa i miei genitori, per cui io avrei fatto tutto, mi chiedono di organizzare un incontro con loro amici di famiglia,
2: sì,
3: anziani, i miei lo erano, loro erano di più, di contattare la figlia per vedere, di invitarli a pranzo,
1: sì,
3: perché avevano voglia di vedersi.
1: Sì.
3: Allora, contatto la figlia, faccio questo invito, lei mi dice: no, sai, i miei genitori sono un po' malandati, venite voi, mi fa piacere.
1: Venite voi, va bene.
3: Io dico: no, non vogliamo, cioè,
1: gravare,
3: non c'è problema, arriviamo. Quindi siamo noi tre, lei, i genitori, altri tre, mi dice che c'è la badante, ma che in quel momento appunto le ha dato della libertà,
1: sì,
3: molto carina, lei ha cucinato, così mangiamo, dopo pranzo cosa fai? Io sono così, mi alzo, l'aiuto parecchio,
1: sì,
3: no? Portiamo le cose in cucina, e lei mi guarda e mi dice: sentimi, mi dà fastidio però che la badante quando torna trovi il lavandino pieno di piatti e di pentole. Potresti lavarli tu?
1: Potresti lavarli tu. Ma
2: perché?
1: Scusami, perché lei no? Cioè, perché tu?
3: Perché lei no? Perché lei aveva cucinato.
1: Ecco.
2: Già aveva dato.
1: Senti,
2: certo,
1: ma diciamo, ha preteso che tu indossassi una livrea oppure hai potuto farlo in borghese, diciamo?
3: No, io ho preso un paio di guanti.
1: I guanti,
3: io
1: almeno dammi i guanti. Ecco, potresti.
3: Ho lavato i piatti di ieri, posate, le pentole le ho lasciate nel lavandino con dentro un po' d'acqua perché
1: si devono ammollicchiare le pentole, giustamente. Certo. Ma che una faccia come il gomito, veramente.
3: Non l'ho più, infatti, io non l'ho più vista.
1: Curioso, però, curioso. Vabbè, Cristina, grazie. Vedi, uno non se l'aspetta.
2: Ragazzi, qui è un fenomeno più
1: dilagante
2: di quello che credevamo.
1: È dilagantissimo.
2: Qui Giovanna, tre colleghi invitati a casa della figlia, Dana Rosa, soldi veri,
1: sì,
2: la figlia del nostro datore di lavoro.
1: Beh,
2: ha detto al mio collega e a me: passate voi a prendere le pizze che ho ordinato, per favore.
1: Che ho ordinato.
2: Sì. La terza collega ha portato una vaschetta grande di gelato, era un secchio di gelato.
1: Va bene.
2: Finita la pizza, ci ha dato una pallina di gelato a testa,
1: una pallina.
2: Il resto è finito nel suo freezer. In sostanza abbiamo pagato noi le pizze e pure il gelato. Ma come? E c'ha soldi veri questa.
1: Per favore, sentiamo Carmela a Catania.
2: Carmela.
1: Buongiorno Carmela.
4: Buongiorno.
1: Allora Carmela, che succede?
4: Allora, io domani sono testimone in un bellissimo matrimonio in stile anni 50.
1: Ma che fortuna che c'hai, Carmela.
2: Domani proprio.
1: Che fortuna.
4: Una mia carissima amica. E allora, amica vera. È un matrimonio molto semplice, ma molto bello. Ha chiesto a me e a un'altra amica di occuparci domani di sistemare l'addobbo della chiesa, di uscire fuori le ceste dei fiori, insomma dobbiamo dare una mano prima dell'ingresso della sposa. E quindi il matrimonio è alle 12 e noi saremo lì intorno alle 8:30.
1: No, ma perché?
2: La tortura.
1: Carmela, ma lei vuole anche essere portata a Cavaceccio in chiesa oppure cammina di suo?
2: Io mi darei per malato.
4: Noi le vogliamo bene.
1: Ma tanto
4: faremo,
1: però.
2: Però, martirio,
1: te voglio bene, però anche tu, figlia mia, insomma, perché siamo ricattabili, c'è proprio
2: vero,
1: da fare. Siamo ricattabili. Grazie Carmela, buon matrimonio, buon matrimonio.
2: Auguri alla sposa. Rita, esperienza scioccante, invitata a cena, mi trovo, ho dovuto preparare gli gnocchi per 20 persone.
1: Sono
2: arrivata lì e c'era la spianatoia pronta.
1: La
2: farina setacciata.
1: Gnocco dopo gnocco.
2: Le uova fresche. E ho detto: ma che ci vuole? Tutto pronto?
1: È tutto pronto.
2: Ma come tutto pronto? L'acqua è sul fuoco. Tu sei brava. Che ce vo'? Ce vo' che non mi vedete più.
1: No, non ci andare più perché la prossima volta magari ti fanno trovare la cazzuola. Ti fanno trovare il secchio con la calce. Guarda, tiri su un tramezzo,
2: muretto,
1: per favore. Che ci vuole?
2: Favore.
1: c'è tutto. Ma sì, i mattoni bravo. Sono lì.
2: E questa cosa del sei bravo te fregano.
1: Mamma
2: ancora,
1: mia.
2: Ancora Eliana, io sono medico e ho detto tutto. Pure al mio matrimonio mi è toccato visitare una persona.
1: E il medico purtroppo è lì, non si può tirare, perché quello è il dovere del medico. Cioè, Pirandello ci ha scritto un atto unico, non ce lo dimentichiamo.
2: Il giuramento di Ippocrate.
1: È il giuramento di Ippocrita.
2: Ippocrita.
1: A volte. Sentiamo Paola che ci chiama dalla provincia di Livorno.
2: Paola?
1: Buongiorno.
2: Ciao cara.
4: Buongiorno.
1: Allora Paola, tu ingenuamente pensavi mi hanno invitato, io me ne sto tranquilla, sono ospite.
4: Era una bella serata in cui con dei carissimi amici che avevano un ristorante, amici proprio fraterni. Ci hanno invitato dicendo, guardate, il ristorante era in un paesino.
1: Sì.
4: Tanto stasera c'è la sagra del paese.
1: Ah, c'è la sagra del paese stasera.
4: Al ristorante non verrà nessuno, ci sono le bancarelle, c'è il pranzo in piazza, qui non verrà nessuno. Venite, che stiamo noi.
1: Che siamo tranquilli.
4: E ci godiamo noi il ristorante.
1: Ah, che bello.
4: Ecco, il ristorante si è iniziato a riempire. A riempire. E io a un certo momento, la mia amica mi ha detto, Paolo, mi aiuti. E io mi sono messa, fammi i caffè. I caffè, qui si tratta di 30 anni fa, li facevano con la moca.
1: Con la moca, certo.
4: Lì al ristorante li faceva con la moca. Mi ha detto, guarda, lì sopra c'è il barattolo con la polvere. Poi io mi sono messa a fare questi caffè, c'era questo pieno, tutti intorno, indaffarati.
1: Sì.
4: A un certo momento è arrivata e dice, guarda, sono gli ultimi due. Io, guarda Gianna, se non mi ridai la polvere però è finita. Come mi ha detto è finita?
1: È finita, a un certo punto
4: allora,
1: finisce.
4: Allora, ho alzato gli occhi e c'era un barattolo enorme con della polvere di caffè e io l'avevo presa da un barattolo più piccolo, che era il decaffeinato. Ho fatto il decaffeinato a tutti.
1: Meglio, perché non ci sono innervositi. Senti Paola, tu non hai il sospetto che lei ti abbia invitato, ti abbia attirato proprio per farti lavorare?
4: No. Non ho fatto un ottimo, come posso dire, un'ottima pubblicità al ristorante, infatti mi ha detto ma per il caffè buono non ci rammenteranno.
1: Non per il caffè buono. Paola, grazie.
2: Qui ci si approfitta di tutto e di tutti.
1: Purtroppo sì.
2: Patrizia
1: purtroppo
2: dice mi hanno invitato a fare una bella gita in collina. Vai che si va.
1: Che bello.
2: Si respira l'aria buona.
1: L'aria buona, sì.
2: In realtà volevano solo scorcare il passaggio. Cioè arrivati lì, loro se ne sono andati e noi siamo rimasti come dei torsi.
1: Come dei tonti, diciamo. La vita, gente cattiva.
2: Ancora.
1: Gente cattiva.
2: Ex datore di lavoro. Ha invitato tutto il gruppo delle colleghe a mangiare le cozze della sua villa Fontemare.
1: Bene.
2: In realtà voleva che le preparassimo noi.
1: Ecco perché.
2: Dice
1: ecco
2: io
1: perché.
2: Me l'hanno raccontata perché non sono andato, perché quel giorno per fortuna mi hanno svaligiato casa.
1: Per fortuna ti sei salvata. Allora continuate a raccontarci di quella volta che vi hanno invitato. Era un matrimonio, era una festa, era
2: a vedere la casa nuova.
1: A vedere la casa nuova, esatto. Dice, e poi vanno fatto lavorare. Senti, dobbiamo pulirla sta casa perché portano i mobili. Non è che mi daresti una mano
2: a togliere il cemento dalle mattonelle,
1: dalle fughe delle mattonelle. Allora,
2: 800-800-002 è il numero da chiamare.
1: 800-800-002, oppure lo sapete, scrivete sulla pagina Facebook.

0: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld. 2-2.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: 2-2.
4: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda.
5: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza. Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: 2-2.
8: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
9: Che 9:34 minuti, 10 secondi e avrete nel corso delle weekends la possibilità di riascoltare questa puntata del Ruggito del Coniglio e anche quelle precedenti.
10: Eh sì, grazie a Rai Play Sound, non smetteremo mai di ripetere questa parola magica, Rai Play Sound, che bello.
9: Continueremo proprio per megalomania, nella speranza che voi scarichiate e noi si sale nella classifica, si sale! Ma
10: stanotte ci sarà una piccola replica fra le 2.30 e le 3, insomma, su Radio 2. Lo
9: anche
10: sapete,
9: perché
10: no?
9: Potrete riascoltare notizie fondamentali come questa.
10: Eh sì, sta per arrivare sui nostri scaffali il vino finlandese.
9: Era ora.
10: È quasi pronto, sono anni che ci stanno provando. Certo, non
9: e
10: è
9: lo vogliono
10: facile.
9: Sperimentare su di noi, ecco.
10: Sai perché? Perché lì 6 mesi all'anno è buio. Come diavolo si matura quest'uva?
9: Non ho idea.
10: Hanno scelto dei vitigni tedeschi che resistono ai climi rigidi, alla neve, -30 sotto zero.
9: Ecco.
10: Però come? Perché ho provato a assaggiare il vino in Scandinavia, anche quest'estate.
9: Com'è?
10: Orrendo. Anche il vino.
9: Così. Io chiedo scusa all'ambasciata.
10: Una bottiglia di vino italiano.
9: Sì.
10: Viene un vino di pessima qualità, invecchiato male, conservato male, che costa il triplo o il quadruplo di quanto lo pagheresti in Italia.
9: Certo.
10: E dice, ma perché ho fatto sta stupidaggine?
9: Questo gesto in consulto?
10: Ecco, sì.
9: Allora, prendiamo atto, cerchiamo di essere aperti alle novità.
10: Adesso l'ambasciata finlandese protesterà.
9: No, con tutto l'affetto, ma insomma, c'è vino e vino, ecco, abbiate pazienza. Allora, vi hanno invitato? Sì. Vi hanno invitato, voi pensavate di fare i signori? No, vanno fatto lavorare.
10: Era una fregatura.
9: Roberto a Roma.
10: Roberto?
11: Salve ciao. A tutti. Buongiorno.
9: Roberto, come si è dipanata la situazione?
11: Allora, matrimonio a Copenaghen, invitano sia a me, mia moglie, che a mio suocero, noi non possiamo partire, parte solo mio suocero. Sposo romano, sposa locale.
9: Va bene.
11: Chiedono agli invitati non locali di arrivare con qualche giorno d'anticipo, così per assorbire il viaggio, conoscere i parenti della sposa. Quindi gli invitati non locali arrivano con qualche giorno di anticipo. Il giorno prima dell'evento, con una scusa di far vedere la location dove ci sarebbe stata la cerimonia, vengono portati tutti gli invitati in questa location. Mentre erano lì, arrivano i camion del catering a scaricare tutte le attrezzature,
9: sì,
11: ombrelloni, sedie, tavoli, barbecue, tutto il necessario.
9: Sì.
11: A un certo punto stupore degli invitati, perché questi del catering scaricano tutto e se ne vanno.
9: Ecco.
11: A quel punto gli sposi con la faccia candida dicono: sentite, siccome noi abbiamo dovuto risparmiare un po' sulla cerimonia,
9: ecco,
11: vi abbiamo detto che le attrezzature ce le montiamo noi.
9: Ce le montiamo.
11: Quindi adesso se ci date una mano ci mettiamo qua.
9: Sì. E sì, sì.
10: Ma noi chi?
9: No, ce le montiamo voi, però mi
11: no,
9: noi.
11: No, perché allora poi italiani arrivati prima erano precettati, ma non
9: no.
11: solo.
9: Ma perché?
11: Molte di queste strutture necessitavano delle istruzioni per essere montate,
10: ah,
11: erano solo in lingua locale.
10: Mamma ah, perfetto.
9: Mia, mamma mia. Allora, non sei ospite, sei emigrante, ecco, è diverso.
10: Sì.
9: Italiano che va all'estero per lavorare, si chiama una volta.
10: E anche servo della gleba, anche un po'.
9: Ma insomma,
10: ragazzi.
9: E voi lo avete fatto, Roberto? Cioè loro lo hanno fatto.
11: Non potevano esimersi, perché altrimenti avrebbero dovuto mangiare in piedi, senza un tavolo, una sedia, una copertura. Quindi.
9: Ecco.
11: Lì per lì ci ha riso sopra, molti di questi non parlano più allo sposo e alla sposa.
9: Ma lo credo, lo viene voglia di vandalizzare la statua della Sirenetta, diciamo la verità. Vabbè, Roberto, grazie, succede pure questo.
10: Roberta dice: mio marito è bravo a fare tutto, un handyman. Ogni volta che andiamo nella mia regione, in Sicilia, in vacanza... purtroppo gli chiedono di fare qualcosa, quindi negli anni ha costruito un muro di separazione fra due stanze a casa di mia sorella.
9: Ecco.
10: Ha fatto un paio di traslochi, quattro piani di scale.
9: Grazie, grazie.
10: Lavori in muratura, sformato pizze.
9: La prossima volta si va in vacanza in Liguria.
10: Infatti,
9: in Liguria.
10: Che dice: andiamo in vacanza dai miei, lui.
9: Ma c'ha ragione.
10: Insulti.
9: Ma c'ha ragione. Sentiamo Virginia da Velletri.
10: Virginia!
9: Buongiorno.
12: Eccomi, buongiorno Conigli.
9: Virginia, che te è successo?
12: Allora, qua noi abbiamo la tradizione il 25 aprile di fare i carciofi alla matticella, che sono una cosa strepitosa, buonissima. E ci hanno invitato a casa di vicini, quindi io già me l'ho dato da fare a casa, l'ho portato crostate e quant'altro. Arrivo là e trovo belle 3-4 cassette dei carciofi, un mazzo di mentuccia, l'aglio. E dice: ecco Virgi, qua ci stanno i carciofi. E quindi ci siamo messi io e mio marito a cavare i carciofi.
10: No,
12: e poi mentre io li riempivo, lui ha acceso anche la brace e abbiamo fatto i carciofi alla matticella per una quarantina di persone.
9: Sono buonissimi, però poi il carciofo sporca le mani, diciamo la verità.
10: Stare lì sul fuoco, brucino, capirai.
9: La cosa che ci frega è che non ci tiriamo indietro. L'italiano
12: no,
9: non si tira indietro, lo so, lo capisco, però poi è un boomerang.
10: Certo.
9: Diciamo. Virginia, grazie.
10: E rimangono ferite che si ricordano per decenni.
9: Per sempre.
10: Qua Elisa era un matrimonio di un amico del mio ragazzo. Fummo invitati e lì c'è praticamente, era in un rifugio in montagna e non c'erano i camerieri. Tutti a fare i camerieri.
9: Ma
10: come?
9: Ma non c'è rifugio nel rifugio, diciamo la verità. Intanto Carburanti Eni taglia ancora il gasolio. Taglia il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende da 2,21 a 2,19 al litro. Lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, resta comunque 2,25 euro. Questa è la situazione.
10: Fanno questo grande favore, vabbè, meglio che niente, dai.
9: Sentiamo Piero a San Giorgio Ionico, in provincia di Taranto.
10: Piero!
9: Buongiorno, Piero.
13: Buongiorno.
9: Piero, benvenuto. Piero,
13: ciao.
9: Che ti è capitato?
13: È la seconda volta che riesco a...
9: Bentornato.
13: Ok, allora. Niente. Allora, diciamo che non era un invito. Praticamente nella mia città di Taranto era in programma nel 1988 forse, insomma, è un concerto di Little Steven, il cantante il chitarrista di Bruce Springsteen, programmato allo stadio. Quindi il giorno del concerto andiamo allo stadio, capannelli di persone, insomma, lo stadio chiuso, non c'era niente, insomma, ci comunicano che il concerto era stato spostato in un teatro della città. Andiamo in questo teatro della città, davanti c'era un camion, insomma, portava strumentazioni.
9: Certo.
13: Nel teatro non c'era niente. Praticamente scende qualcuno dall'organizzazione e ci dicono di potervi aiutare a portare le attrezzature all'interno del teatro.
9: Ma io capisco che Little Steven è piccolo, però è Little.
10: Però tutte cose polverose.
9: Little Tony l'avrebbe portato lui.
10: Si suda.
9: E voi l'avete fatto.
13: Il problema è che comunque abbiamo sceso un po' di scatole, un po' di materiale, però poi alla fine si sono resi conto che era impossibile fare il concerto perché non c'era niente.
10: Ah, non l'hanno manco messo a tutto.
9: Ma Little Steven come l'ha presa Little Steven?
13: Ma Little Steven non l'abbiamo visto
10: e chi l'ha visto? Quello che è scemo,
9: quello non è mai arrivato.
13: Evidentemente non c'era stata una vendita, perché era ancora, diciamo, lui aveva lasciato in quel periodo, ha iniziato una sua carriera.
9: È d'accordo, ma non c'era niente.
13: Praticamente abbiamo sceso un po' di materiale, ci siamo dati da fare, però poi alla fine hanno annullato tutto.
9: Quindi avete lavorato anche inutilmente, diciamo.
13: Anche inutilmente.
9: Mi sono intristito. Mi sono intristito. Piero, grazie. Grazie.
10: No. Attenzione, abbiamo un'importante comunicazione.
9: Sì.
10: Oggi avete una possibilità. Potete approfittarne.
9: Una possibilità molto ghiotta, quella di conoscere il vostro futuro per questo weekend.
10: Ah, il conigliero. Il vostro futuro letto nelle viscere dei quotidiani.
9: Oggi leggeremo il vostro futuro. Leggeremo l'amore, la salute, il lavoro, la famiglia. E allora chiamateci per il vostro conigliero.
10: Prenotatevi all'800-800-002.
9: Dice, ma quando? Adesso.
10: E quando, se no?
9: 800-800-002, mentre comincia a arrivare il fluido. Lo senti il fluido?
10: Oddio.
9: Lo stiamo sentendo, amici.
10: Cosa? Si sono rotte le acque.
9: No, adesso non esageriamo. Insomma, comunque sia, coniglierò per voi.

0: Sono le ore 9:46 minuti e oramai 30 secondi.
1: Allora, la principessa Martha Louise di Norvegia, quella che ha sposato lo sciamano americano Durek Verrett, ha denunciato una serie di amici del suo entourage per alto tradimento.
0: Addirittura.
1: Sì, perché hanno spettegolato. Avrebbero rivelato alcune riviste di gossip dei particolari, insomma, imbarazzanti.
0: Quindi il pettegolezzo diventa alto tradimento. Qui in Italia ci sarebbero dei retate spaventose, diciamo la verità.
1: Vabbè. Allora, sapete che Putin il 7 ottobre ha compiuto 74 anni.
0: E ancora non schioda. E non schioda.
1: L'ADN Kronos che segnala quali sono i regali più strani che ha ricevuto nel corso degli anni. Lui ha ricevuto un coccodrillo di cristallo.
0: Fa sempre comodo.
1: Poi ha ricevuto un trattore da Lukashenko, il leader della Bielorussia.
0: Un trattore.
1: Berlusconi gli regalò un copripiumino con la foto della stretta di mano fra loro due.
0: Ma sarà fra i suoi ricordi più cari sicuramente.
1: Lui l'avrà indossarlo, indossa
0: lui lo mette sul letto, copri piumino, ma scherzi,
1: sul suo lettone,
0: ma scherzi.
1: E adesso, e poi ha ricevuto quest'anno acqua antichissima proveniente dal lago Vostok in Antartide, procurata con il carotaggio nel Polo Sud.
0: Cioè, ci si lava i piedi,
1: non lo so, c'è questa ampolla d'acqua di un milione di anni fa.
0: Ecco.
1: E poi un cavallino di razza Falabella.
0: Ma l'ha già mangiato. L'ha già mangiato.
1: L'ha mangiato vivo.
0: Lo ha mangiato vivo.
1: E lui mangia gli animali,
0: fatto così,
1: strappa il cuore.
0: Gli piacciono scrocchiarelli, capisci?
1: Come no.
0: Allora, ancora.
1: C'è un po' di polemica sui nostri CPR, che sono i centri di permanenza e per il rimpatrio.
0: Sì.
1: Le persone che hanno dei problemi di irregolarità con i documenti, gli stranieri vengono. E sembra insomma che non ci sia proprio un grande rispetto dei diritti umani in questi centri.
0: Adesso, io non lo credo questo.
1: Per cui le associazioni hanno chiesto un po' più di trasparenza e è stata negata. Dice sono politicamente rilevanti, rivelarli sarebbe rischioso.
0: Ecco.
1: Dice pericoloso dire cosa succede lì dentro.
0: Italiani brava gente e speriamo sia vero.
1: Ecco. Educazione affettiva e sessuale nelle scuole.
0: Non c'è, quindi parliamo di nulla.
1: Certo, c'è un sondaggio che è stato diffuso dall'Osservatorio Giovani e Sessualità che dice che 9 giovani su 10 vorrebbero educazione a scuola.
0: Certo.
1: Il problema, sai chi l'ha fatto il sondaggio?
0: Non ho idea.
1: Un'azienda che produce profilattici.
0: Non vuol dire. Io credo che davvero i giovani vorrebbero questo tipo di educazione scolastica.
1: Ma sì, perché poi uno non ne parla con i genitori.
0: No,
1: se
0: purtroppo.
1: C'è un clima un po' di vergogna sul sesso, o c'è un genitore illuminato che inizia subito, rompe il ghiaccio
0: oppure è difficile, sì. È vero.
1: Cresce la battaglia, specie nel nord, per questi data center, sapete, no? Che per fare l'intelligenza artificiale, per farla funzionare, ci vogliono questi centri molto grandi che consumano territorio, consumano acqua, consumano energia.
0: Consumano tutto.
1: E pare che l'impatto sia devastante, gli ambientalisti stanno protestando, alcuni comuni già dicono, io non lo voglio, non lo fate qui. Non lo fate.
0: Fatelo da un'altra parte. La stessa cosa successe qui a Roma per la discarica. Dice, dove la facciamo? No, qua no, al fine non si fa più.
1: Ma vedrai con le centrali nucleari adesso. Vabbè.
0: Mamma mia.
1: La finestra del murale di Maradona a Napoli si è rotta. Quindi gli abitanti che abitano dietro quella finestra hanno detto per favore non gridate la finestra, apritela, è rotta,
0: dobbiamo non si può aprire, non si può aprire.
1: Poi niente, c'è questa storia di cui hanno parlato un sacco di quotidiani. Di quotidiani, che c'è un disgraziato che
0: c'è un signore,
1: disperato. Che si è creato un gratta e vinci vincente incollando con l'astro adesivo due biglietti perdenti.
0: Lui ha preso due pezzi ha visto qual era il numero vincente, ha preso due pezzi di altri biglietti, l'ha incollato con lo scotch, poi è andato a reclamare una cifra inesistente
1: e dice, ho vinto 10 milioni e 540 euro.
0: Ci ha voluto aggiungere 540 euro e chiaramente, stranamente, incredibilmente non gli hanno creduto.
1: Rischia il processo per tentata truffa. Ragazzi,
0: siamo al triste momento del sondaggio.
1: Yuhu.
0: Yeah.
1: Sondaggio?
2: Deve mai sapere.
0: Lo stacco che è brutto, ma
2: il sondaggio
0: per fortuna,
2: con le pere.
0: Eccolo lì.
2: Non si deve mai sapere. Il sondaggio con le pere.
1: Allora, interessante esperimento di un coltivatore a Lavagna, in Liguria, il signor Antonino, che sostiene in un'intervista di ottenere delle olive più buone facendo ascoltare ai suoi ulivi la musica di Mozart.
0: Allora, questa è una vecchia teoria, e cioè che far ascoltare musica alle piante, a volte addirittura agli animali, anche alle mucche, giova al prodotto.
1: Eh sì.
0: Cioè viene un latte più buono, vengono pomodori più gustosi. Ecco. Allora, vi chiediamo
1: in questo sondaggio, per far crescere bene i pomodori, secondo voi è meglio una playlist di Gianni Morandi o una di Achille Lauro? Quale dei due fa maturare e crescere meglio i pomodori?
0: Vorrei che tu apprezzassi il fatto che io non sto commentando. Quindi, per far crescere bene i pomodori, meglio una playlist di Morandi o di Achille Lauro?
1: Achille Lauro, Gianni Morandi, votate! Telefonate all'800 800 002.
0: Oppure all'800 800 002, ma adesso, attenzione, Coniglierò. Stiamo per leggere il futuro dei radioascoltatori nelle viscere dei quotidiani odierni. Ci chiama Vittorio da Torino.
1: Vittorio, buongiorno.
0: Buongiorno Vittorio.
3: Buongiorno, carissimi conigli.
0: Vittorio, cosa vuoi sapere?
3: Io non pensavo di chiamare, ma poi mi è venuto davanti questo Coniglierò e ho detto vediamo cosa succederà questo weekend.
0: Hai fatto bene. Allora.
3: Ti faccio premetto che sono stato mollato brutalmente dalla mia compagna qualche mese fa.
1: Oh no!
3: Per cui, insomma, sono qui.
1: Dopo quanto tempo, povero?
3: Ma dopo 8 anni, 6 dei quali di convivenza, per cui insomma, poi non sono proprio di primo pelo. Anche,
0: ma non vuol dire, l'uomo italiano è sempre appetibile, Vittorio.
1: Vabbè, dai, sì.
0: È appetitoso.
1: Si chiude
0: italiano.
1: Una porta, si apre un portone.
0: Si ferma di prima.
3: Un portone.
0: Allora, vuoi sapere cosa? Io ho il sospetto di capirlo.
3: Questo weekend ho combinato con degli amici, un weekend lungo, fino a lunedì, e tra questi amici c'è anche una mia amica, così, che non ho chissà quali intenzioni, però
1: papabile, diciamo.
3: Che può succedere? Che può succedere? Confido molto nel Coniglierò, perché
0: va bene.
3: Quasi sempre.
0: Allora, dici un numero e vediamo cosa succede.
3: Numero 8.
1: 8.
0: Perché il numero 8? Scusami se te lo chiedo.
3: Così, 8 mi è venuto.
0: È venuto così,
3: non ha particolari significati per me l'otto, però è nato dal cuore. Insomma.
0: Pagina 8 della Gazzetta dello Sport. Tu segui il calcio?
3: Poco.
1: Poco.
0: Però questo
3: poco,
0: titolo...
3: Si segue.
0: Allora,
3: non è lo sport preferito.
0: A pagina 8 della Gazzetta dello Sport ci sono due titoli, uno sopra e uno sotto, estremamente significativi. Il primo titolo dice: l'Inter scopre Spence.
1: Scopre.
0: Il titolo sotto dice: tocca all'inglese, debutto a San Siro.
1: Scopre e tocca. E qualcosa succede.
0: Vai a controllare pagina 8 della Gazzetta dello Sport.
1: Cioè, vesti di comodo.
0: Sì.
1: Non capito.
0: Vittorio, buon divertimento, buon weekend.
3: Grazie.
0: Facci sapere.
1: Viva l'amore.
0: Ciao Vittorio.
1: Ciao.
0: Chi c'è adesso?
1: C'è Ivano da Città di Castello.
0: Benissimo. Ivano, buongiorno.
1: Ivano.
0: Buongiorno Ivano.
1: Ivano. Ivano.
4: Pronto.
1: Eccolo.
0: Benvenuto.
4: Pronto.
0: Benvenuto Ivano. Allora.
4: Pronto.
0: Ivano, cosa vuoi sapere del tuo futuro?
4: Voglio sapere se riesco, perlomeno da tanti anni, che prima vincevo a bolse di tornei, adesso niente.
1: Meno.
4: Volevo sapere, dato che domenica ho una gara regionale bella, se riesco a fare primo, o dico tanto primo, ma secondo.
0: Ma che gara è? Di che sport abbiamo detto?
4: Le bocce.
0: Allora, arriverà primo alla gara di bocce, o comunque si piazzerà bene. Quanti siete a partecipare, Ivano?
4: Sono diverse persone,
0: varie squadre. Va bene.
4: Sono diversi gironi.
1: Allora, c'è un numero.
4: Uno.
1: Allora, ragazzi, è facile. Corriere della Sera.
0: Prima pagina.
1: Alla nuova legge elettorale.
0: Sì, alla nuova legge elettorale. Sì.
1: Nuova legge elettorale.
0: Le bocce ti dicono sì. Le bocce dicono sì, caro Ivano, quindi bene. Buona
4: allora,
0: fortuna. Sì, sei sul podio.
4: Allora.
0: Sei sul podio,
4: grazie,
0: Ivano.
4: Ragazzi.
0: È un dovere.
1: Ciao,
0: ciao Ivano.
1: Vinci.
0: Concludiamo con Annalisa Treviso.
1: Annalisa.
0: Buongiorno Annalisa.
5: Sì, buongiorno compagni cara della mia transumanza settimanale da Treviso a Pergine Valsugana, ma dove abita mia figlia.
0: Che bella immagine.
1: Bella transumanza.
0: Questa transumanza è bellissima.
1: Familiare, bella.
0: È bellissima. Allora, Annalisa, cosa vuoi sapere del tuo futuro?
5: Allora, siccome sono quattro, mia figlia è un bambino di 3 mesi. Sono 4 mesi che vado su e giù pressoché tutte le settimane Treviso Pergine a darle una mano,
0: sì.
5: Io sono disposta a vendere il mio appartamento e a trasferirmi, soltanto che con il mio budget a disposizione qui trovo un monolumini, poco più, ma io vorrei
1: vorresti stare un po'
5: allora,
1: più larga.
5: Allora io vorrei sapere se almeno un appartamento di 80 metri quadri, non dico col garage, ma almeno un magazzino, sì, riesco a trovarlo in zona Pergine, vicino
0: zona
5: a mia figlia.
0: Ma com'è sta Pergine? È carino come paese?
5: Bellissimo. Vicino a Levico, a Caldonazzo, in Valsugana, un posto
1: meno
5: bellissimo, che vicino al Lagorai, ai piedi del Lagorai.
0: Quindi
5: stupendo.
0: È chiaro, sì, che gli appartamenti costano molto perché è una zona turistica.
1: Però magari trovi qualcuno,
5: esatto,
1: che deve vendere in fretta e sta proprio lì vicino a te.
5: La classica nonna, il classico parente defunto, gli eredi che hanno fretta di realizzare.
0: È un classico, è un classico. Annalisa, allora vediamo se troviamo. Adesso è brutto dire se troviamo la nonna morta.
1: No,
0: non
1: ma
0: è questo,
1: no,
0: non è
1: diciamo
0: questo.
1: La nonna proprietà.
0: La nonna proprietà. Allora, dici un numero, Annalisa.
5: Il 23, che è il compleanno di mia figlia.
0: E che ha anche un valore simbolico notevole, il 23.
1: Sì, legato alla fortuna.
0: Non staremo qui a ricordare quale, ma insomma, allora, attenzione. Allora.
1: Guarda, qui pagina 23 hai detto, no? Della Repubblica.
5: Sì.
1: C'è una scritta,
5: sì,
0: c'è una pubblicità,
1: una pubblicità con una scritta, però in pagina, qui sono due pagine, però nella pagina 23 che tu hai scelto c'è stare bene.
0: Questo è
1: stare bene.
0: Questa è la frase centrale nella pagina. Stare bene. E dov'è che si sta bene? In una casa che piace. E quindi Annalisa a Pergine la trovi,
1: la trovi,
0: ya fai.
5: Allora, agenti immobiliari di Pergine, trovatemi la casa.
0: Esatto, perché qui il futuro è letto con grande chiarezza.
1: Parla chiaro.
0: E non è che siamo due cialtroni. E che siamo due cialtroni.
1: C'è scritto anche Aula Magna.
0: E che dose è un cialtrone.
1: C'è scritto Palazzo del Bo, quindi, Palazzo Moroni. Ragazzi.
0: Facci sapere, Annalisa, ma la previsione
5: certamente
0: è ottima. Va bene.
5: Certamente. Grazie.
1: Ciao.
5: Buona giornata.
1: Ciao. Buona transumanza.

0: Allora, attenzione, un sondaggio serissimo.
1: Allora, per far crescere meglio e bene i pomodori,
0: sì,
1: preferite una playlist di Gianni Morandi o è più giusto far ascoltare i pomodori Achille Lauro?
0: Achille Lauro. Allora, sentiamo Rita da Roma. Buongiorno.
1: Ciao Rita.
2: Buongiorno, amori Rita, miei, cara
0: Rita, io non ho...
2: Perché vi amo da morire. Ma io, allora,
0: ti ringrazio, non ho dubbi Gianni sul tuo Morandi. Voto. Gianni Morandi.
2: Ecco. Certo, in ginocchio da te, i pomodori crescono per terra, ragazzi.
0: In ginocchio da te, perché uno si inginocchia per raccogliere il pomodoro.
2: Poi ci mettono le stecche per tirarli su,
0: sì.
2: Però crescono per terra.
1: Sì.
2: Sentite, mi fate fare un saluto a Max Paiella,
0: sì,
2: che ha fatto un cameo in Nessun Dolore.
0: Ecco,
1: vedi.
0: Ecco, quindi...
2: che faceva il secondino, bellissimo film.
0: Ecco, quindi un saluto a Max Paiella
2: e anche a Marcello.
0: Vabbè. Grazie Rita,
1: ci vediremo. Ciao.
0: Allora, Claudio a Verona, buongiorno.
1: Oh, Claudio.
3: Sì, ciao ragazzi.
0: Eccolo.
3: Il Ratti non c'è, vero?
0: Ratti per fortuna non c'è. Ecco, l'abbiamo.
3: Perché qua c'è Padrona Manda che lo vuole sempre riconoscere.
1: Ma non so. Padrona Manda.
0: Sì,
1: lì con te?
3: Andiamo a trovare.
0: Vabbè, allora.
3: Ratti, però.
0: Prima
3: è una persona per succina seria, dai.
0: Sì, ma veramente seria. Claudio, qual è il tuo voto?
3: Beh, sotto minaccia Achille Lauro con la canzone Bamba.
0: Con la canzone Bamba.
3: Vuol dire che piantiamo pomodori Bamba, col cannone Bamba, con la pistola Bamba.
0: Vabbè, Claudio, grazie.
1: È un ritmo di lavoro.
0: Io pensavo fosse più adatto nel caso Achille Lauro per far fare il latte alle mucche, perché fa scendere abbastanza il latte. Comunque sia, 1-1, andiamo avanti.
1: Sì.
0: Mimina Lecce.
1: Mimina.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno, carissimi conigli.
0: Benvenuta, Mimina. Qual è il tuo voto, Mimina?
4: Io per Gianni Morandi, perché allegro, apri tutte le porte, c'è il sole, mentre con la playlist dell'altro ti viene il latte alle ginocchia.
0: Lo stavamo dicendo, appunto, in senso buono.
1: Per carità, fare la mozzarella.
0: Certo. Mimina, grazie del tuo voto.
4: Arrivederci e buona giornata.
0: Stai bene.
1: Ciao,
0: e concludiamo il sondaggio con Roberto di Albissola in provincia di Savona.
1: Roberto,
0: buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, siete mitici.
0: Ah, eccolo lì, Roberto, qual è il tuo voto?
5: Guardate, siccome le piante se ne intendono di musica, sicuramente Gianni Morandi.
0: Ecco.
5: Anche perché se vi faccio ascoltare Achille Lauro mi seccano sicuramente.
0: Tu dici che il rischio è che si secca tutto lì.
1: Si seccano.
0: Roberto, grazie per il tuo voto. Noi dobbiamo prendere atto, benché siamo evidentemente super partes, ma dobbiamo prendere atto della volontà popolare.
1: Ha vinto Gianni Morandi.
0: Ha vinto, ma proprio ha stravinto Gianni Morandi, e quindi nel caso, per far crescere bene i pomodori, fate ascoltare, che ne so, Scende la pioggia, ecco, per dire, di Gianni Morandi.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
4: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MediaWorld.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me.

0: Raccontateci la vostra beautiful di famiglia.
1: In ogni famiglia c'è una storia intricata d'amore, di sesso, di passione, di viaggi.
0: Il garbuglio, c'è il garbuglio.
1: Tradimenti.
0: Cioè nonna scappò con un ufficiale di cavalleria.
1: E non sono mai più tornati.
0: Hai capito? Oppure zio aveva... Una figlia illegittima, due, tre, cinque, quante ce ne avete? Ma chi era vostro zio?
1: Raccontateci in breve la beautiful della vostra famiglia.
0: Il microdrama in due parole, la vostra beautiful di famiglia, chiamando quel numero che ben conoscete.
1: Numero gossip 800 800 002, o se preferite c'è una pagina Facebook tutta per voi.
0: Allora,
1: notizia molto gossip, ragazzi. Vabbè, questo gossip
0: posso dire
1: grossa,
0: chi se ne frega.
1: Non lo posso dire. C'è questo principe Pallavicino, 82 anni, che avrebbe stregato la Manuela Arcuri, la manuelona nazionale, un colpo di fulmine. Secondo la selvaggia Lucarelli, questi si sposano a dicembre.
0: Lei 49, lui 82.
1: E lui 82, lui Pallavicino.
0: La Pallavicino, quando si avvicina troppo sta palla, indubbiamente.
1: Ma magari hanno interessi comuni, che ne sai, sì, l'amore per l'arte, non lo so.
0: Non voglio immaginarlo, non voglio immaginarlo, comunque sta notizia gira e il dose ve l'ha voluta dare.
1: Mentre invece The Guardian denuncia un caso di razzismo molto grave nel mondo scientifico. Io non me l'aspettavo questa cosa.
0: Che è successo?
1: Proprio gli scienziati che studiano le farfalle e i comportamenti, anche perché è un insetto che sta via via scomparendo, purtroppo, e scrivono più articoli sulle farfalle belle. Se una farfalla è di una specie brutta, non se la filano proprio. Le farene morissero, capito? Cioè,
0: perché la falena ha stesso diritto di campare della farfalla bella.
1: È tutta colorata, non è che adesso...
0: Purtroppo applichiamo parametri estetici pure agli animali.
1: Capito?
0: Siamo a questo.
1: Non è una cosa bella punto di vista biologico.
0: Lo so.
1: Poi ancora preoccupazioni per gli Stati Uniti. Ne fanno di cose strane gli americani.
0: Sì.
1: Adesso c'è una 23enne che si è spacciata per una supplente, è entrata abusivamente dentro una classe, ha iniziato a insultare gli studenti e a dire: ah, tu non sei capace, non è per caso che avete della marijuana, perché io mi annoio. Così.
0: Sì.
1: E dice: ma perché l'ha fatto? Stupore di tutti, l'ho fatto per noia e perché odio i bambini.
0: Proprio adatta, forse lei farei la maestra elementare.
1: Mi è andato molto peggio nel consiglio comunale del comune di Ottumwa, nell'Iowa, dove il consiglio comunale si è aperto con un'invocazione satanica di uno dei consiglieri.
0: Sì.
1: E c'è questo video in cui gli altri basiti: ma che dice? E questo: caro padre oscuro, ti prego, dacci la consapevolezza.
0: Sì.
1: Perché in America c'è libertà di religione, tu puoi dire quello che ti pare. Certo, non è normale. Noi, insomma,
0: ragazzi,
1: siamo arrivati al premio a Vanna Marchi al Campidoglio, ma...
0: all'invocazione al maligno ancora no. Ci arriveremo magari.
1: No,
0: al momento attuale, no.

0: Beautiful di famiglia.
1: Yuhu, sentiamo quali intrecci ci sono dipanati nelle famiglie italiane.
0: Nelle famiglie italiane, il numero è 800-800-002. Cosa stiamo per scoprire? Quale scandalo, quale... Bah. Sentiamo Pina a Latina.
1: Ciao Pina. Ah.
0: Buongiorno.
2: Ciao conigli del mio cuore.
0: Benvenuta Pina, benvenuta.
2: Ciao,
0: Pina.
2: Ragazzi.
0: Che storia.
2: Allora, in breve, mia nonna, ragazza madre di quattro figli. Negli anni 20,
0: ma ragazza madre di tutti e quattro, diciamo.
1: Insieme, sì.
2: Ammazza. Tutti e quattro.
0: No, è per carità.
1: È una ragazzaccia, no, i tempi.
2: Una ragazza madre prolifera, resta incinta del suo quinto figlio e nel paese vicino c'è il conte di Melizzano che aveva la necessità di avere un figlio, ma in realtà contemporaneamente nasce una femmina al conte e a mia nonna un maschio. E quindi avviene lo scambio.
1: No, lo scambio.
0: Ma qui siamo in pieno romanzo d'Appendice, attenzione, che è una cosa meravigliosa.
2: Ebbene sì, avviene lo scambio. L'unica prova che noi abbiamo di questo scambio, oltre alle voci di paese, è che mia madre era l'unica figlia molto diversa. Quindi era la più alta della famiglia, perché insomma diciamo che erano tutti nanetti.
0: Piccolini.
2: Mia madre era alta, aveva un altro portamento, aveva un altro anche carattere, quindi abbiamo sempre pensato che fosse la realtà. Non abbiamo mai fatto la prova del DNA.
1: Però tu saresti la nipote del conte.
2: Esatto, io sarei la nipote del conte, i miei cugini mi chiamano contessina.
1: La contessina Pina, che storia!
0: Ma si potrà mai dipanare questa matassa? No.
2: Bisognerebbe fare il DNA.
0: Lascia stare,
1: avvocato.
0: No. Ma no, non vale la pena.
2: È meglio rimanere così nel dubbio, nell'incertezza.
0: Meglio, bella storia, però, devo dire, questa me l'appunto. Grazie, Pina, grazie.
1: Barbara, abbiamo Barbara da Volterra.
0: Buongiorno, Barbara.
3: Ciao, sono una Riccicession.
0: Bentornata, Barbara, bentornata. Grazie. Qual è la tua beautiful familiare?
3: Allora, la mia beautiful si tratta di una prozia, la prozia Finetta, che aveva cinque sorelle. Anni 30, la zia Finetta viene fatta sposare, come accadeva all'epoca, con un ragazzo che lei non conosceva nemmeno bene. Si sposa la notte delle nozze a Libbiano, vicino a Pomarance. La notte delle nozze la zia si accorge che il marito aveva la voglia della chiocciola.
0: La voglia della chioccia
3: che riguarda l'apparato sessuale, non poteva avere l'erezione.
0: L'erezione, quindi diciamo questa chiocciola si ritraeva,
1: dentro la casetta.
0: E allora
3: ha abbandonato il marito la stessa notte delle nozze, è scappata a piedi, è andata a Pomarancio dove aveva un altro ragazzo che le piaceva, che si chiamava Dandolo, che il nome era
1: Dandolo.
0: Già Dandolo, capito? Già dice tutto Dandolo, che in effetti lo diede, ecco.
3: Esatto, e senza sposarsi, anche se il matrimonio non era stato consumato, non si è mai all'epoca non c'era, è stata 60 anni con Dandolo, che io consideravo il mio prozio, e poi è morta alla venerante età di 98 anni.
0: Mamma mia, che storia, che parte dalla voglia di chiocciolo. Sono delle epopee, ragazzi. Barbara, grazie.
1: Sì, abbiamo l'esperienza di Daniela su Facebook. Il suo bisnonno non si è voluto sposare. Il giorno delle nozze ha detto che erano scappate le pecore e doveva andarle a recuperare. Mi sembra già
0: molto credibile, devo dire. Concludiamo con Roberto a Conegliano, in provincia di Treviso.
1: Ciao Roberto.
4: Allora.
0: Buongiorno, ciao, Roberto. Ciao. Allora, che è successo nella tua beautiful familiare?
5: Io, mio nonno Pipin, all'inizio del Novecento, nei primi anni Novecento, emigrò in Argentina e andò per fare qualche soldo e andò a mettere giù i binari delle ferrovie che in quel momento in Argentina attraversavano tutta la Pampa.
1: Nonno Pipin nella Pampa.
5: Mio nonno era alto 1,55 m, era un momento, quindi mettere giù binari
0: era piccolino,
5: infatti si è fatto la guerra per via della legge del re soldato, si è quindi fatto la guerra, ci ha quasi rimesso la ciuba. Comunque, a parte questo, dopo tre anni di duro lavoro in Argentina, decide, mette via un discreto gruzzoletto e decide di tornare a casa.
4: Sì.
5: Va a Buenos Aires, però naturalmente il piroscafo ci volevano giorni prima che partisse, partiva un mese così. Quindi in quei giorni la grande città, le luci, i bar, i bordelli, le feste, si è mangiato completamente
1: tutto quello che aveva risparmiato.
4: E vogliamo dargli torto a Pipin?
5: Quindi ed è tornato a casa ed è arrivato a casa con solo un poncio che ancora possiede.
1: Il poncio di Pipin.
4: E c'è ancora il poncio di Pipin che campeggia.
1: Che meraviglia, grazie Roberto.
4: Ciao Roberto, stai bene.

0: Questa è l'unica canzone durante la quale si fanno i supplì, perché se avete sentito si sente si sente che stanno a friggere qualcosa,
1: stanno friggendo qualcosa che a quest'ora un supplì caldo
0: alle 10 27 minuti 20 secondi fa piacere, diciamo la verità, ma siamo arrivati ai saluti finali.
1: Grazie di averci ascoltato anche oggi, vi ricordiamo che potete riascoltarci con Rai Play Sound, sito o applicazione.
0: Grazie a voi tutti per la vostra straordinaria pazienza nell'ascoltarci. Che possiamo dire? Vi auguriamo di passare un bellissimo fine settimana.
1: Sì, riposatevi, divertitevi, ci sentiamo lunedì mattina 7:45 Radio 2.
0: E adesso la linea va prima alle importanti notizie del giornale radio, come sempre, e subito dopo a Radio 2 Social Club. Ciao!
2: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su mscrociere.it. MSC. Best holiday ever. 2-2.
6: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Medioworld.

0: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida, caro carburanti. È in Italia ancora il prezzo del diesel presso i suoi distributori con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro. La crisi dell'ex Ilva, da metà novembre rischio cassa integrazione per tutti gli stabilimenti, annunciato dai sindacati per lunedì 12 ottobre uno sciopero di 24 ore dopo l'incontro a Palazzo Chigi.
3: Si ferma l'ultimo altoforno rimasto acceso a Taranto dell'ex Ilva e contemporaneamente Acciaierie d'Italia ha annunciato lo stop degli impianti di Genova e Novi Ligure. E questo mentre ieri era in corso il confronto a Palazzo Chigi tra governo e sindacati sul futuro dell'azienda. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha annunciato un decreto con le tutele sociali per i lavoratori che il governo dovrebbe approvare in Consiglio dei Ministri martedì prossimo. È stata prospettata la cassa integrazione non per chiusura attività ma in una prospettiva di continuità. Per i sindacati tutta la situazione degli stabilimenti è insostenibile e hanno annunciato uno sciopero di 24 ore per lunedì 12 ottobre. Michele De Palma, segretario generale della FIOM.
4: Non siamo venuti a Palazzo Chigi per la cassa integrazione, siamo venuti a Palazzo Chigi per il lavoro, per la salute e per la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.
3: In organico ad Acciaierie al momento restano circa 9.500 lavoratori. Ad oggi la cassa integrazione autorizzata dal governo è per 4.450 unità sino alla fine di febbraio 2027. Paola Bonanni, GR2.
2: Nella cronaca gli arresti in diverse regioni per pedopornografia, lo sfruttamento sessuale dei minori.
5: Un ampio archivio dell'orrore scoperto dalla polizia postale. 7 le persone arrestate in flagranza per possesso di materiale pedopornografico, altre 7 denunciate. Nei loro confronti è scattato il sequestro di una grande quantità di dispositivi e materiale informatico utilizzati per le attività illecite. Il maxi blitz, a conclusione di un'indagine coordinata dalla Procura di Milano avviata nel 2025 nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia. Risiedono in Lombardia, Veneto e Toscana gli arrestati. Tra i 38 e i 78 anni, gli investigatori hanno individuato diversi account attraverso i quali veniva condiviso il materiale. Durante le perquisizioni è scattato il sequestro di una 30 di dispositivi elettronici e di 100.000 file tra immagini e video di violenze su minori, oltre 26.000 gigabyte di dati. Alessandro Carmeli, primo dirigente della Polizia di Stato.
6: Abbiamo riscontrato prevalentemente immagini reali sulle quali sono in corso approfondimenti per individuare le vittime, in alcuni casi anche la presenza di materiale pedopornografico realizzato con l'intelligenza artificiale.
5: Elena Baiocco, GR2.
2: Nella provincia di Arezzo un minorenne è finito in comunità con l'accusa di propaganda neonazista, oltre a istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, anche con finalità di terrorismo. Secondo le indagini il ragazzo interagiva in alcune chat nelle quali si spingevano i giovani a commettere gesti violenti nelle scuole e si esaltavano ideologie di matrice neofascista, suprematista, xenofoba e misogina. L'aggressione russa all'Ucraina, diplomazia al lavoro a Miami con gli inviati di Trump dell'Ucraina e poi Francia, Germania, Regno Unito, NATO e Unione Europea. Stamane ancora vittima, una persona è stata uccisa in un attacco russo a Zaporizhia. Ieri l'orrore a Kramatorsk nel Donbass con 33 civili uccisi nel bombardamento di 2 autobus. Sull'andamento del conflitto il commento del presidente del comitato scientifico dell'ISPI, Paolo Magri.
7: Gli obiettivi civili come target russi non sono una novità. È nuova l'intensità degli attacchi e la gravità dei danni grazie ai nuovi missili e ai droni più sofisticati. Dai porti non esce grano, manca energia, si muore molto di più. L'obiettivo russo è fiaccare la popolazione per far accettare la resa. Un obiettivo per ora non raggiunto, perché se il 70% della popolazione è ora a favore di una pace negoziata, la stessa percentuale si oppone alla resa, alle condizioni di Mosca.
2: Cambiamo argomento, la musica col ritorno di Claudio Baglioni dopo lo stop per motivi di salute che lo ha costretto a posticipare di un anno il suo Grand Tour della Vita è Adesso. Il 24 ottobre ripartirà con una serie di 7 concerti a Roma, Villa Borghese, un luogo speciale per la storia del cantautore. Lo ascoltiamo.
8: È qualcosa che accade dopo 44 anni dalla prima volta in cui sono stato a Piazza di Siena il 24 di ottobre del 1982. E allora fu un concerto spontaneo, è un tornare lì con un contenuto profondamente diverso. Innanzitutto ci sono tante canzoni nuove, perché allora io ero a 10 anni dall'inizio della mia carriera popolare, fra un po' invece saranno 60, quindi molte cose sono cambiate.
2: E la linea va a Radio 2 Social Club, il prossimo giornale radio alle 12.30. A tutti buon ascolto.
9: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste, in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
10: Questo è Radio 2 Social Club dalla Sala B di Via Asiago in Roma con Eva Stoccolma.
11: Questo è Luca Barbarossa.
12: È tutto il suo splendore. Esatto. Eccoci qua, grandezza naturale, siamo qui oggi veramente è una bella puntata, ma come spesso ci sta accadendo è entrato in campo Marco Verdura. Hai visto che bravo, un autore bravissimo.
11: Vogliamo
12: fa
11: ogni
12: pure
11: tanto
12: le pulizie, fa pure, ma salutiamoli gli autori. Marco Verdura. Poi?
11: Gero Arnone, salutiamo Priscilla La Gioia, le persone che lavorano con noi, perché
12: e
11: noi
12: Giovanni Benincasa.
11: E Giovanni
12: dici?
11: Benincasa, perché so. Comunque sono degli umani, anche loro hanno dei sentimenti. Se tu ci parli, hanno delle famiglie, delle vite.
12: Beh, alcuni di loro noi non abbiamo mai visti. Comunque, no, scherzo, no, vengono spesso. Ma adesso diciamo chi sono gli ospiti oggi, perché degli autori poi alla fine non gli frega niente a nessuno.
11: È vero. Francesco Montanari per lo spettacolo Storia di un cinghiale, qualcosa su Riccardo III.
12: Shakespeare poi ci racconterà un monologo molto molto interessante. E poi per la musica finalmente il ritorno di Ariete con il nuovo album Tutti tornano a casa, e quindi qui a Radio 2 Social Club.
11: Questa è casa infatti per tanti dei nostri ospiti. Oggi Andrea Vianello per il libro I figli si baciano di notte. Ne parliamo oggi con lui, perché forse bisogna baciarli anche di giorno.
12: E infatti lui non è tanto d'accordo, è un modo di dire, è una sorta di proverbio, i figli si baciano di notte. Ma poi torna a trovarci anche Emanuela Fanelli,
11: wow,
12: per la sua serie Peccato.
11: Peccato che ci sia anche Saverio Raimondo, però per fortuna ad iniziare le nostre puntate c'è sempre lei, la Queen Francis, con la Social Band.

0: Ma che cosa le vuoi dire? Cosa le vuoi dire?
1: Che ha sbagliato! Cosa le voglio dire? Che ha sbagliato una nota.
0: Quale? Quale?
1: Non lo diesis. Ha sbagliato.
0: Ha preso il diesis. Sì, ma tu c'hai l'orecchio assoluto, eh. Uno però. È l'altro che te frega. Brava, brava Francis.
1: Bravi.
0: E super la social band. Emanuele Ciampichetti, Mackie Marturano, Alessio Graziani al comando.
1: Claudio Trippa.
0: Eccolo qua.
1: Bravi ragazzi.
0: Getta ciocche di capelli alle sue fans. E adesso arriva uno che di capelli se ne intende, ce l'ha lui.
1: Ce l'ha parecchia.
0: Pensa che con i capelli suoi si potrebbe rivestire tutta la social band. È Francesco Montanari con noi a Radio 2 Social Club.
2: Buongiorno, mai presentazione fu più grata. Non per la social band, per carità di Dio. No.
0: Questa la dobbiamo mettere giù.
1: La bottiglietta d'acqua.
2: Ecco, vedi, sbaglio, rifaccio l'ingresso.
0: Non è esteticamente.
2: Dai capelli che.
0: Senti, ma sei in teatro con Storia di un cinghiale, qualcosa su Riccardo III.
2: Esattamente.
0: Monologo.
2: Sì.
0: In cui sei una sorta di te contro te, insomma, no? Sei una.
2: Sì, questo è un testo scritto da Gabriel Calderon, che ha curato anche la regia, che è un autore uruguagio, prodotto dal Piccolo di Milano e Teatro Carnezzeria. Vabbè, diciamo, le cose politiche l'ho fatte. Detto ciò. È una storia di un attore che finalmente, dopo anni di gavetta, riesce a ottenere il ruolo della vita, solo che è Riccardo III, per l'appunto, solo che quando arriva a fare Riccardo III sarà che è troppo incattivito, è troppo frustrato, distrugge tutto.
0: Tutto.
2: Caccia il regista, caccia metà della compagnia, alla fine arriva a distruggere addirittura la scena, e io lo faccio veramente.
0: Viene fuori tutto il.
2: Diciamo, è uno spettacolo che ogni attore.
0: Nell'esistenza.
2: Esatto, uno spettacolo che ogni attore desidera fare, perché per quell'ora e dieci.
0: Fai come ti pare.
2: Beh sì, sì.
0: Ti sfoghi
2: tantissimo.
1: Ma se distruggi la scena, poi il giorno dopo come fate?
2: Il giorno dopo tutti i giorni i tecnici la ricostruiscono.
1: Ma come? Sei proprio un odioso,
2: no,
1: allora.
2: Io non c'entro niente, l'ha voluto il regista. Sì, ogni tanto io mi pietosisco, quindi magari qualcosa non la rompo. Però insomma sì. No, è bello perché il testo è alternato in versi di metrica shakespeariana, che è il pentametro giambico, wow. Testi originali.
1: No, aspetta,
2: di...
1: aspetta.
0: No, calma, aspetta, che qui crolla l'audience.
1: Io lo so cosa vuol dire.
0: Diciamo ovviamente. Cose più semplici, eh.
1: Magari una mia amica che sta ascoltando non lo sa.
0: Chiedi per un'amica.
1: Chiedo per un'amica, perché io ovviamente so, ma spieghiamo.
0: Faccio un esempio.
2: Now is the winter of our discontent, per esempio. Questo, tra l'altro, è l'unico verso di Shakespeare, tutta la storia di tutto Riccardo III, che non è in pentametro giambico, perché non sono sette sillabe. Però lui, diciamo, inizia questo testo così. Però io non lo faccio in inglese, è l'unica cosa che dico in inglese.
1: Okay.
2: Ne so, questo è l'inverno del mio scontento, queste sono sette sillabe in metrica. E tutto Shakespeare, tutte le tragedie le scrive in pentametro giambico, che sono sette sillabe. Noi usiamo invece in italiano l'endecasillabo, che sono undici. Tipo sorreggersi agli appositi. Come sull'autobus, vi ricordate? Sorreggersi agli appositi sostegni è un endecasillabo.
0: È un endecasillabo.
2: Hai capito? Della tradizione.
1: Okay, okay.
2: Ma questo comunque.
0: Ha scritto Dante.
1: No, ma è fondamentale.
2: L'ha scritto Dante.
0: Sì.
2: Gabriel ha scritto dei versi in metrica rispettando questo, e poi c'è la prosa dove io racconto questa storia. Sono 75 pagine di memoria, è molto divertente.
1: Quanto dura quindi in tutto?
2: Un'ora e dieci.
1: Di memoria proprio. Ma sì, Francesco sì. È. Sulla memoria è incredibile, a parte che studi tantissimo. E quanto c'hai.
2: I capelli, diciamo,
1: quanto ci hai messo a prepararti
2: a fare la memoria, diciamo, un mese.
1: Solo?
2: Ci ho messo un mese, tutti i giorni, una paginetta al giorno, metti lì. Ma perché poi è tutto veloce, no? Cioè, perché comincia già io, Riccardo di York, solitario sole di nostra bandiera, come chi spera ad altri soli l'arrivo, quello che esprimo giuro spergiuro. Vabbè, boh, insomma.
0: Porca.
2: In realtà è divertente, perché sembra un rap.
1: È vero.
2: Sembra un rap, però sì, poi c'è lo spettacolo da fare. Devo dire che è stato accolto molto bene in tutta Italia, e c'è un finale anche a sorpresa, dove c'è questo attore che chiede al pubblico. Un attore intelligente, chi vuole scendere a abbracciare questo attore intelligente, uno spettatore intelligente. E ogni tanto la gente mi abbraccia, anche se sono in uno stato pietoso, ragazzi.
0: Ah sì, finisci
2: pieno d'oro, tutto puzzoso.
1: Vabbè, sei comunque tanto. Francesco Montanari, vuoi
2: no,
1: dire?
2: Vabbè,
1: qualcuno
2: ringrazio.
1: Che ti abbraccia lo troviamo anche.
2: Sì, però devi vederlo lo spettacolo, devi capire, insomma, è un po'.
0: Io ho ridotto così, non abbraccio. Se lo vuoi abbracciare tu, vabbè, è una cosa.
2: Un abbraccio
0: tua.
2: Platonico, diciamo.
1: Per abbracciare Francesco fino al 18 ottobre alla sala Umberto con. Storia di un cinghiale, ma ne parliamo subito dopo aver ascoltato Elisa.

0: E adesso direttamente da un testo di Shakespeare, Saverio Raimondo, eccolo qua.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Saverio.
1: Non mi sfidate sulla memoria, sennò vi sparo un pianto antico di Carducci così,
0: Così,
1: raffica.
0: Com'è?
1: L'albero a cui tendevi la pargoletta a mano, il verde melograno dai bei vermigli in fior, nel muto ortosolingo rinverdì tutto orore, giugno lo ristora di luce e di calor. Tu fior della mia pianta per cosse inerita, tu dell'inutil vita estremo unico fior, sei nella terra fredda, sei nella terra negra, nelle sol tira allegra, ne tire... risveglia amor
0: il coccolone. Purtroppo ha avuto il coccolone durante la poesia.
1: Esatto, beh,
2: ma se spaventi la gente non vale comunque.
1: Ha avuto coccolone durante la poesia, non solo io ma anche il figlio di Carducci ovviamente.
2: Tu non sei Amleto, sei Omleto.
1: Omleto mi piace,
0: sì,
1: non mi dispiace affatto.
0: Omleto strapazzato.
1: Vabbè, ragazzi, qui ridiamo e scherziamo. Intanto in Siberia una ricercatrice russa è morta di peste, così giusto per rallegrarci. In Florida ci sono casi di lebbra.
0: Ecco.
1: Ma c'ha la bronchite. Cosa sta succedendo? Malattie che noi pensavamo estinte ormai da anni, da secoli, eccetera, stanno tornando.
2: La peste è tosta.
1: La peste è tosta.
2: Sì.
0: La peste è tosta. Perché ce l'hai avuta?
2: Mi sta salendo.
1: Penso di quei settimanali dedicati alla salute in copertina. Ma Stoccolma, la peste è tosta. Sarebbe perfetto.
0: Bellissimo.
1: Sarebbe
0: sì.
1: Perfetto. Diva donna e salute.
0: Anche solo Ma Stoccolma, la peste. Basterebbe questo titolo qua.
1: Vabbè, comunque, ragazzi, ripeto, ridiamo e scherziamo, ma stanno tornando malattie antiche. Come riconoscerle e soprattutto come curarle? Perché quest'anno a quanto pare andranno appunto molto malattie di queste, proprio anche di tua tradizione biblica, come per esempio lo scorbuto. Occhio allo scorbuto, è una malattia grave causata da una carenza di vitamina C. Causata questa carenza dai rincari, perché con quello che costano le arance conviene lo scorbuto a quel punto.
0: Certo.
1: A quel punto ti conviene
0: è più economico.
1: È molto più economico. L'inflazione è meglio lo scorbuto.
0: Sicura?
1: Sintomi, intanto, primi sintomi, come fare a capire se il tuo vicino di poltrona ha lo scorbuto? Stanchezza, irritabilità, dolori, digestione difficile. Stando ai sintomi, tutte le persone che conosco hanno lo scorbuto.
0: Io pure.
1: Anche tu hai lo scorbuto. Irritabile, stanco, dolorante, sei tu.
0: Ecco.
1: Sei tu, hai lo scorbuto. Come si cura? Come si cura? Con integratori associati a una dieta mirata, anche se nell'Ottocento, storia vera, la marina inglese curava i marinai della marina inglese, appunto, affetti da scorbuto, con il gin. Gli davano il gin, quindi assicuratevi anche oggi di avere un medico inglese, un medico inglese potrebbe curarvi lo scorbuto.
0: Aiuta.
1: In maniera assai più piacevole. Sta tornando anche la gotta.
3: È vero, io ho tanti amici che hanno la gotta.
1: Lo vedi?
0: Come ma tanti amici?
3: No, ti giuro, ma poveracci, non è
1: ragazzi, non mi dico cazzate.
0: Come vivi? In un sanatorio.
3: Ma è pure vegetariano.
0: Ah, sì.
1: È incredibile, come l'ha preso?
3: Non lo so. Forse è diventato vegetariano dopo che ha avuto
0: le verdure.
3: Però non ho mai il coraggio.
0: Malissimo le verdure. Attenzione alle verdure.
1: Noi vediamo, ma la gotta è una malattia infiammatoria causata da un accumulo di cristalli di acido urico. Purtroppo sono cristalli di minor valore rispetto ai cristalli di boemia. Quindi manca a dire che metti all'asta il malato.
0: No, non te li puoi neanche vendere, niente.
1: Sintomi della gotta. Forti dolori alle articolazioni, soprattutto all'alluce. Ebbene sì, la gotta ti porta il dolore al ditone.
0: Al pollicione. No.
1: Esattamente.
3: Non piede così.
0: Senza sbatterlo.
1: Bravissimo. Infatti, occhio che se vi alzate la notte per andare in bagno al buio, senza accendere la luce, e vi fa male il ditone, potrebbe essere gotta oppure uno spigolo. Quindi attenzione, attenzione.
0: Genere però il mignoletto, più il mignoletto.
1: Dipende da dove hai gli spigoli, da dove sbatti. Come si cura la gotta? Perché ovviamente si cura antinfiammatori e cortisone. Ma la miglior cura è la prevenzione, cioè amputatevi gli alluci e basta, non ci pensate
0: ma
1: più,
0: sì.
1: Via quegli alluci, tanto avete altre 8 dita a quel punto, che vi frega. Per concludere, la tubercolosi.
0: Ma si può iniziare la mattinata con tutte queste malattie?
2: Vuoi dire che hai tanti amici?
3: No.
0: Tanti amici.
1: Esatto,
3: circolatisi? No, non ce l'ho. No.
1: La tubercolosi è una malattia infettiva contagiosa causata da un batterio, spesso scambiata per bronchite.
0: Ecco.
1: La tubercolosi provoca tosse, remoscia e accento francese.
0: No! Eccola!
1: Attenti.
2: Ce l'avevo anche prima.
0: Ma ha fatto venire il raffreddore, ci credi?
1: Ma si attacca alla tubercolosi, infatti. Fra i sintomi a tubercolosi, oltre la tosse, anche la febbre, dolori al torace ed emissione di alcune arie tratte dalla Traviata di Verdi e la Bohème di Puccini. Se sentite, a Radio 3 hanno tutti la tubercolosi. Come si cura?
2: Come si
1: la
2: cura?
1: Tubercolosi. Mesi di antibiotici durante i quali il soggetto va messo in isolamento a casa o dentro la sala B di Via Siano.
0: Eccola, eccola.
1: Fate voi.
0: Perché mi abbracci con la bronchite?
2: Ma hai visto, è il tubercolosi, non è bronchite, stai tranquillo, è solo tubercolosi. Ascoltiamo Noah Kahan e Sam Fender su Radio 2.
4: Se cambiate canale avete ragione.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 2-2. Quando ci fa segnare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: 2-2.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
6: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
5: A testa, ok.
6: Va bene, dai. Comincia Paola, vai. Dai.
7: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il ruggito del coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
6: Che aggiunge?
5: Hai detto tutto te.
6: Hai detto tutto tu, ma scusa.
7: Potete dire che brava.
6: Che brava, eh.
5: Che brava.
6: Che brava!
8: Il ruggito del coniglio con Marco Presta e Antonello Dose. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.

0: quello vero, è Achille Lauro vero che ha fatto il jingle, no? Perché lei Emma non c'era ancora.
1: No, sì. Non c'ero. Peroni lo fa bene, però Achille Lauro, no? Peroni non faceva l'imitazione.
0: Peroni fa bene chiunque, quindi lo so. Non lo so, anche Achille Lauro. Non so se fa Achille Lauro, però insomma, Andrea non ha limiti.
1: Sta facendo tale quale, quindi.
0: Ma non ha limiti, non ce l'ha mai avuti. Lui riesce a fare qualsiasi voce, si trasforma, non so come fa.
2: Lui è l'intelligenza artificiale di se stesso.
0: Esatto.
1: Sai fare le imitazioni, Fra? No, non ce l'hai nel repertorio.
0: No. Ti posso chiedere perché si chiama Storia di un cinghiale lo spettacolo?
2: Perché io faccio l'imitazione del cinghiale. No, perché il cinghiale è lo stemma degli York.
0: Ah, ecco.
2: Che è la famiglia di Riccardo III, diciamo questo. Però questo non lo sa nessuno, giustamente, non viene manco detto. Però cinghiale perché per noi, per antonomasia, il cinghiale è un animale invasivo, distruttivo, insomma è difficile da abbattere, è ruvido, è resistente. È un po' quello che fa il personaggio che racconto io, insomma, che distrugge tutto, invade e non ha pietà.
0: Il Riccardo III di Shakespeare ovviamente sogna di prendere il trono, di arrivare al trono.
2: Sì.
0: Il trono dell'attore qual è? Cioè l'ambizione dell'attore.
2: Quanto tempo?
0: È una domanda intelligente questa.
2: Estremamente profonda, Luca, grazie. Allora, guarda, non lo so, in linea di massima, penso che purtroppo l'attore sia un lavoro, ahimè, sintomatico, e quindi diciamo è l'accettazione e il valore, diciamo, dato dagli altri il più numero possibile. Questo purtroppo
0: piacere a più persone per
2: questo sì, che poi tu capisci subito che non puoi piacere a tutti, e quindi
0: no,
2: vai subito in frustrazione. Però poi cresci, insomma, impari, diciamo, a tenere a bada il tuo narcisismo e capisci che magari ognuno poi ha i suoi obiettivi, insomma. Il mio, se devo essere onesto, è avere la possibilità di creare ciò che mi interessa.
0: Certo, questa è già una grande,
2: questo
0: è una grande,
2: per gli attori non
0: grande
2: è sempre,
0: privilegio,
2: estremamente privilegio,
0: e grande libertà,
2: è frequente,
0: e anche grande, diciamo, libertà.
2: Ecco,
0: sì. E ci sei arrivato perché questo è uno spettacolo che ti interessa e che interessa anche il pubblico. Ma adesso, a proposito
1: di creare ciò che interessa,
0: esatto,
1: anche
0: noi, ci interessa molto lei, ci interessa molto il suo nuovo disco,
1: la sua musica da quando ha iniziato, diciamo. Il 2 ottobre è uscito il nuovo album Tutti tornano a casa, quindi noi siamo molto felici che questa è anche un po' casa sua. Accogliamo in studio Ariete. Buongiorno.
3: Oh, buongiorno, finalmente.
1: Guarda quante chiavi di casa ci sono su quest'album.
3: C'è anche da qualche parte pure quella degli studi, devo dire.
1: Ah, ce l'hai
4: sicuramente. Ma hai?
3: Dovrebbero essere, non lo so, no, forse dicono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
1: tutte tue,
3: 12, che sono appunto i brani. Volevamo dargli questo tipo di...
0: Ognuno con la sua chiave.
3: Esatto, esatto.
1: Ne approfitto per fare il servizio pubblico, non postate mai le foto di casa perché sono riproducibili.
0: Certo.
3: No, ma infatti queste erano randomiche, no, ce ne sono un paio che...
1: a casa di Ariete,
3: no,
1: con queste.
3: Ce ne sono un paio che ci assomigliano, che sono quelle dei due portoni, ma non sono quelle veramente.
1: Brava.
0: Una è quella del camerino di Emma, ma io solo so qual è.
4: Però ci siamo concentrati sulla foto dietro, ma non sulla foto di copertina vera e propria.
3: Sì, facciamola vedere meglio.
0: È lei dentro una valigia.
4: Puoi descriverla tu agli ascoltatori radiofonici.
3: Allora sì, sono io dentro una valigia e non c'è nessun tipo di Photoshop e niente, ovvero che io, grazie a fisioterapia e yoga, e ringrazio
4: scusa,
3: Davide e Camilla, che sono fisioterapista e insegnante di yoga.
0: È un bagaglio a mano?
3: Allora, non è un bagaglio a mano, è tipo quello da...
4: Medio.
3: Comunque devi pagare, ne devi pure imbarcare, esatto, però...
0: Non è semplice.
3: Non era gigante.
4: Io non ci ho mai provato, potrei provare.
3: No, abbiamo fatto un po' di prove, io che mandavo all'art director, tipo lui mi diceva mi mandi delle foto rannicchiata così io capisco in centimetri che valigia devo prendere per scattare la copertina, eccetera, eccetera. Poi ho avuto la fortuna che mi è successa una cosa che non mi è capitata mai, ovvero che abbiamo scattato la copertina nel giro di 15 minuti, tipo. Quando la mia fotografa Ilaria, che saluto anche lei, ha detto vabbè ce l'abbiamo, per me è bella, io stavo nella valigia rannicchiata e ho detto veramente regà, cioè posso uscire, perché poi non so se ho voglia di rientrare. Sì ce l'abbiamo, tutto a posto. E quindi è venuta anche
1: spontanea, diciamo,
3: in poco tempo. Sì, sì.
0: Cosa non deve mancare della tua valigia?
2: A parte te stessa.
3: Ci sono te stessa, ovviamente.
0: Le cuffiette. Col cavo, però.
3: Sì, perché? Col cavo. Allora, un po' per tornare alle cose del passato, perché io il mio primo EP, ma mi sembra anche che sono venuta a raccontartelo, perché ripeto, sono venuta qua 15 volte. E appunto il mio primo EP l'ho registrato col telefono e le cuffiette del telefono. quindi era anche un po' tipo una cosa nostalgica, e poi perché le uso molto di più di quelle Bluetooth, anche oggi sono venuta qua in motorino con le cuffiette col filo, mi col piacciono filo. Di
1: ma
3: più
1: spento ovviamente, non con la musica,
3: no mentre, cioè, assolutamente
0: beh,
3: no.
0: Noi pure
3: quella destra con il microfono nel caso in cui mi chiama qualcuno,
1: okay,
3: e questo. Poi ovviamente
1: pensa alla tua generazione che pensa al passato, le cuffiette col filo, se dobbiamo pensare noi al passato, vabbè, la matita per tornare indietro nella cassetta, tipo, no? Cioè, vabbè, è così.
0: Ma
1: generazioni
0: ci mettiamo
1: diverse.
0: A fare i vecchi tromboni adesso, la matita,
1: sì, col filo,
0: cioè, le lampade a olio, cioè.
4: Non ho capito.
0: Ma che è sta
4: puntata? Con i cavalli.
5: Ma che cos'è la matita per tornare?
0: La cassetta, le musicassette.
4: Ah, la matita nelle
0: per riavvolgere, sì, sì.
3: Ma c'era una matita nelle musicassette?
5: No, e tu mettevi la matita per rigirare.
1: Non ti preoccupare,
0: a volte ti usciva il nastro dalla cassetta per riavvolgerla. Mettevi la matita e giravi l'ingranaggio della cassetta.
4: È un momento di radio e di televisione,
0: sì,
3: un'operazione chirurgica tipo.
0: Brividi, brividi a Radio 2 Social Club, brividi, sembrava l'Istituto Luce.
1: Beh,
0: ma
1: i brividi adesso li sentiamo magari perché
0: allora questa è questa è una canzone molto particolare, Tachicardia, scritta in un momento particolare,
3: sì, scritta con Night, anche che ringrazio, lo saluto di nuovo, Night. Mi ha aiutata nel ritornello. Profonda sicuramente.
0: Puoi dire in che momento l'hai scritta?
3: Sì, l'ho scritta.
0: Se ti va, perché
3: no,
0: non è, sono cose intime.
3: Assolutamente.
0: Sono cose...
3: Io ho avuto la fortuna per una volta di aver avuto diciamo il guizzo quando stavo nel momento in cui stavo soffrendo, anziché di vivermelo e prendermelo in faccia come faccio sempre. Cioè non è che io soffro e dico, insomma, qualsiasi tipo di sofferenza, di disagio, mi lascio, li dico con qualcuno e dico scriviamo una canzone. Anzi, è una cosa che non capita quasi mai. Me lo vivo molto il dolore prima di scriverlo. Invece a questo giro mi sono svegliata una mattina dopo che avevo alzato un po' il gomito, diciamo così, e caso ha voluto, purtroppo, che io un'oretta e mezza dopo avessi un funerale di un caro amico della musica di Roma, ma in generale di tutta Italia, perché era un tour manager e persona meravigliosa che si chiama Francesco, a cui comunque farei un applauso, un... E quindi diciamo che quest'ora prima di andare al funerale mi è venuta la cosa, essendo che avevo questa tachicardia lancinante, sia perché avevo bevuto la sera prima, sia perché stavo comunque un po' male, di scrivere un brano appunto sulla tachicardia e di spiegarla però a un bambino, perché comunque è una cosa che capita a tutti e quindi non va demonizzata come sensazione. E quindi appunto parlo di questo lunedì mattina, di un amico che se ne va via oltre una collina, che è un po', diciamo, il concetto in cui ho racchiuso la perdita di una persona. E sono contenta che poi Night mi abbia aiutato a scrivere il ritornello, perché è rimasta bloccata nelle mie memo vocali tipo per un anno e mezzo, perché ogni volta che cercavo di riaprirla non trovavo, ovviamente, no?
0: Anche una ferita,
3: sì, cioè. non trovavo proprio l'ispirazione per scrivere una cosa profonda quanto in quel momento. E lui invece poi ne ha colto la profondità, e io veramente lo ringrazio pubblicamente e privatamente da mesi ormai, quindi sono contenta.
0: Beh, brava Ariete, bravo Night, è un pezzo estremamente emozionante, lo ascoltiamo.
3: Grazie,
0: abbiamo il privilegio di ascoltarlo qui a Radio 2 Social Club dal vivo, Ariete che torna a trovarci in occasione appunto dell'uscita del suo nuovo album.

0: Ariete, grazie. Dal vivo con tachicardia, complimenti.
1: Grazie, grazie
0: ovunque
1: mille.
0: Sei ovunque, una bellissima, un bellissimo verso, veramente.
1: Grazie, grazie,
0: brava,
1: davvero.
0: Brava, brava, ci fa veramente piacere. È tutto dal vivo, sta accadendo ora a Radio 2 Social Club e adesso diamo il benvenuto a un amico, la tachicardia spiegata ai bambini. E qui in qualche modo si parla di bambini perché si parla di figli. I figli si baciano di notte, è il nuovo

0: grazie al menisco e sta qui con le stampelle perché sta recuperando, in recupero. E il microfono
1: arriva, lo portiamo subito
0: adesso. Eccolo. Roberto, facciamo un applauso a Roberto che hai visto con che velocità te l'ha portato.
2: No, come
0: si prende le stampelle non le vedrai mai più.
2: Va bene.
3: Rivende.
2: No, sì. Siccome ho capito che si è parlato di tutte le malattie del mondo, menisco estruso, così tiriamo fuori un'altra cosa che è quello che è successo.
0: Com'è estruso?
2: È un po' estruso e quindi
3: non è estruso, rimetterlo. È estruso.
2: Però adesso l'hanno rimesso dentro, è diventato intruso. Intruso, però devo metterci un po'.
0: Francesco Montanari, parla più, mi dicono dalla regia. Sì. Parlare più vicino.
2: Ma come, mazza, una volta facevo la radio,
0: la radio
2: come
0: è così.
2: Vedi gli anni come uno si. Questa è la vecchiaia.
3: Il microfono è
2: questa
3: struso.
2: È la vecchiaia. La vecchiaia.
0: Diceva prima Francesco Montanari che sì. I figli si baciano di notte, era un modo di dire che sentiva
4: sì,
0: spesso.
4: Sì, che la mamma di mio suocero, mi racconta mio suocero, che diceva: guarda, mia madre diceva poi alle persone: no, i figli si baciano solo di notte.
2: Sì, sì, infatti è un detto, perché? È un detto soprattutto dei nonni, effettivamente, ecco. Nonni e nonne, un po' forse del centro-sud, ho Ugli. Visto che insomma al nord.
3: Perché al nord per... anche di notte.
0: No, cielo, allora
2: bisogna essere po'. Allora, è chiaro che è un detto che ha anche una sua, insomma. Neanche è bello non sentirlo, però poi effettivamente nasconde il fatto che non bisogna viziare troppi figli, no? Non bisogna coccolarli, non bisogna far vedere in modo, diciamo, diretto l'affettività. Ed è un tema che secondo me ha a che fare soprattutto dei padri verso i figli maschi. Cioè è un po' un piccolo tabù in cui il padre verso il figlio maschio c'è questa distanza, no? Quindi c'è questo grande impaccio.
0: Ci si abbraccia meno, ci si tocca meno, ci si bacia
2: e
0: meno.
2: E questa poi magari a un certo punto può diventare un problema. Questo è un romanzo, quindi diciamo c'ha una storia che inizia in un cinema abbandonato di Roma, perché sapete che i cinema abbandonati di Roma sono una tappa emotiva della nostra gioventù, della nostra infanzia. Quindi avevo questa idea, questa immagine di questo cinema abbandonato dove di notte una signora cammina e inizia a sentire delle voci. Sono delle voci che stanno dentro un cinema abbandonato, quindi è strano che ci siano. Sono voci di ragazzini. Sono voci che chiedono di poter parlare con i padri e questo è l'inizio di una storia in cui è un romanzo, quindi naturalmente non vuole avere insegnamenti, però è una storia tra padri e figli e del fatto che a volte ci sono dei dialoghi che non si sono fatti, un po' per timidezza da parte dell'uno e da parte dell'altro, e bisogna poi trovare un terreno comune. A volte, per esempio, sai qual è il calcio tra i maschi? Sono il calcio perché quando tu parli di calcio con i tuoi figli improvvisamente hai trovato un linguaggio.
0: Sì, dipende dalle generazioni. Ci sono anche delle generazioni di ragazzi che il calcio non lo seguono più.
2: Però
0: comunque lo sport in generale è un terreno di comunicazione.
1: Ma non si potrebbe trovare anche altri modi? Cioè, nel senso, magari il figlio a volte finge interesse nel calcio, magari.
2: Certo, perché magari per imitare il padre assolutamente può essere una cosa, no? Allora, ripeto, poi i romanzi vanno dove scelgono di andare, quindi però credo che questo ci sia un tema, ecco, questo fatto che tra noi maschietti si parla molto poco,
0: sì.
2: E credo sia un errore, effettivamente i figli si baciano di notte perché in questa storia succede, ma soprattutto dovrebbero essere baciati anche di giorno, ecco, cioè forse bisogna superare un po' questo tema, che non vuol dire farli diventare dei bacioni sti padri, no? Certo. Perché poi da che diventavamo troppo severi diventiamo troppo amici,
0: però magari con meno pudore
2: far vedere che l'affetto, no, si può anche esprimere, non è così, bisogna essere anche un po' più fragili a volte.
1: Non c'è niente di male ad essere sentimentali anche se si è maschietti, pensa un po'. Comunque ora andiamo in pubblicità.
0: Davvero?
1: Giuro, arriva la Fanelli, vero? Arriva la Fanelli.
0: Sì, ti pare poco.

0: Voglia di montagna, trasport, terme, relax. Ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: 2-2. Fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroli, ti scontiamo lì.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. 2-2.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
4: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
5: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: A Radio 2 Social Club, una bella mattinata con Andrea Vianello, con il suo libro I figli si baciano di notte, e con Francesco Montanari impegnato a teatro con la storia di un cinghiale.
1: Con Ariete, con il nuovo album e il tour che parte il 7 novembre da Roma, il nuovo album E tutti tornano a casa.
0: E adesso?
1: E adesso siamo nel 2049.
0: Non fare figuracce.
1: Siamo nel 2049. E c'è questa attrice che è un po', insomma, ce la siamo un po' dimenticata un po' tutti.
0: Ha avuto un passato, insomma,
1: ha vinto
0: importante.
1: Anche dei premi.
0: Ha vinto dei premi, ha vinto un David, insomma, e poi.
1: E poi vabbè, il tempo passa, non so se ve la ricordate, però noi oggi la accogliamo in studio. Si chiama Emanuela Fanelli.
2: Ciao. Ciao a tutti, ben trovati. Ciao, ben trovati.
3: Buongiorno.
2: Che bello qua, che bella comitiva. Mi dicono di correggerti perché ne ho vinti due di David.
0: Sì. Due?
2: Sì, come la gag quella su un frutto che eviterei di fare, però insomma.
0: Così uno te lo metti a casa.
2: No, così uno lo espongo in libreria. Ecco.
1: Non mi ricordo la forma.
0: Siamo partiti.
2: E subito. Beh, perché c'è questo umorismo un po' di nicchia, un po'
0: british. Elitario. Sì. Facciamo delle pernacchie con l'ascella.
2: Ma sì, vai, con l'ascella già sarebbe, no? Un livello alto.
0: Oh, è già fuori la tua serie, peccato. Sì. Dov'è? Fuori dove?
2: Su HBO Max.
0: Ah, è difficile da dire.
2: Devo dire sempre Max, poi che me lo dimenticavo. Quindi su HBO Max la potete vedere. Oggi ci dovrebbe essere il secondo episodio anche, quindi se non vi siete proprio disperati.
0: Quanti
2: col primo,
0: sono in tutto?
2: Sono sei. Sì, escono una volta a settimana, credo, perché ci puntino per fare gli abbonamenti. Non so, sarà un tracollo questa cosa, però è così. Pure se lo so, pure secondo me doveva uscire tutta insieme, però.
0: Vabbè,
2: è andata adesso, così. Adesso se ci avete pazienza.
1: Peccato. La regia di Valerio Vestoso, sì? Che ha fatto anche una cosa simile con Vita da Carlo, diciamo. Anche se il tuo in realtà è più un mockumentary.
2: Sì, Vita da Carlo, pure Call My Agent sono un po' fiction. In Call My Agent c'ero anche io che interpretavo un personaggio un po' mitomane, e no, questo è un mockumentary, quindi è un documentario finto su di me nel futuro, e in questo futuro nel 2049 Malcolm Pagani mi viene a cercare perché un po' sono sparita, poi si capisce che sono finita pure in una questione giudiziaria pesante, e mi viene a cercare controvoglia perché lui vorrebbe fare tutto un altro documentario su Elsa Morante e Alberto Moravia, quindi una cosa più alta, ma il produttore non glielo fa fare, e questo è un modo per ripercorrere la mia carriera precedente e riempirla di un po' di sciocchezze.
0: Tu ti sei rifugiata?
2: Sì, mi sono un po' rifugiata
0: in Valle d'Aosta,
2: che non, nel 2049 è diventata Svizzera e non più Italia, e quindi ecco.
0: Ma lo sai che potrebbe succedere anche prima questa
2: che
0: cosa?
2: Ne so, poi divento visionaria, capito? Sai quelle cose, come se mi tracolla veramente la carriera, almeno uno può dire ammazza, intelligentissima, però
0: molto,
2: a capirlo prima è tutto
0: divertente.
2: Mettere mani avanti.
0: Io ho visto il primo episodio, è molto divertente.
2: Grazie.
0: E tra parentesi ci sono una serie di guest star che sono state volutamente invecchiate, visto che siamo nel futuro, e ho visto Sabrina Ferilli, sì. Ho visto una Paola Cortellesi che addirittura
1: è presidente
0: della Repubblica.
2: Presidente della Repubblica,
0: ex tua amica, perché avete fatto delle cose insieme nella serie.
2: Si capisce che abbiamo anche un po' discusso e capiamo che è successo. Poi c'è Ferzan Özpetek, anche stupendo.
0: Un ruolo strano, c'ha un ruolo pazzesco.
2: Sì, diciamo che adesso prenderà una deriva particolare che insomma si capirà. È venuto lì per altri interessi, non tanto per parlare di me, per interessi imprenditoriali, diciamo così. Poi c'è Tullio Solenghi che non arriva alla fine del primo episodio. E poi c'è Giovanni Benincasa, Piera De Tassi,
1: Gianni Canò,
2: Geppi Cucciari, Alessandro Borghi, Valerio Massandrea, tantissimi. Adesso mi sono dimenticata qualcuno e si offenderà.
0: Beh sì, certo, e se la legare.
2: E poi scusami, c'è
0: dito.
2: Che è uno dei cosceneggiatori, ma è anche attore, un vostro amico Giulio Somazzi, che fa l'operatore, addirittura l'applauso, che fa l'operatore
0: loro
2: delle riprese.
0: Fatto,
2: che si è messo agli atti che loro non hanno battuto le mani, Giulio.
0: Non abbiamo battuto ciglio
2: né mani.
0: Niente, zero. È sceso il
3: cielo. Dimenticati di Emanuela Fanelli, figurati di Giulio Somazzi.
2: Capito?
0: No, ecco, scherziamo.
2: E su questo fanno l'applauso. Ecco.
0: No,
2: arriveranno delle PEC,
0: lo
2: credo.
0: Diciamo, magari per quei 2-3 che ancora non lo sanno, 2-3 milioni dico, Giulio Somazzi è stato autore qui a Radio 2 Social Club, certo, per tanti anni, insieme ad Andrea Perroni hanno fatto sempre cose divertentissime, carinissime, insomma,
2: e poi adesso invece tracollo e lavora con me, quindi
0: un upgrade, finalmente è arrivato un artista vera, insomma,
1: dai. Pensate. A proposito di artisti veri, qua ce ne stanno due, perché noi siamo per guardare insieme a te, Ariete, e ascoltare Che bella vita, che
0: con Angelina Mango.
1: Canti, sì, esatto, con Angelina Mango.
4: Sì, è bello, sarà una bellissima collaborazione. Io le sono super grata, insomma, per avermi fatto questo regalo, per esserci fatte questo regalo di far uscire questo brano. È un brano che in giro da sempre lì nei nostri Dropbox vari dal 2023, dal novembre del 2023, doveva andare a lei, poi di nuovo a me, poi di nuovo a lei, poi di nuovo a me, e alla fine sono andata ai suoi due live a Roma quest'anno, ci siamo rincontrati e le ho detto: senti, per me questo brano è perfetto per il mio disco, anche perché senza farlo apposta lei dice proprio all'inizio, la prima cosa che ha scritto è: ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Poi il mio disco appunto si chiama Tutti tornano a casa, ho detto: senti, ridammela, capito? Cioè, facciamo tipo
3: la prova a riprenderti.
4: No, vabbè, è stato ovviamente condiviso e
3: tutti così.
4: No, invece c'è una guerra, capito, sotto.
5: Un'altra pec, dici che...
4: Esatto. Però no, sono contenta, le voglio un gran bene e sono felicissima che mi abbia dato questa possibilità.
0: E c'è anche il video per chi ci segue anche in video, e quindi la ascoltiamo e la vediamo. Che bella vita, Angelina Mango e Ariete.

0: vita.
1: Dove siamo? A Radio 2 Social Club, chi c'è? No, ogni tanto mi dicono.
2: Si risponde da solo.
1: Sì, no, perché ogni tanto quelli bravi mi dicono dalla regia, ma ogni tanto a chi ci ascolta la radio facciamo capire in che atmosfera stiamo vivendo.
3: Andrea Vianello con il suo romanzo I figli si baciano di notte. Poi c'è Francesco Montanari che invece è venuto a parlarci di Storia di un cinghiale, qualcosa su Riccardo III, fino al 18 ottobre alla Sala Umberto a Roma. Emanuela Fanelli con Peccato, che potete trovare su HBO, la serie
4: Max,
3: in cui
4: Max
3: HBO Max.
4: Va bene, dai.
3: Mo commentari sulla sua vita, quello che accadrà tra qualche anno, insomma, nella vita di Emanuela Fanelli. Poi Ariete con il suo nuovo album Tutti tornano a casa.
5: Ci siamo.
3: Hai fatto il rogito?
5: Sì.
3: Tu hai comprato casa?
5: Io ho comprato casa, ma tipo 3 anni fa.
3: E quindi sei ancora un po' traumatizzata forse?
5: Ma lo sai che mi piace un botto il mondo immobiliare in realtà?
2: Attenzione,
5: sì,
2: è la nuova di Gucci.
5: Ma tanto, ma
3: senti,
5: tanto.
3: Io ho problemi con l'idraulico oggi.
5: No, quelli ce l'ho avuti pure io. Quelli, l'idraulico è una cosa a parte. Però
1: avete
5: tipo
1: lo
5: se
1: stesso? Lo stesso idraulico?
5: Abbiamo ho guardato qualche foto che abbiamo tipo la stessa doccia, che adesso fanno queste docce di design che te le fanno pagare un sacco, e ma sono scarsissime, cioè perché hanno i buchi piccoli, sì. Si riempiono di calcare,
2: devi andare in palestra per fare la doccia,
5: esatto, di base, sì. Però no, invece se stai cercando una casa in affitto, una casa da comprare, ma banalmente pure una casa dove dormire, vado una settimana a Barcellona. A me piace tanto mettermi là, smanettare e trovarti una casa.
3: Grazie,
5: cioè, in un'altra vita forse avrei potuto fare, che ne so, l'agente immobiliare.
6: Ci sono pure dei programmi che vanno bene in questo momento, su questa tematica, quindi
5: diventare. No, ma io sono super fan di tutti questi programmi, infatti, e pure di 4 Hotel di Bruno Barbieri, cioè me le guardo tutte queste cose.
2: Ovviamente un saluto a tutti coloro che stanno attraversando l'emergenza abitativa che infiamma l'Europa.
6: Sì.
2: Ma noi
6: in Spagna
2: casa,
6: in particolare.
2: Esatto.
5: Noi possiamo cercare casa a tutti, tutti quelli che vogliono.
1: Tu stai a posto con la casa?
7: Affitto, quindi non ho casa mia. Anzi, se ti va, mentre smanetti,
5: assolutamente
7: mi fai un favore, grazie.
1: Però guarda che l'affitto non è da sottovalutare.
7: Ma mi lamento,
1: meno responsabilità.
5: No, ma ne avevamo mezzo parlato pure.
6: Il problema è il mutuo, quello ti fa male.
1: Quello fa male, quello non
7: ma... Anche perché con questa mia prospettiva, no, che mi sono scritta da sola,
6: dici,
7: non è che accollo un mutuo.
6: Meglio
7: così che
2: nel mercato immobiliare in Valle d'Aosta, per esempio, hai dato un occhio?
7: Una casetta che c'ho, ancora mi sa, non l'hai vista, è carina.
6: Ma quella diventa la Svizzera, quella cosa.
2: Giusto.
7: Però tasse meglio, mi sa.
6: E quello è vero.
7: Quindi bisogna farsi un conto. Vabbè, comunque, non te credo interessi, ecco, dei miei tracolli immobiliari futuri.
1: Oramai vivi in Svizzera, ma che ti frega?
7: Perché
1: oramai la Valle d'Aosta è diventata,
7: esatto,
1: è diventata Svizzera. Allora, tutti quelli che hai coinvolto.
7: Sì.
2: Li hai pagati?
1: No, non solo li hai pagati. Hanno accettato di vedersi così invecchiati senza problemi, o qualcuno ha detto ma così non sto bene?
7: No, in realtà
1: la Ferilli invecchiata, la Cortellesi invecchiata.
7: Sul discorso pagamento, questa serie in realtà non aveva un gran budget, però se vedete i nomi che ci sono, perciò vi dico, sono venute tutte queste persone, alcuni anche lasciando 50 euro ogni volta che venivano loro, per dire dai ragazzi,
1: però è
7: ce la
1: benissimo.
7: Potete fare. Sì, grazie, insomma, l'abbiamo girata in pochissimo tempo tutto di corsa, e alla generosità di chi ha partecipato. Sull'invecchiamento in realtà si sono tutti divertiti, hanno capito qual era la storia e si sono divertiti, non ci sono state grandi.
3: Non fa impressione? Non fa un po' impressione?
7: Quando ti vedi così? A me in realtà mi ha colpito perché ero identica a mia nonna paterna, a cui non somiglio, e poi mi sono vista e ho detto nonna Silvana, pensa, così, di botto.
6: Se mi trucco sono nonna.
7: Di Largo Preneste, lei pure lei in affitto a Largo Preneste, se può interessare.
3: Ma la domanda è, nonna Silvana
7: in affitto.
3: Nonna Silvana ti baciava solo di notte o era affettuosa?
7: No, tutti sbaciucchioni a casa mia.
3: Vedi?
7: Sì.
6: Mamma baciano anche di giorno, sono un po' i papà.
3: La mia non lo faceva
6: soprattutto
3: con
6: i maschi,
3: però.
6: Quindi diciamo tu, lei è una ragazza, avrà preso tanti.
7: Io anche papà, mamma, nonni, tanti sbaciucchiamenti, quindi questo no.
1: Con le figlie femmine, diciamo la verità, si baciano di giorno, di notte, femmine.
6: Sono i maschi il problema.
1: È tra maschi il problemino.
6: C'è questo imbarazzo, no? Questo impaccio.
3: Tu, Francesco?
8: Ma io da bambino
0: venivo molto toccato, diciamo, nel senso positivo.
7: Ne hai parlato anche con qualcuno.
0: Venivo molto toccato, c'era un rapporto.
1: Vuoi fare una denuncia?
0: No, stavo pensando, in effetti, detta così, vedi. Mo, bene, erano solo questo, io da bambino venivo toccato.
3: Erano affettuosi, non
0: erano molto affettuosi, solo questa clip, vicino a te però, capito? Così e speriamo che tu riti.
6: Cioè, tuo padre ti baciava.
0: Sì, c'era un rapporto. Poi a un certo punto, pure mio fratello, io c'ho un fratello più grande, anche lui, insomma, c'eravamo molto fisici. Poi a un certo punto,
1: hanno smesso.
0: Adolescenza. Ma credo che noi abbiamo.
6: Ma forse perché
7: sì,
0: abbiamo smesso noi.
6: Dai, la barba non ha aiutato.
1: Aspetta, adolescenti
6: la barba
1: puzzano,
6: non aiuta.
1: Gli adolescenti puzzano parecchio. Ha fatto ormone.
2: No,
1: ormonale,
2: no, guardate
1: però,
2: che l'adolescente.
0: No, ma è l'adolescente che non vuole.
1: La scella dell'adolescente.
0: Quello che sì.
6: Ma io sembra che sono. Cioè sono seduto, vorrei dirlo perché non vorrei che tutti dicono mazza.
2: Ah, anch'io,
6: ma quando è diventato piccolo? Quando è diventato piccolo? Anche tu sei seduto.
2: Io sono seduto.
6: Io e te siamo seduti.
1: Posso dire una cosa? Siamo tutti seduti.
2: Nella vita.
3: Ascoltiamo Biagio, Antonacci e Saif da seduti, amici.

0: Allora, io adesso ho bisogno di lanciare la pubblicità perché devo parlare con Ariete. Abbiamo delle questioni aperte. A tra poco.
1: Radio 2. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 2-2. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
5: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
6: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
7: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: social club. Ma che idea!
1: Questi soldi.
2: Radio 2 Social Club. Oh, da quando è arrivata Emanuela Fanelli si parla solo della serie sua, di Peccato.
3: E di soldi.
2: Non è
0: di
2: giusto,
0: soldi tuoi che non vuoi spendere.
2: Noi stiamo presentando anche il libro di Andrea Vianello, stiamo presentando lo spettacolo di Francesco Montanari e il disco di Ariete. Quindi
3: tu anche.
2: Io capisco che oramai dietro. Hai questo ego smisurato. Sì. Tutta la serie è su di te.
0: Sì, tutta su di me, in questa puntata, in questa comitiva splendida che finirà con una pizzata, credo, tra poco. Però sì, c'è un ego importante. Tu i soldi l'hai spesi per il libro di Andrea?
3: No,
2: me l'hanno dato.
4: Ma lo faranno, credo.
2: Certo, no. Adesso
0: si fa dalla copia che hai mandato, guarda che è una cosa tremenda.
4: Una
0: a te ti dice che viene a vedere, non viene.
3: Ma anche l'album di Ariete ce l'ho.
0: Sì, pure questo uguale.
2: Tutto gratis.
0: Il vinile poi, quello che costa di più, si fa da.
2: Ma non vado neanche ai concerti perché adesso Ariete canta dal vivo.
0: Bene. E se allora vieni, ti do pure l'accredito, quindi proprio.
4: E pure la valigia.
0: Tutto quello che vuoi. Vado.
2: Senti,
0: allora.
2: Prima di andare, ti volevo chiedere: prima abbiamo parlato di Angelina Mango, ma sì, ci sono altri ospiti importanti nel
0: sì,
2: disco.
0: Sì, importantissimi.
2: Li vuoi dire tu?
0: Allora c'è, Fulminacci.
3: Che ormai però siete una cosa sola praticamente.
0: Sì, siamo tra due, le se becchiamo sicuramente, quindi è proprio un amico caro.
2: Lo vedi 5 giorni a settimana, ho
0: sì,
2: saputo.
0: Adesso forse sono stata un po'... No, però lo vedo molto spesso, cioè lo vedo quasi sempre.
2: Giocate a cosa? A Monopoli?
0: Abbiamo giocato a Monopoli, ci facciamo le cene, ci facciamo le uscite, una cena l'abbiamo fatta pure con lei qualche mese fa.
2: Ah.
0: E sempre a Giovanni, bene in casa. Insomma.
2: Ha parlato solo di lei, ha parlato tutta la sera.
0: No, devo dire,
5: guarda che io sto nel mio.
0: No, anzi, con lei è successa una cosa assurda. Stava giocando, che era Parma-Roma?
5: Sì.
0: E ci siamo tenute la mano a rigore, tipo all'ultimo minuto, e la Roma ha segnato e è andata in Champions. Quindi, anzi, è stata anche una serata di grandi festeggiamenti corali.
5: Sì, abbiamo corali. Anche pensato di aver avuto un potere noi due in questa cosa. Quindi.
3: A proposito di ego.
0: Sì, esatto,
3: di
0: ego. A proposito di ego invece
5: e di
0: no,
5: scaramanzia.
0: E grazie
5: ovviamente
0: a noi, capito, se la Roma è in Champions.
5: Però non l'avevamo detto pubblicamente. Senza, sì, era una cosa nostra.
2: Pensa che quello che ha tirato il rigore è convinto di essere stato bravo lui. Invece perché voi vi tenevate per mano.
0: Che ne sa che a casa di Giovanni cosa stava succedendo. Comunque c'è Filippo Fulminacci, c'è 13 Pietro, che è pure lui un amore di persona, lo vedo meno perché non siamo nella stessa città, però è una persona con cui sono molto in confidenza. E poi c'è Prima Stanza a Destra, che è questo ragazzo comunque nuovo, molto fresco, che ha delle sonorità sicuramente innovative in Italia, oltre al fatto che è un mio amico, perché condividiamo il manager e varie persone intorno a noi. Mi piace anche tanto, ma così come tutta la scena italiana ultima, ecco, degli ultimi mesi. E perciò ho detto vabbè, penso che siano questi i featuring giusti, no? Un po' di amicizia, un po' di stima.
2: Certo.
0: E io diciamo faccio quasi sempre così.
2: Frequentazioni e collaborazioni sincere, insomma, sì. Non studiate a tavolino,
0: no.
2: Che nascono da
0: rapporto.
2: No, non ce la
0: farei mai proprio
2: rapporto,
0: io. Non
2: certo. Ti ascoltiamo ancora dal vivo, Ariete, con Rivoluzione qui a Radio 2 Social.
0: Assolutamente sì.

0: Ariete,
1: grazie mille.
0: Con tutti, grazie, tornano a casa il suo nuovo album. Questa era Rivoluzione.
2: A Roma il 7 novembre.

0: Bitritto a Bari l'11 dicembre al Palatour.
1: Sì, che poi Bitritto e Bari, ieri ho fatto l'instore a Bari. E in realtà poi Bitritto e Bari, ma non voglio essere in qualche modo blasfema.
2: Okay.
1: Però sono più o meno la stessa cosa. Cioè, l'altro giorno ho fatto l'instore a Bari, no? E una ragazza mi fa: ma viene a suonare a Bari ogni tanto? E io gli faccio: vabbè, ma suono a Bitritto tipo tra un mese, no? Mi fa: ma io a Bitritto non ci posso venire. Al che andiamo a prendere una birra con gli amici, con la gente che stava là, e ho chiesto al tipo del bar, perché mi ha chiesto pure lui: ma quando suoni? E ho detto: guarda, io suono a Bitritto appunto tra un mese, ma mi hanno detto che è lontanissima da qua. Fa: ma sono 12 chilometri. Ho detto: scusami, allora sì, cioè, è calcolata come un'altra città, cioè come un'altra frazione,
0: come se fosse
1: ma è tipo un quartiere, capito?
3: Forse lei non ci poteva venire per motivi personali. Ah,
1: assolutamente no, lei ha detto: è lontano, non posso venire, suona a Bari.
2: C'ha il daspo a Bitritto, lei non può entrare.
4: No, pensa che adesso esce questo video e parte una polemica che non finisce. Noi siamo tutti immobili, lasciamo lei che si esprima di questa cosa, perché invece scopriamo che sono,
1: c'è un motivo. No, non so se c'è una faida, non ho capito cosa è successo, però sono veramente molto vicine. Va sempre specificato che io suono a Bitritto e non a Bari.
2: Certo. Mi raccomando, non ti sbagliare.
5: Adesso saranno partiti dei droni da Bari verso Bitritto. E ci sarà la guerra.
1: Comunque a Roma tutti invitati e dove vi pare. Ecco. Se volete venire a Bitritto a sto punto, tutto il tavolo.
2: Secondo me
1: capiamo.
2: Di Bari vengono a Napoli.
1: Contiamo i passi, capito?
4: Ma pure da Roma a Bitritto andiamo tutti.
1: Certo.
4: È vicino. Quanto sarà?
5: 12 chilometri. Per un romano poi 12 chilometri.
1: Non so niente.
3: Ma tra l'altro, scusa, è vero che se tu fai Bitritto non puoi fare poi Bari, perché è troppo vicino,
2: la stessa piazza.
3: Questo sì.
1: Sì.
3: No, questo perché magari lo possiamo
5: contrattualmente
3: dire.
5: Dovresti stare,
6: diciamo,
5: così.
6: Ma perché hanno scelto
5: chilometri?
6: Bitritto invece di Bari?
3: Questo io non lo so.
1: Perché c'è un posto nuovo molto figo.
0: Scusate, ma vogliamo parlare della comodità di Francesco Montanari, che si fa tutte le date nello stesso posto?
2: È il pubblico che deve muovere.
3: La famosa residenza. Saranno 3 chilometri. Comodissimo.
0: Io non ci posso venire, è troppo lontano.
3: Lo so, mi dispiace. Pure tu hai motivi personali contro la sala Umberto, lo capisco. Io questo.
2: Lei è andata così. Non può entrare.
3: No.
0: Va bene, ascoltiamo un po' di musica su Radio 2. Che musica? Perché c'è Lauryn Hill.

0: Volevo chiedere a Emanuela Fanelli cosa pensa del fatto che Aldo Grasso ha scritto che stai ripercorrendo la strada alle orme di Franca Valeri.
1: Non l'ho letto.
0: Così ha detto, ha scritto.
1: Ma un complimento enorme, sì, troppo anche, veramente eccessivo, quindi lo ringrazio e questo forse, ecco, la dice lunga su tracollo culturale italiano, però non l'avevo letto, grazie, sono veramente commossa.
0: Ma magari questo me l'hanno scritto gli autori, vi assumete la responsabilità, l'ha detto Aldo Grasso, vero?
1: Ma guarda, insieme a Bitito, controllate la denuncia di Aldo Grasso.
0: Adesso Aldo Grasso.
1: No, però lo
0: ci querela.
1: Insieme a tutti gli abitanti di
2: Aldo Grasso e Bitritto.
1: E Bitritto.
0: E
1: fanno una
0: Valeri
1: task force.
3: Vengono qua fuori, capito?
1: No, grazie davvero, non lo sapevo. Grazie.
0: È una bellissima cosa.
1: Commovente proprio perché Franca Valeri il mito della vita, quindi certo, che devo dire, non è che posso dire è vero, c'ha ragione, sono matta. No, no.
0: Senti, e con Valerio state preparando qualcosa di nuovo?
1: Lundini?
0: Sì.
1: No, per ora no, ma Lundini è presente però nella serie, non fisicamente ma in un modo molto sentimentale. Ma proprio
4: pure Lundini.
1: No, mi sa manco sia abbia preso Lundini, no, perché c'è proprio nell'episodio che esce oggi, nel secondo, a un certo punto Malcolm Pagani prende un telecomando e c'è un fumetto che ha disegnato lui e quello è un modo mio
2: per omaggiare,
1: amoroso, sì, per lui.
0: Bella.
5: Ah, beh, già, per accontentarlo ormai, nel senso,
1: sì, perché mi chiamava la notte, mi diceva, esatto, ti prego Emanuele, dammi un'occasione, ho detto vabbè dai,
5: lo
1: se vuoi fa un disegno, sì, gliel'ho detto così.
0: Allora Francesco Montanari lo trovate in questi giorni alla Sala Umberto fino al
4: 18, fino al 18. Storia di un cinghiale, vi aspetto, è molto divertente lo spettacolo.
0: Questo a Roma, poi continua, vai in tour?
4: Sì, però poi vedremo, insomma.
0: E Andrea Vianello invece con I figli si baciano di notte, farai firmacopie, farai incontri con il pubblico.
6: Ho fatto già qualcosa e la prossima settimana faccio Bologna e Lecce.
0: E Lecce, che vicine,
6: molto vicine.
1: Esatto. 12 km.
0: Un po' come Bitritto e Bari.
6: Da Bologna vado a Lecce.
2: Tra Bologna e Lecce c'è Bitritto.
6: Ma io pensavo di passarci un attimo. E mi dico che c'è una bellissima libreria.
0: Le date di Ariete le abbiamo date. Voglio ricordare Tutti tornano a casa, il suo nuovo album, un bellissimo lavoro pieno di collaborazioni anche e comunque di canzoni sempre meravigliose come ne scrive Ariete.
5: E adesso è il momento di Francis con la Social Band.

0: La Social Band e Francis chiudono questa puntata con Andrea Vianello, Francesco Montanari, Emanuela Fanelli,
1: Ariete, Saverio Raimondo,
2: Luca Barbarossa in a Stoccolma,
1: a Domanollo, no, a Domanetti, scusa,
0: arrivederci, a domani, voleva dire a domani, ciao a tutti.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. 2-2.
1: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio 2, stai serena.
4: Entra così, ma sono contenta che tu entri. È già il secondo giorno sorridendo, questo mi fa molto felice.
5: No, certo, quando incontriamo il pubblico stringiamo mani come il Papa benedicenti o come i capi di Stato.
4: Te l'ho anche alzata, era chiaramente una richiesta di complimento e dire sì, Diletta, perché sono contento di essere qui con te.
5: Ma certo.
4: Cioè, neanche davanti alla palese, il plateale richiesta.
5: Buonasera.
4: Vabbè, adesso tossisco.
5: Buongiorno, ciao. No, questa fermati perché due attacchi, ma di solito arrivano intorno alle 12:20. Fammi trovare pronto sull'intervento che abbiamo preparato. L'apertura è sempre a braccio. Buongiorno Diletta, buongiorno. Parlangeli. Che bello nome e cognome, l'appello.
4: Vero?
5: E cervelli anche con voi, fino a che non verrà chiamato altrove. E no, altre radio, sai, io ho un mercato.
4: Lo so,
5: gennaio.
4: Ho capito, avvisaci.
5: Esatto. Vabbè, scherzo. Allora, a proposito di radio, qui sono serissimo. Il padre fondatore di tutti i conduttori radiofonici se n'è andato stamattina, Federico L'Olandese Volante. Davvero il riferimento, il totem, colui che insieme a una diata di talenti, cito Wanagana per dire, Luisella Berrino ed altri pagani, hanno dato il là alla radiofonia privata e alla conduzione, quella non alata, non troppo impostata.
4: Non ingessata.
5: Esatto, quel confidenziale che poi è diventato patrimonio di tutti, quindi... Federico, grazie per tutto quello che ci hai insegnato, anche per le canzoni, perché io comprai Voi ti la disco dance, canzone che appunto citava il neoletto Papa Polacco, lui olandese d'origine, Federico L'Olandese Volante, e quindi ha ottenuto anche discreti riconoscimenti, ha fatto televisione, ha lavorato credo in gran parte dei network italiani ed è davvero stato un riferimento per tanti. Che la terra ti sia lieve e metti buona musica anche di là, Federicone, mi raccomando.
4: Esatto.
5: Intanto noi andiamo con Malika Ayane. Ciao Fede.

0: Gayan ha detto tra noi, questa è Radio 2.
1: Nobel, sono i giorni del Nobel, sì? Si va con l'economia, la matematica, la fisica, la chimica e poi arrivano quelli che magari quando sono assegnati ti avvicinano un po' di più rispetto, sì, a materie di cui se non sei esperto o appassionato poco sai, e anche quando lo motivano, perché il Nobel è sempre,
0: certo,
1: no, poi con un
0: frutto
1: lungo discorso
0: di un'elaborazione
1: esatto,
0: giustamente lunga.
1: Gli ultimi due sono letteratura e pace.
0: Pace è fresco fresco, sì? Infatti ve lo leggiamo così come lo apprendiamo, contenti. Avrà da dire la sua anche Trump, immagino, visto che lo reclama da un po', eppure per fortuna è andato esatto, il Nobel è andato a una giurista che si chiama Nevi, per gli amici Pillay, a nome, sì, molto molto più lungo, quindi
1: giurista sudafricana,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì, ex alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, presiede la commissione d'inchiesta internazionale dell'ONU che appunto accusa Israele di genocidio della striscia di Gaza, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale.
1: Nobel per la pace. Intanto, ieri è arrivata la notizia del Nobel o Nobel, tu come dici?
0: Mi piace Nobel.
1: Ma io ti ho sempre detto Nobel, quindi vedi,
0: allora,
1: così
0: Nobel.
1: Non si scontenta nessuno, se la rifate o con me o con Diletta, quindi avete
0: esatto,
1: sempre una via d'uscita per insultare. Ci poniamo come dei moderni San Sebastiano, ci potete trafiggere. Ann Carson, autrice canadese, ha vinto. Chi la conosceva, sinceramente? Tu?
0: No, io no, ne ho sentito parlare, devo dire, ieri. Tra l'altro,
1: ieri,
0: rappresentante,
1: sì,
0: del saggismo lirico, perché lei, tra l'altro, è una traduttrice, una grecista. Personaggio, scopriamo appunto, poi
1: poliedrico.
0: Incredibile, anche molto, molto ironica.
1: Certo, perché appunto lei ha sempre unito, insegna greco antico per vivere, pensate come ama il basso profilo, si sapeva di lei fino al Nobel, filosofia, fumetti, musica, il vissuto personale incrociato in poesie, nelle liriche, anche semplicemente nelle prose del suo operato, che in Italia ha conosciuto la pubblicazione solo nel 2021, quindi abbastanza in ritardo rispetto a tutto il suo...
0: No, credo il primo 2010.
1: Credo
0: il primo 2010, poi ha diverse case editrici.
1: Sì. È una 76enne che appunto mescola tutti i generi, un po' come quando i Run DMC con gli Aerosmith fecero incrociare il rock con l'hip hop.
0: È vero,
1: Walk
0: è
1: this
0: vero.
1: Way. Si abbatte,
0: certo,
1: un muro, fumetto,
0: certo,
1: poesia.
0: Crossover.
1: Esatto.
0: È il crossover. Lei sarebbe fiera, secondo me, di questo parallelo, visto che è una persona che mastica anche di musica, che appunto ama mischiare poi la cultura pop, la quotidianità, con appunto l'opera greca e la poesia anche in senso lato.
1: Cioè, lei ha scoperto Saffo, pensate, a 15 anni, entrando in una libreria in un centro commerciale in Canada, e di lì non è stato amore a prima vista, quindi Euripide, Omero, chissà se ha visto l'Odissea di coso, come si chiama, Nolan?
0: No, chissà cosa ne pensa, sicuramente l'avrà
1: certo
0: vista. Anche se ieri era in Islanda quando l'hanno avvisata, ha detto una cosa bellissima, diceva io ero lì, stavo spazzando perché ho visto che c'era bisogno, sentivo il rumore del vento, ho sentito il telefono squillare e l'ho spento, perché io quando squilla il telefono lo spengo.
1: Meno male ha risposto.
0: L'idolo.
1: Stavo ascoltando il vento, diventerà una risposta tipo faccio.
0: C'avevo judo.
1: Esatto, c'avevo judo o sparecchiavo. Te la ricordi, amici miei? Chi è stato?
0: Esatto.
1: Sparecchiavo. Questa è un po' più bassa.
0: Questa più crudele, diciamo.
1: Forse è meglio dire sono andato a letto presto.
0: Sì, decisamente. In tutti questi anni.
1: O mi sono innamorato di

0: Cosa c'è? Non ti... The special?
1: No, niente. Message to you, no. Rudy, per me è un farmaco, il generico da banco del reggae. Ti piace?
0: Tantissimo.
1: Ok.
0: Tantissimo.
1: Esattamente.
0: Che in realtà hanno la stessa efficacia, quindi, però ho capito la, la metafora, insomma, ci sono alcuni.
1: Quando tu dici non c'è il, la prima fila, allora ti sistemo nelle retrovie. Senza offesa, The Special. Tanto mica vengono ospiti a Barbarossa.
0: No, mai ho tanto capito. Ma oddio, no, ho capito, però secondo me qualche legale potrebbe risentirsi okay. Di questa dichiarazione, alla quale mi dissocio, anche se l'ho capita, l'ho detto. Quindi okay. 3487-302 100. No, gratis no, guarda.
1: No, no.
0: Abbiamo il decreto, sentiamolo.
1: Definitivo.
0: Sì.
1: Come si dice?
0: Cassazione.
2: Nobel. Dice Nobel, tutto no. Il mondo.
1: Ma aspettavo. Mi aspettavo anche
0: Buongiorno
1: capre.
0: Buongiorno a te,
1: capre.
0: Infatti
1: capre.
0: Era lo stesso incedere, grazie, con calma comunque.
1: Certo.
0: Nobel. Oh. Stavamo parlando appunto di quella, la Carson, personaggio che scopriamo essere incredibile, incredibilmente
1: meraviglioso.
0: Anche ironica, gli ha detto anche, avrà un effetto, gli hanno chiesto, no? Se Nobel avrà effetto sulla notorietà, avrò un adesivo sui miei libri, gli adesivi aiutano.
1: Beh, così, ragazzi, capito? Pensate al suo basso profilo.
0: È la mia nuova rockstar.
1: Sì, tanto

0: dei nuovi romanzi, ma anche le case editrici che comprano, no, diritti. E non ce n'era.
1: Non ce n'era uno.
0: No. No, nessuno si aspettava che vincesse, quindi la casa editrice è stata presa alla sprovvista. La fascetta è sul niente.
1: È sul niente. Gli adesivi Carlson, premio
0: io
1: Nobel.
0: Mi chiedevo, un premio così a livello mondiale, che cosa ti, se il premio Strega fa impennare del 90-100% e anche più le vendite, no? Dopo che è stata messa quella fascetta perché hai vinto il premio più importante a livello letterario in Italia, il Nobel cosa ti porta? Credo che la Carlson diventerà super super, almeno nei primi giorni c'è un effetto, no, curiosità, vado a scoprirla, compro, leggo, verifico, anche perché appunto si sa che incrocia un sacco di generi. Ad esempio, esatto, è stata a vedere un concerto, mi commuovo perché mi è andata attraverso
1: Rosalia
0: a Chicago, dice è stata un'impresa titanica a vedere insieme agli altri 20.000 che sono accorsi al concerto questa cantante fantastica che mischia il flamenco con l'avanguardia della musica. Davvero un'esperienza multimediale e quasi lisergica. Cioè, una poetessa che ti scrive una cosa del genere, già stiamo, no?
1: Va a vedere Rosalia.
0: Sì.
1: Siamo, Rosa, no? Siamo. Oddio, com'è? Rosalia?
0: Non lo so.
1: Oggi non usciamo. Sarà Diletta o Dilettà? Massimo? Lo scopriremo. Adesso lo chiediamo al nostro amico che tanto ci ha intimato di dire Nobel, giustamente lo sapeva. In realtà pare che la Carlson in Europa, come spesso succede, in particolar modo a Berlino, già sia appunto anche molto molto seguita dai ragazzi.
0: Ah sì?
1: Sì, in questo articolo scrivevano che nello stesso in cui si parlava del fatto che i libri mancavano a Francoforte, i suoi, ovviamente quelli già pubblicati, dicevano a Berlino la scorsa estate sono arrivati a sentirla centinaia di ragazzi. Per un'attrice complessa comunque non è scontato, no?
0: No, invece.
1: Vedi, è già riuscita a intercettare, speriamo succeda anche qui.
0: Ma anche la sua docenza, cioè lei ha insegnato in varie università sia negli Stati Uniti e sia in Canada, paese d'origine della Carlson, seguitissime, aule gremitissime. Me la immagino un po' adesso alla luce delle sue dichiarazioni, del suo operato, quello che è stato scritto in queste ore, un po' il Keating di Un attimo fuggente, no?
1: Sì, potrebbe essere,
0: non ti dico saltano sul banco, sicuramente potrebbero saltarci, ma credo sia in pensione, qualora dovesse rientrare in un'aula perché ha ottenuto il più prestigioso dei riconoscimenti, no? Il premio Nobel, e che poi cos'altro aggiungi?
1: Diciamo che è fatta,
0: esatto.
1: Più è fatto.
0: Ti manca l'Oscar, ma quello manca anche a Tom Cruise, di cui parliamo tra poco. Uno che dell'ironia non sa neanche l'indirizzo.
1: Sì, è
0: piuttosto ungarellato.
1: È perso.
0: Il ragazzo.
1: Mappe.
2: Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: giornate perse. Marco Mengoni, questa è Radio 2, Massimo Cervelli, diretta Parlangeli, con voi fino alle 12:55.
1: Si parlava di Tom Cruise prima di Marchino Mengoni, sì. E è uscito il suo nuovo film con la regia di Iñárritu, quindi insomma un bel dream team. Iñárritu,
0: uno dice, no? Caspita,
1: uno più uno uguale successo a box office, trionfo.
0: E invece
1: sta andando maluccio. 20 milioni il primo weekend nel mondo, a fronte di un costo di 300 milioni di tra produzione e promozione, perché la promozione si porta via 90 milioni di dollari. Pensa che tappeto di promozione, appunto, su dai social a tutte le possibili declinazioni di una promozione.
0: Infatti proprio sulla promozione stanno giocando, dice sì, ci stroncate. Allora, sai cosa? Che adesso il nuovo video promozionale noi ci mettiamo nella stessa parte dello schermo sia la dicitura, no, quella classica, capolavoro, sia la versione invece
1: inguardabile,
0: denigrante, ne sono uscite, devo dire, anche di impietose.
1: Sì. E allora è una sorta di guerriglia marketing, no? Che usi che per te è negativo e lo ribalti, mettendo anche coloro che hanno, perché i recensori hanno sì stroncato per la gran parte, qualcuno però ha salutato anche con qualche timido entusiasmo. Allora, molto intelligentemente, hanno detto: lo stesso film, due giudizi differenti. Fate voi. Quindi andate a vederlo.
0: Perché infatti proprio questo poi è, no? È chiaro che i critici fanno i critici, ci mancherebbe, il loro lavoro. Tuttavia leggevo anche un commento, appunto, online di un regista, Giuseppe Stasi, il nostro, appunto, che da qui, il nostro amico peraltro, che diceva, allora, ok la critica, ma questo eccessivo linguaggio no, del disastro, no, perché così è stato in effetti descritto, cioè forse procura ancora più disastro, perché poi chi ci va a vederlo in sala? E invece questa operazione dei produttori va proprio nel verso contrario, quindi credo anche che sia legittimo. D'altronde la critica ha preso anche delle belle cantonate, storicamente parlando, sia quella musicale che quella tutta.
1: Ovvio, anche perché questo è il primo film non di azione di Tom Cruise a distanza di 10-11 anni. Aveva fatto, tra Top Gun e Mission Impossible, solo quelli, quindi qui c'è la storia di un petroliere. Lui, un po' sopra le righe, dicono molti, che trivellando terreni causa un disastro ambientale con tutta una serie di effetti che per chi l'ha stroncato dice non, a un certo punto si perde proprio il filo della narrazione e dice beh, allora dove si va a finire? E Tom non l'ha presa bene, lui che singarella, lui che non vuole controfigure, lui che ha licenziato registi.
0: Beh, in questo caso era anche impossibile.
1: Però andiamo a vederlo, no?
0: Ma sì, guarda, Fabrizio l'ha visto, ci sta scrivendo al 3487-300-200, dice grande attore, grande Cruise, vedi? Invece trama particolare ma molto interessante da vedere. Si sembrava un po', io ho avuto l'impressione che non tanto quanto Iñárritu, che voglio dire, a proposito di trama che si perde, poi sarebbe insomma in effetti il principale responsabile, ma che Cruise fosse un po' aspettato al varco, cioè sembrava quasi che aspettassero a dire
1: Ma lui cerca l'Oscar, è stato candidato per tanti anni, tante pellicole, ha preso un Oscar alla carriera 2026, ma è un contentino, uno che singarella così, che batte gli altri ed è contento, anche a braccio di ferro come Giovanni, Aldo Giovanni. Non può prendere un Oscar alla carriera e limitarsi a quello.
0: Raffaele, grossa delusione, c'eravamo solo due persone in sala.
1: L'altro era Tom Cruise, che era venuto a
0: travestito da un'altra persona.
1: Ragazzi, non fate lo scherzo di mandare KO questa produzione, perché lui è il principale finanziatore, lui si produce i suoi film con Mission Impossible, ne ha messi diversi da parte, però non vorrei che alla fine finisse male e allora diventasse la capanna dello zio. Dello zio?
0: Tom.
1: Appunto. In povertà.
0: Ah, Tom. Scusa.
1: Volevo chiudere così.
0: Dello zio Tom Cruise.
1: Bello. O se no, se va in vestiglia.
0: Era troppo diretta questa, per essere una tua citazione, quindi ho detto non sarà questa.
1: Vado ancora più leggero. Vai. Se va in Versilia, dove va? Alla capannina.
0: Alla capannina.
1: Dello zio?
0: Tom.
1: Basta così.
0: Era meglio la prima, no?

0: the good girls go to hell. Billie Eilish, che bello, se Billie Eilish è troppo brava, ragazzi.
1: Fenomeno vero. C'è? Ok, allora. Tanti commenti a The Digger, o Digger, credo non c'abbia l'articolo. Digger, film di Tom Cruise che ha incassato poco, critiche e stroncature, e la guerriglia marketing e la produzione dice ok, qualcuno lo ha bocciato, altri lo hanno promosso, andate a vederlo così vi fate la vostra opinione. D'altra parte l'arte è il gusto degli altri, certo. Questa è la sintesi. Fabrizio.
0: Fabrizio da Roma, sentiamo un po'. Ciao Fabrizio, tu prima ci hai scritto e ci hai anche detto qualcosa in più in realtà che non abbiamo ancora sentito.
1: The Digger.
2: Sì, guarda, Digger. Fondamentalmente il film è, se, dal mio punto di vista, è molto bello, però c'è un punto fondamentale. In un momento in cui l'attenzione non resta più di 3-4 minuti su un argomento, stare su un film dove tu devi usare la testa per un'ora e mezza, due, risulta essere complicato. Quindi è un film dove ti devi impegnare un pochino. Eravamo tre amici, uno ha dormito dall'inizio, un altro ha visto come me.
0: Vedi?
2: Io sono rimasto entusiasta dall'inizio alla fine, perché è un film che ti fa ragionare. La parte iniziale, come descrivono la storia, è solo la prima parte del film, molto più profonda, molto diversa.
0: E l'amico che si è addormentato
1: ha chiesto il rimborso o è rimasto al cinema e si è fatto la notte? Come? Scusa.
2: Ha russato pesantemente, ragazzi.
1: Ma la sala era aggremita oppure eravate quattro?
2: La
1: gatti?
2: Sala era abbastanza aggremita, non pienissima, però era aggremita. E devo dire che era un pubblico anche abbastanza giovane.
0: Quindi
2: pubblico giovane paradossalmente l'ha gradito più del pubblico dell'età come la mia, di 59 quasi 60 anni. Devo dirti che in realtà devi usare la testa per vedere questi film, così se non si discute è veramente fantastico come interpretazione. Sopra le righe volutamente, perché il regista porta a recitare sopra le righe quegli attori, ma è proprio tutta la storia che è un po' sopra le righe. Sicuramente potrà risultare un capolavoro negli anni oppure una
1: pazzesca.
2: Non lo credo la seconda, non credo la seconda, ma
1: un di culto forse potrebbe diventare, allora, no? Quando si dice,
2: secondo me sì, alla fine sì, alla fine sì. Il punto è uno solo, che al cinema non vanno i film dove devi ragionare pesantemente. O è qualcosa che ti cattura l'attenzione e vive il momento in quell'istante, come può essere Nazza in questo momento, il documentario, allora sei coinvolto emotivamente e ti prepari, sennò se devi andare a vedere un film dove devi far usare la testa, l'attenzione, non lo fai.
0: E qui torniamo all'azione, no? Che premia in questo senso.
2: D'altra parte, supereroi, i film di supereroi, il campione di incassi per un film che è uscito 5-6 anni fa, rifatto adesso con delle nuove scene e di nuovo campione di incassi, fa riflettere sul fatto che la gente al cinema non voglia andare per pensare la maggior parte, ma solamente per sbagliarsi.
1: Esatto, ma infatti Tom aveva sposato quella causa con Mission Impossible 83, perché tante ne ha fatte, di episodi tantissimi, anche Top Gun rifatto a distanza di 40 anni. Grazie Fabrizio.
0: Grazie mille Fabrizio,
2: grazie
0: davvero.
2: Salutaci
0: anche gli amici, compreso...
1: Sveglialo. Anzi, fagli ascoltare Stai Serena, così si fa un'altra pennichella per il pomeriggio.
0: Ma no,
1: tra poco torniamo, dai, per la botta definitiva.
0: Adesso GR2.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Sono le 12:30.
7: RAI GR2. Buongiorno da Roberta Sibone in studio. Ha assegnato poco fa il Nobel per la pace 2026. Ha vinto la giurista sudafricana Nava Nethem Pillay per il suo coraggio e integrità contro i crimini di guerra, contro l'umanità e il genocidio.
8: Nata il 23 settembre 1941, la giurista sudafricana nella sua lunga carriera ha ricoperto la carica di Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Di origini indiane e tamil, è stata la prima donna non bianca a ricoprire il ruolo di giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica, ma è anche stata giudice della Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale per il Ruanda. Nell'aprile 2015 Pillay è diventata il 16° membro della Commissione Internazionale contro la Pena di Morte. Nella sua veste di presidente della Commissione d'Inchiesta Internazionale Indipendente dell'ONU sul territorio palestinese occupato, l'anno scorso aveva accusato Israele di genocidio a Gaza e evidente aveva dichiarato che sussiste l'intento di distruggere i palestinesi della striscia. Un anno fa il premio fu assegnato alla leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, una scelta considerata gradita a Trump, che tuttavia rivendicò il diritto di ricevere il riconoscimento. Anche questa volta il tycoon, irritato, ha sostenuto di meritare il premio perché, ha dichiarato, ho evitato la distruzione del mondo e ho fatto finire 8 guerre. Marco Barbonaglia, GR2.
7: In Italia, con la cronaca, con una nuova morte sul lavoro a Filago, in provincia di Bergamo, un operaio di 62 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un escavatore che si è ribaltato durante la movimentazione. Inutili soccorsi. L'aggressione all'attore Davide Jacopini a Roma, colpito con un calcio dal passeggero di una minicar nera mentre viaggiava in monopattino. Vertice in procura che procede per tentato omicidio. Per risalire agli autori dell'attacco, probabilmente due minorenni, al vaglio degli inquirenti le immagini della videosorveglianza nel quartiere Monteverde e nelle zone limitrofe. All'attenzione dei pubblici ministeri, inoltre, ci sono altri 4 episodi avvenuti con modalità simili. Jacopini, sottoposto a intervento chirurgico al San Camillo, resta in prognosi riservata. Operazione della polizia di Torino contro militanti antagonisti vicini al centro sociale a Scatasuna. 19 misure cautelari dopo la manifestazione del 31 gennaio scorso. Contestato anche il tentato omicidio.
9: 8 mesi di indagini per risalire all'identità dei più facinorosi tra coloro che nel tardo pomeriggio del 31 gennaio misero in atto azioni di guerriglia urbana al termine del corteo in solidarietà allo storico centro sociale sgomberato il mese prima. 12 le perquisizioni effettuate, 19 le misure cautelari disposte che vanno dal carcere all'obbligo di firma. I reati contestati sono resistenza aggravata, lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento, travisamento, porto di oggetti atti all'offesa, rapina e tentato omicidio. Quest'ultima accusa potrebbe essere legata al caso del poliziotto aggredito con calci e colpi di martello mentre era a terra, o a quello del mezzo della polizia dato alle fiamme con un agente a bordo. Quel giorno, dopo aver deviato dal percorso preavvisato, oltre 1000 manifestanti si diressero verso la sede sgomberata del centro sociale in corso Regina Margherita, lanciando pietre, bottiglie e altri oggetti contro gli agenti, che risposero coi lacrimogeni, alcuni lanciati ad altezza uomo. Claudio Vigolo, GR2.
7: La politica, con il via libera definitivo alla nuova legge elettorale. Una riforma per l'Italia, ha commentato la Premier Meloni. Gli italiani potranno scegliere tutto: partito, coalizione, programma, candidato, premier e parlamentare. Diamo il via alla Terza Repubblica, rivendica la maggioranza. Mai più inciuci e giochi di palazzo. È incostituzionale ed è fatta solo per cercare di evitare la sconfitta del centrodestra. Alla replica delle opposizioni, che in aula hanno alzato cartelli con scritto legge truffa e ora preparano il ricorso alla Consulta. Rai 1 vince la sfida degli ascolti di ieri sera, conquistando con la 4ª stagione di Doc nelle tue mani 3.979.000 spettatori e il 25,4% di share. Operazione riuscita dunque per il dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, che con la sua empatia e capacità di ascolto, in grado di contagiare tutta l'equipe del medical drama, ancora una volta ha trionfato. In chiusura lo sport, è iniziato il weekend dei motori in Formula 1 a Singapore. prime libere con le Ferrari di Leclerc e Hamilton rispettivamente con il secondo e quarto tempo. La Mercedes di Russell davanti a tutti e Kimi Antonelli per il momento solo in settima posizione. In MotoGP le prequalifiche del Gran Premio d'Indonesia hanno visto primeggiare le tre Aprilia di Fernandez, Bezzecchi e Martin. C'è anche il calcio femminile con l'importante appuntamento che attende alle 18:15 le azzurre di Soncin in campo in Georgia contro la Bielorussia per le qualificazioni al mondiale brasiliano del prossimo anno. Il servizio è di Sara Meini.
10: Il momento della svolta è arrivato. La strada verso il mondiale brasiliano passa da due partite, due sfide senza appello, a cominciare dall'andata in campo neutro a Tbilisi e a porte chiuse contro la Bielorussia. L'Italia di Soncin ha un obiettivo chiaro in testa.
11: Tutte sono determinate nel volersi conquistare questa possibilità. Quindi è un obiettivo, ma parte da un sogno, da un desiderio di poter vivere un'esperienza incredibile.
10: Bisogna vincere e convincere. Vincere pensando a quella spensieratezza e a quell'allegria che hanno accompagnato le azzurre nel ritiro di Coverciano.
11: Questo clima deve aiutarci a curare i dettagli al meglio. Le ragazze sanno che non basta il clima, bisogna fare le cose che stiamo preparando, farle al meglio, farle meglio delle nostre avversarie. C'è massima fiducia in loro, nelle loro qualità.
10: Ora però è il momento di trasformare quella spensieratezza in energia, quella voglia di stare insieme in forza sul campo. Prima Tbilisi, poi Firenze, due partite per continuare a sognare il Brasile.
7: La linea torna, stai serena, il prossimo GR2 alle 13:30 con Fabiana Coffini.

0: che giornata.
1: Angelica, 12:40 Radio 2, così si sembra davvero come le Vallette.
0: Ci è venuta bene, però posso dire. Allora, una cosa volevo dire, non è mai concordato.
1: No, no,
0: se
1: no.
0: Ci pensi, no?
1: Noi andiamo assolutamente liberi, sciolti, senza guinzagli.
0: Lo dico da sola.
1: La Parlangeli e il Cervelli con voi ancora un quarto d'ora.
0: Ah, a me non mi ingabbi,
1: No, no, no, no, no. Non mi inquadri né tantomeno mi metti il recinto o lo steccato.
0: Oh, via.
1: Lo salto e vado puledrina via, libera.
0: Oh, come il famoso olio di cui non.
1: Esatto.
0: La pubblicità del famoso olio di cui non.
1: Di Nino Castelnuovo, che saltava lo steccato e poi testimone è diventato un illustre collega che lavora dall'altra parte. Che c'ha il nome d'arte dei Peanuts. Così abbiamo capito tutti. Che salutiamo, tra l'altro.
0: Sì, certo.
1: A mio avviso, il più bravo di tutti. Allora, cinema ancora, perché si parla. Ieri il tempo tiranno ci ha tolto proprio dalla bocca.
0: Guarda.
1: No? Come quando la Francia segnò il 93esimo, ci tolse il titolo europeo nel 2000, ricordi?
0: Sì.
1: Con Will Tord, credo. Will Tord e poi Trezeguet, il Golden Goal.
0: Ricordi ci sono, se poi dici del dettaglio o no.
1: Io la cosa che ancora mi fa male è la testimonianza di Angelino Di Livio, che era in panchina, che dice: avevano già messo i fiocchetti del tricolore italiano ai manici della coppa, perché era fatta.
0: Che tristezza. Ecco qua, mai.
1: 5 secondi dalla fine segna.
0: Un po' di scaramanzia, peraltro.
1: Un recupero troppo usata. Lungo. Di lì hanno poi deciso di mettere con il cartellone del quarto uomo il tempo del recupero esatto, perché troppe proteste. Zoff che allenava la nazionale, poi si dimise il giorno dopo per le note polemiche con Berlusconi. Ma non siamo qui a parlare di Euro 2000.
0: No, infatti si doveva parlare, visto che il tempo ieri è stato tiranno, ma lo stiamo rendendo tiranno anche oggi. Avevamo una lista, diciamo magari di canzoni, ciao, di pellicole, di film che parlano in effetti di tutto il mondo delle big tech. Ieri citavamo il sequel di The Social Network,
1: Social Reckoning, esatto. 20 anni dopo cosa è successo, visto che nel primo The Social Network lui cercava di entrare ad Harvard,
0: esatto,
1: no? Zuckerberg, poi adesso Harvard se la compra con anche Cambridge, che è la cittadina di dove non Cambridge,
0: con tutti gli alloggi,
1: esatto. Adesso dice che il Social Reckoning ti insegna che l'algoritmo non ti spia ma ottimizza.
0: Sì.
1: Però avete, io ogni tanto vorrei sottoporvi.
0: Eccolo qua.
1: No, una cosa. A te capita ogni tanto di finire quando fai, no, nell'attesa di un treno o ieri dal dentista, appunto,
0: certo.
1: Dicevo dal dentista, scrolli un po' il telefono e ti arriva un video che tu dici: perché io sono finito qui? E i commenti dici: amici dell'algoritmo, ciao a tutti, no?
0: Sì.
1: Che ridi. Perché,
0: certo.
1: Allora, io è da una settimana che ho questa signora che prepara il pranzo o la cena per il marito con delle cose, c'ha 7000 commenti a volta. L'ultimo è spaghetti collosi buttati in una quantità oltre
0: fatta apposta.
1: Ma perché io sono capitato lì? Perché
0: questo lo chiedi a me?
1: Io non parlo.
0: Guardati dentro, Max. Indaga il tuo profondo. Comunque i film sono The Social, Il prezzo della verità, Masche e You Can See Everything. Li ho detti, così abbiamo fatto. Sono tutti film dedicati ai grandi dei big tech, chi Musk, chi appunto Meta,
1: OpenAI.
0: Poi c'è anche Artificial,
1: di Guadagnino
0: che
1: con
0: sonda. Abbiamo detto, così possiamo aprire altre parentesi.
1: Tutti in quest'autunno,
0: tutti quest'autunno.
1: Dice se Guadagnino, vedete, capolavoro assoluto.
0: Sì. Dice proprio.
1: Documentare su Lesi se l'ha visto?
0: No.
1: Nemmeno io.
0: Little by little.

0: la gioia di Massimo Cervelli. Ti piace?
1: Beh, ho sempre detto che io sono dell'avviso, la prendo larga. Il film Yesterday, sì, lui digita Oasis, c'è cioè il breakout, no? Sì. Lui canta i Beatles, ecco, la stessa, per me è la stessa dimensione.
0: Molto
1: quindi,
0: bene.
1: Invece, tanti amici quando io parlo di Oasis in questi termini, ma d'altra parte.
0: Ma credo che saranno molti d'accordo in questo periodo. 348-7300-200, grazie per averci scritto in tantissimi. Prendiamo Antonella, che invece, a proposito di Digger, dice: un filmone ironico e angosciante al tempo stesso, grande Inarritu e grande Tom Cruise. Quindi in realtà tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici abbiamo ricevuto più recensioni positive che negative, ad ogni modo, quindi forse si sono espressi solo coloro che l'hanno apprezzato.
1: Oltre
0: grazie,
1: a Tom
0: Cruise,
1: non
0: privilegiamo tutti, ma ci siete.
1: Sì, parlano di Goodman, John Goodman, grandissima interpretazione, dice: forse l'Oscar vuoi vedere che è laterale e quindi non va a Tom
0: essere,
1: e se lo prende John Goodman. John Goodman, per intenderci, è quello che nel Grande Lebowski è fissato con il bullying e alla fine dice: ragazzi, qua non è il Vietnam, nel bullying ci sono delle regole. È una battuta stupenda. Se avete, ovviamente, Grande Lebowski l'avete
0: ovviamente
1: visto tutti. E allora, un white Russian per tutti, per andare a pranzo. Offro io, intanto
0: sì,
1: se mi impala.
0: Offrite.

0: su questa Loser ci stiamo per salutare.
1: Sì,
0: oggi è anche venerdì.
1: Sì, un'atmosfera notturna, chiudiamo.
0: Bella,
1: quasi
0: bellissima.
1: Se fosse un programma dalle 22 in poi. Invece è venerdì, sono le 12:51. Invece è venerdì, nel senso, sono le 12:51 del venerdì. Quindi su app, perché è ancora metà giornata. Vi aspetta tra poco. C'è Serena Bortone con Nicola Lagioia, il suo nuovo romanzo, e quindi non perdete l'intervista con Premio Strega, con ricordate, e soprattutto anche un altro grandissimo libro come La città dei vivi, da cui è stato tratto il film presentato a Venezia, diretto a Gabriellini con Mastandrea nelle sale.
0: Tutto collegato.
1: Vedi? Quanto noi si è iniziato parlando di cinema, si chiude
0: parlando
1: con il cinema italiano, che comunque
0: cinema.
1: Non solo appunto Digerton Cruise da verificare se ne vale la pena o meno, ma anche tanto bel
0: ci
1: cinema italiano
0: sopra.
1: Che è stato presente in gran numero con pellicole, si dice pellicole, ma anche se tutto
0: digitale. Lo so, anche l'ho detto prima, però mi piace tantissimo, è comunque
1: allora,
0: è un
1: la settima arte
0: che possiamo ancora conservare, secondo me ce lo possiamo permettere, dai, un po' di nostalgia.
1: Oggi una puntata netta, senza tosse, quindi l'auspicio.
0: Ma è incredibile, quindi mi pagheranno tutta la puntata?
1: Esatto.
0: Meno male, dai.
1: Ieri sei stata spuntata del 20%.
0: Grazie,
1: per due
0: anzi di avermi coperto mentre lasciavo un polmone qui nell'angolo. Grazie a tutti e grazie anche alla nostra splendida squadra. Ci sentiamo lunedì, adesso Serena Bortone.
1: Grazie, ciao.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
4: 2-2. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it. 2-2.
6: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: 2-2. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
9: E a chi produce cose buone?
8: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.

0: Radio 2, stai serena.
1: E bentrovati in questo venerdì Radio 2 Stasera, Serena Bortone, con me c'è Nicola La Gioia, benvenuto. Da pochi giorni in libreria Santa Barbara. Dico una cosa personale che vale quel che vale, però ogni tanto io mi devo pure esprimere. Io consideravo La città dei vivi il più bel romanzo italiano di questo millennio. Iniziando a leggere Santa Barbara, perché dico sono arrivata a pagina 120, quindi ancora 114 anzi, penso che Santa Barbara batterà La città dei vivi.
2: Speriamo.
1: E quindi per me diventa Santa Barbara il più bel romanzo italiano di questo millennio. Detta questa cosa, che magari che insomma nella mia innata sincerità, e vi dico brevemente che è una saga familiare, potremmo dire, che ha come protagonista questa donna strepitosa che si chiama Nunzia, e si dipana attraverso 50 anni di storia italiana, ambientata a Capurso, un paese del sud che ha un legame con la famiglia di Nicola La Gioia, e però ha un legame soprattutto con questa santa, Santa Barbara, che più che una santa, diciamo, cattolica, tradizionale, è una sorta di divinità che tutto vede, tutto cambia e tutto tramuta. Perché Capurso, perché Santa Barbara e perché Nunzia?
2: Allora, Capurso è proprio il mio luogo delle origini, è il mio villaggio. Cioè, Tolstoi diceva: se vuoi essere universale, racconta il tuo villaggio. Ed effettivamente noi poi ci appassioniamo a queste storie anche lontane da noi, almeno spero che il lettore lo faccia, perché Capurso esiste davvero. Ci hanno vissuto i miei genitori, i miei nonni, mia nonna è l'ultima,
1: Puglia,
2: sì, in provincia di Bari, di una decina di chilometri da Bari, l'ultimo mio parente che c'era lì, mia nonna che è morta a 107 anni, che abitava proprio lì, è stata molto longeva. E allora
1: nonna, cioè, che si chiamava la nonna dei 107
2: Antonietta.
1: Anni? Antonietta. Era finita nella classifica dei centenari d'Italia.
2: Sì, perché quando tu compi tipo 104, 105 anni, entri in questa classifica. Io speravo che mia nonna diciamo fosse alta in classifica, ma in realtà ho scoperto che in Italia ci sono tipo oltre 20.000 centenari, quindi era abbastanza bassa e in classifica. Io avevo preso questa dipendenza, cioè anziché vedere le classifiche dei libri, refreshavo in continuazione il sito dei centenari d'Italia, sperando che mia nonna salisse in classifica. C'era solo un modo perché mia nonna potesse salire, cioè che morissero quelle che,
1: quindi diciamo, era un pensiero che aveva una sua crudeltà di fondo nei confronti dell'umanità,
2: e quindi insomma non è arrivata neanche a insediare i primi posti, perché 107 anni era troppo poco per stare, pensa, siamo un
1: paese, i nostri centenari,
2: e insomma far passare 50 anni di storia d'Italia da quel paese, poi un paese che conosco bene, ero un bambino degli anni, fine anni 70, e insomma tra Bari e Capurso c'era una bella differenza. Bari era già una città cosmopolita, con una vocazione appunto metropolitana. Capurso era ancora almeno con un passo nella civiltà contadina, che è stata una cultura millenaria, in fondo è quella che raccontava Carlo Levi. E insomma io ho adorato, ho annusato questo mondo, cioè, l'ho portato dentro di me per molti anni. Il romanzo si apre alla fine degli anni 30, finisce più o meno quando sono nato io, poco dopo, nella metà degli anni 70, e appunto mi sono portato queste storie che sono state soprattutto un patrimonio orale. Questi capursesi, i vecchi del paese e le vecchie del paese, raccontavano in maniera splendida, erano delle raccontatrici e dei raccontatori sublimi, anche se magari non scrivevano.
1: Anche storie di crudeltà, anche storie di amore, di leggende, no?
2: Esatto, e questa Nunzia appunto, che è una dei protagonisti, il romanzo si apre con lei, è una donna molto potente, nasce in una famiglia poverissima, all'epoca erano tutti o quasi diciamo poveri, però sogna di ribaltare completamente la situazione, sogna di diventare ricchissima. Solo se sei poverissimo puoi sognare di diventare ricchissimo, come lo fa lei. E quindi tutti i suoi gesti, le sue parole, persino i suoi silenzi degli anni successivi saranno tutti quanti tesi al raggiungimento di questo sogno, di questo obiettivo, che poi quando però si realizzerà, ora non facciamo troppi spoiler, nella generazione successiva ovviamente porterà tutta una serie di
1: complicanze, immagino,
2: di problemi, anche perché poi insomma, per raggiungere il successo in certi casi devi anche avere un pelo sullo stomaco. Nunzia è abbastanza spietata da questo punto di vista, cerca di allevare un figlio con l'altrettanta spietatezza, poi le cose insomma andranno in una serie di modi che noi non diremo. Santa Barbara, allora
1: perché
2: mettiamo le cose in chiaro.
1: C'è una pagina meravigliosa in cui c'è questo racconto che io ho mandato a una mia amica che si chiama Barbara, perché dico la devi leggere, in cui le donne di questo paese si affidavano a Santa Barbara, perché c'era questa leggenda che Santa Barbara avesse fatto esplodere le teste degli uomini che le abusavano, che le maltrattavano.
2: Esatto, a questa santa ci si rivolge non soltanto per ricevere del bene, ma per fare del male ai propri nemici e alle proprie nemiche. Ora voglio dire una cosa, la patrona di Capurso non è Santa Barbara, è la Madonna del Pozzo. Ah,
1: scusate, apro e chiudo parentesi, Nicola La Gioia ha un problema in questo momento che diciamo ha stravolto, come si fa nella grande letteratura, la tradizione capursese, e ha paura di essere mal giudicato dai capursesi. Quindi io faccio un appello, è un libro meraviglioso, siatene solo fieri, e sono certa che lo saranno, e quindi rilassati.
2: Ci vediamo il 28 ottobre.
1: Perché che succede?
2: Perché vado a Capurso. Tra l'altro, guarda, in un ex cinema, a proposito del potere dell'arte narrativa, io in quel cinema lì, che è chiuso da anni, adesso lo stanno riaprendo, ci andai proprio con mia nonna un giorno molto preciso, che era la fine del 1980, andammo a vedere Via col vento, sai quei film dove facevano la terza,
1: e
2: la quarta,
1: e non sia un po' a Rossella Oara, non soffrirò mai più la fame,
2: esatto,
1: ragazzi,
2: è un po' quel tipo di donna lì. E mi ricordo che durante la proiezione noi eravamo tanto tutti gli spettatori talmente presi appunto da Via col vento, mia nonna ogni tanto si girava e diceva ai ragazzini che stavano dietro: oh, smettetela di dare i calci, ma quelli non stavano facendo niente. Quella fu la sera del terremoto, quando ci fu il terremoto nell'Irpinia, e tutti quanti noi non ci rendemmo conto di niente, cioè mia nonna pensava che stessero dando i calci, per dire il potere delle arti narrative, del cinema in quel caso, certo. Tutti quanti erano scesi giù via dalle case per queste
1: tranne chi era nel cinema,
2: incredibile. E quindi questa storia, appunto, Santa Barbara, perché ci si rivolge ai santi anche per provocare il male altrui? Perché quella era una società molto fragile, molto precaria, bastava una stagione che andava male il raccolto, certo, e una famiglia era ridotta sul lastrico, e quindi i santi, la magia era la cornice per contenere il caos del mondo.
1: Esatto, e diciamo che siamo in un momento fragile anche noi adesso, e quindi per questo forse Santa Barbara parla anche alla nostra contemporaneità proprio di questi giorni. Poi ne parliamo, intanto ci ascoltiamo Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari che cantano Goya, a Goya che peraltro ha raccontato la ferocia in modo
2: sublime.
1: Vai. Cosa so?

0: fibre, pinguini tattici nucleari, Goya, siamo con Nicola La Gioia e teniamo un po' questo filone della cattiveria, della crudeltà che fa parte dei mondi ancestrali, ma in qualche modo torna di moda anche adesso. Io commentiamo proprio poche notizie proprio ultimissime, l'esecuzione di Christa Pike, la fallita esecuzione, no?
1: Certo.
0: Due dosi di iniezione che doveva essere letale e la donna non muore e adesso poi viene curata, ammanettata a un letto in attesa di poter di nuovo giustiziarla, quindi diciamo siamo a un livello di ferocia che non ci abbandona, che è contemporanea, ma anche che so la Mary Carmen spagnola, donna di 87 anni sfrattata, sì. Quella è la crudeltà del capitale, no?
1: Quella però per fortuna ha scatenato una reazione,
0: esatto, in Spagna, e adesso si va alle elezioni anticipate, insomma ci doveva essere un decreto che salvava gli affitti, però anche lì c'è una crudeltà nello sfrattare una donna di 87 anni che non riesce a pagare un affitto quintuplicato. E l'ultimo è Hegseth, il ministro della guerra, che era quello che poi diffondeva un paio d'anni fa, diffuse i piani di attacco americani mettendo in una chat il direttore di The Atlantic, quindi anche un po' diciamo
1: maldestro, diciamo,
0: per dire una cosa gentile, che adesso ha appena annunciato che si farà un'esecuzione con un plotone di esecuzione, insomma, sarà fucilato, un condannato a morte, e la fucilazione andrà in streaming. Secondo me la crudeltà ai nostri giorni ha perso anche un po' del suo lato drammatico, mi sembra diventi tutto un po' grottesco, o no?
1: Sì, no, ma questa cosa dello streaming, già la pena di morte è una barbarie, un abominio, e serve soltanto dal punto di vista simbolico, perché non è mai stato un deterrente, e quindi questo racconta qualcosa della società americana. Ma fino a poco tempo fa soltanto i parenti della vittima potevano assistere, cioè c'era una sorta di elemento rituale, per quanto macabro, per quanto io lo disapprovi del tutto, che circondava la morte, che è qualcosa che non si vede.
0: E peraltro c'è una sorta di sacralità comunque nella morte, anche in una roba, un abominio come la pena di morte.
1: Sì, questo,
0: no?
1: Guarda, fa il paio con le guerre che si combattono con i droni, e quindi
0: certo.
1: Chi ammazza insomma non vede più manco sta giocando a un videogioco fondamentalmente, quindi c'è un'alienazione proprio tra l'azione terribile che tu stai per compiere e la sofferenza che causa, e questo crea un cambiamento in noi esseri umani. Cioè il fatto che la società americana accetti una cosa del genere vuol dire che già è successo qualcosa in loro, che spero che non accada in noi.
0: E peraltro insomma citiamo la società americana ovviamente perché citiamo chi è più vicino a noi, il nostro, sì, occidente, no? Per non parlare ovviamente di Iran e Afghanistan eccetera, e ovviamente per questo è ancora più importante che la giurista sudafricana Navi Pillay abbia ricevuto il Nobel per la pace, perché è stata peraltro giudice della Corte Penale Internazionale, che è quella che non a caso il governo di Trump vuole smantellare. Nella crudeltà che c'è dentro Santa Barbara c'è una crudeltà anche qui ancestrale, c'è una scena molto bella in cui la fame che deriva dalla guerra fa sì che anche le galline impazziscono e si uccidono fra di loro, e poi c'è una scena che chiunque abbia avuto un passato in campagna ricorderà, c'è lo scoiamento dei conigli, no? Ecco, perché cosa ci racconta? Cosa vuoi capire tu raccontando anche questi che sono appunto episodi anche di civiltà contadina, dei nostri luoghi oscuri? Tu cosa vuoi capire? Perché sei così attento?
1: Beh, allora questo è un romanzo in cui ci sono tante cose proprio materiali, tanti lavori manuali. Si inizia con i lavori quelli appunto in campagna, per esempio scuoiare un coniglio. Io non mi ricordo, avevo assistito una volta da bambino, mi ero molto spaventato. Già mia madre era la generazione che non era più disposta ad ammazzare gli animali, mia nonna invece appunto sì, questo già dà,
0: certo,
1: un'idea proprio del cambio di generazione. Del
0: dopodiché
1: tempo
0: non li ammazziamo noi, ma rimangiamo,
1: certo,
0: alla fine diciamo è solo ipocrisia se vogliamo.
1: Esatto, quella tra l'altro era un'economia di sussistenza, quindi era un mondo proprio completamente
0: se
1: diverso.
0: Se non mangiavi il coniglio morivi.
1: Esatto. Morivi di fame, tra l'altro te lo mangiavi una volta al mese,
0: certo,
1: due volte al mese, cioè c'era anche tra l'altro appunto il consumo di carne, poi anche dal punto di vista ecologico ci siamo resi conto che è un problema. Lì invece c'era in quel mondo lì un senso della misura e anche una capacità, è vero le zone oscure, ma anche una capacità di avere a che fare con la morte, che noi non abbiamo. Noi la morte l'abbiamo completamente rimossa. La civiltà contadina invece, io mi ricordo i miei nonni, come questi personaggi, avevano sul cassettone, proprio di fronte al letto, c'era una valigia. E io dicevo, nonno, ma che c'è in quella valigia? E dice, no, ci sono i vestiti con cui io verrò seppellito quando morirò. Ma all'epoca aveva appunto poco meno di 70 anni. Ma per loro proprio avevano superato, cioè non avevano mai avuto quel problema lì. E quindi è un mondo completamente diverso che però poi viene travolto da quello che è il nostro mondo, perché gli anni 50, 60, 70 sono gli anni anche però della,
0: arricchimento.
1: Anche di emancipazione. Più di una donna mi raccontava, io la vera emancipazione l'ho avuta quando è arrivata la lavatrice, perché non sono più dovuto andare a lavare al lavatoio e ho risparmiato, e risparmiamo appunto un giorno di mezza schiavitù. Quindi però è anche vero, la modernità distrugge del tutto l'epoca arcaica, o l'epoca arcaica si nasconde sotto la modernità, così come i santi pagani sono nascosti dietro i santi cristiani. Quindi quel pensiero magico, oscuro, sotterraneo,
0: che ti fa desiderare il male dell'altro, lo abbiamo debellato o ce l'abbiamo ancora dentro?
1: No, ce l'abbiamo.
0: Fermi, pubblicità e poi torniamo con Nicola La Gioia.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: 22 Ufficio Case Smarrite.
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: 22 Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: Radio 2, stai serena, regia di Stefano Imola. Ringraziamo Mara Donofrio, Filippo Rossi, Daria Ragazzini, alla parte visual Letizia Rossi. Poi mi scrivete chi c'è in console, così ringraziamo anche lui in finale di settimana. E siamo con Nicola Lagioia, Santa Barbara è questo nuovo capolavoro che potete trovare edito da Einaudi e vi appassionerà come vi appassionano tutte le storie che ci parlano anche delle nostre radici. Per tu cosa hai scoperto che non conoscevi, non necessariamente della tua famiglia, ma delle tue radici, e di cosa invece hai avuto conferma scrivendo, insomma, un romanzo di, che è voluminoso, intenso e potente?
1: Guarda, una cosa che per esempio ho ritrovato, rimergendomi emotivamente in quel mondo lì, era il rapporto tra i vecchi e i bambini, che era meraviglioso. Cioè i vecchi, soprattutto le vecchie, avevano una benevolenza nei confronti dei bambini, non necessariamente parenti, quindi si andava ben oltre la logica del clan. Questo è molto bello, anche bambini di conoscenti o bambini di persone che manco sapevano chi fossero.
0: Sì, i figli nei paesi erano figli di tutti,
1: erano,
0: no?
1: Figli di tutti. E queste signore, queste vecchie, nel modo in cui le accarezzavano, le parole dolci che gli dicevano, eccetera eccetera, gli infondevano coraggio e fiducia. C'è questa frase di Danilo Dolci che dice: ciascuno cresce solo se sognato. Cioè tu devi avere la fiducia altrui se sei piccolo per poter pensare di poter far strada nella vita. Quella era una scommessa sul futuro che io oggi vedo molto di meno nel rapporto, insomma, fra gli adulti e, insomma, le ultimissime generazioni.
0: Questa tu sei padre di Lula, peraltro. Sì. Ricordo che tua moglie Chiara Tagliaferri ha dedicato alla nascita di Lula un bellissimo romanzo che si intitola Arkansas e che vi invito a leggere. Che cosa ti hanno insegnato i tuoi genitori, i tuoi nonni, che stai trasmettendo a Lula, che un giorno le vorrei trasmettere?
1: Questa fiducia nel futuro, nonostante viviamo in un mondo appunto opprimente, claustrofobico, come dicevamo prima.
0: Perché claustrofobico? In teoria dovremmo essere tutti più connessi, quindi tutti più aperti.
1: Sì, ma sembra siamo tutti più aperti nella nostra echo chamber, cioè nel senso che fondamentalmente ascoltiamo solo noi stessi e quelli simili a noi, e quindi si restringe. Ma a proposito delle nascite e delle morti, io mentre appunto scrivevo questo libro, a un certo punto sono morti alcuni parenti, insomma, molto anziani, tipo mia nonna, e sarebbe nata Lula in quel momento lì.
0: Hai
1: proprio
0: capito?
1: Io mi sentivo di scrivere questo libro dialogando con chi non c'era più e con chi non c'era ancora. E quindi è come se mi fossi sentito, anzi mi sono proprio sentito finalmente ricompreso nel ciclo delle nascite e delle morti, e quindi anche accettato in qualche modo dal mondo. Ed è da quella dimensione lì che ho scritto questo romanzo.
0: Dialogare con chi non c'è più è sempre possibile, anche per chi non sa scrivere, come lo si può fare anche nel nostro quotidiano, no? Perché poi spesso ce lo diciamo, però ce lo dimentichiamo. Una volta nelle case c'erano le foto degli avi, no? Con sotto la candelina e il fiorellino, no? Le foto dei genitori morti, dei nonni morti.
1: Secondo
0: ora
1: me
0: non si usa quasi più.
1: Esatto, ci sono due modi, secondo me, abbastanza istruttivi. Allora, uno è anche un po' prescrittivo. Che cosa penserebbe di me se fosse vivo, se fosse viva, mentre sto per fare questa cosa qui?
0: Però può essere pericoloso perché ti condiziona, magari non è detto che sia la cosa giusta.
1: Ti condiziona, però è un superio che ti tiene, visto che comunque di solito i nostri freni inibitori peggiori sono spesso...
0: No, io non mi parlo di superio, io ho un superio opposto,
1: no,
0: io mi devo liberare.
1: Tu hai il problema...
0: Io ho un problema opposto.
1: Tu hai il problema opposto. Oppure nei momenti di difficoltà dialogare idealmente, insomma, con chi ti ha voluto bene,
0: certo,
1: per avere coraggio, insomma, di superarle queste difficoltà.
0: Senti, ma invece specchiarci in Nunzia, questa donna così appunto potente, anche spregiudicata per
1: anche
0: certi versi, appunto, vabbè, c'è una cosa, a un certo punto sì, c'è la guerra, ovviamente c'è la fame della guerra, lei ha prestato dei soldi a una compaesana, il figlio della compaesana muore in guerra e lei ne è felice perché c'è una punizione divina.
1: Esatto.
0: Però al di là di questo luogo scuro sul quale si torna sempre nella letteratura di Nicola Lagioia, forse è veramente il tuo fil rouge vero, e

0: Specchiarci in Nunzia ci aiuta a uscire fuori dalla nostra rassegnazione? Abbiamo bisogno?
1: Beh, sì, anche perché allora, noi oggi viviamo in un mondo in contrazione, sembra che si faccia appunto più piccolo, ma quelli erano proprio ground zero, cioè lì c'era proprio la fame, che non è avere difficoltà ad arrivare a fine mese, non starci,
0: non poter comprare,
1: era proprio non sapere se sarebbe stato possibile mangiare il giorno dopo e quello dopo ancora. Quindi
0: per loro, te e per i tuoi figli.
1: E per i tuoi figli. Quindi loro hanno avuto una forza, davvero, hanno rimesso su un paese. Quindi forse dovremmo pensare a quello quando ci scoraggiamo e fare delle cose. Questo forse è un insegnamento, non la parte più ferina magari,
0: certo,
1: però questa tenacia, quello sì.
0: E peraltro c'è questo elemento appunto da noi il denaro in Italia ha una valenza spesso negativa, sì, no? Siamo un paese cattolico e tu nella presentazione che hai fatto con Donatella Di Pietrantonio hai pure detto che questo è un elogio degli arricchiti, dei parvenu, no? Un po'
1: sì,
0: come il Gattopardo, c'è cioè Sedara che viene visto come una figura orrenda, no? Perché comunque ha scompaginato questo mondo che è l'arricchito, no? E invece loro?
1: Gli arricchiti a me stanno molto più simpatici dei ricchi, hanno avuto una vita più avventurosa. Poi di solito i ricchi ricchi sono proprio tirchi, non gli puoi estorcere un caffè. Invece alle tavole degli arricchiti si mangia. Cioè,
0: perché devono dimostrare perché invece di essere generosi.
1: Sono
0: certo,
1: appunto generosi. Poi certo a volte si minano la propria stessa, che ne so, azienda, perché cominciano ad assumere tutti, parenti, amici dei parenti.
0: Ah, ecco, questo è il segreto della tragedia del familismo.
1: Del familismo
0: imprenditoriale italiano.
1: A un certo punto non è più manca morale, diventa un familismo carnevalesco, però è molto umano, è divertente, è molto, non è algido, è caldo, e quindi quelli sono. E poi la letteratura italiana, io qualche tempo fa, no, ho visto quali sono i mestieri più frequenti nella letteratura. Allora, il primo è studente, il secondo professore, poi commissario, poi poliziotto e poi scrittore, scrittrice, poi a cascata. Invece qui io volevo proprio portare in questo romanzo i commessi viaggiatori, i
0: bellissimo,
1: piccoli commercianti,
0: infatti è bello perché
1: i rappresentanti,
0: legge, e si legge che è un atto d'amore, si legge che c'è c'è un'empatia molto profonda con tutti i personaggi e non giudicante. Allora, la nostra stand up song di oggi è un brano meraviglioso di Bob Dylan che ci rimanda alla Nobel per la letteratura che ha ricevuto il Nobel e ha detto stavo ascoltando il vento nella mia casa di Reykjavik, no? Cioè, va bene, poi dopo me la commenti. E quindi cosa potrebbe essere secondo te se gira con il vento?
1: Allora,
0: Bob Dylan
1: potrebbe essere o Blowing the Wind o Idiot Wind, non lo so.
0: Blowing the Wind, siamo più classici.
1: Vai. Ok.

0: La risposta è scritta nel vento. Bob Dylan, Blowing in the Wind. Siamo con Nicola Lagioia parlando di Santa Barbara. Ricordo che alla parte tecnica c'è Mauro Tonini. Oggi è venerdì, sono le 13:23. Ho detto tutto. Allora, dopo la stand-up song, chiediamo sempre ai nostri ospiti se c'è una battaglia che hanno combattuto, battaglia senza armi, ovviamente, delle idee nella loro vita, o che vorrebbero combattere ora, che ritengono importante combattere.
1: Beh, una battaglia pubblica che ho combattuto e per fortuna vinto è stata quella per non far morire il Salone del Libro.
0: Okay.
1: Una decina di anni fa, nel 2017, perché le grandi case editrici avevano già traslocato verso Milano. Io ero affezionato a Torino anche perché avevo il mio primo lavoro, l'avevo trovato lì, e quindi poi fui nominato direttore di questa barca che stava affondando, e furono 6 mesi bellissimi perché ogni giorno lavoravamo 20 ore al giorno, cercavamo di mobilitare tutta Torino, tutto il Piemonte. Ogni giorno stavamo in biblioteche, case di quartiere, cioè una sorta di proprio chiamata al salone,
0: chiamata alle armi collettivo.
1: È stato bellissimo, sì.
0: Senti, a proposito di Anne Carson, che ci dici? Lei dice che per scrivere parte sempre dalla metà, poi fa molto ridere questo fatto che quando si riceve il Nobel, la frase che tu dici all'inizio è quella che passa la storia.
1: Sì.
0: Quello di Dario Fo, ce lo ricordiamo, lei questa frase del vento passerà la storia.
1: Beh, quella di Doris Lessing è bellissima, che fu "Oh Christ", perché mi stavo tornando a fare la
0: l'ho
1: spesa.
0: L'ho ritweetata ieri.
1: Quindi, cioè, tipo che accollo, il concetto era questo qui. No, Anne Carson viene premiata innanzitutto la poesia, che è un genere che è poco frequentato. Tra l'altro lei è talmente brava da riuscire a intrecciare i motivi contemporanei, perché è appunto una scrittrice contemporanea, con la classicità delle liriche greche, per esempio, e quindi insomma è una poetessa, o una poeta come si dice, importante. Quindi bene che l'abbiano, che l'Accademia di Svezia l'abbia premiata.
0: Infatti lei dice a tutti di leggere, da come consiglio di lettura Omero, quindi ripartiamo dalle origini, per così dire. E
1: quindi scusami, pure lì, a proposito, anche la cosa su cui noi spesso non riflettiamo, l'Iliade e l'Odissea nascono orali, cioè l'Iliade e l'Odissea di Omero arrivano dopo secoli di racconti orali sulla guerra di Troia, che a un certo punto vengono ingabbiati in un libro. Quindi ciò che ingabbia è tramandabile, però ingabbia l'orale, che è bellissima questa cosa qua.
0: E una cosa in più che voglio dire di Anne Carson, che ha detto che devolverà in beneficenza il suo premio per il Nobel, l'assegno del Nobel, o a un suo amico che deve comprare casa, che l'ho trovato bellissimo, oppure a Medici Senza Frontiere, che ovviamente sappiamo tutti una ONG che compie un lavoro straordinario in tutto il mondo. L'ultima domanda seria è proprio su che cosa hai imparato sui nostri luoghi oscuri, perché dalla Ferocia, qua hai vinto lo Strega, poi la Città dei Vivi, anche Santa Barbara, c'è questo elemento di indagine della parte non detto, della nostra parte cattiva,
1: che fanno parte dell'essere umano. Non dobbiamo far finta che non ci appartengono, primo perché, come diceva Kundera, tirare fuori i lati oscuri e far finta che non esistano è proprio il kitsch, quello sarebbe la apoteosi del kitsch, ma soprattutto perché se tu rimuovi i tuoi lati oscuri e credi appunto che appartengano soltanto ai mostri, che in quanto tali poi si comporteranno in maniera diversa da te, quindi tu non potrai mai fare il male, mai commettere il male, quelli cominciano, come ogni oggetto di rimozione, a fare danni senza che manco te ne accorgi. Quindi dobbiamo accettarli e provare a dominarli, a domarli.
0: E come li sconfiggiamo? Noi stessi e negli altri?
1: Con un lungo,
0: so che è un domandone, adesso.
1: Io credo con un grande lavoro su di sé, quotidiano, che secondo me però non puoi mai fare da solo. Io credo poco a quelli che si mettono a meditare da soli, improvvisamente hanno lì, ce ne sta uno ogni millennio forse, ma poi noi in comuni mortali dobbiamo farci aiutare, insomma, anche dagli altri, avere una rete intorno che ti aiuti in qualche modo a capire chi sei.
0: Ultima domanda: hai detto che scrivere è stato bello, perché in genere per te scrivere è angoscioso. Si sente anche in Santa Barbara che c'è proprio una gioia narrativa piena che si trasmette.
1: Sì, il mio unico problema era proprio fisico, cioè nel senso che stai ogni giorno 4 ore a scrivere per alcuni anni, poi hai incominciato ad avere problemi alla schiena, era soltanto questa. Poi per il resto era così impetuosa la storia, che insomma da qualche parte dentro di me, alle dita e alla tastiera, che l'unico problema è stato quello, insomma, della fisioterapia, diciamo.
0: Ma il primo libro che hai letto, te lo ricordi, o che ti hanno letto, a proposito di tradizione orale?
1: Due libri, il primo che io ho proprio letto è stato Peter Pan. che era proprio letto forse una quindicina, ventina di volte. Il primo che mi hanno letto a casa dei miei nonni c'era La Divina Commedia illustrata da Gustave Doré, e queste illustrazioni erano stupende. Io dicevo a mia madre: leggi. Poi mia madre voleva fare la parafrasi, perché ovviamente si capiva poco. Certo. Io dicevo: no, leggi le note. Cioè, come bambino mi fidavo più delle note che di mia madre. Mia madre questa cosa poi me l'ha detta insomma ridendo eccetera eccetera. Però quindi il primo libro che mi sono fatto leggere, il primo libro letto però è stato Peter Pan, meraviglioso. Io ho sempre, per molto tempo, sperato che a un certo punto venisse a bussare qualcuno, tipo Trilli, no, alla certo. finestra, e mi portassero nell'isola che non c'è.
0: E quindi qui c'è il pensiero magico di Nunzia, e c'è il pensiero magico che ci può aiutare tutti a superare i nostri ostacoli. Grazie per essere stati con noi, grazie Nicola. Grazie. La Gioia, leggete, moltiplicatevi, Santa Barbara, GR e Radio 2 Music Room.

0: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
1: Tutti per Eurocash.
2: 2-2.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: 2-2.
4: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fatroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sono le 13:30.
6: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
7: Rai GR2.
8: Navi Pillai, la giurista passionaria del diritto internazionale, a lei il Nobel per la pace 2026, premiato il suo ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, quelli contro l'umanità e i genocidi vengano perseguiti penalmente. Stati Uniti shock, verrà trasmessa in diretta streaming la fucilazione in Texas di Nidal Hassan, condannato a morte per la strage di Fort Hood nel 2009, un evento senza precedenti nella storia dei media mondiali, l'ONU è tortura. L'aggressione a Davide Jacopini a Roma, colpito da alcuni giovani in minicar mentre viaggiava in monopattino. Al vaglio le telecamere di sicurezza della zona, l'attore 42enne ancora in prognosi riservata. La musica con il ritorno di San Giovanni dopo una lunga crisi esistenziale. Esce oggi il singolo Ok Buonanotte per l'album Tutto Bene Grazie, dovremo aspettare il 13 novembre. Infine il calcio, le azzurre di Soncino alla prova della Bielorussia nell'andata del primo turno playoff verso il Mondiale. Buongiorno da Fabiana Cofini in studio. Apriamo dunque con il Nobel per la pace 2026 assegnato a Oslo.
9: Genocide is occurring and is being done by the state of Israel.
10: Nella veste di presidente della commissione d'inchiesta internazionale indipendente dell'ONU sul territorio palestinese occupato, Navi Pillai aveva accusato Israele di commettere un genocidio a Gaza. Ma il curriculum di Pillai è lunghissimo e segnato da cariche prestigiose. La giurista sudafricana è stata alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014, prima donna non bianca di origini indiane e tamil, giudice presso l'alta corte del Sudafrica ed è stata anche giudice della Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale per il Ruanda. Nel 2015 Pillai è diventata il 16° membro della Commissione Internazionale contro la pena di morte. Se applaudite un po' più forte potrei dividere il premio con Trump, ha commentato ironica dopo l'assegnazione del riconoscimento. Il presidente americano infatti aveva rivendicato per sé l'onorificenza un anno fa, quando a vincere fu la leader dell'opposizione venezuelana Machado. Trump, irritato, ha rivendicato anche oggi di meritare il Nobel perché, ha dichiarato, ho evitato la distruzione del mondo e fatto finire 8 guerre. Marco Barbonaglia, GR2.
8: Il mondo intanto è sotto shock per l'annuncio del capo del Pentagono Exet. Nidal Hassan, condannato a morte per la strage di Fort Hood, verrà fucilato in Texas il 3 dicembre in diretta streaming. Dura la reazione dei democratici e quella dell'ONU, che definisce l'evento una tortura.
11: Sarà pubblica e trasmessa dal vivo in streaming l'esecuzione dell'ex maggiore Nidal Hassan, condannato a morte per aver ucciso i suoi commilitoni a Fort Hood nel 2009. Hassan, un tempo psichiatra dell'esercito, si era radicalizzato e aveva aperto il fuoco contro soldati disarmati in attesa nell'edificio dell'infermeria, uccidendone 13, e sarà fucilato da un plotone di esecuzione nella stessa base in Texas ad inizio dicembre. Faremo in modo che la gente guardi, così Exet. Hassan potrebbe presentare presentare ricorso contro la decisione dell'amministrazione Trump, mentre polemiche e dissenso squarciano l'opinione pubblica. L'ultima esecuzione del genere negli Stati Uniti risale ad oltre 90 anni fa. Un atto disgustoso che ricorda lo Stato Islamico, protestano aspramente democratici e avvocati. L'esecuzione pubblica in diretta TV, una forma di tortura, denuncia l'ONU. E intanto continua a far discutere anche il caso di Krista Pike, incredibilmente sopravvissuta per due volte all'iniezione letale. La cinquantenne ricoverata in ospedale, che ora sta meglio, rischia ancora la pena di morte. Claudia Stamerra, GR2.
12: La cronaca, l'aggressione all'attore Davide Jacopini nel quartiere romano di Monteverde Vecchio lunedì sera. La procura indaga per tentato omicidio. Sarebbero 5 gli episodi violenti commessi da giovani su un microcarro in poche ore.
13: Questa mattina vertice in procura per fare luce sull'aggressione all'attore 42enne Davide Jacopini, colpito con un calcio dal passeggero di una minicar mentre viaggiava su un monopattino a Monteverde. Si cerca una piccola vettura elettrica nera con la quale dei ragazzini, forse minorenni, avrebbero avvicinato almeno 5 persone aggredendole e facendole cadere. Le vittime erano in piedi, in bici oppure in monopattino, come Davide Jacopini. L'urto lo ha mandato a sbattere contro un'auto, provocandogli un grave trauma cranico, operato la testa in prognosi riservata. Le aggressioni sarebbero avvenute in zone non lontane da Monteverde Vecchio, quartiere della capitale. Si cercano i ragazzi autori delle violenze. Di uno è stato recuperato il berretto. Alcuni testimoni avrebbero visto uno dei giovanissimi, è biondo, con i capelli a spazzola sulle tempie. La macchinetta nera lucida guidata dai teppisti sembra sia ammaccata sulla parte anteriore. Al vaglio dei carabinieri le testimonianze delle vittime, i filmati delle telecamere di sorveglianza saranno decisivi per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili. Elena Paba, GR2.
12: E sempre a Roma, stanotte nel quartiere di Centocelle, un ordigno è esploso davanti a una concessionaria in via dei Platani. La deflagrazione ha danneggiato la saracinesca, 3 auto parcheggiate all'esterno e una vettura all'interno del locale. È l'11° atto incendiario in poco più di un mese nel quadrante sud-est della capitale. L'attività presa di mira sarebbe riconducibile a una famiglia vicina ai Costantino, titolari dell'autonoleggio di via Casilina, colpì venerdì scorso da un'altra esplosione. Cambiamo argomento. Il presidente Mattarella ha incontrato in mattinata al Quirinale una delegazione della Croce Rossa Internazionale guidata dalla presidente Mirjana Spolajec-Eger. Poi, in un messaggio in occasione di un seminario di studi sulla Costituzione, il capo dello Stato ha ribadito l'importanza del Parlamento, luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità, ha detto Mattarella, fulcro del dialogo democratico attraverso cui si attua il mandato rappresentativo affidato dai cittadini. La politica sul tavolo di Giorgia Meloni, i dossier internazionali ed economici e la tela diplomatica per ridurre il caro carburanti. Ieri dalla Premier il plauso per il varo parlamentare della riforma elettorale.
14: Una riforma fatta per l'Italia che mostra la compattezza del centrodestra. Il giorno dopo il via libera alla nuova legge elettorale, Giorgia Meloni rivendica i contenuti del testo che darà, dice, credibilità internazionale e stabilità al paese, a prescindere dal colore politico del governo. La prossima settimana la premier sarà a Bruxelles, al centro del vertice europeo, la questione energetica. L'Italia è in pressing per ottenere più flessibilità di bilancio per difesa ed energia. Palazzo Chigi studia le misure da mettere in campo alla scadenza del tetto ai prezzi di gasolio e benzina ai distributori. E in un videomessaggio al congresso dei tributaristi la premier rilancia così la riforma fiscale.
15: Una riforma che l'Italia aspettava da oltre 50 anni e che ha 3 obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice, rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti.
14: Giorgia Meloni respinge infine le speculazioni sul voto anticipato, le definisce surreali, ricorda che alla scadenza naturale della legislatura manca ancora un anno e rimanda la palla nel campo avversario. Lascio ad altri, dice, le alchimie elettorali. Federica Ionta, GR2.
12: E anche le forze politiche, dopo l'approvazione definitiva dello Stabilicum, guardano al futuro, a quanto rimane da fare e a come arrivare alle prossime elezioni, la cui data è ancora un rebus.
16: Dopo aver detto a chiare lettere in aula che con la nuova legge elettorale non ci saranno più giochi di palazzo in Ciucci, Forza Italia e Lega dicono espressamente che la data delle elezioni si allontana. Autunno 27, avverte Matteo Salvini. Per Arianna Meloni, Fratelli d'Italia, con lo Stabilicum comincia la Terza Repubblica. Insomma, per la maggioranza nessun voto anticipato, come conferma a Radio Anch'io Galeazzo Bignami.
17: Autunno, credo proprio di sì. È ovvio che se si vota più a settembre c'è più tempo, se si vota più ridosso queste scadenze meno.
16: Le opposizioni guardano invece alla costruzione dell'alleanza progressista, al momento unificata dalla volontà di portare davanti alla Consulta la nuova legge elettorale. Palesemente incostituzionale, introduce il premierato di fatto, insiste il PD, e punisce le donne. Chiara Braga.
18: Senza un sistema che garantisca un adeguato equilibrio di genere, rischiamo di avere un Parlamento in cui la voce delle donne sarà meno forte.
16: Anche i 5 Stelle con Conte accusano è la nostalgia della destra per il ventennio. Noi faremo correre il paese. Legge fatta solo perché hanno paura di perdere le elezioni, chiosa AVS. Vasco Pirri, GR2.
8: Ex Ilva, i sindacati proclamano per lunedì 12 ottobre lo sciopero in tutte le sedi del gruppo. La cassa integrazione non può essere la soluzione, fanno sapere le sigle dei metalmeccanici.
19: 24 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo Taranto, Genova e Novi Ligure. La decisione è arrivata al termine del lungo tavolo con il governo che ha stabilito nuova cassa integrazione in continuità per circa 4.000 lavoratori con l'obiettivo di avviare in futuro la produzione di acciaio green da forni elettrici. Non può essere questa l'unica risposta, fanno sapere i sindacati che da mesi chiedono garanzie occupazionali e salariali, mentre le prospettive si aggravano con l'avvio dello spegnimento degli impianti a caldo dopo lo stop stabilito dalla Corte d'Appello di Milano lo scorso luglio per motivi ambientali. Nella notte a Taranto l'ultima colata di acciaio dall'unico altoforno attivo. Da oggi a lavorare sarà unicamente l'area a freddo, quella dei laminatoi, ma solo per il tempo necessario ad evadere gli ordini. La sospensione della produzione comporterà dal 15 novembre anche la fermata degli impianti di Novi e Genova, che dal capoluogo pugliese ricevono i semilavorati. Si spera in un verdetto favorevole della Cassazione, che entro fine mese potrebbe annullare le precedenti sentenze, scongiurando così lo spegnimento definitivo. Francesca Capannolo, GR2.
8: Ora la musica. San Giovanni pubblica oggi Ok Buonanotte, il suo nuovo singolo, secondo brano estratto da Tutto Bene Grazie, l'album in uscita il 13 novembre.
20: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare, vorrei solo guardare il cellulare.
21: Ok Buonanotte è il secondo assaggio del ritorno di San Giovanni, un brano che racconta la quotidianità con uno sguardo giovane e ironico, la leggerezza, la freschezza di una generazione che San Giovanni condivide mettendo da parte il vissuto personale, osservando le piccole cose, quelle che tutti viviamo, la frenesia delle nostre giornate, la routine, il desiderio di evasione, i programmi che saltano, le discussioni senza motivo.
20: Io voglio solamente fare l'amore, ma tu vuoi litigare come tutte le volte, ok, buonanotte.
21: E a chi gli domanda come stai dopo la lunga pausa che ha preso, lui risponde: tutto bene, grazie. Il titolo del suo nuovo album in uscita il 13 di novembre. Perché una risposta non basta, serve un disco intero. Marcella Sullo, GR2.
8: E siamo alle notizie sportive. Quest'oggi con noi in studio Francesco Repice.
22: Buongiorno.
8: Allora, è iniziato un weekend molto ricco di eventi.
22: I motori in primo piano, perché sono iniziate per esempio le prove libere del Gran Premio di Singapore. La Formula 1 al momento resta il più veloce di tutti, con il secondo posto di Leclerc, il quarto di Hamilton. Insomma, staremo a vedere. Intanto ci sono anche le prequalifiche delle moto mondiale, la moto GP si corre in Indonesia, e allora un trio di moto Aprilia lì davanti a tutti, con Fernandez, con Bezzecchi, con Martin. Domani mattina presto 4:50 le qualifiche appunto del Gran Premio d'Indonesia della MotoGP, alle 14:30 invece ancora prove libere, come detto prima, Singapore, Formula 1.
8: E domani però ci sono anche i primi anticipi della sesta giornata di Serie A, mentre stasera c'è l'appuntamento importantissimo per la nazionale femminile di calcio.
22: Diciamo che i riflettori saranno puntati su Inter Parma, in particolare la prova dei nero-azzurri, con Gilardino per la prima volta sulla panchina dei gialloblu dopo l'esonero di questa, e poi, come detto, domenica a mezzogiorno e mezzo, in attesa dello scontro al vertice tra Como e Roma. Ma il calcio femminile, come ricordavi, appunto in primissimo piano, perché stasera in Georgia Tbilisi campo neutro, le azzurre di Soncin si giocano il primo turno playoff d'andata per arrivare al Mondiale Brasile 2027. Queste le parole del CT Azzurro.
23: Tutte sono determinate nel volersi conquistare questa possibilità, quindi è un obiettivo, ma parte da un sogno, da un desiderio di poter vivere un'esperienza incredibile.
8: Grazie a Francesco Repice.
22: A voi.
8: direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Roberta Sibona, in regia Massimo Basciaveo e Tommaso Margiotta. Potete riascoltare questo giornale su Rai Play Sound, la linea va Music Room. Appuntamento con il prossimo GR2 alle 15.30.

0: Proprio così, Radio 2 Music Room, ben ritrovati, ultima puntata della settimana, sempre insieme alla signora Nazzaro e a Giulia Borghesani.
1: Buon pomeriggio, ma cos'è questa modalità così seria?
0: Perché
1: Giulia?
0: Oggi, allora, in realtà diciamola tutta, ne stavamo parlando proprio poco fa. Il mondo della radiofonia è triste, ma soprattutto, insomma, chi come noi ha avuto modo di conoscere, incrociare, incontrare Federico l'Olandese,
1: certo,
0: Volante, che se n'è andato.
1: Sì, una grande perdita per quello che è stato un po' in qualche maniera il capostipite delle radio libere, una grandissima voce amatissima da tutti gli amanti della radio. Lui in qualche maniera apparteneva a tutti, non soltanto ai network per cui ha lavorato. E
0: tra l'altro lui ha lavorato anche qui a Radio 2, sì, anni fa, prima poi di intraprendere il percorso dei network privati. Ci sono tantissime testimonianze in queste ore sui social.
1: Ovunque, certo.
0: Quella che mi ha colpito tantissimo è quella dello zio Linus, che ha scritto: io ascoltavo la tua voce quando volevo non avevo ancora iniziato a fare la radio, volevo iniziare a fare la radio, e mi sembravi già un alieno, un professionista che non ha mai sbagliato un intervento in diretta. Infatti, insomma, Federico,
1: fantastico,
0: era,
1: sì,
0: è immenso,
1: un grande, chiaramente,
0: sì, grosso, come dicono
1: e come si dice da noi in Puglia, lui pugliese, quindi un grande abbraccio, okay, ovviamente alla sua famiglia, per noi insomma un bellissimo ricordo. Ma tornando a Radio 2 Music Room, fino alle 15:30 ovviamente tanta leggerezza, musica, tanta musica
0: notizie, curiosità, tante curiosità,
1: per esempio come si chiama questo programma, no, così, tanto per dire, no,
0: questa è una bella curiosità,
1: vero?
0: Però me lo sono scritto, aspetta.
1: Allora, si è scritto?
0: Radio 2 Music Room.
2: Radio 2 Music Room.

0: Marrakesh è il nostro Gue con Casini, loro che hanno festeggiato 30 anni di amicizia con due concerti, uno a Milanesi appunto a settembre, e che in realtà continuano a regalarci delle bellissime collaborazioni come appunto quest'ultimo brano che abbiamo appena ascoltato.
1: Ho mandato un messaggio a Pier Ferdinando Casini, ha detto bello il pezzo,
0: bello il pezzo.
1: Mi piace, un bel promo.
0: No, tra l'altro ci piacerebbe parlare anche con voi al 348 sì. 7300 200 di collaborazioni, di amicizie che e di coppie artistiche, ecco, permettetemi questo termine.
1: Allora partiamo da questo intanto, dalla musica, da Marrakesh e Gue. Ricordiamo che oggi esce un'altra collaborazione dalla serie A proprio del mondo rap italiano, Zarathustra Style, l'album di Neffa e Fabri Fibra, e qui è un incontro incredibile. Già l'avevamo detto recentemente, cioè questi due artisti, oltre a essere due grandi artisti, sono anche due grandi amici. Già c'era stata una prima collaborazione sulla produzione di un album qualche anno fa, poi l'uscita di tutta una serie di singoli, ma soprattutto loro sono due tra le poche colonne portanti del rap in
0: Italia. Esatto, che insomma made in America, made in USA, come si dice, però in Italia ci siamo fatti valere grazie a questi artisti.
1: Allora, per aprire questo discorso che tu hai lanciato, no? Per dare il via proprio a quali sono le accoppiate vostre nel mondo
0: preferite,
1: dello spettacolo preferite,
0: sì.
1: Iniziamo con la tua.
0: Ah beh, allora la mia sicuramente sono un po' indecisa, però probabilmente
1: anch'io
0: Raimondo Vianello.
1: Ah beh, certo. Certo.
0: Sì.
1: Beh, lì tanta storia. Ma sai che anch'io vado un po' indietro negli anni. Parlando di musica in Italia.
0: Sì, sicuramente.
1: Celentano Claudio Amori, che sì. Va al di là poi della canzone,
0: certo, sì,
1: va sulla produzione, sulla gestione, su tante altre cose.
0: Vabbè.
1: Però sono quelle coppie che probabilmente se non fossero state insieme non avrebbero realizzato quei grandi successi.
0: Sì, allora, le coppie artistiche preferite nel vostro ricordo, nella vostra memoria, al 348 7300 200 arrivano ai Tears for Fears qui su Radio 2.

0: Allora, se vuoi riscoprire gli anni Ottanta, sicuramente uno dei passaggi chiave è la musica dei Tears for Fears e questa Mad World, che tra l'altro le nuove generazioni hanno ritrovato negli anni 2000, nel 2001, nella colonna sonora del cult movie Donnie Darko, e loro comunque sono comunque tra i più bravi rappresentanti di questa musica synth pop. Ce ne sono anche altri, Human League, Pet Shop Boys e tanti altri, però la grande umanità era quella dei Tears for Fears.
1: Tra l'altro Giorgio ci scrive: ma che pezzone Mad World, signori. Io dico, tra l'altro aggiunge, come coppia artistica Dalla De Gregori, Banana Bella. Republic, di cui abbiamo parlato credo un paio di giorni fa.
0: Sì.
1: Un capolavoro.
0: Bello.
1: Ecco, grazie Giorgio.
0: Un capolavoro. Bella Giorgio, bella Giorgio.
1: Sono tantissimi già i messaggi, eh?
0: Vai, leggiamo,
1: per esempio,
0: leggiamo.
1: La mia coppia del cuore, Bice Valori e Paolo Panelli, strepitosi.
0: Okay.
1: Panelli, parliamo probabilmente del mondo dello spettacolo. E poi ancora, no, aspettiamo un attimo di ascoltare i vocali, perché sai.
0: No,
1: ma... i vocali mi astengo un attimo.
0: No, allora c'è un discorso da fare. Noi ci fidiamo di voi perché siete la nostra community, ma essendo un po' pazzerelli come noi,
1: esatto,
0: al buio così. Andrà capita la cosa. Comunque 3487300200 per i vostri messaggi, sì, scritti ma anche vocali.
1: Sì, tra l'altro non soltanto coppie ma collaborazioni, abbiamo cominciato Marrakesh e il Gue, però tante sono le collaborazioni internazionali pazzesche che possiamo raccontarvi.
0: Vai.
1: Tra tutti Queen e David Bowie, parliamo del 1981, Under Pressure, signori.
0: Beh,
1: ma che cos'era
0: Under Pressure? Bella. Aretha Franklin e George Michael, 1987, I Knew You Were Waiting For Me. Due voci strepitose che si incontrano.
1: Straordinario. Tony Bennett e anche Lady Gaga,
0: wow.
1: Cheek to Cheek.
0: Ah.
1: Fantastico.
0: Wow, io credo che Lady Gaga sia la donna, l'artista
1: più
0: al mondo,
1: gettonata.
0: No, ma anche più invidiata per aver fatto questa collaborazione con Tony Bennett, che era di un'eleganza assoluta.
1: Sì, che poi tra l'altro hanno ispirato Dito nella Piaga e Tony Pitoni nello scorso,
0: sì,
1: festival.
0: È rimasto solo il Tony.
1: Era Tony,
0: diciamo,
1: Tony. Lady Gaga Bruno Mars più recentemente, okay, nel 2024. Però insomma le collaborazioni anche italiane sono molto molto belle.
0: Tra poco le vediamo. Hai detto 2024?
1: Sì.
0: Bene, questa è del 2009, Lily Allen, Not Fair. Si balla questa, eh?
1: Che bello. 5, 6, 6.

0: questo pezzo, ragazzi, tutto da ballare, uscito nel 2009, star britannica, forse famosissima, 2006-2008, quegli anni era proprio questo è uno dei brani che si ballava di più.
1: Sì, ma
2: perché?
1: No, questa è la nostra bimba che deve sapere le cose, perché
0: la bimba ha un nome, si chiama Valeria. Comunque,
1: Allora, Valeria, ti spiego Valeria. Perché questa è una canzone, come diceva la signora Nattaro, che nel corso del tempo non è mai invecchiata, adesso, quindi la balliamo
0: sempre. Non è che ogni cosa che racconto c'è un perché, alcune cose non hanno un perché. Scusami, adesso non iniziamo.
1: Non ne usciamo più. Allora, ci sono un po' di messaggi a proposito di quale coppia in particolare del mondo dello spettacolo vi piace o vi è piaciuta.
0: Allora, Bice Valori, Paolo Panelli, tantissimi, coppia bellissima, bellissima in assoluto. Bud Spencer e
1: l'operazione che mi è, scusate, che era partita.
0: Aspetta che sono arrivati tantissimi messaggi, non riesco a recuperare tutti, eccolo qua.
1: Almeno uno.
0: Daniele.
3: Buongiorno Radio 2 Music Room.
1: Ciao.
3: Il duetto a cui mi riferisco non è tra due persone, ma tra una band e un cantante.
0: Sì.
3: PFM e Francesco Guccini.
0: Wow.
3: Che hanno dato vita a un album spettacolare. Daniele da Verona.
1: Allora, io su questa cosa, Mari, stavo andando un po' a memoria.
0: Sì.
1: Nel senso che in realtà non c'è un album della PFM con Guccini. C'è il lavoro, anche il tour, eccetera, PFM con Fabrizio De André. Storicamente parlando, in quegli anni lì 70, Guccini voleva fare un tour con la PFM, però questa cosa non si è concretizzata.
0: Però sicuramente
1: questo
0: sono
1: è quello
0: delle...
1: che mi ricordo.
0: Sicuramente delle collaborazioni live, e quindi insomma quelle
1: non
0: sono.
1: Non lo so, devo andare a vedere.
0: Non si conoscono neanche, abbiamo scoperto che
1: che discorsi, però devo andare a vedere. Comunque, aspetta, tra i messaggi, comunque... Freddie Mercury e Montserrat Caballé da brividi, ce lo dice Mirko da Firenze, assolutamente. D'accordo.
0: Anche Mogol e Battisti. Beh, ci scrive Cristina. Totò e Peppino, vogliamo parlarne?
1: Parliamone.
0: Anche, per esempio, posso dire anche un'altra coppia strepitosa, oltre insomma Mondaini e Vianello, ma anche
1: Cocchi e Renato.
0: Anche più recentemente Bonolis e Luca Laurenti.
1: Certo, anche Titti e Gatto Silvestro, ce ne sono
0: tantissimi. Ma no, non era in quel senso. Povera me.
1: C'ha scritto Guccini e i Nomadi, lì ci siamo.
0: Sì.

0: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
1: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme. 2-2.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: 2-2.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: 2-2.
7: Quando siamo nati, internet suonava così.
8: Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
9: Radio 2 Music Room.

0: un'amica. Cioè, cioè, Annalisa e Madame, posso dirti che questo connubio è quasi perfetto tra queste due voci? Cioè, sono due voci che stanno molto, molto, molto, molto. Ho detto molto?
1: Sì, l'hai
0: molto
1: detto,
0: bene,
1: però
0: insieme.
1: Non abbastanza.
0: Si fondono perfettamente. Sì. T'ho sentita quando l'hai detto?
1: Sì, no, io sentivo una voce che diceva perché, però era nella.
0: No, ma se n'è andata quella lì. Allora, c'è da dire una cosa: stiamo così trattando le grandi coppie dello spettacolo italiano, internazionale, sì, non solo musica, ma anche televisione, cinema, teatro e
1: quant'altro. Le vostre preferite.
0: Io prima ho detto Celentano e la sua signora Claudia Mori, naturalmente qualcun altro ha fatto anche un'aggiunta a Celentano Mina, perché anche lì sono usciti
1: Mina tutti. Battisti anche
0: Mina Battisti, mentre Celentano Mogol.
1: Esatto, sì. Beh, in realtà le collaborazioni nella storia sono tantissime.
0: Dai, andiamo, andiamo.
1: Susanna invece, a proposito delle coppie comiche esilaranti, come non dimenticare Franco Franchi e Ciccio Ingrassia,
0: sì.
1: Rick e Gian,
0: sì.
1: I fratelli Mario e Pippo Santonastaso, Cochi e Renato, quello che dicevamo prima appunto, e poi ancora tanti, sono tantissimi messaggi, vediamo Guccini e Nomadi ci scrivono. E ancora, ecco, guarda questa collaborazione, signori. Ornella Vanoni e Tocchigno, ce lo scrive Sara.
0: Beh, certo.
1: Mamma mia,
0: certo.
1: Vabbè, diciamo che Ornella Vanoni ha fatto. Tocchigno è un grandissimo artista, ma come ce l'ha presentato noi italiani, Ornella Vanoni è rimasto nella storia, nella nostra memoria. Cosa stai guardando?
0: No, sto guardando perché, scusate, 202 Francesca di Roma ha mandato la copertina di un album dicendo che ne dite di questo l'EP fantastico. Signori, c'è una foto meravigliosa, Ella Fitzgerald e Louis Armstrong together.
1: Mamma mia, cioè, qua complimenti.
0: The winner is questa cosa qui. Sì. Poi ancora, altre, vabbè, Zucchero e Pavarotti.
2: Ricordo.
1: Ah, che bello.
0: Zucchero Pavarotti, Bowie e Lennox, Annie Lennox e David Bowie, 92 Under Pressure, tributo a Freddie Mercury, Wembley Stadium di Londra. Quel momento lì l'ha sottolineato Annie Lennox come il momento più emozionante e bello di tutta la sua carriera.
1: Che spettacolo, signori. Mamma mia, che musica, che collaborazioni. Quelle, le vostre preferite al 348 7300 200. C2C.

0: Questo è lo scratch. Cariotti è uno che fa gli scratch.
1: Si è rovinato, ma se non
0: Cariotti si fanno ancora gli scratch? No, è un casotto oggi con. No. Scusa. Come fai senza vinile? Come fai a scratchare?
1: Perché?
0: Perché è un casotto, Va che bene, le 14 fare, e 16 fa. Minuti, questa è Radio 2 Music Room. Signora Nazzaro, qua che sta firmando contratti, cose, non so cosa, è piena di carte.
1: No, stavo leggendo serie di album. A proposito, abbiamo parlato di album. Album che in realtà in qualche maniera hanno dato il via a delle collaborazioni incredibili, sì. Soprattutto se parliamo di album oltreoceano, anche milionarie, possiamo dire così.
0: Certo.
1: Per esempio, Jay-Z e Kanye West. Che con 2011 Watch the Throne si dice proprio quello che proprio ha settato, ha sollevato al massimo l'asticella, e effettivamente da lì poi le collaborazioni sono tantissime, anche la stessa Beyoncé con Jay-Z, i The Carters quando stavano insieme appunto fecero addirittura un album, fin quando c'era amore c'era anche l'album e quell'album fatturò
0: più dell'amore.
1: Sicuramente più dell'amore.
0: In Italia Marrakesh e Guè, Santeria, tanto 10 anni fa, J-Ax e Fedez, coppia storica, l'album che hanno fatto 2017 era Comunisti con Rolex, Coez e Fra Quintale, Love Bars e tanti altri ancora. Senti, a proposito di canzoni, così chiudiamo, facciamo proprio una bella raffica veloce, nel senso che qualcuno dice Pelù, Giovanotti, sì. Giusto?
1: Sì, Giovanotti e Liga.
0: E Liga.
1: Poi abbiamo.
0: Che era Il mio nome è mai più, che il ricavato andava contro la guerra nel Kosovo, eccetera, eccetera, ok?
1: Poi ancora Elton John e RuPaul.
0: Bella.
1: Vecchioni e Alfa, attenzione, poi Alfa nel tempo ha collaborato anche con Giovanotti, una delle ultime, ma con Giovanotti, a proposito di collaborazioni, ne parleremo un po' più tardi. C'è una bella novità che ci riguarda.
0: C'è canzone nuova oggi.
1: C'è canzone nuova.
0: Sì, senti, sì. Adesso te ne dico una, mi spoglio nudo su gusti miei cinematografici. Nel senso che ogni tanto mi vado a rivedere dei film degli anni 50, ma mi fanno riderissimo.
1: Sì.
0: La coppia è, attenzione, Dean Martin, Jerry Lee Lewis. Jerry Lewis. Jerry Lewis.
1: Bravo,
0: parlava così.
1: Bravo.
0: Allora, c'era il sergente di legno e Attenti ai marinai. Ora non mi ricordo uno degli anni 50, l'altro del 52. Se potete, rivedetevelo. Perché è bellissimo.
1: Vabbè, ragazzi.
0: Parlava così.

0: un po' così, volte, signora, ecco, Nazzanaro.
1: No, basta, attenzione, basta, anche perché a volte quando, ecco, le collaborazioni sono azzeccatissime, funzionano, però molto spesso nascono da un'amicizia, sì, dal fatto che i due artisti, perché? Si conoscono bene, perché, che ne so io, che, se avessi una risposta te la darei. Baby Steps, Olivia Dini.

0: 82, sentendo questa canzone Mani mi sono passate davanti tutte le immagini delle mie fidanzate del tempo.
1: Dai, smettila.
0: Ma sì, perché questa era la canzone che tu tornavi a casa con le labbra gonfie.
1: I limoni, signora, i limoni.
0: Allora, c'è da dire una cosa, che in questo periodo i duetti funzionavano tanto. Vedi sì. Lionel Richie, Diana Ross, piuttosto che Barbara Streisand, Neil Diamond, due tra i tanti. Questa canzone fu scritta un paio d'anni prima, nell'80, da Paul McCartney. Il senso era quello, prendendo un pianoforte, tasti bianchi e tasti neri potevano andare tranquillamente d'accordo insieme, e lo stesso le persone.
1: Messaggio fortissimo, esatto, lanciato da questa canzone, quindi una leggenda letteralmente nella musica, un bel insegnamento già in quel tempo, forse anche più di adesso, anche se adesso insomma pregiudizi inutili a nascondere.
0: Sì, però non facile, perché Paul McCartney chiamò Stevie Wonder accettò subito, poi il pubblico e anche soprattutto i critici musicali, nonostante il successo, si divisero in due da un punto di vista proprio di bel pensiero, cioè chi era d'accordo e chi non era d'accordo su questo duetto, perché erano due mondi musicalmente completamente diversi che si incontravano, ma anche due king della musica.
1: Mamma mia, ragazzi, che cosa bisogna dire, queste canzoni, ad avercele ancora queste canzoni.
0: Ma io quei lentoni lì che mi facevo con... proprio bello.
1: Allora, vabbè, infatti ci scrivono, volete vincere facile oggi, che coppia McCartney e Wonder, appunto Stevie Wonder,
0: certo.
1: Battiato Alice, dove li lasciate? No, momento, ci stiamo arrivando. Pensandoci, le coppie straordinarie in Italia ne abbiamo avute tantissime.
0: E ne abbiamo ancora.
1: E ne abbiamo ancora.
0: Sì,
1: ne
0: sì,
1: abbiamo
0: sì.
1: Ancora. Ancora Tony Curtis, Roger Moore, e ancora Dalla De Gregori, Venditti De Gregori, Battiato Giuni Russo, insomma.
0: I Jalis.
1: Beh,
0: Alessandra, certo. E Fabio, che salutiamo.
1: Ma aspettane un'altra, fortissima,
0: sì.
1: Credimi, ma proprio fortissima. Julian Borghesan, Manila Nazzaro.
0: Urca, loro sono forti.
1: Mamma
0: loro
1: mia.
0: È la coppia bionda della radio.
1: Ma stai scherzando?
0: Comunque ti posso dire questo.
1: Tutti benissimo.
0: Questo è stato incrociato la vita in diretta, Alessandra e Fabio, i Jalis,
1: sì,
0: hanno presentato il pezzo anche quest'anno.
1: Lo so. Vediamo.
0: Presentato, staremo a vedere.
1: Dai, arriva una voce giovanissima, soprattutto nella scena del rap italiana, lui è Omar, ma in realtà in arte...

0: Fresh Mula, la sua musica esportabilissima anche all'estero. Tra l'altro il 25 agosto a Milano, alla Fiera, ha aperto il concerto di Tyler the Creator, che è una delle figure artistiche più influenti della scena musicale internazionale. E attenzione, perché il 15 gennaio, quindi prossimo anno, inizio anno, suonerà l'Eurosonic Festival nel prestigioso Grand Theater di Groningen in Olanda, che è uno dei festival e showcase più importanti della musica europea. Quindi un italiano che sbarca in Europa.
1: Tra l'altro, diciamo, pezzo stupendo, lui fichissimo, e balla anche, balla, canta, è bravo, bravo Omar. Omar, lui si chiama Omar, è di Bergamo.
0: È di Bergamo. Allora, signora Carlucci, quando vuole, magari il prossimo anno in
1: sì, gara. Sì. Allora, parliamo sempre, a proposito, abbiamo parlato di rap, riferito insomma a Fresh Mula. C'è una bella notizia, l'abbiamo già raccontato tempo fa: la città di New York ha deciso di dare insomma un aiuto ai musicisti e comunque agli artisti, rapper, artisti hip hop che vivono regolarmente per le strade di New York. Bene, quella cifra è stata raddoppiata: da $5,000 si passa a $10,000. È stata annunciata questa misura, raddoppiata dal sindaco appunto di New York, Mandami, insieme al Dipartimento degli Affari della Cultura, eccetera, ed è un aumento di un importo finalmente dopo quasi 20 anni. C'è un aiuto nei confronti, questi sono gli artisti di strada che fanno, in realtà fanno, rendono unica New York come tale.
0: Esatto, la caratterizzano. Le candidature sono già aperte a Brooklyn, nel Bronx, a Manhattan e nel Queens. Vengono poi distribuiti finanziamenti attraverso organizzazioni artistiche. Ma sai tutto questo perché, Mani? Perché in realtà Mamdani, il sindaco di New York, ha un passato da rapper.
1: È vero, l'avevo letta questa cosa.
0: E
1: sì,
0: quindi è vicino al genere, ma soprattutto agli artisti, e vuole appunto dargli una mano. Bello, bellissimo.
1: Beh,
0: noi abbiamo a Roma il sindaco che suona la chitarra, ad esempio. Sì, potrebbe fare una cosa per tutti i chitarristi.
1: Capito? Non è che il sindaco di Roma.
0: Beh, per i chitarristi.
1: Ah, va bene, ok. No, ma quello è un assegno, una cosa più seria. Dai, sindaco di Roma, dai, anche qui, dai.

0: Mamma mia ragazzi, che album! Questo singolo è di Anderson .Paak con Cordy e Good Day, che anticipa un album che uscirà tra l'altro il 23 ottobre, Heavy is the Crown. A proposito di collaborazioni, quella che non ti aspetti, due voci pazzesche, cioè quelle di Anderson .Paak, di Cordy, il video bello, una collaborazione stupenda.
1: Allora, 14, no, stavo guardando 14 e 36 minuti, stavo dando un'occhiata ai tanti messaggi ancora.
0: Sì, tantissimo.
1: Tra l'altro, vabbè, questa non so in quanti se la ricordano, Ti ricordi la canzone di Scialpi e Scarlett o Scarlett? Pregherei.
0: Ah, certo, pregherei, certo, sì.
1: Bellissima.
0: C'è un'altra coppia che ci hanno attenzionato, non so se te la ricordi, Albano e Romina.
1: Come no? Ragazzi. Anche Romina e Albano, Romina. Mi ricordo, salutiamo.
0: Salutiamo.
1: Sai che ci manca un po' il nostro Albano di Fiorello? Devo dire.
0: Ma torna.
1: Sì,
0: sta tornando, chissà.
1: Vabbè,
0: va bene, comunque se volete insomma condividere i vostri gusti musicali e non solo sulle coppie, tranquillamente lo potete fare al 348 7300 200. Ma a proposito di gusti musicali, stavo leggendo un articolo questa mattina che ho condiviso con i miei colleghi, con Giulia, con Matteo, riguardo Rihanna, che appunto non pubblica da 10 anni.
1: È
0: ha
1: vero.
0: Fatto una live. Devi sapere che lei ha fondato un brand di make up pazzesco.
1: Aspetta, che la live, dico dove l'ha fatta, su. Sempre tutti ormai, ormai vanno tutti lì.
0: Sì, perché in realtà lì è una vetrina talmente importante, siccome lei adesso è testimonial, ma è produttrice di questo brand di cosmetici pazzesco, stupendo, insomma, che non ha bisogno di pubblicità, basta il suo nome. Qualcuno le ha chiesto: sì, ma con l'album, le ha detto, l'ha lanciato così: guardate, ho talmente tanti brani inediti, non utilizza 170.
1: Ah, sì, ho circa 170 canzoni, devo un po' capire che strada prendere, e lì subito le antenne alzate. Da parte di tutti.
0: Sì, perché lei è dal 2016 che non pubblica un album.
1: Ah, certo.
0: E quindi dice: ma scusa, con 170 canzoni cosa aspetti?
1: Anche perché 170 canzoni sono 17 album. Cioè, quindi, male che ti vai.
0: Però giustamente dice: ok, ci sta. Cosa c'è?
1: All right, musica.
0: Questa sì.

0: Allora, per rispondere dal volo proprio, Rihanna è vero che è eroina nazionale del Barbados? Sì, è stata considerata eroina nazionale, un po' come Garibaldi qui da noi, più o meno. Eravamo il passo avanti, ce li ricordiamo, bravissimi, prodotti da Mettini, no, però avevano quelle atmosfere mitiniane.
1: Ma
0: diciamo,
1: quante ne sapete, guarda, continuiamo tra pochissimo, ci fermiamo giusto un attimo, spot.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: 2-2.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, anche.
3: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
7: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
6: A testa, ok.
7: Va bene, dai. Comincia Paola, vai.
8: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
7: Che aggiunge? Ma...
6: Hai detto tutto,
7: hai detto
6: te.
7: Tutto tu, ma scusa. Perché...
8: Potete dire che brava.
6: Vabbè.
7: Che brava.
9: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.
10: Nonna, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
11: Ma se te lo dico, che segreto è?
12: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
13: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
14: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio pissimo al giardino.
15: È Osvaldo.

0: Rosalyn, Music and Love, singolo uscito in questi giorni, lei è la cantante di Snap, tra l'altro singolo prodotto da un vincitore di Grammy come Rick Nowels e la cantautrice Madison Love, canzone che ci piace molto, entrata in programmazione qui su Radio 2. 14 e 50 minuti in questo momento sincronizzati.
1: Sì,
0: ti ricordi una volta che dicevano sincronizzate gli orologi?
1: Sì, perché un tempo sincronizzavano effettivamente.
0: Adesso soli.
1: Adesso io sincronizzo solo il forno. Perché quando attacco lavatrice, asciugatrice, forno e ferro da stiro, la corrente salta e salta il corrente. Abbiamo fatte tutte,
0: però hai spiegato per bene come funziona.
1: Guarda come ride adesso bimba, non è che ogni volta che io dico una cosa devo spiegare il perché.
0: No, però allora Will Smith sorprende tutti con un nuovo progetto legato alle sue origini, quindi sta sviluppando questo 215 o 215, una serie che riporterà sullo schermo gli anni precedenti alla fama internazionale col suo socio Jetsy Jeff, perché lui mi nasce come rapper.
1: Come rapper a Philadelphia.
0: Sì, però non si fa così, ragazzi, in diretta. Cioè, adesso...
1: Philadelphia. Era sì, un ragazzo, tutto questo anche prima di quello che è la famosa serie, la serie televisiva che l'ha reso appunto famoso. Lui, appunto, il DJ Jazzy Jeff, con cui hanno condiviso i primi tempi. È un po' la storia che appartiene a tanti artisti, spesso noi lo raccontiamo.
0: Lui era Fresh Prince?
1: Sì, e aveva questo nome d'arte.
0: E ce lo ballavamo alla grande. Tra l'altro, negli Stati Uniti ha venduto milioni di dischi.
1: 5 milioni di album, signori.
0: Esatto. E Grammy, questa roba qua ripercorre praticamente la storia prima di arrivare a fare il principe di Bel-Air, che già in qualche modo narrava la sua storia. Però prima cosa è successo, e lo andremo a scoprire con questa serie di questo fuori. Vabbè, qua siamo però un campionato superiore, secondo me.
1: Sì, beh, stiamo parlando allora tutto ciò che riguarda un po' l'oltreoceano, l'America rispetto a quello che l'Italia, è tutto straordinario, è tutto eccessivo. E quindi potete immaginare che anche nel poco che questo ragazzo avesse era eccessivamente poco, cioè parliamo proprio dei primi tempi, della miseria, delle difficoltà,
0: certo.
1: Ma la tigna, quella che raccontiamo spesso,
0: è importante. Comunque erano gli anni 90, il culto, c'è una mostra sugli anni 90, ne parliamo tra poco qui su Radio 2, adesso c'è la musica.
1: The Cure.

0: Don't Cry, era il 1979, un pezzone questo appena ascoltato a Radio 2 Music Room. Grazie Lorenzo Lucidi che ci cura sempre con grande attenzione la nostra playlist, che sappiamo bene vi piace tantissimo, per questo scegliete Radio 2 Music Room ogni giorno da sempre ormai.
1: È vero. Senti, The Cure, Inghilterra, restiamo a Londra perché fino a febbraio c'è una rassegna che ripercorre le sottoculture, le correnti artisti che hanno reso inossidabile un'epoca meravigliosa, cioè gli anni 90.
0: Mamma mia ragazzi, sì.
1: Che poi se ci pensi, no, quello lì era il decennio delle possibilità, dell'ottimismo, si guardava sempre il bicchiere mezzo pieno, dell'audacia, cioè si tentavano anche carriere che poi sono nate assolutamente. Poi a un certo punto, finiti gli anni 90, si è un po' tutto, non dico fermato, ma rallentato.
0: Sì, sicuramente rallentato. Vabbè, dipende uno come l'abbia vissuto. Sicuramente nel mio caso gli anni 90 sono stati gli anni proprio dei miei inizi, quindi ho dei ricordi incredibili, stratosferici, si può dire così. Però penso anche a quella che era la moda degli anni 90, le top model. Sì, l'era di Naomi Campbell, Kate Moss, le passerelle, e questa mostra che appunto sarà disponibile fino a San Valentino, quindi
1: al Tate Britain,
0: fino a San Valentino 2027, insomma, sì. Quindi c'è un po' di tempo per organizzarsi, insomma, per riuscire a visitarla. In qualche maniera racconta tutti gli anni 90, che evidentemente sono degli anni importantissimi che hanno dettato poi mode in tutti i sensi.
1: Poi una mostra particolare perché concede anche un tuffo nei party, nei rave, nei club, nella musica più in voga, nel ritmo dell'hip hop, le sonorità ipnotiche dei sintetizzatori, dell'acid house, cioè ti come dire, ritorni in quegli anni lì.
0: Che facevate negli anni 90? Raccontateci.
1: Io lavoravo in discoteca.
0: Tu lavoravi in discoteca?
1: Microfono in mano, l'ho già raccontato altre volte.
0: Non cubista, vero?
1: No, cubista dopo. Non avevo il fisico.
0: Poi dopo ti sei incubato, non ho capito.
1: Poi ho fatto il cubo. No, microfono in mano, facevo l'animatore.
0: Quello di sulle mani?
1: Quello di sulle mani.
0: Andava negli anni 90.
1: Andava.
0: Solo quello dovevi
1: dire. Tu considera che io facevo 5 locali alla settimana. Cioè io facevo quel mestiere lì.
0: Non vogliamo sapere altro della tua vita privata, Borghesan.
1: No, meglio di no.
0: Meglio di no.
1: Però erano gli anni in cui ci si divertiva un sacco. Adesso sai che le discoteche, leggevo l'altro giorno, i ragazzi non ci vanno più, preferiscono starsene a casa. E c'è la crisi dei locali da bar.

0: Young the Giant 2011, data di questa canzone. Il gruppo si chiamava, quando hanno registrato questo pezzo, ancora The Jakes, poi hanno cambiato nome, ma che ne sono 15 e 4 minuti, sì. È il momento giusto per collegarsi con Milano, con la signora Nazzaro, che mi è al Cenacolo Vinciano. Va a te la linea.
1: Sì, sono proprio davanti al Cenacolo Vinciano. Fa ridere detto così. Cos'è? Una zanzara?
0: Ci sono ancora le zanzare.
1: Ci sono ancora zanzare.
0: Ma di chi è?
1: Cos'è? No.
0: Presa.
1: No, vabbè, ragazzi. Cosa stiamo facendo? Allora, ho appena incontrato Mariah Carey.
0: Dove?
1: Ma qui davanti al Cenacolo Vinciano. Così, bellissimo. Okay. Ha fatto il giro del web questo selfie che Mariah ha deciso di scattare davanti al Cenacolo di Leonardo da Vinci. Lei è andata in gita, proprio letteralmente, a fare una passeggiata in questo che è il refettorio del convento domenicano Santa Maria delle Grazie, dove c'è questo che è uno dei più grandi capolavori assoluti del Rinascimento italiano, appunto il Cenacolo di Leonardo da Vinci, con tanto di titolo The Last Supper. L'ultima cena.
0: Secondo me se l'è andata a comprare, sì. Perché già abbiamo detto la SIAE che gli arriva solo per All I Want.
1: Giustamente, tra un po' che verrà completamente scongelata, dice: che faccio? Intanto giustamente vado a girare il mondo.
0: Io avrei voluto vedere le facce di quei turisti, che poi sono quei turisti che amano il turismo culturale, che magari manco la conoscono Mariah Carey. Può succedere.
1: Succede, però in realtà non era neanche così camuffata, nel senso che era proprio lei. Non era camouflage, cioè era proprio evidentemente lei, sistemata, certo. Truccata, bellissima, e quindi insomma chi non, cioè sì, forse mio figlio piccolo potrebbe non conoscere Mariah Carey.
0: Beh, ma anche la signora magari
1: anche
0: over, non lo so.
1: Comunque, no, Mariah non ti conosce nessuno,
0: comunque,
1: abbiamo capito.
0: C'è la notizia, signori. Si è scongelata.
1: Questo vuol dire che iniziamo il countdown. Appena dopo Halloween o Howlin, come si dice, si parte subito con Natale.
0: Arriva Miley?
1: Yes.
0: Yeah.
1: Like.
2: Let's go.
1: Let's go.
0: Okay.

0: Miley su Radio 2. Allora, prima stavamo dicendo questa cosa dei giovani, no? Che proprio ieri o l'altro ieri ho letto questo articolo dove c'è scritto che i giovani tendenzialmente non hanno più voglia di andare in discoteca,
1: di uscire,
0: stare
1: sì,
0: a casa, eccetera. Quindi Benny ci ha scritto: un discorso da vecchio, lo so, ma io sento molti giovani dire non lo sbatti, ovvero non hanno voglia di andare in discoteca, giocare a calcio, fare un aperitivo o filtrare flirtare con qualcuno.
1: Flirtare.
0: Aspetta, mi è partita la carta. Flirtare. Vabbè, conoscere qualcuno. Ma se non hanno lo sbatti per le cose piacevoli, come faranno, chiede Benny, a trovare lo sbatti quando dovranno lavorare?
1: Infatti la generazione non è così facilitata in questo, nel senso che noi diciamo ma voi avete tutto rispetto ai nostri tempi, ma forse non avere qualcosa è quello stimolo per andarlo a cercare e smuovere la propria testa, darsi da fare, ecco.
0: Posso dirti una cosa? A parere mio, al di là di quel che si dica, leggevo anche, qualcuno ha detto, secondo studi fatti, in realtà i social non danno dipendenza, perché adesso c'è il retromarcia.
1: Ah sì.
0: Sì, adesso si dice tutto il contrario. Ma da quando ci sono i social, ragazzi, è cambiata la quotidianità di molte persone. Ma io non parlo solo dei giovani, anche di tanti anziani.
1: Come no,
0: che
1: certo.
0: Ritrovano rifugio nei social. Ora non esce più nessuno, perché alla fine tu ti siedi lì sul divano, apri la finestra sul mondo, dialoghi, parli. I videogames, stavamo dicendo adesso a microfoni spenti, no? Mio figlio, come tuo figlio, eccetera, ormai dalla cameretta giocano collegati col mondo, hanno amici dall'altra parte dell'oceano, cioè non c'è più quella voglia lì di dire stasera incontro i miei amici,
1: oppure nel mio caso controllo la finestra perché forse sta diluviando, e quello che è successo a casa mia, abbiamo un altro materasso zuppo d'acqua,
0: hanno visto tuo figlio in canoa,
1: che bello,
0: sul corridoio,
1: cose bellissime. E riasciughiamo questo materasso col phon, tutto il pomeriggio.
0: Sti ragazzi,
1: bellissimo,
0: va bene,
1: ragazzi.
0: Dai,
1: c'è qualcuno che vuole aiutarmi ad asciugare un materasso? Ehi, venite con me, lo diciamo, guarda, dicono anche le vibrazioni, dai, vieni da me.

0: vieni da me.
1: Le vibrazioni 2003, canzone bellissima. Francesco Sarcina, la sua voce, la sua carica, la sua credita, tra l'altro vibrazioni che erano nel cast di Radio 2 Live quest'anno da Cosenza. Ho avuto il piacere, tra l'altro, di allacciare anni fa questa amicizia con Francesco e andai a un paio di loro concerti. Ragazzi, pura energia, cioè qua niente elettronica, tutto suonato proprio, sudore e chitarra.
2: Un po' alla Gabbani, perché sai, Gabbani è così, è molto carnale sul palco.
1: Poi mi sta poco bene col caldo, però.
2: Certo.
1: Allora, senti, a proposito di concerti.
2: Sì, bravo.
1: Questa sera al Teatro 2 di Parma, Vinicio Capossela, bel concerto da non perdere. Sai chi torna invece a Firenze al Teatro Verdi? Anastasia.
2: Ah, davvero? Quest'estate è stata a luglio a Roma.
1: Sì?
2: Sì.
1: Sì, quello è un concerto secondo me da vedere. Sì. Bruno Risas a Milano al Teatro degli Arcimboldi. E questa sera e domani sera c'è Kid Yugi ad Assago al Lunipol Forum.
2: Immagino.
1: Sold out, neanche a dirtelo. C'è il nostro amico Sal Da Vinci a Roma all'Auditorium Conciliazione questa sera. E poi altri concerti, sì, insomma, in giro per l'Italia.
2: Sì, per esempio, se siete a Roma, approfittate di questo weekend, sperando insomma per il tempo, perché a Roma da oggi fino al 14 ottobre saranno 6 giorni di eventi e concerti gratuiti a Piazza del Popolo e sono tantissimi i cantanti che si esibiranno soprattutto nelle 4 serate, da oggi, dal 9 al 12, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, Lady Ad, Colors, Noemi e anche Enrico Brignano.
1: Evviva! E adesso arriva il nuovo singolo di Lil Nas X, World's Greatest. All right.

0: Amanti della buona musica, due proposte estremamente interessanti. Beh, da una parte i Texas Say What You Want, canzone questa del 1997, mentre prima abbiamo suonato, visto che è in rotazione da oggi anche qui su Radio 2, la nuova di Lil Nas, World's Greatest.
1: E prima ancora, se vogliamo dirla tutta, una bellissima novità di Levante che noi amiamo follemente, si intitola Ruggine. Ma oggi venerdì, sì, 9 di ottobre, che è la vigilia del mio compleanno,
0: ancora prima abbiamo suonato,
1: no, Jovanotti ha deciso di tirar fuori un altro bel pezzo.
0: Scusa,
1: un'altra collaborazione.
0: Che c'entra con la vigilia del tuo compleanno?
1: Certo, l'ha fatto per festeggiare.
0: Ah, quello io sì, comunque sì, ho sbagliato i tempi, poi ne capirete.
1: Vabbè,
0: sui social,
1: sui social
0: di Radio 2.
1: Sì, di Radio 2, assolutamente.
0: Il pirla della combriccola.
1: Va bene, comunque Jovanotti dopo Alfa torna a raccontarci la musica giovane, questa volta con Samurai J.
0: Con Samurai J, l'ha fatto tra l'altro con un video sui social insieme a lui, dove dice balliamo,
1: sì,
0: e già lì si capisce il mood, cantano sopra al pezzo, in realtà fanno qualche mossa, cioè canticchiano, diciamo, però la canzone ve la vogliamo far ascoltare perché è nuova,
1: proprio
0: nuova,
1: bella.
0: Nuova.
1: Si intitola Balliamo, hai capito un po' il nesso. Comunque auguri anche
0: le foglie di te
1: a Samurai J, nuovo coach di amici, anche quello.

0: Le foglie di tè.
1: Si chiama così.
0: No, di te. Di te.
1: Di te.
0: Lorenzo Giovanotti, Samurai J, videoclip girato a New York. Sì. Tra l'altro ho beccato vicino all'hotel dove eravamo noi inizio settembre.
2: Perché?
0: Spiego Vale, perché passeggiavo lì vicino, inizia la strada di Broadway. Sì. E c'è quel teatro dove ci sono parecchie riprese all'interno del videoclip. Era il momento sti cavoli.
1: Certo, infatti, non a caso.
0: No, però volevo contestualizzare il video.
1: Ma infatti adesso tutto più chiaro questo video, perché
0: mi spieghi perché è due ore che. No,
1: niente, lascia perdere. Grazie a tutti, grazie alla nostra parte tecnica, Mauro Tonni e Domenico Gangi.
0: Alla visual, elegantissima, vestito meraviglioso, Filomena Vitagliano.
1: Grazie alla nostra squadra. Buon weekend a tutti, a lunedì. Ciao.
0: Ciao.

0: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno, buon pomeriggio. In studio Maria Teresa Bellucci. Ha assegnato il premio Nobel per la pace alla giurista Navi Pillay per il coraggio eccezionale e l'integrità che ha aperto la strada a un ordine giuridico globale più completo e per il suo ruolo fondamentale nel garantire che i crimini di guerra contro l'umanità e i genocidi vengano perseguiti. I diritti umani sono sotto attacco, ha commentato Pillay. Consentitemi di dedicare questo premio a tutte le persone sopravvissute a crimini internazionali.
3: L'ultima cosa che ho fatto è stata presentare il rapporto su Gaza, definendo ciò che sta accadendo un genocidio, dichiara Navi Pillay, facendo riferimento al lavoro svolto alla guida della Commissione Internazionale Indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Perché dite che ci vorrebbe coraggio, ha aggiunto, o semplicemente detto la verità. Congratulazioni a Pillay dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, che in un post scrive: ha dedicato la vita alla giustizia e ha difeso la dignità umana. Di tutt'altro tono i commenti di Israele. Il Ministero degli Esteri parla di grottesca strumentalizzazione per legittimare odio e pregiudizi anti-israeliani e conclude sprezzante: Goebbels sta certamente applaudendo all'inferno. Ma il curriculum di Pillay, giurista sudafricana, è lungo e segnato da cariche prestigiose: alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014, prima donna non bianca di origini indiane tamil, giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica, ma anche giudice della Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale per il Ruanda. Nel 2015 Pillay è diventata il 16° membro della Commissione Internazionale contro la Pena di Morte. Marco Barbonaglia, GR2.
2: In Belgio circa 40.000 persone sono scese in piazza per lo sciopero indetto dai sindacati contro le politiche socio-economiche del governo. Tensioni e tafferugli a Bruxelles, nella zona della stazione centrale, dove sono intervenute le forze dell'ordine e la polizia, ha reagito ai lanci di oggetti con idranti e gas lacrimogeni. È stato arrestato l'imprenditore di 37 anni, già indagato con altre due persone per la morte di Salvatore Calignano il 3 ottobre scorso. Era stato abbandonato in strada agonizzante dopo essere caduto dal tetto di un capannone a Caivano. L'uomo, che è il datore di lavoro dell'operaio, deve rispondere di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e di omicidio colposo. La procura di Larino ha disposto una perquisizione informatica nel liceo classico Mario Pagano di Campobasso, frequentato da Sara Di Vita, la quindicenne morta a Pietracatella insieme alla madre Antonella Di Jelsi, avvelenate entrambe dalla ricina. L'ispezione si svolgerà giovedì 15 ottobre dopo quella già programmata all'Istituto Agrario di Riccia. Al setaccio i computer delle aule informatiche alla ricerca di eventuali tracce di ricerche relative alla ricina e altri termini collegati alla sostanza. Le aggressioni nel quartiere di Monteverde a Roma. Si stringe il cerchio intorno ai giovani a bordo della minicar, il cui passeggero ha sferrato un calcio all'attore Davide Jacopini, facendolo cadere dal monopattino, battendo malamente il capo. Dalle testimonianze emerge un primo identikit, un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni.
4: Prima di colpire, coprono la targa della microcar con un elastico nero, scelgono la vittima e si avvicinano pronti a sferrare un calcio per causarne la caduta. Tutti i 5 episodi finora emersi attraverso le denunce e le indagini dei carabinieri hanno in comune le stesse modalità e tranne un caso a Testaccio, la zona in cui si muovono, è sempre Monteverde. Secondo le testimonianze, il conducente e il passeggero della Due Posti sarebbero adolescenti, ma le loro azioni non sono una bravata e dopo l'investimento dell'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni con un trauma cranico in terapia intensiva all'ospedale San Camillo, gli autori sono finiti nel fascicolo per tentato omicidio aperto dalla Procura di Roma. C'è probabilmente una connessione tra il caso di Jacopini e l'aggressione ad una 45enne e quella ad uno studente in monopattino e gli ultimi episodi emersi. Una ragazza colpita, sempre a Monteverde, ed un ciclista colto a Testaccio. Non si è ancora certi che sia la stessa piccola vettura ad agire, ma in tre casi almeno si è trattato dotato di una macchinetta silenziosa che avrebbe una ammaccatura sul cofano.
5: Sara Verta, GR2.
2: Prima di salutarci, lo sport. Sci, Sofia Goggia non sarà al via della Coppa del Mondo di slalom gigante previsto il 24 ottobre a Sölden in Austria. Sto meglio ma sono ancora stanca, ha detto la fuoriclasse bergamasca. Sta recuperando da un virus contratto nei giorni scorsi in Argentina che l'ha costretta a interrompere gli allenamenti. Alle 18:15 oggi poi ci sarà il calcio femminile con l'importante appuntamento che attende le azzurre di Soncin in campo in Georgia contro la Bielorussia per le qualificazioni al mondiale brasiliano del prossimo anno. La linea va ora a casa a Radio 2, il prossimo GR2 alle 19:30.
0: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP, con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
6: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Nonna, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
8: Ma se te lo dico, che segreto è?
9: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
10: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
11: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio pissimo al giardino.
12: È Osvaldo.

Buon pomeriggio, Casa Radio 2, Lenoir Casalegno. Oggi chi viene a trovarci? Cinofili di tutta Italia e non solo. Oggi arriverà l'uomo che sussurrava i cani, colui che traduce i cani per gli umani, ma non solo cani, anche lupi, l'addestratore cinematografico più famoso d'Italia. E sicuramente molti di voi ricorderanno Shonik. Lui è stato il cane attore che ha interpretato veramente molti film italiani ma anche internazionali. Quindi rimanete con noi, Casa Radio 2.

0: siamo a casa Radio 2 ed oggi è venuto a trovarci
1: Massimo Perla.
0: grande ciao, Matt. Ci ritroviamo dopo tanti anni. Ci eravamo conosciuti con Sonic. Vogliamo ricordarlo anche ai nostri ascoltatori. È stato veramente un cane celeberrimo. Quanti film ha fatto?
1: Una quarantina, lui.
0: 40 film, veramente sì. Un cane attore, anche non un serie, attore cane, è un cane attore.
1: Una serie televisiva anche, si chiamava
0: Spot
1: Turbo.
0: Pubblicitari.
1: Vabbè, quella è stata una lunga 5 anni, 4 anni credo che sia stata la campagna.
0: Eh sì, lunghissima, ricordo. Era proprio, diciamo, l'icona di quella campagna pubblicitaria. E peraltro mi hai ricordato proprio prima, mentre stavamo dialogando, che ha partecipato anche a film internazionali, tipo La Mummia.
1: Sì, Talos de Mummie. Quella fu un'occasione particolare dove dimostrammo tutto il nostro sapere italiano della cinofilia cinematografica. Era una scena che olandesi, tedeschi non riuscivano a fare, era poi una stupidaggine, però siamo riusciti
0: a risolvere il problema in 448
1: da italiani. No, proprio
0: Sonic era bravo, diciamocelo.
1: Sì, esatto, perché avevo lui che mi sono potuto permettere.
0: Senti, tu hai lavorato con tanti cani da film, ma anche con lupi, non solo cani.
1: Ho avuto un lupo per un anno, devo dire.
0: Credo che sia più difficile rispetto ad un cane da addestrare.
1: No, è tutto molto più complicato, è una cosa che non rifarei, mi era stato assegnato per studiarlo un po' e ho imparato tantissimo, perché vedi tutti i comportamenti allo stato primitivo
0: del cane,
1: quelli che noi vediamo nel cane.
0: Esatto, l'antenato del cane, esatto, potremmo dire il lupo.
1: Veramente, e niente, quello mi ha aiutato molto nella mia crescita.
0: Però sicuramente è stato un lavoro molto più complesso, immagino.
1: Sì, sì,
0: senti,
1: sì.
0: Qual è il cane che ti ha cambiato la vita?
1: Beh, io devo dire che un po' tutti, ognuno ha un suo piccolo pezzo del mio cuore. Chiaramente il mio primo cane, perché è stato il mio primo cane, un pastore tedesco, lo desideravo tanto.
0: Perché io mi permetto di dirlo, accenno solo, tu eri giovanissimo, eri un ragazzo di 19 anni, e intuisci, capisci immediatamente qual era la tua strada, cioè tu volevi lavorare con i cani. Infatti io ti ho soprannominato l'uomo che sussurrava i cani. Mentre invece, diciamo, la tua famiglia, tuo papà non era proprio convinto di questa strada. E tu hai detto, sai che c'è? Io prendo, vado, perché questa sarà la mia strada. Sei uscito di casa e hai iniziato a percorrere quella strada.
1: Una scelta radicale nei confronti anche di mio padre, che non voleva assolutamente la laurea. Poi ho studiato, perché ho fatto fino al terzo anno di architettura. Poi ho scelto di intraprendere completamente l'altra strada. Però devo dire,
0: però diciamo che poi hai avuto ragione.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì, sì, ma anche la soddisfazione che mio padre mi ha detto, vabbè,
0: l'ha riconosciuto.
1: L'ha riconosciuto. Per me è stata forse una delle più grandi gratificazioni, e credo di dirlo col senno di poi, da ormai da anziano, posso dirlo.
0: Che beh, anziano,
1: è
0: dai!
1: Quello stimolo di
0: un'età
1: mio padre,
0: certa, hai un'età certa.
1: Quello stimolo di mio padre nel farmi difficile una strada mi ha dato la voglia, la forza di perseguirla ancora di più, perché ci credevo, e quindi devo dirgli un grazie alla fine.
0: Beh, ma è vero, a volte è proprio così, le difficoltà le difficoltà a volte invece
1: aiutano,
0: ti mettono, no, una carica, un desiderio di arrivare agli obiettivi. A Napoli dicono la cazzimma. Quindi il tuo primo cane lupo, quello di 19,
1: pastore tedesco, si chiama Cochise.
0: Un nome perché, semplice,
1: sì, Cochise, perché tutti i miei cani hanno nomi indiani, sono sempre stato un po' dalle parti degli indiani d'America, per cui c'è sempre Kawhi, Washita, Cheyenne, tutti o tribù o nomi indiani.
0: Quindi diciamo che tutti i cani che hai avuto sicuramente tutti hanno, diciamo, un posto nel tuo cuore, un ricordo nel tuo cuore. Chiaramente il primo cane
1: ognuno mi ha dato qualcosa per completare il puzzle cinofilo che è nel mio cuore, però ognuno credo che e forse qualcun altro ancora me lo darà, insomma.
0: Ma io speriamo. Spero proprio di sì, dai, sì. Poi parleremo anche degli ultimi tuoi cani, tre cani. Senti, dicono che non esistano cani cattivi, ma diciamo padroni che non capiscono come muoversi, come addestrare un cane, come educarlo.
1: È un argomento, un vaso di Pandora praticamente. Sì, devo dire che la maggior parte dei cani sono sono stati selezionati da un uomo per svolgere un compito.
0: Certo.
1: C'è quello che va a caccia di quel tipo di animale, c'è chi va a caccia al tipo di un altro animale, c'è chi va sulla neve, c'è chi va insomma ogni cane ha una sua
0: ha un ruolo.
1: L'abbiamo creato per compiere una collaborazione insieme all'uomo. C'è quello che guida chi regge, c'è quello, insomma ognuno.
0: Poi è subentrato però oggi il cane, insomma, da casa, da compagnia.
1: Sì, che però è sempre lo stesso cane
0: certo.
1: Che faceva tutto questo. Quindi dobbiamo cercare di capire che chi vada a prendermi a fare un pitbull o un amstaff, un cane di un certo tipo, non me ne vogliano gli allevatori, ma credo che dare un messaggio corretto sia importante anche per loro. Ma io, proprietario normale, così, perché mi vado a prendere che mi impegna 24 ore al giorno a controllarlo, a gestirlo, che non faccia danni? Quello è un cane selezionato per fare i combattimenti. Quindi se vede un altro animale vivente, quello è il suo compito, gliel'abbiamo chiesto noi.
0: Certo, quindi
1: allora,
0: dici
1: se
0: che
1: vado a prendere quel cane, poi saprò che dovrò stare attento a tutte le situazioni.
0: Perché sostanzialmente ogni cane ha il suo carattere.
1: Perché chiaramente i pitbull nei confronti degli umani sono tranquilli, ma se o gli allevatori o la cattiva educazione hanno fatto un brutto lavoro, c'è anche il rischio di, come abbiamo visto, abbiamo letto sui giornali, situazioni
0: drammatiche. Sì,
1: appunto,
0: certo,
1: drammatiche.
0: Quindi è fondamentale anche riconoscere il carattere prima dell'animale, del cane, e capire se rispetto alle proprie abitudini, alla propria
1: ma
0: quotidianità.
1: Ma se mi vado a comprare un Ferrari,
0: possa...
1: vivo nella zona con ZTL, ma tu mi dici che ce la faccio? Non è che voglio
0: no, ma è giusto questo
1: che banale
0: discorso.
1: Come esempio, però voglio dire, non ho io il volere il cane insieme è un fattore di collaborazione, facciamo qualcosa insieme, è l'animale che mi deve dare uno stimolo anche ad alzarmi dal divano invece di guardare il sole e andare a fare un giro in pineta, a fare un'attività col cane.
0: Certo.
1: Quante attività c'è, dall'agility agli sport cinofili, ma semplicemente anche una passeggiata. Sapete quanto gratifichiamo di più
0: adesso ce
1: cane?
0: Lo dici, tra poco continuiamo sempre con
1: scusate dell'enfasi
0: e siamo solo all'inizio.

0: Funky Funky, casa Radio 2, siamo con Massimo Perla, posso dire il dog trainer più famoso in assoluto d'Italia, l'addestratore cinematografico, i tuoi cani sono tra i più famosi in assoluto, non solo in Italia, abbiamo detto anche all'estero, perché hanno partecipato a tantissimi film internazionali. Stavamo appunto parlando di quanto sia fondamentale, prima di acquistare un cane, di conoscerne le caratteristiche, il carattere, la personalità, e di capire anche se si è in grado di gestire, perché non tutti i cani hanno lo stesso carattere, sono quelli più complessi, più diciamo difficili da seguire, quindi uno anche deve capire in base alle proprie possibilità
1: anche
0: se
1: per la
0: è in grado.
1: Per cui sono stati la selezione che è stata
0: certo.
1: Quindi una finalizzazione nella collaborazione dell'uomo con l'uomo nella caccia, in qualsiasi attività, però nascono
0: ci
1: così.
0: Sono cani più fisici, quindi che hanno bisogno, no, di correre tanto, di muoversi
1: di
0: tanto,
1: sfogarsi, deve, dicevamo prima, una vita psicomotoria adatta alla sua specie, in questo caso anche alla sua razza.
0: Certo,
1: se no il cane, non avendo una vita appunto dove si può non è appagante, per cui escono poi i problemi comportamentali.
0: Certo,
1: in
0: certo.
1: qualche maniera, secondo l'umano che è vicino, che può essere un verbale dominante, un fisico dominante, un coerente, un incoerente, incostante e così via, tutte le nostre caratteristiche poi sul cane hanno un certo effetto,
0: si riflettono sul cane,
1: e quindi hanno dei comportamenti che possono variare.
0: E diciamo anche che spesso proprio questa negligenza da parte dei padroni poi si trasforma in un vero e proprio problema per il cane, perché anche tutti quei cani che vengono abbandonati perché non sono in grado di essere gestiti.
1: Allora facciamo un esempio, quando andiamo a prendere un cane di certe caratteristiche, che siccome quando è cucciolo è bellissimo, perché
0: i cuccioli sono tutti belli, dai, su,
1: ha queste caratteristiche, ti sembra proprio ti innamori immediatamente e ci lasciamo trasportare un po' dall'enfasi, così dal momento, e facciamo uno di quegli errori fondamentali che non tanto su di noi, perché noi poi non facciamo altro che disfarci del cane, abbiamo risolto il problema. Questi cani, sappiate che voi li state condannando al 41 bis, perché questi cani poi vanno a finire in un canile, e se un cane ha morso o ha morso un bambino,
0: difficilmente verrà adottato,
1: ma difficilmente verrà adottato. E chi si prende la responsabilità di dare un cane di un certo tipo a una famiglia, per esempio?
0: Dove
1: sono
0: stupidaggini
1: che vanno, che si pagano, e il primo che le paga è il cane. Quindi se volete bene ai cani, fate delle scelte un po' attente, un po' più mirate alla vostra
0: stile di vita. Mi viene da dire Massimo, se volete bene agli animali o un cane, pensateci bene prima di prenderlo,
1: esatto,
0: perché se non siete in grado,
1: ma
0: non
1: fatelo. Ma non ve l'ha ordinato il dottore,
0: esatto.
1: Quindi se avete il tempo, se avete il contesto, la famiglia adatta, la location adatta, benissimo, non fate altro che fare bene. Potete sceglierlo di razza e meticcio al canile, sempre con una scelta oculata, però fatevi consigliare,
0: ci sono, non fatevi prendere dall'entusiasmo, perché spesso si vede voglio un cane, entro 24 ore loro lo devono avere.
1: Io lo capisco pure, però se vogliamo parlare di benessere del cane, parte da lì, se no dobbiamo cercare la bocca per parlare di benessere, quello è il primo benessere del cane.
0: Esatto. Senti, il set, le luci, il trucco, cioè, ma come si fa a far recitare un cane? Non è semplice.
1: Guarda, allora, il mio, diciamo così, debutto nel cinema è stato qualche volta con qualche comparsata dei cani che attraversano
0: la strada, per intenderci.
1: Sì, è un esempio. Poi però magari è successo che nel 79-80,
0: qualche annetto fa
1: quando ero giovane e bello,
0: no, ancora lo sei, dai Massimo,
1: mi capitò un film tra i registi più importanti, che era Andrei Tarkovsky, il Fellini russo, il quale gli piaceva girare in bianco e nero, chiaramente, quindi nel cast mi chiamarono e io avevo due cani, due pastori tedeschi, uno era Cochise, che era
0: il mio primo cane,
1: e l'altro era Joey, il cane con cui facevo le gare, che era di un cliente,
0: certo,
1: e così via, che era focato bianco e nero proprio, con delle sfumature di grigio, quindi il cane andò benissimo. Avevo 5 pose in questo film.
0: No, le aveva Cochise.
1: Zoe in quel caso.
0: Zoe.
1: Ne diventarono 22, perché talmente ne piacque a Mi invito a Cannes, il film vinse a Cannes come miglior regia.
0: È uno di quei rari casi in cui un attore improvvisamente si triplicano,
1: sì,
0: quadruplano,
1: perché era
0: quadruplicano
1: un personaggio
0: le
1: film
0: pose.
1: E l'ha fatto diventare personaggio anche nei sogni di Erland Josephson, l'attore di Bergman, se te lo ricordi.
0: Certo.
1: Vabbè.
0: Si era innamorato follemente.
1: Si era follemente. Io ho fatto il bagno a Bagno Vignoni, nella.
0: Certo, bellissima.
1: Credo che sia uno dei pochi, perché gli Etruschi forse adesso è vietatissimo. E io mi ricordo l'attore, facemmo, perché io avevo i cani da gestire, quindi.
0: Ma com'è possibile? Come si fa ad addestrare?
1: Allora, i cani
0: al
1: che
0: setto.
1: Fanno delle serie televisive o fanno dei lavori importanti, sono cani chiaramente che sono strabituati a questo, sono non dico cresciuti, ma ecco, facendo una vita con me, magari 2 giorni a settimana stai sul set, il mio cane viene con me, vede tutto quello che c'è intorno, è abituato a tutte
0: a
1: quelle...
0: muoversi proprio sul set.
1: È normale, la sua vita normale comprende anche quella, come tu conosci il panettiere sotto casa, quello conosce il set, quegli odori, quei meccanismi, e soprattutto da noi istruttori i cani sono abituati, non dico a sopportare determinati stress, sono stati portati a sopportare certi stress in maniera tranquilla e naturale, vivendoli giorno dopo giorno, e quindi fanno parte della loro comfort.
0: Cioè lui sa di essere un attore.
1: Guarda, qualche volta devo dire che con Shoney, che mi è successo, ho detto, ma che sei entrato veramente nel personaggio.
0: Lui lo sapeva.
1: Credo che sia sempre per questione di abitudine, perché magari quando fai una foto lo metti in attenzione per farlo figurare meglio. Che ne so, l'associare di questa cosa, alla fine vedevo che si metteva da solo in posizione.
0: Shoney, che è stato veramente unico,
1: sì,
0: unico.
1: Poi ha fatto conoscere veramente sia la razza per il valore che
0: ma
1: c'è,
0: ma anche la tua professione. Adesso ne parliamo tra pochissimo. Rimanete con noi, Casa Radio 2. Perché in effetti con Shoney che vede Radio 2.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora. 2-2. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it. 2-2.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco. Tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
5: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
4: A testa, ok.
5: Va bene, dai. Comincia Paola, vai. Dai.
6: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose, e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
5: Che aggiungi?
4: Hai detto tutto te.
5: Hai detto tutto tu, ma scusa.
6: Potete dire che brava.
4: Vabbè.
5: Che brava, eh.
4: Che brava.
5: Che brava.
7: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.

0: ragazzi, Cesare Cremonini, Casa Radio 2. Oggi siamo con Massimo Perla e stiamo appunto parlando dei nostri amici quattro zampe, di cosa è giusto fare e cosa è giusto non fare. Mi dicevi proprio adesso che è importante il cane farlo vivere, quindi non si può prendere un cane, grande o piccolo che sia, e chiuderlo in casa, perché invece ha bisogno di confrontarsi con la vita, con la quotidianità anche nostra. Quindi incontrare, no, persone, che a camminare per le strade della città, esplorare. Perché tu giustamente prima mi dicevi Shonik, ecco, parlavamo di Shonik, dicevi era in grado di riconoscere la persona, diciamo, chiamiamola così, positiva da quella negativa. E io ti ho detto: ma questo è una prerogativa di tutti i cani. E giustamente tu cosa mi hai detto?
1: L'esperienza del cane, certo. Sa distinguere piano piano, secondo le sue esperienze, come si pone una persona, e sa leggere anche quello.
0: Eh sì, quindi è giusto, ecco, farlo vivere. Bisogna avere del tempo da dedicare ai nostri amici quattro zampe.
1: Quando il cane non vive serenamente o ha delle paure è perché non gli sono state fatte vivere. E io consiglio a tutti i proprietari di stare attenti a quel periodo che va tra i 2 e i 4 mesi, in cui il cane, perché i primi 2 mesi ci pensa mamma e sorelle e fratelli, quindi noi siamo superflui, ma nella seconda fase, dove il cane dovrebbe avere tutte quelle informazioni del luogo dove andrà a vivere.
0: Però posso farti una domanda? Perché spesso ci viene, diciamo, consigliato che tra i 2 e i 4 mesi, quando ci viene dato dall'allevatore il cane, di non portarlo fuori, di non fargli fare i bisognini fuori, perché non sono terminate le vaccinazioni, potrebbe essere pericoloso per l'animale.
1: Voglio sapere una cosa: tu per quei 2 mesi sei uscita da casa?
0: Mia madre credo che portasse in giro col
1: figlio, con la, cioè tutte le, la domestica, la, cioè tutte queste persone, sì, non sono più per 2 mesi, sono stare dentro casa? No, stiamo parlando di un problema virale, quindi come lo può avere il cane se esce? Glielo puoi portare anche tu dentro, ma non è tanto
0: perché tu
1: questo.
0: Dici uscendo, quindi
1: certo.
0: Con gli abiti, gli indumenti, attraverso con le scarpe, ritornando a casa, cioè, quindi guarda, ci portiamo a casa tutto,
1: accarezzi un cane, non lo, cioè, tante certo. Piccole cose possono essere. E poi però non fai uscire il cane dove tu sai già in partenza che gli hai rovinato il cervello per 15 anni soltanto per quei 2 mesi.
0: Perché invece si deve abituare a tutto.
1: Dopo diventano tutte paure, quelle lì. Allora, se tu gliele fai conoscere, vabbè, è una cosa che già ho sentito, una cosa che già conosco.
0: Quindi si abitua ai rumori, alle persone,
1: a qualsiasi cosa,
0: alle luci.
1: E perché in quei 2 mesi anche i cani operativi fanno un certo tipo di cose? Proprio per dargli quegli input.
0: Quindi quei 2 mesi sono fondamentali.
1: Fondamentali nella crescita, nello sviluppo, nell'apprendimento del cane.
0: Ecco. Vedi,
1: e invece
0: noi
1: li trascuriamo e lasciamo a casa dentro il recintino, dentro la stanza a giocare con la palletta,
0: esatto, no, pensando che sia cosa buona e giusta per lui, invece non è così.
1: Devo
0: ecco.
1: Dire che non tutti i veterinari dicono questo,
0: ecco, no, ci sono invece
1: perché
0: quelli,
1: alcuni veterinari purtroppo danno questi consigli e secondo me non è corretto, dal mio modestissimo parere.
0: No, certo, insomma, di esperienza ne hai. Senti, ma il cane, diciamo così, più difficile da recuperare che hai avuto e quello che ti ha dato più soddisfazione? Ride già.
1: Rido perché mi viene un po' una battuta. Di solito mi dice: di che razza è il tuo cane? Il più difficile. Che poi che ti rispondo? È la razza umana.
0: Sono d'accordo, chissà perché mi trovi d'accordo con
1: il
0: te.
1: Il cane, bene o male, con qualsiasi metodologia, poi nessuno è depositario della verità cinofila, però con vari sistemi ottieni un rapporto, una relazione, una collaborazione.
0: Certo.
1: Con il cane. Nell'umano, se gli dici di essere coerente col cane, gli dici per esempio non dare cibo dal tavolo al tuo cane. Perché gli stai dando gli stai insegnando una mostruosità. Domani lui alla stessa ora sta lì,
0: ti chiederà
1: si
0: il cibo,
1: il polsino, e ti dice: guarda, è allo stesso orario di ieri, mi devi dare il boccone che mi hai dato ieri.
0: Certo.
1: Perché quello è un abitudinario, se lo ricorda, specialmente quelle positive e che gli fanno comodo. Però non lo farà solo con te, lo farà con tutti gli ospiti che tu inviti, e certo, dove lui sbauscerà tutte le le cosce dei pantaloni degli uomini e i collan delle donne, perché poggerà il suo muso mentre si mangia. È bello far vedere un cane che elemosina invece di mangiarne la sua ciotola dignitosamente, avendo la sua personalità.
0: Quindi, insomma, in sostanza, Massimo, tu mi stai dicendo che oltre a dover educare i cani, tu devi anche educare i padroni,
1: no, soprattutto
0: di questi
1: devo
0: cani.
1: Educare i proprietari. Ma adesso,
0: ed è molto più difficile che educare
1: parte,
0: il cane.
1: Non è questione di educare, è questione di
0: insegnare.
1: Io sai come li chiamo? No.
0: No,
1: te lo dico ancora meglio, così capisci. Secondo me mi spiego meglio. Per me cani e proprietari, non in tutte le situazioni, ma in una buona parte,
0: sì,
1: sono come i separati in casa. Vivono insieme, ma non comunicano.
0: È vero.
1: E allora il mio compito è quello di fare comunicare.
0: Di insegnare il linguaggio dei cani.
1: Cioè, di metterli in contatto. Guarda che il tuo cane è un figo.
0: Certo.
1: Guarda che il tuo padrone, se lo prende così, è un figo. Cioè, devi far capire a loro che cosa possono fare insieme. Nel momento che loro riescono a fare, a ritrovarsi, a fare un'attività, parte l'amore, parte la conoscenza del cane. Io credo, Eleonore, e so 50 anni che mi occupo esclusivamente di cani, di conoscere 0,0001 del comportamento del cane.
0: Ah, tu? Pensa a noi allora.
1: I proprietari sanno un pochino meno, però capisci quanto c'è da imparare. Se io penso a 50 anni fa come si addestravano i cani e l'evoluzione dell'addestramento, dell'insegnamento, di tutto ciò che è venuto dopo in questi 50 anni, c'è un oceano.
0: E se perché sei dovessi, compreso un pochettino di più.
1: Se io dovessi dire fra 50 anni, magari cani e proprietari parlano pure insieme con il segno dei gesti, non lo so, però potrebbe anche essere, perché non mi stupirò più di nulla, perché talmente è stata l'evoluzione e l'aver imparato tante cose, è un mondo che ogni giorno scopri qualcosa di nuovo.
0: No, guarda, io guardo cose nuove da te, ne scopro ogni volta, ma non sono finite qui, perché io veramente ho ancora tantissime domande da farti. Restate con noi, Casa Radio 2.

0: Shadow, Casa Radio 2, siamo con Massimo Perla. Massimo, allora, tante volte i nostri cani abbaiono, alcuni mordono o fanno la pipì, diciamo, in casa, tirano il guinzaglio, spesso qualcuno li legge come dei dispetti. Io in realtà credo che siano dei messaggi che ci stanno mandando, ma come decodificare questi messaggi?
1: Allora, fino ad oggi la scienza ci ha dimostrato e ci ha detto che i dispetti i cani non possono farli. Poi
0: esatto, quindi ecco, questo sottolineiamolo, ecco, non questo, fanno i dispetti,
1: esatto,
0: i nostri amici a quattro zampe,
1: non arrivano a fare questo tipo di lavoro. Questi sono comportamenti dovuti a delle mancanze nostre o a delle troppe. Per esempio, il cane che ti abbaia, ti guarda e ti sta chiedendo qualcosa, ha imparato ad avere la tua attenzione abbaiando.
0: Certo.
1: Si chiama abbaio a richiesta molte volte. Eppure quando il cane rimane a casa e abbaia perché cerca il proprietario, lo sta chiamando, è capace anche di abbaiare mezza giornata finché il proprietario non rientra.
0: Ah certo, perché lui è abituato, ovviamente.
1: Esatto,
0: quindi
1: bisogna,
0: quello bisogna educarlo piano
1: educarlo,
0: piano a stare
1: volte
0: anche
1: quando,
0: da solo.
1: Quando è andato troppo oltre anche inibire, secondo
0: certo.
1: me.
0: Certo.
1: Anche se mio figlio urlasse dalla mattina alla sera, gli direi a un certo
0: però
1: punto.
0: Quella è sempre la colpa, diciamo, del padrone, perché
1: non se, ne
0: se tu hai una vita dove sei spesso fuori.

0: Quindi, scusami, per fare un esempio, ecco, il cane mi segue per tutta casa, no? Io lo faccio entrare in tutte le stanze, invece no.
1: Allora, innanzitutto, quando il cane gli devi un po' concedere tutti gli spazi, non è che è tutto tuo,
0: certo,
1: a meno che non paghi il mutuo. se paga il mutuo può fare qualsiasi cosa.
0: Non credo, ecco.
1: Ecco, siccome non tutti lo fanno, diciamo che bisogna dare una certa
0: delle regole,
1: è inutile che
0: cioè se io vado in bagno se lui volesse entrare in bagno,
1: no, tuo materassino, oppure fai un'altra cosa, oppure stai giocando,
0: ma lo fai per il suo bene,
1: esatto,
0: perché sennò quella volta quando tu esci di casa
1: per forza, per una mia esigenza, poi chi è che sta male non sono io, è il cane,
0: certo.
1: E lo devi sapere in precedenza e lo sai. Il problema è che siamo un po' egoisti da questo punto di vista, ci piace
0: perché lo facciamo per il cane o lo facciamo per noi?
1: Fatemi una domanda,
0: lo facciamo per noi, dai, diciamo le cose come stanno, siamo onesti.
1: Sì, però non è gratificante.
0: Ma no, non
1: è
0: fa bene.
1: Più gratificante se il cane mi va vicino al guinzaglio, ma baia, poi viene da me e mi fa: che dici? Usciamo, andiamo. Ma poi ormai ci sono talmente tante attività ludico-sportive, anche riconosciute dalla federazione del CONI. Per fare delle attività di sport, dall'agility al nosework, all'upers, al canicross, ce ne sono 18 le discipline, non te le sto a elencare tutte. Però ognuno può fare.
0: E coinvolge sia il padrone che l'animale.
1: Ma pensa al cane quanto è contento invece di farsi il giro intorno al palazzo, magari in questa posizione.
0: L'ora d'aria.
1: In questa posizione, stando al telefono, ecco, col cane che tira.
0: Certo.
1: E quella è la gratificazione del cane.
0: No.
1: Quello no. Quello
0: no,
1: cerca
0: non è
1: altre cose, vede un cane dall'altra parte, all'inizio ci vuole andare a giocare,
0: certo.
1: Poi se lo vorrà mangiare nel corso degli anni, perché non l'hai mai lasciato libero. Ci sono cani che non sono mai stati liberi, se non dentro casa nel loro giardino.
0: Quindi è giusto educarli anche a stare liberi nei parchi con i simili.
1: È giusto farli vivere, devono esplorare, quindi dobbiamo attrezzarci noi per garantire questo minimo di soluzioni per i nostri cani. Se no, perché lo dobbiamo prendere? Già siamo un po' egoisti nell'averlo in città, che non è proprio il suo habitat,
0: no,
1: perlomeno facciamo la vita come si deve. E poi all'interno di una famiglia è facile trovare degli equilibri nella famiglia, tutti però devono andare nella stessa direzione.
0: Questo assolutamente. Senti,
1: se uno gli dà il cibo e uno gli dice no,
0: quello come i figli,
1: esatto, dicendo, anche questo,
0: se uno lo vizia e l'altro no, capisci che dopo si crea confusione.
1: La mamma e papà.
0: Ma ad esempio, argomento bacetti.
1: Amore mio. Mi sembrano tutti dei deficienti questi cani. Ma no, scusate la parola deficienti, ma un po' che non capiscono, uno gli parla
0: d'amore,
1: tutto in falsetto. Poi arriva quello normale che dice: oh, che bel cane! Un po' romano.
0: E si spaventa il cane.
1: Il cane sta sull'albero e dice: chi è questo? Non esiste nella normalità. E invece no, dobbiamo dargli la possibilità di vivere tutte le situazioni in serenità.
0: Certo.
1: C'è un clacson che suona, si chiama routine del buon umore. Invece di sottolineare,
0: mi piace questa cosa, routine del buon umore,
1: esatto, invece di sottolineare la cosa negativa, andiamo subito, come dici tu, in falsetto e gli facciamo passare la cosa come positiva.
0: Certo.
1: È anche la nostra impressione, la nostra reazione che molte volte ha influenza sul cane,
0: certo,
1: perché noi siamo il punto di riferimento, a volte, non sempre, però se noi siamo sereni il cane è sereno. Se io mi comincio a agitare, anche il cane dice: che è successo, c'è qualcosa che non va,
0: perché il cane assimila parte del nostro carattere, cioè il nostro carattere si rispecchia,
1: sì.
0: Certo, quindi è vero quando
1: purtroppo
0: uno dice:
1: sì,
0: ma guarda che il tuo cane ti assomiglia, è vero,
1: ma specialmente nelle maniere, Lenoir, perché da un certo tipo di comportamento dell'umano poi ne scaturiscono dei comportamenti canini di un certo tipo. Se tu sei uno costante, se sei incostante, se sei incoerente, se strilli
0: questo
1: sempre,
0: questo influenza il nostro cane.
1: Eh beh, che tu, quello sa, 24 ore al giorno ti sta lì a guardare quello che fai, dove vai in casa, come ti comporti, come alzi il braccio. Da un tuo movimento capisce, da un braccio capisce se sta andando in cucina, al bagno o in camera da letto.
0: Senti, Massimo, mi viene a dire: meno male che non parlano.
1: Questa è la più grande verità che tu abbia detto.
0: Meno male che
1: questa
0: non parlano.
1: Io ho sempre pensato a delle sceneggiature dove non si sa perché finalmente i cani un giorno parlano.
0: No, è meglio di no, rimanete con noi, Casa Radio 2.

0: Casa Radio 2 qui con Massimo Perla, l'abbiamo detto, il dog trainer più famoso d'Italia. Adesso hai 3 cani, vero?
1: Sì. Beh, uno piccolo è di mia figlia, di la verità.
0: Guarda come ci tieni a sottolineare che quello più piccolino.
1: No, assolutamente, ma figurati, ho perso 3 mesi fa Polpetta, che era sì, il cane di Montalbano, se te lo ricordi.
0: Era il cane di Montalbano, sì. Polpetta.
1: Oltre a tanti altri spot e film, però, quindi a 15 anni e niente, poi mi sono tristito perché è il terzo cane, per cui no, cani piccoli ho sempre avuti, anche Jack Russell, voglio dire, non è assolutamente un problema,
0: però
1: perché sono uguali, cani piccoli e cani
0: è
1: grandi.
0: Difficile sopravvivere comunque, cioè quando ti leghi così tanto a un animale, quando vive parte anche periodi lunghissimi della propria vita, perché sono, magari parliamo di 10 anni, 15 anni, 17
1: sono
0: anni.
1: Pezzi di vita,
0: io l'ho avuto per 17 anni.
1: È un pezzo di vita.
0: Una parte della mia vita che ho condiviso, no, con lui e che non c'è più.
1: È difficile per chiunque, è difficile anche per me, perché poi lo so in partenza, Elenoir. Cioè mi vedo in prospettiva questo cane, purtroppo credo, se in tutto il mese non c'è qualche incidente, il cane vivrà 14, 15, se, quello è un limite.
0: Certo.
1: Se no devo addestrare i pappagalli o gli elefanti che vivono molto di più.
0: Beh, lo so. Però però anche uno come te dopo 50
1: guarda,
0: anni
1: come sensazione è come se ti strappassero un braccio dal vivo,
0: guarda, quella lì è quello che ho vissuto.
1: Non voglio sottolineare perché non mi voglio rattristare, però sono pezzi di vita. Io mi ricordo il primo cane che ho perso, sono stato una settimana chiuso in
0: anch'io.
1: Casa a piangere come un
0: cretino.
1: Dopodiché però per un anno non ho preso un cane e facevo questo lavoro perché mi sembrava un tradimento nei confronti
0: anch'io la stessa
1: e
0: cosa
1: ho capito che è una grande stupidaggine perché il tuo tempo che potresti dedicare ad un altro cane l'ho perso pensando a quello che avevo prima e questo secondo me non è corretto. Anche Cocisse mi avrebbe detto prendere l'altro e si utile per un altro.
0: Certo, no, bisogna imparare a cambiare pensiero.
1: A trovare la soluzione,
0: sì,
1: per farti,
0: esatto,
1: superare il dolore.
0: Esatto, senti, ma allora se vogliamo dare un consiglio a chi oggi si approccia, no, chi oggi decide di o adottare o di comprare un cane, quali sono le regole basi? Cosa bisogna fare?
1: Beh, prima farsi un'analisi di coscienza del tipo di vita, di habitat che abbiamo, dove viviamo, come viviamo, se possiamo sopperire al fatto che viviamo in un palazzo, magari con l'aiuto della famiglia a turno si può gestire meglio il cane,
0: perché
1: si
0: comunque diciamo il cane ha bisogno almeno 2 volte al giorno di uscire.
1: Ma non sono le 2 volte al giorno, è del tempo di qualità. Il cane, se va a fare una ricerca olfattiva o cerca qualcosa col naso, in 10 minuti consuma più che in un giorno a fare le corse. È il tempo di qualità che bisogna dare al cane e non deve portarlo in giro mentre siamo
0: al telefono
1: e
0: certo.
1: Il cane tira il guinzaglio, quello non serve, non fa bene alla nostra relazione, alla nostra complicità, al nostro rapporto, non ci capiamo.
0: No,
1: quello
0: certo.
1: Parla una lingua, io ne sto parlando un'altra.
0: Quindi prima di tutto capire le proprie esigenze e poi a quel punto
1: e poi la scelta del cane, della
0: tipologia.
1: Se vogliamo, allora facciamo a capire, se uno vuole determinate caratteristiche di un certo tipo,
0: diciamo, se uno vive in un bilocale non vi comprate un alano, ecco per dire.
1: Eppure se vivete in Sicilia non vi comprate il San Bernardo,
0: no.
1: E se vivete a Cortina non vi comprate il Cernaco dell'Etna, questo
0: certo.
1: Per chiudere la cosa sulle razze.
0: Ogni cane ha una caratteristica,
1: esatto.
0: Ha più caratteristiche.
1: Andate a valutare le caratteristiche,
0: esatto.
1: Sappiate che comunque se prendete un meticcio avrete un pezzo unico e quindi anche quello ha il suo valore,
0: certo.
1: Quel cane ce l'ho soltanto io,
0: è vero.
1: E anche quella è una gratificazione, piuttosto che a un cane di razza bello ma che ce l'hanno,
0: ma no, e soprattutto poi aiutate magari con un cagnolino.
1: Questa è una lancia
0: che...
1: per i miei amici meticci
0: che in questo momento sono felici delle tue parole. Senti, e poi magari ecco approcciarsi a dei professionisti, portare sia se stessi che il cane a imparare a come gestirli.
1: Adesso non voglio far paragoni stupidi, Sì. Ma sapere che c'è qualcuno che ci può aiutare, ci può dare dei consigli, come in una scuola per i bambini,
0: certo,
1: anche una scuola per i cani, ci danno dei consigli. Sono due lingue differenti, sono due specie differenti, umani e cani. Ci vuole qualcuno che ci aiuta a interpretare, a capire in una maniera corretta i comportamenti e quello che ci sta chiedendo il cane. Faremo di lui un cane felice e noi nello stesso tempo saremo un padrone tra virgolette
0: responsabile. Senti Massimo, io sono veramente felice di averti ritrovato, che tu sia venuto qui con me. Spero che tu possa ritornare, perché sono ancora
1: volentieri,
0: tantissime.
1: Perché comunque questa è cultura, eh?
0: Certo.
1: Dobbiamo diffondere il più possibile le notizie esatte, perché sui cani purtroppo parlano in tanti.
0: Tante volte si dicono sciocchezze. Grazie a Massimo Perla.
1: Grazie.
0: Noi ci vediamo e ci sentiamo lunedì, Casa Radio 2. Ciao!

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio.
2: In serata si attenuano le piogge al nord e al contrario persistono condizioni di tempo perturbato anche con temporali tra Sicilia, Calabria, Campania e Basso Lazio. Locali precipitazioni su Marche e Abruzzo. Domani, sabato 10 ottobre, il maltempo, sempre sotto forma di piogge importanti e temporali, si concentra sulle regioni meridionali peninsulari e su parte della Sicilia. Attenzione soprattutto alla Calabria e alla Puglia centro-meridionale, proprio a causa dell'intensità delle precipitazioni. Le piogge sono attese anche sul Lazio, ma saranno sempre più isolate e tra Abruzzo e Marche. Situazione differente al nord e sulla Toscana, dove il miglioramento si tradurrà in ampi spazi di sereno. Mattinata più fresca un po' ovunque e massime in calo su Sicilia e meridione peninsulare, in lieve aumento al nord-est. Venti meridionali anche sostenuti al sud e lungo le aree adriatiche del centro, forti di maestrale sulla Sardegna, con interessamento della Sicilia occidentale. Mossi o molto mossi i mari centro-meridionali, agitati mare e canali di Sardegna e stretto di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Ti salutiamo come sempre la nostra Elnoir Casalegno, pronti a iniziare questa puntata di Generazione Radio 2. Marti Colucci, Camilla Ferranti, come sempre Federico Vespa.
1: Ciao. Eccoci. Ragazzi, mi prendo 20 secondi per dedicare la puntata di oggi, e penso che siete d'accordo con me, a Federico Landese Volante.
0: Assolutamente. Sì.
1: Che ci ha prematuramente lasciato all'età di 76 anni, è stato un pioniere della radio, è stato un mio amico e anche un maestro. E ciao Fede, un bacio.
0: Ciao Federico, ciao. Un abbraccio da tutti noi, grande icona della radio italiana e non solo, quindi ci ha lasciato, diceva Fede prematuramente, quindi la dedichiamo questa puntata. Puntata di Generazione Radio 2 che verterà invece anche su quali sono le cerimonie e poi nella seconda ora di cosa parleremo, Camilla?
2: Il tè con Camilla.
0: Il tè con Camilla, il tè con Camilla, va bene, iniziamo con la musica, c'è Elisa con Kintsugi, ho detto bene Kintsugi?
2: Iniziamo, dai, che qua è venerdì, siamo nel fine settimana, che cosa state organizzando, sta arrivando anche un po' di sole dopo una pioggia battente su Roma.
1: State sereni.

0: Elisa Kintsugi. Nel frattempo abbiamo capito che cosa significa Kintsugi.
1: No, io pensavo fosse un roll.
2: Sì, può essere, sai. Allora, devo fare la prova. Elisa, senti un po', ma è un roll al tonno, un roll al salmone.
0: No, perché ce lo siamo domandati più volte, però in effetti non l'abbiamo ancora risolto.
1: Ah, scusate, mi piace il sushi.
2: Assolutamente sì. Adoro.
0: Stai ordinando qua in studio per noi?
1: Potrei farlo, se ora che so che vi aggrada, sì. Potrei presentarmi bussando con i piedi.
0: Però essere un bel modo per festeggiare, sai, un aperitivo a base sushi.
2: Dai, che fa la posta, parliamo di che cosa? Parliamo di il Nobel ha dato a Anna Kherson per festeggiare la letteratura, ovviamente, 2026, che per festeggiare appunto ha fatto una cosa insolita. Cioè, come ha festeggiato Camilla?
0: È andata, lei di base, di norma, vive in Islanda, in particolar modo a Reykjavik, e quando ha avuto la vittoria per il Nobel per la letteratura, lei ha deciso intanto di donare il
2: 12 milioni di corone svedesi, sì.
0: E quindi sarebbero 1 milione di euro,
2: sì, all'incirca,
0: in beneficenza per tutta una serie di fondazioni, di ricerche per le case, per le persone che non hanno tetto su cui stare, eccetera. E poi in seconda battuta ha deciso di andare nei boschi
2: a festeggiare,
0: a fare una bella camminata, perché lei si ispira così per la letteratura, per la poesia, si ispira con il silenzio, con la natura, gli uccellini. Ci siete mai stati in Islanda, ragazzi?
1: No, purtroppo no, però noto che quando ho ricevuto la notizia del Nobel stava bevendo un tè.
2: Vedi, anche a fare la posta.
0: Esatto. Guarda, dovete andare in Islanda e Reykjavik in particolar modo. Reykjavik è la capitale, ma l'Islanda.
1: Reykjavik o Reykjavik, scusa?
0: Reykjavik.
1: Ah sì?
0: Reykjavik.
1: Sì.
0: Reykjavik.
1: Sempre tu.
0: Cioè, Reykjavik.
2: Reykjavik. Ma parlando di festeggiamenti, invece, voi come avreste festeggiato? Cioè, perché uno pensa, ho vinto il Nobel, avrei festeggiato. Una festa.
1: Tu pensa che c'è anche qualcuno che non è andato a ritirarlo?
2: Sì, beh, sì.
0: È vero.
2: Bob Dylan, assolutamente. Bob Dylan è andato a ritirarlo, quindi anche lui non ha festeggiato. Allora, se parliamo di festeggiamenti, particolari di casa nostra. Voi avete mai vissuto un particolare festeggiamento tra il cafone oppure l'insolito? Nel senso, faccio l'esempio io, parto io?
0: Vai.
1: Parti tu.
2: Allora, io ho partecipato al matrimonio di un mio amico in Romania, che è durato 3 giorni.
0: Ah, ecco.
2: 3 giorni, quindi è stato particolare come durare.
0: Le trasferte praticamente.
2: Sì, era ma non so, 3 giorni dalla mattina alla sera, tu stai al ristorante a mangiare per 3 giorni consecutivi.
0: A mangiare
2: e festeggiare.
0: Come
2: 3 giorni.
0: Ulisse che rimpinzala, maga Circe e rimpinza i maiali.
2: Chi voleva bere, io a un certo punto bevo solo acqua, ma comunque dovevi mangiare, perché era, se tu non mangiavi le portate che ti portavo per 3 giorni, era un atto, come dire, di scortesia. Per 3 giorni, quindi diciamo è stato uno dei festeggiamenti più insoliti.
1: Quando sei tornato alla bilancia ha detto scendi.
2: Sì, ma cosa c'è?
0: Salutiamo gli amici del Jackal, che molto spesso fanno delle cose proprio inerenti al matrimonio, no? Nel sud Italia. Si sa che sempre comunque grande festeggiamento è una tradizione importante, c'è da dire questo. Io no, devo dire, una delle cose un po' più assurde normalmente è il trenino di Capodanno in Nocera Umbra.
2: Cioè?
0: Il
2: trenino, che senso?
0: Di piazza, il trenino.
2: Ah, in piazza? Tutti bello, però.
0: Ho sempre trovato una roba e ho detto ma. Geniale, al contempo, però insomma un po' particolare.
1: Sì. L'ultimo sballo festeggiamento che ho avuto non riguardava me, ma riguardava il matrimonio di mio fratello, che si è sposato 2 anni fa in Puglia, e devo dire la verità, è stata tanta roba.
0: Che bello.
1: Anche lì tante portate, tante cose, tanti balli, tanta gente fuori di testa.
0: Quanti eravate? Un matrimonio di quante persone?
1: Io penso che saremmo stati almeno 300.
0: Comunque il bello del matrimonio deve essere numeroso, cioè se deve essere una festa la facciamola per bene,
1: devi
0: sono d'accordo.
1: Devi far casino.
0: Ma sì,
2: numeroso,
0: sì,
2: posso dirti, è anche un po' cafone.
0: Ma va bene, ma le feste tradizionali sono un po' kitsch, come
2: esatto.
0: Dire.
2: Allora, chiediamo a voi, ascoltatori di Generazione Radio 2, raccontateci la festa o la cerimonia più assurda a cui avete partecipato. Garantiamo anche l'anonimato, eventualmente voi non voleste rivelare l'ora.
1: Assolutamente.
2: Il numero lo conoscete, messaggi scritti e vocali 3487 300 200.

0: A metà degli anni 90 questi erano gli Ace of Base con All That She Wants. Io facevo il primo liceo quando è uscita questa canzone.
1: Sì, eravamo infatti al liceo.
0: Certo.
1: C'erano loro e non so se ti ricordi, c'era What Is Love degli Hathaway. Erano le due hit di quell'estate. Si parlava solo questo.
2: A proposito di balli,
1: abbiamo denunciato la nostra età.
2: Non prendetevela con me, che ogni volta faccio differenze tra la vostra e la mia generazione. Certo. Però,
1: ma guarda noi come siamo freschi.
2: Guarda, freschissimo.
1: Bellezza.
2: Delle rose, generazione Radio 2, Barticolucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. Stiamo parlando di cerimonie assurde a cui avete partecipato, quindi ci mettiamo dentro compleanni, matrimoni, gender reveal, ormai battesimi, qualsiasi cosa. 348 7300 200. Nel frattempo andiamo a citare quelle che sono le feste più popolari d'Italia, perché spesso noi partecipiamo alle feste popolari, come il trenino che ha citato appunto la nostra
1: trenino
2: Camilla Ferranti,
1: Capodanno
2: fatto a Terni. Ma si scende tutti in piazza a fare il trenino?
1: Io ho questa cosa qua, queste immagini forse l'hanno fatto solo quell'anno, però ho partecipato
2: e ti è rimasta impressa
1: tutti insieme.
2: Ma scusa, la musica qual era? Era Brigitte Bardot.
1: Ma il Capodanno, la
3: Capodanno
1: la confusione più totale,
0: ce ne sono svariate. Però tipo ma per caso lei, dottor Colucci, la festa di Sant'Oronzo la conosce? No, quella di Lecce.
2: Come no, certo,
0: bella,
2: bellissima, sì. Assolutamente.
0: Aspetta, sì, non c'era pure la Taranta?
2: La festa della Taranta è ad agosto, festa di Sant'Oronzo è di differente dalla Taranta, sono due feste diverse assolutamente. Beh, c'è il Palio di Siena, vogliamo citare il Palio di Siena, ragazzi.
0: Il Palio di Siena. Ma sai che la gente non si parla durante il Palio?
2: In che senso?
0: Che se lo prende proprio sul serio, cioè le varie contrade.
2: Ah, certo, sì,
0: il marito di una coppia, una era di una contrada e l'altra dell'altra.
2: Si parla
0: nel giorno del Palio.
1: Io mi posso dire che nel mio quartiere a Roma c'è stata una grande festa quando vinse la contrada della tartaruga. Esiste, cioè questa cosa.
0: Ma dove?
1: A Siena, il Palio di Siena.
2: Ah, il Palio di Siena.
1: La contrada della tartaruga vinsero dopo non so quanti anni. C'è una festa incredibile a Roma, incredibile, nel mio quartiere.
0: Quando non vinci mai.
1: Certo. Come avranno festeggiato secondo te?
2: Non lo so.
0: Compro una vocale distruggendo buoniamente la città, insomma.
1: Il tentativo è stato quello.
0: Credo.
2: Va bene, continuate a scriverci il vostro modo di festeggiare cerimonie curiose. Le chiamiamo curiose a dire kitsch, però ci piacciono anche quelle kitsch.
1: Ma le cose sono belle quando sono kitsch.
2: Dai, il numero, la verità. Lo ricordiamo ai nostri ascoltatori?
0: 348 7300 200.
4: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare.

0: Ok, buonanotte, questo era San Giovanni, era più o meno come il cielo che si è scurito.
1: Grosso modo.
0: Oggi bomba d'acqua e adesso è ritornato il sole.
1: Sì, a Roma oggi aveva veramente fatto bomba d'acqua e adesso un barlume di sole, 22-23 gradi. Bello, da look di Barty.
2: Grazie,
1: ho gelato perfettamente.
2: E sarebbe il look ideale per una bella cerimonia, perché di questo stiamo parlando a Generazione Radio 2, la cerimonia più assurda, per non dire più cafona, insomma, a cui avete partecipato, tanti messaggi. Sentire il vocale di Ross, sentire cosa è successo a Ross, vai.
3: Ciao ragazzi, io ho partecipato, credo, al matrimonio più assurdo della mia vita, quando sono andato a questo matrimonio di due miei amici,
2: sì,
3: tra l'altro, che dopo il matrimonio c'è stato il pranzo del matrimonio. Siamo andati in una collina,
2: sì,
3: in una specie di casale bello,
2: sì,
3: dove c'era tanta erba, tanta pianta e tante mosche, tante zanzare e tante api,
0: zanzare, sì,
3: e hanno offerto della pizza. Pizza fatta in casa, praticamente. Comunque, tutto era da finire che quando siamo andati via,
2: sì,
3: aver detto che auguri, buon viaggio, perché il matrimonio volevano, gli sposi volevano andare in viaggio con i soldi ricevuti durante questa festa.
0: Sì.
3: E sono andati a mangiare in un ristorante.
2: Cioè, alla fine non hanno mangiato nulla.
1: Ma tutto bene, sì, raga.
2: Sì, tutto a posto.
0: Vabbè, era lungo. Vabbè, un racconto. Cose da dire del mezzo, c'era tanto. Oppure, sai, mi sono sposata nel 2002, eravamo 200. Qualche anno prima ho partecipato a un matrimonio in cui eravamo 600 invitati, capito? Eravamo in Sicilia.
1: Posso chiedere una cosa al 348-7300-200?
0: Sì?
1: Vorrei sapere se c'è qualche ascoltatore che si è sposato quest'anno, nel 2026.
4: Beh, credo di sì.
1: Io credo che se nel 2026 ancora ci si sposi, c'è da farsi una domanda.
0: Perché
1: è una delle cose più anacronistiche, antiche.
2: Delle
1: perdite di tempo, delle spese assurde, spese folli che potrebbero essere destinate ad altro.
0: Richiama Federico Zerbo.
2: Stacco di immagine, Fede fra un anno sposo.
1: Guardi, dico, non è che io sono contro le cose. Io, se dovessi sposerei a casa mia, Morlupo con i cani.
2: Ah, 10 invitati, festeggiamenti.
1: Esatto, ma spendere 50-60 mila euro per una cosa che sai che, tra l'altro, probabilmente potrebbe non durare a vita.
0: Ti ricordi la festa a quel punto?
1: Bello.
2: La festa, poi quando ricordi la festa.
1: Poi quando ti separi, dici quanto sono stato con i
0: però c'era la festa. Quando io vedrò la bombolina, dirò: ma ti ricordi il matrimonio di?
1: Se ti manca un passo per lanciarti sul Tevere,
0: non stanno più insieme.
1: Sì,
0: non
1: stanno più insieme.

0: This is the last time, 16:53, state ascoltando Generazione Radio 2. Allora, abbiamo parlato di festeggiamenti, sì. C'è un tra i tanti ascoltatori, una che risponde alla domanda di Fede, c'è qualcuno sì. che si sposerà o si è sposato? Sentiamo Deborah, prego Deborah, vocale.
1: Vocale? Cerea, ne.
0: Niente. Vabbè, dai,
2: cos'è?
0: Non
2: c'è qualcuno
0: so.
2: Che ci ha chiamato, aspetta. Un'inclusione.
0: Vabbè, lo sentiremo, ce l'abbiamo.
2: Intruso, c'è un intruso.
0: Vai,
2: c'è un
0: intruso.
3: Sono Deborah da Venezia e rispondo alla vostra domanda che io mi sposerò
0: sì.
3: quest'anno,
0: sì.
3: il
0: Bene.
3: 5 dicembre,
2: Brava.
3: Dopo 20 anni di fidanzamento e dopo 4 figli.
0: Brava.
2: Quindi, che bello. Convinta.
3: Ci sono ancora pazzi in giro.
0: No,
3: ciao, buon pomeriggio,
4: amica,
3: siete fantastici.
4: Amica, ti rispondo dicendoti che se tu ti sposi facendo una cosa stretta come un nostro amico che ci ha scritto un messaggio, 34 invitati, cioè fai
0: parecchio. È sempre lei.
4: Ah, vabbè, però così va bene.
0: Cioè, vabbè, ma uno decide quanti invitare.
4: Io trovo folle che uno spenda 120.000 euro per il
0: stacco
4: matrimonio.
0: Stacco d'immagine, Federico Vespa, cioè, Federico Vespa si sposerà con 2.000
4: con 100.000 euro, se hai figli, congeli il cordone ombelicale in Svizzera. Spendere in un'altra maniera.
2: Vabbè,
4: che...
2: però lei si sposa adesso ed è convinta, poi ha maggior ragione. Quindi, dopo una vita insieme, quattro figli, eccetera, a quel punto è arrivata proprio la decisione: sposiamoci. Ed è molto
4: vabbè,
2: bello
4: quella,
2: perché è una cosa concreta.
4: È una formalità poi alla fine, perché
2: sì.
4: si è fatto tutte le cose più importanti.
2: Però lo vuoi fare proprio. Quando sei più giovane, magari pensi proprio alla festa, chissà che bel certo. momento, e magari sei più incosciente da quel
4: è
2: punto
4: vero.
2: Di vista, sei un po'
4: questo
2: preso proprio di pancia.
4: Cioè, Barti, sei preoccupato?
0: No, io chiedevo a Eddie Bruno se avevo tempo per giocare, oppure no? No, non giochiamo?
2: Ci leggiamo altri messaggi.
0: Possiamo giocare? Dai, sentiamo la clip. Proviamo. Dovete rispondere esattamente e tradurre questa clip in dialetto piemontese. Sentiamo la parola.
1: Cerea, ne.
0: Cerea, cos'è cerea? Un cereale, un saluto, un disturbo intestinale, secondo voi?
4: Oh.
0: Dai, ragazzi.
4: La bella A è troppo scontata.
2: Cereale. Secondo me un saluto. B. Io dico B.
0: Tu
2: B.
0: un saluto. Tu,
2: B.
0: Federico?
5: C.
0: C. Allora, invece, voi ascoltatori di Generazione Radio 2, qual è la soluzione, meglio la traduzione in italiano della parola in piemontese cerea? Un cereale, un saluto, un disturbo intestinale? 348 7300 200.

0: Adela, Emil e lei, 16:57, Generazione Radio 2. Stiamo giocando, state cercando di risolvere il nostro gioco. Che hai detto? La parola di oggi è cerea in piemontese.
1: Riascoltiamo la clip al volo.
0: Vai.
2: Cerea.
0: Sì, cosa significa cerea?
1: Un cereale, un saluto, un disturbo intestinale. E la più veloce a rispondere è Enza da Torino. Ciao Enza.
3: Ciao.
0: Ciao Enza.
3: Lo so che chiamo da Torino, quindi è poco. Era ovvio che lo sapesse.
0: Ah, beh, certo,
1: detto,
0: giustamente.
1: Non è detto, magari uno è arrivato a Torino da poco, che
0: esatto.
1: Ne sa.
3: Certo. E comunque.
0: Senti, allora Enza, qual è la soluzione? Quindi tra un cereale, un saluto, un disturbo intestinale, qual è la traduzione in italiano per noi che non conosciamo questo?
3: È un saluto.
0: Ah, un saluto.
1: Oh, grande Enza.
0: E qui come si dice? Cereane?
3: Cerenè.
0: Bello, bellissimo.
1: Ma che vorrebbe dire esattamente?
0: Ciao.
3: Ciao.
0: Cerenè. Cerenè, che fai, amica, che stai facendo?
3: Il ne è un soffisso, non è mancato. Cerenè. Che
1: finite eravamo. Tutte le frasi con ne. C'eri ne.
0: Che potrebbe essere anche un pane, no? Un pezzo di cerea. Ci sta.
4: Sì, beh, io infatti ho pensato a cereali, ma mi sembrava troppo scontato in realtà.
3: No. Ok.
1: Ma no, senti, uno dice convinta. Ma no.
0: Non ci permettiamo più.
4: Va bene, amica, allora porta un cerea a Natale, perché
3: grazie.
4: Sei invitata a casa mia per la festa natalizia con tutti gli ascoltatori di Radio 2. Basta un tuo saluto e la tua presenza, cara.
3: Va bene,
1: grazie. Grazie Enza.
0: Ciao Enza.
1: Ciao, buona giornata.
5: Radio 2.
6: Nonna, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
7: Ma se te lo dico, che segreto è?
8: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
9: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
10: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio. Dio pissimo al giardiniere.
11: È Osvaldo.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
13: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme. 2-2.
14: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com.

0: YouTube, silenzio, sono appena passate le 17 e adesso è un momento per noi importante. Dobbiamo ricordare che proprio oggi, cioè venerdì 9 ottobre, dal 9 al 14 inizierà proprio la Confesercenti Forum, che è una manifestazione che si svolge a Piazza del Popolo a Roma, che si concluderà il 14 con l'assemblea elettiva. E abbiamo al telefono il presidente.
1: Presidente Nico Gronchi, che abbiamo appunto il piacere di avere qui a Generazione Radio 2. Presidente, buon pomeriggio, ben arrivato.
0: Salve.
2: Buon pomeriggio a voi, buonasera.
1: Buonasera. Buonasera, allora presidente, parto io chiedendole subito, no, un modo questo qui per la Confesercenti di riportare il commercio a diretto contatto con le persone e le piazze, giusto?
2: È l'idea che abbiamo messo in campo quest'anno, 6 giorni in Piazza del Popolo, abbiamo dato un titolo semplice ma molto significativo: aperti, perché il nostro modo di essere aperti alla città lo faremo con eventi, concerti gratuiti, appuntamenti per le famiglie, appuntamenti dedicati al cuore della città, in una città che è anche una delle capitali mondiali del turismo. Infatti certo, faremo eventi con il ministro del turismo, taglieremo tra un po' il nastro, e poi un sacco di eventi legati alla politica. Abbiamo i principali leader politici di questo paese, cercheremo con loro di capire e immaginare il futuro, andando oltre l'emergenza, la cronaca, cercando di immaginare cosa accade nei nostri luoghi, e poi faremo alla fine il confronto con il governo durante l'assemblea. Quindi un forum che ha un titolo che racconta meglio di altro quello che abbiamo in testa: certo, essere aperti al futuro, alla città.
3: Presidente, in questa occasione sarà presentata la proposta di legge di iniziativa popolare misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità, che ormai ha raggiunto l'obiettivo del sostegno di oltre 50.000 firme, corretto?
2: Assolutamente sì, noi abbiamo iniziato a misurare un fenomeno preoccupante, quello della desertificazione delle strade, delle piazze, dei quartieri, che è iniziato prima nei comuni più piccoli, poi nelle città più grandi, avvicinandosi pericolosamente ai centri urbani, e abbiamo messo in campo il 18 di maggio scorso in Corte di Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare che ha l'obbligo di raccogliere 50.000 firme per essere depositata in Parlamento. Abbiamo chiuso e raggiunto le 50.000 firme con 2 mesi di anticipo, perché c'è stata una fortissima condivisione. Abbiamo avuto le firme di più di 1.400 tra consiglieri comunali, regionali e provinciali, 4 presidenti di regione o più di 40 sindaci e decine di migliaia di cittadini, e domani mattina consegneremo nelle mani del sottosegretario dei rapporti con il Parlamento, cioè l'uomo che avrà l'onore e l'onore di portare la nostra proposta in Parlamento, le firme in maniera virtuale, ovviamente, perché 58.000 sarebbero un po' troppe, e faremo in modo che questa proposta atterri finalmente come proposta di legge in Parlamento.
0: Senta, uno dei temi che affronterà questo forum sarà ovviamente quello dell'intelligenza artificiale. Lei la vede più come una minaccia o un'opportunità per i piccoli commercianti?
2: Stiamo già utilizzando in maniera importante l'intelligenza artificiale, ma il tema diventa la capacità di sfruttarne fino in fondo le potenzialità. È una tecnologia enorme, troppo veloce, che spaventa in questo momento chi la usa, quindi il tema sarà trovare regole e meccanismi che permettano di fare in modo che nelle piccole e medie imprese l'intelligenza artificiale sia un'opportunità e non certo un limite, come rischia in alcuni casi di diventare.
1: Presidente, grazie mille. Presidente, ricordiamo l'appuntamento dal 9 al 14 ottobre a Piazza del Popolo, Confesercenti, appunto, la propria assemblea elettiva che si terrà a Roma, e la ringraziamo ancora. Grazie a Nico Gronchi, presidente di Confesercenti.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: Grazie
3: a lei.

0: dall'album Vai Mo del 1981, ovviamente Pino Daniele, Yes I Know, My Way, 1710, Generazione Radio 2, Barti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. E parliamo di cosa? Camilla, tra l'altro, scusate, se ci state seguendo sul canale 202 del Digitale Terrestre, con sì. Federico notavamo una lucentezza nello spazio.
1: Sì, è vero.
0: Quasi
1: è vero,
0: una luce più longeva nel
2: non
0: tuo
2: è che
0: viso.
2: Per caso sono le luci sparate.
0: Ah, ecco, è vero, può essere.
2: Questo ma minimamente, no. Va bene, mi sono fatta una maschera al collage, anzi no, a LED.
0: Ah.
2: Sì, si accendono tutte le lumine, così per brillantezza, perché io ci tengo alla giovinezza della mia pelle.
0: Come a dire che noi non ci teniamo, e si vede anche, infatti, io e Fede, insomma, ci lasciamo. No, ci stiamo molto attenti, Federico, è vero?
2: Ci tengo. No,
1: allora, ragazzi, sentite, la Sardegna sta detenendo un primato da tanto tempo, cioè che le signore sarde hanno molta più possibilità di raggiungere 100 anni di età. 100!
0: Sì, c'è un ragazzi. Borgo in particolare in provincia di Nuoro, si chiama Balotana.
2: Forse il nostro Eddie lo conosce, sì. Eddie Bruto lo conosce.
0: Balotana lo conosce,
2: Eddie Bruto,
0: il nostro regista, no, non conosce. Lui solo Cagliari conosce, no, solo Cagliari, neanche la provincia conosce, solo Cagliari.
2: E vabbè, in questo borgo sembrerebbe che le donne abbiano più probabilità di avere, di arrivare almeno fino ai 100 anni, cioè dai 70 in poi.
0: Ma che bello, però!
2: C'è un allungamento della vita. È vero che un po' in Sardegna c'è questa leggenda.
1: Poi ci arrivano anche
2: mito.
1: Bene, cioè
0: certo,
1: svegli.
0: Certo.
2: C'è questo mito della longevità, ma fondamentalmente chi non vorrebbe vivere per sempre?
0: Scusate.
2: Chi vorrebbe essere un immortale?
0: Esatto, esatto. Sento sottofondo due riferimenti. Uno, sentite, Queen, Once Live Forever, l'altro immortale, Eland. Ciao Christopher.
1: Grazie,
0: salutiamo Christopher.
1: Ovviamente,
0: ciao Christopher.
2: Ma
0: ciao,
2: perché non lo chiamiamo a venire qua? Cioè,
0: ma chiamalo
2: ieri.
0: Tu.
2: Ma lo chiamerò, senz'altro.
1: In buona
2: lo
1: sostanza, chiamerò. La domanda al 348-7300-200 è la seguente. Serietà, per favore.
0: Per favore! Per favore, serietà.
1: Sì, no, ci stiamo divertendo, che il segreto della longevità è essere, lo dicono i meriti, è anche ridere tanto.
0: Sì, ha voglia. Sì,
2: anche ora noi andiamo avanti.
1: Qual è il vostro segreto per essere longevi? Vabbè, il mio è facile.
2: Qual è?
1: Sport.
0: Va bene.
2: Sport. Federico sport. Fa un sacco di sport. Arriva ogni giorno sport. Che è super allenato.
1: Sì, lo devo fare. Lo devo fare.
2: Ti
1: perché
2: piace, ti serve per.
1: Mi sento bene.
0: Certo.
1: E mi sento in colpa quando non lo faccio. Quindi proprio netto così.
2: E vuol dire che ne hai ovviamente dei grandi benefici, perché se poi arrivi moltissimo. Al concetto un po' di senso di colpa.
1: Anche perché fumicchio qualcosa,
2: bene.
1: Bevicchio qualcosa, quindi bene o male con lo sport. Sì.
0: Compensi un po'. E ora chiediamo a voi, ascoltatori di Generazione Radio 2, qual è il segreto, il vostro segreto anche personale, per mantenervi in forma e longevi?
2: 348-7300-200, anche la cornamusa sotto.
0: Basta,
2: grazie,
0: basta,
2: ragazzi.
0: Basta.

0: Invece, cara Taylor, molti danno una bella notizia che bisogna averne tanta di pazienza per allenarsi con costanza.
1: Per restare in forma, dici tu. Ecco.
0: Tra l'altro, io e Bart abbiamo due maestri molto molto bravi nel nostro sport che ci piace, quindi ci fanno sudare parecchio.
1: Con scarsi risultati, almeno per quanto mi riguarda. Però ce la mettiamo tutta, dai, alla fine.
0: Essere semplicemente decente.
2: Vabbè, io invece sono molto contenta di avere questi miei due colleghi, questi miei due partner, che sono così attenti invece alla forma fisica, all'alimentazione, allo stare bene, perché vuol dire che c'è un rigoroso rispetto verso se stessi, ma anche verso gli altri. Quindi questa cosa mi piace molto. Certo, se non c'eravate, magari io posso fare la trasmissione da
1: Vuoi stare da sola? Noi ce l'andiamo, se vuoi.
0: Ferranti parla così per un motivo molto semplice.
2: Siete sempre voi assolutamente... primi che andate via, si sa.
1: Questo è poco ma sicuro.
0: Che senso ne aveva?
1: Andiamo via.
0: Per i campi Elisi.
2: Via.
0: La Ferranti invece è molto fortunata perché non fa assolutamente nessun movimento, non fa sport, non fa niente.
2: Ma è zero,
0: eppure ha un fisico perfetto. Non chiedeteci perché.
1: Allora, ragazzi, visto che parliamo di longevità, vogliamo citare questo Brian Johnson, imprenditore statunitense diventato famoso perché ha cercato, dopo aver venduto la sua azienda per 100 milioni e passa di euro,
2: un affarone
1: ha cercato di porre il proprio corpo come esperimento e cercare di invertire l'invecchiamento rispetto alla giovinezza.
2: Come ha fatto?
1: Attraverso integratori alimentari, cambio del sangue, cambio del plasma, e effettivamente il suo fisico, lui ha 56 anni, ne dimostra 36. L'unico problema è purtroppo che ultimamente ha dichiarato di aver contratto una rara malattia genetica e quindi insomma non sarà tanto bene. Questo perché tutti noi cerchiamo in qualche modo
2: di scappare
1: dall'invecchiamento.
0: È vero, al 348-7300-200 ci sta riscrivendo in tanti, però Giuseppe da Giovinazzo manda un messaggio molto intelligente perché a parte lo sport dice: mangiate con moderazione, sorridete e tenete la mente impegnata.
2: Bravo, è molto vero.
0: Poi tu hai molti vuoti durante la
1: giornata,
0: solo lo sport e poi stare a letto 5 ore perché,
1: no certo,
0: che se no è un problema.
1: Einstein diceva che uno dei migliori metodi è imparare cose nuove per allenare il cervello,
2: la curiosità,
1: cose che tu non sai fare dovresti impegnarti a impararle.
0: Fare molto l'amore, ci dicono.
2: Attività
0: sessuale, sì,
2: sorridere. E Anna ci dice che il suo segreto è fare lunghe passeggiate che l'aiutano a mandare via i cattivi pensieri, mangiare bene, ovviamente ascoltare Radio 2.
1: Se posso dire, non conviene ascoltare Generazione 2 perché ha l'effetto inverso, però Radio 2 tutto il paese sesto, sì.
0: Diciamoci la verità.
2: Sentite che belle risate. Senti.
0: Ferranti, buonasera. Buonasera, Ferranti.
3: Well, come the thing them call a broken heart, this blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them say a dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come sing.

0: La magia della voce di Ornella Vanoni insieme a Francesco Gabbani, questa era Viva la Vita.
1: Allora ragazzi, ascoltate bene, dal 14 al 16 ottobre alla Fiera di Rimini, TTG, Travel Experience e In Out, The Hospitality Community, manifestazione leader nel Mediterraneo. Ci saremo noi di Radio 2 per il turismo mondiale, organizzata da Italian Exhibition Group, riuniscono l'industria del travel e dell'ospitalità.
0: L'hotelleria sarà inoltre al centro del confronto sul ricambio generazionale con il talk di giovani albergatori Federalberghi Gen Z, come una generazione sta rivoluzionando il lavoro nel turismo.
2: Per tutti coloro che volessero venire, noi ci siamo, potete seguire le trasmissioni dal vivo, troverete Radio 2 Music Room in diretta dallo stand della Regione Calabria e noi di Generazione Radio 2 dallo stand Rai.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: 2-2.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: 2-2.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati

0: bella vita.
1: Ariete insieme ad Angelina Mango, che bella vita, qui su Rai Radio 2, Barti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa, Generazione Radio 2, ragazzi.
2: Allora, a proposito di Che bella vita, che è il titolo di questa canzone, stiamo parlando di longevità, abbiamo menzionato questo paese sardo in cui sembra esserci una cospicua presenza di centenari, e vi abbiamo chiesto qual è il vostro metodo per tenervi longevi o comunque per tenervi in forma. Allora, Riccardo da Taranto, allora io faccio un'ora di ginnastica tutti i giorni, esco in bici quasi sempre a piedi, mi metto le creme mattina e sera, siete fantastici di pregevole compagnia. Grazie,
1: grazie Riccardo. Grazie anche a Paolo che ci dice che uno spritz tutte le sere si vive a lungo.
2: Beh, vabbè, non credo, non credo.
1: Sono assolutamente d'accordo con questa filosofia, anche due. Non so se collaboro col Campari, vabbè. Quelli sono gusti, dipende.
3: Vabbè, comunque mi sembra che insomma il tema principale sia quello dell'attività fisica, del movimento, seppur moderato, perché poi l'esagerazione chiaramente l'esagerazione come quella di muovere molto i muscoli del sorriso, come fa costantemente Barti
2: per le rughe, dici?
3: Certo, quello fa.
1: Beh, ragazzi, noi abbiamo parlato della Sardegna dove ci sono un sacco di signori longevi, ma il record appartiene, per quanto riguarda i maschi, le femmine, Lucia Laura Sangenito, 115 anni, di Sturno in provincia di Avellino, sarebbe la donna più anziana in Italia. Angelo Peressini, 109 anni, di San Pietro di Feletto, provincia di Treviso, dovrebbe essere l'uomo più anziano del nostro paese.
2: Beh, facciamo un applauso a questi centenari meravigliosi che hanno possono testimoniare insomma 100 anni di storia anche italiana.
3: Chissà quanto possono
2: quante
3: raccontare,
2: quante storie, quanti ricordi, assolutamente.
3: E secondo l'Istat sembrerebbe che ci sono delle regioni che detengano proprio il numero dei maggior centenari, quindi a domandarsi se in queste regioni ci sono dei pulviscoli che si respirano con più vitamine, capito, che uno sta meglio, non lo so, c'è l'aria più pulita, un mood, cioè un modo di vivere forse.
1: Possiamo dire che noi ci dobbiamo rassegnare perché Lazio non è tra queste.
2: Non c'è in questa classifica. Qual è in questa classifica?
3: C'è la Lombardia, c'è il Molise, la Liguria, la Sardegna, che è in particolare la provincia di Nuoro Oristano, e la Lombardia, che è la regione con il maggior numero assoluto di centenari.
2: Ma veramente la Lombardia?
3: Incredibile. Non l'avrei mai detto, sinceramente. Forse sul Molise sì, Sardegna pure. Liguria è una delle regioni con la maggiore concentrazione.
2: Scusa, ma il Lazio in questa classifica
3: non c'è proprio pervenuto.
2: Allora dobbiamo trasferirci in Lombardia.
3: Poi non ci vivi in Lazio, tu ci vivi nel Lazio.
2: Beh, io vivo nel Lazio.
3: Ah,
2: sì.
3: Non è vero, lui della campagna.
1: Tanto salutiamo Ago che ci manda un messaggio che è veramente incoraggiante per la nostra trasmissione, per il tema e per il pubblico di Radio 2. Fate di tutto, fate di più, ma tanto si andrà tutti lassù.
2: Beh, sì, vabbè, grazie.
3: Grazie
2: per la bella citazione.
1: Comunque, Ago.
3: Cos'è?
1: Grazie.
3: Ricordati che devi morire.
2: Esatto. Sì, uomo scrive proprio.
1: C'è sempre l'ottimista di turno che ti mette l'allegria, no? Arbore.

0: Migos, Hanging Around, 17:37, Generazione Radio 2, Marti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. Noi abbiamo già apparecchiato, come di consuetudine all'interno di questa trasmissione, la nostra Camilla ci porta il tè per discutere, disquisire, come i tè inglesi, di un argomento che lei personalmente vuole condividere con noi e con tutti quei ascoltatori.
1: Sì. Ma cosa? Non è il tè di Camilla, quest'oggi è di Bruno, lo ha denominato il tè della Sora Camilla.
0: Sora Camilla, sì, sì.
2: Sai cos'hai detto?
1: Tutti la
2: cioè, lo sai,
1: nessuno
2: è di Bruno, cioè, c'è un po', cioè, capito? C'è un po' di cattiveria in quello che ti sto dicendo in questo momento. Esatto, com'è?
1: Tutti la vogliono, nessuno se la piglia.
2: Ecco, mia nonna me lo diceva sempre, mi sembra che fino ad ora.
1: Tutto funzionato.
2: Ma anche giusto, va bene. Non rompiamo, infatti, ormai questa cosa che non ci sono affezionata. Scusami, capito? Però io all'occorrenza posso essere Vittoria. Sì.
1: È giusto perché
2: nome,
1: tu hai.
2: Certo. E quindi dipende. In questo momento mi sento Vittoria.
0: Vittoria. Allora, Vittoria, di cosa ci vuoi parlare? Nel tuo tè di Camilla.
2: Oh, ragazzi, adesso vi racconto una cosa che mi è successa, ovviamente, come sempre, ieri. Ieri stavo sfogliando degli album delle fotografie. Ce li avete voi gli album delle fotografie, certo, a casa, oppure ci avete tutti nei vostri, cosa ridete già, o avete tutti nei vostri telefonini e poi dopo le scaricate nel computer, no, così avete
0: io...
2: tutta la collection,
0: allora,
2: delle foto.
0: Sai cosa faccio io una volta all'anno,
2: a parte le ecografie che c'hai,
0: a parte, poi ne parleremo, stampo l'album dei ricordi di ogni anno passato, quindi ce l'ho stampato, sì,
2: l'album dei ricordi,
0: sì stampo le fotografie di un anno in un album.
2: Ecco, tu non hai notato delle differenze di anno in anno? Tu ce l'hai dei ricordi delle tue foto di quando sei
1: pensato. Non
2: mi è capitato di aprire. Allora, ieri l'ho mandata a una mia amica che tra le altre cose ci sta ascoltando e salutiamola. Ciao Marta.
0: Ciao Marta.
2: Allora, esce fuori questa foto di noi due insieme che stavamo bevendo una cosa durante una gita, e devo dire che effettivamente la moda dell'epoca era veramente qualcosa di agghiacciante, perché eravamo veramente molto modaiole. Cioè, sai che si seguiva una moda,
0: certo,
2: non so, erano i pantaloni a vita bassa, molto molto bassa, che sfida quasi la forza di gravità. Qua, versione Britney Spears.
0: Ben capito, sì.
2: O le sopracciglia, quelle sottilissime, che avevi un peletto praticamente. È una cosa che oggi stai spendendo milioni per cercare di
0: rinfoltirle, cioè, vero? Esatto, dalle di Gabbiano, classiche, sì.
2: Esatto. Tutte quelle cose che dici, ma perché l'ho fatto? Cioè, a distanza di tanti anni, dici, ma perché seguivo queste mode? E oggi invece siamo, ma sicuramente perché siamo cresciuti, quindi siamo sdoganati dal concetto di moda, oppure la stiamo seguendo una moda.
0: Ma certo, la seguiamo.
2: Senza rendercene conto.
0: Ma no, sono d'accordo con te, la seguiamo. Forse fra 10 anni vedremo le foto di oggi, diremo, ma perché portavo le sopracciglia e non me le sono tenute ad Ali di Gabbiano? Non lo so, torneranno mai gli Ali di Gabbiano? Domanda.
2: Ma come no? Sì, c'è chi ancora le porta ad Ali di Gabbiano.
0: Fede, hai mai fatto le sopracciglia ad Ali di Gabbiano?
1: L'ho fatto una volta e mi sono amaramente pentito, perché sono entrato in palestra e mi hanno preso in giro tutti qua.
2: Veramente non ci credo.
1: Una volta l'ho fatto, sì.
0: Anch'io l'ho
2: fatto. Ma tu che hai questo sopracciglione così bello, folto?
1: Capito, cioè, volevo fare sta cazzata perché... Beh, che mio parrucchiere mi disse, ma dai, ma fatti un tocco di originalità.
0: Un tocco di Gabbiano.
1: Certo,
2: c'è l'hairstylist, cioè nel momento, capito? E dice,
1: mi disse, ti aggiusto un attimo le sopracciglia, c'erano più. Era diventata una cosa così, ha detto, no, mamma mia, che figura.
2: Però, la domanda è, ci sono delle mode che un po' vi mancano?
0: No.
2: Cioè qualcosa che riguarda... No
0: assolutamente no.
1: In questo momento no.
0: Forse i pantaloni a zampa, posso dirti? Ecco,
2: c'è cioè, i pantaloni a zampa. Perché la moda è ciclica, quindi poi le cose tornano nella moda.
1: Quelli sono tornati agli anni 90, pantaloni a zampa.
0: Sì.
1: Erano del 70, sono tornati nel 90.
2: Eh sì, ed è molto, anche, cioè, faceva anche molto un po' figo, no? Vestirsi in quel modo.
0: Bellissimo. Posso aggiungere un'altra moda che mi manca tanto, che ancora non è ritornata, nonostante fosse una moda degli anni 90?
2: Sì.
0: Le scarpe con la punta di ferro, con la placca di ferro.
1: Oh mio Dio, ragazzi.
2: Col passo proprio morbido.
1: Una borata assurda.
0: Bellissime, ragazzi.
2: Ci torneranno. Cioè, le rockstar ce l'hanno sicuramente. Cioè, gli SDC sicuro, cioè, quando sgambettano sul palco ce l'hanno.
0: Oh, sì.
1: Ma tu la mattina ti vesti come uno degli SDC.
2: Ce l'avete voi a casa?
0: Cosa?
2: Tu ce le hai?
0: Certo che ce l'ho.
2: Col ferro.
0: Però mia moglie, dico, forse ancora non è tempo. Ogni tanto ci provo, dico, forse no.
2: Vabbè. A me non mancano queste cose, ci sono delle cose, però secondo me nella moda in generale qualcosa un po' riguardato nel passato, dici, però vedi che questa non era malaccio, questa cosa.
0: Sì, tutto sommato. A te cosa manca in particolare? C'è una cosa che manca
2: fuori
0: a te?
2: Io sì, cioè sono impazzita, impazzisco ancora per i trench, quelli lunghissimi, morbidi,
1: belli,
2: che fanno molto film
1: molto
2: anni 80,
1: belli,
2: che li metti
1: belli
2: oggi e ti prendono in giro perché dico, sembri Kojak, il tenente, l'investigatore. Invece secondo me quella è una moda che tornerà e resterà
0: in Messico soprattutto.
2: Mi manca.
0: Sì, in Messico soprattutto. Vai in Messico con
2: quei cuori infranti. Non so, chiediamolo tu, Gino,
0: esatto,
2: Gianluca.
0: Esatto,
1: arriva Olivia Rodrigo, stupid song.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, 17.45. Bene, siamo messi comodi dopo il tè con Camilla. Ora l'informazione e gli aggiornamenti delle ultime ore con il nostro Federico Vespa, è venuto a trovarci anche il nostro direttore Giovanni Alibrandi. Direttore, buonasera, direttore, benvenuto.
1: Buonasera, direttore.
2: Buonasera, Camilla, Federico, Barti. Buonasera. Mi sono ricordato contento oggi, caro Barti.
0: Ero uguale.
2: Salutiamo le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori. E sono venuto qui a ascoltare.
3: Io mi fa particolarmente piacere che ci sia lei, perché queste due notizie sono molto importanti e fondamentali per la settimana che si concluderà in tutto il mondo. Allora, il caffè nel WC, le tendenze tra le tendenze ecologiche e i rimedi casalinghi più bizzarri che stanno spopolando sul web, si fa strada lo strano trend di versare i fondi di caffè direttamente nel water. Sì. Un insolito trucco che promette miracoli contro i cattivi odori, ma che divide gli idraulici.
1: C'è chi
3: a favore, c'è chi no.
1: Prova. Poi vi mando un messaggio.
3: Va bene. A Sassuolo, invece, in provincia di Modena, una bellissima notizia: si registra un evento straordinario nel reparto di maternità. È nato un bambino dal peso record di quasi 6 kg, per la precisione poco meno del record per la struttura. Sia il neonato che la mamma godono di ottima salute.
0: Auguri.
3: Non mi chiedete il senso di queste notizie, perché una è una bellissima oggettivamente notizia, l'altra è una notizia che senso non c'era.
0: Beh, una notizia, diciamo, casalinga, nel senso i metodi casalinghi per ovviare in questo caso i cattivi odori, no? Ecco.
1: Proviamolo.
2: Possiamo creare solo un alert?
3: Sì.
2: Dato che ormai si utilizzano spesso le cialde e le capsule.
3: Sì.
2: Attenzione a non gettare quelle.
0: Le capsule, sì.
1: Certo. Ecco, io proprio quella che avrei buttato.
3: Tu devi fare il caffè, anziché berterlo lo metti sulla tazza e lo devi giù. Cioè, è proprio semplice.
1: Ok, la bevanda, avevo capito.
0: Ma la morale, Federico, c'è una morale?
3: No, non c'è.
0: Ah, no, come non c'è?
3: Non c'è, non la trovo, ragazzi. Che morale vuoi che ci sia?
1: La morale
3: può esserci in questo caso.
1: Quale può essere una morale comunque simpatica?
0: Tutte quelle che mi vengono in mente non sono replicabili, quindi torniamo fra poco, ragazzi. Scusate.
4: She take my money when I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over time.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore, come rovinare un momento così bello, dolce, suave, poetico, grazie al delfino, che cos'era?
2: Era un gabbiano, parlato di, insomma, sopraccide da il gabbiano, era una citazione conclusiva di questa puntata di Generazione Radio 2. Non mi è piaciuta, non la faccio più.
3: Non c'era il direttore quando mi avete preso in giro per le ali di gabbiano?
2: No, c'era il direttore che ti ha preso in giro anche il fuorionda.
3: Ho sentito che io mi sono fatto, me l'hanno fatto una volta un ritocco alle ciglia. Il mio barbiere, infatti, faccio una cosa alle stesse ciglia che sono troppo folte. Sono uscito, non c'erano più le ciglia. C'avevo più. Cioè, ad ali di gabbiano, ma proprio non si vedeva più. Sono andato in palestra, sono stato deriso per giorni.
1: Vogliamo sapere il tuo padre che cosa ha detto.
2: Per due mesi non si è fatto vedere. Tempo della ricrescita.
3: Non ricresce, perché avendolo fatto una volta, non ricrescevano mai. Tutte le volte a fa così, a stimolare, a mettere minoxidil sulle ciglia, capito?
2: Il limone, per farle crescere.
3: Capito? No, vabbè, ragazzi.
1: Sono quegli inconvenienti che certe volte, quando uno è un po' volubile in un momento particolare della sua vita, magari sei più confuso, dice: ma sì, ma io voglio provare una cosa nuova. E lì esplode il genio creativo dell'hairstylist, che ti sconvolge, sicuro sbaglia.
2: Se posso consolare il mio amico Federico Vespa, anch'io ho fatto le sopracciglia di gabbiano una volta.
1: Davvero?
2: Con tanto di fotografie che lunedì vi porterò. Il direttore mi guarda basito. Ma anni fa, direttore, l'ho fatto anni fa.
1: Insieme alle scarpe con la punta di ferro.
2: Assolutamente sì.
1: Vedere. Io penso che sarà un bel momento.
3: Che
1: lunedì,
3: cosa buona, ragazzi. Le scarpe con la punta di ferro è una roba che non.
1: Un bel momento. No, ali di gabbiano, punta di ferro. Avanti.
2: Allora, ragazzi, dobbiamo salutare con la speranza di avervi tenuto compagnia in questa ora e mezza di Generazione Radio 2. Grazie a tutti gli ascoltatori che, come sempre, ci hanno inviato un messaggio scritto, un vocale, anche a quelli silenti che ascoltano e si divertono. Comunque, grazie a tutti.
1: Assolutamente sì. Grazie. Grazie.
2: Salutiamo,
1: ragazzi,
2: la squadra.
3: Io la regia di Brundo e la cura di Valentina Totta e Caterina D'Aleo.
2: Esatto. Alla parte tecnica, che chi abbiamo, cara Camilla?
1: Alla parte tecnica abbiamo Domenico Ganci e invece alla visuola abbiamo Filomena Vitagliano.
2: E allora io non vorrei salutare Donato Moscati, dobbiamo farlo.
1: Mobbing
3: continuo, questa
2: volta. Vabbè, salutiamo Donato Moscati, vi lasciamo in compagnia di Red Carpet su Radio 2 con Andrea De Logo, Mario Benedetto, Pippo Russo e le partecipazioni di Michel Dessy. Noi torniamo lunedì 16:18.
1: 16:18, buon weekend a tutti.
2: Ciao
3: ragazzi,
2: ciao.
3: Buon weekend.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: 2-2. Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
7: 2-2.
8: Francesco D'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: 2-2.
9: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
10: Tutti per Eurocash.
11: Onda Verde, viaggiare informati.
12: Bentrovati in questo momento in A4 con gli attratti tra l'allacciamento tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino e poi per lavori in A10 con gli attratti tra Finale e Spotorno verso Genova, ma troviamo code anche verso Ventimiglia. Andiamo in A12, traffico congestionato e code tra Genova Est e Ricco verso Livorno. Un incidente riguarda la 13, code tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Vediamo cosa accade in A1 tratto Milano-Bologna, code attratti e traffico tra Modena Sud e allacciamento a 22 verso Milano, e poi ci sono code attratti per traffico tra Firenze Sud e Incisa, qui siamo verso Roma. Ci spostiamo in A14 nel tratto Bologna-Ancona, traffico molto intenso, code a tratti. Siamo tra l'allacciamento A13 Bologna, Borgo, Panigale in direzione della 1. Mentre parliamo però arriva un aggiornamento, ci porta in A11 e anche qui traffico intenso, code, la viabilità esterna non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto.
7: Sono le 18.

0: Muppet, buonasera e benvenuti. Benvenuti ovviamente al nostro Mario Benedetto. Grazie. E anche al nostro Pippo Lo Russo.
1: Buonasera Andrea De Logu e buonasera Peppe Verdel in regia. Ma buonasera a tutti voi che ci ascoltate e ci vedete anche sul canale 202 in televisione.
2: Diciamolo, così oggi possono vedere la De Logu.
0: Ma possono vedere voi, ma potranno vedere anche il nostro Michel Dessy, perché oggi abbiamo cercato di trattenerlo in radio.
2: Sì,
0: chissà quando entrerà.
2: Alibrandi ha finito il budget,
0: finito
2: non può più
0: soldi.
2: Girare e rimane.
0: Ha finito i soldi. Preparatevi perché oggi parleremo di orgoglio partenopeo, vi faremo litigare, vi faremo tirare fuori le unghie. Se ci sono ovviamente dei napoletani che vogliono già e sanno qual è la notizia che tratteremo,
2: esatto,
0: parlare con
2: già
0: noi al 348-7300-200 potete già scrivere, ma anche dei francesi,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: litigate
1: sì,
0: fra queste, fra questi
2: queste
0: due
2: fazioni.
0: Fazioni, e secondo me noi parteggiamo più da una parte, posso dire?
1: Vediamo, ognuno dirà le sue motivazioni. Preparatevi, 348-7300-200, c'è spazio per tutti, che siate napoletani all'estero, in Italia, isole comprese, che siate francesi in Italia, all'estero, dove volete, insomma, red carpet è qui per tutti.

0: carpet. Attenzione, stiamo per accendere la fiammella, il flame, stiamo per scatenare le fazioni, perché la notizia ormai io spero che l'abbiate già sentita da qualche parte, perché è rimbalzata su tutti i giornali, ovunque, social.
1: Esatto.
0: Ci ha fatto sorridere, ma anche un po'
1: riflettere.
0: Diciamo anche incazzare. Esatto. Un filino, no? Allora, vado stretta in sintesi. E c'è questo sindaco di un paese in Francia, Rémy Bourdou, un paese di 6.000 abitanti, quindi un paesino
1: piccolino,
0: un paese piccolino. Sì. Ha vietato di stendere il bucato o appendere altri oggetti alle finestre, alle facciate, anche ai balconi di tutti loro, insomma, tutti i palazzi, perché dicono che rovina l'immagine della strada.
1: E fin qui.
0: Cavoli loro. Ha aggiunto,
1: legittima,
0: però.
1: Cosa ha aggiunto?
0: Ha aggiunto la frase: non siamo mica a Napoli.
2: Ah, così proprio l'ha detto in italiano? Cioè, guarda, adesso.
3: No, in realtà questo è non son pas a Napoli.
2: A Napoli? Oui.
0: Ha detto questo. È successo un patatrac.
1: Certo.
3: Giustamente,
0: come dite voi, perché come ti permetti, signor Rémy, come ti permetti? Non è, cioè, voglio dire, ora sicuramente il suo paese è molto carino, io non lo so, non l'ho visto.
2: No. Pensiamo di sì, perché già Rémy mi viene in mente, Dolce Rémy con la scimmiettina che andavano in giro.
3: Il fatto che non lo conosciamo, insomma, da un lato abbiamo questo paese, dall'altro abbiamo Napoli, insomma, non per tirare la volata al nostro paese, però.
0: Mi sento di dire così, senza aver visto l'altro paese, che Napoli è più bella.
2: Sì, diciamolo così adesso. Posso? Le radio francesi diranno: avete sentito quelli della radio italiana? Hanno detto che Napoli è più bella di Italia.
0: Ragazzi, ma stiamo parlando di Napoli. È una delle città più belle del mondo.
2: Esatto.
0: Cioè, è qualcosa di incredibile. Andare a Napoli, viaggiare per Napoli, camminare a Napoli, parlare con i napoletani, ti cambia comunque il sentore della giornata, del paese.
1: Poi,
0: c'è gente che veramente si è trasferita a Napoli per ricominciare a vivere.
2: Ma chiaro.
3: Ma poi quei panni lì rappresentano la libertà di un cittadino, di una persona che, insomma, nel suo spazio, rispettando quello altrui, no, fa lo stand o fa compie un'azione di qualsiasi tipo. B, alla fine è anche un fattore, ne parlavo neanche a farla apposta venendo oggi qui in radio con una persona proprio di Napoli. Dice: ma noi abbiamo anche una scelta cromatica, noi abbiamo anche un rituale, anche una riconoscibilità, è iconico. Quindi nel divertimento di questa affermazione c'è anche un'identità. E poi c'è, oggi stiamo parlando anche, abbiamo parlato molto di libertà anche arrivando qui facendo le riunioni, cioè c'è anche una libera manifestazione di un'abitudine, di un, no, di un,
2: diciamo,
3: di un
2: pensiero, le cose quest'anno, noi italiani, a cui ci piace stendere fuori all'aperto, sappiamo che le mutande si mettono dietro, invece i francesi le mettono davanti in faccia agli altri.
3: Dici che quello è il problema.
0: Al 3487 300 200, anche se non siete napoletani, ma soprattutto se siete napoletani, ci dite qual è la cosa che vi rende più orgogliosi di Napoli. So che oggi siamo settoriali, però volevamo proprio spaccare questa mela,
2: orgoglio,
0: e vedere quali sono i semi che poi far nascere anche degli alberi che possono essere anche la pace.
2: Brava,
3: brava,
0: semi insieme.
2: Ripigliatemi a Stoccolma, bravo.

0: Baby.
1: La sa.
0: La sa tutta.
1: È incredibile.
0: È la
1: ragazzi.
0: Più bella canzone del mondo.
1: Ecco. We like
0: you. Spero che qualcuno la stia cantando in macchina.
1: Ma sì.
0: Vai, Verdè.

0: Red Carpet, veramente quello che avete appena sentito è uno dei pezzi secondo me più belli del pop, che avrebbe dovuto avere ancora più successo negli anni in cui è uscito We Two, Teenager Dirtbag. Andate a cercare il video perché è veramente fighissimo. Chi abbiamo al telefono, signori?
1: Chi abbiamo?
2: Abbiamo una voce autorevolissima.
0: Abbiamo pensato di chiamare in causa uno dei napoletani più famosi al mondo, dopo Totò, Sofia Loren, Massimo Troisi, Edoardo De Filippo, Pino Daniele, dopo Maradona, dopo De Crescenzo, dopo
2: Peppino Di Capri. Sì.
0: Vabbè, signori, abbiamo lui, il più sexy, il più figo, il più provocante, Francesco Palantoni.
2: Ciao, benvenuto.
3: Già sto ben posizionato nella classifica che hai appena enunciato. Sono più che soddisfatto.
0: Ma
3: sono,
0: te
3: perché i napoletani buono sono troppo, sono tanti, capito?
0: Come devi facevamo? Troppe ore.
3: Al primo posto sto benissimo.
0: Senti,
3: sto alla grande.
0: Francesco,
3: ciao.
0: Ti stiamo disturbando, stai presentando il tuo libro, ti rubiamo pochi minuti.
3: Sì,
0: ma
3: sono,
0: senti,
3: proprio in procinto di
0: farlo. Senti, hai sentito che cosa ha detto il sindaco di questo paese francese che si è lamentato?
3: No.
0: Cosa vuoi rispondere tu, davvero
2: diciamo,
0: napoletano?
2: Che gli diciamo?
3: Ma guarda, io penso che, insomma, io credo che sia una ragione logica, ma tu ti rendi conto con quel clima che hanno in Francia, ma quando si asciuttano si parla, cioè è una roba, ha ragione, sarebbero umidi per tutta la vita,
2: sai, il paradiso delle asciugatrici
3: non se lo possono permettere, capito? Qua è
0: colpa loro,
3: è colpa loro, colpa del clima, colpa della natura che non li ha premiati come ha premiato noi.
0: Vero.
3: Noi siamo in un paradiso terrestre.
0: Vero.
3: Possiamo stare, quindi peggio per loro.
0: Peggio per loro. Comunque noi siamo gentili, se vogliono farsi un giro a Napoli, se lo facciano, noi li accogliamo,
2: sì,
0: o no?
2: Sì,
3: hai voglia. Tanto guarda, cambiano sempre tutti idea quando vengono a Napoli.
0: Te credo, poi vedono magari te.
3: Tra un po' mi ritiro e farò una guida per tutti i turisti.
0: Mamma mia, Francesco, io mi ricordo ancora la scena di te che giri nudo per le strade. Tu sei il veramente, veramente il mio sogno erotico. Ma non voglio parlarne qua a Radio 2. Non voglio parlarne a Radio 2, ok?
2: Stai facendo serio il discorso.
3: Ti adoro.
0: Io ti adoro. Ti lasciamo andare perché stai presentando malgrado me, autobiografia senza nulla a pretendere, e non vediamo l'ora di averti qui, eh?
2: Sì, vestito, per favore, vestito, qui vestito, grazie.
0: Ciao.
3: Va bene.
2: Ciao. Ciao.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto. Fortunatamente.
3: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con Esolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
4: Il futuro è digitale. Con Esolver è più produttivo.
3: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
5: 2-2.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no.
8: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: 2-2. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: Madonna, Danze Tiria, Red Carpet Radio 2, Andrea De Logu, Pippolo Russo, Michel De Sì, dietro le quinte, per così dire, e Mario Benedetto.
1: E Mario Benedetto, il cotanto Mario Benedetto. Scusate, scusate ragazzi, ma noi stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori, l'orgoglio napoletano dov'è? Fateci sentire, anche se non siete di Napoli, ma esatto, siete innamorati della città. Ci hanno risposto?
2: A voglia, Luisa La Cremona dice, Napoli è una città meravigliosa, ma la cosa più bella di Napoli sono proprio i napoletani e io non ho nemmeno i parenti, sono lombarda, capito?
0: Infatti vale doppio, vale doppio.
1: Sì, sentiamo un vostro messaggio vocale, vai.
3: Ciao Ivan, napoletano, ecco. Ma i panni stesi sono allegria, gioia, ma soprattutto una volta era socialità, perché nei vicoli stretti il filo era steso con le carrucole da una finestra all'altra, ma non era la stessa famiglia. Quindi una volta stendeva la signora di destra e una volta stendeva la signora di sinistra senza tanti problemi.
1: Bellissimo.
3: E i francesi sono più riservati, se li stendono in casa e hanno gli stendini con le mutande nel salotto.
0: Molto diplomatico e ironico, vedi?
1: Una cosa che odio è il ricordo purtroppo dello stendino nella sala da pranzo, una casa era piccolina e quella roba lì mi faceva capire che fuori era inverno.
2: Davanti al termosifone, capito?
1: E fuori, mamma mia, terribile. Ma abbiamo al telefono abbiamo proprio il vulcano di Napoli. Io l'ho vista vestita come un vulcano quando abbiamo fatto ho avuto il piacere insomma di accompagnarla insieme a Renzo Arbore. Io ero lì proprio modestamente in attesa. Chi è Pippo?
2: Signore e signori, una delle donne più famose del mondo, delle donne napoletane, più di Pino Daniele, più di Enrico Caruso,
1: ma sono
2: più
1: maschi,
2: di Carosone,
1: Pippo.
2: Di Gigi D'Ale... ma scusa, ho letto quella di Paolo Antonio.
1: Ma sono maschi,
4: ma l'avete finita, la
1: Marisa Laurito.
2: Ciao, benvenuta a Radio 2.
4: Ciao, ciao. Ah, non solo mi hai vista vestita da vulcano, ma colavo anche con la vulcano.
1: Ragazzi, questa donna è un genio.
2: Sì.
1: Questa donna è Napoli. Marisa, ma che mi dici di sta cosa? Come si sono permessi?
4: Ma non lo so che si sono permessi. Secondo me non sono molto sani di mente. Perché le bandiere, i panni stesi sono come delle bandiere della vita quotidiana.
1: Vero.
4: Che si indossano come se... si appartenesse a nessuna nazione. Pensa a una città senza panni stesi.
1: Terribile.
4: Sono delle bandiere che rappresentano la vita degli esseri umani senza che si vedano gli esseri umani. Forse pure meglio, sarebbe meglio non trovare gli esseri umani e più i panni stessi.
1: Solo panni, niente esseri umani.
2: Bravo.
1: Giusto.
0: Una via di mezzo, diciamo.
1: Marisa, invitiamo i francesi di questo piccolo paese a venire a Napoli per rendersi conto che il loro problema non sono i panni stesi.
2: Esatto.
4: Ma no, certo che non sono quelli. Noi ce li abbiamo stesi e sono anche bellissimi. Ma a Napoli non hanno steso solo i panni, hanno steso anche le fotografie e hanno messo anche la fotografia mia, di cui io sono molto orgogliosa, in mezzo a Maradona e a Pelé.

0: meriti.
1: Beh, non me ne, ce l'ero ragazzi, persa.
0: Te lo meriti.
2: No, ve lo dico io. Voglio sottolinearlo perché sono famosissima nel mondo del calcio.
1: Posso dire, un grande tridente. Un grande tridente.
0: Marisa.
2: Io l'ho fotografata e me la tengo cara cara questa fotografia appesa come dei panni.
0: Marisa, guarda, ti posso dire che tutti si meriterebbero una tua fotografia stesa vicino ai panni. Comunque quella, l'immagine che ci hai regalato è molto bella. I panni stesi sono vita. Se ci sono i panni fuori, vuol dire che dentro c'è vita. Ma, cioè, ma questa solo. È una bella immagine.
3: Non solo, qualcuno ci ha scritto.
2: Certo, perché il quotidiano, pensa, è anche una cosa molto intima, se voi ci pensate. Cioè, la gente che appende i panni fuori al balcone è come se appendesse un pezzo della loro vita.
0: Vero.
2: Intima. Che mettono al sole, al vento,
0: e dare qualcosa
2: fare dentro. Io guardo io spesso quando cammino guardo in alto, sì, e attraverso quello che è steso fuori ai balconi immagino la vita che c'è nelle case.
0: Bello, è vero, bellissimo, è vero. Grazie mille, grazie Marisa, davvero.
2: Prego, ragazzi, buona trasmissione.
0: Grazie,
2: devo
0: grazie.
2: Le mie prove.
0: Vai,
1: buon lavoro.
0: Ciao.
3: Ciao Marisa.
0: Che bella, che bella, che bella, che bella la Marisa.
1: Sì. Bella questa immagine dei panni come vessilli di libertà.
3: Non solo, molti dicono ragazzi, stendere i panni fa anche ombra, capito?
0: Invece degli alberi.

0: Torino Gaetano in diretta Red Car per Radio 2, 18, 25, 35 secondi. E allora Andrea De Longo, Mario Benedetto, Pippolo Russo.
1: Ma abbiamo qualche messaggio, in realtà ne abbiamo veramente tanti, solo che possiamo scenderne pochi, non offendetevi, ma li teniamo poi nel nostro cuoricino, noi ci riascoltiamo a sì, casa i messaggi. Esatto. Vi abbiamo chiesto orgoglio napoletano, fatevi sentire, 348 7300 200, vai.
2: I panni stesi a Napoli, nel centro storico, come del resto in quasi tutti i centri storici delle grandi città del sud, sono una caratteristica, fa parte del fascino di quelle città in genere. Sì. È come se noi a una persona che arriva puntuale andassimo a dire ma mica siamo in Svizzera.
0: Ha ragione.
3: Sembrava un po' arbore.
0: Tanti da Genova, per i Carugi, guai se non ci fossero i panni stesi, non sarebbe Genova, capito?
3: Vedi?
0: Così è giusto.
3: Identità.
1: Vai, sentiamo un altro.
4: A proposito, PS, gli farei un piccolo richiamo sul fatto che è meglio lavarsi nel bidet.
1: No, ragazzi!
3: Grande colpo basso qua. Altro che asciugatrice.
1: Chiediamo scusa, sentiamone un altro.
5: Io voglio ricordare un aneddoto quando Napoli vinse il primo scudetto di Diego Armando Maradona, quando il corteo camminava e si trova a passare davanti il cimitero di Napoli e lì c'è una scritta:
1: che vi siete persi. Io ho provato a imparare napoletano. È complicato. Per me è complicato, non perché è, sì, non sembra facile, ma ragazzi, proprio un altro modo di poggiare la lingua.
3: Posso darti un consiglio? Parti dai panni.
1: Ma porca vai. Rai Radio
6: 2. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it. 22 Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever. 22
8: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi. 22
9: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
10: E a chi produce cose buone?
9: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 22
11: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. 22
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. 22
13: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi, promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
14: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
3: A testa, ok.
14: Va bene, dai. Comincia Paola, vai. Dai.
15: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
14: Che aggiunge?
3: Hai detto tutto te.
14: Hai detto tutto tu, ma scusa. Perché?
15: Potete dire che brava.
3: Vabbè.
14: Che brava, eh.
3: Che brava.
14: Che brava.
16: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.

0: Purple Disco Machine in diretta Red Carpet Radio 2, Andrea De Logu, Mario Benedetto, il prof, Pippolo Russo, Michel De Sì. Ma a proposito di prof, ti vedo bello garzullo.
1: Partiamo, sì, partiamo perché insomma tra le ricerche e notizie ci siamo imbattuti ovviamente in questa notizia che insomma ha fatto parlare di sé, viene da Piacenza, e quindi via la carne di maiale dal menù delle scuole, non solo appunto carne di maiale ma anche il prosciutto cotto, ovviamente sempre carne di maiale. E la spiegazione,
2: la
1: chiaramente
2: anche.
1: È montata una polemica, anche la coppa, quindi anche una serie di prodotti che rappresentano per il Made in Italy anche qualcosa di importante per l'industria, però poi c'è la salute dei bambini, insomma è divampata una polemica.
2: È successo un patatrac, hanno pensato fosse una questione polemica. Religiosa, quindi è entrata anche la politica.
1: Però, esatto.
2: Non è vero, non
1: che
2: era
1: succede?
0: No, che
1: succede? Però che succede? Succede che insomma, come si conclude la vicenda sotto questo dibattito? Praticamente era stato detto che fosse per ragioni appunto l'ASL, l'indicazione dell'ASL, invece adesso è stato reintrodotto. Quindi c'è in effetti un finale che
2: cioè praticamente
1: non si aspettava,
2: avevano
1: sì.
2: Sospettato fosse una questione religiosa. La sì. Scuola ha detto: ma no, ragazzi, non è una questione religiosa.
1: È divampata
2: religiosa.
1: La polemica.
2: È perché quella carne è stoppacciosa.
0: Si spostavano
2: e i bambini.
1: Questa è stata la spiegazione. Detto ciò, alla fine comunque è stata reintrodotta. Quindi insomma, a ognuno le sue conclusioni. Noi però vogliamo andare a parlare chiaramente con chi di materia se ne intende. Come sempre su Red Carpet invitiamo tante opinioni, ma andiamo su chi ha competenza. In questo caso, colui che è stato definito dal New York Times il macellaio più famoso del mondo. Stiamo parlando, sapete di chi?
0: Chi?
1: Di Dario Cecchini, che dovrebbe essere già in ascolto e ci sente.
0: Ciao Dario!
1: Benvenuto,
3: ciao ragazzi,
1: su Red Carpet.
3: Buonasera, grazie mille anche per la definizione, che è comunque impegnativa, diciamo così.
2: Senti Dario,
3: mio villaggio di Panzane in Chianti, nel cuore della Toscana.
2: Che meraviglia. Senti Dario, ma perché il maiale a mensa viene stoppaccioso?
1: Ecco.
2: Per quale motivo hanno dovuto toglierlo? Perché sennò i bambini si
1: spruzzavano.
3: Non credo onestamente, come non lo credete voi e come probabilmente non lo crederà la gran parte degli ascoltatori, che la spiegazione sia quella lì. Credo che sia una cosa più sottile, cioè il non disturbare, il non creare motivo di contenzioso, ma di questo fatto si perde la tradizione.
1: Perché si può cucinare su questo maiale? Beh, chi meglio di lei ce lo può dire?
3: La Toscana è la terra dell'inclusione, in macelleria parliamo 16 lingue madri, ma siamo in Toscana, siamo inclusivi, rispettosi di tutti e manteniamo le nostre tradizioni. Poi,
1: però la ciccia non si tocca, dite voi. Cioè, manteniamo la tradizione, la ciccia è la ciccia.
3: Il maiale se uno lo cucina male, come tante altre cose, ma quando mai?
0: Sì.
3: Non mi torna. Poi se parlate anche di coppa, di prosciutto cotto, c'entra ancora meno.
0: Senti Dario, curiosità, sì. Approfittiamo di questa insomma situazione per capire a chi ci sta ascoltando in questo momento, sta andando a casa, deve preparare la papa, magari proprio stasera c'ha la bistecchina, non so, di maiale. Come si cucina per bene? Ci vuole un taglio particolare?
3: Allora, più che taglio particolare, bisogna evitare il peccato originale.
2: Cioè?
3: Il peccato originale in famiglia è, si apre il frigorifero di casa e si dice: cosa mangiamo stasera, amore? Ma tutto quello che è in frigorifero ha bisogno di un tempo fuori dal frigorifero
2: cosa mi stai dicendo?
1: Vedi, già questa è una
2: indizio. Cioè io sbaglio sempre.
3: Vi sto dicendo che la carne, perché di questo si parla, ma non solo la carne, sarebbe per i formaggi e tante altre cose, la carne di cui questo si parla non va levata all'ultimo dal frigorifero è cotta fredda di frigorifero, cioè
1: quindi non solo quella congelata,
2: tutto. Mario, rimane, dato che neanche sentire, adesso picchio Mario Benedetto perché ha detto congelato e torniamo immediatamente da te dopo averlo punito, perché vogliamo altri consigli.
1: No, pietà,
2: rimani lì,
1: pietà.
4: Fammi sapere

0: Radio 2, Red Carpet, Tiro Mancino, Simona Molinari. Siamo al telefono con Dario Cecchini, il più grande macellaio del mondo, sì, come dice il New York Times. E ti volevo chiedere, Dario, grazie per averci atteso. Un altro consiglio per cucinare una buona carne, una buona bistecca, oltre che toglierla prima dal frigorifero?
1: Allora, intanto io dico sempre di andare da un buon macellaio artigiano, guardarlo negli occhi e vedere se ha passione e cuore per il suo lavoro. Cioè, se non lo fa solo perché ha un lavoro da fare, ma se veramente alleva bene gli animali, gli dà una vita buona, felice, con spazi liberi, una morte dignitosa, e se usa tutto, cioè se non trovate solo la fettina, la bistecchina, ma sì, trovate tutte le parti dell'animale, che almeno il sacrificio viene rispettato e ringraziato. Poi ci sono le cose per le cotture veloci, come la bistecchina, avete detto, niente freddo di frigorifero, niente sale,
0: mai più
1: condimenti strani, un po' di olio buono, una padella, una cosa semplice, e portare in tavola il prodotto più naturale possibile.
2: Sì, beh, insomma, questi
1: con l'olio buono.
2: Consigli utili per tutti, mense comprese. A proposito, diciamo, e qui veniamo alla chiusura, perché insomma, Cecchini, hai parlato di una terra inclusiva, ovviamente la tavola è inclusiva per definizione, però insomma, bisogna dirsi la verità. Ma ristorante, c'è cioè, mai rifiutato insomma, qualcuno che voleva venire a sedersi al tavolo e non so, l'hai rimbalzato? Cioè, è stata qualche...
1: Io sono un macellaio, come avete detto poc'anzi, non sono un ristoratore. La mia è una mensa nel senso tradizionale del termine, è un convivio, dal latino convivere, vivere insieme, per cui c'è una tavola per tutti, un prezzo uguale per tutti ed è il prezzo finale, un menù uguale per tutti che decido io per come è fatto l'animale, non solo per come è un filetto o una bistecca, ma per mangiare tutto l'animale, e c'è un orario come dalla mamma alle 1 alle 8. Io non ho mai rifiutato.
0: Dalle 1 alle 8 giustissimo.
1: C'è un menù per i vegetariani, ogni tanto viene anche qualche vegano.
0: Grazie. Sono
2: vedi, allora più di così. Più di
0: questo
2: così.
0: Mi hai aperto il cuore. Dario, veramente, io non mangio carne da tempo, sentirti dire questa cosa, mi vedrai nel tuo ristorante.
1: È un discorso di rispetto, quello che io spiego è che siamo fortunati ad avere la scelta, perché i nostri vecchi non ce l'avevano, mangiavano la carne quando avevano soldi, ma è comunque il to beef or not to beef.
2: Beh, bellissima questa rivisitazione shakespeariana.
1: Il rispetto tra le persone è la base dell'umanità e della comunità. Io metto insieme alla stessa tavola anche qualche volta popoli che non vanno d'accordo.
0: Però meraviglioso.
1: È la tavola della comunità e della pace.
2: Libertà di scelta, quindi. Scelta a monte, ma libertà di scelta per tutti.
0: Grazie a Dario Cecchini, grazie davvero. Veramente è stato un piacere sentirti.
3: Ciao.
2: Grazie, Cecchini.
1: Viva la ciccia.
0: Viva Dario Cecchini a Red Carpet. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Addio 2. Red carpet, perché ho questo fiatone?
1: Ah, perché balli sempre.
0: Perché mi sento stanca, mi sento presa, mi sento anche un po' ipnotizzata. Perché? Chi è entrato in questo studio ora?
1: È entrato lui, signore e signori.
2: Io,
1: Michel Dessy.
2: Eccomi.
3: Alibrandi ha finito il budget, non puoi più girare.
2: Niente, mi hanno chiamato oggi, devi venire in studio, non abbiamo più soldi, basta. Dice, dopo ieri che hai fatto dal nord al sud, devi venire in via Asiago.
0: E cosa succede in via Asiago con te in studio? Perché adesso noi vogliamo vedere la ciccia per ricollegarci a prima.
2: Allora, avete parlato di carne, vi ho seguito, cioè, quindi questa mattina ho detto, ma la carne di maiale è stoppacciosa o no? Io mi stavo mangiando in regia con Beppe Verdelle un panino con la mortadella, con la mortazza.
1: Buona.
2: Buonissimo, calda, la focaccina, poi te lo porto, tu finisci la diretta, te lo tengo da lei, per Pippo niente.
1: Grazie.
2: Mario nemmeno, Pippo non è in forma. No. Comunque, ho chiesto al
0: cosa ti hai detto?
1: No, che non è in forma.
3: Ah, era pure sei pure qua sotto tiro, come non è in forma?
2: È la televisione che ingrassa.
3: No, neanche quella. Neanche quella, è la maglietta sblusata.
2: Bravo. Non sei stoppaccioso come la carne di maiale.
3: Sono tenero.
2: Come il merluzzo.
3: E non
0: ragazzi,
3: solo.
0: Tornate seri.
2: Quindi ho chiesto in giro se preferiscono o no la carne di maiale, la coppa, la lonza o il prosciutto cotto.
0: E che hanno detto?
2: Senti, ascolta.
0: Sentiamo.
4: Vai.
5: Radio 2.
6: Sì, ho capito, ma è che è una cosa da adesso quella che. Vabbè, che vuoi sapere?
5: La carne di maiale vi piace?
0: Sì. Eh? Sì, sì.
5: Non può andare a Piacenza.
0: Prego?
5: Non può andare a Piacenza.
0: Perché?
5: Perché l'hanno tolta dal menù scolastico.
0: Vabbè, ognuno ha i suoi problemi.
6: No, io a Piacenza ci vado per altri motivi se ci devo andare, ma non è per questa qua. Perché modestia a parte, sta roba la faccio pure io.
7: Carne di mucca sì, mangio. Carne di mucca, agnello, pollo, anatra.
8: Carne di maiale sì, carne di pesce. Mangiamo tutto, meno che le lumache.
5: Lei lo sa fare il verso del maiale?
8: Sì, sì.
5: E lo faccia.
0: Beh, bravo.
5: Diamo dei voti. Coppa?
9: Zero.
5: Lonza?
9: 8.
5: Ah, le piace. Prosciutto 8. Cotto?
9: 8.
6: Oh, le piace, ma quale mi date? Quella dentro la scatola o quella dentro il sacchetto?
7: Carne di mucca sì, mando. Carne di mucca.
8: Il mio biologo nutrizionista me l'ha sempre consigliata perché ha pochi grassi. Pochi grassi.
5: Vero.
8: Certo, il grasso quello che vede glielo toglie perché il maiale si sa che è un po' grasso.
5: Per salutare, dice lei.
8: Sì, è salutare.
5: Saluti?
0: Sì. Ah.
8: Saluto l'Italia.
5: Tutta
8: l'Italia,
5: da nord a sud
8: e le isole comprese.
1: Bravo.
9: Molto salutare.
5: E saluti?
9: Eh?
5: Saluti?
9: Sì, saluto tutti.

0: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld. 2-2.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 2-2. Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: 2-2. Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: 2-2. Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

0: una Red Carpet Radio 2, siamo sempre qui.
1: Siamo sempre qui per voi. Io ho una domanda da farvi, ragazzi, sì, anche a chi ci sta ascoltando, ovviamente. Dica. Potete scrivere al 348-7300-200 faccia, se avete una risposta. Voi quando avete capito di essere invecchiati?
2: Quando prendendo mia figlia a scuola in coro, cinque ragazzini hanno detto: signore, signore, venga qua. Grazie, annaggia la miseria.
1: Tu, Mario?
0: Non lavora, non ho ancora avuto l'opportunità di farlo.
1: Non l'hai sentito? Io l'ho capito oggi perché mi hanno truffata al telefono.
2: Dai. No, con tutta, signore, con tutta l'accortezza, cioè? Mi hanno, telefonate.
1: Io che spiego a mia madre, a mia sorella, a mio padre come non cadere nelle truffe, oggi sono stata truffata come la più babba della famiglia.
0: D'altronde facciamo un po' di
1: mi hanno io ho un gestore, un erogatore dell'energia, ok, a casa.
0: Quale?
1: No, posso dirlo. E mi ha chiamato questo fingendosi quell'azienda dicendo per cambiare questa parte del contratto mi deve soltanto
2: comunicare,
1: insomma, e mi ha dato tutti i dati. Quindi aveva tutti i miei dati.
0: Pensa un po'.
1: E io mi sono fidata come una babba, come dicevo prima. E mi ha detto a un certo punto delle cose che non mi tornavano.
0: Tipo, ecco, degli alert.
1: Ma sì, degli alert, tipo che però signora, adesso facciamo la registrazione al telefono. Mi ha detto il nome di questo erogatore dell'energia. Ha iniziato a registrare la telefonata, che bisogna sempre avere la prova. E poi nella prova non diceva mai il nome di questo erogatore di energia.
0: Ah, ecco, quindi.
1: E dicevo: scusi, allora mi si aspetti, cosa sta dicendo? Non capisco perché non dice il nome. No, devo ricominciare.
2: Ecco.
1: Vabbè, ve la faccio breve. Accanto a me c'era mio compagno e ho detto: scusami, mentre parlavo, mi controlli questo numero? E lui, mentre parlavo, ha controllato, perché si può fare,
2: ti ha chiamato,
1: andando su motore di ricerca, cercate il numero che vi ha chiamato. Brava. E lì il motore di ricerca di solito vi dice: attenzione, è una truffa. Sì, io cosa ho fatto? Sono andata avanti lo stesso.
0: Brava. Infatti,
1: perché ho detto no, mi fido di questa ragazza, perché la voce era simpatica.
0: Ah, sei andata avanti, pensavo avanti, per farceli cascare.
1: Il motore di ricerca si sbaglia.
0: No.
1: E sono andata avanti. Il mio compagno mi guardava come per dire: ma sei scema? Io: ma no, fidati.
0: E com'è finita? Scusa.
1: Mi ha truffato, mi ha proprio raggirato. Vabbè, ho mandato una lettera con la PEC per bloccare il contratto. Ok, tutto a posto. Ma ho capito che è facile essere truffati.
0: Sì,
1: e sono invecchiata.
0: No,
2: brava, sì, lei rientra nel caso truffa gli anziani. Sì. Andrea De Logo è stata truffata.

0: Portami a ballare in primavera. Ho detto, ma che avete rubato il titolo al nostro Barbarossa di Sanremo 92 quando vinse Sanremo? E invece no, in primavera.
1: In primavera si sono salvati.
2: Che memoria.
1: Allora, voglio toccare un argomento serio, se mi permettete, perché vabbè, ormai lo sappiamo, noi siamo nell'era dell'iperconnessione e lo sappiamo talmente tanto che siamo bisognosi di stare nell'arena digitale, no? Sapere che cosa succede, un po' la FOMO, no? La
2: ragione.
1: Voglia di essere sempre presenti. Pensate che il Pentagono, il Pentagono,
0: cioè,
1: stiamo parlando dell'America, il Pentagono, casa cascina. Il Pentagono vuole trasmettere in diretta streaming una fucilazione, la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, non so se la ricordate, comunque successa tempo fa, che è una cosa che devo dire che mi ha raccapricciato, perché vuol dire che vale tutto, cioè tutto deve essere trasmesso, una fucilazione, noi teniamo i bambini protetti e possono usare il telefonino solo per, che ne so, mezz'ora nella giornata. In quella mezz'ora dal Pentagono, quindi talmente tanto ufficiale che non so neanche come sottolinearvelo, arriva un'immagine del genere. È follia.
0: Vogliono fare il boom di ascolti sicuramente, però pensate, noi si ride, si scherza, ogni volta dobbiamo sdrammatizzare, ma nell'ordinamento legislativo in 54 paesi nel mondo c'è proprio, capito, la pena di morte, e che l'anno scorso ha superato il record, oltre 2700 esecuzioni durante l'anno.
2: Quindi noi, fatto bene a ricordarlo, il punto appunto va condannato. C'è questo tema dell'iperconnessione, però che veramente preoccupa, perché appunto mette in onda dei fenomeni così, insomma, discutibili, ma a volte anche parlando di questioni più leggere, purtroppo incolla tante persone allo schermo e tanti ragazzi. E quindi pensate, la generazione Z, attraverso un'indagine si è scoperta che per il 72% si sente disconnessa dalle persone che potrebbero aiutarli nella loro carriera. E allora noi 72%. Cosa abbiamo fatto? Ebbene sì, tantissimo. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo invitato la Career Expert, quindi colei che è esperta di carriere, di percorsi professionali del più grande social network lavorativo al mondo. Yes. E risponde al nome di Olga Ferrares Casado, è in ascolto con noi.
0: Benvenuta a Red Carpet.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Benvenuta.
3: Ciao, mi sento bene.
2: Benvenuta.
3: Grazie.
2: Olga. Ecco, abbiamo dato, scusa la ripetizione, la ridondanza, il dato, ma mi aiuta a sottolineare quanto sia rilevante questo numero, cioè, che ci fa capire come la distanza tra persone nel mondo del lavoro anche sia percepita e come sia importante anche fare un lavoro di connessione, di linkare, di unire, diciamo.
3: Sì, assolutamente. Infatti le connessioni nel mondo del lavoro sono importantissimi, no? E lo vediamo anche con la nostra piattaforma, con LinkedIn, dove l'obiettivo è proprio quello di connettere le persone. E se pensiamo anche ai professionisti italiani, l'82% degli italiani connessi su LinkedIn dichiarano che il proprio network è molto importante per potersi entrare nel mondo del lavoro. Ma la cosa più interessante è che, anche se sappiamo, siamo molto consapevoli che avere connessioni importanti è proprio la chiave, no? nel mondo del lavoro, il 42% però non sa molto bene come trasformare proprio questi contatti, queste
2: connessioni,
3: esatto, in una relazione che poi effettivamente porti un valore o porti un successo. Allora, diciamo che fare connessione oggi è molto semplice, no? Perché insomma abbiamo degli strumenti che ci permettono di trovare persone che magari non conosciamo, di entrare in contatto con aziende, con offerte di lavoro, perché ormai è tutto pubblicato, siamo tutti online. Ma effettivamente costruire una relazione è proprio un'altra cosa, quindi non è tanto scoprire le persone giuste, no? ma proprio iniziare quello che è una relazione,
1: certo,
3: con loro.
1: Usare degli strumenti e saperli usare bene, sapersi far vedere anche.
3: Assolutamente, assolutamente. Quindi sì, diciamo che farsi vedere, farsi notare, ma anche costruire fiducia, no?
1: Certo.
2: Sì,
3: perché
2: sì.
3: ad oggi scrivere un contenuto
2: come la mettiamo per chiudere un po' col ghosting? Esiste il ghosting anche in questo caso, cioè in questo mercato, come si risolve? Perché altrimenti si fa fatica.
3: Beh sì, sicuramente una delle cose più importanti è costruire, se parliamo proprio di LinkedIn, è costruire un profilo che funzioni, soprattutto che sia autentico, certo, e allineato con quello che siamo noi,
1: che ispiri fiducia, no? Come abbiamo detto
3: assolutamente
1: prima,
3: assolutamente sì. Ecco, uno dei suggerimenti che si può dare anche per costruire appunto una relazione che abbia valore o che sia fiducia, ma non subito chiedere una connessione,
1: certo,
3: senza aver aggiunto una nota, perché spesso si mandano richieste di collegamento, no? senza spiegare il perché si vuole entrare in contatto.
1: Quindi parlare e poi chiedere connessione. Questo è il consiglio più importante.
2: Presentarsi, che vale anche un po' nella vita, se vogliamo.
0: Come,
2: no?
0: In amore,
2: esatto,
0: no? Non
2: come in amore, bravo. Esatto.
1: Grazie mille.
2: Facciamo innamorare di noi le persone presentandoci.
1: Grazie davvero, esatto, Olga, per il tuo tempo. Grazie Olga Ferrares Casado. Grazie.
3: Grazie a voi, a presto.
1: Ciao. Ciao.

0: Red Carpet Radio 2, Max Pezzali, Le Ali.
1: Tanta roba, tanta roba. Sei stato al concerto, sì, di Max Pezzali?
0: Io ho visto tutti i concerti,
1: ma
0: di Max.
1: Che meraviglia,
2: meraviglioso,
1: ragazzi.
2: Una storia stupenda.
1: Bellissimo, bellissimo. 19:08 minuti, questo è Red Carpet Radio 2, Andrea De Logu, Mario Benedetto, Pippo Lorusso. Ci riconoscete perché siamo vestiti uguali, io, sì, e la De Logu oggi, senza, sì, farla apposta.
0: Purtroppo è vero, poi in battan proprio con lo studio.
2: Sì, posso dire, però questa me la regala Verdel, questo è un mio must. Cioè? Mi danno l'occasione di condividere e sottolineare questo, cioè, proprio perché c'è una sintonia, come dicevano i latini, similes cum similibus, facillime congregantur.
1: Mamma mia, signore e signori, il
0: io
1: sapore.
0: Adesso me ne vado.
2: Arrivederci.
0: Ma questa me ne sto andando.
1: Grazie, prof. Il sapore del sapere. Rai
3: Radio 2. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: 2-2. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it. 2-2.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
9: 2-2. Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
11: 2-2. Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand

0: Can Say Goodbye, Gloria Gaynor, Radio 2, Red Carpet. Never, never Michel Dessy. Never Can Say Goodbye, Michel Dessy.
1: Prego, prego.
0: Michel Dessy, quanto mi piace dire il tuo nome.
1: Ti piace? Ma io ti piaccio un po'.
0: Mi fai impazzire, ma peccato essere meraviglia. Colleghi, quindi io peccato. Mi devo tenere.
2: Bravi sul lavoro.
1: Mai dire mai nella vita, Andrea.
0: Siamo colleghi, abbiamo firmato, può. Siamo colleghi, non si può.
3: Non si può. Esatto.
1: Allora,
3: c'è la clausola.
1: È il momento di caro amico.
0: Certo. Voi sapete, la più famosa di questo programma.
1: Esatto, io vado in giro, ora riconoscono pure, non solo il sottoscritto, non solo il red carpet, ma anche la rubrica.
0: Che bello.
1: E ieri una ragazza ha chiesto aiuto, ora io le ho dato una risposta che tra poco ascolteremo, ma sì. Io la voglio chiamare perché lei ascolta Radio 2, sì, in diretta, non lo sa.
3: Ma così adesso.
1: Vediamo.
0: Ma noi aggrediamo così i nostri ascoltatori.
1: Si sente, Verdel?
2: Li accogliamo.
1: E deve abbassare la radio, vedete, questa è un'ascoltatrice.
2: Allora in ascolto.
4: Eccomi, sono qui.
1: Allora, sei contenta di essere in diretta su Radio 2? Vedi, noi risolviamo i problemi.
2: Sì, bisogna vedere, intanto ti mettiamo in onda, poi risolvere i problemi.
0: Però Federica, ma tu hai dato il numero a Michel così, appena conosciuto?
4: Sì, esatto, mi è stato molto simpatico, ho detto adesso vediamo se mi la vita veramente.
1: Marachelli, ma il suo problema lo posso risolvere tranquillamente, perché ascoltiamo, tu non cambiare, stai in macchina, ascolta, perché io ho chiesto consiglio alle mie sagge signore Luciana, Anna, Valentina e Sonia. Vedi un po' che ti dicono,
2: sentiamo.
5: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.
1: Ieri ho incontrato Federica di persona e mi ha chiesto aiuto.

0: eppure mi considero una donna piacevole e socievole. Posso confermare, l'ho conosciuta, è anche giovane. Possibile sia diventato anche così difficile trovare qualcuno? Cosa devo fare? Dai.
1: Se ve lo ponesse lei, facesse la prima avanza lei, qualcosa devi fare, cerca di conquistarlo, visto che non sono gli uomini adesso che le fanno.
2: Brava.
1: Tanto ormai non ci si meraviglia, non ci si meraviglia più del fatto che una donna possa fare delle avanze, capito? Per cui lo facesse lei.
2: Anzi,
1: quando trova il soggetto giusto lo facesse, giusto,
3: in maniera discreta,
0: sì,
3: se gli piace quella persona gli fa delle avance, gli fa.
0: E cosa dovrebbe dirgli all'uomo che gli interessa? Per esempio?
3: Ma attaccare il discorso, dire io sono sola.
1: Deve girare un po', andare in vacanza e vedere un po'.
0: Ascolta. Ah, in vacanza.
1: Sì.
0: Barachella.
1: Certo. O in crociera.
0: Lei usa le crociere per...
1: Sì.
3: Io avevo trovato uno che mi faceva il filo. Io ho 82 anni, quindi gli voglio dire, dipende da come te proponi.
0: C'è sempre speranza. E poi si è data a questo signore.
3: Ma chi? Ma io sono stata sposata 46 anni con mio marito, posso andare con uno?
1: Io ne ho sotterrati due.
4: No!
5: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Play that.

0: Hai sentito qualcuno di voi dirlo? Ma cosa dovete fare? Dovete salire sul red carpet. Questo è il vostro red carpet, è il vostro momento dove potete essere protagonisti. E come fate ad esserlo?
1: Basta inviare un bel messaggio, un bel vocale di quelli un po' sintetizzati, diciamo massimo 30 secondi al 348 7300 200. Iniziate sempre con le tre parole: io non sopporto
0: puntini, puntini, puntini.
1: Ecco.
0: Oh, e noi lo manderemo in onda.
1: Ma certo.
0: Funziona così. È logica, giusto?
1: Sì, sì, sì.
2: Oh, ma io inizio a meditare.
1: Sopporto la pioggia.

0: Dance, Dance, Dance sul red carpet di Radio 2 con Pippolo Russo, Andrea De Logu e Michel De Sì.
1: Che meraviglia! E Mario Benedetto. È arrivato il momento dello sfogatoio, forse il vostro momento preferito, così deciso all'improvviso, senza aver mai sì, niente.

0: Venerus e Franco 126 senza di me. Grazie per questo pezzone che era un po' che non ascoltavo.
1: Bello, bello, mi piace, mi gusta. Io non sopporto. Stanno arrivando al 348-7300-200 lo sfogatoio di Red Carpet Radio 2. Posso iniziare con una? Allora, questa mi Monica da Udine dice: io non sopporto le ingiustizie, ma perché qualcuno si sposa due volte e qualcun altro mai?
0: Anche questo però, è vero.
2: Però insomma.
0: Questo è vero, però vedi Mario che non vuole sposarsi mai, si sente fortunato.
2: No, non è detto che non
0: è detto.
2: Cioè, bisogna costruire piccoli passi.
0: Vai con lo sfogo, vai.
3: Tutto. Non sopporto dal profondo del cuore i risolutori senza risoluzione. E ce ne sono un sacco.
1: Cioè?
0: Mi sento presa in causa.
2: I risolutori.
0: Dico, dai, vabbè, dai, stringiamo. Però poi mi dico, e quindi, non lo so.
2: Quindi proponi l'obiettivo, dice, risolviamo
0: tu
2: senza
0: pensa
2: il
0: al
2: mezzo.
0: Tuo matrimonio intanto sì. Dai, un altro sfogo.
4: Io non sopporto chi taglia gli alberi. Per me gli alberi sono esseri viventi e devono essere protetti tanto quanto noi, perché ci fanno del bene, ci sono utili, fra l'altro.
1: Brava.
2: Però attenzione, non facciamo di tutto un albero un fascio, diciamo, cioè? Così perché a volte degli interventi che vediamo sono fatti proprio per la salute dell'albero.
0: Sì, è vero, questo
2: tagliarli
0: è vero.
2: Alla radice no.
0: Pensa ai testimoni, pensa ai testimoni fatto, del tuo matrimonio. Mi parla di altro
2: inseriti in un contesto urbano decente, sì.
0: Un altro messaggio.
5: Io non sopporto i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese.

0: Niente, lei canta ormai, è andata, via, a posto.
1: Che meraviglia, signore e signori, vi salutiamo, ci si sente lunedì.
0: Yes.
1: Adesso lasciamo la linea a chi?
0: GR2, poi amici di Caterpillar.
1: E allora noi ci riprendiamo lunedì, stessa ora?
0: Stessa radio!
1: Sicuri?
0: Sì!
2: Ciao!

0: sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
1: Su Ford Puma e Kuga è possibile guidare a mani libere grazie alla tecnologia Ford Blue Cruise. Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
2: Nelle Blue Zone, presenti su oltre il 90% delle autostrade italiane, Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford, gestisce sterzo, velocità e distanza di sicurezza, mantenendo l'auto sempre al centro della corsia.
1: E l'attenzione alla strada?
2: Resta fondamentale. Una telecamera infrarossi monitora posizione della testa e sguardo e, in caso di distrazione, richiama l'attenzione del conducente.
1: Qual è il beneficio per chi guida?
2: Con Ford Blue Cruise i viaggi diventano più sicuri, piacevoli e meno stressanti.
1: Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: 2-2. Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
7: 2-2. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conade. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
8: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto.
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato.
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
10: Sono le 19:30.
11: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
12: Rai GR2.
13: Il Nobel per la pace a Navi Pillay, ex giudice della Corte dell'Aia che denunciò il genocidio a Gaza, manda Trump su tutte le furie. Premio vergognoso. Pillay odia America e Israele. Rubio annuncia nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. È un tribunale canaglia. Ira di Israele. Goebbels applaude il Nobel dall'inferno. Annuncio senza precedenti del Pentagono. L'autore della strage di Fort Hood, 13 vittime, sarà fucilato in diretta streaming. L'ONU è una forma di tortura. E caccia alla banda della minicar nera a Roma, denunciato un sesto episodio nello stesso quartiere. La prognosi resta riservata per Davide Iacopini. Maltempo, Marsala devastata da una doppia tromba d'aria. Violenti nubifragi e danni anche in Campania e Lazio. Per lo sport, domani torna la Serie A con gli anticipi Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Buonasera da Luciano Cozzolino. È stato assegnato alla giurista Navi Pillay il premio Nobel per la pace, una vita la sua dedicata alla difesa del diritto internazionale.
14: Sudafricana di origini indiane, Navi Pillay cominciò la sua lotta per i diritti umani come attivista contro l'apartheid, gli studi giuridici e una carriera in ascesa, sempre nel segno dell'impegno per il rispetto del diritto internazionale, quello per cui oggi le è stato assegnato il premio Nobel. Nel 1995 Pillay diventa giudice dell'Alta Corte Sudafricana e nello stesso anno del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, di cui in seguito assume la presidenza. Il passaggio poi poi alla Corte Penale Internazionale e nel 2008 la nomina ad Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani.
12: The last thing I did is the delivery of the report on Gaza, naming what's happening there as genocide.
14: L'ultima cosa che ho fatto è stata presentare il rapporto su Gaza, definendo ciò che sta accadendo un genocidio, ha dichiarato Pillai, facendo riferimento al lavoro svolto alla guida della Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Livia Liberatore, GR2.
13: Reazioni furiose contro il premio a Pillai arrivano da Tel Aviv. A segnarlo lei legittima l'odio e i pregiudizi contro Israele, scrive il ministro degli esteri israeliano Saar. Ora che la commissione del Nobel ha premiato la più grande menzogna del secolo, Goebbels sta certamente applaudendo dall'inferno, ha concluso. Il Nobel per la pace scatena l'ira di Trump, che non ha mai fatto mistero di volere per sé il riconoscimento di Oslo. Rincara la dose il segretario di Stato Rubio, annunciando che l'amministrazione Trump imporrà ulteriori sanzioni alla Corte Penale Internazionale, definita un tribunale canaglia. Sarà la storia a giudicare questo momento, replica la Corte dell'Aia, che incassa il sostegno di Bruxelles, dell'Italia e dei paesi occidentali.
15: Trump rilancia sui social le parole di David Schoen, avvocato americano che in passato ha difeso il presidente. Il comitato per il Nobel, scrive Schoen, si è disonorato in modo irreparabile premiando una persona che odia Israele e Stati Uniti. Così commenta la scelta di Pillai come Nobel per la pace. Intanto, proprio in queste ore, il segretario di Stato Rubio intensifica la campagna contro la Corte Penale Internazionale annunciando nuove sanzioni e nel paese continua a far discutere la clamorosa scelta di rendere pubblica l'esecuzione di Nidal Malik Hassan, ex psichiatra militare islamico radicalizzato, che nel 2009 uccise 13 commilitoni disarmati nella base di Fort Hood in Texas. Le persone devono capire che ci sono conseguenze serie per questo tipo di azioni, ha spiegato il capo del Pentagono Exet. Trump aveva già dato il via libera alla fucilazione, per un militare non accadeva dal 1945. Ora il Pentagono aggiunge che il tutto sarà trasmesso in diretta. L'ultima esecuzione pubblica negli Stati Uniti risale al 1936. Si tratterebbe di una forma di tortura, è il commento dell'Alto Commissariato per i diritti umani dell'ONU, che aggiunge di aver detto la stessa cosa per le esecuzioni pubbliche in Afghanistan e Iran. New York, Marco Valerio Loprete, GR2.
13: Cambiamo pagina. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata ieri in via definitiva dalla Camera. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le opposizioni potranno, come annunciato, presentare ricorso alla Corte Costituzionale. La cronaca, l'aggressione all'attore Davide Jacopini nel quartiere romano di Monteverde Vecchio lunedì sera, saliti a 6 gli episodi violenti compiuti recentemente da alcuni giovani sulla microcar.
16: L'ultimo è stato denunciato ai carabinieri questa mattina da un 67enne. La sera di domenica, 24 ore prima dell'aggressione a Jacopini, l'uomo è stato avvicinato, sempre a Monteverde Vecchio, da una minicar nera con a bordo due persone ed è stato colpito al fianco dal passeggero con un tubo di plastica. La procura, intanto, è al lavoro per capire se i 6 episodi di violenza sono legati tra loro e per identificare gli aggressori di Jacopini. Di uno è stato recuperato il berretto, mentre alcuni testimoni hanno parlato di un adolescente biondo con i capelli a spazio sulle tempie. Pare inoltre che la minicar guidata dai giovani sia ammaccata sulla parte anteriore. Nel frattempo l'attore, che dopo aver ricevuto un calcio mentre viaggiava in monopattino ha sbattuto violentemente contro un'auto in sosta, è sempre ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. Daniele Lettig, GR2.
13: Il caso dell'operaio morto a Caivano. È stato arrestato il datore di lavoro. Deve rispondere di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.
17: È ai domiciliari e con braccialetto elettronico l'imprenditore di 37 anni indagato per la morte di Salvatore Calignano, deceduto all'ospedale di Giuliano il 3 ottobre scorso dopo essere caduto dal tetto di un capannone a Caivano. Le accuse a suo carico sono omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e omicidio colposo aggravato. Calignano, quando è caduto, era ancora cosciente, seppur gravemente ferito. Secondo chi indaga, il datore di lavoro avrebbe cercato di convincere la vittima a nascondere la verità. Se ti chiedono qualcosa, dici che ti hanno investito e l'assicurazione ti paga, sarebbero le sue parole riferite agli inquirenti da un testimone. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona avrebbero evidenziato la totale assenza di presidi e cautela per i lavoratori in quota. I carabinieri hanno peraltro accertato che la registrazione del contratto tra Calignano e il titolare della ditta è avvenuta dopo l'incidente. Nell'inchiesta restano indagati per omicidio colposo aggravato il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Eleonora Fioretti, GR2.
13: La strage di Crans-Montana. Secondo la TV elvetica non c'è ancora l'accordo tra Italia e Svizzera sulle spese mediche nell'ospedale di Sion per le cure dei 12 ragazzini italiani rimasti ustionati. Il conto ammonta a circa 1.600.000 euro. Nei mesi scorsi alle famiglie italiane erano state inviate le fatture che secondo gli accordi dovrebbero essere pagate dallo Stato. L'Italia si era però rifiutata di saldare il conto, visto che le indagini tirano in ballo responsabilità del cantone vallese e del comune di Cran. Sono scene di guerra, così la sindaca di Marsala, Andreana Patti, ha definito la situazione di alcune aree del comune della Trapanese, dove in mattinata si è abbattuta una doppia tromba d'aria. Disagi anche in Lazio e Campania.
18: La doppia tromba d'aria che ha colpito stamattina Marsala, Petrosino e Mazara del Vallo in provincia di Trapani ha provocato una decina di feriti non gravi, danni ad alcune abitazioni e soprattutto a una scuola dove i bambini erano appena entrati. La sindaca di Marsala, Andreana Patti, chiederà lo stato di emergenza.
19: 7 bambini sono tra i 2 presidi sanitari di Marsala e Mazara, 2 codici rossi ma non di bambini, si tratta di persone che sono state scaramentate oltre il ponte. Qua e la scena erano praticamente come se fosse stata una scena proprio di guerra. La scuola è completamente stata scoperchiata ed è assolutamente inutilizzabile, come alcune case che sono state interessate proprio dal passaggio del ciclone. Addirittura alcuni proprio non si trovano parti di casa.
18: In tutta la Sicilia persiste l'allerta maltempo arancione della Protezione Civile, che è estesa anche a Campania, Calabria e Puglia. A Napoli è frenato un costone nella zona di Posillipo. A Nettuno, sul litorale romano, i carabinieri hanno tratto in salvo 2 disabili, la cui abitazione si era allagata a causa delle piogge incessanti. Giancarlo Rossi, GR2.
13: La Corte Costituzionale ha bocciato la legge dell'Emilia-Romagna in materia di affitti brevi. Secondo la Consulta, i limiti imposti dalla Regione sono sproporzionati rispetto all'obiettivo di limitare le locazioni turistiche. In precedenza la Corte aveva dato ragione alla Regione Toscana su un tema simile, giudicando in quel caso adeguate le misure adottate per limitare l'overtourism. Tutto Brunori è il nuovo spettacolo di Brunori Sas, che ha debuttato ieri all'Arcimboldi di Milano, tra musica, risate, domande e riflessioni del cantautore cosentino. Stasera e domenica si replica.
20: E poi ovviamente la dieta, le ho fatte tutte.
21: Musica, parole e narrazione. È questo il viaggio poetico e ironico nell'universo di Brunori, quel luogo dove i ricordi, i pensieri, le riflessioni si intrecciano con stand-up, canzoni, senza mai dimenticare quella vena ironica che appartiene al cantautore calabrese. Con la sua band, Brunori Sas accompagna il pubblico omaggiando quell'idea di teatro canzone di Gaber e Luporini. Un progetto inusuale, come nasce l'idea?
20: Perché volevo proprio la dimensione teatrale e volevo soprattutto rimisurarmi con una cosa che avevo fatto in passato e che mi aveva molto divertito. Questo tipo di formula debitrice ovviamente del teatro canzone di Gaber Luporini è una formula che mi permette anche di raccontare altro. Infatti è anche bello che ci sia una voce parlata, che è questa qui, con questo accento, questa calata, questo movimento anche di suono, e poi ci sia la voce cantata, che è tutt'altro. È come se ci fossero 2 personaggi che si alternano e uno è quasi il contrattare dell'altro.
21: Marcella Sullo, GR2.
13: E siamo alla pagina sportiva, in studio Giorgio Germanò. Ciao Giorgio.
22: Buonasera, buonasera a tutti.
13: Iniziamo dai motori, vigilia dei Gran Premi orientali. Indonesia per il motomondiale, Singapore per la Formula 1.
22: Proprio così, Luciano. Dominio Aprilia nelle libere di Mandalika. Parliamo della pista indonesiana, parliamo ovviamente di motomondiale. Raul Fernandez Bezzecchi è il leader della stagione. Jorge Martin, questo l'ordine d'arrivo. Per quanto riguarda la Formula 1, notizia di qualche ora fa: annullata la penalità a Verstappen, partirà l'olandese dunque in pole nella gara sprint.
13: Ed è anche vigilia di campionato, dopo la lunga parentesi con i 4 impegni consecutivi della nazionale. Si ricomincia domani con i primi 3 incontri della 6ª giornata di Serie A.
22: Alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone, partite tutte interessanti. Quella delle 15 vede di fronte 2 squadre in difficoltà: il Genoa con un solo punto in classifica, la Fiorentina che stenta, ha già cambiato allenatore. Allora, a proposito di allenatori, cominciamo ad ascoltare De Rossi, allenatore dei Liguri.
0: Noi vogliamo fare i punti, non vogliamo fare per la matematica, anche se poi la matematica è fondamentale, ma allora del vero l'abbiamo raggiunta già un paio di settimane fa, la salvezza diciamo, però non è che questo ci porti a dire ok, siamo salvi, sbacchiamo come si dice in gergo. Abbiamo fatto una partita serissima secondo me contro il Como, abbiamo rivisto i dati, abbiamo visto l'indice di pericolosità, il nostro, il loro, tante cose che ci dicono che abbiamo giocato una partita alla pari.
22: Sentiamo anche il tecnico avversario Vanoli, Fiorentina.
1: Il campionato è cominciato da quando ho messo piede qua, l'ho detto, continuo a ripetere che noi dobbiamo guardare il nostro processo, quindi è un altro test perché penso che la partita più importante è quella che venga dopo le soste, soprattutto con una sosta così lunga.
22: Grande curiosità per l'esordio sulla panchina del Parma di Gilardino. Luciano, a proposito di allenatori, ricordiamo Montella esonerato dalla Turchia dopo le 4 sconfitte in Nations League. Allora, la partita delle 18 vede il Parma al Meazza contro l'Inter. Sentiamo il tecnico emiliano Gilardino.
2: Sono carico, desideroso e voglioso veramente di far bene, di trasmettere anche queste mie emozioni, queste mie sensazioni già dai primi giorni, già dentro gli allenamenti, nel quotidiano. Il mio passato a Parma mi porto in dote sicuramente dei sentimenti, della passione, un senso di appartenenza, ma ad oggi mi sento di dire che dovrò essere un grande maestro d'orchestra.
13: E per lo sport è tutto, ringraziamo Giorgio Germanò, ma prima di chiudere un'ultima ora, il Tribunale del Lavoro di Roma ha rigettato l'istanza presentata dal giornalista Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione della trasmissione Report. Ulteriori informazioni nelle prossime edizioni. Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Maria Teresa Bellucci, in regia Stefano Catini e Tommaso Margiotta. Ora la linea va a Caterpillar, prossimo GR2 alle 22.30.
23: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Questo programma contiene citazioni di prodotto.

0: Le 19.45, buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di Caterpillar, il programma più amato dai velisti di tutto il mondo che stanno convergendo sulla magica città di Trieste, perché questo è il weekend della Barcolana, la più grande, la più bella regata al mondo. E allora vi stiamo trasmettendo in diretta da Piazza Unità d'Italia a Trieste, Filippo Solibello con voi come tutti i giorni e proprio di fuori da questo piccolo studiolo, splendido studiolo in un glass box sospeso sulla piazza, c'è Linda Ovena. Buonasera Linda.
1: Buonasera Filippo, buonasera a tutti gli amici di Radio 2. Siamo qui in diretta dalla piazza.
0: Ecco.
1: Sì, siamo qui in diretta, lo sto dicendo ai nostri amici triestini.
0: Che passano, ma dov'è Caterpillar?
1: Che passano e pensano,
0: siamo qua, siamo qua, un po' sopra questo studiolo sospeso nel vetro, un po' nella strada che appunto unisce le genti e i popoli che passano. Linda, visto che sei non solo la ragazza della porta accanto ma anche Meteo Linda, dici com'è la situazione meteorologica?
1: Serata tranquilla, serena, ci si può divertire, si può andare a brindare visto che è stata una giornata proficua.
0: Certo.
1: Sotto il punto di vista della vela promette bene anche i prossimi giorni, qualche goccia di pioggia ma tutto sereno.
0: E allora ci si prepara al pandemonio qui a Trieste perché sta per arrivare la Barcolana. Un minuto e in questo studio succederà veramente di tutto. Iniziamo con la musica in diretta a Radio 2. C'è Giorgia.
2: Onda Auto vi invita all'ascolto di Caterpillar.

0: Giorgia alle 19.48 su Radio 2 con i suoi parafulmini, ma noi non abbiamo bisogno di parafulmini perché ha smesso di piovere su Trieste, c'è un po' di vento che serve perché noi velisti dobbiamo avere il vento, se no sono guai. Con noi in piazza Unità d'Italia, nel centro di Trieste, nel cuore della Barcolana, c'è il presidente della Barcolana, Mitja Jaluz. Buonasera Mitja.
1: Buonasera.
0: Benvenuto.
1: Grazie, grazie dell'invito, serata magica a Trieste. Beh, con un po' di borino, dopo la pioggia, un tramonto fantastico. Fantastico, rosso di sera, bel tempo si spera. Si
0: spettacolare,
1: dice,
0: arrivano migliaia di velisti da tutto il mondo. La Barcolana, per chi ancora non lo sapesse, ma sono rimasti ormai in tre, in tutta Italia, è la regata più grande e più bella del mondo. Quanti iscritti?
1: 1777.
0: E la cosa incredibile della Barcolana è che mentre nei 10 giorni che precedono la gara di domenica ci sono mille altre regate di tutti i tipi.
1: Succede di tutto. Barcolana nuoto, abbiamo avuto Greg Paltrinieri che nuotava insieme agli appassionati. A un certo punto c'è stato uno che mi ha detto: ho visto un motoscafo passarmi vicino, era Greg Paltrinieri.
0: Certo,
1: succede di tutto. C'è tanta letteratura. In questo momento c'è Viola Ardone che presenta il suo libro, il suo ultimo libro qua dietro. Tanta musica, tanto divertimento. Insomma, una bella festa.
0: Quindi, prima della Barcolana, 10 giorni di pacchia. Poi la domenica la gara, che è una specie di vale tutto. Vale qualsiasi cosa, c'è chi la fa per divertirsi, c'è chi la fa perché la vuole vincere, e ci sono 2000 barche, tutte diverse una dall'altra.
1: Tutte sulla stessa linea di partenza, questa è la cosa più bella. Tutte le più barche più veloci al mondo insieme alle più lente. I campioni della vela, campioni mondiali con gli appassionati. Questa è la filosofia di Barcolana. Tutti sulla stessa linea di partenza, tutti sulla stessa barca.
0: Ed è bellissimo perché c'è dietro una filosofia, c'è dietro un pensiero, una visione del mondo che è, in una terra di frontiera come Trieste, chiaramente un pensiero di apertura, un pensiero di inclusione.
1: Quest'anno Barcolana ha voluto lanciare un messaggio: be open, sia aperto, il mare non ha confini, non deve averne, e quindi guardiamo al futuro con speranza.
0: Per forza, dobbiamo averla noi marinai, noi che guardiamo le stelle per orientarci quando ci sono e quando non sono satelliti che ci confondono, e allora è meglio non seguirli. Linda Ovena, dalla piazza. Linda, ci sono velisti intorno a te, c'è di tutto?
2: C'è di tutto, sono già passati dei velisti, ci sono passati tanti ascoltatori di Radio 2 che si erano appunto fermati, interessati della vostra chiacchierata. Ecco, se volete vi faccio fare un saluto.
0: Sì. Chi sono? Sono da dove vengono?
2: Eccoci, volete dirci voi da dove venite?
3: Da Trieste.
0: Normale.
2: È in compagnia, lei è la signora?
3: Nicoletta.
2: Nicoletta?
4: Sofia.
2: Sofia?
4: Gloria.
2: Gloria, benissimo, loro ci ascoltano
0: velisti?
2: Tutti i giorni. Siete veliste?
3: No, per caso.
0: Per caso, vabbè, velisti benissimo. Per caso.
2: È benissimo.
3: Veniamo a cercare gli aperitivi.
0: Vabbè, giusto, è anche questo, no Mitja?
3: Assolutamente, anche questa Barcolana. Domenica, dai.
2: Ecco, ecco, l'appuntamento di domenica l'hanno ricordato anche loro, i nostri ascoltatori.
0: Per la Barcolana, giusto, giusto, giusto. La cosa bella, Mitja, è che c'è di tutto, lo dicevi, barche grandi, barche piccole, c'è anche l'Amerigo Vespucci. Siamo saliti
1: Vespucci
0: a bordo, poi fra poco parleremo col comandante dell'Amerigo Vespucci. Insomma, tu quando sei qui è come se avessi il raduno di tutti i velisti dei 5 continenti.
1: È un po' è vero, sì, tutti i velisti una volta nella vita devono venire la seconda domenica d'ottobre a Trieste a partecipare alla Barcolana. Neozelandesi, americani,
0: ecco,
1: un po' di tutto.
0: Hai detto la parola magica, neozelandesi. Allora a me viene in mente la Coppa America, sarà Napoli l'anno prossimo, li abbiamo appena battuti i neozelandesi.
1: Assolutamente, in Barcolana ne avremo di neozelandesi, speriamo di batterli anche qua.
0: Va bene, allora ci fermiamo qua con il presidente perché ha mille cose da fare. Grazie per essere stato con noi, complimenti perché è una B58, una 58esima edizione incredibile.
1: Grazie, buona Barcolana a tutti i radioascoltatori.
0: Evviva Trieste, evviva la Barcolana, evviva il presidente Mitja Jaluz.
5: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?

0: Le 19.55, Radio 2 in diretta da Piazza Unità d'Italia a Trieste. Adesso ci sente tutta la piazza e ci sono centinaia, migliaia di turisti che sciamano tra il villaggio che si affaccia sul mare, che è a 200 metri da noi, tramonto bellissimo, dicevamo poco fa, sul Golfo di Trieste, sulla piazza più grande d'Europa, e Linda Ovena è a pochi metri da me, in mezzo alla piazza a raccogliere velisti.
1: Sì, esatto, l'ho appena fermato Simone, lo vedo un po' provato.
2: Sì, una giornata bagnata oggi, eravamo fuori quell'Este 24, prima giù davanti al canale di Mugia, poi adesso non è mancata la pioggia neanche durante la regata qua nel bacino. Però
0: no, hanno appena
2: divertiti.
0: Fatto, loro sono i velisti che hanno appena regatato.
1: È appena sceso, esattamente, appena sceso dalla nave, l'ho bloccato, era un po' provato, però ho detto sì, per Radio 2 vengo.
2: Sì, sì, adesso sono già quegli amici, ci facciamo due birrette e ripartiamo per la giornata di domani.
0: Ma domenica loro fanno la gara grande, quella alla barcolana?
1: Fate la gara voi?
2: Domenica sì, partecipiamo anche la domenica, purtroppo quest'anno un po' troppo in modalità sportiva, perché di solito siamo con i ragazzi, con gli amici, col DJ a bordo e col barman, cioè, invece quest'anno ci tocca
0: così
2: stare un po' più sportivi, sì.
1: Però sta. Giornata bagnata oggi vorrà dire giornata fortunata domenica.
2: Speriamo che ci sia anche un po' di aria e...
1: Certo, ci sarà.
0: Per forza.
1: Noi soffiamo.
0: Brava, no Linda. No, è bella questa cosa che si lamentano del fatto che devono gareggiare in maniera spinta, sportiva, mentre invece lo spirito della barcolana è anche, insomma, divertirsi, andare con gli amici. Bravi, ci piacciono, li salutiamo, buon vento anche a loro. Io ritorno nello studio, Linda. Intorno a te si fermano, guarda, dietro di te altri ascoltatori, altri velisti. Da dove arrivano? Da dove arrivano? Dietro di te.
1: Eccoci,
0: proprio.
1: Da dove arriva lei?
3: No, io sono qui vicino, da Gorizia.
0: Da Gorizia, vedi che bello.
1: Ma è un velista, è un velista.
3: No, magari.
1: Magari. Però la tenuta sportiva ce l'ha. Chissà mai che magari presto.
3: Ci proverei magari. Adesso vediamo se riesco a trovare qualcuno che mi tira su.
1: Le giornate della barcolana servono anche questo.
0: Così,
1: trovare.
0: L'autostop, il nave stop, il barca stop, va bene. Grazie Linda, ci
1: grazie,
0: risentiamo
1: Filippo.
0: Fra poco. Torno nel mio studiolo perché mi hanno raggiunto le Babette, il gruppo vocal swing jazzy. Come le definiamo le Babette?
4: Turbo swing
0: migliori d'Italia, alcuni dicono d'Europa. State qua perché fra un minuto, dopo la pubblicità, mi avete promesso un brano in diretta?
4: Assolutamente.
0: E allora rimanete con noi, amici di Radio 2, le Babette in diretta fra poco a Caterpillar. Radio 2.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora. 2-2.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld. 2-2.
7: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
8: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
9: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
8: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
9: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: 2-2. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
11: E a chi produce cose buone.
10: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Le 19.55, le 20 in questo istante, Caterpillar in diretta da Trieste. Tanti ascoltatori si riuniscono qua sotto il nostro piccolo studiolo in Piazza Unità d'Italia. Li abbracciamo forte. Anzi, Linda, facciamo sentire il loro applauso, il loro
1: prego,
0: saluto. Ma guarda che roba, ma guarda che meraviglia. Trieste, la città più bella d'Italia. Non lo diciamo perché siamo a Trieste, lo diciamo perché lo crediamo fermamente. Così come in studio con noi, ospiti qua nel nostro Glass Box, ci sono le più brave d'Italia, le Babette, il gruppo Turbo Swing, migliore mai visto in Friuli Venezia Giulia. E non solo.
2: E non solo.
0: Buonasera di nuovo. Qua con noi ci sono Chiara Gelmini, Eleonora Lana e Anna De Giovanni, ovvero le Babette.
2: Oh yeah.
3: Ciao,
2: eccoci qua. Ciao,
0: buonasera. Buonasera. Gruppo Turbo Swing con magliette rigorosamente alla marinara.
2: Certo.
0: Possiamo dire, quindi a righe bianche e blu scuro orizzontali. Chiodo sopra, un po' a ricordare una cosa tipo Grease, mi viene in mente, no? Anche fiocchi in testa rossi, un po' rock anni 50, un po' swing.
2: Esatto, sì, facciamo un po' un excursus dello swing, dai, dagli anni 30 agli anni 50, e quindi abbiamo un outfit che un po' raccoglie tutto.
0: E la cosa bella è che tutto questo lo farete davanti a noi, proprio davanti al nostro stand, cioè il vostro stand del Friuli Venezia Giulia, e quindi sarà un po' una specie di battle. Cioè noi qui saremo in diretta con Caterpillar, voi fra poco salirete sul palco davanti a noi e inizierete il vostro concerto.
3: E voi come ve la cavate con lo swing?
0: Noi molto bene. Linda è una ballerina, giusto? Anche
1: confermo, swing. Confermo assolutamente. Ma infatti Filippo, adesso loro quando inizieranno tu mi vedrai ballare.
0: Perfetto. Possiamo fare anche
1: non da sola, con tutti gli ascoltatori.
0: Certo, un po' di line dance anche, possiamo fare tutto. Siamo in grado di fare qualsiasi cosa. Però prima di farvi salire sul palco di fronte a noi, ci regalate un'esclusiva per Caterpillar, visto che noi da tanto tempo speravamo di incontrarvi. E cosa facciamo? Cosa ci fate sentire dal vivo?
2: Allora, dal vivo, solo per voi, vi facciamo
1: un classico
2: sì, dei tri vocali.
3: Sentire le Andrew Sisters, che è il trio vocale più famoso della storia dello swing.
0: Dopo le Babette.
2: Certo.
0: Va bene, allora, quindi... dal vivo, su Radio 2, le Babette.
2: Boogie Woogie Bugle Boy. 1, 2, 1.

0: Baby.
1: Beh, ragazzi, l'applauso della piazza, facciamolo sentire, l'applauso della piazza di Trieste per le Babettes. Stupende, stupende, erano già le nostre preferite prima, lo sono ancora di più da adesso. Allora, buon concerto e grazie. Ci vediamo dopo, vi verremo ovviamente a omaggiare e a vedere.
2: Grazie. Parto di volumi, vediamo che ha il volume più forte.
1: Beh, qui noi possiamo spingere veramente tanto, ma non lo faremo. Anzi, vi useremo come così, come in-house band della serata, va bene?
0: Quando volete.
1: Grazie, le Babettes. Questa era solo un'anteprima, grazie. Le facciamo andare, era solo un'anteprima per le ascoltatrici e gli ascoltatori. Linda, si radunano sempre più ascoltatori, io fra un po' scendo, vengo lì.
0: Bravo,
1: fuori
0: Filippo.
1: Vengo sul balcone,
0: sì.
1: Ci uniamo in questo abbraccio. E abbiamo però oggi anche incontrato gli amici dell'Amerigo Vespucci, siamo saliti sul vascello più bello del mondo, che è ancorato a 100 metri da noi, proprio a poco, a pochissima strada dal nostro studio, dove adesso rimbomba tutto perché sono uscite le Babettes, ma fra un po' uscirà, anzi guarda, facciamo così, esco qua sul balcone.
0: Vai, Filippo,
1: così
0: vieni.
1: Evitiamo un po' questo rimbombo. E allora eccoci qua, dicevo, siamo andati sull'Amerigo Vespucci, abbiamo incontrato tutti gli amici del vascello più bello del mondo e abbiamo intervistato il comandante dell'Amerigo Vespucci, il capitano di vascello Nicasio Falica. Sentite un po'.
3: E allora, siamo sull'Amerigo Vespucci, il più bel vascello del mondo, la nave che tutto il mondo ci invidia, col comandante del vascello. Comandante, grazie per averci accolto a bordo, è un onore, è un piacere, ma soprattutto lei ci accoglie a bordo davanti al motto dell'Amerigo.
4: Sì, intanto ecco, vi rinnovo il mio benvenuto a bordo da parte mia e del mio equipaggio. Siamo sotto l'albero di Maestra e a poppa via, scusate, uso qualche termine marinaresco,
1: giusto,
4: a poppa
1: giusto,
4: via dell'albero di Maestra, il motto di nave Vespucci, non chi comincia ma quel che persevera. Un motto che per noi vuole essere un insegnamento agli allievi che passano di qua, un insegnamento a tutto l'equipaggio che passa a bordo della nave, ma che penso possa essere trasposto per ogni cittadino. Quindi fissare un obiettivo e impegnarsi con determinazione e perseveranza per traguardarlo.
3: Comandante, siamo saliti sul Vespucci in questi anni in Italia, siamo stati a Livorno, siamo stati a New York, abbiamo incrociato questo vascello davvero nei sette mari. È un vascello che si porta dietro l'intero paese. Cosa vedete quando arrivate nei porti? Quale entusiasmo, quale partecipazione c'è?
4: Quando arriviamo all'estero siamo generalmente sempre molto accolti dalla popolazione civile. E tra la popolazione devo dire che spicca poi la comunità italiana. Quindi un abbraccio nell'abbraccio. E per noi portare il paese all'estero è evidente già col nostro tricolore sempre in riva. Poi tra l'altro è il suolo nazionale, cioè questo per il diritto internazionale, insomma, certo. la nave militare rappresenta il suolo nazionale e sentiamo veramente caldo l'abbraccio di quanti ci ricevono e ci accolgono alle porte.
3: Comandante, il Vespucci è alla fine il simbolo anche di quello che dovremmo essere noi, no? Un gruppo di persone che lavorano per un obiettivo comune. Come fa a tenere tutto insieme e nel frattempo, nel tempo stesso, a insegnare agli allievi che devono fare un giro obbligatorio, un tour obbligatorio sul Vespucci se poi vogliono diventare dei marinai a tutti gli effetti?
4: Guardi, è uno dei valori che cerchiamo, io non dico insegnare quanto trasmettere, lo spirito di squadra. Qui si forma lo spirito dell'equipaggio e gli allievi dell'Accademia Navale addirittura creano qui il loro corso. Durante la loro campagna, 90 giorni circa, scelgono 3 giorni in cui si chiudono all'interno di un locale, decidono il nome del corso, disegnano una bandiera del corso che li renderà un'unica cosa, li renderà uniti per tutto il proseguo della carriera. Così è da 95 anni e così continuerà ad essere.
3: C'è un porto nel quale le piacerebbe portare il Vespucci che ancora non avete toccato?
4: Ma questa domanda è difficile. E posso dire che un mese fa circa siamo stati a Castellammare di Stabia, che è il porto di provenienza dove il Vespucci è stato varato nel lontano 1931. Ma più che portare la nave in un porto, quello che è il mio desiderio è di portare 60 milioni di italiani tutti a bordo. Quindi non la nave non la nave nel porto, ma tutti coloro che vivono nei porti a bordo della nave.
3: E questo è veramente un sogno bellissimo. L'ultima domanda: siamo a Trieste per la Barcolana, migliaia di barche stanno arrivando nel Golfo da tutto il mondo, è il caso di dirlo. Il consiglio del comandante della nave più bella del mondo a chi magari gareggia con una barchetta di 2 metri, con uno scafo ultra tecnologico o semplicemente per il piacere di stare con gli amici?
4: Allora, dai 2 metri ai 50, 100, 150, il mio unico consiglio è: godetevi il mare, amatelo, rispettatelo e navigatelo con passione su qualunque tipo di imbarcazione, motore, vela, perché chiaramente questa è la patria della vela, però ecco, godetevi questa esperienza unica, navigare per mare rispettandolo e amandolo.
3: Evviva, grazie comandante, evviva l'Amerigo Vespucci.

0: C'è anche Franco Battiato stasera su Radio 2 a Caterpillar alle 20:11, mentre riprendiamo la linea in diretta qui dalla Barcolana. Siamo in Piazza Unità d'Italia a Trieste, siamo adesso nel pieno del concerto delle Babettes che è iniziato proprio sul palco di fronte a noi, quindi può darsi che si senta un po' di musica anche in onda, ma va bene, il bello della Barcolana è questo, immaginatevi una grande festa, una grande, un grande evento internazionale in cui i suoni giustamente si mescolano come si mescolano le persone. Linda, tu con chi sei davanti al nostro stand?
1: Io sono qui con Elena ed Elisa, appena scese anche loro dalla barca perché hanno appena finito di fare una regata e devono ancora andare a cena, ma te le presento subito.
2: Ciao, sono Elisa.
3: Io sono Elena.
1: Volete raccontarci un po', perché voi siete, avete portato avanti un progetto molto bello, se vuoi Filippo te la racconto brevemente, direttamente da loro.
2: Certo. Allora, il nostro progetto è iniziato dall'anno scorso, è un progetto con un team tutto al femminile triestino, siamo ragazze che siamo tra i 20 e i 25 anni, tutte uscite dalle derive, tutte giovani, è un progetto che l'anno scorso siamo partite con 7 ragazze, adesso siamo circa 15 che ci alterniamo durante le varie regate.
0: Beh, ma sono quelle vele rosa che vedevamo uscire verso le 5, le 6 del pomeriggio davanti a noi, Pink Sail.
2: Pink Team S24, Sanatorio Triestino.
0: Ma stupende, le abbiamo viste uscire insieme, Linda.
1: Sì, esatto, e mentre noi le guardavamo diluviava, quindi sì, loro hanno preso tutta l'acqua scendere.
0: Esatto.
1: Però voglio solo ricordare che questo mese è importante più che mai perché voi sostenete anche...
2: Per la prevenzione, infatti abbiamo Common che è il nostro sponsor ufficiale oltre al Sanatorio Triestino.
0: Certo, beh, giusto, importantissimo il mese della prevenzione per il tumore al seno e non solo, quindi molto molto importante. Loro con le loro vele rosa abbracciano idealmente tutte le donne e le donne veliste a maggior ragione. Grazie, viva
1: grazie.
0: Il Pink Sailing Team.
2: Grazie
0: a Trieste.
2: A voi.
0: Mentre qui in studio da me, Cinzia, adoratissima, non Cinzia Bancone che è a Milano, ma Linda Ovena che è qui a Trieste. Qui in studio da me c'è un fumettista che non è solo un fumettista, ma è anche un velista. Davide Besana, buonasera.
4: Buonasera a voi.
0: Davide, tu che cosa fai? Perché insegni ai ragazzi ad andare in barca, a regatare, ma anche a disegnare.
4: Io insegno più che a regatare, insegno a vivere il mare, vivere sulla barca, e gli insegno quanto ci si debba comunicare per far andare una barca. Io porto in barca dei ragazzi di fasce disagiate e gli insegno a navigare e gli insegno poi a raccontare la loro esperienza con i fumetti che sono la mia specialità.
0: Sono fumetti bellissimi, io ho in mano questo libro che si intitola Salpiamo. Tu con questi fumetti spieghi a chi magari non è così addentro il mondo della vela a andare in barca, andare di bolina, andare di poppa, cos'è la prua, cos'è la coperta, il pozzetto.
4: Beh, questo sarà il 15° e il 20° libro che pubblico ed è il più semplice perché insegna ad andare in barca a chi non solo non sa andare, ma chi proprio non pensava di trovarsi su una barca a vela, cioè questi ragazzini che vengono con me.
0: E per loro è un sogno, è un'esperienza che magari non si erano mai immaginati, è un qualcosa che gli cambia un po' anche una prospettiva di vita?
4: La mia associazione Sailors for Kids ne ha portati in barca più di 1000 e molti di questi sono tornati e si sono portati dei cugini o degli amici perché è veramente bello.
0: La barca può cambiare veramente il modo in cui affrontiamo la vita tutti i giorni. Se sei un bambino e ti insegnano ad andare in barca, impari anche ad andare lontano, questo è il bello.
4: E magari come me rimani un bambino per tutta la vita.
0: Beh, applauso al nostro Davide Besana, fumettista, non solo disegnatore e marinaio, velista, maestro di vela. Qui in studio adesso sono arrivati anche i Crossroads. Chi sono i Crossroads?
5: Buongiorno, buongiorno. Beh, siamo un ensemble vocale con un chitarrista che ci accompagna e che arrangia tutti i pezzi per 5-6 voci.
0: Cioè, voi siete tutte voci, come vi chiamate?
6: Elisa Colummi.
7: Alexia Pilletic.
8: Lisa Savio.
0: No, e questa è lei, invece è una velista e poi c'è il chitarrista.
9: Marco Steffen.
0: Ah, e tu invece sei?
5: Leonardo Zaniera.
0: E cosa cantate di solito?
5: Allora, vabbè, un po' di tutto. Questa volta per la Barcolano, ovviamente, abbiamo scelto un repertorio tipicamente marinaresco e l'abbiamo gestito per, appunto, grazie a Marco, 5 voci e chitarra.
0: Ma è stupendo. Allora, non facciamolo adesso, teniamolo qua, la suspense per gli ascoltatori che ci stanno seguendo. Siamo dentro il villaggio della Barcolana 2026, 58esima edizione. Honda è automotive partner di questa edizione della Barcolana, una Barcolana ancora una volta sicuramente incentrata anche sul tema della sostenibilità. Intorno a noi tanti padiglioni parlano del mare, parlano di come dobbiamo prenderci cura del mare. Io vedo Linda Ovena con un gruppo di persone. Chi sono? Velisti o...
1: Filippo, ti sorprenderò. Abbiamo qua un gruppo d'ascolto da Napoli, dall'America's Cup. Sono venuti apposta qua a Trieste.
6: Il collega dice veramente, ma vuole un documento? Vuole?
1: Secondo

0: Bellissimo, stupendo, un pubblico meraviglioso e Napoli è stata veramente accogliente con tutti.
1: Beh, abbiamo, noi Linda, abbiamo due città stupende, due golfi stupendi, una sull'Adriatico, Trieste, e l'altra sul Tirreno Napoli.
0: Un bel gemellaggio.
1: È un gemellaggio stupendo. Possiamo fare anche un gemellaggio gastronomico, cioè da Napoli cosa ci portiamo?
2: Un vero piacere.
3: Gemellaggio gastronomico possiamo senz'altro fare, però Napoli ha una marcia in più.
1: Attenzione!
0: Qui nasce la sfida.
1: Quanto
0: non
1: di sfida?
0: Non sfidiamo, no?
1: Agli amici triestini che sono qui con me,
0: come
1: rispondiamo dal punto di vista gastronomico a Napoli?
4: Cosa hanno offerto?
1: Per ora niente.
4: Allora noi rilanciamo subito con la iotta. E la minestra tipica quando fa un po' freddo qui a Trieste si mangia la iotta.
0: E noi cosa mettiamo dentro al piatto?
3: Io dico solo pizza.
2: Maritata a Napoli abbiamo.
5: Maritata.
0: Oh, spaghetti col pomodoro freddo.
1: Vabbè, vogliono puntare alto gli amici napoletani e va bene, ci piace così.
0: Ma anche voi siete fantastici.
1: Grazie
0: al signor Vincenzo, alla signora Carolina,
6: Anna,
2: Nunzia,
0: eccoci.
1: E Nunzia, questo è il bello della Barcolana, Linda. Ci sono
3: tutti triestini.
1: Siamo tutti triestini. In questo caso siamo sicuramente tutti sulla stessa barca, come diceva un'edizione di qualche anno fa della Barcolana. Siamo alle 20:18, possiamo ascoltare sicuramente della musica dallo studio. Possiamo, sì, dai, da qua facciamo un brano. Allora, in diretta dalla Barcolana, da Piazza Unità d'Italia a Trieste, con i Crossroads.
4: Facciamo un brano che piace tantissimo al direttore della Barcolana, già a Luz gli piace tantissimo questa versione nuova di una nostra grande tipica canzone triestina, che è la Marinaresca, un po' in triestino e un po' in inglese. Allora, l'abbiamo fatta internazionale, ecco.
1: A noi piace la radio che strappa una lacrima, ecco. Io mi immagino tutti quelli che hanno lasciato Trieste per lavoro, perché dovevano andare lontano, e che stasera sono in macchina, magari in coda, in tangenziale, e a sentire le vostre parole magari saranno lì con un attimo di emozione, si fermeranno e chissà che non scenderà più di una lacrima. Come facciamo? Chiedo alla grande squadra tecnica che c'è qui a Trieste, che quanti microfoni vogliamo usare per i nostri cantanti. Allora, uno qua in mezzo lo tengo io, sì? Allora teniamo uno qua in mezzo, la chitarra ce l'ha? 2, 3, abbiamo 20. Ah, ok, questo lo lasciamo qui, tutto in diretta, tutto dal vivo. Allora venite vicino, le cantanti vadano vicino, il chitarrista stia vicino al microfono della chitarra. 3, 2, allora aspetta, facciamo cantare il chitarrista più in qua. Stiamo Linda, è tutto in diretta, eh? È tutto in diretta.
0: È il bello della diretta.
1: È il bello della diretta, il bello della diretta. 3, 2, 1, come si chiama la canzone?
4: Marinaresca.
1: Via, metto anche il mio microfono, così.

Applauso per i Crossroads dal vivo a Caterpillar su Radio 2 alle 20:22. Un po' di musica e poi di nuovo in diretta da Piazza Unità d'Italia.

0: 20 24, ritorniamo in diretta Caterpillar, in diretta da Piazza Unità d'Italia, Trieste, Barcolana 58esima edizione. Intorno a noi tanti stand, il villaggio della vela con centinaia e centinaia di velisti che stanno arrivando in queste ore per la grande regata di domenica e per le regate che già da stasera, stanotte, domani notte popoleranno il golfo di questa bellissima città. Linda Ovena è proprio in mezzo alla piazza. Linda, con chi sei?
1: Sono qui con Andrea, eccoci Andrea. Tu sei di Ancona, cioè sei originario di Napoli, vive ad Ancona, ma sei qui per fare la barcolana di domenica.
2: Esattamente, questa sarà la mia 11ª barcolana e...
0: Così.
2: Ed è fantastico.
0: Con
2: è
0: che
2: un
0: barca?
2: Appuntamento da non perdere.
1: Con che barca? Con che barca?
2: La mia barca si chiama Eva. Io in realtà sono ospite, l'armatore è Stefano.
1: Stefano, vieni qua per un saluto. Ah, non è lui, Stefano.
2: È un giovanotto di Arezzo, ma è...
1: Invece chi ho coinvolto?
3: Come
1: si chiama lei?
3: Io, Franco.
1: Franco, ecco, va bene, ho chiamato Franco.
0: Ma qui, va bene, ma sono tutti amici, i velisti sono tutti amici. Va bene, va bene. Li lasciamo qui allora, grazie.
3: Ciao.
0: Linda. Torniamo fra pochissimo, subito dopo la pubblicità, in diretta. Passano tanti ascoltatori a salutarci, ci abbracciano. Li abbracciamo sempre in diretta. Fra poco torniamo da Trieste, Barcolana 58.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. 2-2.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, anche.
6: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: 2-2. Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: 2-2. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
14: Meteoradio.
15: In serata si attenuano le piogge al nord e al contrario persistono condizioni di tempo perturbato anche con temporali tra Sicilia, Calabria, Campania e Basso Lazio. Locali precipitazioni su Marche e Abruzzo. Domani, sabato 10 ottobre, il maltempo, sempre sotto forma di piogge importanti e temporali, si concentra sulle regioni meridionali peninsulari e su parte della Sicilia. Attenzione soprattutto alla Calabria e alla Puglia centro-meridionale, proprio a causa dell'intensità delle precipitazioni. Le piogge sono attese anche sul Lazio, ma saranno sempre più isolate e tra Abruzzo e Marche. Situazione differente al nord sulla Toscana, dove il miglioramento si tradurrà in ampi spazi di sereno. Mattinata più fresca un po' ovunque e massime in calo su Sicilia e meridione peninsulare in lieve aumento al nord-est. Venti meridionali anche sostenuti al sud e lungo le aree adriatiche del centro, forti di maestrale sulla Sardegna, con interessamento della Sicilia occidentale. Mossi o molto mossi i mari centro-meridionali, agitati mare e canale di Sardegna e stretto di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
14: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
3: A testa, ok.
14: Va bene, dai. Comincia Paola, vai. Dai.
16: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
14: Che aggiunge?
3: Hai detto tutto te.
14: Hai detto tutto tu, ma scusa.
16: Potete dire che brava.
14: Che brava,
3: che brava.
14: Che brava.
4: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.

0: Siamo sempre in diretta a Radio 2 con Caterpillar in diretta da Trieste per la Barcolana 2026. Di fronte a noi le Babettes stanno suonando e cantando per la gioia del pubblico di velisti che affolla la piazza e che si prepara agli ultimi due giorni di regata di questa Barcolana affollatissima. Ha piovuto nel primo pomeriggio a Trieste, ma adesso un tempo splendido sta salutando l'arrivo di velisti e veliste da tutto il mondo. Linda Ovena in mezzo alla piazza, beh, che serata magica, Linda.
1: È meravigliosa.
0: Che serata magica.
1: Ci penserei a trasferirmi a Trieste, perché ci hanno accolto benissimo.
0: Quando è così sempre, certo. Se fosse così tutto l'anno, ma ci verrebbe, direi, mezzo mondo. È una città sempre bellissima, ma in questi giorni ovviamente è splendida. Sentite la tromba delle Babettes che ci fa da sottofondo. E allora, con questo sottofondo, rientro nel mio piccolo studiolo, nel mio glass box, per andare a salutare altri graditissimi ospiti. Una in particolare ha una faccia felice di chi vive sul mare, e vive sul mare non solo qua in Italia ma anche dall'altra parte del mondo. È Jasna Tuta. Buonasera Jasna.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Beh, hai una faccia da velista che però posso dire se la gode, perché tu un po' di tempo lo passi qui da noi in questo emisfero e un po' di tempo stai in Polinesia.
2: Esattamente, appena qua arriva freddo io scappo al caldo.
0: Dove hai una barca là e una barca qua?
2: No, la barca di amici, la mia è qua.
0: E vivi in barca in Polinesia?
2: Sì, sia qua che in Polinesia.
0: Cioè si può vivere in barca. Adesso io penso a quelli che ci stanno ascoltando da una tangenziale, dal grande raccordo anulare, e sono lì chiusi in macchina, magari in coda, e adesso tu gli spieghi come si fa a vivere in barca.
2: È molto più facile che vivere in casa, sinceramente.
0: Tanto non c'è il traffico.
2: Non c'è traffico, appunto. Poi se non ti piace il vicino te ne vai, certo. Puoi traslocare ogni giorno.
0: Non devi trovare parcheggio.
2: Un altro, sì, appunto, io sono all'ancora, quindi non è un problema di ormeggio neanche. No, vado ogni autunno quasi in Polinesia, però quest'anno ho deciso che ho voglia di farmi barcolana per la prima volta dopo tanti anni, e quindi ho detto per quest'anno meno Bora Bora e un po' più Bora, speriamo.
0: Certo, certo, perché qui si aspetta un po' di vento per domenica. Il velista alla fine lo cerca il vento per forza.
2: Eh sì, ovviamente, se no siamo fermi.
0: Se no cosa facciamo? Senti, ma e tu cosa fai quando sei là? Sei mesi, cosa fai? Veleggi, vai, cerchi nuove isole, cerchi un'ispirazione?
2: È un po' di tutto, un po' di tutto. Un po' porto anche gente in barca che vuole farsi scoprire appunto questi posti stupendi, ma un po' me la godo e basta. Ho imparato in Polinesia, ho imparato a godermi le giornate anche senza far niente, senza sentirmi in colpa di ne far niente, quindi è un modo di vivere il mare nuovo.
0: Possiamo fare un applauso a Jasna, perché c'è dietro una filosofia. Io mi guardo insieme alla squadra tecnica di Radio 2, che anzi ci tengo a ringraziare subito, perché stanno facendo un grandissimo lavoro in questi giorni qui dalla Barcolana, con Viola Romanese, Samuel Montalto, Pasquale Nocera. A Milano invece c'è Vincenzo Carbutti con Luca Micheli, il nostro regista, al controllo del mixer. Linda Ovena l'avete già sentita, e Fabrizia Brunati, la nostra curatrice, guardano con un pizzico di invidia Jasna Tuta, perché insomma ci ha appena detto come bisogna vivere, così in barca, aspettare che arrivi il tramonto e poi la mattina dopo ripartire.
2: Eh sì, andare con go with the flow, col vento. Se non c'è vento stai fermo, se c'è fai anche la notturna. È un modo di vivere proprio con la natura, che è bello. Invece di combatterla vai con lei.
0: Linda, io prenoto magari un paio di mesi in Polinesia, va bene?
3: Va bene Filippo, solo se mi porti con te.
0: Beh certo, certo, no, prenoto dico per tutti noi, per tutta la squadra di Caterpillar.
3: Ci piace.
0: Portiamo anche Cinzia Bancone.
3: Assolutamente.
0: Beh, insomma, sarà qua con noi. Poi abbiamo dei personaggi incredibili qua nel nostro studiolo. Io ho un signore che si chiama Simone
4: Curzi.
0: Simone, mi hanno detto che tu hai comprato una barca senza nemmeno vederla.
4: Sì, solo per foto.
0: Da dove vieni?
4: San Benedetto del Tronto.
0: E sei venuto alla Barcolana per?
4: Per la prima volta, per portare la barca che ho comprato senza sapere come fosse conciata.
0: Cioè, tu hai comprato una barca come il nostro The Ring, il telefono che suona a nostra insaputa. Questa era la barca a tua insaputa?
4: Sì, in realtà era un modello di barca che mi piaceva, una barca d'epoca. e quando l'ho vista su questo gruppo social di appassionati messa in vendita, non è che ho aspettato, ho
0: mandato, io la prendo,
4: un acconto.
0: Ah, giusto, certo. E poi sei arrivato lì e hai scoperto
4: che era un disastro.
0: Quindi attenzione, il suggerimento è: non comprate le barche al buio.
4: No, compratele e fatele tornare alla vita.
0: Tu l'hai rimessa in piedi, l'hai lucidata.
4: Sì, adesso è un gioiello.
0: E sei venuto con questa barca qui alla Barcolana?
4: Sì.
0: Come si chiama?
4: Gaglioffa, è un Alpa 9.
0: Gaglioffa, che vuol dire un Alpa 9? Quanti metri è lungo? Quante vele ha?
4: 909 di lunghezza, è un cantiere cremonese, progettista John Illingworth, modello classico. Un progetto.
0: Quanto equipaggio ci sta a bordo?
4: 8.
0: 8 persone, grande. Ma ci si dorme anche?
4: In 4 però,
0: Ok, quindi 4 devono dormire a terra. Ma per capire, 8 amici che arrivano alla Barcolana con la tua barca, che cosa fanno da qui a domenica?
4: Beh, domani facciamo la Classic e quindi abbiamo la regata con le barche d'epoca. Domenica facciamo
0: la Barcolana.
4: Nel frattempo stasera ci facciamo le birrette.
0: Si va in giro, si conoscono gli amici. Certo, ma non c'è per le barche come la tua un agonismo sfrenato?
4: Oddio, sì, qualcuno la vive anche con questo tipo di agonismo sfrenato. Io no, magari, però ecco il mio compagno che è lì sotto, lui sì che la vive con un agonismo sfrenato perché è campione europeo di classe fan.
0: Ah, urca, abbiamo dei veri campioni, allora anche qua. Va bene, Simone, in bocca al lupo.
4: Grazie, crepi il lupo.
0: Buon vento anche a Gaglioffa. Cinzia, ma perché continua a dire Cinzia, Linda? Perché
1: Cinzia è un bellissimo nome, noi la salutiamo.
0: La nostra Cinzia Balcone,
1: certo. Qua con noi.
0: Ma certo. Chi c'è con te?
1: Allora, se Trieste è bella in questi giorni, il merito è anche del direttore della Barcolana, Piero Zecchini, che abbiamo qui con noi, ha organizzato tutto quello che vive Trieste in questi giorni.
5: Ciao Linda, ciao a tutti, ciao, buonasera.
0: Buonasera,
5: benvenuti.
1: Quanto è difficile preparare una Barcolana?
5: Molto. No, vabbè, è impegnativo, è un lavoro lungo, un lavoro di squadra che insomma ci impegna tutto l'anno, però poi i risultati insomma ecco sono questi, quelli che vedete o che sentite in questo caso.
0: Beh, risultati importanti,
1: sono ottimi,
0: direi.
1: Ma soprattutto gli possiamo chiedere che festa c'è stasera.
0: Ah, credo mille.
5: Beh,
0: feste,
5: guarda, abbiamo le babette in piazza che cantano per il pubblico, meraviglioso. Poi ci saranno un sacco di altre cose che succedono durante la serata e quindi insomma vi invito tutti a venire. La città si trasforma, c'è una grande energia pazzesca, insomma si sente, no? Bellissimo, Marco.
1: Bellissimo.
0: Grazie Linda.
1: Grazie a te Filippo.
0: Un po' di musica da Milano e poi torniamo qua a Trieste.
6: Ho chiesto aiuto molte volte prima di decidere. Ho chiesto aiuto.

0: La musica dal vivo in piazza Trieste, musica di fronte a noi, musica di fianco a noi e musica dentro i nostri cuori in questo weekend di Barcolana 20-26, 58esima edizione, centinaia di persone che continuano ad arrivare qui in piazza Unità d'Italia, da dove trasmettiamo questa puntata speciale di Caterpillar con tanti ospiti, uno dopo l'altro. Ne ho ancora un po' qua nel mio salottino, cara Linda, e tra questi c'è un signore che fra pochi mesi parte per il giro del mondo in solitaria, giusto? Buonasera.
1: Ciao, buonasera Marcello.
0: Marcello, mi dicono, Marcello si è messo in pensione per fare il giro del mondo, è giusto?
1: Praticamente sì. No, ho approfittato che sono andato in pensione per poter fare quello che è il mio sogno da sempre, e ho approfittato del fatto che c'è Marco Nannini che ha organizzato questa regata che si chiama Global Solo Challenge, che è già stata la prima edizione, l'ha fatta nel 23 e adesso fanno la prossima 27 ogni 4 anni, e io ho già tanto tempo che navigo da solo, che faccio traversate in solitario, però insomma non ho mai...
0: Ma da solo vuol dire da solo? Tu fai il giro del mondo da solo su una barca grande quanto? A vela?
1: 37 piedi la mia barca, l'ho organizzata.
0: Quanti metri sono 37 piedi?
1: 11 metri e mezzo.
0: È piccolina,
1: ma per me basta, insomma.
0: L'importante... E la guidi tutta da solo, la guidi, pensate il gergo proprio marinaresco.
1: No, diciamo che la porto da solo, però è lei che mi porta in giro, no? Perché lei è stata organizzata veramente bene per poter fare queste cose qua. E io questa barca ce l'ho da... l'ho comprata nuova nel 2006 e me la sono modificata.
0: Ma quanto ci vuole per fare un giro del mondo in barca così da solo?
1: Allora, la mia barca non è una barca veloce e quindi io mi sono messo un target di 6 mesi. Dicono che potrei farcela anche un po' prima, però penso che la mia organizzazione è tarata sui 6 mesi.
0: Ma perché prendersela? Cioè, perché avere fretta? Ti fai il giro del mondo, c'è qualcuno che ti aspetta qui a Trieste, forse vedo due occhi azzurri che ti guardano e che ridono.
2: Sì, sì, no, e io lo supporto in tutto e per tutto, perché è il sogno di tutta la sua vita ed è giusto che lo faccia.
0: Cioè, ma se la prenda anche comoda, io sto qui.
2: Io ho fiducia.
0: Come Ulisse tornerà.
2: Sì, è in gamba.
0: Va bene.
2: Sa quello che fa.
0: Mi raccomando, il canto delle sirene.
1: Sì, bisogna stare attenti a quello.
0: Mi raccomando, va bene, grazie. Allora, a tutti e due, buon vento al nostro campione. Poi abbiamo gli amici dell'ARPA. L'ARPA è importantissima, in questo caso della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Buonasera.
3: Buonasera.
0: Allora, qui abbiamo con noi Arturo Puccillo. Arturo, che tempo fa in questi giorni? Stiamo monitorando tutto?
3: È un tempo complesso, oserei dire, perché abbiamo visto un po' di pioggia, un po' di vento, abbiamo assaggiato un po' di boro oggi, che poi è andata via. Tornerà a farci compagnia dalla notte tra domani e domenica, poi anche probabilmente per il corso della regata, quindi avremo questo accompagnamento tipico di Trieste.
0: Ma che bello! E dal punto di vista logistico, mi sembra che tutto stia funzionando?
3: Ma tutto funziona bene, salvo qualche piede bagnato visto le piogge di questi ultimi giorni, però mi sembra che la cosa funzioni. Appena il sole fa capolino, vedo che subito le persone tornano a popolare il villaggio, quindi bene così.
0: Bene, grazie all'ARPA allora per il lavoro importantissimo che fanno. Visto che Arturo citava la Bora, fra poco, Linda, io ti porterò il museo della Bora, ma
4: sì,
0: tu hai ancora qualche ospite,
4: no,
0: giù in
4: io
0: piazza.
4: Io volevo fare un appello al tuo ospite, Marcello,
0: sì.
4: Come here! Torna a Radio 2, torna a Caterpillar anche nelle prossime settimane.
0: Ah, certo.
4: Avanzavo una proposta.
0: Ma come no, appena inizierà il giro del mondo noi lo terremo con noi notte e giorno, non lo faremo andare via. Bene, e abbiamo un po' di musica e poi visitiamo il museo della Bora.

0: anche in Liga alle 20:50 stasera in Piazza Unità d'Italia a Trieste, in diretta su Radio 2, puntata speciale di Caterpillar fatta in collaborazione con Difesa e Servizi, ovviamente una puntata realizzata grazie anche alla nostra nuova entrata qui a Caterpillar, Linda Ovena. Che piacere,
1: grazie,
0: ti ho raggiunto in mezzo alla piazza, Linda.
1: Si sta bene, di. È
0: si
1: una piazza
0: bene.
1: Che accoglie e soprattutto riscalda col calore dei triestini.
0: La nuova voce di Caterpillar, eccola qua, la sentirete spesso, il venerdì sempre, ma anche gli altri giorni, sarà con noi a Radio 2 e ha un altro ospite, questa volta dal Museo della Bora.
1: Della Bora, che ci ha incuriosito tantissimo, quindi le passo il microfono così magari ci può raccontare che cosa contiene questo museo.
2: Diciamo che questo museo vuole raccontare un po' l'invisibile, quindi la Bora, che è qualcosa che a Trieste è un po' un'istituzione. Adesso ne sentite un po'.
0: Il vento.
2: Il vento, quindi qualcosa di invisibile, che è un tema assolutamente trasversale, che ci permette di spaziare in tanti temi, quindi dalla...
0: Ma cosa si vede nel museo della Bora?
2: Si cerca di mostrare appunto questa dimensione invisibile del vento attraverso le testimonianze di Bora, oggetti che riguardano la Bora, ma anche poi abbiamo una collezione di venti da tutto il mondo, perché l'idea è quella di un museo che non è dedicato solo alla Bora, a tutti i venti, perché i venti fondamentalmente non hanno confini e quindi ci teniamo a questo aspetto. Quindi spediteci il vento per diventare ambasciatori eolici, quello è qualcosa che per noi è importante.
0: Questa cosa è stupenda, ambasciatori eolici.
1: Meraviglioso.
0: Il concetto di ambasciatore eolico trascende persino l'idea del viaggio.
1: Anche perché non ha confini il vento.
0: Ma certo.
2: Io ormai non viaggio più perché c'è la gente che viaggia per me, diciamo così, quindi la gente raccoglie il vento e poi a chi consegna il vento lo spedisce, diamo il diploma, ne abbiamo ormai più di 500.
0: Ma allora noi aggiungiamo al concetto di ambasciatori eolici quello di fiorai del vento, perché lei mi insegna c'è la rosa dei venti.
2: Esatto, però quindi... ci sono molti più venti, molti più rispetto alla rosa. A Trieste c'è un vento in più sulla rosa dei venti, quindi la Bora, che soffia da est nord est, e poi in giro per il mondo ci sono venti anche particolari, ma poi ci sono dei venti che ognuno può chiamare come vuole. Un bambino da Milano racconta il vento in monopattino, per dire, ognuno trova il suo modo.
0: E allora noi velisti il vento in questi giorni lo viviamo sulle barche grazie al Museo della Bora, agli amici del Museo della Bora. Noi, Linda, ci appropinquiamo verso la fine di questa puntata di Caterpillar speciale da Piazza Unità d'Italia. In questo momento Piazza Unità d'Italia è un crocevia non di venti ma di musiche, perché ogni stand ha la sua musica. Dal nostro si sente la radio, da quello di fronte c'è il turbo swing delle Babette, nello stand di fianco stanno suonando un tunz veramente importante, di fronte a loro c'è un pianoforte classico. Cosa
1: allora,
0: si capisce
1: Filippo,
0: di tutto questo?
1: Che io ti invito a ballare prima col piano, poi un due passi di swing e naturalmente ci scateniamo in discoteca. Si provano anche qua tutte dimensioni di movimento.
0: Di ogni tipo. Guarda invece che altra squadra di velisti sta arrivando.
1: Eccoli, fermiamo.
0: Fermiamoli, cerchiamo di capire da dove arrivano. Questi
1: Buonasera, lei è un velista? Sembrerebbe.
3: Sì, sono un velista.
1: Ah, ci ha azzeccato, la tuta lo dimostrava.
0: Da dove arrivano?
1: Da dove arriva?
3: Rimini.
1: Abbiamo da Rimini, ci mancava.
0: Ok, che barca avete?
3: Allora, siamo con un caico. Veniamo esattamente da Londrini, da Bella Resa Marina.
0: Vabbè, ragazzi, la Romagna vera qua,
3: E siamo ormeggiati proprio dietro l'Amerigo Vespucci.
0: E che tipo di regata avete in mente di fare domenica?
3: Non abbiamo una barca competitiva dal punto di vista velico, ma porteremo la Romagna qui, dunque faremo una regata goliardica con la partenza. Proviamo a seguire...
0: Tante piadine?
3: Piadine, vino rosso...
1: Lambrusco più che altro, no?
3: No,
0: Lambrusco
3: Romagna...
0: più Emilia, no, Lambrusco più Emilia, Lambrusco più Emilia, va bene,
3: te lo concedo.
0: Va bene. Allora, buon vento anche agli amici romagnoli.
3: Grazie,
0: viva la Romagna, viva la baracca. Come si chiama la barca?
3: La barca si chiama Latif Sultan e...
4: subito dietro.
0: È ormeggiata dietro l'Amerigo Vespucci, l'abbiamo vista. Sì, sì, ottimo, ce l'hanno ragazzi. Detto. Viva, ciao! Viva la Romagna!
1: Buon
0: ciao,
1: vento.
0: Ciao, ciao! Grazie, vedete, qua è così, cioè ti giri e c'è un equipaggio, ti giri e c'è una barca.
1: Fortuna che sono riconoscibili, perché.
0: Sì, sì, beh, li riconosci perché ogni equipaggio, poi buonasera. Ogni equipaggio ha non solo la sua barca, ma anche la sua divisa. Ci sono dei signori eleganti, dei bambini.
1: Buonasera!
0: Loro bambini non li possiamo far parlare perché sono minorenni.
1: Ci salutavano.
0: Ci salutavano detto... anche i bambini. È giusto così, è bello così. Trieste si sta popolando a quest'ora della sera proprio perché gli equipaggi stanno sciamando verso il mare. La musica delle Babette di fronte al nostro stand va verso il finale.
1: Sera.
0: C'è un'altra squadra.
1: Un'altra...
0: Da dove? Da dove arrivate voi?
5: Da Padova e da Ferrara.
0: Con che barca?
5: Galissiena.
0: Che cosa state preparando? È grande, piccola? Quanti siete?
5: È una barca di 20 metri, un War 60 del 93.
0: Fischia, ma siete forti? Puntate a un piazzamento?
6: Sì, puntiamo ad arrivare nei primi 50.
0: Alla faccia!
6: 40, 30, 20?
0: Ragazzi, fortissimi allora. Bene, cos'è la cosa bella della barcolana?
5: Tutto, la festa, il mare, le vele, la passione, tutto è bello nella barcolana.
0: Buon vento.
5: Grazie.
0: Grazie, ciao.
1: Grazie.
0: Evviva. Che bello, Linda. Noi dobbiamo, ahi noi,
1: purtroppo,
0: salutare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, ma speriamo di avervi restituito la bellezza, la gioia, l'entusiasmo, l'energia di questa città, di questa festa enorme che si chiama Barcolana 58, perché è la 58esima edizione, un'idea nata da un gruppo di amici 58 anni fa. E guarda che cosa è diventata oggi, guarda quanto amore che c'è intorno a noi per il mare, per un ecosistema da proteggere e per tutte le persone che libere per il mare vanno. Ci fermiamo qui per questa sera, ma torniamo lunedì sempre in diretta a Radio 2 con Caterpillar.
1: Evviva!
7: Onda Auto vi ringrazia per l'ascolto di Caterpillar.
8: Questo programma contiene citazioni di prodotto.
9: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: 2-2

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: 2-2. Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samapp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samapp.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: 20:58 gli aggiornamenti che riguardano il traffico e la viabilità in A4, un incidente tra barriera Milano Est e tangenziale nord di Milano verso Torino. Restiamo in A4, ci sono code a tratti per traffico tra Arluno e Ghisolfa Ovest in direzione di Milano. Ci spostiamo poi in A10 Genova 20 miglia, qui lavori in corso, code a tratti tra lo svincolo di Spotorno e lo svincolo di Orcofellino verso 20 miglia. Andiamo sulla strada di grande comunicazione, Firenze-Pisa-Livorno, si viaggia con traffico rallentato tra la Strassigna e svincola 1 Scandicci verso Firenze. In A14 code a tratti e traffico tra il ramo Casalecchio e Bologna-Borgo Panigale in direzione della 1, sempre in A14 code tra Roseto e Pescara Nord in direzione di Pescara. Il ripristino di un incidente in A1 tra Caianello e San Vittore verso Roma. Da Rai Mobilità, buon ascolto.
2: Sono le 21. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: siamo arrivati già a venerdì 9 ottobre. Il venerdì, naturalmente, sono in compagnia di Alma Manera. Ciao da Agostino Penna e da...
1: Ciao da Alma Manera. Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Come hai passato questa settimana?
1: È
0: che non ci siamo visti da lunedì.
1: Intensissima, però ci siamo sentiti. L'importante è rimanere uniti.
0: No, poi ci sentiamo dentro. Ti manda anche saluti Simone Calomino.
1: Ciao,
0: che
1: Simone.
0: Mi fa compagnia dal martedì, mercoledì e giovedì. Sono le 21:50 secondi precisi. Naturalmente salutiamo anche la nostra Antonella Boralevi, che si occuperà della copertina come ogni sera. La copertina di che cosa? Di un tema. Stasera andiamo indietro nel tempo, ma non dico dove, non diciamo dove, come ogni venerdì. Quindi adesso partiamo invece con Naked for Portugal, The Man, Some Kind of High.

0: Eccoli, siamo ritornati qui a Chiamami Radio 2 con Alma Manera e Agostino Penna che vi parla. Abbiamo ascoltato Naked con la featuring di Portugal, The Man Some Kind of High. Non so se l'ho detto bene, ma questo è uscito a fine settembre ed è un singolo che funziona già tanto. Cara Alma, dicevamo prima che andremo indietro a spasso nel tempo. Possiamo già sentire il suono della modulazione di frequenza della nostra radio? No, lo sentiamo dopo e ce ne parlerà ancora meglio la nostra Antonella Boralevi, ma noi posso già dire che andremo nel 1970 stasera con le canzoni, con i ricordi, con tutto quello che vi viene in mente del 1970 e potete intervenire come?
1: Come con chiamandocelo 063131 per i messaggi vocali, WhatsApp 348 7300 200, mandateci anche i vostri contributi per il Canta e Suona con Ago.
0: Ma noi abbiamo come copertina la nostra scrittrice preferita come ogni sera, Antonella Boralevi. Ci sei anche stasera?
2: Sì, sì, ci sono come ogni sera con voi, cari Agostino e Alma, qui a Chiamami Radio 2, il nostro appuntamento per trovarti il cuore. Sei pronto? Stasera? Eccoci a capofitto dentro il 1970, ma voglio dirti una cosa, sai cosa sono gli anni? Secondo me sono i punti alla fine di ognuna delle frasi che sono la nostra vita. Certe volte un anno, quell'anno lì, magari dura per sempre, anche se cambia numero. Allora, guarda, ha 17 anni, sua madre adora il suo talento, è sicura, con la certezza che hanno soltanto le madri, che Ive è un genio. Se resta a Orano diventerà un bravo mercante, molto ricco, come suo padre, ma sarebbe uno spreco. Lei ha amici nell'alta società. Allora, guardalo, è a Parigi, seduto composto in un lungo corridoio affollato di giovanotti come lui, con in mano i loro bozzetti di abiti. È il giorno del colloquio finale per gli aspiranti diplomati del concorso più importante del mondo per giovani stilisti. È il 1953. La moda adesso è diventata la passione quotidiana di quasi tutte le donne e degli industriali, perché muove capitali, muove denaro, fa vendere i giornali. Serve qualcuno che sia capace di crearla, però annusando lo spirito del tempo in anticipo. Il segretariato internazionale della Lana indice questo concorso perché gli industriali tessili sono lungimiranti e devono produrre con anni di anticipo quello che poi si venderà d'un colpo quando sarà di moda. Yves Saint Laurent ha in mano tre bozzetti. Con il lungo fourreau monospalla vince il primo premio e Michel Brunoff, che è il padre padrone di Vogue, però è anche un caro amico di sua madre, gli fa una lettera di presentazione per l'Olimpo della moda, Maison Christian Dior. E a testa bassa, a capo chino, perché l'umiltà, sai, l'umiltà è la virtù dei grandi, Yves Saint Laurent entra senza dare disturbo, comincia da inserviente. Lui sposta i divanetti su cui si siedono le clienti per scegliere il loro guardaroba. Ma di notte disegna. E disegna quello che ha capito che può essere la sua portata, non certo i vestiti, quelli sono di Messie Dior, ma gli accessori, le borse, le scarpe. Nel 53 non le vuole nessuno disegnare, non contano nulla. Saint Laurent diventa ufficialmente un genio quando ha 26 anni. Perché? Perché ha trovato la forza e l'ha regalata alle donne. Le donne prima di Saint Laurent sognavano e portavano abitini, gonne larghe, svolazzi, vita stretta. Ma no, Saint Laurent pretende che gli uomini cedano alle donne il loro potere e nel 1966 fa sfilare in passerella uno smoking che è il simbolo del potere maschile, ma da donna. Lo mette addosso a una modella e glielo fa portare sul seno nudo. Sì, è un grande scandalo, ma bastano 3 anni per far diventare lo smoking da donna un simbolo. Il simbolo della donna che è capace di prendersi in mano il suo futuro, cosa che speriamo di aver fatto e di stare facendo. Ecco, intanto, caro Agostino, con la tua bella musica prepari per me una canzone che c'entra col 1970, perché è del 1970, ma che vale anche per dirci che quello che è bello resta: La lontananza di Domenico Modugno. Ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice e questa canzone è per te che sai conservare nel cuore la bellezza.

0: grandissimo brano firmato da Domenico Modugno. Siamo nel 1970, ricordiamo proprio i nostri radioascoltatori, ed Enrica Bonaccorti, e la canzone raggiunse le vette altissime della classifica. Ma è una canzone che ci ricorda una persona lontana, una persona che non c'è più, ma c'è ancora. Agostino, vogliamo salutare una persona che
1: si è allontanata da questo.
0: È un amico di Radio 2.
1: È un amico di Radio 2, ma soprattutto una grande voce. Un saluto particolare al nostro, al vostro Federico l'Olandese Volante, che proprio oggi ci ha lasciato all'età di 76 anni. Una voce inconfondibile, un amore, che un uomo che ha dedicato la sua vita alla musica e proprio alla radio, ed è passata anche da qui, cara Alma, anche da Radio 2. Ci ha fatto compagnia per decenni, quindi veramente era oramai un'icona della radio e della musica. Negli anni 70, o meglio nel 1970, l'anno che abbiamo deciso di visitare questa sera, Federico aveva 20 anni e da lì a poco sarebbe appunto arrivato alla radio, contribuendo a cambiarla con nuovi suoni, sperimentazione, con l'energia che gli abbiamo sempre riconosciuto. E quindi anche a lui noi dedichiamo questo viaggio di questa sera del 1970, a lui e alle canzoni che ha fatto viverci,
0: che ha fatto girare, che ha fatto
1: ciao Federico
0: girare.
1: Ciao Federico.
0: In radio e non solo. E a proposito di classifiche, di canzoni che sono rimaste.
1: Ma ci vogliamo
0: nella
1: andare
0: storia
1: proprio in modo ufficiale, Alma? Perché
0: certo,
1: noi prendiamo la manopolina della nostra radio e ci spostiamo decisamente nel 1970, ecco, con la mano, con la magica, grazie a Leonardo Sinibaldi, che colgo l'occasione di salutare. Anche all'audio abbiamo il nostro grande Gianluca D'Ascenzi, Luca Masci il nostro autore, Laura Zullo la curatrice, poi abbiamo Eleonora Catapana che vi risponde allo 063131, e naturalmente abbiamo anche colei che ci manda a casa in video, Valentina Galli, con aiutatemi, coadiuvata, adesso ve lo dico.
0: Ciao,
1: fra
0: Valentina.
1: Un pochettino ve lo dico, fra un pochettino avrà un aiuto particolare anche lei stasera.
0: Lo scopriremo fra poco.
1: Siamo già, diciamo, ufficialmente nel 1970. Cosa accadeva?
0: Nel 1970 delle grandi classifiche che ci hanno lasciato un ricordo di grandi canzoni, mm-hmm, che sono state scoperte allora, ma poi riscoperte dopo dai giovani, quando qualcuno le ha ascoltate da ragazzo e qualcuno le ha riscoperte oggi.
1: Assolutamente, sì.
0: Ma basta una canzone arrivata fino a noi, fino a voi che ci state seguendo.
1: E noi ci interessa appunto sapere, sempre al 348-7300-200, il vostro ricordo, anche il più piccolo, quello che facevate in quell'anno, se eravate bambini così come io, forse sì, ero nato da poco, ero piccolissimo, ma soprattutto cercate di farci rivivere il sapore degli adolescenti di quel periodo,
0: le
1: con le differenze.
0: Le canzoni dell'estate.
1: Certo.
0: A te cosa ti ricorda il 1970?
1: Beh, ero un poco più che in fasce, ma mi ricordo le canzonissime, quando era forse un po' 72-73, e soprattutto mi ricordo un grande artista che poi ha portato la sua voce in tutto il mondo e ha cantato una grande canzone che è stata poi riutilizzata anche nella cinematografia più recente. Lui è Nicola Di Bari, che è un'icona, una vera e propria icona. Questo brano fu portato a Sanremo appunto nel 1970 e ci fu un problema, che lui dimenticò la seconda parte del testo, quindi
0: le parole.
1: Poi fu anche interpretata in coppia con I Ricchi e Poveri, ma da quel momento in poi questo brano ha cominciato a decollare.
0: E noi l'ascoltiamo questa sera dalla voce di Agostino Penna.

0: grazie Agostino, grazie. E questo brano arrivò secondo al Festival di Sanremo, dopo Dietro chi non lavora non fa l'amore, presentata da Adriano Celentano e Claudia Mori.
1: Assolutamente sì. Voi, noi vi diamo il tempo di pensare ai vostri ricordi, le vostre canzoni preferite, se le potete cantare e suonare. Vi diamo il tempo perché ci prendiamo una piccola pausa e un grande disco.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: 2-2. Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: 2-2. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
7: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
8: 2-2. Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie.

0: E qui siamo nel 1984 con questo Smooth Operera di Sade, bellissimo, dall'album Diamond Life. Ma invece qui a Chiamami Radio 2 stasera, qui con Agostino Penna ed Alma Manera, ci siamo trasferiti nel 1970.
1: Siamo
0: lo ricordiamo
1: nel
0: ancora.
1: 1970.
0: Ai
1: e
0: nostri
1: c'è già un
0: amici.
1: Canta e suona con ago. C'è un canta con ago. L'ascoltiamo.
0: Ah, vado subito al piano. Subito.
1: Sì, eccolo. Pronti, partenza, via. È andato.
2: È andato dove?
1: Non lo so. Io l'ho mandato.
0: Va bene, nel frattempo che lo recuperi. Posso leggere immediatamente altri messaggi che sono arrivati. Sì. Ciao ragazzi, nel 1970 non c'ero, ma è stato un anno memorabile. Infatti, se non sbaglio, Let It Be dei Beatles, che mi commuove sempre, è di quel periodo. È esattamente. Baci da Giusy. È esattamente del 1970, cara Giusy. E quindi sicuramente la recuperiamo, anche perché oggi è un anno molto particolare. Abbiamo altri messaggi, l'hai recuperato il nostro canta con ago?
1: Io proverei, se mi dà un segnale dalla regia.
0: Sono curioso.
1: No, non ancora, non l'abbiamo recuperato.
0: Lo recuperiamo. Bene, leggo ancora.

0: ancora. Buonasera da mi chiamo Alfio e ho vissuto una grande storia d'amore negli anni 70, non so se proprio nel 70. Comunque la nostra storia è finita, vabbè, capita. E ripensiamoci, ripensandoci, mi rendo conto che forse con parole di Mina e Alberto Lupo a volte le parole più belle non bastano a tenere in piedi un amore. E come hai ragione, caro Alfio, però le canzoni possono contribuire a farlo sicuramente, che ne dici, Alma?
1: Beh, le canzoni, ad esempio 1970, Lucio Battisti, Emozioni, mi viene in mente così a bruciapelo. Te
0: Emozioni
1: la dico...
0: era del 70 proprio?
1: 1970.
0: Mi ritorni in mente, senz'altro sì, quello sì.
1: ed era l'analogo album che fu un grande successo.
0: Senti, ma se io ti dicessi, per esempio, parlando della grande Mina, per esempio, ti viene in mente qualche brano in particolare?
1: Beh, di quell'anno ti racconto un aneddoto di quel brano nella mente, sì. Insieme. Un aneddoto di Mogol. Mogol si trovava a Londra, scrisse questo brano insieme al grande Lucio Battisti. Chiamò Mina al telefono e glielo canticchiò al telefono. Mina rimase entusiasta e poi è nato il grande capolavoro che conosciamo.
0: È vero. Ricordiamo che poi sempre nel 70 c'era la Carrà che cantava Ma che musica maestra, c'erano i Giovedì di Mike, il Sabato Sera della TV e naturalmente nello stesso anno anche Mina, proprio Mina, fu protagonista di una puntata di Senza Rete con Giorgio Gaber. Senza Rete era un programma che si chiamava così proprio perché era senza playback. All'epoca c'era solo il playback come sofisticazione, non come oggi l'autotune. E io ti inviterei a prendere il microfono.
1: Faccio subito.
0: Cara Alma, se è insieme, facciamolo insieme. Citiamo la grande
1: insieme.
0: Mina e soprattutto le due penne d'autore, Mogol e Battisti.
1: Grazie, Agostino. Siamo pronti.

0: grazie Agostino, grazie.
1: Grazie a te. Il
0: brano capolavoro di Lucio Battisti è
2: del grande Mogol, interpretato dalla grande Mina. Grande Mina.
1: Sì.
0: Noi non so se dalla regia posso mandare l'audio? No, sì.
1: Sì, se no lo mandiamo dopo.
0: Lo mandiamo dopo. Ok, andiamo.
1: C'è ancora un altro messaggio tra i tanti. La mia canzone del cuore era Enna di Lucio Dalla. Sottovalutatissima. Siamo d'accordo, Sara, da Lecce, però non parliamo
0: del 1970, era il 1993, mi pare così.
1: Sì.
0: E niente, procediamo. Dove andiamo adesso nella nostra scaletta?
1: Andiamo in musica.
0: Giustamente la regia
1: musica
0: si suggerisce. Il brano della playlist. Grazie.

0: La mia ragazza Francesca Michelin, uscito a fine settembre appunto di quest'anno, un brano anni 80 con un riff, sarà contentissimo il nostro regista Leonardo Sinibaldi, ispirato, un riff di chitarra ispirata a The Cure. Non so se sei d'accordo su questo, diciamo che volendo
1: molto
0: è stata
1: d'accordo.
0: Molto spinta questa è immaginaria, insomma, abbastanza.
1: Adesso abbiamo il Canta con Ago,
0: l'abbiamo recuperato. Ricordiamo a tutti,
1: grazie,
0: gli amici,
1: alla alla nostra regia,
0: ricordiamo a tutti gli amici in ascolto, scusami Alma, che stiamo parlando del 1970, della classifica, dei vostri ricordi, le cose che pensavate, se eravate ovviamente già nati in quegli anni, oppure i racconti che avete ascoltato, le canzoni che vi hanno tramandato di quell'anno, no? E per esempio vediamo i nostri amici cosa
1: sono
0: ci
1: molto
0: mandano.
1: Curiosa di ascoltare Massimo da Genzano. Vediamo, ascoltiamo anzi.
2: Buonasera, sono Massimo, chiamo da Genzano di Roma.
3: Ciao Massimo.
2: Proverò a fare Se bruciasse la città di Massimo Ranieri.
3: Ah.
2: Se bruciasse la città, lo so, tu cercheresti me. Anche il fuoco vincerei nel rivedere te. Se bruciasse la città, lo so, lo so, tu cercheresti me. Anche dopo il
3: velocissimo,
2: addio, l'amore sono io per te. Buonasera a tutti.
3: Ma buonasera,
2: grazie
3: a te.
2: Per la compagnia.
1: Grazie.
3: Andava velocissimo.
1: Grazie Massimo da Genzano.
0: Oh, Alma, ma non ti sembra? Non c'è una piccola rievocazione?
1: Beh,
0: di questo stacco. Se bruciasse la città,
1: per te
0: sarà per sempre,
1: hai ragione Agostino, hai ragione, c'è una piccola emulazione. Abbiamo fatto anche, eccolo un altro Canta con Ago. Mm-hmm. Eccolo qua, è Samuele da Roma, lo ascoltiamo.
4: Ciao, sono Samuele da Roma. Mio padre mi parlava sempre di questo brano Venus degli anni 70.
0: Ah,
4: e siccome sono un chitarrista, adesso ve la propongo.
0: Chitarra.

0: pescare.
1: Lascio suonare lui.
0: Ami Venus, ami fire, gioia e sale.
1: Yeah, bravo Samuele.

0: Grazie, grazie
1: Samuele.
0: Ti
1: ho lasciato spazio perché lo meritavi, Samuele. Grazie. Bravo, grazie, grazie. Si vede che studia chitarra. Beh, questa cosa del canto e del suono mi piace molto, perché soprattutto sto vedendo un sacco di ragazzi giovani, vuol dire che stanno frequentando le scuole di musica e di canto, e questo è bene per i ragazzi. Non fate i sciocchi in giro, come si stanno sentendo delle cose in questi periodi, in queste settimane e in questi ultimi giorni anche a Roma. Vedi, lo sport e la musica sono sicuramente il toccasano. C'è ancora...
0: Ci sono, vediamo se sono arrivati altri.
1: Io intanto torno al posto.
0: Suona o canta con Ago, li aspettiamo. Da
1: nel
0: voi.
1: Frattempo, cara Alma, stiamo parlando appunto del 1970 e il buon Luca Masci naturalmente ci ricorda dei fatti, degli accadimenti importantissimi in quel periodo. Per esempio, era successa la partita del secolo, quella che hanno definito come partita del secolo. Se ti ricordi, c'erano i mondiali di calcio del 70 in Messico, e appunto una notte del 17 e il giugno, tra il 17 e il 18 giugno, l'Italia rimase tutta quanta sveglia. Non era solito prima rimanere tardi fino a una certa ora, i bambini li avevano messi a letto, cercavano di non svegliarli, ma insomma tutti a tifare l'Italia in quella mitica partita contro la Germania Ovest. Ebbene, dopo il vantaggio di Boninsegna, ci ricordiamo anche grazie alle notizie che sto rivedendo, Schnellinger pareggiò all'ultimo momento, porca miseria, e poi ai supplementari ci sono stati ben altri cinque gol. E ovviamente ricordiamo anche l'aneddoto del mitico Rivera, che poi ho conosciuto più avanti, che mi raccontava proprio lui che quel gol che non riuscì a riparare appunto sulla linea, si avvicinò ad Albertosi, che era il nostro portiere, e gli aveva promesso che avrebbe dovuto rimediare, e infatti così ha fatto.
0: Infatti rimediò.
1: Negli ultimissimi minuti ci ha riportato sul 4-3, il famoso punteggio dell'Italia-Germania 4-3, che ci hanno fatto anche dei film, cioè è storia, rimarrà scolpita negli annali. Ebbene, era proprio il 1970.
0: Ma il mondiale finì diversamente. Il 21 giugno il Brasile di Pelé batté l'Italia 4-1, conquistando il terzo titolo e aggiudicandosi definitivamente la Coppa. Ma a proposito di Brasile, ma tu ti ricordi un altro brano, Agostino, del 1970, sì, che era un riadattamento
1: brasiliano
0: di una canzone brasiliana della Manoni?
1: L'appuntamento,
0: te lo
1: beh,
0: ricordi?
1: Lei naturalmente
0: era
1: fatto
0: una canzone
1: me ne canti un pezzettino,
0: brasiliana.
1: te la ricordi? Non so se ci abbiamo tempo,
0: un pezzettino, dai. Era una cover del brano brasiliano Sentado a Beira do Carinho, te lo ricordi?
1: Come fa?

0: jukebox. A proposito di jukebox 1970, Agostino Penna è un jukebox. Metti il gettone, push the button e Agostino parte con una nuova canzone.
1: E ci scrive ancora Sara, ci sono veramente, stanno dilagando i nostri amici sul 1970. Scusate, ero distratta. Uno dei miei preferiti anni 70. Ah, beh, ma lei è andata un po' più avanti, il 1977, ma accogliamo lo stesso il messaggio. È stata tua la colpa, con il relativo album che ascoltavo nei viaggi in macchina di mio padre. Quando ci sono queste evocazioni, questi ricordi col papà, con i parenti, beh, sono sempre cose che fanno piacere, che fanno veramente piacere, perché noi, come recita il nostro climb, una storia, una canzone. Ci piace ascoltare le canzoni, ma anche le vostre storie. Ma anche naturalmente la playlist,
0: certo,
1: di Radio 2,
0: di Radio
1: che
0: 2.
1: Parte immediatamente
0: gira
1: con Matt Simon, Catch and Release, via.

0: Matt Simons a Radio 2, chiamami Radio 2, vi ricordiamo che siamo sempre Agostino Penna e Alma Manera in vostra compagnia.
1: Nel 1970.
0: Nel 1970. Abbiamo ascoltato Catch and Release, un brano che è uscito a settembre del 2014 nella versione originale. E questo famoso remix dopo poco nel 2015. Ma noi ritorniamo appunto nel 1970.
1: E ci scrive Alfio, grazie, insieme, abbiamo cantato prima in duetto insieme ad Agostino, anche questa, mi sono commosso, sto piangendo. Ah. Abbiamo fatto emozionare Alfio.
0: Colpevole di provocare le lacrime di Alfio, cara Alma. L'importante è che Alfio non stava tagliando in cucina della cipolla, magari ci ha preso solamente in giro. Ma abbiamo anche dei Canta con Ago.
1: Abbiamo un Canta con Ago, lo ascoltiamo subito, è Franco. Eccolo qui.
0: Allora vado al piano.
2: Ciao a tutti e buonasera, sono Franco. State parlando degli anni 70, che per me sono anni pieni di ricordi e di grandi canzoni che magari non ci sono più. Per esempio c'è questa che vi voglio cantare.

0: bravo.
1: Grazie
2: Franco.
1: Ciao.
2: Grazie Franco.
0: Come si chiama? Franco
2: si chiama Franco.
3: Hai evocato
2: il
3: questo
2: nostro
3: brano.
2: Ha fatto un bel cantagonago.
3: Che era questo brano stato inciso dai Camaleonti, ma credo anche reinterpretato, anzi sono sicuro, da Lavanoni, Ornella Vanoni, assolutamente sì.
2: Ci sono altri messaggi,
3: sì,
2: Agostino.
3: Vai.
2: Buonasera, bomba o non bomba di Antonello Venditti e il suo tormentone quando verrà Natale. Ciao da Roberto Madrid. Sta a Madrid.
3: Roberto evidentemente a Madrid non si è sintonizzato da pochissimo tempo, gli ricordiamo che noi stiamo parlando del 1970. Però accettiamo sicuramente la sua segnalazione. Ce n'è un altro che dice che io nel 1970, qui stiamo parlando di Giovanni, avevo solo 2 anni e ovviamente l'ho conosciuta dopo. Tra le mie canzoni preferite c'era Everybody's Talking, come no, di Harry Nilsson. A proposito di calcio, nel 1970 il Cagliari, e come no anche questo, vinse il suo unico scudetto e qui in Sardegna successe il finimondo con il re Riva, il grande Riva, assolutamente sì.
2: E poi...
3: io ne ho sentito parlare, me lo raccontavano insomma quando ero un po' più grande, però è stato un anno fondamentale, importante.
2: Ci sono altri messaggi. Qui ci fa proprio nata nel 1970, risorta negli anni 90 nella versione dei Nirvana, The Man Who Sold the World di David Bowie. Grazie da Lucy, e ci ha scritto ovviamente la strofa, il ritornello. Grazie Lucy.
3: Grazie anche Lucy, e vi ricordiamo che siamo sempre al 348 7300 200. Abbiamo ancora un pezzo di trasmissione per ascoltare i vostri racconti, i vostri ricordi e le vostre canzoni, ma per ora, a proposito di canzone, ascoltiamo lei, Miley Bass Persuader.
4: Let's go.

0: Bass Persuader, Miley, uscito ai primi di settembre 2026 come apripista del suo decimo omonimo album. La curiosità è che lei oramai si fa chiamare solo con Miley, non
1: si
0: più
1: chiama
0: Miley,
1: più Miley
0: Cyrus,
1: Cyrus,
0: evidentemente sì. Ritorniamo al nostro 1970, perché stiamo parlando di questo. Questa sera stiamo giocando con la nostra macchina del tempo di Chiamami Radio 2, qui con Agostino Penna ed Alma Manera,
1: e
0: che mi fa ascoltare subito
1: un vocale da parte vocale di Andrea, eccolo qua.
2: Ciao, io sono Andrea del 68, però un album che sicuramente ha segnato la mia adolescenza è Sail England by the Pound dei Genesis, che è del 73.
0: Beh, qualche anno dopo.
2: Un saluto, ciao.
0: Un saluto a te, grazie.
1: Ciao,
0: quando ci segnalano l'ottima musica è sempre ben accetto, anche se non era proprio il 70. Ma parlando, ritornando esattamente al 9 ottobre del 1970, John Lennon compì proprio appunto il 9 ottobre 30 anni, pensa, era giovanetto, era nato il 9 ottobre appunto del 40, quel compleanno arrivò dopo mesi di proprio un periodo decisivo per i Beatles, perché proprio in quell'anno in effetti ci fu la rottura. E quindi il 10 aprile quelle risposte che più o meno si davano sotto banco a dei quesiti, ma starete ancora insieme, ma lavorerete ancora insieme, arrivò e in effetti ci fu la grande divisione. Però nei negozi si continuava a vendere questo disco, questo singolo, Let It Be, che appunto
1: è rimasto nella storia.
0: Sì, ma soprattutto ancora li teneva insieme, quando la musica riesce poi a essere anche da collante. E quindi, cara Alma, che dici?
1: Ce lo fai? No, ci fai questo regalo?
0: Ma anche perché ce l'hanno anche scritto e richiesto prima, quindi la palla è stata
1: alzata.
0: Ti tocca. È anche un piacere, assolutamente.
1: Agostino Penna, Let It Be.

0: Grazie Agostino, grazie di cuore. Ci emozioni, questa sera è una serata emozionante, come ci hanno scritto anche i nostri radioascoltatori. Ma lo sai Paul McCartney di chi era un grandissimo ammiratore?
1: No.
0: Del nostro Lucio Battisti. Lui amava Lucio Battisti. Ci è arrivato un altro messaggio, sì. Lo leggo Agostino. Sì. Buonasera Ago e Alma, di quell'anno io serbo nel cuore il ricordo nostalgico e dolcissimo del ritornello che papà fischiettava e cantava al ritorno dal lavoro. L'arca di Noè di Sergio Endrigo.
1: Ma come no?
0: Ricordi Ago?
1: Io sì.
0: Ricordi i suoi abbracci? Ora io abbraccio te con immenso amore, Marianna.
1: Marianna. Ah, ma sì che lo ricordo. Parti.

0: Che bello,
1: pensa che c'era mia sorella che da piccola.
0: E noi salutiamo Marianna, abbiamo fatto questa dedica a Marianna e al suo papà.
2: Bella da piccola diceva Patia, la nave Patia.
0: Tua sorella, come si chiama tua sorella?
2: Reminiscenze.
0: Come si chiama la tua sorella?
2: Maria.
0: Ciao Maria, posso salutarla?
2: Salutala.
0: Per Sergio da Mantova il 1970 è canzonissima.
2: Lo dicevo infatti.
0: Quell'anno
2: prima
0: vinse Massimo Ranieri con la canzone Vent'anni. Non mi ricordo anche.
2: Nasce così l'amore mio. Ma grande canzone. Poi in quel periodo Gianni Morandi con Ma chi se ne importa, Massimo Ranieri, Nicola Di Bari, erano quelli proprio che andavano assolutamente
0: fortissimo
2: alla grande. C'era anche Occhi di ragazza, quanti cieli, quanti amori che vi aspettano. Tutti motivi indimenticabili. Quando si diceva, qualcuno diceva prima, quella musica che non c'è più. Insomma, c'è altre musiche, ma devo dire che faranno fatica.
0: Sono brani attualissimi che evocano tante emozioni come Marianna.
2: E a proposito di brani che riescono a essere ancora nel nostro cuore, sebbene non scritti nel 70, molto più tardi, questo di Gianluca Brignani, che ha avuto anche delle rivisitazioni, La mia storia fra le dita, è proprio uno di quelli.
3: Sai

0: Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso, era il brano, l'album che conteneva questo brano simbolo della sua carriera, ed era il 1995. Abbiamo parlato del 1970, poi attraverso Gianluca siamo ritornati verso il 90 e stasera adesso riaccendiamo le luci sul 2026, cara Alma Manera.
1: Siamo riatterrati dopo il decollo iniziale nel 70, nel 2026.
0: Però ci portiamo dietro tanti ricordi, tanti bei motivi, tante belle canzoni, le vostre lacrime sulla esibizione precedente, e questo è un po' il nostro obiettivo di Chiamami Radio 2: risvegliare le vostre emozioni attraverso la musica, confidarci e confessarsi.
1: E certo, le nostre confessioni, le nostre. Com'eri tu nel 1970?
0: Ero mignon, però voglio salutare.
1: Io non c'ero.
0: Stiamo finendo. Vorrei solo salutare Gabriella, che è arrivata in ritardo con il suo vocale. La salutiamo. Lo ascolteremo. Scrivici ancora. Ti voglio dare appuntamento a te e a tutti gli amici a lunedì prossimo,
1: certo,
0: che saremo ancora insieme con un grande ospite e amico. E quindi cosa facciamo? Salutiamo i nostri amici e auguriamo un buon weekend, naturalmente.
1: Grazie.
0: Anche a tutta la squadra e anche a Roberto Lattanzi, che coadiuva stasera Valentina Galdi, che non abbiamo salutato prima.
1: Grande squadra.
0: Lasciamo naturalmente lo spazio all'Onda Verde e naturalmente ai nostri amici Nicola Angelozzi e Gino Castaldo di Radio 2 alle 10 della sera. Ciao a tutti, ciao.
1: Buona
0: Alma.
1: Serata. Ciao, grazie.
2: Radio 2. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Bentrovati, 21:59, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia: a causa di un incidente al chilometro 125 è stata predisposta la chiusura del tratto tra la barriera di Milano Ghisolfa e il bivio con la 8 Milano-Varese in direzione di Brescia. Andiamo poi in A2 autostrada del Mediterraneo, qui un mezzo pesante è ribaltato, tratto chiuso tra Petine, allacciamento Sicignano-Potenza in direzione allacciamento di Fisciano, l'uscita obbligatoria a svincolo di Petine, rientro in A2 presso lo svincolo Campagna. In A4 code per lavori tra lo svincolo di Trezzo e Cavenago verso Milano, sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno invece un incidente, ci sono code per un chilometro, siamo tra Ginestra Fiorentina e Scandicci in direzione di Firenze. In A14 traffico ancora intenso, code a tratti tra allacciamento Ramo Casalecchio e svincolo Bologna-Borgo Panigale in direzione della 1 Milano-Napoli. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
4: Nonna, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
5: Ma se te lo dico, che segreto è?
6: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
7: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
8: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio,
9: Dio pissimo al giardino.
10: È Osvaldo.

0: Radio 2 al centro della musica.
1: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Al Centro della Musica. Ciao Gino Castaldo.
2: Ciao Nicolangelo, sì, tutto bene?
1: Beh sì, dai, tutto bene, fine della settimana un po' così, però so che l'energia della radio mi rimetterà un po'.
2: Ci conti, fai bene.
1: Sì.
2: Allora sì, cominciamo subito come ci piace fare, con un pezzo forte, molto
1: che ci carica anche.
2: Che ci carica, che ci dà, che ci rimette in sesto subito e ci fa da buona medicina. In questo caso è un'insistenza, ho già messo qualcosa degli Oasis perché in questa nuova veste di fan che non mi era solita.
1: È vero che c'è stato un po' un cambio da parte tua.
2: Sì, nel senso che sì, li ho visti, però non è che non mi piacesse, ci mancherebbe, ma se avevo delle riserve un tempo, poi ho visto il documentario, ne ho parlato già, sono uscito entusiasta perché è veramente bello, ti trasmette una sensazione di anche di fratellanza, anche di qualcosa al di là della musica, proprio di fratellanza,
1: di unione, di pace anche tra fratelli.
2: Sì, beh, intanto col simbolo loro che escono tenendosi per mano, molto emozionante, poi la gente, il pubblico, insomma, si crea questa comunità, quindi alla fine ti esci proprio che ti riviene un po' di speranza nell'umanità,
1: diciamo. Poi la musica è un po' questo, no? Unisce, quindi
2: sì, certo dovrebbe essere questo. E anche facendo attraverso, allora vabbè, insomma, quindi mi fece piacere mettere proprio un pezzo, non un pezzo del film, ma comunque una versione live di un loro pezzo, perché è il tour da cui poi è stato tratto il documentario, quello del 2025. Ho scelto anche una data assolutamente speciale, perché è Manchester, che è la loro città, quindi
1: ancora di più, perché l'emozione forse è molto più grande.
2: Beh, sicuramente le casa loro, dove sono cresciuti, la gente ha un rapporto di fratello, anche se poi in tutti i concerti ci andavano anche persone di altre città, quindi anche molti sono andati a Manchester proprio per...
1: Sai che dei miei amici sono andati lì a vedere il concerto?
2: Sì, proprio immaginando che potesse essere una data speciale. Vabbè, stiamo parlando anche troppo, ecco, li sentiamo sotto, sentitela già, è un pezzo che cresce, no? Poi quando parti pieno, una roba che quando l'ho visto al cinema veniva proprio da saltare, ovviamente i fan l'avranno già riconosciuto, il pezzo è Cigarettes and Alcohol.

0: con questo inizio già mi sento meglio.
1: Ma ti vedo,
0: Gino,
1: ma ti vedo, devo dire che già mi sento meglio.
0: Vero? Poi tra l'altro devo recuperare il loro documentario, perché credo che sia un pezzo
1: importante. Sì, raccomando sempre, ovviamente, non è se fosse possibile vederlo a cinema, perché l'impatto, lo schermo grande, il volume.
0: Ci saranno degli eventi speciali.
1: Si spera, perché vale la pena vederlo in quel modo, casomai.
0: Sì, esatto. Non credo di andare al concerto degli Oasis a Roma, perché i biglietti non sono riuscita a prenderli e non ci ho neanche provato.
1: Ma vedi mai qualcuno all'ultimo momento, un amico tuo, che dice: guarda, purtroppo la mia fidanzata quel giorno me l'ho dimenticato il suo compleanno.
0: Oppure, che ne so, la mia fidanzata ha la febbre oggi, vuoi venire tu all'ultimo minuto?
1: Esatto.
0: Ecco, quei giorni lasciatevi liberi, perché magari non si sa mai.
1: Sai, fa quasi un anno, allora non disperare. Quindi dove andiamo adesso?
0: Adesso andiamo a un venerdì dove siamo innamorati. Friday I'm in Love dei The Cure.
1: Ma tu lo sai che è proibito mettere di venerdì Friday I'm in Love? Sarebbe proibito.
0: Lo so che è proibito, però so anche che ascoltare questa canzone ti fa bene. E quindi ho detto dai, faccio questa scelta scontata.
1: Va bene, allora guarda, la stiamo già ascoltando sotto.
0: È troppo bella. Volevo proprio sceglierla di venerdì.
1: Rimaniamo in Inghilterra, come ti faccio, guarda, visto che comunque il pezzo è molto bello, una semplice ammonizione, un cartellino giallo, perché mettere di venerdì non si dovrebbe, però va bene.
0: Dai, ascoltiamoli.

0: Va bene, allora ti ho dato un
1: cartellino giallo.
0: Sì, un semplice cartellino giallo. L'unica cosa molto pericolosa è che se dovessi commettere qualche altra cosa durante, diventerebbe rosso e allora.
1: Ma solo per oggi o in
0: però,
1: generale? Per
0: no,
1: oggi.
0: No, no, non si accumula, non si accumula.
1: Non ti preoccupare, per oggi sono tranquilla. ho rischiato solo con questa, e poi neanche troppo.
0: Allora, scusa, ogni tanto mi viene spontaneo fare l'alpino che ha visto tu.
1: Ma tu lo sai
0: una delle emozioni, una delle emozioni più grandi che ho provato. Sono andato una volta in Giamaica e con un gruppo, c'erano anche altri colleghi, ma eravamo un gruppo, abbiamo fatto tutto il giro delle cose. Andiamo alla c'è la casa di Marley, è visitabile,
1: oh,
0: no?
1: Sì, con
0: i colpi di proiettile che hanno cercato di ucciderlo dentro casa, insomma. E a un certo punto era molto in gruppo, io lì ho guadagnato punti, ma insomma,
1: vabbè, quella storia,
0: perché c'era una stanza tutta con gli articoli usciti su di lui nel mondo, che era tappezzata di questi articoli, e entro e vedo il mio pezzo.
1: Ma no, Gino Castaldo a casa di Bob Marley, così,
0: nella casa di Bob Marley,
1: quindi
0: non ti dico gli altri, no, che non mi avevano filato fino a quel momento.
1: Diventato tu Bob Marley,
0: l'eroe, no? Perché ero lì affisso nella stanza di Marley, capito? E devo dire che non me l'aspettavo, è stata una sorpresa non indifferente.
1: Beh sì, immagino, anche se questo pezzo che hai scelto tu, come dicevamo un po' prima, mentre facevamo la nostra riunione delle scalette, è un Marley un po' diverso, più
0: totalmente
1: intimo,
0: romantico, dolcissimo. Anche la musica è un reggae, ma è un reggae morbidissimo, anche la piegato al senso della canzone, che è proprio una dedica d'amore, no? Quindi c'è questo andamento abbastanza lento, morbidissimo, ed è lui che per una volta, invece di incitare il mondo,
1: gruppo,
0: no? a onorare già i valori della vita, eccetera eccetera, è con la propria donna e gli dice: turn your light down low,
1: quindi abbassa un po' la luce.
0: Abbassa un po' la luce, lo dice in un modo strepitoso. Allora, se questa roba non ti fa battere il cuore, ma io sono
1: già,
0: ecco qua, lo senti il flow, lo sentiamo sotto,
1: sì.
0: Che ti rapisce immediatamente. Questo è Marley, Turn Your Lights Down Low.

0: YouTube, Marley mi ha fatto proprio battere il cuore. Grazie Gino per questo regalo che ci hai fatto, veramente. Ma come stiamo facendo un po' in questi giorni qui al Centro della Musica, stiamo prendendo un po' alla larga l'arrivo di Sanremo.
1: Sì,
0: vero?
1: Abbiamo iniziato un po' prima. Sì, sì, però tanto comunque lo sappiamo ormai, no? Che Sanremo si dilata sempre di più, quindi si comincia a parlare. Ieri abbiamo la notizia della commissione, no? Quindi insomma adesso da un po' parte Sanremo giovani, insomma, quindi insomma ci siamo.
0: Ci sta parlare di Sanremo, anche parlare un po' delle perle che ci sono state durante questi anni di Sanremo. Oggi abbiamo una donna unica come Patty Pravo, che arrivò soltanto ottava, pensa tu. Arrivò ottava con Dimmi che non vuoi morire, però una canzone che in realtà non è mai morta, anzi
1: no,
0: stupenda, che
1: sì, fu una sorpresa, perché fu scritta da Vasco Rossi, che era un po' cuscita addosso di

0: bella, sì, la benedizione, sì, però non hanno quasi mai vinto le canzoni più belle, fa parte un po' del gioco, no? Che poi alla fine, ma poi non ha importanza, perché la canzone è rimasta nell'immaginario, oggi è considerata una delle sue canzoni più riconoscibili, più belle. Poi c'è questo inizio, no? Cioè, si riconosce già alla terza nota, inconfondibile, ed è bello immaginare Vasco che l'ha pensata proprio,
1: sì, è vero,
0: pensando alla sua Nicoletta Strambelli in arte. Fatti bravo.

0: Dimmi che non vuoi morire, firmata Vasco Rossi e Gaetano Corneli, è proprio una di quelle di quei casi in cui tutto va al suo posto, no? Vasco e Corneli che scrivono canzoni insieme, non è la prima, non è la prima, l'unica. Poi pensata per Patti, Patti che la interpreta in quel modo, insomma, come dire, tutto è andato al suo posto, perché non poteva cantarlo qualcuno, non so come dire. La canzone è bellissima, ma sicuramente
1: sono canzoni eterne, veramente.
0: Sì, ma poi quando si incassa tutto così bene, no? Era proprio perfetta per lei, quindi insomma, e me lo ricordo ancora, il fascino di quell'esibizione è stato assolutamente indimenticabile. Ma continuiamo con una ancora al femminile?
1: Continuiamo al femminile con Lord, che è una di quelle dove veramente vorrei andare a vedere dal vivo, perché fa dei concerti, delle esibizioni.

0: pazzesche, e con Tim propone, diciamo, questa immagine un po' più cupa, un po' più realistica. Lei a differenza, diciamo, di magari Taylor Swift, ha un'immagine un po' più dark, ecco. E poi in questo c'è stato un piccolo siparetto divertente con Miley Cyrus, mm-hmm. perché c'è un possibile dissing, si chiamano così, tra i cantanti, perché nella frase di questo brano lei dice proprio "We sure know how to run things", mm-hmm. quindi noi siamo sicuri di come fare, diciamo, le cose, di come sì. affrontare le situazioni, ed è un po' stata interpretata anche come risposta ad un brano di Miley, Miley Cyrus, We Can Stop, dove lei cita proprio e dice "We run things, things don't run we", quindi anche un po' potrebbe essere una risposta un po' così,
1: un dissing nascosto,
0: un dissing nascosto, un po' come era successo tra Taylor Swift e Charlie XCX, quelle risposte che magari non ti aspetti, perché in quel caso era stata Taylor a rispondere a Charlie.
1: Chi lo sa, va bene.
0: Chi lo sa,
1: decidete,
0: dai,
1: voi.
0: Decidete voi. Adesso ascoltiamo qui al centro della musica Team di Lord. Wait till you're announced.

0: Era team di Lord e sì, sul possibile dissing una volta dovremmo divertirci, magari non ti dico tutta una puntata, ma insomma i dissing sono un tema molto divertente, anche perché a volte neanche così superficiali, no? A volte
1: no, è vero, c'è uno studio
0: dietro, ci sono dei messaggi anche forti, a volte provocatori, a volte blasfemi, a volte diffamanti, perché
1: sì, è vero, criticano un modo di essere una persona.
0: E tu considera che insomma nella storia del rap, per esempio, la morte di Tupac e Notorious Big, no? Allora c'era una rivalità che era espressa anche, ma come era naturale, nel rap è naturalissimo, no? In alcuni dissing, quindi pensare che poi possa trascendere in quel modo anche
1: sì,
0: spaventoso.
1: È assurdo, spaventoso, e uno non se lo può aspettare, però sì, continuano e a volte sono divertenti. Uh-huh. Perché sono anche
0: certo.
1: Persone che non ti aspetti.
0: Guarda, sull'Italia, vabbè, noi italiani siamo molto più, come dire, tranquilli.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Ci sono dei dissing tra cantautori, parlo della preistoria, però appunto divertente, cioè non è mai stato confermato, ma per esempio dentro Rimmel c'è una canzone che si chiama Piano Bar, che si diceva fosse dedicata a Antonello Venditti, però ovviamente
1: non c'è mai stata questa,
0: figurati, Gregori come Dylan non ha mai detto sulle proprie canzoni, e tantomeno su questa leggenda, quindi è rimasta un'idea. Vabbè, siamo arrivati al nostro intervallo,
1: siamo arrivati alle notizie del GR2, ma al centro della musica torno tra poco fino alle 23 con voi.

0: Sono le 22:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Buonasera da Luciano Cozzolino. Il presidente americano Trump ha annunciato un accordo con l'omologo russo Putin in base al quale Mosca fornirà oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato statunitense e globale, quota che crescerà nei prossimi mesi.
4: Un colloquio di grande successo, lo definisce il presidente americano sul suo social Truth. Mosca, spiega, fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Quindi da novembre in poi la Russia esporterà un altro 1,5 milioni di tonnellate che potrebbero triplicare in base alla capacità delle raffinerie della federazione. La grande scommessa risiede dunque in un improvviso aumento dell'offerta energetica, in primis per raffreddare i listini dei distributori di carburante. I prezzi del gasolio per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente in misura record, e questo anche grazie al nostro controllo dello stretto di Hormuz, aggiunge Trump con un'allusione alla questione Iran. Sono fiducioso che ciò avrà un impatto positivo sull'intera economia globale, rimarca Putin in una nota del Cremlino, che in cambio ottiene, quasi inevitabile, la sospensione delle sanzioni sul suo diesel. Dura la reazione dell'Ucraina, secondo il sito Axios, spiazzata dall'accordo. La Russia ripagherà il diesel con ulteriore terrore e perfidia, afferma sempre via social Zelensky. Nicola Tedeschini, GR2.
3: E sono dure le reazioni di Stati Uniti e Israele all'assegnazione del premio Nobel per la pace all'85enne sudafricana Navi Pillay, con il segretario di Stato americano Rubio che annuncia nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Sarà la storia a giudicare questo momento, replica la Corte dell'Aia, che incassa il sostegno convinto di Bruxelles e anche dell'Italia.
5: È un pilastro del diritto internazionale, la premio Nobel per la pace Navi Pillay, sudafricana di origini indiane, è stata alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, giudice della Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Ma è nel suo lavoro svolto alla guida della Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati il significato di questo premio. È evidente, aveva dichiarato Pillay, che c'è l'intento di distruggere i palestinesi della striscia. Congratulazioni a Pillay arrivano dalla presidente della Commissione europea von der Leyen, di tutt'altro tono i commenti di Israele. Pillay ha inventato accuse infamanti sullo Stato ebraico, afferma il primo ministro Netanyahu, e il presidente degli Stati Uniti Trump rincara la dose. Pillay nutre un odio dichiarato verso l'America e Israele, ha celebrato terroristi e premiato Hamas. E poco dopo l'assegnazione del Nobel, gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Livia Liberatore, GR2.
3: E siamo alla cronaca con le indagini sugli agguati della banda della minicar a Roma. Spunta un sesto caso di aggressione da parte degli occupanti dell'auto, forse elettrica e con il cofano ammaccato. Un 67enne ha denunciato di essere stato preso di mira con un tubo domenica scorsa. Intanto c'è un primo identikit, uno dei ragazzi è biondo tra i 16 e i 18 anni. Gli occupanti della minicar dovranno rispondere di tentato omicidio dell'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in gravi condizioni. E si sono svolti oggi a Orta di Atella in Campania i funerali di Salvatore Calignano, l'operaio 61enne morto sabato scorso dopo essere caduto dal tetto di un capannone a Caivano. Ed è stato arrestato sempre oggi il suo datore di lavoro. Deve rispondere di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.
6: È stato arrestato questa mattina e posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'uomo di 61 anni morto il 3 ottobre dopo un giorno di agonia in ospedale per le ferite riportate in seguito ad una caduta dall'alto. La Procura di Napoli Nord ha disposto la misura cautelare per l'imprenditore di Caivano, che è accusato di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione di incidenti. L'uomo, che proprio a Caivano stava facendo eseguire dei lavori di edilizia sui tetti di un capannone, è stato arrestato dopo che le indagini hanno fatto emergere che Calignano stava lavorando con altri due operai senza alcuna protezione. Non solo, gli inquirenti hanno anche accertato che l'imprenditore aveva formalmente registrato il contratto con Calignano soltanto in seguito alla caduta dell'uomo, simulando così un regolare rapporto di lavoro. Napoli, Lilli Viccaroteo, GR2.
3: Chiudiamo con la musica. Gui e Baby K tornano a collaborare con Amore e Dilemma, 15 anni di distanza dal loro primo successo insieme. Dopo le anticipazioni sui social nei giorni scorsi, ecco un brano che in forma di botta e risposta parla di una relazione sospesa tra attrazione e pericolo, dove il desiderio vince sulla razionalità. Un immaginario di notti criminali in cui contano sguardi e sensualità in un intreccio tra pop, elettronica e rap. Ed è tutto, la linea torna a Radio 2 al centro della musica, prossimo GR2 domani mattina alle 6.30.

0: qua, altro che Marley, il pezzo è, si intitola Woodstock, fu dedicato proprio da Crosby, Stills & Nash al festival che un po' detto la madre di tutti i concerti.
1: Ricordiamo chi siamo, che siamo tornati dopo le notizie del GR2, ci dimentichiamo sempre, sì, Gino Castaldo.
0: Certo, Nicola Angelozzi, ma certo. Ma
1: siamo
0: io penso
1: qui
0: che
1: al centro della
0: tutti,
1: musica, ma... sì. Beh.
0: Allora dicevo sì, era proprio un pezzo che... Siamo nel 1969, però ecco, non voglio raccontare perché io non c'ero comunque, perché ero ancora ragazzino, quindi non ci sono andato, ma ti dico solo una curiosità, il fatto che infatti c'è scritto 70, non 69, sì, perché il festival si svolse nel 69, ma tutti noi in Italia abbiamo scoperto perché è diventato così una, nell'immaginario, no? Il festival, sì, del concerto dei concerti, tutto quello che
1: l'anno
0: vuoi.
1: Dopo.
0: Perché uscì un film pazzesco, bellissimo, sì, travolgente, che noi ragazzi che sognavamo queste cose, no? Per questi nomi, gli Who, Santana, Joe Cocker, c'era
1: tutti insieme,
0: era tutti insieme.
1: Cosa...
0: e io non ricordo ancora, lo fecero in un cinema romano per non so quanti giorni, e veniva vissuto come un concerto, cioè la gente andava lì vestiti come loro, si cantava tutto il tempo, cioè era come andare a un concerto. Quindi Woodstock è stato scoperto veramente l'anno dopo, perché lì sì arrivava questo l'eco, però non giravano come oggi immagini, cose, quindi Woodstock insomma non sarebbe diventato,
1: veniva raccontato da magari,
0: sì,
1: qualcuno,
0: però
1: che c'era stato,
0: non sarebbe
1: ma non,
0: diventato quello,
1: certo,
0: che ancora oggi, no, si dice anche nei giornali, se dici quando ci sono più di 200 persone, dico la Woodstock di qualsiasi cosa, perché è dovuto al film, perché è il film che ci ha fissato nell'immaginario questo festival, altrimenti non sarebbe quasi sconosciuto, secondo me, Woodstock.
1: Beh sì, che è un po', diciamo che in questi giorni c'è la riedizione del concerto dei Queen di Budapest, sì, è un po' questo, anche far rivivere dei momenti, sì, che ovviamente non,
0: sì,
1: è,
0: sì,
1: magari,
0: sì,
1: io non ho proprio vissuto,
0: sì,
1: perché
0: però
1: non,
0: quello era in
1: c'ero,
0: tempo reale, cioè negli stessi mesi, però con un effetto ritardato, però che ci ha aperto un mondo, infatti ripeto, c'è già, ma anch'io l'avrò visto 7-8 volte di seguito, perché era una roba, poi era pienissimo, no? C'era, sì, la più bella musica del periodo, quindi era una roba sensazionale, no? Una scoperta vera. Il film d'altro era fatto molto bene. Curiosità, c'erano varie unità di regia, una di queste era un giovane Martin Scorsese,
1: ah,
0: il regista vero è un altro, no? Ma c'erano delle, ovviamente,
1: sì,
0: c'erano,
1: sì,
0: più,
1: sì,
0: unità,
1: sì,
0: che riprendevano e dare il senso poi di tutto il festival. Andiamo avanti?
1: Sì, continuiamo, andiamo avanti con Cosmo, un brano di 10 anni fa, veramente sembra
0: c'era
1: ieri.
0: Cosmo, ma è un ragazzino, vedi?
1: Ma
0: no?
1: sembra ieri.
0: Sì,
1: con l'ultima festa, che racconta un po' la dimensione della festa notturna, però in una sua chiave differente. Ho scelto anche Cosmo perché quest'estate lui ha fatto questo tour dei matinée, mm-hmm, di questi concerti all'alba.
0: Io
1: non sono mai andata, ma
0: no,
1: devo dirti, non ci ho neanche mai pensato. Però potrebbe essere un trend che va contro, diciamo, al cosiddetto soft clubbing, quindi magari questo fatto di mettere la musica techno, comunque di pause la mattina con un cappuccino. Invece lui dice no, magari facciamo un vero concerto,
0: certo,
1: all'alba.
0: Ma si può fare il night clubbing e poi andare direttamente al concerto all'alba?
1: Beh, io credo che quello possa essere un after, meglio fare
0: sì,
1: quello,
0: sì,
1: quindi
0: certo,
1: ecco,
0: certo,
1: andare,
0: certo,
1: ad ascoltare pure l'ultima festa, che la stiamo sentendo già qui,
0: che l'ultima festa, abbiamo capito, è alle 6 di mattina, se ci vuoi venire.
1: Esatto, l'ultima festa è alle 6 di mattina.

0: L'ultima festa, allora, così, domanda a bruciapelo. Sì. Quando sei stata l'ultima volta a una festa?
1: Una festa, che intendi per festa?
0: Che lo so, tu che intendi?
1: Non lo so,
0: festa?
1: Andare in discoteca oppure no, una festa,
0: no, una
1: di
0: festa,
1: compleanno.
0: Una festa, un party, può essere per mille motivi, no? Non è per forza.
1: Ma forse un mesetto
0: fa. Stasera faccio una festa, appunto.
1: Un mesetto fa.
0: Una
1: vera festa.
0: Ah, quindi non 2-3 volte a settimana come io ti immaginavo.
1: Ma no, sono qua tutta la settimana fino alle 23 poi dai.
0: Ma dopo, no?
1: Ma no, perché ormai sai, sono cambiati pure i giorni in cui si esce, non si esce più tanto il sabato, quindi ecco, ormai il sabato e la domenica sono dei giorni tranquilli, no party days.
0: Ah, ok, allora abbiamo iniziato con riferimento al tour del 2025 degli Oasis, poi abbiamo messo anche i Cure, insomma, e poi Marley che comunque era stato...
1: Non ho sbagliato però, dai.
0: Eh?
1: Non ho sbagliato,
0: no.
1: Parte dei Cure.
0: No,
1: tutto
0: no,
1: okay.
0: Sottolineiamo la inglesità, no?
1: Sì, è vero.
0: Di molti pezzi di oggi, perché anche Marley ovviamente giamaicano, ma è stato a Londra molto tempo, no? Quindi comunque Londra è stato una sua, un suo secondo luogo, insomma, e lo dico perché adesso mettiamo un classico degli U2, un po' in omaggio abbiamo messo il nuovo singolo Silenzio giorni fa.
1: Che ci ha stupito.
0: Sì, ci ha stupito positivamente. Quindi mi sono tornato in posto, io ero uno di quelli, ma non io solamente, dei tanti orfani un po' degli U2 di una volta, perché c'è stato un calo loro di intensità, di idee molto molto spiacevole, perché no, vedeva in loro veramente un gruppo guida anche nelle scelte. E Mysterious Way, che il pezzo che ascolteremo adesso, fu uno di quei momenti, perché era Acton Baby e fu proprio la svolta anni 80-90, no? Loro hanno dato il segno facendo questo disco intitolato Acton Baby, non a caso in tedesco, c'erano molti video, One era girata a Berlino Est,
1: sì.
0: No? C'era molto questa...
1: suono anche un po' diverso.
0: Totalmente, era molto più acido, era molto più elettronico, anche i concerti, mi ricordo, fu una svolta pazzesca, perché era una specie di Babele di messaggi moderni, avanzatissimo, cioè era una roba veramente nuova, infatti è uno dei dischi che poi hanno influenzato molto la musica degli anni 90. Ho parlato pure troppo, eh? Sì.
1: Allora, non è
0: guarda,
1: mai troppo.
0: Cominciamo, sentiamola sotto, no? Questo era il graffio. Questo pezzo cominciava She Moves in Mysterious Way, diciamo, loro anche nei pezzi apparentemente più leggeri trovavano sempre il modo di metterci qualcosa di importante, gli U2.

0: Beh, penso comunque. Come tutto, erano quei dischi che come erano tutti
1: belli.
0: Ma sì, cioè è difficile belli trovare un pezzo
1: proprio
0: brutto in Acton Baby. Ma oggi stavamo scherzando sul fatto che quando ti occupi di musica, no? Scopri che tutti in Italia
1: vorrebbero fare musica, comunque
0: tutti,
1: vorrebbero cantare, vorrebbero
0: di gente
1: suonare.
0: Che mi spedisce sui social, su link per sentire, potesse. E lo so che è brutto, io non lo faccio perché sono talmente tanti, veramente.
1: Vabbè,
0: no?
1: Certo.
0: Dovrei
1: certo.
0: Fare. No? Dice che lavoro fai? Ascolto
1: dovresti,
0: perché,
1: dovresti avere un. Se vuoi ti aiuto, ti aiuto e ascoltiamo un po' di brani che ti arrivano.
0: Okay,
1: dovrebbe essere un talent scout.
0: Facciamo un
1: secondo
0: nostro,
1: lavoro.
0: Saremo giovani.
1: È vero, dai.
0: Parallelo.
1: Al centro della musica,
0: esatto,
1: giovani,
0: esatto,
1: così
0: esatto,
1: talent
0: esatto,
1: scout.
0: Esatto.
1: Ancora non abbiamo detto che la scaletta di oggi è bella. Non l'abbiamo detto.
0: Ma non dobbiamo dirlo.
1: Perché no, però spesso lo diciamo.
0: Sì.
1: Perché manca l'ultimo brano.
0: Mm-hmm.
1: E abbiamo Habits to Love. È un brano del 2014. Questo dolore, no? Questo.
0: Ma chi l'ha messo?
1: L'hai messo tu.
0: Davvero?
1: L'hai messo tu, però mi hai stupito perché mi piace molto.
0: Sì, non vi meravigliate voi che ci ascoltate, perché sembra che casciamo. È che a volte le scalette noi
1: le facciamo
0: una settimana prima.
1: È bello pure essere così.
0: Non ricordo più, no? Sono messo io o l'ha messo Nicole, e quindi ovviamente non mi ricordo neanche perché l'ho messo, magari, ma forse che l'ho scoperto, l'ho riascoltato.
1: L'hai riascoltato perché
0: sì,
1: ci capita così.
0: Sì, assolutamente. Allora, ci sei?
1: Ci sono.
0: Cominciamo a sentire.
1: Sono pronta, ascoltiamo.
0: Allora, voglio un report sul tuo stato, da quando abbiamo cominciato adesso?
1: Ti devo dire molto
0: meglio.
1: Sto molto meglio. Come dice la canzone Stay High. Sono un po'. Un po' più up, ecco.
0: Beh,
1: diciamo
0: adesso,
1: così.
0: Mi raccomando, adesso c'è tutto un weekend, però poi noi, tu sai, dove essere
1: weekend
0: lunedì sera noi siamo.
1: Weekend in famiglia, ma tanto lunedì sera siamo di nuovo insieme, sempre alle 22, sempre su Radio 2, sempre al centro
0: allora,
1: della musica.
0: Allora, sì, questo sarà, ahimè, l'ultimo pezzo di oggi. Habits Tovlo.

0: Habits of Law. Allora, non abbiamo fatto tutta la puntata, ma noi un po' di notizie. Noi siamo il programma della musica della sera, quindi insomma ci sta che diamo un po' di notizie. Comincio io, cominci te?
1: Comincia tu.
0: Allora, si avvicinano le date del ritorno in concerto degli Aerosmith. Ecco, quello è proprio un caso di revisione col tempo. Gli Aerosmith a suo tempo proprio non li avrei mai filati. Oggi devo dire,
1: li guardi con un occhio diverso, con un'orecchia, li ascolti con un orecchio diverso.
0: Sì, mi divertirebbe il loro concerto. Sarà il 29 ottobre, 1 novembre all'Hollywood Bowl di Los Angeles.
1: Beh, ci possiamo pensare, siamo ancora in tempo, ci pensiamo.
0: Poi questa mi ha sorpreso, no? Che Cremonini e Salmo abbiano fatto una cosa insieme, perché non era così scontato, giusto?
1: No, perché sono due mondi musicali comunque diversi e nascerà Amateur c'è proprio Cesare che dice: a Londra Salmo è stato il mio angelo custode, diventato il mio Virgilio, ogni selva oscura ha bisogno della sua guida, io ho trovato un amico.
0: Capito?
1: Vedi?
0: Capito, Salmo? Ok, direi che sì, c'era qualcos'altro. Sì, questa cosa di Brian May che ha detto qualcosa sul fatto che non vuole
1: dice
0: più.
1: Dice addio ai tour, forse 50 anni sono sufficienti. Sembra aver chiuso con i tour dei Queen. Proprio in un'intervista al Times ha rivelato di aver deciso da circa un anno e mezzo di non voler più affrontare le tournée internazionali.
0: Ok, Nicola, mi spiace annunciartelo. Per questa sera è finita, ma
1: per
0: noi torniamo
1: finita,
0: qua. Lasciamo Radio 2, non vi lascia mai. Noi vi lasciamo solo per il weekend, perché alle ore 22 di lunedì saremo di nuovo qua.
1: Ciao.
0: Ciao Nico.
2: Radio 2. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
4: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
3: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
5: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
3: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Radio 2 alle 11 della sera. Chuck si gira. Chuck si gira. Con Noemi Forni. Il venerdì dalle 23 alle 24.
7: Benvenuti nel programma Chuck si gira. Io sono Noemi Forni e vi farò compagnia ogni venerdì dalle 23 fino a mezzanotte. Questo è un programma di cinema, parleremo di tanta musica e soprattutto di cinema. Ci potete seguire sul digitale terrestre al canale 202 e su RaiPlay. Ora ci ascoltiamo un brano meraviglioso di Lucio Dalla.

0: questo meraviglioso brano di Lucia Dalla che fa venire sempre in brividi, siamo su Radio 2 con il programma Chuck si gira e inauguriamo questa prima puntata con un regista e sceneggiatore che ha firmato alcune delle commedie più importanti degli ultimi 20 anni, che torna al cinema con una storia imprevedibile, quasi vera. Diamo il benvenuto al regista e sceneggiatore Fausto Brizzi.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao Noemi.
0: Come stai, Fausto?
1: Bene, vengo direttamente dal set oggi.
0: Quindi stai girando qualcosa?
1: Sto girando un film di cui non ti posso raccontare nulla, però è in sala in questi giorni, quasi vera, con Frank Matano, Taylor Megaro, Rosio Morales, Laura Chiatti, Andrea Perroni.
0: Tutti nomi molto importanti. Di cosa parla Quasi Vera?
1: È una commedia sull'intelligenza artificiale, sui pericoli dell'intelligenza artificiale. Racconta la storia di una truffa che opera Frank Matano, che inventa una content creator virtuale. Cosa succederebbe se oggi ci accorgessimo che la più famosa content creator italiana non è mai esistita? È un'invenzione virtuale fatta con l'intelligenza artificiale, è lui che la manovra, e da qui nascono una serie di equivoci e problemi, perché poi si chiama Vera, proprio lei diventa troppo vera.
0: Infatti hai dichiarato in un'intervista che Quasi Vera viene da una domanda molto semplice: se con l'intelligenza artificiale possiamo costruire una persona perfetta, siamo ancora in grado di amare una persona vera? Te la sei posta questa domanda?
1: Me la sono posta anche quando scrivevo il film. Sì, siamo ancora in grado, perché ci innamoriamo proprio delle imperfezioni. Nel film Vera è fin troppo perfetta, diventa antipatica, diventa, mano a mano che il film va avanti, senza fare spoiler, l'antagonista del
0: No spoiler,
1: del film.
0: Quindi.
1: un piccolo spoiler, ma questo si capisce anche guardando il trailer.
0: Tra l'altro hai come uno degli attori più importanti è Frank Matano, che noi conosciamo come bravura e simpatia, però in questo film avrà anche un po' di malinconia. Come è stato dirigere Frank Matano sul set?
1: Qui Frank Matano fa un ruolo romantico, forse il suo primo ruolo romantico della carriera. Intorno c'è un gruppo di comici.
0: Interpreta Diego, giusto?
1: Interpreta Diego, il protagonista, e intorno a lui appunto ci sono Andrea Perroni, Sergio Friscia, Federica Cifola, tutti comici di razza, a cui è delegato il compito di prendere le risate, e lui deve farci commuovere invece.
0: E c'è anche la partecipazione straordinaria di Laura Chiatti.
1: C'è la partecipazione di Laura Chiatti, che
0: una
1: ha accettato
0: grande nota attrice,
1: che ha accettato con grande autoironia di interpretare il ruolo di una anziana, tra virgolette, content creator che insegna a Diego come si costruisce un percorso di successo per una persona, in questo caso virtuale, che si avvicina ai social.
0: Ah, perfetto, meraviglioso.
1: Quindi lei ha accettato di farsi prendere anche un po' in giro nel film.
0: Ah, ok, quindi qualcosa ci stai spoilerando. E con Rosio invece cosa, che ci dici
1: con
0: di lei?
1: Rosio,
0: una grande attrice, meravigliosa, bellissima.
1: Bene, l'ho lasciata andare a ruota libera nello spagnolo, perché questa cosa faceva molto divertire.
0: Va bene, ora lanciamo un brano degli anni 70 che diciamo ha definito un'epoca comunque cinematografica.

0: Un grande classico che non tramonta mai. Siamo qui a Radio 2 nel programma di cinema Chuck si gira. Io sono Noemi Forni e sono in compagnia del regista Fausto Brizzi, in uscita con il suo film Quasi Vera, con protagonisti super importanti come Frank Matano, Rocío Morales, Laura Chiatti, Taylor Mega. Continuiamo a parlare dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, diciamo, ha messo un po' in difficoltà il personaggio Diego che interpreta Frank Matano. Volevo capire un attimo, nella tua vita ha avuto lavorativamente e anche nella tua vita ha subito delle particolari differenze oppure non ci sono stati cambiamenti?
1: Nel cinema cambierà tutto, dobbiamo semplicemente imparare a usarla e mettere la creatività umana al servizio di una realizzazione che permette a tutti adesso di non avere confini con la fantasia. Prima c'erano delle cinematografie più forti e delle cinematografie più deboli, adesso questa griglia di partenza non c'è più. Perché ognuno ha la possibilità di fare un film di supereroi, un film di fantascienza, e quindi non conta dove sei nato, conta l'idea che metti in scena. E io lo vedo come un superamento delle barriere, delle barriere che ti mette il budget del film, e quindi non avremo più scuse.
0: Ma pensi che l'intelligenza artificiale può essere un pericolo?
1: Beh sì, in questo momento
0: un'arma a doppio taglio?
1: Beh, in questo momento va assolutamente normata, cioè c'è un uso smodato dell'intelligenza artificiale, pensa all'uso che stanno facendo nel mondo della politica, dei filmati fatti con l'intelligenza artificiale che magari la maggior parte del pubblico crede veri. Questo ha dichiarato questo ha fatto quello, guarda che cosa ha detto. Sicuramente da questo punto di vista ci vogliono delle norme molto precise, molto stringenti, perché se no sarà il Far West.
0: Anche nelle scuole usano molto questa intelligenza artificiale, all'epoca ai miei tempi non c'era, quindi secondo me è un'arma un po' doppio taglio che può sconvolgere in qualche modo, no?
1: Ma sai, dobbiamo farci conti, non possiamo ostacolarla, possiamo soltanto domarla in qualche modo.
0: Ma attualmente ora stai lavorando a qualche progetto futuro che ci vuoi dire qualcosa?
1: Sto su un set di un film che uscirà a marzo, un film
0: che si chiama Se c'ero dormivo, se non sbaglio, giusto?
1: Si chiama Se c'ero,
0: possiamo dire il
1: questo
0: titolo?
1: Possiamo dirlo perché
0: io
1: è già uscita.
0: Ho preso parte,
1: si chiama Se c'ero dormivo,
0: a questo film come attrice e ti ringrazio, anzi colgo l'occasione per ringraziarti.
1: Però non puoi spoilerare nulla di quello che hai visto sul set.
0: Assolutamente no, assolutamente.
1: È un film ambientato a Milano, un film molto divertente che farà molto parlare.
0: Posso dire che ci sono i personaggi.
1: Puoi dire che c'è Andrea Pucci.
0: Andrea Pucci, grande,
1: diciamo,
0: comico.
1: Ci hanno paparazzato, insomma, in giro per Milano durante le riprese.
0: Dei giornali.
1: Non te lo posso ancora raccontare.
0: Martina Colombari.
1: C'è Martina Colombari, però poi torno a raccontartelo.
0: Ok, va bene. Non diciamo più nulla al riguardo. E va bene, allora ora ci ascoltiamo un brano particolare a cui sono molto legata: Virtual Insanity. When things are big that should be small.

0: E con questo ritmo travolgente di questo brano Virtual Insanity che riapriamo i microfoni di Radio 2. Io sono Noemi Forni e siamo nel programma Chuck si gira. E siamo qui con il regista Fausto Brizzi, in uscita il suo film al cinema Quasi Vera. Fausto, allora, abbiamo parlato di intelligenza artificiale. Ora parliamo un po' del tuo passato. Diciamo che ti sei diplomato al Centro Sperimentale, una delle scuole più importanti qui a Roma di cinema, c'è una grande selezione per poter entrare in questa scuola. Poi nel 2006 esordisci alla regia con Notte prima degli esami e vinci il David di Donatello come miglior regista esordiente. Quanto c'è di te in Notte prima degli esami?
1: Beh, c'è tutto, sono i miei anni, il film è ambientato nell'89, io la maturità l'ho fatta nell'87.
0: E quanti anni avevi?
1: Quando ho fatto la maturità? Cioè, vuoi sapere se ero stato bocciato?
0: No,
1: quando ho fatto
0: no.
1: il film?
0: No, quando stavi girando questo film?
1: Ne avevo 35. Quando l'ho girato, quindi non ero lontanissimo ancora, ne avevo memoria, l'ho raccontato insieme ai miei cosceneggiatori Martani, Bruno e Pecorelli, ho raccontato i nostri anni. E, ho raccontato gli anni 80. Pensa solo che per arredare la camera del protagonista Luca Molinari io ho portato i miei oggetti. Sono andato a recuperare da casa dei miei genitori tutto quello che avevo.
0: Capito.
1: Quindi diciamo ho partecipato molto al ci ho messo le mie passioni dentro, ci ho messo tantissime canzoni con una playlist che oggi sarebbe veramente difficile da avere al cinema, perché sono cambiati i tempi, sono cambiati i costi anche delle canzoni, e quindi all'epoca sono riuscito a fare una playlist, anzi una compilation molto, molto
0: possiamo
1: bella.
0: Possiamo affermare che Notte prima degli esami è il tuo film del cuore tra tutti i film che ne hai girati tantissimi, ex, poveri ma ricchi, poveri ma ricchissimi, diciamo tante commedie?
1: Sai, non lo so, sicuramente il film che, se devo fare un highlight, è quello che dico: che cosa hai fatto? Ho fatto Notte prima degli esami, poi magari dico Maschi contro femmine, ex e altri film. E

0: Tale Forever Wang, cioè tanto
1: sì, mi stai dando dell'anziano,
0: no.
1: Un giovane dinosauro,
0: assolutamente no, assolutamente no. Ma tra i film che hai fatto, c'è qualche film che col segno di poi diresti anche no, o che rifaresti da capo in un altro modo?
1: Sai, io vengo dal, prima facevo teatro prima di fare cinema, e la differenza è sostanziale. A teatro puoi tornare a vedere lo spettacolo di cui hai fatto la regia e correggi delle cose. Al cinema no, al cinema lo consegni sempre per sempre inchiodato. Oggi ci sono dei film che parzialmente rifarei, qualcosa lo correggerei. C'è un film che ho fatto qualche anno fa che ho amato molto, che si chiama Bla Bla Baby, che è arrivato un anno in anticipo rispetto all'intelligenza artificiale. Gli effetti speciali sarebbero stati migliori con l'intelligenza artificiale rispetto a quelli tradizionali con cui l'abbiamo fatto. Però alla fine, sai, veramente sono tutta una serie di figli che tu hai e che in quel momento hai amato.
0: E c'è un film che tu proprio non rifaresti tra i tuoi, se posso permettermi?
1: Ma sai, a volte si fanno dei sequel dei film perché a grande richiesta. Quindi magari guardati i sequel che ho fatto e pensalo da sola, qual è che non avrei dovuto rifare.
0: Mi piacciono tutti, ti posso Bugiarda. Dire. E con questa chiusura io riprendo il fatto che con Notte prima degli esami ti mando in onda questa grande colonna sonora del tuo film. Io mi ricordo.

0: notte prima degli esami con il grande Antonello Venditti. Quanti ricordi che ho, Fausto, di queste...
1: Guarda, questo pezzetto, l'ultimo pezzetto proprio, sì, è la chiusura di Notte prima degli esami. Ah. Questo pezzetto di canzone sono loro che entrano agli esami e il destino ha voluto che fosse la prima scena che io ho dovuto girare. Di notte prima,
0: perché ricordiamo che molte persone pensano che nel cinema si gira dalla prima scena fino all'ultima, invece non è così.
1: Invece io per una casualità ho dovuto girare all'inizio l'ultima scena del film con questa canzone sotto, non sapendo ancora bene come si sarebbero poi definiti davvero i rapporti tra i personaggi, tra gli attori, eccetera, cercando di immaginare che quello sarebbe stato un finale giusto.
0: Devo farti una confessione: quando abbiamo girato Se c'ero dormivo con Andrea Pucci e Martina Colombari, che poi uscirà a marzo, ne parleremo più avanti, io, nonostante ci fossero 3 macchine da presa, io non ho sentito la pressione sul set delle telecamere, 0. Cioè, un'attrice è sempre un po' la pressione della telecamera invece della macchina da presa. Io, forse è la prima volta che forse tu ci metti molto a nostro agio.
1: Guarda, ti svelo anche una roba tecnica. Eravamo anche abbastanza lontani perché con le telecamere, con le macchine da presa, perché cercavamo di raccontare Milano, eravamo a Piazza del Duomo, raccontare Milano in una maniera diversa e quindi le facciamo sembrare quasi immagini rubate un po' da lontano.
0: Sì, ma io quasi non ti sentivo, cioè praticamente ci sono dei registi che fanno dai forza iniziamo vai, invece tu una calma, una tranquillità. È vero che avevi tutto il tuo staff.
1: Ma chi hai frequentato? No. Questa è la domanda. No. Se verrai su un altro film troverai sempre la stessa atmosfera, insomma.
0: Allora, secondo te in questi 30 anni, volevo chiederti, è cambiato il modo di far ridere gli italiani?
1: No, non è cambiata, è cambiata la percezione di alcuni temi. Oggi, se rivedo qualche film che ho scritto magari per altri registi o girato anch'io qualche anno fa, sicuramente dentro c'è qualche battuta che oggi suona un po' scorretta, che fa ridere, anche oggi fa ridere.
0: Dici che è un po' too much? Possiamo dirlo?
1: Ma non per me, nel senso, per me le battute si dividono in due tipi, quelle che fanno ridere e quelle che non fanno ridere. Dopodiché vale tutto, cioè sono disposto anche a subire delle battute. Però la verità è che oggi c'è qualche battuta che farebbe un po' sollevare il sopracciglio a qualcuno e dire ma questa roba è un po' esagerata.
0: Ma ci vuoi raccontare un aneddoto da set dietro le quinte, un qualcosa che poi hai raccontato anche nel tempo con degli amici in una cena, in un pranzo, e ci vuoi dire? Beh, noi ai nostri...
1: C'è il mio momento preferito di notte prima degli esami, sì. Giravo con Giorgio Faletti, mio amico indimenticabile, e a lui non piaceva una battuta. Era notte, erano le 4 di mattina, stava
0: questo
1: per albeggiare.
0: Questo è uno spoiler solo su Radio 2.
1: Assolutamente. Stava per albeggiare, una battuta che poi era la battuta conclusiva del suo personaggio, a lui non piaceva. E aveva una sua proposta che a me non piaceva. Quindi a un certo punto, per cercare di tagliare corto, dico facciamo un ciak con la tua proposta e un ciak con la mia. Poi al montaggio la guardo, la riguardo, decido di montare la sua. E quella è l'unica battuta.
0: Cioè, hai fatto una riflessione e sei tornata.
1: Ma è l'unica battuta ricordata di notte prima degli esami. Cioè, se vai su quel sito dove c'è scritto frasi celebri,
0: sì,
1: eccetera.
0: Sì, sì,
1: l'unica frase celebre di notte prima degli esami l'ha scritta Giorgio Faletti.
0: Ah, questo è uno spoiler.
1: Ed è la frase di addio al personaggio di Nicolas Vaporidis, del suo allievo, in cui gli dice: l'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre corri.
0: Quando hai capito che il cinema sarebbe diventato il tuo lavoro?
1: L'ho capito un giorno che era...
0: Cioè, una passione che avevi da bambino oppure dopo uno studio, diciamo, che hai iniziato a studiare?
1: No, è una passione che avevo da bambino, che cercavo di far diventare un lavoro. Scrivevo per il teatro, portavo le cose in giro, facevo lo stalker degli sceneggiatori famosi per cercare di far leggere le mie cose. poi mi è capitato di cominciare a scrivere per la
0: televisione. Addirittura lo stalker di...
1: aspettandoli sotto casa per portargli i materiali, insomma. Oggi si definirebbe...
0: Prendiamo spunto qui a Radio 2.
1: Cioè, bisogna portare, insomma, le proprie cose, provare a venderle. Le vendevo porta a porta, diciamo.
0: Ci vuole grinta e speranza.
1: E poi a un certo punto... dopo
0: soprattutto
1: aver scritto...
0: chi vuole fare questo lavoro che... complicato, no?
1: Complicato. Scrivendo tante cose per la televisione, poi mi è capitato di scrivere il primo film che si chiamava Tifosi per Neri Parenti e lì ho capito che stava andando bene.
0: E ora qui su Radio 2 ci ascoltiamo Angelina Mango e Ariete. Che bella vita.
2: Ma quanto è piccola

0: vita.
1: Eccoci qui su Radio 2 nel programma Chuck si gira. Io sono Noemi Forni e sono in compagnia del regista Fausto Brizzi, che torna al cinema con questo film incredibile, Quasi Vera. Cosa cambia quando Fausto, cosa cambia quando un film lo stai scrivendo e poi passa alla macchina da presa?
2: Beh, cambia che il regista lo rovina di solito.
1: Lo rovina
2: anche quando lo scrivo io per me. Io spero sempre che Fausto, regista, non lo rovini troppo, perché alla fine
1: cosa vuol dire lo rovina? Spiegamelo bene qui ai microfoni di Radio 2.
2: Perché alla fine quando lo scrivi sogni delle cose, sogni scene affollate, sogni movimenti di macchina da presa complessi, poi vai e ti confronti con la realtà, col budget, con oggi piove, volevo farla in esterno, questa scena no, la devo fare dentro, in un baretto, e ti confronti col mondo reale e quindi cerchi di fare il possibile per fare in modo che il copione venga più simile possibile all'immaginazione dello sceneggiatore.
1: Ma io vorrei farti questa domanda: come mai a volte scegli di fare di fare da sceneggiatore ma non dirigere poi il film? Perché questa scelta?
2: Perché a volte ci sono delle idee che sono meno adatte a me e più adatte a un altro, o viceversa, cioè Quasi Vera è un soggetto che io ho
1: in base
2: preso.
1: A che cosa lo scegli?
2: Beh, ha una sensibilità, una voglia di raccontare quel tema specifico. Se tu analizzi non solo la mia filmografia ma tutte le filmografie dei miei colleghi, vedi dei periodi, cioè capisci che in quel periodo erano interessati a quel tema lì. Io per qualche anno ho fatto dei film, negli ultimi anni un po' per bambini, e adesso sto tornando a fare dei film un po' più per adulti. Quasi Vera è un film anche per grandi, insomma.
1: Infatti hai scritto varie fasce d'età, bambini, giovani, persone più adulte. C'è ancora un tipo umano che ancora non hai scritto ed è in programma una scrittura di un film che poi vuoi lavorarci un giorno?
2: C'è il mio ultimo romanzo che si chiama Siamo scritti a matita, che è stato proprio pensato per diventare un film. È un film molto costoso, è un film sulla terza età, ma di spionaggio, una commedia divertente, un po' impegnativa, e quindi diciamo è il film a cui lavorerò nei prossimi anni.
1: Ma c'è un'attrice o un attore che ancora non ci hai lavorato ma vorresti lavorarci?
2: C'è un elenco di attori, poi me ne dimenticherò
1: allora
2: qualcuno.
1: Diciamolo qui a Radio 2,
2: ma
1: no?
2: Certo, ma
1: nel
2: vorrei,
1: programma Chuck
2: si gira. La maggior parte di loro lo sanno, peraltro. Cioè, vorrei lavorare
1: sanno.
2: Con Verdone.
1: Possiamo saperlo anche noi?
2: Certo,
1: sì?
2: Vorrei lavorare con Verdone, con Siani.
1: Il grande Carlo Verdone.
2: Con Siani, con Pieraccioni.
1: Che è napoletano come me.
2: Con Aldo Giovanni e Giacomo. Cioè, con i grandi maestri della comicità all'italiana.
1: Invece un'attrice, donna?
2: Attrice, ho sfiorato di fare un film con Monica Bellucci che poi non è andato in porto, e però secondo me sarebbe stata giusta in quel ruolo.
1: Perché non è andato in porto? Però,
2: per una serie di incastri di altri lavori.
1: Se potessi girare un film senza limite di budget, quale film gireresti tra i tuoi film passati, rifacendolo da capo?
2: Rifacendolo senza limite di budget girerei X in inglese. E con attori internazionali, e perché
1: proprio X?
2: Perché è il film più adatto a un mercato internazionale ed è il film comunque che preferisco tra i miei.
1: E cos'è che metteresti in più?
2: Metterei in più il sopra la linea, il costo degli attori. Non perché non amassi gli attori con cui l'ho fatto, però.
1: Quindi sceglieresti degli attori diversi?
2: Degli attori internazionali, un'altra ambientazione, non lo girerei magari in una città italiana, cercherei di puntare a un mercato più internazionale.
1: E siamo qui in compagnia di Fausto Brizzi e ora ci ascoltiamo Olivia Dean, con Baby Steps.

0: E con questo meraviglioso brano di Olivia Dean, che parla della delicatezza di un periodo, la forza di uscire da un periodo difficile, siamo sempre qui con ai microfoni di Radio 2 con Fausto Brizzi, regista, che torna al cinema con Quasi Vera. Fausto, ti volevo chiedere, quando un film è all'ultimo ciak, quando si spengono le luci e finisce il set, c'è un po' di malinconia? Cosa ti lascia?
1: Sì, sai che quello è un addio, che quella troupe con quella composizione esatta, anche se tu magari hai una troupe consueta, però davvero con quella composizione, con quel cast, non la ritroverai più. E quindi sì, è un po' un giorno degli arrivederci. E lo cominci già a sentire sulle spalle già da un po' di giorni prima, perché ci sono in genere alcuni attori che magari già finiscono di girare, e poi sai però che ti rivedrai. Appunto, io il film che adesso è in promozione, Quasi Vera, l'ho girato quasi un anno fa, e adesso ci ritroviamo col cast. In questi giorni siamo in giro per l'Italia a fare saluti in sala, anteprime e quant'altro, e quindi è stato un ritrovarsi in gita scolastica con degli amici che non vedo da un anno.
0: Ma se la tua vita fosse un film, qual è la scena che vorresti girare per cambiarla e quale invece terresti?
1: Beh, vorrei girare per cambiarla, vorrei una scena che non ho girato proprio, cioè vorrei andare a cena dai miei genitori la sera prima che è morto mio papà. Cioè vorrei cenare con lui quella sera, sì, lì, e non è accaduto, sì. E ci sono sempre dei rimpianti della vita.
0: Ricordiamo che a volte passiamo poco tempo con i nostri genitori, a volte per degli impegni lavorativi, a volte perché
1: per
0: comunque
1: motivi,
0: si è lontani, uno studia fuori,
1: come sai,
0: invece dovremmo passare tanto tempo con i nostri genitori.
1: Come sai, anche il nostro lavoro è un po' full immersion, cioè sì, quando giri un film tu, sì, metti una barra sull'agenda, sì, e dici questi due mesi non mi chiamate, non mi invitate, perché tanto io sto sul set.
0: Infatti vogliamo ricordare che sul film che stiamo girando, Se c'ero dormivo, sempre con Fausto, di cui io sono l'attrice insieme a vari attori, Andrea Pucci, Martina Colombari, abbiamo fatto delle notturne, pomeriggi e notturne, delle mattine molto presto, diciamo, sì, che sono stati anche degli orari abbastanza lunghetti, lo possiamo dire?
1: Normali peraltro per il cinema, però insomma fai l'alba.
0: Se dovessi classificare la tua vita come un genere, la definiresti più una commedia o un dramma?
1: È il mio genere preferito, che è la comédie dramatique francese, in cui ci sono dei momenti in cui si piange e tanti momenti in cui si ride. Io cerco sempre di sdrammatizzare anche in maniera fuori luogo a volte, ma non riesco. Come sai, la risata ha un tempo, e non c'è, e quel tempo non è un tempo di riflessione. Tu pensi una battuta e la dici, solo dopo pensi, oh no, qualcuno si potrebbe essere offeso di questa cosa che ho detto, ma intanto l'hai detta.
0: Facci una confidenza qui ai microfoni di Radio 2, quanti film stai scrivendo o hai in programma di fare per il prossimo anno?
1: Due film
0: in
1: programma.
0: Cioè tu sei su un set e già stai scrivendo due film, vuoi dirmi?
1: Uno è già scritto e un altro è in scrittura, e so già due cose che farò, insomma, nei prossimi 12 mesi.
0: Quanto ci metti a scrivere più o meno un film, la sceneggiatura di un film?
1: Sai che dipende dai film, cioè più il film è comico più ci metti, più il film tende al drammatico più è facile.
0: Cosa
1: da
0: scrivere.
1: Cosa
0: intendi per comico? Cioè più è comico più ci metti, perché?
1: Perché la comicità è più difficile da trovare, è più difficile da cercare all'interno di scene che magari sono scene di passaggio. In un film comico cerchi di far sorridere sempre, anche se un personaggio entra semplicemente in casa, cerchi di trovare qualcosa, un verso per raccontarla che faccia ridere, ed è più complicato questo, ovviamente.
0: E rimani con noi, Fausto, che ci ascoltiamo Anderson Paak.

0: Siamo tornati ai microfoni di Radio 2 insieme a Fausto Brizzi. Io sono Noemi Forni e in questa trasmissione parliamo di cinema. Fausto, raccontami un aneddoto sul film Quasi Vera, che ricordiamo che Fausto ora è al cinema con questo film meraviglioso Quasi Vera.
1: E allora, questo film è stato girato l'anno scorso, è stato girato tra novembre e dicembre dell'anno scorso, ma è un film, chi l'ha già visto o chi lo andrà a vedere lo scoprirà, che è per gran parte ambientato in una spiaggia. E abbiamo ricostruito uno stabilimento balneare, perché in realtà gli stabilimenti li smantellano nella maggior parte dei casi, cioè comunque tolgono gran parte degli arredi. Cioè,
0: avete ricostruito tutta la spiaggia praticamente allora?
1: Abbiamo dovuto ricostruire gran parte degli arredi, perché vengono messi in protezione gli stabilimenti d'inverno.
0: Correte al cinema a vedere Quasi Vera,
1: quindi
0: che
1: noi abbiamo ricostruito
0: spettacolare,
1: una specie di
0: lo farò anch'io,
1: dove la gente moriva di freddo, perché noi giravamo a novembre e dicembre ed erano tutti in costume ovviamente a girare il film. Aspettavamo le giornate di sole guardando il meteo di continuo, dicendo: oh, venerdì, dobbiamo girare assolutamente venerdì, quelle tre scene che sono in esterni, eccetera. Ma questa è la magia del cinema, questa è la finzione del cinema. Ora verrai a vedere il film e vedrai che non si vede che è girato d'inverno.
0: Assolutamente, andate anche voi da casa, o se ci state ascoltando dalla macchina in traffico. E com'è stato lavorare con Taylor Mega, protagonista comunque di questo del film Quasi Vera, che lei è una sexy influencer, se non sbaglio, costruita con l'intelligenza artificiale?
1: Sì, Taylor si è affidata completamente, era il primo film che faceva, e in questo caso alcune scene sono girate dal vero, altre sono ricostruite. E abbiamo creato un avatar di Taylor, lo richiedeva proprio la trama.
0: Poi lei è bellissima con questi capelli biondi lunghissimi.
1: Sì, lei è super. Lei è la donna che costruiresti se puoi costruire una donna ideale, e quindi c'era.
0: Assolutamente.
1: Cioè, era inevitabile che il ruolo lo facesse Taylor.
0: E tra i film che hai visto recentemente, non i tuoi ovviamente, quale film ti ha colpito che ci vuoi raccontare qui ai microfoni di Radio 2?
1: Ti posso dire un non film? Io sono un fan della serie sugli 883. Sia la prima stagione che la seconda stagione, trovo che quel prodotto sia un prodotto che ha una valenza cinematografica molto importante, pur essendo un prodotto televisivo. Io sono un fan di un mio collega che si chiama Sidney Sibilia, che fa dei film sempre che mi piacciono molto, il regista di Smetto Quando Voglio, insomma il suo esordio, di tanti altri film, e mi sembra che abbia sempre un tocco molto personale e molto felice.
0: E dell'Odissea che ne pensi invece? Io sono andata a vederlo al cinema, 3 ore di film, e io sono stata attaccata allo schermo sempre.
1: Uno spettacolo incredibile per gli occhi, è tutto quello che un regista italiano vorrebbe fare e non può fare. Cioè, quando dici girerò in 70 mm, va bene.
0: Cioè,
1: grazie.
0: Di cosa stiamo parlando, sì, ragazzi? Noi che facciamo cinema, di cosa stiamo parlando? È difficilissimo.
1: Beh, non lo metti su quel budget, insomma, in Italia non, anche se tu volessi girare, dici, ora giro l'Eneide, ce l'abbiamo, è ambientata qui.
0: Che poi
1: certo,
0: tutti gli attori
1: non ce la posso fare.
0: Tutti gli attori da premio Oscar lì.
1: C'era chiunque.
0: No, vabbè. Puoi lanciare tu il prossimo brano?
1: Ora l'ho sbirciato in realtà.
0: Ecco.
1: È un brano di cui io ho girato il videoclip ed è un brano che è stato scritto per un mio film. Il film si chiamava Femmine contro maschi. Gli autori sono molto celebri perché sono Gaetano Curreri e Vasco Rossi. E il brano è la meravigliosa Vuoto a perdere e la voce di Noemi.

0: con questo meraviglioso brano di Noemi, Vuoto a perdere, Fausto, io ti ringrazio per essere stato qui con noi ai microfoni di Radio 2 nel programma Chuck si gira.
1: Grazie a te. Domani ti interrogo se sei andato al cinema a vedere Quasi Vera.
0: Assolutamente, ricordiamo che Quasi Vera è al cinema, quindi correte tutti a vederlo e io farò lo stesso.
1: Vediamo, domani ti interrogo quando ci vediamo sul set.
0: Va benissimo.
1: Grazie di avermi ospitato.
0: E noi ci sentiamo e ci vediamo venerdì prossimo dalle 23 fino a mezzanotte. Ora diamo la linea ai Lunatici con Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.
2: Chuck si gira con Noemi Forni, il venerdì dalle 23 alle 24.

0: con Noemi Forni.
1: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
2: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
3: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
4: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
5: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
6: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
5: A testa, ok.
6: Va bene, dai. Comincia Paola, vai. Dai.
7: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
6: Che aggiunge?
5: Hai detto tutto te.
6: Hai detto tutto tu, ma scusa. Perché?
7: Potete dire che brava.
6: Che brava, eh.
5: Che brava.
6: Che brava.
8: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.
9: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp. 2-2.
10: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
11: E a chi produce cose buone.
10: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: I Lunatici su Radio 2.
12: È sabato 10 ottobre 2026, da ben due minuti, eccoci qui, siamo i Lunatici, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, salutiamo Noemi Forni, benvenuta a Radio 2 con il suo Chuck si gira. Adesso comincia la notte lunatica, sono due ore e mezza che trascorriamo insieme, nelle quali siete voi protagonisti con le vostre storie, le vostre voci, i vostri racconti, le vostre opinioni. È venerdì notte, dove siete? Che state facendo? State tornando dal cinema, dal concerto, dal teatro, vi siete incontrati con gli amici, avete fatto una cena galante, una riunione con i vecchi compagni di scuola. Insomma, noi siamo pronti ai vostri racconti, vogliamo sapere che cosa state combinando in questo momento, a mezzanotte 03 di questo 10 ottobre, quindi chiamatelo 063131 oppure l'800 800 002.
13: Dalla giornata che ci siamo appena lasciati alle spalle, tante notizie importanti. C'è stato un violento terremoto a Panama di magnitudo 7.6, allerta tsunami per 9 paesi. Poi, per quanto concerne la politica estera, sta facendo il giro del mondo l'esito di questa telefonata tra Trump e Putin, che ha portato Trump a togliere le sanzioni sul diesel russo. Dice Putin ci ripagherà con miliardi di roba. Zelensky non è soddisfatto di questo accordo, parla di un segnale di debolezza e ha detto Putin ci ripagherà con il terrore. Poi c'è stata una violenta tromba d'aria nel Trapanese nel pomeriggio di venerdì, distrutta una scuola a Marsala, 11 feriti tra cui 6 bambini, gravi passeggeri di un'auto. Ho visto le immagini di questa doppia tromba d'aria, veramente paurose, spaventose. Il preside dell'istituto ha dichiarato: abbiamo cercato una zona più sicura all'interno della scuola perché non si poteva uscire. Una professoressa ha raccontato di aver visto la morte in faccia e ha spiegato come ha riparato i suoi ragazzi. Detto questo, varie ed eventuali sempre pronte ad essere messe sul tavolo nella notte lunatica di Rai Radio 2, che vede nella gente l'assoluta protagonista di questo programma. Quindi, dove siete? Come state? Cosa fate questo venerdì notte? Che racconta? 063131 oppure 800 800 002, questi numeri da comporre per telefonarci. Su WhatsApp i vocali li preferiamo, mandateli al 348 7 300 200. Su X c'è l'hashtag I Lunatici, su Facebook c'è il gruppo I Lunatici Radio 2, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Insomma, i modi per stare insieme non mancano, quello che serve è la volontà.
12: Siete voi, servite voi, indirizzerete questa nottata chissà dove, chissà di cosa parleremo e quali racconti riceveremo stanotte. Mi piacerebbe, per quello che riguarda i messaggi vocali, Arduini, da un po' sentire qualche gruppo. Se siete in gruppo, magari una in macchina, un gruppo d'amici, una famiglia che sta partendo, sta tornando da qualche parte, mi piacerebbe sentire un bel messaggio di qualcuno che sta ascoltando Radio 2, con un bel coro, tutti insieme.
13: A me piacerebbe, allora, già che ci siamo, visto che l'abbiamo fatto di questi tempi un anno fa,
12: sì,
13: anche che gli amici e le amiche che stanno ascoltando Radio 2 a mezzanotte 5 minuti di questo venerdì notte che stiamo trascorrendo insieme, ci cantassero, ci canticchiassero quel Rai Radio 2.
12: Ah, che meraviglia! Sì.
13: A me è entrato nelle orecchie, io me lo canticchio anche, che ne so, mentre faccio la doccia. Rai Radio 2, come fa? Canticchiatelo voi, WhatsApp vocali al 348 7300 200, Rai Radio 2 e il vostro nome. È il vostro nome. Una cosa
12: veloce,
13: semplice,
12: eh?
13: Semplice.
12: Esatto. Quindi non semplice, è che adesso semplice devono arrivare, no, dei messaggi vocali da un minuto e mezzo in cui cantate Ranieri. No. Rai Radio 2. Andrea. Punto.
13: 4 secondi.
12: Va bene? Vediamo, vi mettiamo alla prova. Non è difficile.
13: In tempo reale se stanno arrivando. WhatsApp audio al 348 7300 200. Tu che hai il WhatsApp della radio sotto gli occhi e il polso della situazione, sta arrivando qualcosa?
0: Rai Radio 2, Massimo da Montegranaro.
12: Bravo. Ciao.
13: Perfetto, Massimo, number one.
12: Sei dentro, Massimo, promosso.
14: Rai Radio 2, vai da Palarino.
12: Sei dentro, sul Ida. Pullman, forza, sul pullman. Vuoi entrare?
13: Vai, andiamo.
15: Rai Radio 2. Ileana,
12: sei dentro?
13: Dentro.
12: Benvenuta. Vediamo.
13: Posto in fondo, posto in fondo.
15: Radio 2.
12: Eliana, forza, anche lei dentro.
16: Rai Radio 2, Davide da Roma.
12: Davide ha voluto fare il virtuoso,
13: è dentro.
12: Ma lo mettiamo dentro nei posti in fondo, però, quello per gli studenti un po' più discoli. Va bene, mezzanotte, 6 minuti, 50 secondi, si parte anche con la musica di Radio 2. Che coppia, bellissima, sono proprio curioso di ascoltarla perché non l'ho ancora fatto. Che bella vita, arrivano Ariete e Angelina Mango. Ma quanto è piccola.

0: che bella vita.
1: Ariete, Angelina Mango nella notte di Radio 2, siamo partiti così, che bella vita, che bella canzone, aggiungiamo, mezzanotte da 10 minuti, siamo in diretta 063131 per telefonarci oppure 800 800 002. Vi chiediamo di canticchiare per noi il nostro jingle Rai Radio 2 e aggiungere il vostro nome su WhatsApp con un vocale da inviare al 348 7300 200. Mi incuriosiva, ne avevo insomma voglia di condividere con voi una notizia rilanciata dal Corriere Adriatico, anzi raccontata dal Corriere Adriatico, che ha fatto rapidamente poi il Giro d'Italia nel corso del venerdì che ci siamo da poco lasciati alle spalle, e della quale vorrei parlare, lo dico subito e lo convoco,
2: sì,
1: lo convoco con il dottor Carlito.
2: Carlito, ma lo sai poi? Che Carlito ha mandato l'audio in cui canticchia Rai Radio 2?
1: Ma ce l'hai sotto mano?
2: Ce l'ho sotto mano, sì.
1: Fammi sentire.
2: Ti faccio sentire, no, è meraviglioso, non me l'aspettavo da Carlito. Non ce l'ho più sotto mano, ottimo.
1: Vabbè, vorrei il dottor Carlito, perché c'è questa notizia raccontata dal Corriere Adriatico.
2: Eccolo.
1: Vai.
2: Eccolo.
3: Rai Radio 2, Carlito.
1: Mitico. Grande Carlito, mitico. Pesaro, siamo a Pesaro.
2: Sì.
1: Rifiuta la escort perché è diversa da quella in foto.
2: Ok.
1: Cinquantenne minacciato e rapinato.
2: Ah.
1: Aveva fissato un incontro online,
2: sì.
1: Poi una volta arrivati
2: dice, non era soddisfatto,
1: esatto, entrambi i protagonisti di questo incontro eventuale sul luogo dell'appuntamento ha detto no, non sei la persona della foto. A quel punto è sbucato un 23enne armato un sì. 23enne armato che
2: c'è poco da ridere,
1: ha rubato i soldi. Vabbè, lui ha presentato denuncia. Vorrei dire a Carlito, stai attento che poi questo è quello che rischi.
2: Chissà, magari gli sarà capitato nella vita una cosa del genere, magari glielo chiediamo. Carlito, dai, fatti sentire, chiamaci. Io annuncio anche il ritorno di Umberto da Pescara, il Playboy, che scrive Lunatici presente questa sera al ristorante ... non ve lo dico che cosa è successo al ristorante, perché deve chiamare Umberto da Pescara, perché qui è una cosa tosta, si parla addirittura, Arduini, della moglie di un amico che avrebbe fatto
1: clamoroso.
2: Una cosa durante tutta la cena.
1: Ma questa è una super bomba, Maurizio!
2: Una cosa clamorosa, quindi io invito il Playboy a chiamare. Il primo, invece, che ha deciso di comporre lo 063131 per scambiare due chiacchiere stanotte con i Lunatici qui su Radio 2 è Paolo. Ciao, benvenuto!
4: Ciao ragazzi, ciao!
2: Ciao, che ci racconti Paolo? Perché chiami i Lunatici stanotte?
4: Vi chiamo perché sto tornando a casa da una cena di ex colleghi. Io sono un medico,
2: sì.
4: Che ha lavorato tanti anni sono un ginecologo, ho lavorato nel territorio in consultorio, e ci siamo ritrovati con ex colleghi, medici, infermieri, assistenti sanitari, impiegati del CUP amministrativi. Ci siamo trovati in 50 per molti in pensione, come me, e altri che ancora lavorano, e ci siamo ritrovati per così rincontrarci, ma soprattutto in memoria di due colleghi che ci hanno lasciato nel giro di poco tempo, e quindi è stato un modo anche di stare assieme, ma anche di ricordare questi colleghi.
2: È una cosa molto bella. Paolo, posso chiederti una cosa? Mi è venuta una curiosità. Hai detto che sei in pensione, non so da quanto tempo,
4: sì.
2: Ma si riesce, c'è un medico,
4: anni.
2: 7 anni, ma un medico riesce ad andare in pensione oppure no? Nel senso che immagino tutte persone, amici, parenti che ti chiamano.
4: Io continuo a lavorare poi. Continuo a lavorare perché mi cercano ancora, per cui con incarichi presso ospedali, perché non la carenza dei medici
1: Ma quanto spesso ti capita invece di quello, che ne so, che alla cena di Natale, mentre si sta andando per la cinquina, ti chiede un consulto così tra un torroncino e un altro?
4: Però la telefonata, anche stamattina la telefonata dell'amico, ma sai, devo fare l'ernia, cosa dici? Ho questi tempi di attesa lunghi, cosa ci chiamo? L'ospedale per sentire se si può accelerare? E poi ho fatto gli esami, cosa ne dici? Mi puoi dare un'occhiata?
2: Però
4: quando si è a cena così no, difficilmente.
2: Paolo, prima di salutarci ho un'altra curiosità. In tutti questi anni di carriera, Tu hai detto di aver insomma lavorato in consultorio. Ci sono delle storie, magari una storia in particolare che ti è rimasta in qualche modo nel cuore, una paziente che, con la quale sei rimasto poi in contatto? Te ne viene in mente una?
4: Ho fatto delle esperienze di volontariato in Africa, dopo che sono andato in pensione, e dove hai un rapporto con i pazienti che è completamente diverso. C'è proprio una, intanto vengono col sorriso e ti ringraziano in modo quello che è finito, cosa che ormai da noi si è persa, ecco, questo tipo di non dico di riconoscenza, però di un rapporto medico-paziente che, diciamo, che è fatto proprio sulla fiducia, sull'esperienza e sulla possibilità di guarire. I consigli che dai sono veramente per guarire. Guarda, noi c'è sempre un po' di perplessità.
1: Ti abbracciamo, Paolo. Vai, una ragazza?
4: Una ragazza che, con quelle pochi strumenti che ci sono a disposizione, era in Zimbabwe, pochi strumenti a disposizione, sono avuti una diagnosi precoce di un tumore ed è stata salvata. E le ho pagato io quelle che sono, perché anche in Africa si paga tutto, le ho pagato gli esami e fatti poi in Italia, perché là non c'era la possibilità di farli. Questa è stata una, e questa mi scrive ogni tanto per ringraziarmi.
1: Bel ricordo il tuo, e ti ringraziamo per averlo condiviso con noi. Quando vuoi torna a farti sentire, resta su Radio 2. Ti abbracciamo, grazie per la tua telefonata. Hashtag Lunatici per commentare la diretta su X. Un saluto a Massimo, un abbraccio a Lucio, un abbraccio a Veronica, un saluto a Dida. C'è Berni che racconta: venerdì, giornata delicata, ormai da tanti anni con mia sorella a pulire casa di mio padre 92enne, ora finalmente sono a casa mia sul divano a seguire voi sul 202. Un abbraccio a Berni, un abbraccio a tutti quei gli uomini e quelle donne che si prendono cura dei propri genitori ormai in avanti, in là con gli anni. Non è mai semplice.
2: Allora, vi abbiamo chiesto di provare a cimentarvi con il jingle di Radio 2, a canticchiare in un messaggio vocale veloce al 348 7300 200 su WhatsApp Rai Radio 2, e di salutarci poi dicendo anche il vostro nome. Sentiamo come ve la siete cavata.
0: Rai Radio 2 Brunei.
5: Rai Radio 2 Carol.
6: Rai Radio 2. Buonanotte da Paride.
3: Rai Radio 2 Carlito.
2: Eccolo.
7: Radio 2, ciao Danilo.
8: Rai Radio 2 Aurelia.
9: Rai Radio 2 Rosi da Vallefoglia Pesaro, ciao.
10: Rai Radio 2 Elena.
11: Rai Radio 2 Francesca.
2: Molto.
12: Rai Radio 2 Salvatore.
2: Bravo.
13: Rai Radio 2 Lussi Bologna.
2: Sei dentro. No, tu
1: fuori,
2: no.
1: Fuori.
2: Lei fuori,
1: fuori,
2: espulsa,
1: fuori,
2: espulsa.
1: Fuori.
12: Rai Radio 2 Armando da Napoli.
14: Rai Radio 2 Ilaria da Milano.
15: Rai Radio 2.
2: Senti che vigore.
16: Rai Radio 2 Paolo di Savona.
2: Ci servirà un altro pullman qui, abbiamo già riempito il primo, Arduini.
1: Vai che continuiamo a riempire WhatsApp vocali al 348 7300 200, anche perché ci piace immaginare i volti di tutte queste persone che magari sono da sole in macchina o da sole a casa, prendono lo smartphone e si mettono a canticchiare insieme a noi Rai Radio 2. Che pezzo in arrivo.

0: la voce di Eric Burdon, l'arpeggio di chitarra elettrica di Hilton Valentine, questo pezzo immortale di Animals, The House of the Rising Sun, l'abbiamo appena ascoltato qui su Radio 2 insieme ai Lunatici, 00:22, è sabato 10 ottobre, i protagonisti di questo programma siete sempre voi, quindi continuate a prenotarvi per intervenire in diretta, raccontateci un pezzettino della vostra vita, un pezzettino di questo venerdì notte che stiamo trascorrendo insieme, chiamandolo 063131 oppure l'800 800 002, come ha fatto Liliana. Ciao, benvenuta.
1: Ciao Andrea, sono la vicina di casa, quella del mercato.
2: Ma cosa sto sentendo, amici miei? Cosa sto sentendo? Dunque, 00:24, siamo in diretta su Radio 2. Arriva una chiamata da una signora che si presenta come la vicina di casa di Ciancio. Ora con
0: un
2: tutto,
0: po' di ansia
2: ora,
0: questa
2: tutto
0: cosa.
2: Il rispetto per entrambi, con sì. Tutto il rispetto per entrambi. A un ascoltatore di Radio 2 di Varese.
0: Sì.
2: Cosa importa delle vostre beghe?
0: Ho steso male i panni, signora, che cosa ho fatto?
1: Roberto,
2: sì,
1: prima di tutto auguri per il tuo matrimonio.
0: Si è sposato grazie. 2 mesi fa, basta!
2: Zitto, fammi sentire, Liliana, perché chiama Radio 2? Dica, allora, parli senza filtro.
1: Io volevo sapere la vostra frequenza, che adesso il vostro collega mi ha detto è 91,2 e 91,7, perché
0: a
1: devo
0: Roma,
1: andare
0: sì.
1: In ospedale tra pochi giorni, quindi mi devo sentire la radio per forza la sera.
2: Ma lei ci fa stringere il cuore.
0: Che dolce che sei.
2: Dolcissima.
0: Liliana, che cos'è? Di che si tratta? Stai male?
1: È a San Giovanni, vado. È un'operazione un po' antipatica, insomma.
0: Poi ci fai sapere come andrà l'operazione, ci chiami?
1: Chiamo, certo. Vi saluto, vi sento tutte le sere.
2: Liliana, ci devi promettere che quando esci ci fai sapere.
1: Va bene.
2: Veramente, ci teniamo.
0: Sì.
1: Va bene, auguri a tutti.
0: Che
1: grazie.
0: Dolce.
2: Un abbraccio, grazie di cuore. Queste sono le telefonate veramente, sì. Che per chi fa questo lavoro non hanno prezzo. Cioè questa signora

0: deve andare in ospedale, vuole sapere la frequenza della radio per poterla sintonizzare, così da stare in compagnia in quelle notti in cui non sarà a casa. Veramente grazie a Liliana e speriamo di avere presto tue notizie positive. In bocca al lupo per quello che poi per l'intervento che dovrai affrontare. 06-3131 oppure 800-800-002, siamo in diretta, state ascoltando Radio 2. Continuiamo a leggere dei dettagli di questa notizia raccontata dal Corriere Adriatico. Il titolo è: rifiuta la escort perché è diversa da quella in foto, cinquantenne minacciato e rapinato. Allora, che cosa è successo?
1: Sì.
0: Appuntamento combinato tramite un annuncio online in un appartamento. Questo signore, 50 anni, arriva e trova la persona delle foto. La escort però gli dice: va bene, mi devi dare comunque 30 euro per il disturbo.
1: Per la chiamata, praticamente.
0: Per il disturbo. Lui dice: no, io non voglio dare niente, lei signora non è quella delle foto, quindi io me ne vado via, pari e patta. A quel punto che cosa accade? Nell'appartamento si palesa un terzo uomo,
1: sì,
0: un 23enne di origini ecuadoriane, che fa irruzione
1: mi interessa
0: stanza.
1: In modo così morboso questa storia, Arduini,
0: immagino, adesso non c'è niente da scherzare. Fa irruzione nella stanza armato di un attrezzo da cucina,
1: sì,
0: e intima il cliente di pagare comunque la donna per il disturbo.
1: 30 euro.
0: Ecco. 30 euro. Il cinquantenne, giustamente, davanti a un 23enne armato di un attrezzo da cucina, anche io avrei fatto così, avrei dato
1: 30 euro, certo.
0: Consegne 30 euro, poi una volta fuori all'appartamento chiama i carabinieri che intervengono nell'abitazione, ma la donna si era già allontanata. Il 23enne però è stato arrestato con l'accusa di rapina in concorso. Controlli nell'abitazione, sbucano migliaia di euro in contanti.
1: Tu pensa, questi, ma adesso non questi, però
0: migliaia di euro in contanti,
1: anche dal caso, però pensa quante volte saranno successe cose di questo tipo, perché
0: magari
1: poi
0: magari denuncia, certo.
1: Tanti escono da lì e non hanno il coraggio di chiamare le forze dell'ordine e di denunciare, perché comunque
0: come glielo spieghi a tua moglie che poi c'è il processo per la denuncia che tu hai fatto?
1: Io ero lì per caso e sono entrato lì perché volevo chiedere, non è che stai per strada che dici volevo chiedere delle indicazioni, scusi, dov'è il bar?
0: Guarda che adesso, a parte le facili ironie che storie come questa possono tirare fuori, ma io credo che ci sia un sommerso nel paese reale di queste storie che è inimmaginabile. È inimmaginabile.
1: Allora, torniamo alle vostre voci con i messaggi vocali, ma vi anticipo che ha chiamato il Playboy di Pescara e tra poco scopriremo che cosa è successo, cosa ha fatto la moglie del suo amico al ristorante. Prima però ancora le vostre voci, perché vi abbiamo chiesto di canticchiare il jingle di Radio 2. Rai Radio 2, sentiamo.
2: Rai Radio 2, Annalisa.
3: Rai Radio 2, Barbie.
4: Rai Radio 2,
0: tutti dentro.
4: Daniela Milano.
5: Rai Radio 2, ciao Carlo da Pisa.
1: Dentro.
6: Rai Radio 2, Ilenia.
1: Brava.
6: Da Porto Recanati.
7: Rai Radio 2, Mara Parri, Bergamo.
8: Rai Radio 2, Vincenzo GPG Terracina.
1: Buon lavoro.
9: Rai Radio 2, Matteo Vittorio Veneto.
1: Bravo Terracina. Matteo. Allora, Umberto, ciao, benvenuto.
10: Ciao.
0: Allora,
10: ciao,
0: Umberto, dritti al punto, Umberto. Mezzanotte e 28 in diretta su Radio 2. Lui è il Playboy di Pescara, racconta che ogni volta che esce, quando va in giro, va al bar, tutte le donne impazziscono per lui. Stasera cosa è successo al ristorante con la moglie del tuo amico? Dritti al punto.
10: Allora, questo sera sono andato al ristorante con la moglie di un mio amico, con il mio amico, tutta la serata sotto il tavolo, non ha fatto altro che farmi il piedino, andando anche più su nel piede,
1: no,
10: quindi
1: sì.
10: serata molto imbarazzante, ce l'ho dovuto fare tutta la serata indifferente.
1: Accompagnava il piedino anche con un gioco di sguardi?
10: No, sguardi no, rideva e faceva sto piedino, io ho dovuto fare indifferente perché c'era l'amico mio, il marito.
0: Ma eravate in tre al tavolo?
10: Eravamo in tre e quindi è stata una serata molto imbarazzante.
0: Da quanto tempo conosci questa coppia?
10: Ma saranno una ventina d'anni.
1: Cioè, scusami, ma questo è tuo amico da 20 anni e la moglie ti fa il piedino e tu non gli dici nulla? Tu farei finta di nulla?
10: Ho dovuto, Andrea, stavo in un locale pieno di gente, ho dovuto fare finta di nulla. Domani però, domani telefonerò e parlerò con mio amico.
0: Con il visino, non dire niente, Umberto, non dire niente. Ma penso che questa storia sia vera e tutti ne dubitiamo, ovviamente, ma prendendola per buona.
10: No. Bravo. Non devo avvisare perché è il mio migliore amico. Non mi sanno la cosa corretta.
0: Ma magari hai frainteso, dire... fatti i cavoli tuoi.
1: Bravissimo, Umberto. Guarda, bravo.
10: Perché lei vuoi andare pure più sulle piede.
0: Ma questo è un dettaglio che non ci interessa. Ma dove è andata? Non ci interessa.
1: Almeno sul polpaccio è andata.
10: Esatto, comunque domani.
0: Per capire, tu domani ti svegli, chiami il tuo amico per dire cosa? Facciamo finta che io sono il tuo amico, ok?
10: L'avviso.
0: Aspetta, Umberto, seguimi un attimo. Io sono il tuo amico Carmelo.
1: Io faccio il telefono che squilla. Drin.
0: Pronto, Umberto?
10: Certo. Entra nel ruolo. Io non chiamo, ti faccio
1: Umberto,
10: ciao.
1: Umberto, scusate. Michele da Foggia, scusate.
0: Vai. Hai Michele da Foggia, linea rossa.
1: Linea rossa, Michele, ciao.
11: Ciao, buonanotte, Roberto e Andrea. Volevo dire che fa veramente bene avvisare all'amico.
0: Secondo te fa bene a dirlo all'amico?
11: Avvisare all'amico, sì, Umberto.
1: Bravo.
0: Va bene.
1: Ciao Michele.
0: Ciao Michele. Umberto, seguimi un secondo. Facciamo finta che io sono il tuo amico e facciamo finta che tu stai parlando nel parlare con me con il tuo amico, ok?
1: Posso rifare il telefono?
0: Vai.
1: Drin.
0: Pronto, Umberto?
10: Ciao carissimo, ti volevo solo parlare.
0: Come stai? Tutto bene? Bella serata ieri, eh?
10: Ma sì, bella serata, ma per te bella serata, per me no. Se ci possiamo vedere domani, questa mattina al
0: che
10: bar.
0: È successo? Che è successo?
10: Ti devo parlare, se vieni al bar verso le 21, le 9.30, ci prendiamo un caffè, ti devo parlare.
0: Mi fai preoccupare però, Umberto?
10: Sì, però ne dobbiamo parlare al bar, al telefono non mi sembra una cosa un po'.
0: Che furbo che è.
10: Garbata. Quindi ci vediamo al bar, ne parliamo e ti dovrò dire per te sarà una bella serata, però per me no.
0: Ok, allora adesso facciamo la scena che siamo al bar. Io entro al bar e tu sei sempre Umberto,
10: sì,
0: ok?
10: Sì.
1: Posso fare il barista? Cosa vi porto, signori?
0: Per me un caffè. Umberto, ma che è successo? M'hai fatto preoccupare?
10: E niente, ti volevo dire che tua moglie ieri sera al ristorante tutta la serata hanno fatto altro che farmi il piedino, e questa è una cosa che mi dispiace per te, che sei mio migliore amico.
0: Vabbè, Umberto, io avevo avuto, guarda, a questo punto ti rispondo, perché io avevo avuto la sensazione in tutti questi anni che tu sia un pazzo visionario. Adesso mi stai togliendo ogni dubbio, hai veramente passato il sé, hai passato il limite.
10: No, sto dicendo seriamente la serie.
0: Prima di parlare di mia moglie Carmelina, ti devi sciacquare la bocca.
1: Scusate, signori. Ecco i caffè.
0: Sono 35 euro.
1: Come? Non lo voglio, sono 35 euro di pane.
0: In conto a lui, che tanto è un...
10: No, vabbè, pago io, grazie.
0: Paga tu, signore.
10: Pure la mancia, 5 euro di mancia, comunque sia.
0: Ma guarda, ti lascio io 50 euro a te, basta che non ti fai più sentire con le tue storie.
10: Ma guarda, io non mi lascio sentire più, però ti sto dicendo la verità. Controlla un attimino di più tua moglie, perché quello che ha fatto ieri sera non è stata una cosa...
0: Ma che cosa ti avrebbe fatto?
10: Mi ha fatto il piedino tutta la serata, quindi adesso tu vai a casa e ne parli con lei, se vuoi me la porti, ne parliamo in tre.
0: Ma vi immaginate una scena del genere? Ve la immaginate una scena del genere?
10: E lei deve venire qui al bar davanti a me e deve avere il coraggio di dirmi di no. Penso che non avrà il coraggio di dirmi di no, perché la guarderò negli occhi e gli farò dire la verità. Mi dispiace perché sei il mio grande migliore amico.
0: Prendendo per buona la storia di Umberto, voi che fareste? Lo direste al vostro amico oppure no? 06-3131 oppure 800-800-002. Umberto, va da sé che tu lunedì notte ci devi raccontare com'è andata poi, come è andato questo incontro, non
10: certo,
0: fai che sparisci.
10: No, lunedì me lo racconto.
1: Vogliamo sapere la reazione del cornuto.
10: La reazione, certo.
0: Ma quale cornuto?
10: Certo.
1: Bene.
0: Beh. Ma poi Umberto non fa media, ragazzi. Umberto, una persona che si comporta così con Umberto, lo fa con Umberto, non è che lo fa con tutti. Quanti Umberti ci sono nel mondo? Uno. quindi
1: col suo fascino. Va bene, Umberto, grazie, mi raccomando, facci sapere delle evoluzioni di questa di questa storia. Ciao, ciao.
10: Ciao, ciao, ragazzi,
0: ciao. Allora, i cavoli vostri comunque.
1: No, assolutamente ditelo. Cioè, se la tua compagna, Arduino, se tua moglie, adesso tua moglie, mi facesse il piedino durante una di quelle sei cene che facciamo insieme, quando andiamo a mangiare il sushi insieme, lei mi facesse il piedino, io mi sentirei in dovere di dirtelo, essendo tu il mio migliore amico. Tu non lo faresti se la mia compagna ti facesse il piedino? Te lo terresti per te?
0: Me lo terrei per... rifiuterei le avance e lo terrei per me, per il tuo bene e per il suo.
1: Poi voglio fidarmi
0: per il tuo bene e per il suo.
1: No, in questo modo mi tradireste entrambi, entrambi.
0: No, comunque, perché se uno rifiuta non è successo niente.
1: No, mi tradiresti non dicendomelo.
0: Ma che ti salverei la famiglia.
1: No, assolutamente no. Mezzanotte 35, però queste sono le nostre opinioni. Le vostre? Vi è mai capitata una cosa simile? Vi siete trovati in mezzo ad una situazione del genere? Oppure che cosa fareste al posto di Umberto? Se vi va, lo mettiamo qui sul tavolo tra i vari argomenti, ma come sempre vale tutto, anche se volete raccontarci del concerto che avete appena visto, della serata che avete appena trascorso, del problema che avete, del consiglio che vorreste chiedere. Ovviamente le porte e le finestre di Via Asiago sono spalancate a tutti voi. Si torna alla musica di Radio 2, arriva Ultimo, tutto!

0: Ultimo tutto nella notte di Radio 2, mancano 20 minuti all'una di questo sabato 10 ottobre del 2026 che abbiamo cominciato insieme. Vogliamo da Francesco, che si è prenotato allo 063131, per dire la sua. Benvenuto, sei in diretta.
1: Sì, buonasera anche a voi.
0: Ciao.
1: Allora, io non è che stasera avevo intenzione di comunicare che cosa sto facendo, ma siccome è una cosa un po' particolare, sì, appunto devo dirlo.
0: Sentiamo.
1: Quindi io devo stare sveglio fino alle 3:30 perché mi torna un figlio dalla Francia con un pullman e non sa come tornare a casa, quindi lo devo andare a prendere io.
2: Ma era scappato allora, in Francia o era lì per studio, per lavoro? Da quanto tempo è che non lo vedi?
1: È per lavoro, lui lavora in un'azienda agricola e viene a Genova, toccate fuga, perché domani il suo fratello, quindi il primo figlio mio, farà un incontro di pugilato e quindi lui viene a vederlo, perché come si fa a non venire a vedere un incontro di pugilato del fratello?
0: Senti, ma sei emozionato per l'incontro di pugilato di tuo figlio?
1: Io sono emozionatissimo, ma non emozionato, sono teso. Quindi per me il fatto di rimanere sveglio per aspettare l'arrivo di Giacomo, che sarebbe il secondo, è passare il tempo, perché comunque non avrei dormito, capisci?
0: Certo. E quindi che stai facendo stanotte così,
1: allora,
0: radio?
1: Per passare il tempo, io siccome tempo è un po' di tempo che volevo, mi è ritornato alla luce un mangiadischi di quelli dei miei tempi. Voi forse non l'avete mai visti, che tu infilavi il disco dentro il vinile e suonava con le batterie. Allora io ne ho ritrovato uno, naturalmente ho visto che non era proprio messo bene, quindi l'ho smontato e ho cercato di capire quali sono i problemi, ma mentre aspettavo voi che mi richiamaste, credo di aver già infilato dentro un disco, perché
2: ma possiamo fare la prova in diretta? Cioè, tu potresti far partire il disco ora in diretta per farci sentire se suona?
1: Ma io non l'ho ancora provato. Vabbè, volete provare?
0: Proviamo in tempo reale. Facci
1: allora,
0: vivere questa magia.
1: Vi posso dire il disco che volevo mettere, perché è uno dei dischi che io avevo comprato da ragazzo proprio. Allora, è quello degli ABBA.
2: Ottimo,
1: Fernando.
2: Ottimo.
1: Dai, allora io provo.
0: Proviamo, vai, andiamo. Proviamo.
1: Però se fa rumori strani...
0: Proviamo, se fa rumori strani...
2: Hai tempo fino alle 3:30 per finire di ripararlo.
1: Infatti io tempo ce l'ho, non so voi.
2: Vai.
1: Io lo faccio, eh.
0: Fai.
1: Dai, è partito.
0: Sentiamo un pezzetto, stupenda questa cosa.
2: Alza un po' il volume.
1: Ma questo è il lato B di Fernando.
2: Servono gli applausi qui. Applausi, bravo.
0: Ce l'hai,
2: bravo,
0: fatta.
2: Francesco.
0: Grande Francesco, in bocca al lupo a tuo figlio e buon rientro all'altro. Bella
2: ciao.
0: Telefonata, resta su Radio 2.
2: Ciao Francesco, ciao. Grazie per aver chiamato e aver condiviso con noi questa cosa così dolce. Sta lì sveglio ad aspettare il figlio, intanto ha riparato il giradischi. 00:43, fate come Francesco, chiamate Radio 2, chiamate Lunatici allo 063131 oppure all'800 800 002 per condividere con noi qualcosa o esprimere la vostra opinione sulle varie cose di cui stiamo parlando. Le vostre voci ancora con i messaggi vocali, sentiamo chi c'è.
3: Vai, Radio 2, Alfredura.
4: Buonasera ragazzi, Giovanni da Roma, raffreddato con mal di gola. Domani devo alzarmi alle 6, mi aspettano 4 partite di pallavolo, altre 4 domenica e una partita lunedì.
0: Che squadra di pallavolo?
4: Si salvi chi può. Ciao.
5: Da Alex Lunatico, Rai Radio 2.
6: Rai Radio 2, Antonella da Roma.
7: Tan tan tan tan taran, tan tan tan, Rai Radio 2, Massimo di Ferrara.
8: Ciao, sono Barbara da Roma, vi ascolto e sono entrata nel tunnel praticamente di tutorial casalinghi, per dove sono gli esperti che sistemano gli armadi. E poi anche come fare le candele, praticamente quelle profumate con la cera di soia, pare. Spero di poterla fare quest'autunno. Amen.
2: Potrebbe essere una bella idea, Arduini, regalarti una candela fatta in casa.
0: Io adoro le candele fatte in casa, ne vado matto, le colleziono. C'è un'altra notizia molto bizzarra, questa arriva da Pometo, siamo in provincia di Pavia. Un signore è agli arresti domiciliari.
2: Ok.
0: Gli viene voglia di fare una rapina alle Poste.
2: Ah, ma pensavo, gli viene voglia di pizza. No, di fare una rapina.
0: Quindi esce di casa,
2: okay,
0: si reca alle Poste,
2: sì,
0: entra nell'ufficio con una maschera di Salvador Dalì e fa la rapina.
2: Sì.
0: Bottino 7.000 euro.
2: Mm.
0: Se non che nella conciliazione del momento gli cade il portafoglio,
2: sì,
0: a terra.
2: Con i documenti.
0: Arrivano i carabinieri, vedono questo portafoglio in terra, lo aprono e trovano la carta d'identità, trovano l'indirizzo del signore e dopo pochi minuti gli suonano alla porta.
2: Ecco, e lo trovano lì perché era domiciliare, c'era uscito solo per fare una rapina.
0: Arrestato.
2: Ma mi chiedo, vai a fare la rapina col portafoglio?
0: Arrestato con l'accusa di rapina aggravata e trasportato in carcere nel giro di poche ore.
2: Ecco, tutto bene quel che finisce bene. Se sì, fossi in questo caso, abbiamo Max. Max, ciao, benvenuto su Radio 2.
9: Sì, salve.
0: Ciao Max, che racconti? Dove sei? Che fai?
9: Sono di Belluno, faccio la musica da oggi inizio a lavorare in una fabbrica di Belluno.
0: Ma quanti anni hai? Mi sembri giovanissimo dalla voce.
9: 19.
2: Cominci a lavorare oggi nel senso sabato?
9: No, cioè lunedì, cioè venerdì ieri.
2: Okay.
9: Ho fatto il colloquio e mi hanno detto sei assunto, da lunedì inizia a lavorare.
0: Un diciannovenne all'ultimo weekend prima di iniziare il lavoro, praticamente. Sei emozionato, sei teso, diciamo, sei felice?
9: Come emozionato? Ho bevuto la birra, quindi sto a posto.
2: C'è qualcosa che ti spaventa di questo lavoro? Di che cosa ti occuperai? Sai già cosa farai?
9: Beh, del lavoro non mi interessa niente, perché l'unica roba che so è che devo guadagnare soldi per me, per la famiglia, per il mio futuro, diciamo. Per questo che sono andato a lavorare. Sono andato a lavorare da 16 anni.
0: Dai, in bocca al lupo, e vedrai che andrà tutto nel migliore dei modi.
9: Sì, però l'unica roba che volevo chiedere, visto che non è l'unica cosa per cui ho chiamato,
2: sì.
9: Quanto è difficile fare quello per cui gli altri ti dicono sei stupido?
2: Ci spieghi meglio, in che senso? Che ti succede? Spiegaci che cosa sta succedendo, così capiamo bene la domanda.
9: Va bene, in due parole.
2: Sì.
9: Sono ucraino.
2: Ok.
9: Sono nato in Italia, però sono ucraino. Tutta la mia famiglia è ucraina.
2: Sì. Sì.
9: Io faccio la musica. Sono un rapper, sono un cantante che da 6-7 anni della mia vita... Io canto nei teatri comunali di Belluno, in regione di Veneto, canto dappertutto. Però, io faccio quello che piace agli altri, ma non piace a me.
2: Ma come genere?
9: Quello che piace a me, gli altri dicono che sono stupido.
0: Ma parliamo di musica, di tipo di musica?
2: Oppure proprio il fatto che tu canti e le persone che ti sono intorno non accettano questa cosa, la vedono come una perdita di tempo?
9: Diciamo in due modi. C'è un cantante che mi piace tantissimo, che piace anche a tanti gli altri, però non piace alla gente che sta attorno a me. Però piace a me.
2: E allora?
9: Per esempio mio padre e mia madre. Io faccio la musica, diciamo, io canto le canzoni di un altro, i miei genitori dicono ma guarda che lui canta in russo, tu sei ucraino, devi cantare in ucraino. Io sono ucraino, io canto in russo, e cosa devo rispondere? Io faccio la musica, però ho capito, io ho scritto tantissime canzoni in italiano, forse un giorno sulla radio mi sentirete.
2: Ma ti va di cantarci qualcosa al volo così? Io capisco, guarda, posso dire una cosa, io capisco che dietro a questa cosa dei tuoi genitori possano essere anche delle motivazioni molto profonde, no? Questioni che riguardano quello che sta accadendo a livello globale e tutto. Però
10: la musica lasciamola libera, nel senso, se tu ti senti di voler cantare quelle canzoni che ti piacciono, cerca di farlo capire ai tuoi, che non è ovviamente, non ci sono altre ragioni per cui tu lo fai, insomma. Però questo, così, la prima cosa che mi viene in mente. Però
0: anche perché questo è un messaggio di una potenza enorme, cioè c'è un ragazzo ucraino che vive in Italia che canta in russo, cioè la musica che è in grado di andare oltre la guerra, che è l'atrocità più grande che l'umanità possa concepire. Quindi mandi un messaggio potentissimo che può veramente farti spiccare un volo che neanche immagini, se riesci poi a trasmetterla questa cosa.
10: Non portiamolo nella musica, al conflitto. La musica deve essere libera. Cioè,
0: musica è musica.
10: Punto.
0: Più forte anche del conflitto, più forte anche della guerra, più forte anche delle morti che la guerra provoca. Quindi manderesti eventualmente un messaggio clamoroso che magari non viene capito subito, rischia di non essere capito subito dalle persone che hai attorno, ma che è talmente potente da poterti portare proprio a volare poi in futuro. Quindi coltivala questa cosa, Max, coltivala, non abbandonarla.
9: Come si chiama?
0: Roberto.
9: Come si chiama?
0: Roberto e Andrea.
9: Roberto e Andrea, adesso vi spiego una cosa da un diciannovenne.
0: Sì.
9: Da un diciannovenne. Vi spiego una cosa molto semplice. Non tutti capiscono quello che piace a te.
10: Ma questo ci sta, sarà sempre così.
9: Non tutti capiscono. Cioè, se a me piace una cosa, non può piacere a un altro.
0: Sì, ma Max, l'idea di piacere a tutti rischia di portarti non piacerai mai a tutti.
9: Questo che io non sto dicendo, scusa Roberto e Andrea, non sto dicendo questo, io non voglio piacere a tutti, io non voglio piacere agli altri, io unica roba che voglio farmi capire, questo è unico che mi porta a questo. Diciamo, io non so l'italiano completamente bene, proprio no, perché io sono nato in Italia, ho vissuto quasi tutta la mia vita in Italia, però tutta la mia vita ho parlato in Ucraina. Io parlo in ucraino e con gli altri parlo in russo. Io scrivo le canzoni in russo. Però perché è più semplice, è più semplice spiegare quello che sento in russo.
0: Fallo in russo.
10: Senti Max, prima di salutarci, ti andrebbe di farci sentire qualcosa che canti in italiano, però? Al volo, così, qualcosa così, per capire che genere fai, come canti. Siamo curiosi adesso.
9: Faccio rap, hip hop, se volete canto una canzone a caso.
0: Vai, un pezzetto, vai.
9: Un attimo che mi sento così.
0: Non benissimo, prova.
9: Un attimo che guardo un attimo il testo, perché oggi...
10: Guarda, facciamo così, ti diamo 2 minuti per guardare il testo e ce la canti tra 2 minuti. Va bene?
9: Certo.
10: Bene,
0: resta lì, mezzanotte 52. Bella questa telefonata di Max da Belluno, 19enne ucraino che è nato e cresciuto in Italia ma che sogna di cantare in russo perché dice mi viene più facile.
10: I genitori però questo non lo accettano,
0: porta con sé questa cosa una serie di implicazioni che sarebbe anche superfluo sottolinearvi. Tra poco siamo curiosi di sentire che tipo di musica può proporre, pochi secondi ovviamente, così in diretta in radio in maniera del tutto improvvisata.
10: Prima arriva Jennifer Lopez, Jenny from the Block.

0: Jennifer Lopez con la sua intramontabile Jenny from the Block nella notte di Radio 2. Mancano 5 minuti all'una, siamo in diretta, tanti tweet sulla storia che Max ci ha appena raccontato, mentre aspettiamo ancora qualche secondo per sentirlo cantare al volo così in diretta con noi. Scrive Ida: sai dov'è la bellezza della vita? Nel non piacere a tutti, ma nel piacere a quei pochi che ti apprezzano davvero. Un saluto a Ida, un abbraccio anche a Giacomo che scrive: piacere a tutti, è impossibile, segui la tua strada Max, nello sperare che queste persone insomma possano in qualche modo darti un pizzico di coraggio in più. Noi siamo particolarmente curiosi adesso.
1: Marco, mi sente così?
0: Vai,
2: prova, dai, facci sentire, canta.
1: Mi sente bene?
0: Vai.
1: Allora, ho scritto questo testo il 14 agosto. Dopo questo tempo sono passati 2 mesi, ho scritto altri, non so, 20 testi, però ho scelto questo perché, non so, mi dà dei bei ricordi.
0: Bene,
1: anche
0: vai, un pezzetto, Max, vai, dai, al volo.
1: Sento grida nella testa, insieme a calma che non resta, mi fermo per guardare me, almeno quello che mi resta, rovine bianche con i segni, con sangue che ormai disegni, la firma del nostro Signore, chi crede che non è la morte, mi rimane un minuto, non devo più fingere, provare a cambiarmi per dire è impossibile, il mostro se n'è andato, l'abbiamo battuto, adesso il tempo è il nuovo reato, il tempo scaduto. Qua c'è il ritornello, come sempre.
0: Sai che non è male, guardate che il rap fatto a cappella così al telefono che non si sente benissimo è...
2: C'è un bel testo, bisogna sentirlo sulla base. Esatto.
0: Dai, investici, hai 19 anni, tutto il tempo dalla tua parte, noi facciamo il tifo per te, quando diventerai famoso poi ricordati degli amici. Ti abbracciamo Max, grazie per averci raccontato la tua storia.
2: Ciao, ancora le vostre voci, messaggi vocali, torniamo su WhatsApp, sentiamo chi c'è nella notte di Rai Radio 2.
3: Rai Radio 2, Teresa.
4: Rai Radio 2, Enrico.
5: Rai Radio 2, Di Sanzo, Andrea.
6: Rai Radio 2. Lori da Roma.
7: Una notte da paride, scusate, intervengo per commentare la meraviglia che avete trasmesso di canzone.
2: Quale?
7: Vogliamo parlare anche dell'organo Hammond con l'amplificatore Leslie in sottofondo, che fa quel sottofondo struggente, quasi dissonante. Ma di cosa stiamo parlando? Buonanotte da paride.
8: Mi fa calare il latte il Playboy di Pescara, con tutte queste storie potrebbe fare un libro di barzellette.
2: Sono molto scettici i nostri ascoltatori arduini sulla storia di Umberto da Pescara, sono arrivati diversi.
0: Lo siamo tutti, però prendiamola per buona, cioè senza stare adesso ad indagare se sia vero o meno, tanto non avremo mai la controprova, no. Anche noi siamo scettici su quello che racconta, ma se fosse capitato sul serio, quale sarebbe il modo giusto di comportarsi? Lui, lo ricapitoliamo per chi si fosse messo in ascolto soltanto ora, dice che stasera è andato a cena con il suo migliore amico e la moglie del suo migliore amico, e dice che per tutta la durata della cena la moglie del suo migliore amico gli ha fatto piedino sotto il tavolo. È intenzionato domani a dire tutto all'amico. Fa bene o fa male? Che ne pensate? 063131 oppure 800 800 002, dite la vostra.
2: Rocco, ciao, benvenuto, tu perché hai chiamato i lunatici stanotte?
9: Ciao ragazzi, allora ho chiamato perché mi avete fatto compagnia in un viaggio di ritorno, sono stato a Guagnano dove è stata intitolata una strada a Gino Veronelli, poi seguito un dibattito, ero felice di essere lì in onore di un maestro del giornalismo e della enogastronomia italiana, insomma.
0: Com'è andata la serata? Piacevole, immaginiamo.
9: È stata molto bella, ma è stata, diciamo, densa, ricca, soprattutto per celebrare una persona che ha sempre difeso i contadini e ha difeso quelli che sono i giacimenti enogastronomici italiani. E in un momento così critico per l'agroalimentare italiano mi sembrava bello condividere questo messaggio.
0: Hai fatto bene. Senti, vuoi dire che cosa faresti al posto di Umberto oppure no?
9: Guarda, forse non glielo direi perché, insomma, non significa tradire l'amicizia, ma è complicato.
0: Molto complicato.
2: È un bel po'.
9: È complicato, insomma.
2: Rocco, grazie per averci chiamato, torno a farti sentire. Un abbraccio. È l'una in punto, ancora WhatsApp che ce ne sono tantissimi, li voglio far ascoltare tutti.
10: Rai Radio 2, Enrica Dosi.
11: Rai Radio 2. Ciao, Anna da Roma.
12: Rai Radio 2, Oscar e Valeria.
11: Cioè lui dovrebbe...
0: Io ho sentito solo Oscar.
2: Valeria è nella sua mente.
0: Valeria per ora, stando ai fatti, è nella sua mente. Comunque andiamo avanti.
11: Cioè lui dovrebbe parlare con lei e dire che dovrebbe smetterla di fare quello che ha fatto quella sera, non con il suo amico, che poverino poi smetterà di frequentarlo.
13: Ma sto povero deficiente non solo rovina l'amicizia, e quello è il minimo, perché perdere un amico così, meglio perderlo che trovarlo, ma il rischio è che sto marito possa veramente creare dei problemi con la moglie. A parte rovina la coppia, ma se quella era un po' brilla, ha voluto giocare, ha voluto vedere la reazione, ma questo è un bugiardo.
2: Perché uno dovrebbe essere, cioè, giocare per vedere la reazione? Non lo so, a me sembra tutto.
0: Ma sì, magari c'è una componente casuale, magari c'è. Io non lo direi, ammesso che sia vera questa cosa, io non mi metterei a spiattellarla così. Magari indaga meglio, indaga di più, cerca di capire qual era l'obiettivo, ma non dirlo non significa, secondo me, tradire il marito. Accettare le eventuali avanze della moglie, sì.
2: Potrebbe ancora meglio parlare proprio con la signora. Magari domani, invece di chiamare lui, chiama lei e dici: guarda, qui c'è qualcosa che non va, perché non affronti tu il tema con tuo marito su quello che hai fatto ieri, prima che lo faccia io.
0: C'è una canzone dei Pooh fantastica che racchiude un po' tutto. Non si può scivolarci tra le braccia e guardarsi ancora in faccia, non si può. Ma lì Facchinetti, mi pare, parla con lei, con la donna dell'amico, non con l'amico.
2: Sì, ma io la donna dell'amico non direi semplicemente non si può, gli direi: affronta questa cosa con tuo marito, perché altrimenti glielo dico io.
0: Capito? Mettila in musica questa cosa. Un conto è fare non si può, un conto è parla chiaramente con tuo marito, altrimenti glielo dico io. Non viene metricamente.
2: Ma se domani lui chiama, tu vai male, pronto? Non si può.
0: Sarebbe stupendo.
2: Non si può. Attacca al telefono.
0: Io metterei direttamente il nastro, come si faceva negli anni 90. Metti direttamente una roba molto verdoniana. Metti direttamente la cassetta, proprio la cassetta col Walkman, e lasci che i Pooh parlino al posto.
2: Ma tu ce l'hai ancora una cassetta col Walkman?
0: No,
2: nemmeno io.
0: No. Vabbè. 06-3131 oppure 800-800-002. L'una a 3 minuti, siamo in diretta. Questa è Rai Radio 2. Noi siamo i Lunatici con voi dal lunedì al venerdì notte, dalla mezzanotte alle 2:30. Fermi qui.

0: What about us? Lei era Pink, questa è Radio 2, noi siamo i Lunatici, Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini. Ci trovate qui in diretta dal lunedì al venerdì notte da mezzanotte fino alle 2:30, ma i protagonisti di questo programma siete voi con le vostre voci, le vostre storie, quindi continuate a prenotarvi se volete scambiare due chiacchiere con noi in diretta chiamandolo 063131 oppure l'800 800 002, come ha fatto Alfredo. Ciao Alfredo.
1: Compagni di viaggio, ancora una notte insieme, un abbraccione. Ciao. Ragazzi, quando la storia di Umberto, vabbè, ipotizziamo che sia vera, ok?
2: Sì.
1: Bisogna avere anche la capacità di riflettere che delle parole possono essere una valanga, uno tsunami che stravolge la vita della gente. Adesso lui sta mettendo sul piatto della bilancia il peso di un'amicizia e il peso di un matrimonio. Andiamo a riflettere, cosa farà quest'uomo quando lui gli ha detto sta cosa, che poi stiamo parlando di un piedino. Allora le cose sono due, se uno è come Andrea che l'ha sempre detto al suo miglior amico, se succede qualcosa tu me lo devi dire, Andrea tu l'hai sempre detto, sì. Allora io mi sento in obbligo di dirtelo perché tu me l'hai detto. Ma nel caso specifico che tu non sai se quella persona sia pronta, ricevono o no una certa notizia, ha detto benissimo la signora di prima che è intervenuta col messaggio, parla con lei. E punto, finito. E poi tu non hai questa arroganza di entrare a gamba tesa nella vita della gente. Perché io ad Umberto gli vorrei dire, ma cosa vuoi dimostrare? Di avere il coraggio di fare cosa? Stai solo rovinando un'amicizia e un matrimonio, punto, perché poi bisogna andare oltre a quello che uno fa, bisogna vedere il risultato che ottieni, ed è quello, hai rovinato un'amicizia e hai messo in discussione un matrimonio per cosa? Poi per un piedino.
2: Ma anche scattato. Perché io poi vorrei sentire altre persone su questa vicenda, 063131 oppure 800 800 002, sempre dando per buono che sia tutto vero, ma che pensate? Come pensate possa reagire l'amico di Umberto?
1: Ma allora,
2: l'amico di Umberto ti dice guarda che hai capito male, hai frainteso, fine.
0: Fine nel senso dell'amicizia.
1: Ma intanto partiamo dal presupposto che uno a priori difende il proprio coniuge, poi dopo se la vede col coniuge, ma a priori lo difende per una questione di anche perché sentirsi cornuto non è bellissimo, tu gli stai dando del cornuto, lui che fa ah grazie che bello, tu difendi il più, e poi gli dici vabbè t'ha fatto piedino, avrà bevuto, avrà voluto giocare, cioè tu parti col presupposto che difendi il coniuge, poi a casa te la vedi col tuo coniuge, ma bisogna anche avere la capacità di vedere queste cose qua.
2: Io sono d'accordo, ragazzi, con Alfredo.
1: Io c'ho un altro discorso, sarò velocissimo.
2: Vai,
1: posso fare
2: breve,
1: allora,
2: breve, vai.
1: Breve. Ieri sera è stata, la signora Roberta è stata contestata da tutti per quello che ha detto. Allora partiamo dal presupposto
0: però
1: che io
0: dobbiamo
1: sono,
0: ci costringe così no. Però Alfredo ci dispiace perché altrimenti ci costringe a dover fare il riassunto della puntata di ieri
2: che...
0: quando ricapiterà di parlare di quell'argomento che è un argomento interessantissimo, ma quando riapriremo
1: va
0: quella parentesi ne riparliamo, ok?
1: Perfetto,
0: dai.
2: Anzi se chiama il signore giuridico tieniti pronto. Ciao Alfredo,
1: ciao ragazzi,
2: ciao. Resta su Radio 2 063131 oppure 800 800 002. Siamo in diretta, leggevo un articolo di Nico Falco su Fanpage rilanciato anche da Dagospia, che ci porta a Napoli, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 12.000 banconote dal valore complessivo di circa 400.000 euro. Erano dentro una stamperia clandestina. In questa stamperia è stata ritrovata una locandina, indovina di quale film? Del 1956 con Totò, Peppino e Giacomo Furia, della Banda degli Onesti. Film indimenticabile che deve essere piaciuto anche ai falsari, stavolta veri, scoperti dalla Guardia di Finanza a Napoli. I militari durante l'irruzione nella stamperia hanno trovato appunto la locandina di questo capolavoro vicino a un vecchio macchinario usato per la stampa e che veniva tenuto come arredamento.
0: Sta chiamando Michele da Foggia, sul mio telefono rosso.
2: Linea rossa, vai.
0: Michele, ciao.
3: Ciao Roberto, scusami se io ti chiamo.
0: Sono Andrea.
3: Io l'avrei detto durante il pranzo.
0: Cioè proprio ti saresti alzato durante la cena dicendo ma smettila di farmi piedino.
3: No, dicevo, vedi che tua moglie mi sta facendo il piedino da mezz'ora.
2: Scusami, ma quella signora gli
3: avete detto? Io parlo in faccia quando è una...
2: Michele, mi senti?
3: Sì.
2: Quella signora gli avrebbe risposto: ma che stai dicendo? Chi ti ha mai fatto niente? E tu come avresti reagito?
3: Avrei detto: com'è? È da mezz'ora che mi stai facendo il piedino.
0: Ti stai inventando tutto, bugiardo.
3: Ma adesso non lo so, queste condizioni. Comunque io sono d'accordo con Umberto.
0: Michi, posso chiederti una cosa importante?
3: Dimmi.
0: Ma stanotte hai chiamato lo 063131 o stai chiamando solamente il telefono rosso?
3: Sto chiamando solamente al numero rosso.
2: Vabbè, però quando noi abbiamo detto che lui è l'unico che ha facoltà, in quanto nonno Giannino d'Oro in carica, ha vinto il premio nella passata stagione, nell'ultima edizione di questo programma, come ascoltatore dell'anno, quindi ha facoltà alla linea rossa. Quando sente il bisogno impellente di dire qualcosa,
0: entra
2: direttamente, senza filtro, chiamando il nostro numero personale. Il numero personale
3: sto facendo, io adesso vi sto dicendo...
2: Michele, ma a te è mai capitato che ti facessero piedino a una cena sotto un tavolo?
3: No, Roberto.
2: Mai?
3: No.
2: Ti piacerebbe se ti capitasse?
3: Se lei è single, sì. Ma se lei è fidanzata, no.
0: Ma se tipo una... Dai, mettiamo Dora, che è la tua amica, che però è sposata, no? Ti facesse piedino sotto il tavolo, a te farebbe piacere, lo diresti a lui, al marito?
3: Voglio al compagno, sì.
0: Sì, ok. Ciao Michele,
2: ma l'hai trovato l'amore in questi giorni?
3: Che cosa, Roberto?
2: Hai trovato l'amore in questi giorni?
3: No.
2: Niente.
0: Va
2: ciao,
0: bene.
2: Ciao.
3: Non c'è un quiz.
2: Attenzione, perché allora il regolamento parla chiaro. Tu puoi usare la linea rossa per intervenire sui fatti che vengono fuori, gli argomenti che vengono fuori nel corso del...
3: No, aspetta,
0: stai calmo.
2: Per i quiz, per cercare l'amore, per tutte queste robe qui, devi fare il numero di tutti. 06 3131 oppure 800 800.
3: Siccome che Matteo non mi metti in onda,
2: allora prova. Se vuoi fare un quiz, prova a chiamare i numeri canonici 063131 oppure 800 800 002 e vediamo, perché il quiz con la linea rossa non si può fare
0: proprio, capito Michele?
3: Ho capito.
0: Prova.
3: Come funziona il regolamento.
2: Il regolamento parla chiaro, carta canta. Ciao. Io ce l'ho sotto gli occhi in questo momento, sono 1117 pagine c'è proprio scritto questo al comma 9016.
0: Se non lo rispettiamo, Arduini perde il posto.
2: Tutti perdiamo il
0: posto. No, tu.
2: Tutti, no, tu. Anche tu. Tutti.
4: Rai Radio 2.
0: Lo perdi tu.
5: Umberto, vai sugli ospedali ad aiutare le vecchietti che hanno bisogno.
3: Fatto la moglie del mio amico. La serata.
0: Bravo, lo imita benissimo.
4: Con l'autunno che è tornato.
2: No, lei no.
0: Perché?
4: Piove, c'è l'anticiclone.
0: Questo è vino,
4: Ma con voi tutto si placa con la vostra trasmissione.
0: C'era il 3x2 sui fiaschi da 5 litri.
4: E grazie ancora Lunatici. Grazie per tingere l'universo di musica e poesia. Grazie con tutto il cuore da parte mia. Chi sono? Angela di Lecce. Ciao.
2: Però che carino,
6: buonanotte
2: che...
6: Lunatici. Volevo dire una cosa riguardo Umberto da Pescara.
2: Vai, dica.
6: Al di là che io non credo una parola di quelle che dici, ma pure se fosse vero, ma mi giocherei tutto che non è vero, io il mio miglior amico lo sputtanerei davanti agli ascoltatori di Rai Radio 2, facendolo passare per un cornuto. Scusate la volgarità.
2: Cioè, questa signora quindi vorrebbe chiamare in diretta l'amico
0: No, io credo che lei abbia dei dubbi sulla storia, perché dice, ma se fosse vera, ma ti pare che poi chiami in radio per dire che lo che è successo lo fai passare per un cornuto davanti
2: vabbè,
0: a tutti?
2: Non ha dato mica i riferimenti, però, non ha fatto nomi, non è impossibile identificare eventualmente il cornuto qui, che poi non è cornuto, ma perché cornuto? Scusate, non è cornuto per niente.
0: Beh.
2: Potrebbe esserlo, ma non lo è.
0: Quindi è, diciamo che è piedino libero. Cioè, se io posso far piedino a chi voglio, non sto tradendo la mia. Tu stai facendo passare questo messaggio che il fare il piedino ad un altro o un'altra non è un tradimento?
2: Scusami, perché secondo te, se la tua compagna mi facesse piedino e basta, tu saresti cornuto? No.
0: Sì, certo.
2: Ma tecnicamente no.
0: Certo che sono cornuto, mi sta tradendo, mi sta facendo piedino, cioè
2: ma non ti sta tradendo, tradimento, vabbè
0: cioè per te è solo l'atto sessuale il tradimento,
2: ma non è un tradimento un piedino, ma dai su, ma no, ma
0: vabbè,
2: tu stai fuori,
0: me
2: il piedino neanche esiste,
0: è fuori di testa,
2: è una cosa proprio,
0: quindi allora quando è che andiamo a cena con la tua compagna, è lecito fare il piedino, io posso fare il piedino alla tua compagna perché tanto non è tradimento.
2: A parte, tu puoi fare quello che vuoi, è compito suo poi rispondere, perché nessuno ci appartiene, a me neanche piace sentir dire la tua compagna, tua moglie, vabbè, questa è una convenzione che quindi usiamo, nessuno è nostro, nessuno ci appartiene, è lei che poi deve dirti
0: sì, scusa, è molto
2: tua,
0: bello quello che dici, però come faccio a dire a moglie, va bene? Allora, se io usciamo io e te e moglie e faccio il piedino a moglie, che
2: è compito suo,
0: non girare,
2: è compito
0: non ti girare.
2: Suo metterti a posto, è se lei non ti mette a posto io sono cornuto, se lei ti mette a posto no.
0: Sì, ma in questo caso l'amico è cornuto perché lei non le ha fatto piedino a Roberto,
2: no.
0: Il marito è cornuto.
6: Che uomo è? Oltre che non è vero, non lo so, non ho più parole per quest'uomo. Buonanotte Margherita.
2: Molto deluso,
7: ragazzi, domani c'è un torneo di pallavolo che finisce domenica, per questo gioco così tanto. 4 domani, 4 domenica, e lunedì invece ho un'amichevole con la squadra attuale. Non so come farò, non vedo l'ora. Sto preparando la valigia e lunedì vi farò sapere com'è andata. Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, grazie. Forza, lunedì 19, continuate a farvi sentire. Chiamate i lunatici su Radio 2 allo 06 3131 oppure all'800 800 002.

0: 1:24 in diretta su Rai Radio 2, ci sono i Lunatici, siamo Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, ci trovate qui dal lunedì al venerdì notte, dalla mezzanotte alle 2:30, puntata molto movimentata quella di stanotte, io tremo al solo pensiero di quello che potrà succedere nei prossimi istanti. Perché? Perché torna a farsi sentire lei.
1: No, ti prego,
0: se non dicendo la signora del giuridico. Bentornata, signore. Ha chiamato. Chi è?
2: Ciao, Robby.
0: Che dice il canetto?
2: Abbaia, forse ha sentito dei rumori o dell'ascensore, perché sta di fronte alla porta.
0: Può mettermi in viva voce un secondo?
2: Come?
0: Mi può mettere un secondo in viva voce?
2: Ma adesso ho smesso.
0: Voglio dirti solo una cosa.
1: Vuole farlo ricominciare?
0: Se sì. Posso, se posso, mi dica quando andare. Ehi, amico! Chi è?
2: Sta bevendo.
0: Amico, non bere troppo, ti fa male.
1: La grappa?
2: No, ha ricominciato.
1: Okay.
0: Ha ricominciato.
2: Solo acqua.
0: Vabbè, andiamo al punto, signore giuridico. Perché chiama Radio 2?
1: Pensato sono contenti i vicini, allora, che il cane abbaia all'1:25.
2: Prima di tutto volevo dire la mia su Umberto. Sì. Allora, mai sono un concesso che sia vero. C'è un detto che non smentisce e che trovo molto valido. Tra moglie e marito non mettere il dito. Primo punto. E secondo punto, che io non uscirei più con tutte e due, ma uscirei eventualmente solo con lui.
0: Ma lo direbbe, quindi non lo direbbe alla moglie lei, al marito lei?
2: No, io al marito.
0: Va bene,
2: no.
0: secondo punto. Barney, buono.
2: Non è il mio.
0: Come no?
1: Come non è il tuo? Non è che noi abbiamo il cane in studio.

0: Si sente un cane che abbaia, sarà il tuo.
1: No, lui non sta abbaiando, il cane mio. Certo. Quindi è quello che avete in studio.
2: Vabbè, dicono tutti così. Secondo punto, signora?
1: Secondo punto l'ho detto. Basta, su Umberto mi sono espressa.
2: Sì, ok. Quindi, archiviata la questione Umberto. Cos'altro voleva
1: dire?
2: Ah, io
1: avevo chiamato. Perché qualche settimana fa, salendo sull'autobus, mentre salivo c'era una coppia, un ragazzo e una ragazza. Allora lui aveva un tipo un marsupio davanti di una nota marca,
2: sì.
1: E molto grande davanti, diciamo.
2: Mi sto per signora,
1: banca.
2: Andiamo al punto.
0: Che diceva? Si vede il marsupio? Diceva così? No.
1: No. E insomma, questo signore non mi faceva passare, questo ragazzo, e mi diceva scusa. E intanto ho visto con la coda dell'occhio che metteva la mano sotto questa specie di marsupio. E allora ho avuto un lampo di genio, ho detto questo mi sta arrabbiando, e gli ho dato uno strattone perché non mi faceva passare, e così mi sono messa seduta.
2: Ma magari si stava grattando, si stava...
1: No, non credo.
2: Ma lui come ha reagito?
1: Non mi tratteneva, non mi faceva passare.
2: Posso dirlo, ha fatto bene.
1: Sì.
2: Ha fatto bene.
1: E certo,
2: brava.
1: Ha fatto bene.
0: Complimenti.
1: grazie.
0: Prego. Ciao signora del giuridico.
1: Come sei freddo, Andrea? Ti sei offeso di ieri?
0: No, perché
2: la
0: dovrei...
2: sento meglio stanotte.
0: Sì.
2: La sento meglio.
0: Sì, sì, è vero, sta
2: la sento
0: meglio.
2: Più tranquilla, sta più meglio.
0: Sì.
2: Vabbè.
0: Ripeto, tranquilli non saranno i vicini, ma perché non riesci ad evitare che il tuo cane abbaia di notte, scusami, eh.
1: Purtroppo sono sveglia, per cui lui se sente dei rumori fuori la porta o
2: calma,
1: sotto, diciamo, per strada, lui abbaia.
2: Senta, ma lei che rapporto ha con i vicini?
1: Ma
0: secondo me cambiano
1: volta...
0: strada,
2: sì, anche secondo me.
1: Cambiano strada, perché cambiano strada?
2: Ma che rapporto ha con i vicini? Le rifaccio la domanda.
0: Per paura.
1: No, non ho quasi rapporti.
2: Ma perché non cerca un rapporto? Non porta, che ne so, una crostata, una fetta di dolce ai vicini, che si crea questo bel rapporto di prossimità, no? È bello.
1: Ma le devo dire una cosa.
2: Mi dica.
1: Allora, c'era il mio gatto, che purtroppo ora non c'è più.
2: Sì. Ci dispiace per il
1: gatto. Pure a me è dispiaciuto, però vabbè. Che quando aprivo la porta lui andava fuori e purtroppo andava sullo zerbino dei miei dirippettai.
2: Sì.
1: E cercava di farsi le unghie su questo zerbino. Allora, un giorno sono ritornata a casa dal lavoro e ho trovato un biglietto scritto attaccato alla mia porta, dove c'era scritto che i miei animali non dovevano rovinare il loro zerbino.
2: Non fa una piega.
1: Allora,
0: hanno ragione i tuoi vicini,
1: avranno pure ragione, ma io lo prendevo subito appena vedevo che si dirigeva su questo zerbino, che voleva farsi le unghie, lo prendevo subito. A parte che glielo pagavo lo zerbino, non c'erano problemi.
2: Però posso dire una cosa, io
1: poema.
2: Posso dire una cosa, io spesso sono critico e duro con la signora giuridico. Stanotte, per quanto i vicini tecnicamente avessero ragione, perché io ho il cane, diciamo, c'ho il gatto, quindi amiamo gli animali. Però magari un po' più di delicatezza, di tatto,
1: ecco, appunto,
2: questo
1: appunto,
2: è un bigliettino,
1: insomma.
2: E che sarà,
0: vabbè, ti ho lasciato un biglietto, ti ho fatto capire attenzione al tuo gatto,
2: c'è,
0: perché
2: rimasta
0: esce
2: male
0: fuori e va a farsi le uomini.
2: Sento la voce di una donna ferita, sento la voce di una persona ferita adesso. Io, Andrea,
0: che c'è Roberta, che c'è?
1: Andrea, senti, io avrei potuto rispondere alle provocazioni di queste due signore, ma non l'ho fatto per non creare problemi a me e a loro.
2: Mi perdoni, punto. Però qui mi sto perdendo. Io l'ho difesa fino a un secondo fa. Provocazioni di che tipo? Le hanno solo detto,
1: nel senso
2: questo
1: che
2: è... calma,
1: di fare polemiche con i vicini, evito, pur essendo stata rimproverata.
2: Porti una fetta di torta, perdoni,
0: ecco.
2: Crei ponti.
1: Io perdono tutti.
2: Crei ponti. Porti una fetta di torta domani, porti una fetta di torta alle vicine.
0: Oppure aspetti le vicine fuori dalla porta e lanci un 20 euro quando le vede passare.
2: No, questo no. Questo
0: ecco
2: no.
0: Qui, questo è per il vostro Zerbino.
2: Ma posso fare una domanda al signore giuridico, a cui chiedo però di rispondermi con in modo telegrafico? Sì o no,
1: sì.
2: E con estrema sincerità.
1: Sì, dimmi.
2: Se domani lei venisse a sapere che ne so, a questi vicini hanno bucato le gomme della macchina, godrebbe un po'?
1: No.
2: Perfetto, okay. È la risposta che volevo sentirmi dare. Un saluto, signore del giuridico, un abbraccio.
0: Ciao.
2: Resti su Radio 2, linee che restano aperte, 063131 per intervenire, potete fare anche l'800 800 002. Su WhatsApp continuate a farci vedere che ci siete con i vostri vocali al 348 7300 200. È scatenato Massimo, un saluto anche a Tanina che scrive: sai che forse Michele ha ragione, doveva farle fare una figura pessima in tempo reale. Un abbraccio anche a Don Massimiliano. Chissà se Michele ha chiamato per provare a prenotarsi e a fare un music quiz. Potrebbe starci un music quiz, sì. Il venerdì notte. 06 3131, state ascoltando Rai Radio 2, si torna alla musica, fermi qui.

0: Slave to Love, anche Brian Ferry nella playlist lunatica di questa notte, 1:36, accogliamo il Dandy. Ciao, benvenuto Dandy.
1: Presente e buonanotte.
2: Ciao Dandy.
1: Visto che Umberto ha una certa età ed è il suo migliore amico, quello di cui parlava, ma in questi ultimi, diciamo, 10 anni lei non ha mai manifestato null'altro, è la prima volta, ma...
2: Beh, domanda legittima, bravo Dandy.
1: Comunque io convocherei assolutamente lei, gli parlerei chiaramente dicendo: io non tradirò mai la mia amicizia, però io convocherei lei, anche perché se lui domani va a dire quello che è successo, può succedere, come diceva prima Alfredo, un disastro, separazione, divorzio, bambini.
2: Le è mai capitata
1: cani.
2: Una situazione torbida con la moglie di un suo amico?
1: Certo, e ne ho approfittato.
2: Ma come?
1: Però non... però,
0: se ne è pentito?
1: Non era l'amico della vita. Io dico sempre la verità.
0: Sì, sì, no, dico, se ne è pentito poi Dandy?
1: No, non mi pento mai di quello che faccio.
0: Senta, ma va ancora di moda il piedino? È una cosa
1: no,
0: un po'...
1: assolutamente, arcaica. Lo faceva Giulio Cesare a Cleopatra, penso.
2: Ma infatti secondo me non esiste più.
0: Cioè io non sento parlare di piedino da, lo so, da anni comunque.
1: Ma
0: mi sembra
1: no,
0: una cosa
1: è una
0: un po'
1: cosa
0: demodera.
1: Improponibile. Poi di solito il piedino, io non l'ho mai fatto, l'ho ricevuto mi sembra una volta, quella lì. E... però non lo si fa fra sconosciuti. Cioè, che motivo ho io di fare il piedino alla moglie di un amico o riceverlo?
2: Comunque, secondo Google AI, sì, il piedino, inteso come gesto di corteggiamento sotto il tavolo, sia come accessorio, si usa ancora. Il classico piedino sotto il tavolo continua a essere un gesto informale di complicità o di flirt tra due persone.
1: Sì, ma tra due che non si conoscono, certo, come no?
2: Cioè lei è a cena con, che ne so, 5 persone, tra queste 5 persone c'è una donna che le piace e che...
1: Beh, io non farei mai il piedino perché lo ritengo becero come gesto. Ci sono tanti modi, tanti sistemi, insomma, ma però il piedino mi sembra proprio squallido.
2: Anche io poi sono talmente tonto che se capitasse a me non capirei.
1: E rischi uno schiaffo in pubblico anche.
0: Diresti: scusami, guarda, hai messo male il piede.
2: Sposterei
0: io. Sì, esatto.
2: Beh, dite, sì, allora, intervento condivisibile.
0: Umberto risponde: dite al Dandy che ho 59 anni, non ho una certa età, sono ancora giovane.
1: Beh, 60 anni non è che è proprio di primo pelo, insomma. Ma dite, siccome io abito a Pescara ormai da 6-7 anni, dite al Dandy di farmi
0: Umberto,
1: andare
0: sì.
1: al bar, così ci conosciamo, se a lui fa piacere.
2: Vediamo se raccoglie questo invito, tanto ci sta ascoltando. Un saluto dottor Dandy, resti su Radio 2, un abbraccio.
0: Ciao Dandy.
1: Solo
0: ciao.
1: Un aforisma di Montesquieu.
0: Prego.
2: Prego.
1: Seppur l'amore è un grande sentimento, l'amicizia lo è ancora di più perché è per sempre.
2: A tema.
1: Nel 1500 l'ha scritto.
0: Grazie.
2: A tema
0: Dandy.
2: Il dottor Dandy ci dà una grande lezione di vita. Ottimo. Stanotte a tutti. Sono le 2:20, siamo in diretta su Radio 2 e c'è Dilenio che continua a boicottare Michele da Foggia.
0: Dobbiamo, scusa, se Michele da Foggia ha chiamato lo 063131 per fare il quiz.
2: Perché non è in onda?
0: Perché non è stato messo in onda?
2: Perché non è in onda?
0: Sì, ma tu dici sempre dopo il prossimo disco, e poi dopo il prossimo disco non arriva mai Michele da Foggia.
2: Perché
0: c'è un problema.
2: Ci dimentichiamo, il problema è anche nostro, perché noi siamo estemporanei, ci ricordiamo quello che...
0: Sì.
2: E diciamo che lui se ne approfitta, è molto brutta questa cosa.
3: Sì, stanotte non sono proprio informissimo, infatti non mi mando audio Cantierini, perché è un mal di schiena tremendo, è un mal di testa tremendo, però voi mi fate passare tutti i malanni del mondo. Però vi volevo chiedere... Poi oggi come vi siete sentiti? Io stamattina mi sono sentita bene, mi sono sentita bella perché ho fatto uno shooting fotografico che mi ha fatto sentire valorizzata. E voi cosa vi ha fatto sentire valorizzata?
0: Roberto, molto bella
2: perché
0: questa domanda.
2: Sei scettico?
0: No, assolutamente. Tu hai mai fatto uno shooting fotografico, Roby?
2: Sì, quando siamo venuti per fare le foto.
0: Ah, è vero, si è fatto insieme, giusto? Insieme. È vero, ma mi chiedo. Però,
2: solo in quel caso.
0: Panarina, perché hai fatto uno shooting fotografico? Cioè, sono curioso di sapere qual è l'occasione. Cioè, di solito si fa per un'occasione, no?
2: Ma ormai ci sono anche persone che lo fanno così per vezzo. Non capisco, però è un limite mio.
0: Ah, no, interessante.
3: Ti voglio bene, la vostra amica Panarina Ida.
4: Saluto a Luca i Lunatici. Vi ascolto come sempre quando torno in macchina verso casa. E niente, un saluto da Luca da Milano. Oltretutto, che c'è sempre anche bella musica su Radio 2.
5: Ed io tra di voi che non parlo mai, sì. Capisco la voce. Vostra intesa. Aumbe, batta cuccava. Buonanotte Luigia.
0: Dura,
6: come
0: bravo.
6: Dice il proverbio, tra moglie e marito non mettere il dito, saggezza popolare. Ecco, questo è il mio parere. Anna dal Veneto, buonanotte a tutti.
2: Ciao Anna.
0: Ciao, grazie Anna. Fammi salutare Daniela che racconta di essere tornata da un bellissimo concerto di Brunori, però ritorno rocambolesco, aggiunge, sciopero dei mezzi e il taxi prenotato mi ha paccato con un SMS durante il concerto. C'è Ida, così ci racconta del servizio, dello shooting fotografico. Ciao Ida.
7: Ciao ragazzi belli.
2: Ciao Ida.
7: Intanto vi dico che vi voglio bene. Niente,
2: detta
7: praticamente...
2: al punto Ida, senza questo
0: che ci vuoi bene non ce ne frega niente, hai capito? Questo che sta dicendo Arduini, non ce ne frega niente
2: questo
0: che ci vuoi
2: no
0: bene.
2: Ma andiamo dritti al punto.
7: È una signora che c'è un negozio di vestiti per ragazzi, per bimbi, e mi ha chiesto di fare a me da modella per i suoi vestiti, visto che vado sempre lì anche che mi regala vestitini per lo stacchiotto. E a me mi ha detto, ti va di fare per una giornata la modella dei vestiti?
2: Ma hai preso i soldi in Total Black?
7: No, però mi ha regalato un paio di magliette.
2: C'è stato uno scambio merci.
7: Sì, esatto.
0: T'ha fatto firmare una liberatoria?
7: Sì, no, niente.
0: Allora, brava, adesso falle pubblicare le foto, fagliele mettere bene lì con i manifesti e poi la denunzi.
7: No.
0: Perché non ha la tua autorizzazione per farlo.
7: Ce l'ha la mia autorizzazione.
0: Arduini ci ha fatto un sacco di soldi così. Certo. Arduini si è riempito casa di contante.
2: Era proprio un modus operandi, messo a sistema.
7: Ragazzi, posso dire una cosa veloce?
0: Basta che non ci dici che ci vuoi bene.
7: No, allora rimando a quel paese, no, scherzo.
2: Che carina che è Ida, anche noi ti vogliamo bene, Ida.
7: Mi fate stare bene, punto. Oggi non avevo tanto bisogno e voi ci siete.
2: Un abbraccio, resta su Radio 2, facciamoci compagnia in queste notti in cui c'è bisogno di una voce amica. Ci fa piacere sentire che magari qualcuno quella voce amica la trova in noi. 06-3131 oppure 800-800-002 è l'una da 44 minuti. Continuate a chiamare Radio 2, siamo in diretta.
8: Fammi sapere.

0: Tiro Mancino con Simona Molinari, all'1:46 su Rai Radio 2 insieme ai Lunatici. Arduini, ti invito ad ascoltare bene con attenzione questo messaggio vocale. Abbiamo un altro caso, forse simile, chi lo sa, a quello di Umberto da Pescara.
1: Ciao ragazzi, a me capita che il sabato sera usciamo in un gruppo di amici, andiamo a cena a casa di uno, scambiamo a volte a casa di uno, a casa dell'altro, a volte al ristorante, e mi capita che il marito di una mia amica, soprattutto quando ci sono i tavoli tondi, seduto vicino a me, non lo so, succede che spesso e volentieri con la coscia viene vicino a me, insomma,
2: fai il coscino
1: a toccare. Io finora e per sempre penso, faccio finta, io ignoro perché siamo amici da 40 anni e soprattutto io e la moglie, ma anche lui, perché usciamo assieme tutte le settimane. Però penso che sia un gesto un po' malizioso, ecco.
2: Ma non è che fa tipo manspreading?
1: Ciao, buonanotte.
2: Che fa? Manspreading, che è tipo... manspreading, fenomeno, parola che viene dalla combinazione dei termini inglesi man, uomo, e spreading, allargare, no? Quelli che lo fanno anche in metropolitana, che si siedono con le gambe larghe fregandosene dello spazio di chi gli sta accanto. È un sintomo di grande maleducazione, quasi sempre maschile. Secondo me,
0: dice, un caso del genere.
2: Io il coscino non ho mai sentito,
0: nemmeno io,
2: la
0: io.
2: Gamba. Questo si siede e allarga le gambe,
0: fai a capire.
2: Maleducato, ma non pervertito.
0: Michele,
3: buonanotte Roberto e Andrea e a tutti i lunatici e a tutte le lunatiche.
0: Hai chiamato?
2: Finalmente. Finalmente torna a farsi sentire per le vie canoniche, Michele.
3: Mamma mia, senza che io l'ho fatto qualcosa, se gli ho detto qualcosa ineducato.
2: Ma chi stai parlando?
0: Sta parlando di Dilelio, ma non hai capito ancora ma che è un upgrade il tuo, cioè è una promozione, Michele. Tu sei l'unico ascoltatore ad avere la possibilità di intervenire quando vuole chiamando il mio numero personale. Ma sei l'unico, cioè sei stato promosso.
3: Grazie.
0: Ecco.
2: Beh, quindi
0: grazie.
2: Che vuoi fare? Il music quiz? Che vuoi fare?
3: Che quiz c'è?
0: Mica sei al mercato,
3: io chiedo sempre a Roberto e Andrea.
2: Allora puoi scegliere, a sorpresa, puoi scegliere tra le buste che mi hanno appena consegnato, numero 10 10 10.
0: La stessa busta,
3: scelgo la seconda busta, numero 10.
2: Vuoi aprire la numero 10?
3: Sì.
2: Ok, aspetta, perché la scartiamo in diretta, in tempo reale. Music quiz.
0: Come
2: music
0: funziona?
2: Music quiz per Michele. A un certo punto, quando dici vai cervellone, partirà una canzone che il cervellone stopperà in un momento che noi non possiamo conoscere. Devi indovinare qual è la parola che viene subito dopo l'ultima che è stata cantata. È chiaro?
3: Sì, lo so come funziona il regolamento.
2: Vai
3: cervellone.

0: Allora, che fretta c'era, maledetta primavera, se tornassi insieme.
1: No, non fa mai così la canzone.
2: Comunque devi indovinare una parola, Michele, una parola. Io te lo dico per te, ti stai perdendo.
1: Che fretta c'era, maledetta primavera, che fretta c'era, se fa male solo a...
0: Solo a te.
2: Sei sicuro?
0: Penso di sì.
2: No, è incredibile, mi è arrivata adesso una PEC clamorosa, ragazzi.
1: Che c'è scritto? Che c'è scritto?
2: Ma io mi vergogno a leggerla.
1: Devi leggerla per forza, altrimenti perdi il posto, Arduini. Già sei a rischio.
2: C'è scritto che se Michele vince il Music Quiz si porta a casa la statuina d'oro del nonno Giannino d'oro.
1: Ah,
2: ma d'oro vero.
1: Ma esiste? Vero. Quanto pesa?
2: Esiste. Se perde il Music Quiz perde la possibilità di chiamare la linea rossa.
1: Addirittura.
2: È incredibile, avrebbe dovuto saperlo prima però.
1: Sì, infatti non è proprio corretto.
2: È scorretto. Questo è scorretto. Comunque non ci resta che verificare la tua risposta, che è stata, Michele, te, giusto?
0: Sì.
2: Tu dici te. Hai capito? Se perdi, perdi la possibilità di chiamare la linea rossa.
0: Sì, lo so.
2: Sentiamo, verifichiamo.

0: Che peccato, Michi.
1: Hai perso.
0: Non pare così. Michi, come facciamo?
1: Vuoi dire qualcosa? È un'ingiustizia. Avresti dovuto saperlo prima.
0: Facciamo un tentativo. Facciamo una prova, Michele. Vediamo se già hanno messo. Perché sai come funziona? Qui sono potentissimi i mezzi che abbiamo a disposizione. Sì. Che mettono i saggi
1: filtri.
0: Hanno.
1: Mettono i filtri.
0: Prova ad attaccare adesso il telefono e a chiamare il telefono rosso. E vediamo se già ti hanno bloccato. Michele.
2: Sì.
1: Prova, dai, prova al volo, prova al volo. Verifichiamo se ti hanno bloccato subito.
2: Va bene.
0: Ciao Michele.
1: Sei rimasto malissimo, lo sì. Capisco però. Avrebbe dovuto saperlo prima. È una scorrettezza questa da parte dei saggi clamorosa.
0: Ma magari non l'hanno bloccato.
1: Proviamo, proviamo. Se puoi metti proprio la suoneria. Tanto l'1:55 credo che a quest'ora ti può chiamare solo Michele da Foggia.
0: Sta chiamando.
1: Sta chiamando.
0: Ancora non l'hanno bloccato.
1: Prova a rispondere.
0: Rischio.
1: Prova.
0: Pronto?
2: Pronto, Matteo, Andrea?
0: Sì.
2: Non ancora mi hanno...
1: No, l'hanno bloccato adesso. L'hanno bloccato adesso, oh, povero Michele. Povero Michele, guarda, io farò il reclamo, facciamo riunioni.
0: Ci opporremo.
1: Ci opporiamo delle sedi per questa cosa.
0: Riunione. Che... Chiamiamo il direttore subito.
1: No,
0: guarda,
1: ma chiamiamolo. Chiamerei il direttore perché dobbiamo parlare con i saggi.
0: Questa chiamiamo i brandi subito, a questo, alle 1:55.
1: Questa è una cosa dei saggi. Siamo diventati il mercato dei quiz. Dice Panariellina, un abbraccio a lei. È l'1:55 minuti, siamo in diretta, state ascoltando Radio 2. Io davo uno sguardo a qualche prima pagina tra i quotidiani che tra qualche ora troveremo in edicola in questo sabato 10 ottobre. Trump, Putin, accordo sul petrolio, il titolo in apertura sulla prima della Stampa. I mediatori americani vedono la delegazione ucraina a Miami, la denuncia di von der Leyen in 2 giorni, oltre 78 morti nei raid. Poi c'è questa notizia clamorosa che arriva agli Stati Uniti, l'orrore del boia in diretta TV, il capo del Pentagono in streaming, la fucilazione di Hussein, il Vaticano parla di barbarie. Questa è una notizia che ha fatto ovviamente il giro del mondo nel corso di poche ore, nella giornata che ci siamo appena lasciati alle spalle, che oggi trova spazio in apertura su diversi siti generalisti e su diversi quotidiani generalisti. Restate incollati a Radio 2 al 1:56.
3: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non